0: ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto da Radio Corpo a Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Cresce la tensione tra Mosca e la NATO. La Russia avverte: difenderemo Kaliningrad ad ogni costo.
2: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni, in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Pieskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scotta, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. In secondo grado aumenta il rischio della prescrizione.
3: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a tre degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di tre condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
4: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
3: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
5: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
3: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina.
6: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia, dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata

collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
4: Brain. Know your brain. Your head holds the most complex object in the known universe. Here's how to keep your brain happy and healthy as you grow older. La rivista di divulgazione scientifica britannica New Scientist organizza molti corsi online e offline. Uno di questi si chiama Conosci il tuo cervello e l'invito a seguirlo dice: la tua testa contiene l'oggetto più complesso dell'universo conosciuto. Ecco come mantenere il tuo cervello felice e in salute a mano che il tempo passa. La prima parola che ci interessa ovviamente è brain, cervello appunto. Anche in inglese in alcuni casi si può usare al plurale. Sheep's brains sono le cervella di pecora. You need brains as well as muscles, c'è bisogno di cervelli oltre che di muscoli. He's always been the brains of the family, è stato sempre considerato il più intelligente della famiglia. The band's drummer is the brains behind their latest venture, il batterista della banda è l'architetto, potremmo dire, del loro ultimo progetto. Tra gli idioms, to have something on the brain equivale al nostro avere un chiodo fisso. He has sex on the brain, pensa solo al sesso. It's not brain surgery, non è un intervento di neurochirurgia, è invece un invito a non prendere troppo sul serio quello che si sta facendo. Brain child significa invenzione, brain death è la morte cerebrale. Brainstorming, letteralmente tempestare il cervello, significa mettersi insieme per tirare fuori tutte le idee possibili, mentre brainstorm vuol dire avere una sorta di blackout cerebrale di natura psicologica. She had a brainstorm during the exam and did not answer a single question. Durante l'esame si bloccò completamente e non riuscì a rispondere nemmeno a una domanda. Brainwash è il lavaggio del cervello ed esiste anche come verbo. Women have been brainwashed into thinking that they must go out to work in order to fulfill themselves. Alle donne è stato fatto il lavaggio del cervello per convincerle che devono uscire di casa e lavorare per potersi realizzare. Tornando al corso del New Scientist, notiamo l'aggettivo complex. Poiché finisce con la X, comparativo e superlativo, come accade per gli aggettivi molto lunghi, non possono essere ottenuti aggiungendo i consueti suffissi. You are happier, more beautiful and more complex than you think. Sei più felice, bella e complessa di quanto tu non creda. You are the happiest, most beautiful and most complex person I know. Sei la persona più felice, più bella e più complicata che io conosca. Notiamo infine l'espressione to grow older dal verbo irregolare to grow, grown. Letteralmente significa crescere più vecchi ed è appunto un modo gentile per dire invecchiare. Tra gli idioms simili all'italiano c'è money does not grow on trees, i soldi non crescono sugli alberi. To grow out of something significa superare un'abitudine, in genere cattiva. Most children suck their thumbs, but they grow out of it. La maggior parte dei bambini si succhia al pollice, ma a un certo punto smette.
3: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Nel tempo libero ascolto sempre Radio 24.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Che bello quando mio figlio era piccolo, gli dicevo fai questa cosa e lui la faceva.
2: Ah, ma non era la presigla fatta ieri da Beniamino Bonetti?
1: No, avrà avuto quei 7-8 anni, non lo so, adesso quest'anno ne compie 18, figurati. Era bello quando potevo comandare a bacchetta mio figlio.
3: La vita è così.
2: Di che papà è bravo.
1: Esatto.
2: Di che papà in onda è il migliore.
1: Sono passati 7-8 anni e adesso...
2: Vabbè. La situazione è uscita.
1: È andata così. È andata così.
2: La vita va così. È così.
1: Vabbè.
2: D'altra parte è così. E l'abbiamo dette tutte.
1: Bene, grazie.

0: Di essere stati con noi anche oggi.
1: Oggi è la puntata più corta della storia di Uno Nessuno 100.000.
0: No, oggi abbiamo tanti argomenti.
1: Sì,
0: parliamo tutto il giorno del generale Garofano, hai detto.
1: No. Sui giornali è pieno, ieri era anche da Giletti, ero lì in attesa. Tra poco c'è Garofano. Inquadravano Garofano, era sempre sull'attenti come un vero generale. Alle 11 ho spento, ho detto Giletti.
0: Ah, quindi non hai guardato l'Italia ieri sera?
1: No. Pensa che ho scoperto stamattina che aveva vinto.
0: Io il primo tempo ho giocato molto bene l'Italia, devo dire, una bella partita.
1: E quindi io attendevo il generale
0: Garofano. Però posso dire che adesso mi attirerò le ire di tutti gli interisti, lo so già. Allora Pio Esposito segna, è forte, però ha sempre lo stesso modo di giocare: spalle alla porta, braccia larghe e si difende. Ma gioca un po' a pallone, sempre braccia larghe, così spalle alla porta, si appoggia su quello dietro. Ma dai. Mi dà, è un fastidio fisico che provo quando lo vedo giocare così, sempre uguale.
1: Difendilo.
0: Braccia larghe, spalle alla porta, si appoggia su quello dietro, poi o si gira o la passa. È una cosa che alla fine comincia a darmi un fastidio fisico proprio.
1: Sfrutta la sua mole.
0: Sì, ho capito, imponente. Ma il gioco a pallone, porca miseria. Vabbè, niente, basta.
1: È lui l'anti-interista, Leonardo Manera. Voi pensate che sia io?
0: No, invece preferisco il fratello, Sebastiano. Bastianazzo.
1: Va bene, dai. Allora, siamo qui con Pietro Lacorte, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi.
2: Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Pietro Lacorte, Lorenzo Nespoli.
1: È partito.
2: Oggi abbiamo questi personaggi che ci aiutano con la diretta.
1: È partito.
2: Io perciò.
1: Insieme.
2: Salutiamo tutti gli amici di Sciacca. E anche tutte quelle dalla Sicilia che sono in ascolto. Perciò.
1: Molto bene, insieme a Leonardo Manera, come avrete forse intuito.
2: Saluto anche i miei parenti di Campobello di Legata.
0: Siamo pronti per partire?
1: Non lo so.
0: Ma guarda, che poi alla fine sarebbe bello far due ore così proprio di cazzeggio senza dire niente,
1: sì,
0: no?
1: su radio Bonetti potresti farlo.
0: Invece no, 24, dopo a un certo punto bisogna dire adesso parliamo di parliamone. Sarebbe bello fare una trasmissione un po' così di cazzeggio, qualche ascoltatore, un paio di musiche senza contenuti.
1: Radio Bonetti.
0: Contenuti, c'è un comico che c'era un gruppo il cui spettacolo si chiamava Contenuti Zero e io farei una cosa così.
1: Vabbè. Radio Bonetti. Progetto, non ho citato altre radio vere perché per rispetto verso tutte le radio
0: avrebbe
1: vere.
0: Un grandissimo ascolto, fateci sapere se eventualmente vi piacerebbe una trasmissione di questo tipo senza contenuti, un po' di cazzeggio, qualche vostra telefonata, un paio di canzoni.
1: Sai cosa, dove la metterei anche su Rai 3, Radio 3, Radio Rai 3, tra una musica sinfonica e un approfondimento culturale.
0: Per Radio 24 sarebbe una novità perché tutti cercano di parlare di qualche argomento, noi invece no, sarebbe una novità assoluta.

0: Tu, Leonardo, ieri hai fatto la coda per far benzina.
1: No,
0: so.
1: Assolutamente no.
0: Ah, avrei detto il contrario.
1: Ma no, perché? Per il provvedimento che...
0: Per il
1: l'iniziativa, diciamo così, che è stata presa da alcune compagnie petrolifere che hanno abbassato per un po'.
0: Allora sì, io non voglio fare nessuna polemica, però mi interessa sempre il comportamento psicologico delle persone, no?
1: Qui già c'è un'accusa implicita e un denigrare le persone che sperando di risparmiare un po' di euro sono andate a far benzina.
0: Stai
1: già denigrando dentro di te.
0: La domanda
1: è già una concezione negativa di queste persone che hanno il diritto di risparmiare qualche dollaro.
0: Certo, ci mancherebbe. La domanda però è: ma se

0: non eravate in riserva sparata, perché fare la coda magari di mezz'ora, visto che il tetto al prezzo dura 30 giorni prorogabili?
1: Non si fidano che ecco, possa durare 30 giorni. E anch'io su questo ho dei dubbi, perché visto come vanno le cose, magari poi c'è qualche crisi petrolifera che
0: ma no, dai,
1: e diranno per 30 no, però guarda che, e lo so, ma sai che le compagnie petrolifere possono cambiare idea da un giorno all'altro. Se sale il prezzo del barile, dipendiamo dal barile.
0: Sì. Ripeto,
1: siamo schiavi del barile.
0: Se non siete in riserva, se non è in riserva, deve fare benzina. Ma se no, perché va? Io, per esempio, io se facessi mezz'ora di coda per far benzina, risparmierei 10 euro del pieno e ne spenderei 4 in Malox che devo prendere.
1: Esagerato, dai.
0: Due pastigliette.
1: Mamma mia.
0: E due pastigliette.
1: Ma scusa, no. Invece hanno ragione, perché
0: vabbè, avrei comunque risparmiato 6 euro.
1: Sì, ma metti che domani non c'è qualche problema con i vari stretti che ci sono qua e là nel mondo, di nuovo le compagnie petrolifere dicono no, purtroppo non possiamo mantenere la promessa. Vabbè. E quindi qualcuno,
0: comunque, chiedo, magari avete fatto mezz'ora di coda e dopo un po' è esaurito il carburante, peraltro, quindi...
1: Ma non si può mettere tutti la benzina agricola che costa meno dentro? È un reato?
0: Sì, è un reato.
1: Ma non lo so, oggi vado da un contadino, vedo se è la benzina agricola.
0: È un reato.
1: Non c'è
0: so.
1: Qualche contadino tipo Attrezzo sull'Adda, così
0: ci sono reati più gravi, però è un reato.
1: Scusa,
0: è un reato.
1: Non lo so, secondo me non vado in carcere se metto la benzina agricola.
0: In carcere sei incensurato?
1: Naturalmente.
0: E allora no, non penso che tu.
1: Ma no, figurati. Andiamo tutti dai contadini a prendere la benzina. Questa è la mia proposta di oggi.
0: No,
1: tutti dai contadini a farci dare la benzina agricola.
0: Stai istigando le persone a commettere dei reati non gravissimi.
1: È un reato minore. Nessuno va a controllare se avete la benzina agricola nel serbatoio.
0: Ma poi non si rovina il motore. Arrivano i precisetti. Ah, Pietro La Corte dice farà molto fumo. Immagina. Vediamo se arrivano ad essere i nostri precisetti, ingegneri, biomeccanici.
1: Mio padre la metteva normalmente la benzina agricola. Ha passato una vita con la benzina agricola mio padre.
0: Va bene. Il secondo tema, invece, la seconda domanda che voglio porre è eminentemente politica. Ma hai visto anche tu cosa è successo a Reggio Calabria? Il vero dato, secondo me, è l'affluenza al 22%, sì, è un disastro. Vabbè, erano suppletive, però insomma è un dato.
1: Non gliene frega più niente a nessuno, almeno a Reggio Calabria.
0: Premessa: sapete bene quanto poco bene io pensi politicamente del generale Vannacci e di chi lo vota. Questo l'ho sempre dichiarato. Però non trovi incredibili i titoli? Flop di Vannacci, disastro Vannacci. Ha preso il suo candidato il 10,9%. Certo. Sì, è vero, non ha fatto perdere il centrodestra, ma alla prima elezione.
1: Pensa se alle politiche prenderà il 10%, sarebbe un grandissimo successo, no?
0: Ma cioè, invece di inquietarsi per chi è contro il movimento politico di Vannacci e le sue idee, invece di inquietarsi per questo 10,9, fallimento Vannacci.
1: È incredibile. Questa dà proprio l'idea di come tutto venga interpretato poi al di là dei dati di fatto oggettivi, perché il 10% per un partito è tanto.
0: Sì, è che lui aveva detto sarà la nostra Sassonia, sì. E soprattutto il tema politico, che non è che siamo proprio imbecilli, abbiamo ben capito, il candidato di centrodestra ha vinto nonostante Vannacci non l'abbia appoggiato. Quindi questo lo abbiamo capito bene. Ma quel 10,9%
1: è tanto
0: alla prima votazione.
1: Ma tutti voi giornalisti che siete tutti di sinistra.
0: Ma io sono giornalista, vedi che sto.
1: Voi che siete, insomma, non vedete l'ora di affossare Vannacci essendo tutti voi dall'altra parte.
0: Ma
1: qui
0: io vedi che ho detto il contrario.
1: Sì.
0: Ho detto il contrario.
1: Fai un po' la fronda per ammiccare gli elettori di Vannacci.
0: No, ho detto.
1: Tu ammicchi. Ammiccando.
0: No. Ho detto che invece secondo me è stato un risultato molto molto
1: significativo.
0: Positivo per Vannacci. Anzi, lo abbiamo chiamato per un altro motivo, ma chiediamolo a colui che di politica ne sa moltissimo. È il nostro amico Luigi Manconi. Buongiorno, ciao Luigi.
2: Eccoci. Buongiorno a voi, agli ascoltatori, a Leonardo.
0: Non so se hai sentito, ma io contesto tutti i titoli sul flop di Vannacci a Reggio Calabria, che è vero, lo sappiamo, non ha tolto la vittoria al centrodestra, in questo senso non è stato decisivo, ma Cribbio ha preso il 10,9% il suo candidato. Cioè.

0: come si fa?
1: Certamente per Vannacci è un ottimo risultato, perché appunto aveva di fronte un avversario, quello del centrodestra, che aveva una forza notevolissima, quindi al suo primo esordio, attenzione, questo è importantissimo, alla sua prima prova elettorale, la prima volta cioè che quel partito veniva indicato in una scheda elettorale, e quindi anche la novità del nome, quel futuro nazionale, il risultato non è certo negativo per Vannacci.
0: No, sui giornali oggi si legge flop, disastro.
1: Sì, perché il circospetto, il prudente e il cauto Vannacci a sua volta aveva fatto l'errore di annunciare la sua Sassonia, far immaginare un successo di maggiore portata.
0: Ah beh, certo, certo, se lui dice prendiamo il 30% e poi dopo ne prende solo il 19%.
2: È anche inquietante che a Reggio Calabria abbiano votato così pochi, nel senso, il 22%.
0: Comunque, noi abbiamo chiamato Luigi Manconi per un'altra vicenda, secondo me anche ben più seria e ben più grave, delle politiche che sono importanti. Lo sapete, avete sentito i giornali radio, avete letto i giornali, ieri c'è stato la prima condanna per 3 dei 4 imputati egiziani per l'uccisione di Giulio Regeni, accusati e condannati in primo grado per sequestro. Allora intanto spieghiamo bene, non è stato dimostrato l'omicidio, non è che sia una follia giudiziaria. Hanno sequestrato Giulio Regeni, lo hanno torturato, è ovvio che la morte è stata una conseguenza di tutto ciò, ma in tribunale bisogna sempre attribuire dei nomi, delle colpe relative agli imputati per quei reati. Non è stata trovata la prova che quelle persone che erano sotto processo siano legati anche alla sua morte, però caro Luigi, mi sembra scontato, no? Che la morte
1: sì, è esattamente come dici tu. Questa sentenza, per un verso, ha un'importanza morale e politica estremamente significativa, perché afferma in maniera inequivocabile che il rapimento di Giulio Regeni e conseguentemente la sua morte si deve all'opera di esponenti, alti funzionari degli apparati della sicurezza del regime egiziano, in particolare dirigenti di quella National Security, che appunto hanno un ruolo

0: Il nostro ordinamento giuridico garantista esige che siano provate le responsabilità penali personali.
1: Esatto.
0: Non si erano raggiunte nel dibattimento le prove certe, diciamo, formali, determinate, dettagliate della responsabilità degli imputati in ordine all'attività di tortura e a quella di uccisione di Regeni.
1: Però è chiaro che sono stati assolti. Però io su questo vorrei farvi sentire un audio. Noi, caro Leonardo, sai che lo chiamiamo in genere il pacato Antonio. No, Antonio Tajani, ministro degli esteri in Italia, perché qui è il tema fondamentale. I parenti di Giulio Regeni dicono ora il governo italiano rompa con l'Egitto. Sentite che cosa ha detto il ministro Tajani.
2: Sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti i colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli di omicidio, quindi vedremo quello che accadrà.
1: Insomma, tre persone, non l'Egitto. Queste tre persone sono alti funzionari dello Stato egiziano. Dopodiché,
0: qui la pacatezza proverbiale di Antonio Tajani è precipitata in un opportunismo che non gli fa onore. Anzi, io ritengo sia stata una dichiarazione davvero infelice. Antonio Tajani, il 3 settembre, ha incontrato Al-Sisi, hanno rafforzato quelli che si dicono in questi casi i legami di amicizia tra i due paesi, hanno parlato di relazioni economiche, di relazioni diplomatiche, di relazioni tra le nostre grandi aziende e le aziende egiziane, non hanno parlato di diritti umani, e al capo di questa agenda dei diritti umani stava e sta appunto l'uccisione di Giulio Regeni. Tajani ha detto una cosa oltretutto falsa. Uso intenzionalmente un termine così brutale perché io ho rispetto per quest'uomo politico, ma dire che questa sentenza afferma esclusivamente la responsabilità di tre persone è come dire all'opposto dichiara l'innocenza dello Stato egiziano, è falso, semplicemente falso.
1: Sì, perché sono tre persone.
0: Per 11 anni lo Stato egiziano, con tutti i suoi apparati, con la sua magistratura, col suo ceto politico, con le parole esplicite di Al-Sisi, hanno tutelato queste tre persone.
1: Sì, ricordiamo che non hanno mai neanche fornito gli indirizzi di casa per evitare che gli venisse notificata la.
3: C'è un limite alla ragion di Stato, cioè Tajani evidentemente ha fatto quelle dichiarazioni per non
0: lo scienziato della politica Leonardo Manera ha sottolineato molto opportunamente il dilemma, che è un dilemma politico innanzitutto. C'è un limite al realismo politico? A mio avviso c'è. E in questo caso questo limite è stato violato, perché rispetto alla sorte di Giulio Regeni era in gioco non la vita di un cittadino italiano, ma la nostra stessa sovranità nazionale, cioè l'atteggiamento del regime egiziano è stata quella di offendere e di oltraggiare la nostra indipendenza nazionale, la nostra sovranità, il nostro diritto dovere a tutelare i connazionali italiani in un altro paese.
1: Però Luigi, ti faccio questa domanda perché c'è una connazionale, no, è un caso che noi abbiamo seguito e continueremo a seguire, che è sì, in Egitto, si chiama Nessy Guerra, che spesso è nostra ospite, quindi i nostri ascoltatori sapranno che è lì in Egitto, bloccata da 3 anni con un marito violento, pluricondannato,

0: e non riesce a tornare con la bambina. Oggi
1: l'ha ricondannato, scusa, ma a piede libero adesso,
0: sì, a piede
1: tra l'altro,
0: libero,
1: il marito.
0: E oggi la stampa mette proprio in relazione le due storie, cioè dire forse questa dichiarazione di italiani, comunque del governo italiano, è per il timore che se no l'Egitto non ci restituirà Nessi Guerra. Lo so che è brutale, ma i regimi fanno anche questo tipo di discorsi,
2: I regimi fanno costantemente questo tipo di discorsi.
0: Ricordate il caso di Cecilia Sala in Iran,
2: assolutamente,
0: giusto? No?
2: Ecco, per dire. Ma qui torniamo al discorso centrale sollevato da Leonardo Manera. Qual è l'idea di sovranità che l'Italia coltiva di se stessa? Qual è la sua capacità di avere relazioni, come giusto che sia, non subalterne tuttavia con l'Egitto, cioè la sua capacità di pressione, cioè la sua possibilità di mettere in cima all'agenda politica del rapporto con l'Egitto la tutela dei diritti umani e quindi la verità su Giulio Regeni e quindi la libertà di una donna condannata, non mi ricordo se tu l'hai ribadito, per adulterio.
0: Sì, sì, no, non oggi, ma l'abbiamo raccontato. Appunto, forse adesso i tanti bistrattati, in qualche caso Stati Uniti d'America, hanno delle capacità di pressione sugli stati che forse noi, che dipendiamo anche dalla tanta energia che prendiamo in Egitto, magari non abbiamo...
2: Attenzione, questo è un... Qui c'è il rischio di un equivoco che si riproduce all'infinito pericolosamente, cioè noi dipendiamo dall'Egitto, ma attenzione,
1: anche loro hanno...
0: Anche loro
2: dipende da noi, l'Egitto dipende da noi, perché rispetto al tema cruciale dell'energia c'è una reciprocità di dipendenza e quindi un sistema di relazioni in cui io mi aspetto che l'Italia, certo in nome anche del realismo politico, sia capace di negoziare, mediare, ma questa capacità di negoziato e di mediazione nell'arco di 11 anni, tanti sono passati dall'assassinio di Giulio Regeni, non è stata mai esercitata. L'Italia nei confronti dell'Egitto ha assunto costantemente un atteggiamento di inerzia e questo da parte dei diversi governi,
0: sì, sì.
2: Quindi anche quelli espressioni della mia parte politica che si sono susseguiti. Ricordo che nel 2020, nell'arco di 35 giorni, 4 visite di Stato si sono tenute tra Italia e Egitto, 4, con 4 ministri che sono andati in quel paese. Quindi altro che ordinarie relazioni diplomatiche, si sono via via intensificate e durante questo lungo periodo di rapporti economici, diplomatici, giuridici, politici, mai l'Italia ha avuto, diciamo così, la fierezza, la dignità di dire la sorte di coloro che hanno ucciso Giulio Regeni è tema delle nostre trattative, sì. È punto fondamentale di negoziato.
1: Questo fa parte di un'impostazione generale, secondo lei, della diplomazia italiana? Non solo con l'Egitto, ma diciamo anche con altri paesi?
2: Non direi della diplomazia, perché per la diplomazia il negoziato è la trattativa
0: della politica, forse
2: è appunto il programma stesso, la vocazione stessa. Io dico che questa inerzia da me osservata e che sono in grado di documentare è stata responsabilità dei diversi governi che si sono succeduti e che dal primo momento hanno definito quello di Al-Sisi un governo amico, questo mentre quello stesso governo attraverso i suoi apparati ordiva trame, cospirazioni per sfregiare l'immagine di Giulio Regeni e per attrezzare prove alternative per sollevare da qualunque responsabilità quegli apparati, sì, e quegli uomini degli apparati che ieri sono stati condannati.
0: Intanto vedremo noi, grazie a Luigi Manconi, grazie per essere stato qui, vedremo che tipi di svolgimenti ci saranno, anche se il caso Nessy Guerra è davvero collegato, non è che avremo mai una prova certa, non verrà mai fatta alcuna dichiarazione in merito.
1: Bisogna capire se veniamo più rispettati, se cerchiamo sempre di stemperare oppure se anche in modo pubblico vengono evidenziate le nostre ragioni. E forse è la seconda, mi viene da dire, no?

0: Ma Nera, pensa a fare il comico, va, non parlare di calcio.
1: Eccolo, eccolo qua, quello che sa tutto di calcio. Guarda che anch'io ho giocato tanti anni a pallone.
2: In che serie?
1: Nella Villa Novese.
2: Sì, in che serie?
1: Non ti incaricare di questo, non ti preoccupare. Sono molto esperto di calcio.
2: No,
1: perché quando parli di calcio, sempre qualche fenomeno che dice ah, so io, tu non sai niente. No.
2: 60 milioni di CT della nazionale.
1: Sì, no, ma quelli che no, che pensano di essere meglio degli altri, probabilmente non è così.
0: La guerra in Ucraina, il costo della vita alle stelle, radio cazzeggio sarebbe un antidepressivo. Vai Manera!
1: Radio cassetta?
2: Radio. Sì, radio cazzeggio.
1: Sì.
3: Sì, Leo, la benzina agricola la puoi utilizzare tranquillamente, come del resto fanno gli agricoltori. Ha un colore diverso,
1: è rossiccia.
3: Insomma, il funzionamento del motore ti garantisco che è idoneo, funziona alla grande.
2: Sì, e poi non è che vanno a calcolare, non è che vanno a vedere il colore della benzina per arrestarti. Scusi.
4: Manera, ho già provato l'esperimento. Quello agricolo è gasolio e ho provato a fare il pieno con il gasolio agricolo. Risultato, a 300 metri dall'uscita del casello di Rovato la macchina si è fermata.
2: Quindi c'è bello,
4: mi è costato 300 euro di carro attrezzi per portarla fuori, più la pulizia del serbatoio.
2: Cioè, i nostri ascoltatori,
4: lascia perdere,
2: uno dice ma funziona,
1: ma no,
2: tutto
1: ma
2: perfettamente,
1: c'è una spiegazione
2: dopo un secondo,
1: ma no, la spiegazione c'è ed è nota, che la benzina agricola funziona solo se tu vai nei campi. Appena vai sul...
2: Cosa stai dicendo?
1: Sì, è così. Serve... Ma per quello si chiama agricola. Perché se tu vai per le strade normali non va più.
5: L'ironia forzata.
1: Ma è per quello che si chiama agricola, perché serve andare nei campi, sugli sterrati.
2: Potete scambiare i telefoni dei due ascoltatori, si mettono d'accordo per capire. Uno dice,
1: però scusa, adesso 300 io prima
2: metri.
1: Ho scherzato dicendo che mio padre sempre utilizza, sì. Però qualche volta l'ha utilizzata la benzina agricola e io ricordo che funzionava, nei miei ricordi di bambino quantomeno.
2: Parliamo di questo, se avete capito, cioè non della benzina agricola, ma della situazione, caro carburanti, le code ieri. E attenzione, arrivano i primi annunci di scioperi, perché il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato già dal 16 al 20 ottobre lo sciopero. Salvatore Bella, coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani.
6: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qui. Allora, intanto perché, vabbè, le motivazioni, il caro carburante lo sappiamo, ma come mai subito una proclamazione così di 5 giorni? Sono tanti.
6: Ma perché noi abbiamo avuto un incontro a maggio con il governo e ci aveva promesso una serie di cose, di intervenire sul costo del biglietto delle navi causato appunto dal caro gasolio e sul caro gasolio, e invece non ha mantenuto le promesse fatte. Ha detto che entro luglio ci dava delle possibili soluzioni, ad oggi invece non ce ne ha date. L'unica cosa certa è che abbiamo il gasolio 2,40 al litro e per ogni nostro camion che facciamo il pieno mettiamo 700 euro in più e quindi così non possiamo andare avanti.
2: Per voi funzionerà anche per voi il tetto, il price cap come viene definito, cioè il tetto al prezzo, nel senso che trovate modo anche voi di fare il gasolio almeno in questi giorni calmierato da IP e Eni?
6: No, per noi non è una soluzione adatta. Noi la maggior parte dei nostri associati non sono nelle reti Eni e quindi anche qui in Sicilia dove facciamo noi il gasolio è difficile trovarli. Quindi per noi non cambia niente, per noi si deve trovare un'altra possibile soluzione.
2: Quale? Ci dica quale può essere questa soluzione.
6: La soluzione è innanzitutto noi dobbiamo cogliere almeno 30 o 40 centesimi per ogni litro di gasolio. In questo momento il governo nazionale ha dato dei contributi sotto credito d'imposta per noi trasportatori, però sono pochi, quindi chiederemo ulteriori fondi, almeno 500 milioni in più messi da qui a gennaio, perché sicuramente il prezzo non si abbasserà. E poi per il discorso delle navi, perché la maggior parte delle nostre aziende viaggiano con le navi e quindi il costo del biglietto di almeno stornarlo di un 30-40% di costo come ce l'abbiamo attualmente.
2: Sì, ricordiamo giusto una cosa per far capire come questa vicenda riguarda tutti noi e non solo la categoria che rappresenta il nostro ospite, che giustamente ci fa notare. Intanto ieri ci sono stati dei blocchi di alcune strade in Sicilia, quindi disagi, ma poi se, faccio un esempio, il pomodoro celebre di Pachino arriva a costare poi 8, 9, 10 euro al chilo, dopo non lamentatevi, cari ascoltatori, perché
1: insomma, non è questione degli ascoltatori, il problema
2: no,
1: è che
2: nel senso che è tutto collegato,
1: è tutto collegato, ma c'è anche il problema che poi quando i prezzi salgono, anche se poi il prezzo del petrolio dovesse scendere, difficilmente poi contemporaneamente o rapidamente i prezzi scendono, quindi c'è anche quello da considerare, no? Che i prezzi salgono e poi tendono a rimanere simili anche se,
2: Prego, Bella, quanto costa di più adesso trasportare frutta, verdure?
6: A parte il fatto che noi per dire, i nostri committenti, la maggior parte qui in Sicilia, come voi ben sapete, è l'unico prodotto che portiamo fuori dalla Sicilia è l'ortofrutta, e quindi ci viene difficile con gli agricoltori. Infatti quelli che stanno protestando in questo momento sono tutti agricoltori che stanchi di assistere al silenzio dell'associazione nazionale, che non fanno niente, sia quelli degli autotrasportatori che quelli degli agricoltori, proprio muti, non fanno tutti, fanno tutti silenzio, si sono messi a fare dei blocchi spontanei, e questa è una cosa grave perché diventano sciopero incontrollato, perché se nascono, già ne sono nati 4-5 di presidi, se nascono altri presidi la cosa finisce male, perché ci sarà una sommossa popolare. Quindi, ritornando al discorso nostro, ci viene difficile a noi a chiedere agli agricoltori un aumento, che sono messi peggio di noi, che poi non riusciamo a capire poi nei banchi dei mercati di Milano o di Torino, dove portiamo queste merci, la merce è triplicata, quindi qui c'è qualcosa che non va.
2: Senta, dal 16 al 20 ottobre, esattamente nei porti della Sicilia, non movimentare i semirimorchi, cosa significherà dal punto di vista proprio della paralisi?
6: Allora, noi, come ho detto poco fa, ci siamo dissociati dall'associazione nazionale, che non ci rappresentano, non fanno niente per la categoria degli autotrasportatori, quindi ci siamo uniti in questo comitato che rappresentiamo il 90% delle aziende siciliane. Quindi, non andando a scaricare le navi dai porti, la maggior parte, diciamo, della grande distribuzione la fanno sui semirimorchi sopra le navi, si bloccherà la Sicilia, perché la grande distribuzione ha solo 48 ore di durata, al terzo giorno non ci saranno più negli scaffali merci. Quindi,
2: capire, io andrò a Milano, se siamo a Milano, e dopo tre giorni, dal 16 ottobre, se i pomodori di Pachino non li trovo.
6: Esatto, qui noi qui rimarremo nei nostri piazzali, non faremo blocchi sulle strade, lasceremo i camion nei piazzali, non andremo a movimentare i semi.

0: morti dalle navi. Quindi, siccome rappresentiamo il 90% degli autotrasportatori siciliani, quindi sarà un blocco totale, non ci sarà più frutto, non ci sarà più genere alimentare all'interno dei supermercati qui in Sicilia.
1: Se questa misura venisse presa a livello nazionale, praticamente in 3 giorni troveremmo gli scaffali vuoti in tutta Italia.
0: Ma il problema è che se le associazioni nazionali avrebbero fatto come stiamo facendo noi, a quest'ora avremmo risolto il problema, ma invece loro c'è il silenzio più totale, nessuno parla, come se stanno tutti bene. Al nord si lavora, si fa, e solo qui in Sicilia stiamo morendo di fame.
2: No, è chiaro, la possibilità che rientri questo sciopero c'è? Cioè, nel senso, di fronte a qualche atto
0: allora
2: concreto.
0: Noi ci muoviamo, sbloccheremo il fermo se il governo nazionale, non più chiacchiere, quindi al presidente Meloni non più chiacchiere, vogliamo i fatti, vogliamo che vengano messi 500 milioni per quanto riguarda il credito d'imposta e il rimborso per le navi, perché noi viaggiamo con le navi, noi siamo un'isola, quindi imbarchiamo sui camion e vogliamo il 30% del prezzo del biglietto abbattuto.
2: Va bene, queste sono le richieste molto chiare. Noi la ringraziamo Salvatore Bella e vedremo da qui al 16 ottobre se c'è margine per togliere questo fermo annunciato. Ricordo, Salvatore Bella è coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Grazie per essere stato qui con noi.

0: Che strano arrangiamento, Mina Lucchetti dove l'ha trovata questa?
1: È più bella così, secondo me.
0: Ah, è una versione unplugged. Mi ricordavo il nostro amico Gigi Rock. È una versione unplugged. No. Lato A. Vabbè, questa è una battuta che capiscono solo gli amici di Gigi Rock, che salutiamo. Salutiamo Gigi Rock.
1: Luigi Rossetti in arte Gigi Rock.
0: Grande Gigi Rock.
1: Tra l'altro oggi compie 94 anni, ma... dimostra...
0: Io avrei detto 95.
1: No, ce ne
0: ma
1: dimostra sempre
0: combattivo anche sì. Quando va a San Siro a vedere le partite del Milan. Grande Gigi Rock, grande.
1: Oh, io vorrei ricordare che questo sabato sono all'Auditorium San Fedele qui a Milano con lo
0: bene.
1: Spettacolo Vivere, Ridere, Rallentare.
0: Ma è nuovo?
1: Ma è una cosa particolare perché il tema del festival è rallentare, nella vita rallentare. Allora farò un racconto dei miei personaggi da quando è iniziato e ci sarà anche un'analisi psicologica di alcuni miei personaggi che poi sono riferibili.
0: E chi la fa? Il professor Crepè, ospite?
1: Questa è una sorpresa, bisognerà venire a vedere e ci sarà una cosa, un unicum, diciamo.
0: Un unicum, bene, bene. Oh, ci ha chiamato il nostro amico professor agricoltor, allevator, viticoltor Alessandro Martinotti dalla provincia di Alessandria. Cosa vuoi? Tu vuoi parlarci del reato del qui suddetto Leonardo Bonetti?
2: Sì,
1: che reato ha fatto di grazia? La benzina agricola.
0: Lascia perdere.
2: Sì, che mi aveva già accusato qualche tempo fa che mettevamo il gasolio agricolo.
0: Sì, invece l'accusa vera è che lo rivendi, questo è lo rivendi a prezzo.
2: Sì, ma adesso con il prezzo che è arrivato se la gioca con quello del distributore, quindi tutto questo business non si intravede.
0: Beh,
2: ecco,
0: meno, comunque costerà sempre meno.
2: Vabbè, costerà meno, ma siamo esattamente a 1,40 euro, 1,50 euro, più o meno le tre volte il valore di quando aveva un prezzo che noi ce lo potevamo permettere.
0: Quindi sull'euro e 50 al litro il gasolio.
2: Sì, ma io non l'ho preso recentemente, ma un mio amico l'ha preso la scorsa settimana, l'ha pagato da 1,46 euro, 1,50 euro.
1: Ma voi che

0: Voi che lo utilizzate normalmente anche per andare in giro, anche quando sarebbe vietato. Il motore ha problemi oppure funziona regolarmente?
1: Allora, siccome noi non lo utilizziamo per andare in giro in montagna, al mare,
0: al weekend,
1: ecco, nel weekend, però io penso che non ci sia nessun problema, perché per quello che me lo consegna, un giorno mi ha detto che perfino è più pulito di quello che c'è al distributore, quindi io, quel signore magari aveva problemi nella macchina sua, perché
2: infatti, perché nel giro di un minuto abbiamo scoperto che funziona benissimo, no, dura 300 metri e tu ci dici addirittura che è più performante forse.
1: Ma io te lo dico, me l'ha detto quello che me lo porta, quindi il distributore, poi magari ognuno
2: ci vorrebbe un ingegnere, ci vorrebbe un ingegnere.
0: Stiamo spingendo tutti a delinquere, a utilizzare la benzina agricola quando anche non si potrebbe, che poi il diesel agricolo.
2: Per la chiarezza, ci vorrebbe un ingegnere meccanico.
0: No, adesso un ingegnere, basta un benzinaio.
2: No, vabbè, un ingegnere meccanico ci saprà spiegare.
0: Mamma mia, sempre ingegnere meccanico.
2: Chiamateci l'ingegnere della Ferrari, per favore.
0: Chiamiamo un benzinaio, quello di Piazza Udine.
2: No, ma no, dal benzinaio può sapere un'esperienza così.
1: Sì, però al di là del delinquere, che vorrei vedere chi azzarda, perché i controlli della finanza ci sono molto spesso. L'altra settimana mio cugino, quindi tutto questo.
0: Ma sono andati a guardare dentro il serbatoio di tuo cugino?
2: Scusa, sarà che noi viviamo a Milano, non ci sono tanti campi in città, ma io un posto di blocco nel quale mi si dice mi faccia controllare che tipo di benzina.
1: Ma Alessandro, non funziona così.
0: Come funziona
1: così? Vengono a casa.
2: Sì.
1: Guardano, prima cosa si vedono i tuoi consumi, quanto tu ne usi, e poi guardano le tuo parco macchine, e poi vanno lì, e se non riescono, se ci sono macchine vecchie, prendono dal filtro del gasolio, fanno un campione e si vede subito. Se no, mettono un tubicino, se hai delle macchine
0: e tirano su con la bocca, come si faceva una volta per togliere la benzina, aspirano.
1: Leonardo, se vuoi provare tu con la bocca non è un problema, qui siamo avanti, e c'è una pompetta che la tira.
0: Pompetta, ma io mi ricordo si faceva così anche con i motori.
2: Quando la rubavi ai motorini,
0: si andava, si aspirava, poi
1: quanti reati hai fatto? Però adesso tirare su del gasolio da un serbatoio che magari è sotto la macchina, devi avere anche un bel tiraggio di bocca. Però
0: ma diciamo, mio padre lo faceva sempre per togliere.
2: e si vede ovviamente dal colore. Tra l'altro, fatemi dire una cosa, perché notizia di 10 minuti fa dalle agenzie, anche Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, ha detto: applicheremo il price cap, cioè il tetto sul prezzo, sulla benzina e sul gasolio. Quindi dopo Eni e dopo IP anche Kuwait. Questa è giusto la notizia.
0: Ricordi la vecchia battuta? Che ogni tre distributori IP c'è un urrà.
2: L'hai capita, Alessandro Martinotti? Se vuoi te la ripete.
0: Ogni due, in realtà.
1: Basta già la prima volta.
0: Mamma mia, come siete acidi,
2: come
0: ragazzi.
2: Come sei pesante.
0: Che acidità.
2: Madonna, Alessandro, potevi ridere però. Perché...
1: Comunque, comunque, vedere, io abito in un piccolo paese, vedere la coda al piccolo distributore del paese, che per fortuna sua, Eni, non l'avevo mai, non mi ricordavo di averla vista.
2: Sembrano scene di guerra, ecco, di approvvigionamento da guerra.
1: Sono andato per prendere la miscela per il motosega e avevo bisogno di 5 litri e ho detto: ma cosa è successo? C'ho confidenza col distributore.
0: Per la motosega, si dice il o la motosega?
2: Perché,
0: motosega.
2: Perché dici il motosega? La motosega.
0: Hai sbagliato.
1: Avrò sbagliato.
0: Hai sbagliato.
2: No, non ti ammazziamo, però siamo precisetti.
0: Mamma, che permaloso, sbaglia e in più anche permaloso. Cioè, quelli che si offendono perché gli fai notare l'errore, ma che persona sgradevole.
2: Vabbè.
1: Il decespugliatore è giusto?
2: Il decespugliatore. Certo.
0: È facile, no? La motosega. È femminile, no? Il motosega.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Sport. spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad ad ogni costo. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina, indagine ancora contro ignoti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Lo spread torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre tre anni. Una volata che si accompagna allo shock energetico, con la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti che si allunga e l'Eni che annuncia un tetto anche alle bollette, ma è polemica con Enel e A2A, mentre Arera avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica aumenterà del 37%. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Meloni.
5: Negli ultimi tre mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore Arera. Un rincaro che secondo le associazioni di consumatori corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di Arera, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce e gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Nercom e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E il caro energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione, mentre le borse restano ingessate.
6: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora. A pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coc e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha così terminato la giornata con un più 0,09% in un panorama contrastato per gli altri principali indici del vecchio continente. Tra i titoli milanesi gli acquisti hanno premiato Tecnoprobe più 6,81% ed Setti Microelectronics più 2,55%, ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto da Radio Corpo a Radio 24, Sole 24 Ore.
4: Cresce la tensione tra Mosca e la NATO, la Russia avverte: difenderemo Kaliningrad ad ogni costo.
8: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence

0: russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni, in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. In secondo grado aumenta il rischio della prescrizione.
2: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a tre degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di 3 condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
3: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità. Perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
4: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina.
5: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia dove si sono sentite male dopo Natale, la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la Procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora c'è Vincenzo da Napoli, ascoltatori per concludere. Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno Alessandro.
0: Prego.
1: Allora, sarò velocissimo.
0: Grazie.
1: Se ti ferma la Guardia di Finanza, lo trovano comunque il gasolio agricolo. Uno. Non c'è niente da fare, non scappi. E poi, se lo usi e ti beccano, c'è la confisca del veicolo.
0: Ah.
1: Questo non l'avete detto, però questo è importante perché ci state giocando, però qualcuno viene fermato.
0: Giocando come battute, ma no, non abbiamo adesso seriamente...
1: Ma qualcuno si crede che è una cosa semplice.
0: No, è bene, fa bene a dirlo, confisca del veicolo.
1: Mi pensavo che la Radio 24 qualcuno l'avesse detto, invece...
0: Ha fatto bene a precisarlo. Grazie Vincenzo da Napoli a dirci attenzione.
1: Ciao. Saluti al
0: comico,
1: al suo collaboratore.
0: Al comico, a Manera. Che
1: come
0: qua,
1: dice l'altro ascoltatore come me, il comichetto.
0: Il comicone Leonardo Manera. Vabbè, ma insomma, dai, diamo spazio agli ascoltatori. Leonardo, stati zitto adesso, non replicare, che sennò poi dopo si scatena il putiferio. Allora, un altro ascoltatore, Roberto dalla provincia di Milano. Roberto dalla provincia di Milano. Vabbè, Roberto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Mamma mia.
2: Grazie, sono Roberto della provincia di Milano.
0: Sì, l'abbiamo riconosciuta, Roberto.
2: Io non so che ci sono tanti argomenti di cui parlare, ma io vorrei parlare di un tema molto importante.
0: Vediamo un
2: po'. La pena di morte. Che lei è contrario alla pena di morte.
0: Guardi, mi faccia dire una notizia. Hanno rilasciato ieri nello Utah un cittadino americano, è stato 30 anni nel braccio della morte, hanno detto che era innocente. Capisce? Capisce
2: lei è libero di pensarla come vuole, con la sua buona. Ma io penso che in un paese civile la pena di morte debba essere la priorità.
0: Eccolo.
2: Naturalmente. Insieme ai parcheggi. Quindi priorità di un paese civile, pena di morte e parcheggi.
0: Più parcheggi e più pena di morte. Guardi che bel paese che vuole lei.
2: Non chiedo la pena di morte per chi falsifica banconote, apre società fantasma, contrabbanda sigarette o scippa gli anziani. Queste persone meriterebbero la pena di morte in Italia.
0: Ma dai.
2: Ma non sto qui a chiedere la pena di morte per queste persone.
0: Che è successo?
2: Io chiedo la pena di morte solo per una categoria specifica di persone.
0: Quelli
2: che mentre ti stanno parlando si tolgono il cibo incastrato tra i denti.
0: Sai che dà fastidio, ma cosa c'entra la pena di morte con questa cosa qui? È uno scostumato che...
2: Tu sei lì al ristorante che chiacchiera, normalmente questi qua iniziano a frugarsi tra gli incisivi tirando fuori dei tesori.
0: Vabbè.
2: Allora, se tu, mentre mi parli, ti ravare in bocca, pena di morte! Ti meriti la pena di morte,
0: ma
2: se ti togli il cibo tra i denti con le dita.
0: Favore. Ma dai.
2: Non puoi andare in bagno, deve proprio comprare quell'operazione davanti a me. Allora facciamo una cosa, se è il problema che il cibo ti si infila tra i denti, io cosa faccio? Ti tiro un pugno in faccia e te li faccio saltare tutti questi denti.
0: Lei è un violento.
2: Te li mettiamo in un bel secchiello da popcorn e te li porti a casa tua, così puoi continuare a pulire i denti tutto il tempo che vuoi.
0: È un violento, lei, quindi, sei capito.
2: Ma è normale che io, che sono un cittadino,

0: detto che usi uno stuzzicadente.
1: Sì.
0: Mettendomi davanti un tovagliolo, debba ritrovarmi a cena con questo sciacurato. E se lo fai notare, loro dicono: ma. E loro ti rispondono: è una cosa che mi dà fastidio.
1: Sì.
0: Anch'io una cosa che mi dà fastidio.
1: Tu.
0: Io ti passo il filo interdentale tra i denti con una fune da ormeggio.
1: Ma lei.
0: Prendo uno spazzolino elettrico, te lo faccio andare a 30.000 giri finché non ti. Scaravendo fuori dal ristorante.
1: Ma Roberto, ma lei si rende conto di essere lei il violento? Lei è una persona violenta. Sì, lei ha un'indole violenta.
0: Prendendo dei comportamenti civili sono io violento.
1: Va bene, ma se uno non ha un comportamento civile, lei è un violento, risponde con la violenza.
0: Se tu ti comporti così, io ti faccio un'ablazione del Tartaro con la motosega.
1: Eccolo là, vede?
0: Tu non sei capace di stare al mondo, per questo meriti la pena di morte. Prima dell'esecuzione non ti diamo neanche l'ultimo pasto. Hai
1: bravo,
0: capito?
1: Bravo, complimenti.
0: Questi sono la specie umana peggiore.
1: No, lei lo è, perché lei è un violento.
0: Sono una persona civile. E lei è un violento invece abolire l'opinione degli altri, vergognati.
1: No, io purtroppo non riesco ad abolirla la sua opinione. Tant'è vero che lei è qua che interviene ogni tanto, Roberto
0: io
1: dalla provincia di Milano.
0: Che quel pezzo di prezzemolo ti rimanga incastrato fino alla pensione, così ogni volta che sorridi ti ricordi che vergognati.
1: Ma poi provincia di Milano da dove? Da dove chiama lei? Io voglio venire a trovarla lei.
0: È la mia vita, non vengo a spiattellare qua la vita davanti a te, vergognati.
1: No, ma si vergogni lei, guarda.
0: Personaggio.
1: No, si vergogni lei.
0: Togliersi il cibo dentro mentre si parla con qualcuno dovrebbe essere un reato universale.
1: Ancora.
0: Da punire con la pena di morte, punire.
1: Mamma mia.
0: È incredibile che non diamo la pena di morte a questi qua. Fanno schifo queste persone.
1: Vabbè.
0: Io provo ribrezzo per queste persone sciacurate.
1: Va bene, Roberto.
0: Sono degli incivili che si meritano la pena di morte. E lei che sostiene, che li giustifica, è una persona.
1: No, non giustifico, ma non giustifico neanche lei. Insomma.
0: Altrettanto me lo lasci dire.
1: Sì.
0: Schifosa!
1: Vabbè, grazie, Roberto, della provincia di Milano. Metti giù.
0: Lei che si comporta così, che giustifica sempre tutti. Bravo! Continuiamo a giustificare e ci ritroviamo in questa società schifosa.
1: Vedete signori, come sono democratico, lascio parlare perché non mi toccano gli insulti, non mi scalfiscono i suoi insulti.
0: Questo è il risultato delle persone come lei, se oggi
1: le persone
0: non raccolgono la cacca dei cani per strada, pena di morte per loro.
1: Anche loro, molto bene. Incredibile.
0: Pena di morte!
1: C'è la sigla, la salutiamo, Roberto della provincia di Milano. Incredibilmente, ma perché lo fate intervenire? Cioè, visto che c'è una selezione.
0: E allora questa cosa della gente che mentre parla ti si avvicina la bocca e ti sputa addosso.
1: Senti,
0: pena di morte.
1: Sfumalo.
0: Per quelle che mentre parlano ti toccano, pena di morte.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Regno Unito, la base dei misteri, Libia, Israele e Medio Oriente, la geopolitica del Mediterraneo e del caos. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Well, so let's move on now to Libya, where what we're hearing and what we're seeing are two different things.
3: لو يبي يرجع هو قال زي ما قال انا ليبي.
4: It's not impossible that police and the American security services were aware that a plot was happening and taking place, but I think it's very unlikely.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutto il team. Antonio Italia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console Valeria Bernardi. Per la TV il montaggio video è di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrault e per voi c'è sempre il 349-238-6666 per stare con noi in diretta, porre domande e commentare i fatti che vi racconteremo in questa puntata di Nessun Luogo. Ne trovate traccia anche sui nostri canali social, siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e come vi dicevo

c'è la televisione, canale 6.3 del digitale terrestre. 16.08 e una manciata di secondi, qui in Velecerca a Milano, le 15.08 e quasi 30 secondi a Fairford, la base dei misteri, dove le nebbie sull'attentato non si sono ancora sollevate.

0: Normalmente la nebbia, dopo che è calata e ha avvolto un luogo, una situazione, si alza. Non parlo della nebbia di Milano o di Scerbanenco, nemmeno quella fisica reale della campagna inglese. Parlo di quella nebbia che da due giorni avvolge il mistero della base di Fairford. Lo chiameremo mistero perché più passano i giorni e meno è chiaro quello che è accaduto. La chiamata della contadina in piena notte, gli arresti, i cinque uomini col passamontagna, i tre furgoni, l'accusa di detenzione di esplosivo, l'assenza di esplosivo nei furgoni, il rilascio su cauzione dei sospettati. E ancora l'estrema brevità dei comunicati ufficiali britannici, l'intervento invece a gamba tesa, come spesso accade, del presidente americano Donald Trump. Insomma, che cosa è accaduto? Quanto è davvero preoccupante quello che stava, per meglio dire, per accadere in Gran Bretagna? Riapriremo questa pagina di cronaca, proveremo a fare un'analisi, ma poi andremo ad Abu Dhabi, in Medio Oriente, Emirati Arabi Uniti, sempre più al centro di una partita a scacchi che non vede due giocatori, ne vede tantissimi. La scacchiera poi è particolarmente affollata, difficile capire chi troverà la mossa, destinata a cambiare le regole del gioco. Sicuramente una mossa degna di attenzione è un incontro. Un incontro che, secondo la ricostruzione del Foglio, uno scoop di Gambardella, Netanyahu avrebbe avuto con Haftar Junior. Stiamo parlando quindi del premier israeliano, che tra un po' si sottoporrà al giudizio delle urne, perché tra un po', il 27 ottobre, ci sono le elezioni importantissime in Israele. E parliamo del figlio del generale Haftar, colui che dalla Cirenaica guida un pezzo di Libia. Che ci azzecca la Libia con Israele, potrebbe dire qualcuno. Peraltro in passato ci fu un tentativo di riavvicinamento e i libici, quando dico libici intendo le città libiche, la società civile, l'opinione pubblica, non la prese per niente bene, tanto che una ministra colpevole di aver incontrato la delegazione israeliana fu costretta a dimettersi e le città furono invase da manifestanti che protestavano contro quel tentativo timido di normalizzazione delle relazioni con Israele. E ancora ci chiederemo perché tutto questo attivismo del premier israeliano, che nel frattempo ha avuto colloqui anche con i sauditi, con gli emiratini appunto, e infine quanto è importante il Mediterraneo orientale nella grandissima partita del Medio Oriente allargato. Questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, partiamo dai dossier. Primo dei quali ci porta nei territori palestinesi occupati, dove nella notte tra lunedì e martedì una folla di 150 coloni israeliani ha aggredito una pattuglia delle IDF, l'esercito israeliano, e una famiglia palestinese nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania. Le IDF stavano scortando la famiglia Tubasi, che due mesi prima era stata cacciata dalla propria casa proprio a Jalud. Jalud è uno dei vari villaggi nell'area di Nablus. Nablus è un'area caldissima, e questo da parecchio tempo, che durante l'estate era stata sottoposta a un assedio da parte dei coloni israeliani. La Corte Suprema israeliana aveva deliberato che la famiglia potesse tornare in possesso della propria casa e quindi tornare tranquillamente a vivere lì dove viveva. E l'esercito israeliano avrebbe dovuto garantire la sicurezza della famiglia stessa. Il giornale Haaretz ha ricostruito che la famiglia avrebbe ricevuto una chiamata alle 11 di sera da parte dell'esercito dicendo: guardate, questa sera veniamo a prendervi, vi riportiamo a casa. Le IDF avrebbero però condotto questa operazione senza informare o coordinarsi con la polizia israeliana e con lo Shin Bet, che è il servizio segreto interno. Il risultato è che entro 10 minuti dall'arrivo nel villaggio della famiglia palestinese e dell'esercito israeliano che la scortava, c'era una folla di 150 persone che ha trovato poco più di 15 militari e qualche agente della polizia di frontiera a appunto fronteggiarli. Solo verso l'una del mattino gli altri apparati di sicurezza si sono parlati e il tutto si è risolto. Tutto si è risolto è un eufemismo, perché i coloni hanno lanciato pietre, hanno dato fuoco alle macchine del villaggio e hanno tentato di aggredire la famiglia. Alla fine le IDF hanno di nuovo evacuato la famiglia palestinese e poi i coloni hanno ricominciato a dar fuoco ad altre case. Tre agenti della polizia israeliana di frontiera sono stati feriti. Netanyahu ha dichiarato che si trattava di una manciata di rivoltosi che non rappresentano la comunità dei coloni, rispettosi invece della legge. A New York si sono tenuti colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che è rimasto in città dopo l'Assemblea generale dell'ONU, ha incontrato funzionari non meglio specificati dell'amministrazione di Donald Trump, che hanno incontrato separatamente poi i mediatori qatarini e pakistani. È stato l'ennesimo tentativo di trovare una quadra e trovare un incontro. Tra le richieste iraniane, questa è importante perché segnalerebbe una certa asfissia da parte dell'economia iraniana, avrebbero chiesto lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero, la rimozione delle sanzioni e la fine del blocco sui porti iraniani. Trump si sarebbe dimostrato disponibile a fare concessioni sullo scongelamento dei fondi e sulle sanzioni, ma vuole in cambio gesti concreti riguardo al programma nucleare. Tutte queste voci, normalmente sempre ben informato, le riferisce Axios e le riprende anche Al Jazeera. La sentenza per il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Ieri c'è stato il pronunciamento, lo ricordavamo, poco dopo la chiusura di questo programma è arrivata la sentenza, condanna a 10 anni di reclusione per sequestro di persona per 3 dei 4 imputati dei servizi di sicurezza egiziani. Assolto uno dei 4, il generale Tariq Sabir. Sentite cosa ha detto subito dopo la sentenza la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini. Chiedo bene, non lo sentite? Ve lo dico io. Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, ha detto la Ballerini. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Questa è la dichiarazione di Alessandra Ballerini in uscita. Piero Dal Pozzo ha raggiunto Chantal Meloni, insegna diritto penale internazionale all'Università degli Studi di Milano, per capire, partendo proprio da questa dichiarazione molto ottimistica della Ballerini, che sostanzialmente dice guardate che c'è un prima e c'è un dopo. Allora, parliamo di accountability sostanzialmente, cioè quanto questi regimi potranno in futuro rispondere in casi simili, speriamo no naturalmente. Sentite cosa dice la professoressa Meloni.
1: La sentenza nel caso Regeni è davvero una sentenza storica e il suo significato, a mio parere, va ben oltre le pene inflitte a 3 di questi 4 imputati che, ricordiamo, sono ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani. Le difficoltà che hanno accompagnato la conduzione di queste indagini sono davvero enormi. L'Egitto non solo ha mancato di assistere, ha mancato di cooperare alle indagini, ha opposto un muro di omertà completo. L'Egitto ha inquinato queste indagini e peraltro con comportamenti che di per sé hanno rappresentato la commissione di altri gravissimi delitti, ed è solo grazie alla Corte Costituzionale che con la sentenza del 2023 ha dichiarato l'illegittimità di quell'articolo che non prevedeva che il giudice potesse procedere in assenza dell'imputato in casi di tortura di Stato, che le indagini sono andate avanti. Quindi credo che dobbiamo essere molto molto oggi consapevoli della importanza di questo procedimento che è giunto finalmente alla condanna, e ricordare che è stato un grande risultato democratico dell'Italia, che si contrappone ovviamente all'atteggiamento del regime egiziano, che invece è stato sostanzialmente sempre coerente con uno Stato che reprime il dissenso e che certamente non si può dire democratico. Ricordiamo anche la grandissima partecipazione da parte della società civile che ha in tutti questi anni accompagnato la richiesta dei genitori chiedendo verità e giustizia per Giulio Regeni, e credo che oggi si sia visto un primo passo, un primo tassello di una storia che magari potrà essere poi anche continuata con altre parti delle indagini per arrivare fino alla ricostruzione anche di quelli che sono stati i responsabili dell'omicidio di Giulio Regeni.
0: Raggiunta dal nostro Piero Dal Pozzo la professoressa Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università degli Studi di Milano, che dice chiaramente guardate che c'è un prima e c'è un dopo, perché questa sentenza nero su bianco è un passo scritto, il che vuol dire che la politica dovrà prenderne atto, non è più un processo in corso, non è più un'illazione, non è più una speculazione, ci sono delle responsabilità acclamate. Poi avete sentito anche dal GR che le difese dei 3 imputati sono pronte a fare ricorso. Detto ciò, rispondo così agli ascoltatori, materialmente chi abbia ucciso Giulio Regeni da questo

0: Regno Unito per la collaborazione. Nei prossimi giorni saranno rivelati altri elementi, ma al momento posso dire solo questo. È una cosa molto seria e si è risposto in modo appropriato.
1: Vediamo se siete d'accordo con me. La parola chiave, l'hashtag della puntata di quest'oggi è nebbia. Nebbia perché, come avete sentito dalle parole del segretario di Stato Marco Rubio, quella nebbia che avvolge, la nebbia di mistero, il potenziale attentato, attacco alla base di Fairford non si sta affatto sollevando. E lo stesso Rubio, l'avete sentito quanto è stato parco e timido nel dare qualsiasi tipo di notizia in più rispetto a quelle che abbiamo. Anche la stampa britannica non può far altro che abbandonarsi a qualche speculazione perché, ripeto, le bocche sono tutte cucite. Ieri in diretta abbiamo sentito il capo del controterrorismo britannico in diretta mentre parlava, ha parlato sostanzialmente per 90 secondi, non ha detto tantissimo. Una cosa che è emersa chiaramente è che la contadina che ha dato l'allarme non aveva il quadro completo della situazione, quasi a dire... ha spiato dal buco della serratura, ha visto un pezzettino di quella che era invece una copertura da parte dell'intelligence e della sicurezza completamente diversa. Lo stesso Daniel Sanford, uno dei reporter della BBC, esperto di sicurezza, ha detto: questo è soltanto l'inizio della storia. Ma i media britannici puntano il dito soprattutto sulle tante incongruenze e sui tanti dubbi, appunto, che albergano. Tra tutti, fra gli altri, il rilascio dei quattro sospettati su cauzione. Ieri vi abbiamo dato notizia che nei furgoni c'era esplosivo. No, poi nelle scorse ore è venuto fuori che l'esplosivo nei furgoni non c'era, ma erano stati accusati e arrestati per la detenzione di esplosivo stesso. Allo stesso tempo, torna Daniel Sanford, BBC, non ci sono dubbi, recito testualmente, che la base di Fairford era già da tempo oggetto di minacce e che la sicurezza nelle ultime settimane era stata aumentata. Tutti comunque puntano il dito, o meglio, fanno oscillare il dito verso una non precisata potenza straniera. L'MI5 lo sapeva o no? L'intelligence americana quanto era a conoscenza di tutto questo? Insomma, che cosa stiamo provando a raccontare? Carlo Biffani, esperto di sicurezza e di intelligence, è spesso nostra guida quando è ora di dipanare un po' di nebbie. Biffani, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno Matteo, come sempre a lei e ai radioascoltatori.
1: Spero che abbia gli occhiali giusti e ce li possa porgere, quelli insomma infrarosso.
2: Guardi, lei la ascoltavo e ha parlato di un elemento che è un elemento imprescindibile in tempi di guerra ibrida, di conflitti non dichiarati e combattuti con tutti gli strumenti più o meno ortodossi, ovvero la nebbia. E questo dell'utilizzare soggetti, sempre che poi a questo si riesca a giungere in termini di conclusione, di utilizzare soggetti che sono totalmente riconducibili all'eventuale potenza straniera che potrebbe aver finanziato e organizzato la cosa, dell'utilizzarli in modo tale che non siano neanche riconducibili a quel magma di fiancheggiatori / terroristi, piuttosto che soggetti sui quali è più facile orientare le ricerche e accendere un faro. Beh, questo è proprio l'elemento imprescindibile, no?
1: Sì. Una prima pennellata d'analisi. Carlo Biffani, esperto di sicurezza e intelligence. Andiamo a ascoltare insieme Edward Lucas, lo ha raggiunto il nostro Antonio Natalia. È analista senior al Center for European Policy Analysis, è un esperto di sicurezza. Scriveva, era una firma di prestigio dell'Economist. Ricapitoliamo i tanti dubbi. Il rilascio su cauzione di 5 sospetti, la conferma che a bordo dei veicoli non c'erano esplosivi, le allusioni a un pericolo concreto delle autorità britanniche, potenza straniera, le dichiarazioni roboanti di Donald Trump. Insomma, che idea si è fatto Lucas? Lo ascoltiamo insieme.
3: The story as presented doesn't make sense.
0: La storia, così come è stata presentata, non ha senso. È impossibile concordare quello che stanno dicendo le autorità britanniche e quello che hanno detto il presidente Trump e altre autorità statunitensi con quanto ha dichiarato la testimone, anonima, ma molto credibile. Ora, quando si tratta di un'inchiesta sulla sicurezza nazionale, non mi aspetto che le autorità possano fornirci immediatamente la completa verità e in alcune occasioni, per loro, può essere anche necessario di fuorviare l'opinione pubblica per proteggere un'operazione specifica. Ma non è questo il caso e mi preoccupano le incongruenze emerse tra Gran Bretagna e Stati Uniti, così come i buchi emersi tra i nostri servizi di intelligence

0: e la nostra polizia. Penso che la lezione più importante di tutta questa storia è che la testimone oculare ha tentato di telefonare alla base per metterli in guardia contro qualcosa di strano che aveva visto, ma nessuno ha risposto al telefono. Non c'è alcuna ragione perché potesse succedere qualcosa del genere, ed è da qui che comincerei per rivedere i protocolli. Non credo che riusciremo a ottenere presto una verità completa su quello che è successo, o forse non ci riusciremo mai. Ma è molto importante che le autorità riescano a farci sentire sicuri. E per farlo, devono mostrarsi oneste e trasparenti per quello che è possibile e dimostrare che il sistema funziona. Questa volta il sistema non ha funzionato e ciò mi preoccupa e mi infastidisce abbastanza.
1: And this time the system didn't work, and that makes me worried and quite cross.
2: Piuttosto diretto e spietato, Edward Lucas, Center for European Policy Analysis, già Economist, già quando firmava gli editoriali sull'Economist aveva un inchiostro bello graffiante, lo è anche adesso, lo è stato anche adesso, al microfono del nostro Antonio Taglia. Caro Bifani, aggiungo un po' di nebbia, giusto? Tipo macchine del fumo, se fossimo al cinema. Molti analisti di intelligence e affari militari su BBC e Sky si sono messi a analizzare le parole che sono arrivate dalle autorità britanniche. Il blitz contro i sospetti non sarebbe stato guidato dall'intelligence, in inglese dicono not intelligence led, ma l'espressione che si usa abitualmente nei comunicati ufficiali è sconosciuti ai servizi di intelligence, never known to the intelligence services, il che fa supporre che pur non sapendo dell'azione, qualsiasi essa sia perché non l'abbiamo capito, le autorità britanniche conoscessero i soggetti. Sto complicando troppo? Dove ho gettato la palla?
3: No, Gianpaolo, assolutamente no, non è questo. Io sono piuttosto incuriosito da alcuni aspetti ai quali siamo stati abituati da sempre. Uno è quello relativo alla strettissima collaborazione che in termini di sinergia strategica e tattica esiste da che abbiamo memoria fra le due compagini,
2: Londra e Washington,
3: quella inglese.
2: Sì.
3: Quindi è veramente tutto molto strano, cioè che gli Stati Uniti facciano dichiarazioni nelle quali dicono che c'è stato un rischio concreto, quando è la stessa autorità inglese che dice non si capisce quale sia stato il rischio, e di fronte ad un rischio concreto tu li mandi a casa su cauzione, c'è qualcuno che non la sta raccontando o non la sa bene, e questo è un primo elemento di riflessione, secondo me, profonda, sì, o quantomeno di considerazione dei tempi che cambiano. La seconda cosa è, io ho letto da più parti che si poteva immaginare fosse quello che in qualche misura noi nel lavoro che faccio chiamiamo red team, no? Quindi un team che va lì e cerca di capire quali sono le vulnerabilità in ragione del fatto che poi si provi ad entrare e si vede se ci si riesce. Ma questa non è in preparazione di un attacco, perché questo è il modo migliore per essere scoperti qualora il livello di approntamento di chi deve difendersi, certo, è tale per cui non si riesce.
2: Cioè è un test
3: veramente molto strano.
2: È un test che però risulta un suicidio per il comando, un suicidio in senso lato, evidentemente.
3: Assolutamente sì, e poi in qualche modo espone radicalmente alla possibilità che chi si sta difendendo si difende ancora meglio, qualora non lo stesse facendo. Quindi è tutto veramente molto, ma è perfettamente, ripeto, in linea con l'idea di cose che si muovono nell'ombra e nella nebbia e che non ci è dato capire, perché qui veramente non abbiamo elementi. Diventa tutto molto complicato perché ci dobbiamo basare unicamente su quello che le autorità ci raccontano. E per adesso ci hanno detto che ci poteva essere esplosivo, l'esplosivo non c'era, che questi erano quattro che erano attenzionati dall'intelligence, l'intelligence in qualche misura smentisce e anzi attribuisce alla polizia il ruolo di dominus, visto che dice che l'ha fatta la polizia in azione. E che non ci sia intesa e condivisione di opinioni, di pareri e di aspetti tecnici tra polizia e intelligence e MI5 mi sembra veramente quantomeno curioso, diciamo così. In un momento così, in un momento come questo, dove le minacce sono veramente tante.
4: Nessun luogo è lontano

Chissà se tra qualche anno il pasticciaccio di Fairford verrà ribattezzato come la base dei misteri, la base avvolta dalle nebbie. Quello che è certo è che per il momento è difficile andare oltre a qualche illazione, qualche speculazione con Carlo Biffani, direttore fondatore di SCG, esperto di intelligence e di sicurezza. Stiamo provando a mettere

0: sul campo e sul tavolo, per meglio dire, quelle che sono le ipotesi un pochettino più concrete. Molti ascoltatori dicono la loro, e molto spesso, come capita, sono ascoltatori molto attenti, secondo me c'entrano il punto, anche con qualche paradosso. Uno l'ho appena letto, l'ho letto prima della borsa. Qualcuno dice: non mi stupirei se tra qualche tempo la super testimone diventassi il soggetto che ha rovinato un'operazione dell'intelligence. Qualcuno dice, questo è interessante, siamo sicuri che la collaborazione tra i Five Eyes sia ancora quella pre-Trump? Allora, Antonio Taglia mi raccontava poc'anzi un episodio interessante, Carlo Biffani, che è questo qua, 2017. C'era Donald Trump, c'era Theresa May a guidare il Regno Unito. Il caso era quello del Parson Green Bomber, uno jihadista diciottenne che piazza un ordigno che esplode solo parzialmente ma fa 50 ferite all'onda ovest. Mentre tutto questo accade, Donald Trump si mette su Twitter a twittare sul presunto colpevole e sulla collaborazione tra Stati Uniti e UK per individuarlo. Theresa May non ci vede più dall'arrabbiatura e blocca per un mese sostanzialmente lo scambio di intelligence. Allora, non è la prima volta che i due apparati intelligence, che pure storicamente vanno d'accordo, ogni tanto si inceppano e parecchio.
1: Non lo è, le do ragione. Io stavo durante la pausa riflettendo su quello che aveva scritto il vostro ascoltatore. Beh, se posso rispondere, conoscendo un po', mi permetto, sì, la testa di chi si occupa di terrorismo, quindi che fa antiterrorismo a livello di inquirenti o controterrorismo in termini tattici, se dei soggetti vengono trovati in possesso di esplosivo, non c'è nessuno che per, come dire, in ragione di un ordine superiore di interessi gli dica: mandiamoli a casa su cauzione, perché in questo momento sarebbe un problema. Questo è, a mio modo di vedere, impensabile. Detto questo, sì, assolutamente sì, ma per definizione quello dell'intelligence è un mondo non lineare, nel quale collaborazioni anche estremamente funzionali, estremamente sincere, laddove la stessa parola possa essere messa insieme a quella di intelligence, rischiano di essere compromesse da interessi che in questo momento sono quanto mai fluttuanti, no? Perché poi il presidente Trump ha tutta una sua linea che, ahimè, ai noi, è difficilmente condivisa anche dai suoi stessi più stretti partner.
0: Sì. Carlo Biffani, grazie mille per essere stato con noi. Speriamo la prossima volta che ci sentiamo di avere qualche spiraglio di luce in più in mezzo a queste nebbie. Intanto grazie mille per il suo contributo, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Buon lavoro anche a voi, grazie.

che poi se e quando ci sarà la parola fine con Antonio Talia, una serie Black Ops dedicata solo a questo, credo che sia qualcosa alla quale non possiamo rinunciare. Ripeto, tantissime speculazioni, anche un po' di complottismo da parte degli ascoltatori. Fantomatico attentato organizzato dalla CIA per poi poterlo strumentalizzare al loro piacimento. Si spiegano molte cose, il rilascio e le parole di Trump. Gentile ascoltatore, trovo difficile che sia stato così. Non riesco a immaginarmi agenti che si muovono con tale libertà. Non lo so, proviamo a stare ai fatti, proviamo a stare alla finestra e aspettare le prossime dichiarazioni delle autorità. Propenderei più per quelle britanniche che per quelle statunitensi. Però ripeto, è molto indicativo il fatto che non si faccia chiarezza e la stampa britannica ribolle perché i cittadini britannici poi quando si impuntano vogliono sapere esattamente che cosa è successo. In tutto ciò, un occhio prima era al congresso dell'Ebor, ha parlato Andy Burnham, ma non credo che abbia toccato i temi internazionali. C'era Donald Trump in diretta alla Casa Bianca perché ha presentato un nuovo sito governativo con il boost, con la quinta marcia dell'intelligenza artificiale, ma anche lì non è uscito niente di particolare. E allora vi racconto un altro segreto, abbiate pazienza, è tutta una puntata in cui la parola nebbia e mistero campeggiano. Allora, che cosa sarebbe accaduto? Lo scoop è di Luca Gambardella, firma del Foglio, e ha a che fare con le relazioni tra Libia e Israele. Sappiamo che Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, è stato nel weekend ad Abu Dhabi per incontrare soprattutto le autorità emiratine. All'inizio la visita doveva rimanere segreta, poi pare che il roster di incontri sia stato molto molto ampio e in qualche modo quasi un riflesso di questo Medio Oriente che cerca nuove alleanze, nuove geometrie. Ma la cosa interessante è che nella serie di incontri, scrive Luca Gambardella sul Foglio, ad Abu Dhabi Bibi avrebbe incontrato Haftar Junior. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del figlio di Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, così fu ribattezzato dai media, quindi un pezzo di Libia. Stiamo parlando della Libia, quella più orientale.

0: perché mai avrebbe dovuto tentare questa carta? Perché proprio in questo momento questo iperattivismo di Netanyahu? Allora, c'era stato un precedente. Nel 2023, era agosto, l'allora ministra degli esteri libica, la Mangush, aveva incontrato il ministro degli esteri israeliano, Cohen, a Roma. La notizia, come vi dicevo all'inizio, provocò fortissime proteste nelle città libiche e la ministra fu silurata. All'epoca era l'altro governo libico, quello di Tripoli. Il fatto cioè che la Libia, quella est e quella ovest, cerchino in qualche modo un aggancio con Israele non è roba nuovissima. Luca Gambardella, ciao, buongiorno, ben trovato e grazie per essere con noi.
1: Salve a tutti, grazie a voi.
0: Allora, raccontaci meglio di questo incontro e quali sarebbero state le finalità dell'una e dell'altra parte, Israele e Libia lato Haftar.
1: Ma soprattutto Haftar ha sicuramente molto da investire in questo incontro. Come hai detto tu benissimo, viene da un momento particolarmente complicato. Nell'ovest della Libia ci sono stati una serie di attacchi giudicati terroristici portati avanti con droni di cui lui è ritenuto il responsabile diretto, e questi attacchi sono arrivati in un momento in cui si sta lavorando a un piano americano di unificazione della Libia dell'est e dell'ovest, appunto sponsorizzato dagli americani, che vedrebbero in Saddam Haftar il nuovo presidente in pectore di questa nuova Libia unificata.
0: Sì.
1: E chiaramente è un danno d'immagine notevole far vedere, porsi come il regista di un'operazione terroristica e allo stesso tempo
0: unificatore nazionale,
1: come nuovo,
0: certo,
1: presidente di una nuova Libia.
0: Certo.
1: E per questo Haftar si sta muovendo su tanti canali per cercare di rimettere insieme i cocci, per cercare di rilegittimarsi, e quindi uno di questi è quello di porsi alle diplomazie, agli occhi delle diplomazie occidentali e perché no anche agli occhi di Israele, come un interlocutore, l'unico valido, l'unico indispensabile, l'unico vero unificatore di questa Libia, per dire: sono io colui che stavate cercando.
0: Sono io quello con cui parlare. È una lotta questa fra l'est e l'ovest della Libia che va avanti da tantissimi anni, e l'esito del 2011 delle primavere arabe, ricordo che la maggior parte della comunità internazionale ha riconosciuto, quantomeno le Nazioni Unite, il governo, quello di Tripoli, quello di Beiba. Ricordo anche che Haftar almeno un paio di volte ha dato l'assalto a Tripoli senza poi riuscirci. Ricordo anche che si fa prima dire: chi non c'è in Libia, tra boots on the ground, droni, tecnologia, supporti finanziari, piuttosto dire chi c'è: la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, i sudanesi, gli italiani. Evidentemente abbiamo fortissimi interessi energetici, ma siamo anche a Tripoli, siamo ancora a Misurata. Luca Gambardella, tra poco però dobbiamo complicare il quadro, perché stiamo parlando delle relazioni tra Libia e Israele. Sei stato chiarissimo e molto efficace nel dire qual è l'intento di Haftar in questo momento. Io però vorrei complicare la cosa con Libia, Grecia e Turchia, perché Grecia e Libia all'epoca, sto parlando del 2019, fecero un accordo per la zona economica esclusiva, per spartirsi, la dico male, tra virgolette, il Mediterraneo orientale, in funzione probabilmente la Turchia e la Libia, mi confondo sempre, probabilmente in funzione anche anti-greca. Però recentemente c'è stato un accordo tra Israele e Grecia in funzione anti-turca, con il famoso scudo di Achille, cioè una relazione, diciamo, bilaterale, soprattutto militare.
2: Nessun luogo è lontano

0: È un puzzle dannatamente complicato, quello che ci sta costringendo col suo scoop Luca Gambardella, firma del Foglio, a ricostruire. Peraltro, Luca, sei stato ripreso un po' dappertutto, tutti i giornali arabi, poi ci sono messi anche i giornali israeliani, evidentemente, perché la notizia è degna di rilievo. E ha a che fare con che cosa? Lo stavo dicendo prima, probabilmente anche con una serie di sfere di influenza che abbracciano anche il Mediterraneo orientale, che è ricchissimo anche di giacimenti evidentemente, in cui gli attori sono fondamentalmente, per ridurle ai minimi termini, Libia, Israele, Grecia e Turchia. E questo è il nodo, che questa è la grande partita che si sta giocando?
1: Questo è indubbio, questo è il grande, non detto, Israele ha i suoi interessi, si espone così tanto a parlare con un leader che non è libico, quindi un paese arabo che non è ancora neanche internazionalmente riconosciuto. L'obiettivo, come dicevi tu, appunto, di giocare una partita per lo sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale è palese. Si sta creando un corridoio che appunto riguarda questa sezione del Mediterraneo, che è conteso fra due grandi nemici, forse la vera sfida del domani, anzi probabilmente in parte anche del presente, fra Israele e la Turchia, per lo sfruttamento di queste risorse, in cui, come dicevi tu, la Libia gioca un ruolo chiave, perché è contesa anche lì fra Grecia e Turchia nello sfruttamento della zona economica esclusiva. Ci sono stati degli accordi che sono stati ratificati dal Parlamento di Tobruk, sì, e che rischiano seriamente di complicare ulteriormente il puzzle nello sfruttamento delle risorse energetiche, un puzzle in cui Israele vuole giocare un ruolo. Non perdiamo mai di vista che stiamo parlando di paesi molto pragmatici, molto più, sì, pragmatici di quanto crediamo. Non si guarda in faccia a nessuno. Se noi vediamo le ultime informazioni che stanno venendo fuori riguardo all'incontro di Abu Dhabi, Israele ha incontrato tutti, sì, probabilmente, secondo alcune fonti, non solo Haftar, ha incontrato l'Arabia Saudita, quindi un incontro che appunto va oltre, si guarda sicurezza energetica, difesa, e ci sono degli interessi molto molto pragmatici, molto concreti.
0: E questa è la grande partita che si sta giocando, ce l'ha raccontata Luca Gambardella, suo lo scoop di quest'oggi sul Foglio, l'incontro segreto, oramai non più tale, ad Abu Dhabi, tra Haftar, Saddam Haftar Junior, e Benjamin Netanyahu, che lo ricordo è in piena campagna elettorale. Peraltro lo stesso Netanyahu ha rilanciato l'allarme di potenziali attacchi proprio in vista delle elezioni da parte di attori esterni. La temperatura si sta scaldando parecchio. Luca, grazie mille per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E faceva bene Luca Gambardella a ricordare che ad Abu Dhabi c'è stato un valzer diplomatico incredibile, si sono riparlati emiratini e sauditi, insomma quel ridisegno dell'equilibrio del Medio Oriente passa anche attraverso il Mediterraneo orientale, è un Medio Oriente molto molto allargato. Nel frattempo Giulia Cannizzaro ha raggiunto anche Abdulkader Assad, giornalista di Libya Observer, è un libico, conosce molto bene il suo paese, per capire dal punto di vista strategico questo avvicinamento in questo momento preciso tra gli Haftar e Israele. Cioè, la domanda è: perché proprio ora? Piccola nota, non è la prima volta che Saddam Haftar incontra segretamente i vertici dello Stato ebraico, non a questo livello. Cito, 2021, il suo aereo sarebbe atterrato al Ben Gurion di Tel Aviv, aveva incontrato alti vertici del Mossad. Ottobre 2021, un accordo siglato tra Haftar e una società di comunicazione israeliana mediata dagli Emirati Arabi Uniti. Insomma, non è la prima volta, ma perché adesso? Sentite.
2: Well, this rumored meeting between Saddam and Netanyahu in Abu Dhabi, if true, is very, very significant.
3: Questo presunto incontro tra Saddam Haftar e Netanyahu ad Abu Dhabi, se confermato, è estremamente significativo e allarmante sotto molti aspetti. Sapevamo già dal 2021 che Saddam si era recato a Tel Aviv, stando alle notizie dell'epoca, per chiedere sostegno in cambio del mantenimento del potere per sé e per la propria famiglia, non solo sulla Libia orientale ma sull'intero paese. Se tale incontro ad Abu Dhabi avesse effettivamente avuto luogo, con il coinvolgimento diretto di Netanyahu, la situazione sarebbe particolarmente preoccupante per la Libia. Il paese finirebbe infatti per collocarsi all'interno di un'alleanza tutt'altro che vantaggiosa per il futuro del suo assetto politico. Inoltre, questo possibile incontro tra Saddam e Netanyahu potrebbe essere stato orchestrato nell'ambito dell'iniziativa statunitense, guidata tra gli altri da Massad Boulos, volta a risolvere la crisi libica.
0: Al microfono di Giulia Cannizzaro, la voce e l'analisi di Abdulkader Assad, Libia Observer, che cita chi? Massad Boulos è l'inviato degli Stati Uniti per la crisi in Libia. Negli anni, storicamente, non è che gli Stati Uniti con i loro inviati siano riusciti a dipanare quella incredibile matassa libica. L'aspetto interessante qual è? Fra poco, se avremo tempo, ve lo faccio sentire proprio dello stesso Abdulkader Assad. Che se fosse confermato tutto questo, Boulos, quindi Stati Uniti, scommettono su Haftar. Quindi la parte di Libia che non è riconosciuta dalla comunità internazionale, che ha appoggiato gli Emirati Arabi Uniti, che ha utilizzato i mercenari sudanesi, che in qualche modo collabora anche con i russi, contro o per riunificare sotto il suo nome anche quella parte di Libia, Tripoli, dove ci sono gli italiani, dove ci sono i turchi, i francesi, se me lo state per chiedere, 349 238

0: dei sei, diciamo, che si sono mossi nell'ombra e remavano contro gli italiani. La Libia è veramente un caos molto molto complesso. Allora riascoltiamo Abdulkader Assad, perché la valenza di questo incontro, se venisse tutto confermato, è molto importante. Sentite.
1: Now this meeting, if really happened in Abu Dhabi between Netanyahu and Saddam Haftar, actually it could mean a lot.
2: Se questo incontro tra Netanyahu e Saddam Haftar ad Abu Dhabi avesse realmente avuto luogo, sarebbe una notizia di un'importanza notevole alla luce dell'attuale spinta politica verso l'unità tra la Libia orientale e quella occidentale. È noto che Saddam è stato coinvolto nell'iniziativa statunitense e che il suo nome è emerso nell'ambito del piano promosso da Massad Boulos per unificare le due parti del paese sotto un nuovo governo unitario. Secondo le voci circolanti, tale assetto prevederebbe per Saddam la guida del consiglio presidenziale, ovvero la carica di presidente, e per Beiba quella di primo ministro. Tuttavia, se l'incontro ad Abu Dhabi si fosse effettivamente svolto con la partecipazione di Saddam e alla presenza di Netanyahu, ciò significherebbe che Saddam gode del sostegno non solo degli Stati Uniti, ma anche dei loro alleati, i quali mirano ad imprimere una svolta politica nella regione. Forse, grazie ai legami con gli Emirati Arabi Uniti, Saddam ha intravisto la possibilità di assumere il controllo dell'intera Libia e non solo della parte orientale. Un simile incontro con Netanyahu potrebbe forse accelerare un processo che sia sul fronte statunitense che su quello delle iniziative di pace e unificazione dell'ONU è rimasto a lungo in una fase di stallo. Saddam potrebbe aver colto in questo appuntamento l'occasione per imprimere una svolta decisiva agli eventi, sempre ammesso che l'incontro ad Abu Dhabi abbia realmente avuto luogo.
1: Saw an opportunity with this meeting to speed things up if the meeting in Abu Dhabi has really taken place.
0: Insomma, una Libia completamente diversa, quella che si prospetta, la voce di Abdulkader Assad, perdonatemi. Siamo quasi in chiusura, quindi vado a un po' di commenti e un po' di agenzie che mi segnala Antonio Taglia. Vi dicevo, stava parlando Donald Trump alla presentazione del sito america.gov, potenziato con intelligenza artificiale, che sapete, Donald Trump ormai dice la chiameremo superintelligenza, non intelligenza artificiale. La cosa interessante, forse, di tutto le cose che ha detto Donald Trump è che noi media tradizionali non siamo più fake news, ma siamo noi artificial intelligence. Artificial news, no, scusatemi. Questo è interessante, insomma, l'ennesima stilettata. Sapete che veniamo da un periodo in cui con Politico, con MS Now e con CNN si era arrivati ai ferri corti col giudice che era dovuto intervenire, ma la battaglia di Donald Trump contro i media tradizionali, lo sapete, è di lunga data. Perché non ha menzionato l'Egitto nel mercato del Mediterraneo orientale? Ha perfettamente ragione, è un attore, ma in questo momento non è al centro di quella partita così gigantesca. In più l'Egitto adesso ha un problema enorme, perché se Bab al-Mandeb rimane socchiusa e si continua a soffrire del passaggio del Mar Rosso e Stretto di Suez, dal quale dipende molto e parecchio economicamente l'Egitto stesso, ho l'impressione che guardi più a Suez che a qualcos'altro. Qualcun altro, i turchi sono vicini a Tripoli, ferri corti con Israele, per Haftar il nemico del suo nemico è un amico, e anche questo registriamo, ha perfettamente ragione il nostro attento ascoltatore. E in effetti, lo sapete cosa ci piace? Ci piacciono le opinioni, soprattutto ben informate. E poi la sigla.
3: Dannato Metal. Chiaro il messaggio.
0: Chiarissimo, così come chiaramente ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad ad ogni costo. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina, indagine ancora contro ignoti. Ben ritrovati dalla redazione.

0: 4 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Lo spread torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre 3 anni. Una volata che si accompagna allo shock energetico, con la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti che si allunga e l'Eni che annuncia un tetto anche alle bollette, ma è polemica con Enel e A2A, mentre Arera avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica aumenterà del 37%. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Meloni.
1: Negli ultimi 3 mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore Arera. Un rincaro che secondo le associazioni di consumatori corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di Arera, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Enerco e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E il caro energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione, mentre le borse restano ingessate.
2: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora. A pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coke e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB di Piazza Affari ha così terminato la giornata con un più 0,09% in un panorama contrastato per gli altri principali indici del vecchio continente. Tra i titoli milanesi gli acquisti hanno premiato Tecnoprobe più 6,81% ed Setti Microelectronics più 2,55%, ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Cresce la tensione tra Mosca e la NATO, la Russia avverte: difenderemo Kaliningrad ad ogni costo.
4: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone,

0: Marco Stakhna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni, in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. In secondo grado aumenta il rischio della prescrizione.
2: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a tre degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di tre condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
3: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
4: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina al nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina.
5: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia dove si sono sentite male dopo Natale, la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. Con una nota ufficiale la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Io spero stamattina di arrivare in tempo per invitarvi, prima di buttarvi negli impegni, nei pensieri, negli

0: affanni della giornata a pensare a qualcosa di bello oppure a qualcosa che vi piace. Proviamo, facciamoli insieme, come se fosse una sorta di esperimento collettivo. Ci proviamo, ci costa poco. Perché sembra che funzioni iniziare la giornata in questo modo, cioè pensando a qualche cosa, no, di altro rispetto a tutte le cose che ci tormentano, sembra che aiuti a iniziare bene o almeno un po' meglio, a cuore leggero, mi verrebbe da dire, considerando che la data di oggi, Giornata Mondiale del Cuore, ci invita proprio a portare la nostra attenzione sul nostro cuore. E a chiederci probabilmente dopo questo mio invito, ma l'ottimismo è davvero un alleato concreto, efficace per la nostra salute? Ma io posso girare la domanda a un grande esperto, quindi faccio la domanda, ma poi la risposta ce la facciamo dare dal professor Giuseppe Musumeci, che è direttore della cardiologia all'ospedale Mauriziano di Torino. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi fa tantissimo piacere in questa giornata, che è una giornata importante per tutti. La risposta sull'ottimismo è una risposta che, per quanto riguarda il cuore, è semplice e anche bella, perché l'ottimismo aiuta sicuramente tutto il nostro organismo e aiuta il cuore, perché essere ottimisti significa essere di buon umore e pensare a qualcosa di bello all'inizio della giornata mette di buon umore e sicuramente aiuta il cuore, ma lo aiuta proprio dal punto di vista fisico, dal punto di vista organicistico, perché quando si è stressati, quando si è arrabbiati, il cuore segue la nostra arrabbiatura, va più veloce, può avere un ritmo irregolare, quindi funziona peggio, e se lo facciamo funzionare peggio per più tempo, poi magari dura meno. Quindi essere ottimisti, essere contenti, essere felici fa funzionare meglio il nostro cuore e lo fa lavorare per più tempo.
0: Intanto penso a qualcosa di bello, qualcosa che mi piace, poi che cosa aggiungo? Una passeggiata, una risata con una amico.
1: Il cuore è al centro di tutto, è anche la sede della nostra anima, è l'organo, diciamo, più nobile che abbiamo, e quando smette di funzionare purtroppo è finita. Allora, pensare a qualcosa di bello è la cosa migliore per iniziare la giornata sicuramente, qualcosa che mette a suo agio il cuore. Poi tutto ciò che fa stare meglio il nostro cuore è tutto quello che va a bloccare i cosiddetti fattori di rischio, cioè le cose che fanno stare male il cuore, che sono essenzialmente quattro. Perché sono il fumo di sigarette, quindi non iniziare la giornata fumandosi una sigaretta è, diciamo, non iniziarlo mai, questo vizio è sicuramente qualcosa che fa bene al cuore, oppure smettere di fumare per chi è fumatore sicuramente fa migliorare la qualità della vita del nostro cuore, la durata di vita del nostro cuore. Fare una passeggiata sicuramente è una bellissima idea, perché l'esercizio fisico aumenta sicuramente la salute e migliora le condizioni del nostro cuore, perché riduce gli altri fattori di rischio, che sono la pressione alta, il colesterolo alto, la glicemia alta, quindi il diabete. Fare esercizio fisico incide su tutte e tre queste cose, perché riduce un po' il colesterolo, ma soprattutto riduce la pressione, migliora anche i nostri parametri metabolici. Quindi fare esercizio fisico, stare attenti alla dieta, fare una dieta povera di grassi, mangiare più verdure rispetto a insaccati, ridurre i formaggi, le uova a favore del pesce, è qualcosa che incide su questi famigerati quattro fattori di rischio, che, voglio ripetere, sono il fumo di sigaretta, il colesterolo, il diabete, l'ipertensione e aggiungiamo anche l'obesità.
0: Che cosa potremmo fare da oggi?
1: Fare i controlli. Fare i controlli significa controllare la pressione arteriosa, il numero magico è 140 su 90, 140 è la sistolica, 90 è la diastolica, quindi controllare la pressione arteriosa anche una volta a settimana o, quando si è più giovani, una volta al mese, per vedere di essere sotto quel limite, e poi fare gli esami del sangue. Gli esami del sangue significa controllare la glicemia e ancor di più il colesterolo, perché il colesterolo è il primo fattore di rischio, noi lo chiamiamo fattore causale, perché le placche che si accumulano nelle nostre arterie, che poi provocano l'infarto, sono proprio fatte di colesterolo. Il numero magico per chi non ha avuto niente giovane è 116, per chi ha avuto invece un problema cardiaco, cardiologico, è 55 di LDL, il colesterolo cattivo.
0: Che cosa c'è di positivo? Come ci rincuora?
1: Allora, partiamo dalle cose negative. Come ha detto la

0: Malattie cardiache sono estremamente importanti, non bisogna dimenticare che sono la prima causa di morte nel mondo occidentale. Cioè noi in Italia perdiamo 280.000 persone l'anno per malattie cardiovascolari, quindi è la malattia più importante, è quella che provoca più morti in Italia e in tutto il mondo occidentale. Cosa c'è di buono? Negli ultimi 20 anni la mortalità si è estremamente ridotta, sono le malattie che hanno avuto una riduzione più importante della mortalità in assoluto rispetto a tutte le altre malattie. Di infarto 20 anni fa si moriva nel 30% dei casi in ospedale, ora solo il 5% al massimo dei pazienti lo perdiamo all'interno dell'ospedale perché abbiamo delle tecniche più efficaci per curare il cuore, perché la rete dell'infarto in Italia funziona, perché se il paziente chiama subito il 112 viene soccorso e fa la cosiddetta angioplastica primaria, cioè l'arteria viene riaperta e l'infarto viene fatto passare, perché abbiamo farmaci sempre più efficaci. La ricerca farmacologica è estremamente avanti, abbiamo farmaci efficaci, potenti, sicuri, bisogna fare però cultura, cioè
1: Ecco,
0: il
1: perché
0: paziente deve fare i controlli e poi li deve assumere questi
1: bravo,
0: farmaci qua.
1: questo tema dell'aderenza, cioè la pilloletta che poi si interrompe, si lascia lì, se ne prende meno, poi si riprende, è un tema ancora molto importante.
0: E per questo è importante parlarne assieme. È importante parlarne assieme per due motivi, perché tutti dobbiamo capire che è la prima causa di morte. Il nemico è un nemico silenzioso perché né il colesterolo né l'ipertensione danno sintomi, men che meno il colesterolo, e bisogna seguire la terapia. Una terapia che va fatta cronicamente a vita, che cambia perché i farmaci cambiano, quindi non sono sempre le stesse medicine, ma bisogna farla. E se il colesterolo si riduce, la pressione si riduce, non si è guariti, bisogna proseguire con la terapia. Questo è il primo punto. Noi dal nostro punto di vista possiamo mettere a disposizione, ripeto, dei farmaci più efficaci, perché magari per esempio per l'ipertensione avere quattro farmaci all'interno della stessa compressa semplifica la vita. Io sono un iperteso, prendo due farmaci all'interno della stessa compressa, quindi se ho più farmaci all'interno della stessa compressa chiaramente l'aderenza è più semplice, però al primo posto ci sta la consapevolezza e l'educazione, cioè è fondamentale ridurre questi fattori di rischio e per farlo i farmaci sono l'unico strumento che abbiamo.
1: Grazie professor Musumeci per essere stato con noi. Torni presto a trovarci.
0: Grazie, grazie infinite.
1: Buon
0: Buona
1: lavoro.
0: giornata del cuore a tutti.
1: Grazie anche a lei, professore.
0: Grazie.
1: C'è Carmelo Lauricella. Carmelo, buona giornata anche a te e al tuo cuoricino. C'è Laura Vanossi in assistenza in redazione che è un cuore grande e noi ci sentiamo sempre nei consueti appuntamenti. Grazie, grazie di cuore per averci seguito. Festeggiamolo.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Eppure a un certo punto si è preso la tremebonda e abbiamo incominciato a sprecare.
2: E qual è l'origine? Nel tempo queste piccole quantità, l'abbondanza che c'è, il basso costo, lo vuoi pagare poco, sempre di meno. Com'è possibile che tu possa pagare così poco? Eppure la cosa che fai è compari il prezzo. Abbiamo perso mantenendo il valore, che non è soltanto un valore economico, non è soltanto il prezzo. Perdita del valore del cibo.
0: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Direi che è ufficiale, Meazza sta al gatto come la Rosciani sta alla volpe, ma questa volta il gatto e la volpe stanno dalla parte giusta.

0: le sorprendenti canzoni in circolazione che si sposano benissimo con le nostre storie di copertina.
1: Qui è la bravura, devo dire, di Marco Lombardo, che setaccia l'intera produzione musicale mondiale.
0: Ormai può fare il critico musicale tranquillamente. Allora, intanto, la prima voce che abbiamo ascoltato era quella del professor Andrea Segrelo. Abbiamo intervistato tante volte, forse non moltissimo qui a Due di Denari, ma in passato ci è capitato. È docente di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna. È stato l'ideatore del Last Minute Market, è stato l'ideatore anche del primo osservatorio nazionale sullo spreco alimentare. La voce che abbiamo ascoltato era del 9 settembre ad un evento organizzato a Bologna dall'associazione Incontri Esistenziali. Perché abbiamo recuperato questa voce del professor Segre, caro Mauro?
1: Perché oggi, 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, è la giornata della consapevolezza dello spreco alimentare.
0: Pensavo poi sì, parlare del compleanno di Silvio Berlusconi.
1: No, citavo invece Lucio Battisti. Perché appunto ci sono anche diverse iniziative nel nostro paese e nel mondo in occasione di questa giornata internazionale. È una ricorrenza che è stata istituita nel 2019 dalle Nazioni Unite. Naturalmente l'obiettivo è sensibilizzare tutti noi, perché il problema è più dei consumatori, pare, che non invece di altri soggetti della filiera. Cioè, più della metà dello spreco alimentare, è stato calcolato nella misura del 53%, avviene nelle case dei cittadini. Quindi potremmo fare molto, possiamo fare molto, ognuno di noi può cercare di diminuire queste oltre 58 milioni di tonnellate di cibo che nell'Unione Europea vengono ogni anno sprecate, 130 kg per abitante.
0: Poi nel tempo sono nate anche tante iniziative che vogliono in qualche maniera recuperare, per esempio quello che avanza a fine giornata nei negozi. In molti utilizzano questa applicazione, per esempio Too Good To Go, ma ce ne sono tante anche senza aderire a questa iniziativa. Tanti negozi su scala territoriale magari promuovono a fine giornata dei super sconti, ma anche nei supermercati troviamo gli angolini con i prodotti in scadenza che costano molto meno. Ma il tema è appunto cambiare le nostre abitudini. Come possiamo, allora, detto che oggi è martedì e facciamo un'edizione straordinaria di Investire Informati dalle 11:30, però nella prima parte, visto che ieri abbiamo parlato tanto del risparmio utilizzando l'auto per la, come dire, notizia del momento, ma anche sul cibo, cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
1: Beh, innanzitutto se hanno adottato qualche tecnica particolare. Ad esempio, c'è chi mette delle etichette sui cibi a scadenza, dalle vaschette dei salumi. Parlo un po' per un amico, perché devo confessare che è un'idea della mia signora.
0: Grande, Nicoletta.
1: E che ha appunto preso questa abitudine, che ha poi naturalmente esteso anche al sottoscritto, di applicare delle etichette dove sia molto evidente qual è la scadenza dell'alimento, in modo che uno si renda conto, già aprendo il frigorifero, di che cosa è più urgente consumare.
0: La gerarchia del consumo quotidiano, ecco.
1: Esattamente, una sorta di contabilità della scadenza. Però appunto poi ci sarebbe la cosa più semplice, cioè evitare di sprecare all'origine, quindi avere...
0: C'è chi va al supermercato con una lista molto precisa dei pasti che vorrà consumare nel corso della settimana, e in base a quella lista si fa poi la spesa. Domani mangerò questo e quindi compro solo questo, soprattutto se si vuole, come anche il benessere fisico richiederebbe, consumare alimenti freschi di stagione. E quindi intanto, come dire, applichiamo anche il criterio della stagionalità, che mi sembra cosa buona e giusta. E poi appunto organizzarsi anche con la spesa settimanale.
1: E ridurre magari anche qualche acquisto che si poteva anche evitare. Questo lo sappiamo tutti, quando si va al supermercato, quando si va a fare la spesa anche nei negozi, sempre un po' la tentazione di prendere qualche cosa in più ce l'abbiamo, e magari non siamo poi così accorti nel consumarlo per tempo. Non so se ci sono altri metodi, noi siamo qui per apprenderli e diffonderli se sono interessanti, quindi potete comunicare Carli al 349-238-6666 utilizzando l'abituale canale che serve per mandarci messaggi scritti e vocali, WhatsApp, SMS, come preferite, oppure potete comporre 800-24-0024 e comunicare direttamente con Rosa, che Rosa Longobardo, che oggi è al centralino, e anche intervenire naturalmente in diretta.
0: Direi che ad invitarci a sprecare un po' meno dal punto di vista alimentare ci hanno pensato anche i grandi produttori, riducendo le confezioni, mantenendole allo stesso prezzo, quindi la shrinkflation o la sgrammatura è stata anche una grande iniziativa di sistema che in qualche modo è venuta incontro anche ai consumatori che non vogliono sprecare appunto gli alimenti che acquistano. Allora, intanto ti dico cosa faremo nella seconda parte della trasmissione. Sì. Se ti fosse sfuggito, abbiamo detto che oggi, siccome giovedì siamo in trasferta a Roma, nello specifico ci sarà Mauro, io non ci sarò, ma c'è un'iniziativa di trasferta che poi vi spiegheremo, allora abbiamo deciso di anticipare ad oggi Investire Informati. C'è un tema di mercato che ci siamo resi conto molti risparmiatori non comprendono pienamente, e

0: cioè parliamo tanto dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato sul mercato, dai nostri, dai BTP ai titoli americani, ai treasury, a tutti i titoli di Stato delle grandi economie. Cosa sta accadendo? L'abbiamo detto tante volte, sicuramente anche la questione geopolitica sta generando molto nervosismo, ma il punto è che chi ha un titolo di Stato in portafoglio, magari l'ha comprato 2 anni fa e questo titolo di Stato va in scadenza fra 3 anni, sta notando una discesa dei prezzi, una discesa del valore del capitale appunto investito, e molti non capiscono perché c'è chi ritiene che acquistando, sottoscrivendo un titolo di Stato, quello valga sempre nella stessa modalità, a scadenza debba essere riscattato, come si dice, alla pari. Nel frattempo magari saranno state distribuite anche le cedole, ma perché ad un certo punto il capitale scende? Non si riesce proprio a capire il meccanismo del rapporto fra prezzo e rendimento dei titoli di Stato, quindi è stato necessario convocare un esperto di questa materia, perché ci ha raccontato che anche lui con i suoi clienti si confronta ogni giorno con questa problematica e quindi si è proprio preparato molto bene con un ABC della materia.
1: Sai che cosa? La puntata di oggi potrebbe essere tutto quello che avresti voluto sapere sul BTP e non avete mai osato chiedere, perché è vero quello che hai detto proprio iniziando la tua spiegazione. Molti di noi considerano il titolo di Stato una sorta di totem immutabile, e invece non è così, è uno strumento finanziario che quindi ha i pregi e i difetti di tutti gli strumenti finanziari.
0: Come qualche anno fa, ti ricordi, addirittura avevano rendimenti negativi, circostanza incomprensibile. Oggi alla stessa materia, questa dinamica di forte aumento dei tassi e riduzione appunto dei prezzi non viene capite, quindi ci serve capirla un po' meglio. Con chi lo faremo?
1: Con Fabrizio Taccuso. Fabrizio Taccuso è un consulente finanziario indipendente e che è già stato nostro ospite in qualche altra occasione. L'abbiamo appunto convocato per l'occasione per spiegarci tutto quello che vorremmo sapere sul BTP in questa fase particolare di aumento dei tassi di interesse e riduzione del valore del BTP che abbiamo sottoscritto.
0: Allora, i numeri li hai dati? Diamo i numeri.
1: Ma io do i numeri, sai che io do i numeri spesso e volentieri.
0: Dammi anche uno che lo gioca al Superenalotto, qualcuno che non si sa mai, poi se allora scompaio la prossima settimana improvvisamente conosci le ragioni, come il signore che ha vinto, tu non c'eri la settimana scorsa, lo sai cos'è capitato al signore che in provincia di Lecco ha vinto 230 milioni di euro? Te l'ho raccontato.
1: Una grande fortuna prima di tutto.
0: Prima, poi si è messo a raccontarlo in giro, era separato ma non divorziato, sua moglie che vive nel Lazio ha bussato alla porta, gli ha mandato dei regali e gli ha chiesto: mi dai 80 milioni pronti via così, oppure mi dai una rendita mensile per tutta la vita? E quindi,
1: cioè, ha scoperto di volergli ancora bene,
0: perché non era divorziato peraltro, quindi era una separazione, erano ancora praticamente sposati ma sono separati fisicamente.
1: Ecco, è sempre così, con il biglietto vincente si trovano anche così tante amicizie e tanti amori, chissà come mai. 800 24 00 24, ve lo ripeto volentieri perché oggi eccezionalmente ci sarà anche il domandone. Il risultato del più veloce o della più veloce a rispondere alla domanda che vi farò alle 11.45 circa sarà quello che potete vedere sul canale 63 del Digitale Terrestre, cioè questo libro, Guida Visuale alla Negoziazione, che vuol dire impariamo a contrattare. Io ne avrei molto bisogno e quindi lo lascio qui in bella vista, chi ci segue al canale 63 lo può vedere. Do anche però l'altro numero per i vostri messaggi che già stanno arrivando copiosi, specialmente sul tema dello spreco alimentare: 349-238-6666. Abbiamo un giornale radio del risparmio?
0: Sì, ma prima ti voglio leggere i suggerimenti degli ascoltatori per risparmiare.
1: Aspetta che prendo nota.
0: Allora, intanto Alfonso ci racconta che da pescare il metodo migliore per i cibi in prossimità di scadenza o scaduti è quello di mia moglie, lo fa mangiare a me. Rudy, io e mia moglie abbiamo una lista della spesa condivisa fra gli smartphone e quando vediamo che manca qualcosa lo aggiungiamo, così come chi va a fare la spesa spunta quello già preso. Lo trovo molto comodo, una volta abituati diventa indispensabile. Un altro ascoltatore, Costantino, io serializzo i pasti il sabato per la settimana entrante, uso i vasetti di vetro dove metto le cose calde, si fa una sorta di sottovuoto che fa durare le cose più a lungo, zuppe, verdure e quant'altro, uso le buste sottovuoto per conservare, anche per cucinarci dentro, con la cottura a bassa temperatura nelle buste adatte puoi mangiare cibi cotti anche 10 giorni prima, è quello che fanno i ristoranti con molte ricette di carne che scaldano poco prima di servirle. Il mio spreco però è con le insalate perché il frigo le asciuga. Caspita!
1: È vero, adesso confermo che la questione delle insalate, sono preziose, salutari, però purtroppo hanno scadenze molto ravvicinate.
0: Quelle nella busta.

0: già scaduto, diventa sempre un problema la gestione.
1: Per la frutta e la verdura il problema dell'etichettatura non esiste, perché ancora neanche comprato è da prendere e da buttare via.
2: Anche a casa nostra tutto pieno di Tupperware di tutte le dimensioni per tutti i resti. La domanda però ovviamente verte sui ristoranti e sulle mense. Quanto spreco c'è lì?
3: Ma perché non andate a prendervela con chi le fabbrica, con chi fa? Perché ne crea così tanta roba che loro buttano più di noi.
4: Comunicare direttamente.
3: E lo so perché io lavoro in trasporto alimentare e ne vedo tantissimo.
5: Anche cibi appena scaduti li do ai miei 12 cani, 6 gatti, 2 canarini e 2 merli.
6: Vabbè, allora, è chiaro che noi oggi parliamo di famiglie e consumatori, non ci possiamo addentrare in quello che succede nelle strutture come gli ospedali, le scuole, qualche ascoltatore anche le RSA cita effettivamente dove preparare i pasti per la popolazione anziana, intanto è complicato, non mangiano tutto, ci sono tanti, bravo. Occupiamoci intanto di quello che facciamo a casa nostra.
7: Abbiamo detto in esordio, esatto. Lo spreco alimentare deriva per il 53% da noi singoli consumatori, poi ovviamente rimane un 47% che non è del singolo consumatore e su cui è bene intervenire, insomma.
6: Fatto benzina ieri?
7: Sì, in realtà forse ho sbagliato, perché qualche ascoltatore diceva ma aspetta che forse arrivano altri concorrenti.
6: Vabbè. Infatti pronti via, anche se ancora non si è proprio capita bene la dinamica dello sconto, prego.
7: Allora, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e quindi mette il suo price cap, cioè il tetto al prezzo del carburante, e applicherà questo tetto alla partire dal primo di ottobre, quindi per quello dicevo che forse dovevo aspettare, accidenti. Avrà una durata di 30 giorni il tetto imposto scelto da Kuwait ed è volto, dice la compagnia, a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Avrà un approccio modulare, viene spiegato, cioè coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda.
6: E quindi?
7: E quindi io capisco che opererà, come dice il poeta, in una parte più e meno altrove, forse anche in autostrada.
6: Infatti,
7: potrebbe essere.
6: A suo utenti già le organizzazioni dei consumatori chiedono un po' più di chiarezza rispetto all'iniziativa presa, perché se no qua continuiamo ad andare in quella di ieri, che ha finito la benzina molto presto.
7: Infatti a suo utenti ha detto in questa fase sarebbe importante proprio che indicaste chiaramente tutte le compagnie, non soltanto Kuwait, quali saranno i vantaggi economici per gli automobilisti, cioè di quanto effettivamente scendono i prezzi ai distributori e se tutti gli impianti si adeguano alla misura, perché appunto questa applicazione modulare fa intuire che ci sarà un'applicazione differenziata sul territorio.
6: Intanto il ministro Pichetto ha detto che dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio, sicuramente fino al 6 ottobre, poi si valuterà. Non ho capito se ha detto che dal 6 ottobre continuerà lo sconto, ha detto fino al 6 ottobre sicuramente poi si valuterà, comunque c'è una data X che è quel giorno là.
7: Diciamo che andiamo fino al 6, che è martedì della prossima settimana,
6: sì.
7: E poi vediamo che cosa succede. Lui è intervenuto al margine del forum Euro Mediterraneo dell'acqua e ha detto appunto alla domanda proseguiranno gli sconti, ci saranno misure selettive, lui ha detto posso dirvi di sì, però prima del 6 ottobre mancano ancora diversi giorni, quindi in questi giorni a livello internazionale può succedere di tutto. Sì, sappiamo che poi ci sono queste trattative abbastanza complicate tra l'Iran e gli Stati Uniti, vediamo come evolvono e se evolvono positivamente dal nostro punto di vista.
6: Intanto,
7: non solo da quello che è bellico, cioè dalla fine delle ostilità.
6: Il Brent è a $105 in questo momento. Allora, invece, la scadenza più ravvicinata che abbiamo, che deve interessare tutti gli ascoltatori, è quella di domani, mercoledì 30 settembre. Abbiamo la nostra Digital Roundtable sulla longevità. Saremo io e Nicoletta Carbone a condurla. Parleremo di longevità sana, che è quella che si costruisce attraverso la prevenzione, attraverso corretti stili di vita, diagnosi tempestive, naturalmente, quindi tanta prevenzione e anche innovazione e un'assistenza capace di accompagnare le persone nel tempo e soprattutto dotarci e attrezzarci anche, ahimè, lo sappiamo che è molto difficile dal punto di vista economico-finanziario, quindi parleremo domani di stile di vita, appunto, di benessere fisico, ma anche di strumenti finanziari per prepararci a questo momento della vita in cui le necessità aumentano in maniera

0: Era molto molto importante. Parleremo di polizze per le cure, di assistenza, di attrezzare anche la casa in sicurezza. Allora potete andare sul sito di Radio 24 ad iscrivervi. Domani saremo live in streaming dalle 14 alle 16, un'ora in anticipo rispetto alle nostre tradizionali Digital Roundtable. È gratuita, ma l'iscrizione a quanto pare per qualcuno un po' complessa. Ci scrivono soprattutto le donne che sono a casa, le casalinghe, dicono: ma come, le casalinghe non le volete? Ma ci mancherebbe, noi vogliamo soprattutto le casalinghe che, appunto, non avendo il lavoro, magari hanno meno disponibilità economica per prepararsi, però vivono molto più a lungo degli uomini e quindi a maggior ragione devono ascoltare la nostra Digital Roundtable. Se la procedura è complicata, come ci risulta lo sia stato appunto per qualcuno, scriveteci, perché il nostro staff sta dando una mano a tutti coloro che sono rimasti indietro con l'iscrizione. Quindi Radio 24, sezione 20, trovate in home page le nostre belle facce, la mia è di Nicoletta, e potete andare appunto sul sito per iscrivervi ed essere con noi domani.
1: Siamo Devo fare
0: oltre.
1: Una domanda.
0: Sì, però l'ho detto.
1: È gratis.
0: Se lo ribadiamo, è
1: Ecco,
0: gratis.
1: allora bene che sia gratis. Volevo dire, forse molti trovano imbarazzo perché ci sono delle tendine, cioè delle selezioni di casi come la professione, cose del genere. Ma solitamente in queste tendine c'è sempre la voce altro. A quel punto lì mettete la voce altro e pazienza, insomma, non è determinante quello che mettete lì, che scegliete lì per ascoltare la Digital Roundtable di domani, la tavola rotonda digitale, dalle 14. Lo ripeto perché di solito le facciamo alle 15, invece domani è alle 14.
0: Basta, direi che
1: Basta
0: abbiamo,
1: così?
0: sì, abbiamo un editoriale di un ascoltatore.
1: Ah, prego.
2: Dillo a due di denari.
3: Buongiorno, Meazza Rosciani. Con il debito rispetto, tutto questo endorsement continuo verso l'educazione finanziaria mi sembra qualcosa di stucchevole. Abbiamo giovani che non sanno scrivere all'università, non capiscono quello che stanno leggendo, e qui si parla di introdurre l'educazione finanziaria sin dalle elementari. Certo, l'educazione finanziaria può anche interessare gli adulti, però in un mondo sempre più complesso, soprattutto quello finanziario, con mille incognite, direi che già fanno fatica a brancolare coloro che lavorano da anni o sono laureati in queste materie.
0: Va bene, allora viviamo nella beata ignoranza, lasciamo stare.
1: No, invece bisogna fare tutto il possibile per diffondere conoscenza. Poi, naturalmente, tu non lo sai dove il seme cade e darà frutto e dove no. L'ha detto uno molto più importante di me.
2: Investire informati.
4: Le insalate pulite in busta non si mantengono perché i supermercati le tengono a una gradazione troppo bassa. Come le togli dallo scaffale ed esci magari dopo 10 minuti dal supermercato, nel tragitto tra supermercato e casa l'insalata si cuoce.
5: Insalata, basta che non prenda aria, metterla in sacchetti di plastica dei tipi che uno preferisce, si conserva più giorni.
6: Oggi finalmente assistiamo alla vera concorrenza tra i distributori di carburante, perché fino all'altro ieri facevano cartello, tutti allo stesso prezzo.
0: Insalata fresca si mette anche nel canovaccio di stoffa, bello pulito in frigorifero. C'è io anche l'ho
1: Ah
0: fatto.
1: sì, serve, così si conserva meglio.
0: Sì, ovviamente la devi mettere asciutta quanto più possibile, non bagnata.
1: Come direbbe il tenente Colombo, lo dirò a mia moglie.
0: Esatto, la casalinga dentro di me ha parlato.
1: Allora,
0: Allora,
1: non
0: sì.
1: so se Fabrizio Taccuso forse adesso penserà di essere capitato in un programma sulla
0: È un altro che è un buon
1: conservazione.
0: bustaio, peraltro, guarda, se
1: Ah,
0: non mi ricordo
1: ecco.
0: male, Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno, bentornato.
7: Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Mi difendo, faccio quello che posso.
0: Però è anche un grande atleta, uno che corre.
7: Vero? Sto preparando una maratona.
0: Esatto, ed è corso a Verona, dove c'è praticamente la tradizionale kermesse annuale dei consulenti indipendenti, il FEONLY Summit, edizione 2026. Naturalmente non l'abbiamo chiamata per questo, Fabrizio, ma per parlare appunto delle dinamiche dei titoli di Stato. Ma mi pare un programma molto, molto intenso quello di questa edizione, come peraltro tutti gli anni.
7: Sì, è sempre molto interessante con interventi ricchi di valore. Sicuramente.
1: Il Fee Only Summit è il principale evento italiano che viene dedicato alla consulenza finanziaria indipendente. Chiariamo, i consulenti finanziari possono essere, come dire, legati a

0: una società di investimento oppure indipendenti, e in quel caso vengono remunerati, cioè i consulenti indipendenti come Fabrizio D'Accuso, esclusivamente dal cliente, non percepiscono commissioni dalla vendita dei prodotti finanziari.
1: Esatto, non vendono, però non distribuiscono proprio prodotti, non danno delle raccomandazioni di investimento, diciamo, della casa madre che rappresentano, anzi.
0: Esattamente. L'edizione di quest'anno è 29-30 settembre al Palazzo della Gran Guardia di Verona, organizzata da Consultic SCF, che è una delle realtà pionieristiche di questo tipo di consulenza in Italia.
1: L'abbiamo tirato fuori momentaneamente dall'evento perché ci sembrava la persona giusta per parlare appunto di queste dinamiche di mercato che riguardano i titoli di Stato, perché anche lui ci ha confessato: effettivamente devo fare un gran lavoro di spiegazione con i miei clienti rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. È così, no Fabrizio? Perché effettivamente, un po' come qualche anno fa, era molto difficile comprendere le ragioni per cui un titolo di Stato addirittura scivolava in territorio negativo. Abbiamo visto anche questo, proprio tra l'altro in anni recenti, non stiamo parlando di decenni fa, e adesso invece, come dire, il mondo si è capovolto, stiamo andando in una direzione completamente opposta, con rendimenti molto alti. Un problema per i paesi, Mauro, che emettono questo debito, sicuramente opportunità di investimento per chi ha la possibilità in questa fase di investire in titoli di Stato, soprattutto in quelli a lunga scadenza, che magari riconoscono anche cedole interessanti. Detto questo, chi invece ha già in portafoglio titoli di Stato vede qualcosa che un po' lo disturba. T'accuso.
2: Assolutamente sì, mi riallaccio a quello che hai appena detto poco fa, relativo al fatto che siamo passati da tassi che erano a zero per una decina d'anni a tassi che invece sono saliti molto. Questo ovviamente disorienta gli investitori, i risparmiatori, perché qualcuno fa oggettivamente fatica a capire come mai un BTP che a scadenza lunga si trovi oggi a quotare 55 o 60. Perché intanto va detto che comprare un BTP non vuol dire comprare un conto deposito, dove noi abbiamo una scadenza vicina e un prezzo che non oscilla. Comprare un BTP, a seconda chiaramente della scadenza, ci espone almeno temporaneamente a dei rischi, cioè a delle oscillazioni. Magari per essere utile posso fare un esempio concreto, che così capiamo meglio perché oggi i BTP sono oggetto di particolare attenzione. Se io l'anno scorso ho comprato un BTP a 100 e i tassi erano al 3%, oggi mi ritrovo che i tassi sono al 4%, che cosa succede? Che chiaramente il mercato va a comprare e anche gli investitori vanno a comprare i nuovi BTP che oggi sono stati emessi al 4%. Di conseguenza il BTP che avevo l'anno scorso scende di prezzo per adeguare il suo rendimento ai tassi di mercato. Quindi il concetto che è fondamentale capire è che quando i tassi salgono i prezzi scendono, è controintuitivo, però le cose funzionano così, e questo è il motivo per cui essendo saliti molto i tassi negli ultimi mesi, noi troviamo dei BTP che quotano molto sotto la pari, no? Sotto 100. E quindi questo è un concetto importante da trasmettere, perché appunto tassi e prezzi si muovono in direzione opposta. E più lunga è la scadenza, e questo è un concetto altrettanto importante, tanto più è sensibile il prezzo al movimento dei tassi. Quindi se io ho un BTP che scade tra 3 o 4 anni, si muove in maniera molto diversa, scadendo chiaramente a 100, oggi già si posiziona verso 100, mentre se ho un BTP che scade tra 20 o 30 anni, ho delle oscillazioni molto più ampie. E di conseguenza questo è un concetto da tenere conto nel momento che si fa una pianificazione finanziaria, perché non basta dire ok, BTP rende il 5, rende il 5, però magari devo tenerlo 10-15 anni, quindi bisogna tenerne conto, visto che voi molto spesso fate opera di sensibilizzazione relativamente alla pianificazione finanziaria, bisogna sapere le caratteristiche degli strumenti, e quindi il BTP non è un conto deposito, quindi bisogna tenere conto delle oscillazioni. E vengo in aiuto magari a chi oggi è un po' preoccupato: evidentemente la perdita al momento è temporanea, diventa effettiva nel momento in cui il cliente, l'investitore, ha bisogno di smobilizzare. Allora chiaramente una perdita virtuale diventa effettiva.
1: E allora sentiamo proprio Mauro su questo.
0: Sì, la signora Maria Grazia, che ci ha chiamato da Roma. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.

0: Pronto?
1: Prego, sì, ci chieda Maria Grazia.
0: Allora, io sono in possesso di due titoli di Stato che per un importo di 50.000 euro...
2: Va bene, questo non è importante, Maria Grazia, ecco, sono in scadenza?
0: Sì, certo, sono in scadenza, uno in, il 28 di... uno nel, fra due anni e l'altro fra tre. Mm. E vedo che il loro valore... diminuisce, non dico giornalmente, ma comunque in maniera sensibile. Allora, a questo punto, vista la mia età, è conveniente che io accusi la perdita vendendoli o restare per poi a scadenza, fra certo. 2-3 anni.
2: Allora avere... Maria Grazia, certo, guardi, scusi, la interrompo perché noi non possiamo dare raccomandazioni di investimento. Credo però già che un buon consulente finanziario le chiederebbe, t'accuso, le servono adesso questi soldi? Perché se le servono perché deve fare delle cose e magari aveva fatto un progetto di vita legato proprio a questo investimento, è un conto, ma se non servono che vadano a scadenza, così un po' a occhio.
3: Condivido al 100%. È chiaro che noi dobbiamo sempre scindere la questione psicologica. Apro il computer, vedo che c'è il segno rosso dalle cose pratiche concrete, e il consulente secondo me serve proprio a questo, no? Quando il cliente è un po' disorientato, a far ragionare, a far capire perché è stato comprato. Se la signora ha comprato il BTP avendo delle spese da fare alla scadenza e non ha delle esigenze prima, non ha senso che in questo momento lo vada a smobilizzare, perché accuserebbe una perdita secca e sarebbe solo una scelta emotiva.
1: Infatti, se lei aspetta un po', anche non volendo proprio portarli a scadenza, tendenzialmente immaginiamo che non succeda più niente sui tassi, sappiamo che non sarà così, ma facciamo finta che il prezzo dovrebbe, il valore del BTP dovrebbe un po' rialzarsi, t'accuso.
3: Il prezzo del BTP si rialza fino ad arrivare a 100 man mano ci avviciniamo alla scadenza, quindi è chiaro che sulle scadenze a 2 o 3 anni le oscillazioni di prezzo sono molto meno forti, molto meno sensibili rispetto a BTP che scadono in là, per cui la signora vedrà progressivamente il suo BTP recuperare valore fino a scadere il primo tra 2 anni a 100 e il secondo tra 3 anni sempre a 100.
2: Certo, allora intanto so che è il tuo momento, adesso ti cedo il microfono, guarda anche con questo fare solenne che stai, questa postura solenne che stai assumendo. Voglio già anticipare agli ascoltatori, commenteremo anche questo con Fabrizio Taccuso, che venerdì scorso il Ministero dell'Economia ha lanciato una nuova operazione di Stato, chiamiamolo così. Dal 19 al 23 ottobre saranno collocati 2 nuovi BTP valore, l'hanno chiamata l'emissione gemella, vi spiegheremo come funzionano, 2 titoli di Stato fratelli, è un'emissione
1: gemelli
2: gemella,
1: diversi.
2: Ma non sono proprio gemelli,
1: sì.
2: E ve ne parleremo tra un attimo, prima del
1: domandone. Allora, la regola non cambia anche se cambia il giorno, non è giovedì ma è martedì, però il domandone ha sempre la solita regola: accettiamo la risposta solo e soltanto se componete il numero verde 800 24 00 24. Non mandateci risposte da altri canali perché non possiamo accettarle. Il più veloce o la più veloce si accaparreranno questo volume del Sole 24 Ore, distribuito con il Sole 24 Ore, la guida visuale alla negoziazione, cioè utilizzare le tecniche dei migliori negoziatori sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. La domanda è, se siete stati attenti al quanto ha detto Deborah sulle borse, lo sapete, a quanto stava il rendimento del BTP decennale italiano secondo l'ultima rilevazione. Deborah ha detto testualmente: sta vicino al...
4: L'educazione finanziaria è fondamentale.
5: Sembrerebbe vantaggioso acquistare un BTP oggi con i tassi di interesse che continuano a salire, quindi che vanno a deprezzare il BTP, ma nessuno ha la palla di cristallo. Domani succede qualcosa, dopodomani pure, c'è una svalorizzazione immediata, non opportunità ma assunzione di rischio, perché il rischio è presente.
6: Ma allora la domanda mia è: quando i tassi scendono, i BTP, cosa succede? Scendono anche

0: loro, allora dove ci guadagna? Qua il cliente quando guadagna?
1: Il mondo obbligazionario è sempre qualcosa di un po' complicato da comprendere. Diciamo che la mia regola è quella di portare le obbligazioni singole fino a scadenza, onde evitare problemi di ritrovarsi a mercato.
2: Allora, ribadisco il domandone e poi invece giro la domanda dell'ascoltatore a Fabrizio Taccuso. Abbiamo capito che quando i tassi salgono il denaro del futuro varrà meno e invece quando i tassi scendono, dice l'ascoltatore, ce lo facciamo dire da Taccuso. Invece io dico che vogliamo sapere dal 800240024 a quanto stava il BTP decennale italiano nell'ultima rilevazione comunicata da Deborah alle 11.30. Stava vicino a una certa percentuale e vogliamo sapere quella percentuale lì. Fabrizio Taccuso, consulente finanziario indipendente. I tassi salgono e i BTP già emessi fatalmente perdono un po' di valore. Bisogna aspettare quando arriveranno a scadenza e recupereranno il loro valore di partenza. E se i tassi scendessero, t'accuso.
3: Succede il contrario, i tassi scendono e il prezzo sale, perché si muovono in maniera inversa.
4: Intanto c'è anche
3: Ovviamente
4: qualche.
3: si muovono sempre di più quanto è lontana la scadenza. Se
4: Infatti.
3: è vicina, si muovono un pochino verso l'alto.
4: C'è un ascoltatore che racconta che li acquista, li sottoscrive sul mercato secondario, quindi non al momento del collocamento del Ministero dell'Economia, quando compri a 100, poi con l'obiettivo di andare appunto a scadenza nella gran parte dei casi e quindi vedersi restituito il capitale a 100. Chi compra sul mercato secondario effettivamente con un po' di pelo sullo stomaco, t'accuso, può davvero fare qualche occasione, come dire, trovare delle buone opportunità.
3: L'importante è dare un peso ai BTP all'interno del portafoglio perché devono essere un di cui. A volte mi capita di vedere persone che hanno solo i BTP. È chiaro che se ho dei BTP molto lunghi e mi servono i soldi, abbiamo un problema. Ma lì il problema non è dei BTP che si spostano, il problema è che ho fatto una scelta sbagliata quando li ho comprati. Quindi, parlando di pianificazione, chiaramente uno deve capire che peso dare al BTP all'interno del portafoglio, perché la regola aurea è diversificazione. E nell'ambito dei BTP devo decidere quanti a breve, quanti a medio, quanti a lungo. Se faccio le cose fatte bene, e succede un rialzo dei tassi, magari questa può diventare anche un'opportunità, a patto di pianificare correttamente.
4: Tra l'altro sono colpita, scusatemi, della domanda che fa l'ascoltatore perché ci racconta: ho comprato BTP sul mercato secondario, ma la scadenza che valore prendono? Ci colpisce il fatto che lo chieda a noi e che quindi non abbia fatto effettivamente un'operazione di investimento nella piena conoscenza dello strumento. Quindi sì, se si compra oggi ad un prezzo sul mercato secondario, comunque si rimborsa alla pari sempre, no? T'accuso.
3: Sì, normalmente i BTP nascono a 100, muoiono a 100 e distribuiscono delle cedole semestrali in genere.
2: Poi in realtà il BTP ha tante caratteristiche, ad esempio quelli che sono stati annunciati proprio pochi giorni fa dal Ministero del Tesoro saranno in collocamento dal 19 al 23 ottobre, saranno i giorni in cui appunto è possibile acquistarli, tra l'altro anche senza pagare le commissioni, però sono sì due BTP che durano 5 anni, ma hanno caratteristiche un po' diverse perché uno sarà un po' un BTP più solito, avrà delle cedole ogni trimestre e un rendimento che cresce nel tempo se chi lo sottoscrive lo trattiene, lo mantiene, quindi non lo cede, non lo vende. L'altro invece darà gli interessi non con cedole trimestrali, ma in un'unica soluzione alla scadenza. Perché questa cosa t'accuso? Cioè questo abbinamento di due BTP con due modalità di remunerazione diverse dell'investitore?
3: Ma diciamo che fondamentalmente rispondono a due esigenze diverse. Il BTP, chiamiamolo così, il BTP valore tradizionale è adatto a famiglie, a pensionati che hanno bisogno di integrare, diciamo, il loro reddito e quindi dà un flusso, cedolare trimestrale. Il BTP valore insieme diciamo invece è diverso ed è adatto a chi non ha bisogno di redditi durante i 5 anni, perché praticamente dà un cedolone finale, quindi rimborsa il capitale più la somma di tutte le cedole che non dà e che invece distribuisce l'altro, per cui anche qua è un discorso di pianificazione finanziaria.

0: non è tanto la domanda corretta quale dei due rende di più, ma se ho bisogno di incassare un reddito periodico o se sto investendo invece per accumulare un capitale alla scadenza dei 5 anni.
1: Intanto abbiamo dovuto fare questa trasmissione perché ci siamo resi conto che molti non capiscono appunto il funzionamento, la dinamica, la struttura del titolo di Stato. Poi quando arrivano queste operazioni al Ministero dell'Economia, tutti a correre a comprare appunto degli importi minimi ma anche grandi, perché in realtà ci sono dei tagli di investimento singoli che sono anche considerevoli. Le operazioni alla fine rastrellano miliardi tra risparmiatori italiani e quindi alla faccia che non si capisca come funzionano. Mi pare che tutti capiscano molto bene. Ma secondo te, Mauro, oggi il BTP rende di più perché c'è da preoccuparsi per quello che riguarda lo stato di salute del nostro paese, ma mi pare che siamo in buona compagnia ovunque.
2: Ma tra l'altro ci sono state anche delle comunicazioni di importanti società di rating, sì, Moody's ad esempio, che hanno detto no, ma guardate che l'economia italiana, la crescita d'Italia è anche migliore di quanto si era preventivato. Adesso stiamo parlando sempre di percentuali dopo la virgola, però comunque è un buon segnale. T'accuso, rende di più perché c'è tanto debito in giro, cioè proprio c'è un continuo di debito in giro per via delle situazioni geopolitiche, del petrolio e così via, oppure dobbiamo preoccuparci, t'accuso?
0: Diciamo che c'è una concomitanza di fattori. Il primo, ne avete parlato prima, il discorso del petrolio alto vuol dire energia più alta, vuol dire aspettative di inflazione più alta e quindi tassi più alti di conseguenza. E comunque è un fenomeno, diciamo che contrariamente ad altre volte dove c'era un rischio debito Italia, i tassi oggi sono in crescita in tutto il mondo, per cui purtroppo siamo in buona compagnia, perché è un fenomeno che sta, diciamo, coinvolgendo tutti i paesi. Il problema è forse più del debito pubblico in generale, compreso quello americano.
1: Esatto, che sta su valori veramente.
0: La gente si fida di meno e quindi chiaramente vuole interessi più alti.
1: Infatti, più che la gente, qua poi parliamo di grandi paesi che chiedono chiaramente lo scotto per investire negli Stati Uniti e grandi fondi di investimento. Sicuramente i piccoli risparmiatori americani hanno, come dire, una voce molto modesta rispetto a questo. Allora, c'è un ascoltatore pronto che vuole la guida visuale alla negoziazione.
2: Allora. Volentieri gliela assegniamo, ma se conosce la risposta alla domanda. Massimo da Prato, qual è il rendimento del BTP decennale italiano che è stato comunicato da Deborah attorno alle 11.30 di oggi?
3: Il 4,60%.
2: Risposta esatta.
1: Siamo al 4,58 circa adesso, ma va benissimo.
2: Per lei allora la guida visuale alla negoziazione: utilizzare le tecniche dei migliori negoziatori in ufficio e nella vita di tutti i giorni. Grazie a Massimo, grazie a tutti voi che avete provato a dare la risposta esatta. Massimo è stato il più veloce e noi torniamo domani però.
1: Torniamo domani, salutiamo Fabrizio T'accuso, presto, alla prossima, grazie.
0: Saluti a tutti, saluti a tutti, arrivederci.
1: Torniamo domani, dovevo andare, poi giovedì c'è un'altra giornata un po' pasticciata.
2: Giovedì io sono a Roma, sono nella città eterna.
1: Ci sarò anch'io ma non vengo con te.
2: E dove vai?
1: Tu domani non vieni con me a fare la Digital Roundtable e io infatti faccio subito il dispetto il giorno dopo.
2: Separati in casa. Nel programma, cioè.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Spread BTP Bund a quota 100, tasso al 4,6%, è la prima volta dall'autunno del 2023. Bollette della luce più 37% nel quarto trimestre, duello sulle tariffe tra fornitori. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad ad ogni costo. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina, indagine ancora contro ignoti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Gianmarco Ferronato in regia. Lo spread torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025, col debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei treasury americani. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre tre anni. Una volata che si accompagna allo

0: shock energetico con la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti che si allunga e l'Eni che annuncia un tetto anche alle bollette, ma è polemica con Enel e A2A, mentre Arera avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica aumenterà del 37%. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Meloni.
1: Negli ultimi tre mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore Arera. Un rincaro che secondo le associazioni di consumatori corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di Arera, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Enerco e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E il caro energia spinge i prezzi alla produzione industriale con possibili ulteriori ripercussioni sull'inflazione, mentre le borse restano ingessate.
2: I prezzi alla produzione dell'industria aumentano ancora, a pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi del comparto energetico, soprattutto sul mercato interno. Ad agosto, stima l'Istituto di Statistica, i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua. Ma al netto del caro energia, l'incremento dei prezzi alla produzione registra un rialzo più contenuto sia rispetto a luglio sia ad agosto 2025. I prezzi alla produzione dei prodotti petroliferi sono cresciuti dell'8,9% su base mensile e del 67,7% su agosto 2025. Fra le attività manifatturiere, rileva l'Istat, gli incrementi tendenziali maggiori sono su coc e prodotti petroliferi raffinati, aumentati del 72,6% sul mercato interno, del 10,6% nell'area euro e del 49,2% al di fuori dell'eurozona. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Seduta ingessata per le borse europee, mentre la marcia indietro del prezzo del petrolio e il nuovo slancio dei titoli tecnologici non sono bastati a fugare i timori legati alle conseguenze della guerra in Medio Oriente su inflazione e politica monetaria, nonché all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE di Piazza Affari ha così terminato la giornata con un più 0,09% in un panorama contrastato per gli altri principali indici del vecchio continente. Tra i titoli milanesi gli acquisti hanno premiato Tecnoprobe più 6,81% ed ST Microelectronics più 2,55%, ma anche Fincantieri più 4,56% e Avio più 2,85%. Male invece TIM meno 3,7% e Stellantis meno 3,48%. Sull'obbligazionario infine risale 100 punti base lo spread tra BTP e Bund. Paolo Paronetto, da Radio Corpo e Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Cresce la tensione tra Mosca e la NATO, la Russia avverte: difenderemo Kaliningrad ad ogni costo.
4: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per l'esercitazione

0: operazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. In secondo grado aumenta il rischio della prescrizione.
2: Pronti a fare ricorso in appello, le difese dei 3007 egiziani condannati per il caso Regeni sono predisposti ad impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, mentre un quarto è stato invece assolto. Ma in Italia si infiamma il dibattito politico dopo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che aveva parlato di 3 condanne e non di una condanna all'Egitto. Tajani si dice stupito dalle polemiche, l'impegno ad andare avanti e non strumentalizzare.
3: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Sul caso l'opposizione chiede a Tajani di intervenire in aula al Senato per illustrare anche le conseguenze nei rapporti tra Italia e Egitto. La segretaria PD Elly Schlein chiede al governo di agire contro il Cairo affinché consegni i responsabili.
4: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. A nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina.
5: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia, dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. Con una nota ufficiale la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club ha annunciato ricorso. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
8: Bentornati a Smart City. Questa sera andiamo a Brindisi, al laboratorio Idrogeno e Nuovi Vettori Energetici dell'Enea, che in collaborazione con l'Università del Salento ha messo a punto e brevettato un nuovo materiale potenzialmente importante per la filiera dell'idrogeno e direi dell'energia elettrica rinnovabile. Diciamo che la ricerca sui materiali, che raramente, molto raramente, attira l'attenzione del grande pubblico, è uno dei settori della ricerca più produttivi in questo momento ed è alla base di molte delle innovazioni che poi cambiano concretamente il mondo in questi anni, anche se di solito non ce ne accorgiamo. Ecco, questo nuovo materiale concepito dall'Enea, per esempio, è candidato a svolgere il ruolo di materiale attivo in dispositivi come celle a combustibile, elettrolizzatori,

0: laboratori batterie metallo-aria di nuova generazione, dove sarebbe in grado di svolgere due funzioni diverse che oggi sono affidate tipicamente a componenti distinti. Questa semplificazione potrebbe rendere dispositivi di questo genere più economici e anche più semplici da costruire. Allora diamo il benvenuto per parlarne a Maria Federica De Riccardis, che è prima ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'ENEA. Buonasera, benvenuta a Smart City, bentornata.
1: Buonasera.
0: Allora, l'elettrochimica è una roba veramente complicata da spiegare in radio, ma diciamo che in ogni batteria o cella combustibile, che poi è una specie di batteria anche lei, ma a idrogeno, c'è un materiale attivo che di fatto è quello che ospita le reazioni chimiche che fanno funzionare la batteria o la cella o l'elettrolizzatore. E voi avete progettato un nuovo materiale attivo. Da cosa è composto? Come è fatto?
1: Beh, questo materiale è fatto con una tecnica che viene chiamata elettrospinning o elettrofilatura, detta in italiano. È praticamente un sistema poroso, diciamo, un materiale abbastanza poroso che è comunque...
0: Quando pensa al tessuto non tessuto, che è una cosa che conosciamo,
1: sì, esatto.
0: Tutto, è una roba del genere come materiale.
1: Sì, è una cosa del genere, però formato da fibre molto molto molto sottili, siamo dell'ordine dei centinaia di nanometri, quindi dell'ordine di centinaia di miliardesimi di metro,
0: sì,
1: per intenderci. E all'interno di questi filamenti tanto tanto sottili ci sono delle particelle che svolgono la funzione di elettrocatalizzatori, cioè quella di accelerare e di rendere più favorevoli le reazioni elettrochimiche che danno origine alla produzione dell'idrogeno e alla trasformazione dell'idrogeno in energia elettrica. La tecnica che usiamo, come dicevo, è l'elettrofilatura, l'elettrospinning, che è, diciamo, parte che permette di realizzare questo materiale partendo
0: questi
1: da un
0: fili sottilissimi.
1: Che viene sciolto.
0: Ok.
1: Esatto, viene sciolto questo polimero e all'interno di questo polimero sciolto noi disperdiamo le particelle
0: attive.
1: Un campo elettrico ci permette di trasformare questa soluzione di polimero sciolto in fili
0: sottilissimi. Allora adesso sottili. A me viene in mente un paragone che c'entra e non c'entra, lo zucchero filato, no? Che comunque anche lì c'è lo zucchero,
1: esatto,
0: che viene reso prima liquido e poi filato. Lì non si usano campi elettrici,
1: esatto,
0: no? Sappiamo tutti,
1: esatto,
0: al Luna Park non c'è niente di così sofisticato, però un po' concettualmente è quello. Poi se uno aggiunge allo zucchero, non so, un colorante o qualcosa, ottiene uno zucchero filato migliorato,
1: esatto,
0: e poi voi fate un po' la stessa cosa, naturalmente in modo un po' più raffinato. Allora, che cosa sa fare questo materiale?
1: Beh, una cosa l'avevo già detta prima, cioè è in grado di accelerare o di permettere queste reazioni di trasformazione dell'acqua in ossigeno e idrogeno o viceversa. E l'altra funzione è quella di, diciamo, essendo poroso, quello di permettere il trasporto di questi gas di cui, diciamo, abbiamo parlato prima, o all'interno o all'esterno dell'elettrolizzatore o della cella combustibile, per permettere il corretto funzionamento di questi,
0: certo, certo,
1: dispositivi.
0: Perché se si accumulasse tutto lì dentro, il dispositivo smetterebbe di funzionare nel migliore dei casi, nel peggiore potrebbe succedere anche di peggio. Senta, è una tecnologia, è un materiale scalabile industrialmente?
1: La risposta è sicuramente sì. Noi invece di usare materiali preziosi come il platino e l'iridio che normalmente vengono usati, usiamo dei materiali molto più comuni, facilmente disponibili, come appunto il carbonio o altri o metalli di ossidi di metalli di transizione. E le tecnologie che abbiamo usato sono poco energivore, sono già note industrialmente e sono sicuramente rapportabili a scale maggiori rispetto a quelle del laboratorio. Ovviamente va ancora fatto un investimento dal punto di vista della ricerca,
0: certo,
1: per migliorare i risultati.
0: Certo, lei insomma dice il materiale volendo è scalabile, poi bisogna scalarlo, nel senso, no, bisogna fare quelle tipiche attività di sviluppo, di ingegnerizzazione tipicamente che servono per portarle alla produzione industriale. Insomma, speriamo che qualcuno degni di attenzione questo vostro lavoro. Grazie Maria Federica De Riccardis.
1: Grazie a lei.
2: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
3: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
4: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
5: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
6: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
7: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
2: Io sono Federico Taddia.
3: Io sono Matteo Bussola.
2: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
3: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
8: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
9: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: Abbiamo deciso di camminare sull'erba lungo il ciglio della strada, facendo rotolare la mina inesplosa sul terreno, troppo pesante da trasportare per due bambini.
12: E così l'abbiamo aperta, il tritolo, e dopo l'abbiamo bruciata perché sapevamo che bruciava, non esplodeva.
11: Storie di mine antiuomo, camini claustrofobici e artificieri, in una puntata che si intitola Disinnescare.
10: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

E ogni tanto ci arrivano, ne parlavo credo ieri, delle storie di seconda mano. Ogni tanto ci arrivano storie di prima mano e siamo felicissimi di avere Antonio al telefono con noi oggi. Avete già sentito la sua voce, lo sentiremo dopo aver raccontato la sua storia, che racconta di due ragazzini che in Italia, questo succedeva in Italia dopo la seconda guerra mondiale, trovano in un fiume un oggetto molto curioso. Peccato che quello è un fiume e quella è una zona da cui l'esercito tedesco si stava ritirando dopo la sconfitta sul campo durante la seconda guerra mondiale, e quell'oggetto era proprio una mina anticarro. E insomma, ci racconterà che cosa è successo intorno. Non è nulla di tragico, state tranquilli, è solo buffo, e soprattutto c'è una enorme dose di fortuna in questa storia. E poi vi racconteremo un'altra storia che arriva appunto sempre dalla seconda guerra mondiale, di gente che si nasconde per non essere catturata dai cattivi, come amo dire, per semplificare le cose. Quando racconto la storia a mio figlio mi dice: ma come c'è la guerra? In che senso la guerra? Dico: ah, sono i buoni, sono i cattivi, quelli sono cattivi. E invece il protagonista di questa storia fa parte dei buoni. E poi vi raccontiamo invece la storia di un artificiere di mestiere, che quando si dimette da artificiere comincia a fare una ricerca sul cancro, perché è convinto che in quegli ordigni bellici ci sia qualcosa che l'ha causato a lui e ad altre persone. La puntata si intitola Disinnescare. Benvenuti.

Nella primavera del 1945, la Seconda Guerra Mondiale era finalmente al termine. Ero solo un bambino e avevo appena compiuto 10 anni. Il nostro paese e quelli limitrofi all'epoca erano stati testimoni di numerosi episodi di guerriglia, scorribande partigiane, repressioni ed eccidi nazisti, oltre a essere un grande punto di passaggio per truppe tedesche, essendo la Valle dell'Astico uno dei migliori collegamenti tra l'Alto Vicentino e la Val d'Adige verso il Tirolo. I tedeschi al tempo hanno prima occupato e poi in un secondo momento ripercorso il fondovalle come via di fuga verso l'Austria e la Germania, quando la guerra era ormai persa. È proprio nel periodo della loro ritirata che le armate tedesche, passando per la Valle dell'Astico, hanno disperatamente cercato di alleggerire e di accelerare il loro rientro a casa. Questo, nel caso della nostra famiglia, ha significato la perdita della motocicletta di mio padre, requisita da un soldato tedesco in ritirata, ma spesso significava per loro anche abbandonare lungo la strada qualsiasi oggetto ormai superfluo, perfino belligerante. Un giorno, durante quell'epoca, ai confini del conflitto mondiale, mi ritrovo con un amico, Sella Pompilio, futuro emigrato in Brasile, a girovagare per il fondovalle quando decidiamo insieme di scendere al fiume Astico, Astego in dialetto, in località Maso, non lontano dal ponte e da casa del mio amico Pompilio. Al tempo il fiume era per noi un luogo di esplorazione,

0: gioco, pesca. Fin da piccoli avevamo imparato a pescare, specialmente marsoni che venivano raccolti a mani nude e poi venduti vivi per poche lire ai ristoranti locali, una pratica oggi perduta. Tornando a quel giorno, io e Pompiglio girovaghiamo tra i sassi e l'acqua del fiume finché i nostri passi non si fermano alla vista di un oggetto abbandonato che cattura la nostra curiosità. Sul fondo del fiume vediamo un basso cilindro di latta della dimensione di un piatto da cucina. Era una mina anticarro.
1: Oggetti sì, militari sì, munizioni sì, la mina in verità forse non l'avevo mai vista prima, ma l'ho riconosciuta subito perché era un oggetto abbastanza visibile, molto, si vedeva che era un'arma, ma dopo io ero sempre in strada e vedevo, dirò, non mine esattamente, non le avevo mai viste, però armi sì, armi, munizioni di tutti i generi.
0: Subito io e Pompiglio, affermando convinti, tiriamola su. Decidiamo di raccogliere la mina e di portarla a casa. Nel tragitto, dato che eravamo scalzi e le strade erano bianche, abbiamo deciso di camminare sull'erba lungo il ciglio della strada, facendo rotolare la mina inesplosa sul terreno, troppo pesante da trasportare per due bambini. Arriviamo presto a casa di Pompiglio sotto il portico e iniziamo ad aprire la mina. Dopo pochi minuti riusciamo a smontare tutta la bomba, in ogni sua parte, con l'obiettivo di estrarre il suo esplosivo. Pannelli sagomati di tritolo. Smontata la mina con cacciavite e martello, abbiamo bruciato seduta a stante l'esplosivo. Poco prima Pompiglio mi disse: «Peta, tiremosen qua, che se sciopa vien zo la casa». Tradotto: «Aspetta, spostiamoci più in qua, che se esplode distrugge la casa». Ancora oggi rido pensando a quel commento. Nessuno dei due al tempo aveva realizzato quanto il nostro gioco fosse rischioso. Alla fine riusciamo a bruciare il tritolo che fortunatamente non esplode ma brucia lentamente senza l'aiuto dei detonatori che per fortuna erano rimasti all'interno della mina. Quella mina anticarro era il residuo della fuga dei nazisti dal territorio italiano. Trovammo l'ordigno nel fiume non perché quello era il luogo dove era stato posizionato ma perché l'armata in fuga se n'era liberata gettandolo nel letto del fiume ritenendolo ormai inutile. Quasi 10 anni più tardi inizia per me il servizio militare obbligatorio in cui vengo addestrato come artificiere. Solo lì mi sono reso conto del rischio enorme che abbiamo corso io e il mio amico Pompiglio. Da bambini, a dottrina, ci hanno raccontato spesso che ognuno ha il suo angelo custode. Io sono convinto che il mio esista e che quel giorno fosse proprio lì, vicino a me.

0: Questa canzone si chiama Giro Tondo e a cantarla è ovviamente Fabrizio De André, per introdurre la chiacchierata che facciamo con Antonio, che ci ha mandato questa storia bellissima, che ci ha permesso tra l'altro di intitolare questa puntata Disinnescare. Pronto Antonio, buongiorno, benvenuto.
1: E buongiorno Matteo, no, Matteo.
0: Matteo, sono io. Come stai Antonio?
1: Okay. Sì, abbastanza. Solo abbastanza, perché ho gli anni che pesano.
0: Ne hai 91, giusto?
1: Sì, 91.
0: Wow. Come si sta a 91 anni, Antonio?
1: Bella domanda. Fino a un anno fa o due anni fa ero perfetto. Ero quasi perfetto, diremmo, no? Però adesso mi sono saltati addosso tutti insieme.
0: Però immagino che tu abbia una famiglia intorno, nipoti, figli.
1: E nipoti che ce l'ho abbastanza, sì, tutti bravi.
0: Bene, bene, bene. Antonio, andiamo alla storia che ci hai mandato, che è una storia bellissima. Sì. Ma secondo te, quante possibilità c'erano che quella mina esplodesse mentre voi ci armeggiavate?
1: Ah, sì. Questo l'ho scoperto, che era una mina che era pericolosa, l'ho scoperto 12-13 anni dopo.
0: Al militare.
1: Quando sono andato al militare e che mi hanno fatto fare il corso sull'artificiere, su quell'argomento lì. E ho studiato la mina sul compito che hanno gli artificieri.
0: Quindi voi vi eravate comportati da...
1: Allora mi sono reso conto del pericolo, perché io me la ricordavo perfettamente quel fatto lì, perché è un fatto storico, no, per noi bambini.
0: Certo, certo. Ma quindi voi, tu e Pompiglio, vi siete comportati da perfetti artificieri in sostanza?
1: Sì, esattamente. Senza saperlo.
0: Senti, senza saperlo. Non l'hai raccontato neanche ai tuoi commilitoni questa storia, quando hai scoperto, insomma,
1: avevo 10 anni appena compiuti, 10 anni. Quelle robe lì non le raccontavamo a nessuno.
0: E neanche Pompiglio l'ho raccontato.
1: No, sì, ha perso neanche lui, sì. Perché dopo, quando ha avuto una 20 d'anni, è andato in Brasile e non l'ho più visto.
0: Ah, hai perso le tracce.
1: Perso le tracce, sì.
0: Però so che anche tu hai vissuto in Sud America.
1: Sì, sono andato 15 anni in Venezuela.
0: E cosa facevi?
1: È lì il meccanico.
0: Sì, e poi sei tornato a casa?
1: Dopo siamo tornati a casa stufi agri, perché avevamo lavorato molto sodo. Ecco.
0: E a casa cosa hai fatto poi nella vita, Antonio? Hai continuato a fare il meccanico?
1: Sì, abbiamo fatto il meccanico, solo che un po'... sono entrato in una società, diremo, che aveva diversi operai. Uh-huh. E lì ho lavorato una 20 d'anni.
0: Ah, ok. Senti Antonio, tu che hai l'età sufficiente per ricordare che cos'è stata la guerra, quella vera, no? Perché appunto eri un bambino, sì. Ma te la ricordi. Tu, in questo periodo storico in cui si vedono le guerre che esplodono da una parte all'altra con grande facilità, che cosa pensi? Tu hai paura che arrivi qui? Hai paura che arrivi qui come era arrivata qua 80 anni fa?
1: Beh, non è un buon periodo questo per quelle cose lì, non è un buon periodo. Mm. No? Però lo penso di sicuro e mi fa anche paura.
0: Hai paura che possa risuccedere?
1: Sì, ma sono abbastanza tranquillo perché la vedo molto remota, la paura.
0: Certo. Antonio, ti chiedo un'ultima cosa. Ti è mai più capitato poi nella tua vita di trovare altri ordigni inesplosi come quella mina?
1: Sì.
0: Ah sì? Quando? Sì,
1: ne ho trovato un'altra, una granata, un proiettile di cannone.
0: Ah.
1: Inesploso, vicino a casa anche quello. Vicino a casa.
0: E cosa ne hai fatto?
1: Inesploso. Quello, sono andato subito dai carabinieri.
0: Ah, ok.
1: No. Ho portato il comandante dei carabinieri sul posto dove l'avevo visto e l'ho fatto vedere. Guarda lì.
0: È risolto. Antonio, ti ringrazio davvero.
1: Loro hanno chiamato gli artificieri. Lì sono venuti a prenderla. Sì.
0: Antonio, grazie mille per questa storia che ci hai raccontato, per questa chiacchierata. Complimenti per come ti tieni alla tua età e per come sei lucido e pieno di storie. Grazie davvero.
1: La ringrazio io lei.
0: A presto, ciao Antonio, buona giornata, arrivederci, ciao.

Loro sono The Smashing Pumpkins, che cantano Disarm. Dopo la bella chiacchierata che ci siamo fatti con Antonio, ora vi raccontiamo un'altra storia, una storia che ci ha mandato Clara. Queste sono proprio le tipiche storie che nelle famiglie, più va in là il tempo ovviamente, è più difficile che accada, perché sono magari non più di prima, nemmeno di seconda, sono magari di terza mano, quindi sai come funziona la memoria o come funziona anche la voglia di raccontare certe storie. Però

intorno ai nostri, con un po' di fantasia potremmo chiamare omertà bipartisan. La stragrande maggioranza della comunità, compresi funzionari e fiancheggiatori alla Repubblica di Salò e forze dell'ordine locali, si guardarono bene di denunziare i traditori, perché in ogni famiglia ce n'era almeno uno. Ogni tanto arrivava un ordine dall'alto di fare rastrellamenti, più o meno a sorpresa, con pattuglie mandate da Torino. Tuttavia, appena arrivava la comunicazione, c'era un velocissimo passaparola e i fuorilegge avevano tempo sufficiente per scappare nei boschi prima che arrivassero i plotoni a fare le perquisizioni nelle case. Una volta capitò che a Nino l'avviso arrivasse tardi. Scattò il piano di emergenza concertato da tempo. Nonno Perin andò a mettersi a letto come se fosse malato e Nino si arrampicò su per la cappa del camino della camera. Arrivarono i repubblichini tutti forestieri che misero a soqquadro la fattoria. Chiesero insistentemente dov'era il traditore. La risposta fu univoca. Non abbiamo sue notizie dal 43. Abbiamo paura che sia morto al fronte. Intanto Nino, incastrato nel camino, faceva il possibile per rimanere immobile. Respirava poco e piano, per paura di fare cadere la fuliggine e rivelare la sua presenza. La perquisizione durò a lungo, ma alla fine, grazie anche alla splendida recitazione delle donne, la squadraccia se ne andò, non prima di aver fatto man bassa dei salami e del vino nella dispensa. Nino scese dalla cappa nero come il diavolo, o almeno così lo descrisse la Rina. Non solo, tutte le volte che ha poi raccontato questa storia diceva che farsela addosso quella volta non fu per lui solo un modo di dire.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Abbiamo deciso di intitolare questa puntata Disinnescare, perché siamo stati molto colpiti dalla storia del nostro primo ascoltatore, di Antonio, che da bambino, durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, in compagnia di un suo amico, si era messo a giocare con una mina antiuomo, o meglio a smontarla letteralmente. A lui è andata bene, qualcuno direbbe la fortuna dei principianti, e quel qualcuno potrebbe essere il protagonista della prossima storia. L'abbiamo trovata sul sito della BBC, l'ha scritta Neil Prior nel 2025, si intitola Un artificiere punta a salvare più vite grazie alla ricerca sul cancro. State con noi. Per 30 anni della sua vita ha cercato bombe prima che esplodessero. Ne ha trovate più di 75.000 sotto le strade dell'Irlanda del Nord, nei Balcani, tra le case degli

0: Racche sulle montagne dell'Afghanistan. Le ha smontate, neutralizzate, rese innocue. Oggi Garrett Collett sta cercando un altro tipo di bomba. È dentro al suo stesso corpo. L'ex brigadiere dell'esercito britannico, oggi docente alla Senior University of Wales, sta studiando il possibile legame tra le sostanze chimiche presenti negli esplosivi e alcuni tumori dell'apparato urinario. La ricerca nasce anche da una ragione molto personale. Nel 2023 a Collett è stato diagnosticato un tumore alla vescica. Ora è in remissione. La domanda che si pone è semplice, anche se trovare una risposta potrebbe richiedere anni. Gli esplosivi che ha maneggiato per decenni potrebbero avere contribuito a provocare il suo cancro. Per molto tempo non aveva pensato a una connessione precisa, aveva però iniziato a notare un pattern tra i suoi colleghi. Poi, nel 2023, è arrivata la diagnosi. A quel punto ha deciso di trasformare quel pattern in numeri. Ha cominciato a contattare gli ex colleghi e a raccogliere informazioni sulla loro salute. Dal 1970, soltanto circa 2300 specialisti sono riusciti a completare con successo la formazione britannica per diventare artificieri. Collett è riuscito a raggiungerne 688. Tra questi, 44 avevano sviluppato forme molto specifiche di tumore. 12 avevano avuto un cancro alla vescica. È una percentuale di circa il 15%, racconta. I dati sulla ricerca sul cancro in Regno Unito ci dicono che, considerando una popolazione di età simile, forse il 3% avrebbe sviluppato queste patologie. La differenza, dunque, è di circa 5 volte. Collett è il primo a riconoscere che questi numeri non bastano per stabilire una relazione di causa ed effetto. Il campione è troppo piccolo e sono necessarie ulteriori ricerche. Ma la discrepanza è abbastanza significativa da aver attirato l'attenzione di oncologi e urologi. E forse è proprio la storia personale di Collett a rendere questa ricerca così particolare.
1: Cosa percepisce, signor Faro, per disinnescare una bomba?
2: Percepisco lo stipendio come un altro mio collega che è in ufficio. Più c'è l'indennità di disinnesco, che sono 2.000 lire meno le tasse per ogni spoletta. Perché le bombe hanno due spolette, la maggior parte, di posteriore e di ogiva e di coda. Ma il premio è per una sola.
0: Nato nel 1966, l'idea di diventare artificiere gli venne da ragazzo, dopo un episodio che trasformò una normale gita familiare in un ricordo indelebile. Nell'82 la famiglia aveva programmato una giornata di shopping a Londra. Il viaggio fu cancellato all'ultimo momento, dopo gli attentati dell'IRA a Hyde Park e Regent's Park. Fu allora che Collett cominciò a interessarsi al lavoro degli uomini incaricati di trovare e neutralizzare gli ordigni. Dopo gli studi, affrontò la durissima selezione per diventare artificiere. Il suo primo incarico operativo arrivò nel 1987 in Irlanda del Nord, nel pieno del conflitto. Gli ordigni realizzati dall'IRA erano sofisticati e costruiti con notevole precisione. Da una parte, questo significava che se fossero esplosi, racconta, avrebbero potuto provocare una devastazione enorme. Dall'altra, per me, conoscere il loro modo di lavorare li rendeva relativamente più facili da affrontare. Per analizzare ogni ordigno, Collett utilizzava una serie di domande che aveva trovato nella poesia Sixth Honest Man di Rudyard Kipling. Che cos'è? Dove si trova? Quando è stato collocato? Come è stato collocato? Chi lo ha messo? Perché? La logica era semplice. Per disinnescare una bomba, devi prima capire la storia che c'è dietro. Se non riuscivi a identificare un obiettivo, probabilmente eri tu l'obiettivo, racconta. Per l'IRA, infatti, gli artificieri rappresentavano bersagli particolarmente preziosi.

0: Anni dopo, in Iraq e Afghanistan, il nemico sarebbe stato molto diverso. Ordigni improvvisati costruiti in maniera più rudimentale e imprevedibile. Nel 2006 Collett fu assegnato all'esercito statunitense. In mezzo a tutta quella tecnologia, però, gli strumenti che gli artificieri consideravano più affidabili avevano quattro zampe e un naso straordinario. I cani erano i suoi compagni più preziosi. Erano molto più efficaci di qualsiasi rilevatore elettronico, racconta. Quando gli insorti cambiavano esplosivo, i cani potevano imparare a riconoscere un nuovo odore prima ancora che gli scienziati avessero iniziato a studiarlo. Un cane poteva individuare un ordigno a distanza di sicurezza e poi semplicemente sedersi, aspettando che il suo conduttore trovasse un percorso sicuro per raggiungerlo. Ma il prezzo di quegli anni di guerra non è stato soltanto professionale. Nel 99 in Kosovo, Collett partecipò all'esumazione di una fossa comune. Le immagini e soprattutto gli odori di quell'esperienza, racconta, sono rimasti con lui. Soffrì di disturbo da stress post-traumatico e nel 2018 si ritirò dall'esercito britannico. La sua carriera era stata però costellata anche da riconoscimenti. Nel 2013 era stato insignito del Commander of the Order of the British Empire per i servizi prestati in Afghanistan e per il lavoro svolto nel salvare vite umane. Oggi Collett studia i composti nitroaromatici contenuti negli esplosivi e il modo in cui possono entrare nell'organismo attraverso l'inalazione, l'ingestione o il contatto con la pelle. Il suo interesse si concentra soprattutto sulla vescica. La vescica è come la coppa dell'olio di una macchina, spiega. Tutto ciò che ingeriamo, respiriamo o assorbiamo attraverso la pelle alla fine passa da lì. E poiché la vescica non si svuota mai completamente, è il luogo in cui possono accumularsi le concentrazioni più elevate di sostanze tossiche. È una teoria che per ora non può essere considerata una certezza scientifica. Collett stesso ammette che i dati raccolti non sono sufficienti per dimostrare definitivamente che l'esposizione agli esplosivi provochi il cancro, ma per lui il segnale è abbastanza forte da non poter essere ignorato. E c'è un'ultima parte della sua ricerca che potrebbe sembrare quasi paradossale. Collett vorrebbe parlare anche con le persone che dall'altra parte del conflitto quelle bombe le costruivano. Vorrebbe che gli ex membri dell'IRA e altre persone coinvolte nella fabbricazione di ordigni in Irlanda del Nord, Iraq o Afghanistan lo contattassero anche anonimamente per raccontargli se negli anni hanno sviluppato tumori simili. Non per riaprire vecchie ferite né per cercare responsabilità. Per capire. Sono passati 30 anni, dice. Spero che possiamo incontrarci anche in modo molto piccolo per cercare di salvare vite invece di distruggerle.
1: Tutti avremmo sicuramente visto nei film l'immagine dell'eroe che con un colpo di scena taglia un filo all'ultimo secondo e disinnesca la bomba. Ma la realtà è ben diversa e oggi la scopriremo.
0: È forse questa la parte più sorprendente della storia di Garrett Collett. Dopo aver passato una vita a cercare di impedire alle bombe di esplodere, ora sta cercando di capire cosa quelle bombe potrebbero avere lasciato dentro le persone che le hanno costruite, maneggiate e disinnescate. Il Ministero della Difesa britannico, interpellato sulla ricerca, ha dichiarato di prendere molto seriamente la salute e la sicurezza del proprio personale e di considerare tutte le evidenze mediche e scientifiche nella valutazione dei rischi. Esamineremo con attenzione questa ricerca, ha fatto sapere il ministro. Per Collett la ricerca è appena cominciata. La bomba questa volta non può essere disinnescata con una pinza o un cacciavite. Serviranno dati, tempo e scienza. E forse, per una volta, anche le persone che un tempo si trovavano ai lati opposti della miccia.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Arriviamo forse alla figura più epica tra le donne dell'Odissea. Oggi e domani le puntate saranno dedicate a una spartana, Penelope. Secondo Alessandro Casale, voce autore del podcast Le donne dell'Odissea, se c'è un personaggio noioso, per come ce l'hanno sempre raccontato, è Penelope, la moglie fedele, la regina intrepida attesa, intenta a tessere la sua tela, insomma, la dea del focolare. Non c'è nulla di più lontano dalla realtà. Tra le figure potenti e letali dell'Odissea, Penelope ha senza alcun dubbio un posto d'onore. State con noi.
2: Laconico vuol dire di poche parole. Deriva dalla Laconia, la regione di Sparta. Gli spartani erano famosi per questo. Faceva proprio parte del loro addestramento. Spartani, ovvero essenziali. Nella vita, come nelle chiacchiere. Un giorno Filippo il Macedone fece arrivare a Sparta un messaggio bellicosissimo. Sottomettetevi, perché se porterò il mio esercito nelle vostre terre, raderò al suolo la vostra città. E gli spartani gli mandarono un messaggio di un'unica parola. Se. Ecco, Penelope era spartana e benché sia un personaggio centrale di tutta l'Odissea, parla in genere pochissimo e soprattutto dice appena un decimo di quello che fa. Io sono Alessandro Casale, questo è Le donne dell'Odissea. Gente che parla poco ma fa i fatti. Quando Calipso, con l'animo ulcerato, si mette a paragone con Penelope, dice una serie di cose in fondo vere. Lei è una dea, l'altra una semplice mortale, lei è eternamente giovane, l'altra ha passato i 40, che non erano i 40 di oggi, e il suo corpo è migliore. Lei è perfino più alta. Va bene, tutte cose vere. A Calipso, Ulisse non risponde o fa il vago. Ma la domanda ce la facciamo anche noi. Perché uno come lui, amato da dee pronte a offrirgli l'eternità in un resort a 5 stelle, rinuncia a tutto pur di tornare da Penelope? Di certo, Ulisse non è un apostolo della fedeltà coniugale. Per come mente, inganna, cambia e si approfitta delle situazioni, potremmo anzi escludere che la fedeltà abbia per lui un qualsiasi valore. E allora c'è, ci deve essere, di più in questa donna misteriosa, di poche parole, dipinta come la dea del focolare che resta anni in fiduciosa attesa del ritorno dell'eroe. Ed è sicuro che c'è, perché fra tutte le donne, le ninfe, le dee o le sirene che lui abbia mai incontrato in tutta la sua vita, lei è l'unica che, pur senza mostrarlo, gli è sempre un passo avanti. State a sentire. Intanto facciamo un percorso inverso rispetto a quello dell'Odissea. L'Odissea ci racconta le peregrinazioni di Ulisse dalla distruzione di Troia al ritorno a casa. Proviamo però a restare a casa sua. Lui parte e lascia la moglie con un neonato e un regno da governare. I primi anni sono duri. Lui non c'è e lei deve gestire la casa, i cicli dei campi, il commercio, la giustizia. Tutto sulle sue spalle. E lo fa bene, perché in quegli anni Itaca prospera. Poi la guerra finisce e gli eroi sopravvissuti, uno dopo l'altro, tornano. Lui no. Pensate a quanto è lungo un giorno di attesa. Pensate un anno, pensate 10. E intanto, man mano che il tempo passa e la speranza poco a poco si spegne, i pericoli si accumulano. Prima alle porte e poi dentro casa. Quando inizia il racconto dell'Odissea, Penelope governa Itaca da 20 anni e la sua casa è ormai invasa da gente che aspetta solo il momento di mettere le mani sul regno per farne ciò che vuole. Ora, immaginate di gestire tutto questo, i principi pretendenti che prima arrivavano in visita e poi si fermano e iniziano a vivere a casa tua come se fosse la loro. Le serve che, annusata l'aria, diventano spie dei pretendenti, ci vanno a letto e assumono atteggiamenti sempre più arroganti verso la padrona di casa. Di chi fidarsi? Come salvare la propria casa e il proprio figlio, che è il vero ostacolo alle mire dei proci? Il tutto senza avere la forza militare per liberarsi di quella gente o per punire chi la insidia. Siamo nell'Odissea. Penelope è una donna, non ha forza virile, ma il suo potere femminile è enorme e lo usa fino in fondo. Impara a fidarsi di poche persone, le altre le incanta. Penelope non affronta direttamente i suoi nemici come farebbe un eroe, perché non può, ma aggira la loro forza e le loro pretese.

lo fa ogni minuto della sua vita perché in palio c'è la sua stessa sopravvivenza e quella di suo figlio Telemaco. Il paradosso è che Telemaco è proprio quello che la capisce di meno. Era un neonato alla partenza del padre, un ventenne disgustato dal fatto di vedere la madre cedere in apparenza alle lusinghe dei proci, del tutto cieco di fronte alla guerra personale che lei combatte ogni giorno. Questa è quindi la situazione quando la nave dei Feaci, silenziosa come un soffio di vento, arriva a Itaca. Ulisse si è addormentato lungo il viaggio, non lunghissimo, che separa Itaca da Corfù, e i marinai Feaci decidono di non svegliarlo. Lo lasciano sulla spiaggia insieme ai doni di Alcino e si allontanano. Atena ha intanto fatto scendere una fitta nebbia che lo nasconde alla vista e mentre dorme lo trasforma in un mendicante cencioso. Sarà così che tornerà a casa, come un mendicante. Ma poco importa, l'eroe è tornato, si presenta a palazzo, viene accolto trionfalmente dalla sposa che l'ha atteso per anni, siede sul trono, indossa la corona, punisce i traditori e tutti vissero felici e contenti. Sì, nelle fiabe, questa è l'Odissea. E Ulisse, tornato a Itaca, a palazzo non ci va e soprattutto non si presenta ancora a Penelope. Però si presenta al figlio Telemaco. Arriva come un vecchio cencioso, ma Atena gli restituisce l'aspetto originario solo per il tempo di farsi riconoscere. Padre e figlio si abbracciano, poi il padre chiede e il figlio racconta. La casa infestata, il letto insidiato. Nessuno dei due propone di parlarne con Penelope, ma insieme preparano la vendetta. Solo a quel punto si presenta a palazzo, come un mendicante, e come un mendicante viene accolto. Le serve lo sbeffeggiano, i proci lo maltrattano, addirittura lo umiliano, contravvenendo ad ogni regola dell'ospitalità, nella sua stessa casa. Lui osserva, frena la rabbia, ragiona e si prepara. Abbiamo visto di cosa sia stato capace con Palamede. Lui non è uno a cui va il sangue alla testa. La testa la mantiene fredda, mentre affila le armi e alimenta i suoi istinti omicidi. Ma la cosa che più gli interessa ora è osservare Penelope.

0: La Yenena che canta 99 Love Balloons, che sono dei palloncini che secondo la tradizione erano stati lanciati in aria, 99 palloncini, questa è la loro storia, lasciati volare in cielo, che erano stati scambiati da un UFO per un UFO da un generale dell'esercito, scatenando per errore una guerra atomica. Questa è la storia che racconta questa canzone, proprio per chiudere una puntata che si intitolava Disinnescare. Io ringrazio moltissimo Alessandro Casale che ci permette di raccontare il suo podcast Le Donne dell'Odissea. Sono degli stracci molto molto brevi, andate a ascoltarvelo su tutte le piattaforme che utilizzate. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e a Paolino Corleoni che fa il sound design. La linea va al GR, voi continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere Turna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Nella notte attacchi russi su Kiev, il corpo di un bambino recuperato tra le macerie. Leni fissa un tetto alle bollette, l'appello della Premier, spero che altri attori diano una mano. Caso Regeni, polemica su Tajani, le opposizioni, il governo faccia rispettare le sentenze. Caro Vita, manifestazioni in Spagna e Francia, proteste su casa e salari. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanero e dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi russi con missili balistici su Kiev. Numerose esplosioni si sono udite nella capitale ucraina e l'aeronautica militare ha fatto scattare l'allerta. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive. E cresce la tensione tra Mosca e la NATO. La Russia avverte: difenderemo Kaliningrad a ogni costo e si dice pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. Abbiamo i mezzi per difenderci, la replica dell'alleanza, e un bombardiere strategico russo Tu-95 intanto si è schiantato durante un volo di addestramento nell'estremo orientale del paese, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Resta lo stato di allerta rafforzato nella base britannica della RAF di Fairford dopo il presunto piano sventato di attacco terroristico.
2: Non sono stati trovati esplosivi sui 3 furgoni fermati domenica e coinvolti nel presunto piano di attacco vicino alla base RAF di Fairford, base usata anche dagli USA nella guerra all'Iran, a riportarlo i media britannici, e questo dopo il rilascio a sorpresa su cauzione dei 5 cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni arrestati per sospetta pianificazione di un attacco terroristico.
3: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation.
2: Il segretario di Stato USA Rubio ha parlato dell'episodio come di una minaccia molto seria che, ha aggiunto, coinvolge chiaramente le mani di un attore straniero e che non ci sia l'intenzione di abbassare la guardia. Lo dimostra il fatto che a Fairford resta l'allarme rafforzato e che sia salito a livello Charlie, il secondo per ordine di rischio, lo stato di allerta in altre 2 basi aeree in Gran Bretagna condivise con gli americani. Intanto il ministro della difesa britannico Wes Streeting non ha perso occasione per esaltare l'amicizia e i legami con gli USA, glissando sulle critiche di Trump per il rilascio dei 5 giovani fermati. Marco Mancini, Radio 24, il sole 24 ore.
0: In Italia, con la stangata sulle bollette, ARERA ha annunciato che la tariffa della luce nel quarto trimestre aumenterà del 37,3%. Intanto scatta la sfida sulle tariffe tra i fornitori. Spero che altri attori diano una mano, dice la Premier Giorgia Meloni da Praga, a margine di un incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca Babis, e si allunga la lista delle compagnie che annunciano sconti sui carburanti.
4: Negli ultimi 3 mesi dell'anno la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo calcola l'autorità di settore ARERA. Un rincaro che, secondo le associazioni di consumatori, corrisponderà ad un aumento medio su base annua di 236 euro. Poco dopo la previsione di ARERA, ieri pomeriggio Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce e gas scontata del 30% con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Nei distributori di carburanti in autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self-service, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare, e anche reti di distribuzione più piccole come Nercom e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. Bruxelles avverte che l'antitrust UE monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Allo shock energetico si accompagna la volata dello spread che torna a 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Con il debito globale in fibrillazione per la crisi di Hormuz e quella dei titoli di Stato americani, il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, mai così alto da oltre 3 anni. Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. Le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza. Il rischio è la prescrizione per allungamento dei tempi e cerca di spegnere le polemiche. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, aveva dichiarato. Sentiamo.
5: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
0: Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria PD Elly Schlein. Sentiamo Nicola Fratoiani di AWS.
6: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
0: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne uccise con la ricina.
7: Si dice serenissimo Gianni Di Vita, nelle ultime ore più volte entrato in questura a Campobasso per firmare documenti, per essere di nuovo ascoltato e per consegnare spontaneamente un hard disk che si trovava nel suo studio da commercialista in città. Ufficio perquisito in mattinata, così come l'altro studio, quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia dove si sono sentite male dopo Natale la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito come consulente del lavoro. Indagini dunque che proseguono, al momento senza indagati per duplice omicidio, ricorda la procura. In particolare si esaminano i dati relativi alle ricerche sul web e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui campioni prelevati da casa e uffici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È svolta vicina anche per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Nel frattempo i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo. A Cuba mi è stato asportato un tumore cerebrale, così Alessandro Di Battista di martedì sulla 7. Adesso farò le cure sperando che funzionino, ha aggiunto l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice che ce la farò, devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori. Ora in Spagna per le proteste, per il caro affitti e il caro casa. L'episodio che ha fatto scatenare le ultime manifestazioni di piazza è stato lo sfratto di una signora di 87 anni in affitto da 71 dopo l'acquisto della sua casa da parte di un fondo che aveva aumentato l'affitto da 500 a 2600 euro.
8: L'ondata di malcontento generata dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid ha spinto la coalizione di governo a lavorare in tutta fretta ad un accordo per far fronte all'emergenza abitativa in Spagna. In attesa dell'ok definitivo in Parlamento, previsto per venerdì prossimo, il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti-legge che stabiliscono alcune misure chiave, tra cui la proibizione degli sfratti per persone in condizioni di vulnerabilità fino al 2030 ed una proroga di 2 anni per gli affitti in scadenza entro la fine del 2028, stesso anno entro cui viene inoltre stabilito il divieto d'acquisto di immobili da parte dei fondi di investimento. Nel frattempo sono ancora diverse centinaia le persone accampate nella Plaza del Sol di Madrid, epicentro della rabbia popolare, seguite da analoghi accampamenti di protesta in altre città spagnole. Mari Carmen potrà intanto ritornare nella sua casa dopo l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che prevede la firma di un nuovo contratto di locazione della durata di 8 anni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Ieri giornata di protesta anche in Francia, con cortei, manifestazioni e occupazioni di scuole. I dipendenti del settore pubblico protestano contro il caro vita. Oltre 300.000 manifestanti in tutta la Francia, più di 70.000 a Parigi, secondo il sindacato, mentre il Ministero dell'Interno fornisce cifre più basse. Blocchi anche nelle scuole superiori. Più di 400 studenti di liceo sono stati fermati. Per 2/3 di loro il fermo è stato convalidato in arresto. Acque agitate in casa Ferrari in vista del Gran Premio di Malesia di Formula 1 in programma domenica.
9: La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Parole queste che arrivano direttamente da Maranello e che suonano davvero non banali in un momento nero della stagione. Le rosse mancano il podio da 5 Gran Premi consecutivi, mentre il circus fa rotta verso Sepang e mentre Christian Horner, ex numero 1 della Red Bull vincitutto, ha fatto sapere che lui al timone della rossa ci si vedrebbe benissimo. Da qui la nota ufficiale del cavallino rampante, a ribadire invece il totale supporto al team principal francese e al suo gruppo di lavoro. La Ferrari ha sempre suscitato un interesse straordinario ed è naturale che molti professionisti aspirino a farne parte, sottolinea Maranello. Ma questo è il momento di fare squadra e ritrovare performance e risultati svaniti dopo il buon inizio d'annata. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Luisa Pezzali. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Giro 24 torna alle 6:59.
1: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
11: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
12: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci, buongiorno. Oggi iniziamo la nostra mattina con un medico, uno scienziato che vive, si divide tra America e Italia. È direttore del Centro Trapianti Cellulari e Medicina Rigenerativa, è direttore emerito dell'Istituto per le Ricerche sul Diabete dell'Università di Miami ed è fellow della National Academy of Inventor, che è una delle più alte onorificenze negli Stati Uniti, perché inventa qualche cosa che, posso dire, cambia la vita. Saluto e ringrazio per essere con noi il professor Camillo Ricordi. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per avermi incluso, buongiorno a tutti.
1: Lei vive e lavora da molti anni tra l'America e l'Italia. Da una parte una tradizione scientifica e culturale che si porta dietro fin dall'inizio della sua carriera, dall'altra una realtà americana molto molto orientata all'innovazione, alla trasformazione della ricerca in risultati, in applicazioni concrete. Professore, che cosa si è portato dietro dall'Italia che ancora oggi a Miami fa la differenza?
2: Qualche cosa me la sono portata dietro di importante. La prima è la cultura. In Italia si impara che la medicina non è soltanto tecnica, ma anche storia, filosofia, attenzione alla persona, e questo ti insegna un po' a guardare il paziente nel suo insieme, all'intero, non solo la sua malattia. Poi la seconda magari è la capacità di fare molto con poco, perché in Italia spesso le risorse sono limitate, allora impari a essere più creativo, a trovare delle soluzioni dove altri vedono solo ostacoli. E proprio all'inizio della mia invenzione sul metodo automatico, quello che è stata poi chiamata Ricordi Chamber, camera di ricordi, per isolare le cellule che producono insulina dal pancreas, è proprio nata quando, dopo la laurea in medicina al San Raffaele, dove non avevamo né budget né strumenti, dovevamo arrangiarci a fare i primi esperimenti. Poi ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti, dove invece le risorse erano notevoli, e purtroppo è un esempio di come uno inventa una cosa in Italia, poi magari la realizza negli Stati Uniti, dove poi il brevetto viene consegnato, in questo caso la Washington University di St. Louis. Poi la terza cosa che mi sono portato dietro magari viene dalla mia famiglia, che per generazioni ha lavorato nella musica, e mi ha insegnato che le grandi cose nascono come in un'orchestra: ognuno suona il suo strumento, ma poi conta l'armonia dell'insieme. E la ricerca per me funziona allo stesso modo: io mi baso molto sulla collaborazione. Abbiamo creato una federazione di centri in tutto il mondo, collaboriamo dal Canada alla Cina, dall'Europa al Medio Oriente. È proprio l'insieme, la collaborazione internazionale che ci permette di andare avanti verso una cura in maniera più efficace. E poi l'America invece mi ha dato la velocità, il coraggio di rischiare, la capacità di trasformare un'idea in una cura, ma la curiosità e il modo di guardare le cose, quello me lo sono portato dall'Italia.
1: Questo mi piace. Lei è un punto di riferimento internazionale nella ricerca, nella clinica del diabete. Proprio in questi giorni si tiene il 62esimo congresso dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete, che è un appuntamento molto importante, no? Per fare il punto su quanto è cambiato, su quanto sta ancora cambiando, il modo di diagnosticare, curare e anche gestire il diabete. So che lei ha partecipato naturalmente a questo grande appuntamento. Mi fa un po' da inviato? Mi dice che cosa c'è di nuovo? Che cosa vi state dicendo?
2: Sì, ma in pratica è un po' un'immagine con due facce, perché da una parte c'è una grande speranza, perché oggi chi ha il diabete vive molto meglio di 20 anni fa, a strumenti che allora erano fantascienza, ma dall'altra c'è anche una grande preoccupazione, perché nel mondo le persone col diabete sono quasi 600 milioni oggi, erano meno di 200 milioni 20 anni fa, e sono destinati a salire 850 milioni nelle prossime decadi. Quindi è una pandemia, è come uno tsunami che rappresenta solo la punta dell'iceberg di tutte le malattie croniche degenerative che stanno crescendo a dismisura un po' in tutto il mondo. Per cui quello lo affronteremo poi magari parlando anche di strategie per la longevità sana, però le grosse novità nel diabete è che, oltre alle terapie cellulari che stanno andando avanti in maniera importante, perché abbiamo presentato per esempio nuovi farmaci, nuove molecole

0: immunomodulanti che permettono di eliminare alcuni dei farmaci più tossici antirigetto, che erano una delle questioni che limitavano l'applicabilità dei trapianti di isole pancreatiche ai casi più severi di diabete. Queste nuove molecole hanno avuto dei risultati veramente fenomenali, mai visti prima, permettendo di eliminare farmaci antirigetto molto tossici e più pericolosi. Dall'altra parte c'è tutto il campo delle cellule staminali, a creare cellule che producono insulina in laboratorio, in bioreattori, che potenzialmente potrebbero dare delle fonti illimitate di queste cellule, invece di essere solo limitati ai donatori di pancreas, da donatori multiorgano. E ci sono stati i primi trial che sono stati molto incoraggianti con proprio isole, cellule che producono insulina derivate da cellule staminali. Poi c'è tutto il discorso, ci sarà una grandissima attenzione su tutti i prodotti, le nuove molecole, tipo quelle conosciute come le punturine dell'obesità, che in realtà adesso stanno diventando anche pillole, perché ci sono sette nuove pillole, due già approvate, cinque nella pipeline in fase di sperimentazione e validazione, ma sono farmaci veramente rivoluzionari. Ho scritto anche un
1: Un
0: libro che si
1: libro.
0: chiama Rivoluzione terapeutica di Mondadori su queste molecole, perché oltre al diabete, oltre all'obesità, si stanno rivelando anche proprio rallentano la progressione di malattia renale, possono curare situazioni di fibrosi e steatosi epatica, hanno effetti sul sistema nervoso centrale, su un sacco di
1: Di effetti.
0: sull'infiammazione, l'infiammazione, un sacco di effetti che proprio 2 settimane fa è uscito un articolo su Nature, che è questa rivista prestigiosa, che fa vedere che hanno proprio degli effetti che vanno oltre quello che si può avere con la restrizione calorica, l'intermittent fasting, questo digiuno intermittente, e che non sono legati alla perdita di peso, ma ci sono proprio degli eventi, dei meccanismi a livello cerebrale, dell'ipotalamo, di centri della memoria, di generazioni di nuovi neuroni, per cui ogni mese si scopre qualcosa di nuovo che.
1: Sì, descritta così sembrerebbe la pillola della salute.
0: Infatti ci sono trial adesso, hanno visto che diminuisce la progredire dell'età biologica del 9%, quasi il 10%, per cui iniziano, ci
1: Mamma
0: sono
1: mia.
0: già trial che le stanno
1: Vedi. Ecco,
0: studiando per fare ringiovanire
1: vedi.
0: biologicamente e evitare che le persone diventino pazienti, che è poi l'obiettivo finale.
1: Esatto. Professore, il ricercatore è quello che guarda lontano, ma inizia a farlo prima degli altri. E la sua storia la racconta perché in tempi non sospetti lei ha iniziato a lavorare sull'healthspan, la longevità sana, tema che adesso va molto di moda e molti si staranno chiedendo perché uno dei massimi esperti al mondo nel settore della ricerca sul diabete, noto come abbiamo detto anche per aver inventato il primo dispositivo al mondo proprio in grado di isolare queste cellule, no? Produttrici di insulina. Dal pancreas umano e aver portato avanti così con successo la prima serie di trapianti di isole pancreatiche, cioè qualcosa che ha davvero, no, svoltato, è stata una rivoluzione nell'ottica della cura della malattia. Dicevo, tutta questa persona, questa si sia innamorato della longevità sana e molti si chiedono, ma è un cambio di passo o un continuum? Che cosa l'ha portata dal diabete alla longevità sana, all'healthspan?
0: Ma è un continuum, sono molto collegati, infatti ne parliamo anche estesamente nel mio primo libro, che era Il codice della longevità sana, perché il diabete, come abbiamo visto, è passato da meno di 200 milioni
1: A
0: a
1: 600, sì. 100.
0: 590, adesso 600, 850, e noi io posso fare 100 trapianti all'anno, 1000, 10.000 trapianti di isole all'anno, nel frattempo lo tsunami della progressione di questa malattia ci sommergerà, come stanno succedendo la stessa cosa per molte altre patologie, la malattia cronica renale, per esempio, quasi il doppio del diabete, le malattie neurodegenerative, cardiovascolari, per cui c'è proprio una pandemia di malattie croniche degenerative legate al progredire dell'età cronologica in condizioni di longevità malata. Se l'Italia, fra l'altro, è uno dei paesi più longevi al mondo, e con una healthspan, con una longevità sana, tra i primi 5 al mondo, considerando il cosiddetto healthspan indice di longevità sana, che è un rapporto tra gli anni che si passano in longevità sana, che in Italia sono quasi 72 come media, e la spesa sanitaria, che ne determina l'efficienza del tuo sistema sanitario per raggiungere dei risultati in termini di longevità sana.

0: Gli Stati Uniti, per esempio, sono all'ultimo posto di questo indice di efficienza, il paese dove si spende di più in sanità e ci sono i risultati peggiori in termini di longevità sana. Per cui ci fa onore all'Italia perché siamo l'unico paese nei primi cinque occidentale, perché gli altri quattro sono Singapore, Corea del Sud, Giappone e Cina al quinto posto, l'Italia al quarto posto. Però dobbiamo stare attenti perché se guardiamo l'obesità infantile, l'Italia è ai primi posti in Europa, per cui dobbiamo avere l'accortezza di cambiare qualcosa ora, se non vogliamo fra 15 anni seguire più gli Stati Uniti verso gli ultimi posti o restare nei primi 5. Ed è una cosa importantissima perché occuparsi di longevità sana vuol dire cambiare marcia e cambiare sistema sanitario, dai sistemi sanitari esclusivamente reattivi come quello americano, che tu diventi un soggetto di interesse quando ti ammali, vai in ospedale, vedi un medico, entri in questa filiera di profitto che è la sanità occidentale, dove ci si occupa delle persone solo quando diventano pazienti, ha un cambio di paradigma, un cambio di sistema proprio di architettura, introducendo la medicina predittiva e preventiva per mitigare questo tsunami di patologie e prolungare al massimo le decadi di vita che uno passa in salute.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Speriamo di sentirci presto e intanto le auguro una buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Alla prossima. Bene, per oggi è tutto. C'è Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, la vostra Nicova ma ritorna. Ci si incontra su Canale 63, ci si sente dopo il GR delle 12. Intanto state bene. Buona giornata.

0: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 30 settembre. L'atmosfera rimane sempre stabile grazie all'anticiclone. Tempo quindi soleggiato e clima caldo, con massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Lei ha una qualche ambizione?
8: Ma...
7: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
8: E lei allora, professore, perché rimane?
7: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
9: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: O ti senti così?
17: O ti senti...
18: ACT!
17: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: La tua banca.
15: sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
16: PIMCO vi presenta...
21: Kiev è ancora sotto le bombe. Nella regione è morto un bambino sotto le macerie di una casa. La capitale sta subendo un attacco missilistico. Ci sono almeno 4 feriti e interruzioni di elettricità. Mentre la Russia parla di rischi per l'exclave di Kaliningrad e minaccia l'uso di tutto l'arsenale a disposizione, ossia anche il nucleare. L'energia vede l'aggiornamento delle bollette da parte dell'autorità con una crescita del 37% per i clienti a maggior tutela, mentre Eni annuncia un'offerta con un taglio anche qua. E poi c'è lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'Egitto dopo la condanna di tre uomini dei servizi per il caso Regeni. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
22: Se il buongiorno si vede al mattino, buonanotte.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Tac.
2: Immaginate il Campidoglio, uno degli edifici più importanti di Roma. Immaginate la splendida sala della Protomoteca, che accoglie spesso degli eventi, intorno alle sedie che sono disposte davanti ad una scrivania, ad un bancone, una specie di podio. Ci sono ai lati tutte queste statue di marmo bellissime. E chi ti ci trovi ieri premiata? Vanna Marchi. Che ricevono sia lei che la figlia Nobile, Stefania Nobile, ricevono due premi, il premio internazionale della cultura, realizzato da Edizioni 100, che è quello che fa i libri, che gli edita i libri. Quello della Nobile si chiama Vendere puntini puntini cara la pelle,
3: sembra di dirci una barzelletta.
2: E quello di Vanna Marchi: la verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura

0: povero, piccolo, eccetera, eccetera. Poi ha una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata, veramente osannata. Piena di complimenti, di applausi, di abbracci.
1: Da dire che è una libera cittadina Vanna Marchi, nel senso, nel 2015 ha finito di scontare la sua pena. Stefania Nobile ha patteggiato 3 anni per la vicenda della ben nota vicenda della gintoneria, ben nota anche da queste parti.
2: Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
1: Il premio internazionale della cultura, vabbè, dai.

Mercoledì 30 settembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci siamo, sono le 6:34 minuti e 40 secondi, Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Allora, la giornata è senza ombra di dubbio ancora caratterizzata da quello che succede in Ucraina, dove è stata un'altra notte di bombardamenti e di bombardamenti pesanti da parte della Russia e che hanno colpito l'area di Kiev. Come si diceva, è stata colpita una casa nella quale è morto un bambino, un altro è rimasto gravemente ferito, gli altri familiari feriti sono stati portati in ospedale, ci sono 4 feriti a Kiev dopo l'altro feroce bombardamento, quello che ha colpito l'Accademia delle Scienze, con quell'immagine che tutti abbiamo visto e tutti ormai abbiamo presente di quegli scienziati che cercano di salvarsi mettendosi praticamente sui davanzali delle finestre e con le fiamme che circondano appunto l'Accademia delle Scienze di Kiev, un altro pesante bombardamento con missili da parte della Russia. Una Russia che sembra alzare il tiro e far sollevare ulteriori preoccupazioni in merito alla exclave di Kaliningrad. Cosa vuol dire exclave? È un territorio diciamo della Russia, cioè è Russia, un pezzo di Russia fuori dalla Russia, dai confini della Russia. Cos'è Kaliningrad? È un pezzo di territorio appunto incastrato tra la Lituania e la Polonia, che affaccia sul Mar Baltico, quindi verso nord, ed è appunto della Russia. Ora, i russi hanno espresso delle preoccupazioni protestando contro una linea avventurista e irresponsabile della NATO che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad e che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Russia, che si dice pronta a utilizzare l'intero arsenale a sua disposizione, dove intero arsenale evidentemente vuol dire anche il nucleare. Questo può essere interpretato naturalmente in molti modi, può essere interpretato come una vera e propria minaccia, può essere interpretato come un tentativo di mettere paura, per così dire, ai paesi europei e ai paesi della NATO. Questo lo vedremo solo successivamente. Nel frattempo si è appreso che l'incendio doloso ai locali della Milrem Robotics, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Tallinn, è stato un atto di sabotaggio ordinato proprio dalla Federazione Russa. Questo è quello che ha scritto su X il ministro degli esteri dell'Estonia, Margus Tsahkna. Visto che parliamo di attentati o presunti attentati, un doveroso aggiornamento su quello che è avvenuto sulla base, per quanto riguarda la base RAF, la base della Royal Air Force in Gran Bretagna. A quanto pare all'interno di quei 5 furgoni non è stato trovata nemmeno uno straccio di esplosivo e quindi diciamo la cosa è piuttosto, continua a essere piuttosto strana e continua a perdere corpo nonostante ieri il segretario di Stato americano Rubio abbia parlato di agenti stranieri.

0: In azione, come abbiamo raccontato già ieri, si trattava di cinque cittadini britannici intorno ai 20 anni o con poco più di 20 anni, provenienti tra l'altro da zone piuttosto danarose di Londra, nel senso da Westminster, Camden e via dicendo. In Italia si discute naturalmente di energia e di costo dell'energia. L'ARERA ieri l'autorità ha aggiornato le tariffe per i clienti con maggior tutela. Ci torneremo tra poco e approfondiremo alle 6:45, mentre l'ENI ha rilanciato, dopo il taglio sui carburanti, ha rilanciato una sua offerta che prevede un taglio del 30% della bolletta con un vincolo di 2 anni. In sostanza si stanno muovendo anche Enel e ADA 2A in questa direzione. Ripeto, ci arriveremo, mentre invece per quanto riguarda i carburanti è stata confermata la notizia che di fatto ci aveva anticipato ieri il direttore di Staffetta Quotidiana, che era stato nostro ospite, ossia che Kuwait partirà dal 1° ottobre e quindi da domani sostanzialmente con dei tagli simili a quelli varati da Eni e da IP, da Italiana Petroli. Italia, nella quale si sta discutendo energicamente delle condanne che sono arrivate per la vicenda di Giulio Regeni a 10 anni dall'assassinio, dalla tortura, dalla cattura, dalla tortura e dall'assassinio del ricercatore italiano in Egitto. A far discutere sono queste parole di Antonio Tajani, quelle dette a botta calda, in realtà sono dell'altro ieri, ma diciamo tutto quello che si è scatenato dopo. Sentiamolo, Tajani.
1: C'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado e c'è stata una condanna, peraltro prevista, e quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto. È una sentenza che sono state condannate 3 persone che è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però.

0: la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli.
1: Protestano le opposizioni, a partire dal PD, Schlein dice sono gravi le parole di Tajani, sentiamola.
2: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
1: E Provenzano, sempre del PD, sentiamo anche lui, va. No, scusate, è Fratoianni questo, abbiate pazienza, è così.
3: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
1: Oh, Tajani dice, sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Ieri sera a Meloni da Praga si dice vicina alla famiglia Regeni e aggiunge questo elemento.
4: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Su questa vicenda, lei sa anche che la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
1: E poi c'è un altro elemento, naturalmente, che Meloni non dice pubblicamente in questo caso, che non dice Tajani pubblicamente, che fa filtrare dai retroscena, e ci sono ovviamente le relazioni con l'Egitto, che sono delle relazioni importanti anche dal punto di vista energetico, c'è Eni che ha dei progetti là, ma c'è anche una cooperazione più generale, una cooperazione mediterranea che ha a che fare anche col tema del controllo dell'immigrazione, senza contare i nostri cittadini che si trovino là. Se volete, un caso simbolo è quello di Nessy Guerra, la donna appunto che si trova in Egitto con la figlia e con quest'ordine di condanna della quale si è parlato lungamente, è stata anche ospite alla Zanzara, come sapete, come forse sapete o forse non lo sapete, poco importa, adesso lo sapete evidentemente. Che cosa ancora dalla giornata di ieri? Innanzitutto si va verso la legge di bilancio, insomma ormai siamo a settembre, il governo dovrebbe dare il via libera nella giornata di venerdì al documento di finanza pubblica, che poi è la base per stabilire come sarà composta la manovra. Ci sono ancora dei dubbi per quanto riguarda l'utilizzo del deficit aggiuntivo possibile per le spese per la difesa e le spese per l'energia. Nel frattempo si iniziano a presentare i conti, cioè le regioni ieri hanno chiesto 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 2027-2029, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri, un nuovo fondo a 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. Intanto io vorrei sapere, e vorrei un aggiornamento, e proveremo a darvelo naturalmente, a che punto sono le regioni stesse nelle loro, come possiamo definire, loro devono rispettare delle regole per quanto riguarda la trasparenza per le liste d'attesa, l'utilizzo dei CUP anche per mandare la gente dal privato convenzionato. Beh, c'erano dei notevoli ritardi da quelle parti, mi piacerebbe sapere, prima di battere cassa, se hanno ottemperato, no, a tutto questo. Ultima cosa, una polemica, se vogliamo laterale o collaterale, o però insomma che trovate da qualche parte sui giornali, la storia di Fossano, dove una ragazza di 14 anni è stata lasciata a terra dall'autobus, un autobus vuoto, da un autista che avrebbe detto niente stranieri sul mio bus. Una ragazza di 14 anni, cresciuta in Italia, tra l'altro di origine marocchina. Il confronto viene ripreso da credo un cellulare, è con il fratello, che è un fratello più grande, alla stazione di Fossano. Sentiamone un passaggio.
5: Non ha capito niente. No, volevo sapere quale tu, perché tu c'hai il pullman vuoto, no? Che gli vai a dire che prende solamente gli italiani?
6: Hai capito male?
5: No, no.

0: devo,
1: devo, ho capito quello che ho sentito.
0: Ho capito quello che ho sentito. Perché è un fatto veramente grave. Perché lei doveva tornare a casa.
2: Vedremo se diciamo le indagini ci porteranno a qualcosa su, su questo. Le indagini che faranno, le indagini interne che faranno le, che farà l'azienda. Il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. In Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano, segnaliamo code per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente tra il bivio per la A7 e Genova Est in direzione Rosignano. Ripercussione code sulla stessa A7 Milano-Genova in prossimità del bivio con la A12 in direzione Milano. Sempre in Liguria, ma sulla A10 Genova-Ventimiglia, si registrano code presso l'entrata di Savona-Vado in entrambi i sensi di marcia per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli, un veicolo in avaria provoca incolonnamenti tra Firenze Scandicci ed il bivio per la direttissima per chi viaggia verso Bologna. A più tardi.
3: 24 mattino.
5: Ma dai, quello della Marchi è stato un premio privato. Se la sono suonata e se la sono cantata.
2: Hai perfettamente ragione.
5: Poi il fatto che sia successo al Campidoglio, quella è una sala che si affitta e sì, probabilmente vero, nessuno sapeva chi sarebbe stato premiato. Allora, questo guarda, è tutto, guarda, una tempesta in un bicchiere d'acqua.
2: No, ma guarda, hai perfettamente ragione. Io sono perplesso sul fatto che sale istituzionali importanti possano essere utilizzate in questo modo. Se ti ricordi, caro ascoltatore, ne abbiamo parlato spesso anche per quanto riguarda la sala delle conferenze stampa della Camera, che ospita delle cose andatevi a vedere la lista, stamattina non l'ho fatto, però ogni volta se ne trova una che ospita delle cose assurde, no? Dai terrapiattisti ai Novax, cioè qualsiasi, nella Camera dei Deputati. Boh.
6: Ma ci sarà qualcuno che risponde di queste cose con una risposta seria, sensata, non come quello che ho letto, no, non sapevo, non avevo capito. C'è qualcuno che può dare una risposta, prendersi la responsabilità e spiegare come caspita è possibile che si arrivi a far arrivare Marchi e figlia al Campidoglio a dargli un premio per la cultura? Poi
2: è probabilmente come dice l'ascoltatore prima, ti ha già risposto, amica mia, è questo. Probabilmente hanno affittato la sala e basta.
7: Io allargherei il premio internazionale anche alla youtuber, la napoletana, di cui cerco di non ricordare il nome.
2: Lo sai, ma potrebbe, secondo me, signora De Crescenzo, potrebbe non essere una cattiva idea. Potrebbe non essere una cattiva idea. Dunque, dai carburanti alle bollette. Ieri, in una giornata nella quale il commissario europeo Danne Jorgensen ha detto che l'inverno sarà impegnativo, i prezzi saranno molto alti. In una giornata nella quale il gas si attesta, diciamo, a più del doppio, continua ad attestarsi a più del doppio rispetto a quanto era 5 mesi fa, l'ARERA, che è l'autorità che se ne occupa e che si occupa anche delle bollette, ha deciso che nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Riguarderà 3 milioni di persone. Simona Benedettini, economista dell'energia, specializzata in politica energetica, regolazione e concorrenza dei mercati e CEO di Race Consulting. Buongiorno e bentornata ai nostri microfoni, Benedettini, eccoci qua.
8: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
2: Mi pare che fosse inevitabile, visti i prezzi.
8: Sì, era assolutamente inevitabile, dati quelli che sono i prezzi del gas naturale che abbiamo registrato negli ultimi mesi per effetto della crisi iraniana. Come ricordava lei prima, oggi i prezzi future del gas naturale al TTF, vale a dire la piattaforma di riferimento europea per lo scambio appunto di gas naturale, quota circa 69 euro megawattora contro i 30 euro megawattora appunto di febbraio, vale a dire prima dello scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran.
2: Sì, e quindi appunto inevitabile un aumento di questo tipo. Lei immagina che ce ne possano essere altri nei trimestri successivi?
8: Non è escluso questo essenzialmente da una parte per il perdurare dell'incertezza su quello che accadrà poi rispetto allo stretto di Hormuz e quindi all'export di gas.

0: forse naturale, e dall'altra perché stiamo andando incontro alla stagione invernale, dove ovviamente non è possibile prevedere quelle che saranno le temperature e quindi quella che sarà la domanda di gas naturale. A questo si aggiunge che se l'Italia è pressoché prossima al raggiungimento del target di riempimento di stoccaggi di gas naturale, che l'Europa ha fissato al 90%, l'Europa nel suo insieme è ancora ben lontana. Parliamo di un riempimento di circa il 71% degli stoccaggi, ben al di sotto quindi della media dell'anno precedente in questo stesso periodo.
1: E quindi questo potrebbe innescare una corsa al gas e un'ulteriore corsa dei prezzi, come abbiamo raccontato in più di un'occasione da queste parti. Senta, Benedettini, ieri è stata anche la giornata nella quale Eni ha rilanciato una sua offerta o ha lanciato una sua offerta con un taglio del 30% della bolletta, perché questo è sempre importante da ricordare, eh? Quando vedete un taglio della componente energetica non vi fidate, perché una fetta molto consistente delle bollette in realtà è fatta di appunto tasse, oneri accessori e via dicendo. Un taglio del 30% delle bollette di energia elettrica e gas. Questo ha fatto dire a molti, fa dire a molti, lo dicono molti nostri ascoltatori, e francamente, il sospetto è venuto anche a me, è che tutto sommato si poteva fare.
0: Ma allora, guardi, intanto occorre fare una precisazione. Quello che ha comunicato ieri l'autorità, come diceva lei, riguarda circa 2,8 milioni di clienti finali, vale a dire i clienti vulnerabili. Poi ci sono circa 25 milioni di clienti domestici che stanno sul mercato libero, di cui il 51% ha sottoscritto un'offerta a prezzo fisso che consente a questi clienti di tutelarsi dai rincari del costo della materia prima. Quello che accade è che in periodi di crisi offerte a prezzo variabile ovviamente possono essere penalizzate, ma non necessariamente, perché gli operatori possono intervenire con delle strategie, no, commerciali di aggiustamento dei prezzi per ovviamente andare incontro alla propria clientela. Quello che ha fatto Plenitude è applicare appunto questo sconto rispetto ad un'offerta già esistente. A questo sconto, voglio ricordare, ha risposto poi Enel dicendo appunto che anche lei ha un'offerta che effettivamente, no, è la più conveniente tra quelle che oggi registriamo sul mercato. Questo che dire che, per dire che il mercato libero permette, no, di realizzare una genuina concorrenza tra operatori che quindi poi va a beneficio del cliente finale che paradossalmente è più tutelato dal mercato libero rispetto alle offerte di tutela come appunto la maggior tutela. Quindi se si poteva fare prima, beh, diciamo questo già accade, ripeto, perché poi Enel appunto rispondendo a Eni ha fatto presente che questa offerta particolarmente vantaggiosa era disponibile sul mercato già ad aprile, ma questo è più un tema appunto di consentire al mercato di funzionare bene, perché se il mercato funziona bene, gli operatori in concorrenza possono portare, no, benefici al cliente finale.
1: Ancora un ascoltatore che insiste, no? Dice più 40% è normale? Beh, in queste condizioni di mercato della materia prima, credo proprio di sì, Benedettini, anzi, forse è stato persino un po' contenuto rispetto a quanto sono aumentate le materie prime.
0: Allora, sì, è stato, ricordo, parliamo sempre di clienti vulnerabili, è stato, questo ce lo dice l'autorità, è stato più contenuto, ma anche perché, come ricordava lei prima, la bolletta si compone di tante voci, non abbiamo solo il costo della materia prima, abbiamo gli oneri di rete, che anche qui occorre ricordare sono i più contenuti, tra i più contenuti in Europa, abbiamo gli oneri generali di sistema, e sugli oneri generali di sistema, che è la componente che copre sostanzialmente, per semplificare, gli incentivi alla generazione rinnovabile, l'autorità ci dice nel suo comunicato che sono rimasti invariati, quindi questo ha permesso un po' di assorbire il rincaro sulla materia prima. È assolutamente normale, è molto importante in questa fase, è molto delicata, molto complessa a livello internazionale. Ricordo anche l'appello appunto del commissario europeo, no, a monitorare l'andamento dei prezzi e quindi cercare di attuare interventi che possano mitigare appunto rincari eccessivi. È però molto importante attenersi ai dati e quindi cercare di spiegare che è sì nella normalità, pur essendo la normalità ovviamente un concetto relativo, quello che stiamo registrando, perché è tutto un tema, è tutto spiegabile con i fondamentali di mercato.
1: Grazie, Simona Benedettini, economista dell'energia specializzata in politica energetica, regolazione, concorrenza dei mercati energetici, CEO di Race Consulting, per essere stata con noi. Carmelo, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.

0: house.fileni.it.
1: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Abbiamo visto l'incendio.
4: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
5: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
6: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: Pia, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
16: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
18: Le 6:59.
19: GR 24, il Sole 24 Ore.
18: Prezzi dell'energia in forte rialzo, Eni sconta le tariffe di luce e gas. Guerra in Ucraina, missili e droni sulla regione di Kiev, ucciso un bambino. Caso Regeni, opposizioni contro Tajani, Meloni no alla chiusura con l'Egitto. Trump firma il patto con le big tech, inaugurata l'era della superintelligenza. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. I prezzi dell'energia continuano a crescere. Dopo gli sconti sui carburanti cominciano ad arrivare nuove offerte anche su luce e gas. La tendenza è ben delineata dalla tariffa stabilita dall'autorità che regola i mercati energetici. Spero che gli altri attori sceglieranno di dare una mano, sottolinea la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Praga a margine di un incontro con il Primo Ministro della Repubblica Ceca Babiš.
20: ARERA, l'autorità del settore, ha annunciato che la tariffa della luce in questo quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La notizia riguarda i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela, ma è indicativa dei rincari che arriveranno anche per chi ha il contratto a prezzo variabile. Poco dopo la previsione di ARERA, ieri pomeriggio, Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce e gas scontata del 30% rispetto alla sua offerta principale, con prezzo bloccato per 24 mesi. mesi, annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare e anche reti di distribuzione più piccole come Enercoop e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. La Commissione UE sta intanto valutando cosa è possibile fare per sostenere l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto, lo ha riferito ieri il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Il prezzo dell'energia spinge l'inflazione, che a sua volta richiama l'intervento delle banche centrali. Non sfugge in questa tempesta il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato per i BTP. L'asta di ieri ha fatto toccare i livelli più alti degli ultimi 3 anni.
0: Il rialzo globale dei rendimenti colpisce anche l'Italia. I tassi di interesse dei BTP decennali sono saliti al massimo dal 2023 al 4,6%, tanto che lo spread rispetto ai Bund tedeschi è tornato a sfiorare i 100 punti base, per la prima volta dal giugno del 2025. Ma non si tratta di un allarme che colpisce solo l'Italia. Il rialzo dei rendimenti è globale. I titoli di Stato americani pagano infatti gli interessi più alti dal lontano 2007, i Bund tedeschi dal 2009 e i titoli giapponesi addirittura dagli anni 90. Quali sono i motivi di questi aumenti? Innanzitutto il rialzo del prezzo del petrolio, che sta facendo lievitare l'inflazione in tutto il mondo. Questo spinge e spingerà le banche centrali ad alzare i tassi di interesse ulteriormente. Anche questo fa salire i rendimenti dei titoli di Stato. Infine, i mercati sono sempre più preoccupati per i conti pubblici degli Stati e per i crescenti debiti pubblici, a partire dagli Stati Uniti. Così il mercato chiede tassi di interesse sempre più elevati per comprare i titoli di Stato, cioè per prestare soldi agli Stati. E i conti pubblici ne pagano le conseguenze. La spesa per interessi è sempre più elevata. Moria Longo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Guerra in Ucraina. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. 3 persone sono state estratte vive. E la Russia protesta contro la NATO per le esercitazioni che simulano l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, mentre l'Estonia accusa Mosca di aver sabotato un'azienda di armi a metà agosto.
21: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni, in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
18: Il re Mohammed VI del Marocco ha affidato l'incarico di capo di governo a Fatima Zahra Mansouri, 50 anni, avvocata e sindaca in carica di Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. Per governare dovrà trovare però degli alleati, perché i 97 seggi conquistati dal suo partito ne serviranno altri 93. Di nuovo in Italia, la sentenza sul caso Regeni infiamma il dibattito politico. Le opposizioni chiedono al ministro degli esteri Antonio Tajani di intervenire in Parlamento e la premier Giorgia Meloni spiega che chiudere i canali con il Cairo può allontanare dall'obiettivo.
22: Cerca di spiegarsi meglio il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo le parole a seguito della sentenza sul caso Regeni, l'importante è andare avanti, dice, e non strumentalizzare per arrivare alla verità.
23: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità. Perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
22: Ma non si fermano le polemiche dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, quando Tajani aveva specificato sono stati condannati 3 agenti, non l'Egitto. Dichiarazione

0: posizioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive, il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria PD Elly Schlein.
1: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
0: Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Il rischio alla prescrizione per allungamento dei tempi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: A Cuba mi è stato asportato un tumore cerebrale, così Alessandro Di Battista sulla 7. Adesso farò le cure sperando che funzionino, ha aggiunto l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. 111 migranti sono arrivati ieri a Lampedusa, 28 con una nave della Sea-Watch, gli altri con un barcone di 12 metri salpato dalla Libia. Attualmente nell'hotspot ci sono un centinaio di persone dopo il trasferimento ieri di 120 migranti con un volo diretto a Bologna. Il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.
3: La procura di Pavia ha 9 mesi di tempo, ma con ogni probabilità già entro metà dicembre depositerà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La difesa potrebbe chiedere il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Fu la strada seguita dai legali di Alberto Stasi in occasione del primo processo. Legali che ora, sulla base dei nuovi elementi contenuti negli atti della chiusura delle indagini su Sempio, si preparano a formulare la richiesta di revisione del processo. Così l'avvocata Buccellari.
4: A Stasi un mese più, un mese meno non cambia niente, noi non ci facciamo mettere pressione, puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così.
3: L'elemento chiave sul quale ruoterà l'istanza è il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi. Le controanalisi smentirono l'esistenza della traccia, ma i risultati, scrive la procura di Pavia, sono sempre stati tenuti nascosti. Sotto accusa ai RIS di Parma, per l'ex generale Garofano non vi fu alcun depistaggio. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: 9 mesi di indagini e 200 persone sentite e non ci sono ancora indagati per il duplice omicidio di Pietracatella. Ieri 9 perquisizioni ed è stato sentito ancora Gianni Di Vita sulla morte della moglie e della figlia per avvelenamento da ricino.
5: La svolta sembra sempre vicina, ma in serata è arrivata la precisazione della procura. Gianni Di Vita non è indagato. Nuovamente perquisiti i suoi 2 studi da commercialista, quello di Campobasso e quello di Pietracatella, proprio di fronte alla casa di famiglia dove si sono sentite male a fine dicembre la moglie Antonella di Jelsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara, morte a poche ore di distanza. Fra il materiale acquisito anche la borsa di lavoro di Antonella, che collaborava con il marito. Di Vita, che ha poi consegnato spontaneamente l'hard disk del computer della moglie, che si è detto serenissimo dopo essere stato nuovamente sentito dagli inquirenti. Si cerca il movente, questioni legate al lavoro, dissidi in famiglia, pista passionale, e fondamentali saranno anche i risultati delle analisi degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institute sui 131 campioni prelevati da casa della famiglia Di Vita. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Possibili disagi per chi vola oggi per uno sciopero dei controllori di volo dell'ENAV che incroceranno le braccia per 4 ore dalle 13 alle 17. ITA Airways ha annunciato la cancellazione di circa il 29% dei voli e disagi sono prevedibili anche per i collegamenti delle altre compagnie aeree. Incontro ieri alla Casa Bianca tra Donald Trump e i massimi esponenti del settore dell'intelligenza artificiale che hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Si autoregoleranno, ha dichiarato Trump, che ha inaugurato l'era della superintelligenza.
6: We've changed the name, Steve, officially to SI.
2: Cambieremo il nome ufficiale in superintelligenza, ha sottolineato Trump, spiegando che gli Stati Uniti stanno pensando a un comitato di 10 persone per vigilare sulle AI. Se i modelli di AI non verranno usati a fin di bene, li bloccheremo, ha dichiarato il presidente americano. Ieri giornata di proteste in Francia contro il caro vita con cortei, manifestazioni e occupazione di scuole. Oltre 300.000 manifestanti in tutta la Francia, di cui 70.000 a Parigi, secondo il sindacato. Proteste anche nelle scuole superiori. Più di 400 studenti di liceo sono stati fermati. Per 2/3 di loro il fermo è stato convalidato in arresto. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato

0: giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018.
1: 9 anni di bilanci truccati per rispettare i paletti di Premier League e UEFA, crescere e vincere tanto fino a diventare uno dei club più importanti del calcio europeo. La storia del Manchester City finisce sotto accuse e getta un'ombra inquietante su passato e futuro dei Citizens. Dopo settimane di rumors, la conferma da parte della Premier League. Il panel indipendente che da anni indaga sui documenti svelati nel 2018 da Der Spiegel è arrivato alla conclusione che il Manchester City è colpevole di tutte le 115 violazioni di cui era sospettato. Contratti di sponsorizzazione fittizi, accordi con giocatori e allenatori pagati in parte dalla proprietà attraverso forme non registrate, conti abbelliti per oltre 900 milioni di sterline tra il 2009 e il 2018, così da violare sistematicamente il fair play finanziario inglese della UEFA. Accuse che il City nega con forza preannunciando ricorso, ma il terremoto sta scuotendo tutto il calcio d'oltremanica. I vertici della Premier League hanno confermato che una volta esaurito tutto il procedimento sarà il momento delle sanzioni, quali è difficile immaginare, anche perché non esistono precedenti di questa portata e il sistema non prevede un'eventuale retrocessione diretta in Premiership. Serviranno però ancora diversi mesi prima di scrivere la parola fine alla vicenda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E l'Italia di Mancini è rientrata a Coverciano dopo la vittoria per 4-1 in Turchia per preparare la terza sfida di Nations League venerdì a Parigi contro la Francia.
2: È chiaro che questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare.
3: Le parole del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò danno bene l'idea del peso specifico del convincente successo di Bursa. Dopo l'ennesimo flop mondiale, un'estate tumultuosa, il caso del tesseramento mancato dello stesso Malagò che ne mette in dubbio la permanenza in carica e il KO di Roma col Belgio, l'azzurro intorno alla panchina di Roberto Mancini si era fatto davvero cupo. Ma nel mezzo del diluvio, nello stadio a forma di coccodrillo, almeno la squadra si è ritrovata e non è poco. Certo, i turchi senza Yıldız Çalhanoğlu e un Montella sempre più in bilico in panchina sono sembrati poca cosa, ma appena venerdì scorso avevano perso solo 1-0 contro la Francia che venerdì incroceremo a Parigi. Ma a Bursa si è intravista l'Italia del futuro, certo, ma soprattutto quella del presente, con vecchi e nuovi protagonisti, dal Rinato Bastoni a Fagioli e Frattesi, per arrivare al bomber più Esposito e allo straripante Caglioda. Certezze appena trovate e ora subito alla prova dei Blé e del loro nuovo timoniere Zinedine Zidane. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma con un contratto fino al termine della stagione, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori anni. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio a sorpresa del tecnico spagnolo Carlos Cuesta, campione del mondo con la nazionale nel 2006. Per Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista dal 2002 al 2005. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo, la Ricella e regia. Ora vi lascio 24 mattino, Gere 24 torna alle 7:59.
4: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
5: A 20 anni è il tuo momento, hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
7: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
11: 24 mattino.
12: Oggi sveglia alle 4 del mattino per motivi di lavoro e ho pensato, ma che vitaccia fa Simone Spezia? Forza Simone, non mollare.
1: Meglio che in fabbrica, meglio che in fonderia, meglio che guidare un autobus come fanno alcuni dei nostri ascoltatori o un camion a quell'ora del mattino. In fondo sto qua in uno studio radiofonico. Chiacchiero con voi. Si prova a dare un po', a fare un po' di informazione, di analisi. E poi c'è Carmelo Lauricella di là che, no.
13: Sì, però il mercato funziona, il mercato non funziona, però qualcosa, qualche struttura c'è, perché adesso vedo distributore di benzina che l'altro giorno erano a 2,14 o la benzina 2,15, 2,17, che oggi sono a 2,05. Questo vuol dire che probabilmente il loro margine di guadagno già molto più grandi, questo vuol dire che insomma hanno guadagnato molto più di quello che volevano guadagnare, che il mercato funziona fino a un certo punto, perché il prezzo non è il prezzo più basso possibile quello che si trova sul mercato, ecco.
1: Ho capito, evidentemente non, allora, chiaramente la concorrenza non può essere perfetta in una situazione nella quale hai un diciamo una situazione territoriale particolare. Le faccio un esempio: se ci sono tre distributori, uno in fila all'altro, tutti e tre di marchio diverso, è prevedibile che un po' di guerra sulla concorrenza se la possano fare. Ma se tu hai un distributore ogni 30 km è ovviamente un po' più difficile, un po' più complesso. Poi probabilmente adesso possono scendere, perché certo, sicuramente dei margini l'hanno fatti prima. Comunque questo è esattamente, se vogliamo, l'effetto della concorrenza. Lei vede un 2,05 perché altre compagnie, non so a quale compagnia faccia riferimento, hanno deciso di abbassare i prezzi, però partendo da una posizione molto più forte di altri. Penso ad Eni, IP naturalmente, Kuwait e via dicendo.
14: Io non capisco come in questa situazione nessuno parla di strategie per il risparmio di energia, cioè consumarne di meno, come ad esempio rallentare di 10 km per strada, oppure tenere un grado di meno in casa. Io non capisco.
1: È una cosa, anche questa è una cosa che curiosamente fa venire l'orticaria a tutti nel momento nel quale se ne parla. Ieri per esempio il quotidiano La Verità titolava: l'Europa ci vuole portare all'austerity, una cosa di questo genere. Ma ricorda per esempio Lidia che ci scrive un messaggio, non un vocale naturalmente, è un messaggio scritto su WhatsApp. Dice: negli anni 70 abbiamo avuto una grave crisi energetica. Il presidente del Consiglio dell'epoca ci obbligò alle domeniche a piedi, targhe alterne. Se lo facessimo ora, che cosa succederebbe? A nessuno interessa cosa succede nel mondo, pretendono, vogliono soldi, soldi, ancora soldi dal governo, e chi paga? Sempre noi. In questo caso in realtà paga l'Eni fondamentalmente, pagano probabilmente anche le pompe bianche alla fine, Kuwait, IP. Però questo è un tema, quello del risparmio energetico, il che non vuol dire che si debba fare qualcosa di brutale, per cui appunto parti con le targhe alterne, parti con chissà cosa, però forse anche qualche ragionamento di questo tipo può essere innestato, perché le risposte che hanno dato i vari paesi all'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia sono state molto diverse, alcune sono andate esattamente in quella direzione.
15: In tutto questo non si riesce a capire qual è il prezzo medio del kilowatt, qual è il prezzo medio del metro cubo. Bisognerebbe fare come si fa per il distributore di benzina. Qual è il prezzo medio? Perché con i dati che vengono forniti giornalmente, chi se ne frega quanto costa il gas a Amsterdam? Io voglio sapere quanto costa il metro cubo in media in Italia.
16: Lo vedi in bolletta, amico mio. E poi anche in media che cosa vuol dire? Perché ogni compagnia ha i suoi contratti, ha i suoi fornitori, può variare molto. Le faccio un esempio stupido, adesso non so, non voglio parlare perché non conosco come funzionano le cose per Edison, però Edison per esempio ha avuto notizia, ne abbiamo dato conto l'altro ieri, che le forniture dal Qatar alle quali si affidava in parte da quel famoso stabilimento di liquefazione del gas che riforniva una serie di paesi europei e Edison in Italia, in particolare Edison in Italia, avrà un fermo più lungo del previsto. Che impatto ha questa cosa? Quindi sa, il prezzo medio per cosa vale? Cioè, no? Eni, che produce il suo gas, no? E che ha gli impianti e che gestisce, avrà un costo del gas, altri ce l'avranno più alto. Il prezzo medio, secondo me, ha poco senso in questa cosa. E fatemi anche togliere... Allora, togliamo dalle scatole questa ossessiva obiezione che arriva dai, diciamo, dagli amanti di Mosca e che scrivono quasi ogni giorno dicendo: avremmo dovuto tenerci il gas dalla Russia che costava 4 volte meno. Allora, le ricordo che quando il gas dalla Russia costava 4 volte meno, costava 4 volte meno il gas e basta. Cioè, non è che costava meno solo il gas dalla Russia. Anzi, da Gazprom lo compravamo a un paio di euro in più rispetto a tutti gli altri fornitori. Ok, quindi smettiamola con questa storia. Certo, ovviamente ci sono tutte le conseguenze. Lo stop del gas dalla Russia ha provocato dei problemi a catena anche sui mercati, ma come sa perfettamente, questi problemi poi progressivamente sono stati riassorbiti. Non a caso fino a 5 mesi fa eravamo a 35 euro, 33 euro a megawattora e adesso siamo a 77, 78 euro a megawattora. Questo vuol dire che non è la Russia, perché quella questione l'abbiamo riassorbita con l'Algeria, l'abbiamo riassorbita grazie agli azeri, ci siamo riusciti a gestirla quella vicenda, e anzi ha fatto anche del bene, perché ci ha portato a diversificare l'approvvigionamento invece di essere completamente dipendenti dalla Russia, e quindi è stato salutare proprio per i paesi, perché in questo modo dipendi meno da un singolo fornitore, quindi hai più sicurezza energetica. Però il tema qua è stato quello là che ha iniziato a bombardare l'Iran, mica la Russia, cioè mica una questione riguarda la questione russo-ucraina. Chiariamoci su questo una volta per tutte. Mercoledì 30 settembre, sono le 7:24 minuti, c'è Carmelo Lauricelli in regia, c'è Marco Santorio in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Volano i rendimenti. Lo spread a 100 è l'apertura del Sole 24 Ore, il quale racconta che il caro energia spinge l'inflazione e i rendimenti obbligazionari volano. Ieri è stata un'altra giornata di forti vendite sui titoli di Stato, a partire dai treasuries americani che nella scadenza a 30 anni hanno toccato i massimi dal 2002. Tensioni che si sono allargate all'intero mercato del debito sovrano, appunto con lo spread tra BTP e Bund risalito a quota 100, ai massimi da maggio del 2025. La Repubblica, il Corriere della Sera, decidono di aprire su Regeni, scontro sull'Egitto. La Repubblica, scontro sull'Egitto, anche il titolo del Corriere della Sera, mentre il Fatto Quotidiano ci informa che c'è una nuova, così sostiene, una nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, c'è un'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni. Ora arriva un comitato tecnico. Luce e gas, bollette giù, Eni in meno 30%, la Stampa, energia, la gara degli sconti ma volano spread e prezzi, Quotidiano Nazionale, effetto Meloni, bollette dimezzate, il Giornale, le mani sull'Eni e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf, l'apertura di domani, Ale, giù pure le bollette, titola Libero, gara di sconti sulle bollette, titola La Verità. Sottotetto più ampio, il titolo di Avvenire, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete. La giusta casa è l'apertura del manifesto. Cosa è successo? Il movimento che chiede alloggi sostenibili in Spagna, lo ricorderete, questa protesta è nata dopo lo sfratto di una donna anziana e disabile. Il governo Sanchez vara due decreti per bloccare gli sfratti sostanzialmente, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. Garlasco, tutti non ricordo dei RIS, l'apertura del Messaggero, la nuova inchiesta, Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Il Valentino Errante racconta di questi vuoti di memoria dei RIS nell'indagine che portò all'incriminazione di Alberto Stasi e lo spiega a pagina 3. Il test non so se l'ho visto. Chiedere giustizia su Garlasco è giusto? Farlo giocando con il linciaggio senza prove? No, è l'apertura del Foglio ed è un editoriale del direttore Claudio Cerasa. Stasi, Sempio, i RIS e la pazzia del finto garantismo da curva. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Volevo, prima di andare al cuore della rassegna stampa, dove parleremo naturalmente anche di energia, solo segnalarvi questo, ed è qualcosa che ci riguarda, che parte, ed è già partita a dire il vero, una nuova stagione notevole di podcast di Radio 24, se vorrete ascoltarli, e ce ne sono di nuovi, ci sono Le parole che contano, che è uno spin-off, per così dire, di Focus Economia, che ogni giovedì spiega l'economia partendo da un termine chiave dell'attualità economica. Il 6 ottobre debutta Un punto sulla mappa, che è uno spin-off di Nessun luogo è lontano. E trovate già invece sulle piattaforme, oltre alle parole che contano, trovate anche un podcast mensile, si chiama Medium, i casi occulti della cronaca. Se siete appassionati di true crime e non solo, è molto interessante perché il racconto di come i medium appunto vengono inseriti, a volte chiamati dalle forze dell'ordine, a volte chiamati persino dai giornalisti o anche dai parenti delle vittime o delle vittime di rapimento, vengono chiamati in causa, ma non è un racconto di quanto sono bravi e belli i medium, perché c'è anche il CICAP che ci racconta invece cosa c'è da credere e cosa no. Va bene, vorrei iniziare oggi da tre proteste. La prima, visto che abbiamo parlato, il Sole 24 Ore apre con il debito pubblico italiano, il costo del debito italiano con questo spread che si allarga a 100 punti. Beh, c'è un problema francese, non da oggi, ma ieri accertato dall'Istituto di Statistica francese, che dà un debito pubblico al 119% del prodotto interno lordo. Siamo quasi a livelli italiani ormai, ed è il livello più alto dal 1946. Nubi sempre più scure, se ne occupa solo Angelo Ciardullo a pagina 17 del Messaggero. Si addensano sulla stagione di bilancio d'Oltralpe, alla vigilia della presentazione della legge di bilancio prevista per domani in Consiglio dei Ministri. È sicuramente un appuntamento fondamentale della settimana politica europea, quantomeno, e in Assemblea Nazionale da parte del Premier Sébastien Lecornu. Debito, come si diceva, al 119%. Stavolta, sottolinea Le Monde, non c'è né pandemia né guerra a spiegare il livello storico del debito pubblico, quanto piuttosto un lentissimo deterioramento. Se vi ricorda qualcosa, ditemelo, perché a me ricorda tanto l'andamento dell'Italia. La situazione è destinata a peggiorare per ammissione dello stesso governo di Parigi. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero delle Finanze ha avvertito che il prossimo anno il rapporto debito-PIL arriverà a spingersi fino a quota 121,7%, oltre il doppio del limite del 60% fissato a Maastricht. Certo, a noi fa poca impressione, però quello sarebbe il limite del 60%, mentre ieri, 300.000 persone tra insegnanti, camici bianchi, funzionari pubblici, agenti di polizia, vigili del fuoco e studenti si sono riversati in 160 piazze lungo tutto l'esagono per chiedere stipendi più alti e migliori condizioni di lavoro. Le proteste hanno infiammato tutte le principali città del paese.

0: cominciare dalla capitale. Dopo un'estate bollente, l'autunno francese si preannuncia decisamente caldo e questa volta non a causa del clima, scrive Ciardullo. Segnalo anche che il Manifesto, oggi a pagina 14, con Matteo Garavoglia, racconta di una protesta che sta ormai andando avanti da settimane, o almeno è stata molto forte in estate, in Tunisia, un paese che Garavoglia definisce ostaggio di Kais Saied, sta scendendo in piazza per l'acqua potabile, mentre ci sono stati, per così dire, violazioni dei diritti di giornalisti e attivisti filo-palestinesi che sono finiti in carcere, mentre solo è siglato, è GPR, ma immagino è segreta privitera, sul Corriere della Sera, è l'unica che prende nota a pagina 13 del riaccendersi delle proteste in Iran. E questo è particolarmente interessante perché non so se sia una testimonianza del fatto che le sanzioni nei confronti dell'Iran stanno funzionando, ma forse potrebbe avere un impatto sulla guerra. È la protesta delle mense, dove a Teheran si è riaccesa la rabbia degli studenti perché le università in Iran dovrebbero garantire pasti a prezzi molto bassi, uno dei pochi servizi pubblici ancora accessibili agli studenti, ma il costo reale di un vassoio è salito a centinaia di migliaia di toman. E però, nelle proteste si sono sentite, nei video che sono circolati, anche abbasso la tirannia e l'obbligo del velo. Gli studenti imprigionati devono essere liberati. Persone che in questo momento, ve lo segnalo, rischiano particolarmente perché da quando è iniziata la guerra in Iran, mediamente chi protesta viene accusato di essere un agente straniero, con tutte le conseguenze del caso, come se non bastasse la repressione di prima. Una pausa.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché nuvola

0: a 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 30 settembre. L'atmosfera rimane sempre stabile grazie all'anticiclone. Tempo quindi soleggiato e clima caldo, con massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
10: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
11: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
12: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
13: Io giro tanto in macchina per lavoro e fino adesso Eni ha passato i costi alla pompa, ma gli altri dichiarano, ma finora è tutto uguale a prima.
14: La realtà è diversa, perché Eni ha abbassato i prezzi e non tutte le pompe hanno abbassato i prezzi, quindi questo euforismo di tirare sempre la corda e l'acqua nel proprio mulino ha seccato un po'.
15: Non ho capito esattamente, però va bene lo stesso. Allora, solo per darvi conto della conclusione della quale ci racconta Patrizia Floder-Reiter a pagina 8 della Verità, di una vicenda che ci ha appassionati molto, ci ha appassionati da queste parti e appassionato anche Sebastiano Barisoni nella sua classifica, poco invidiabile classifica del venerdì, ed è la vicenda del famoso ospedale Covid voluto da Michele Emiliano. L'idea era spostare, lo ricorderete, alcuni reparti del Policlinico di Bari nei 14 metri quadri di alcuni padiglioni fieristici. Una struttura che ha smesso di essere utilizzata nel 2022, della

0: quale tutti hanno detto che sarebbe diventato un polo d'eccellenza fondamentale, un ospedale riattivabile immediatamente. Poi improvvisamente si è scoperto, vi ricorderete, all'inizio non c'erano i bagni, erano messi male, poi struttura poi invasa dai ratti. Se n'era deciso lo smantellamento, infine, dopo almeno un triennio di spreco di denaro pubblico, è arrivato De Caro, ha detto: vabbè, adesso basta, però questa cosa smettiamo, e quindi è iniziato lo smantellamento vero e proprio. Rimarrei sull'estero prima di toccare il tema dell'energia, andando soprattutto in Medio Oriente. Nella giornata di oggi, il Sole 24 Ore, nella fascia alta, racconta nel pezzo di Rosalba Reggio dei coloni che assaltano e bruciano case nel villaggio di Jalud. Uno dei racconti più intensi che potrete trovare è quello di Jacopo Mocchi su Domani, a pagina 6. Ed è questo: è l'1:30 del mattino quando le videocamere di sorveglianza riprendono un gruppo di persone incappucciate, vestite di nero, dare fuoco alla casa della famiglia Tubasi a Jalud, nel nord della Cisgiordania. È durata solo pochi minuti, quella che avrebbe dovuto essere la notte del ritorno a casa per la famiglia palestinese, sfollata da oltre 2 mesi a causa delle violenze dei coloni. Violenze dei coloni che si sono accanite su una famiglia che ha ottenuto dalla Corte Suprema di Israele il diritto al ritorno in quella casa. Abbiamo seguito in macchina la mappa della Jeep dell'esercito, raccontano. 2 veicoli ci scortavano, uno davanti e uno dietro. Io viaggiavo con mia moglie e con mio figlio. Abbiamo preso la strada che porta verso la collina. Siamo entrati in casa e dopo pochi minuti sono arrivati decine di coloni che hanno iniziato a lanciare pietre contro le finestre. L'esercito ha cercato di disperderli usando i lacrimogeni, ma erano troppo pochi e i coloni sono riusciti a entrare in casa dalla porta della finestra. Siamo fuggiti sul tetto, ma sono riusciti a raggiungerci anche lì. L'esercito ci ha caricato su un blindato militare e ci ha portati via mentre i coloni davano fuoco alla mia casa. Quando al mattino siamo tornati non era rimasto più nulla intatto. Tutto era stato distrutto. Appunto, solo pochi giorni fa l'Alta Corte di Giustizia israeliana ha ordinato alle autorità israeliane di garantire il ritorno in sicurezza della famiglia nelle proprie case, criticando duramente l'esercito per non essere intervenuto contro quelle violenze. Un centinaio di persone quelle che hanno condotto l'assalto. I coloni hanno assaltato poi l'intero villaggio, bruciando case e veicoli senza che l'esercito intervenisse o mandasse rinforzi. Parliamo in particolare di questo caso, pur su una vicenda che è piena di episodi. Perché la mia impressione è che questo qua in particolare sia altamente simbolico e stia avendo un impatto più forte di altri anche sull'opinione pubblica internazionale in merito alla questione appunto della Cisgiordania e delle violenze commesse dai coloni, condannate praticamente da tutto il mondo, ma che non si fermano. Intanto ci avviciniamo al 7 ottobre, che è l'anniversario, come sapete perfettamente, del massacro compiuto da Hamas in Israele. Almeno 1.200 civili e militari israeliani uccisi, in gran parte civili, e 250 ostaggi. E si innesta, come al solito, una polemica italiana che mi pare però ricorrente qua. Lorenzo Cafarchio, a pagina 9 di Libero, racconta che Torino per Gaza ha organizzato in università un incontro nell'anniversario della strage che si intitola Dibattito, 3 anni di genocidio, 3 anni di resistenza, includendo evidentemente il 7 ottobre negli atti di resistenza. E tutto avviene in un'aula, in una sala dell'università. La rettrice Cristina Prandi dice: l'incontro è promosso da associazioni e coordinamenti di cittadini, non coinvolge in alcun modo l'Ateneo e non può essere presentato come un'iniziativa della comunità. L'università però è un luogo aperto al dibattito, nel rispetto di regole che valgono per tutte e tutti, a partire dall'utilizzo degli spazi. Per questa iniziativa non è mai pervenuta alcuna richiesta, né alcuna autorizzazione è stata rilasciata. L'Ateneo ha informato le autorità competenti. 7 ottobre, un giorno segnato dal dolore, la scelta di questa data conferisce all'iniziativa un carattere provocatorio. Non è che sia proprio nettissimo, ma è la rettrice, mi pare, in queste dichiarazioni. Veniamo all'energia. La guerra costa oltre 100 miliardi, è costata all'Europa l'ipotesi europea di rilasciare scorte di petrolio, cosa che finora non ha fatto, ha fatto solamente in parte, esclusi per ora problemi di approvvigionamento. Il pezzo di Marco Bresolin, corrispondente a Bruxelles, che riassume un po' le informazioni che sono arrivate ieri appunto dall'Europa, laddove Dan Jorgensen, il commissario europeo all'energia, dice che l'inverno rischia di essere estremamente complicato, se non addirittura molto duro. Per questo si stanno valutando due misure: rinvio di un anno delle nuove regole che impongono vincoli ambientali più severi sulle emissioni di metano legate alle importazioni di combustibili fossili, dall'altro non si esclude un ulteriore rilascio delle scorte di petrolio. Eni nel frattempo, come si diceva, rilancia un'offerta con sconto dopo quella sui carburanti per quanto riguarda le bollette. Ne scrivono Celestina Dominelli e Lorenzo Pace sul Sole 24 Ore a pagina 2, dopo l'annuncio di ARERA che i clienti a maggior tutela vedranno aumentata la loro bolletta del 37,3%. E anche Enel ha rilanciato una sua offerta che dice che è la più bassa sul mercato, lo ha ricordato in una nota ieri, ma c'è un problema che riguarda, al di là delle bollette dei cittadini, le bollette delle imprese, che è un tema sul quale gli industriali si soffermano continuamente, e questi dati sono confermati dalla fiammata dei prezzi alla produzione. Nei dati diffusi ieri dall'Istat, siamo a pagina 14, sempre del Sole 24 Ore, con Luca Orlando, che racconta come c'è stata una fiammata del 10,9% con un aumento dei prodotti petroliferi del 67% rispetto all'anno scorso. Ragazzi, produrre così diventa un disastro. Intervista Luca Orlando, il Marco Valli che produce minuteria metallica nel Mollificio Valli con oltre 400 clienti e 3.000 codici che entrano in moltissime distinte basi. Dice: ne parlavo proprio ora con il nostro commerciale, perché a questo punto, visti i rincari, dobbiamo ritoccare i listini, ammesso di riuscirci naturalmente, visto che quando i mercati non crescono tutto diventa più difficile, ed è qua la grande questione. Il traffico.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Sulla 12 Genova-Rosignano un incidente provoca code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Capriate da entrambe le provenienze. Passiamo sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo un veicolo fermo che provoca code tra il bivio per la A14 e Bologna Interporto in direzione Padova. In Toscana sulle Firenze-Pisa-Livorno si registrano lunghe code causa incidente tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina per chi viaggia verso Firenze. E ancora, per incidente, sulla tangenziale di Napoli si verificano incolonnamenti tra via Campana e Astroni in direzione diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: 24 mattino.
0: Negli ultimi 3 mesi l'aeroporto di Fontanarossa a Catania è stato interessato da chiusure o sospensioni per la cenere dell'Etna per circa 20 giorni complessivi da luglio ad oggi, non 20 di chiusura totale continuativa, alcuni giorni con chiusure parziali, limitazione agli arrivi e alle partenze, sospensioni per alcune ore. Le lamentele si fanno sentire. Certo, non puoi controllare un vulcano, evidentemente, cioè non gli puoi dire: erutta adesso, che per favore, gentilmente, spargi la cenere ora che no, o dopo, per favore, che adesso devo passare con l'aereo. E quindi si sta addirittura ragionando sullo spostamento dell'aeroporto di Catania. Buongiorno Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia. Ne ha parlato il ministro della Protezione Civile, Filippo. Sì, Oddio, Musumeci, eccoci qua, Scivoli, buongiorno, ci siamo. Ci
4: buongiorno, siamo.
0: Nello
4: buongiorno,
0: Musumeci,
4: buongiorno
0: sì, a voi. Ovviamente. Senta,
4: un lapsus,
0: capita ogni tanto, anche ai peggiori come me. Senta, Scivoli, allora ci dice che cosa ne pensi?

0: di queste ipotesi.
1: Allora, l'ipotesi potrebbe essere una cosa fattibile, chiaramente non è una cosa realizzabile da oggi al domani, ma io sarei più, diciamo, propenso per optare al di là di fare un nuovo aeroporto. Consideriamo che in Sicilia, la Sicilia è la regione che ha più aeroporti in Italia, ne abbiamo sei, compreso le isole e quelle militari. Più che pensare a un nuovo aeroporto, pensare a fare un grande hub per il Mediterraneo, ma che comunque sia integrante Catania. Perché questo si tratta. Poi, al di là delle cose che ci possono entusiasmare, però serve, a noi serve pragmatismo, serve perché chi fa impresa adesso è veramente all'osso, stiamo soffrendo tantissimo.
0: Questo è un problema per voi, naturalmente, no? Un problema grosso questo dell'aeroporto.
1: È chiaro perché adesso, cioè, come diceva lei, nessuno chiede al vulcano di non fare il vulcano, chiaramente, ma noi quello che chiediamo è alle persone di fare i loro doveri. Adesso siamo in una situazione che veramente è quasi al ridicolo perché ci sono aeroporti, tutti i voli che non sono partiti da Catania sono stati spostati a Palermo e si è congestionato anche Palermo, quindi il paradosso del paradosso. Io sfido chiunque a chiedere alle persone che sono rimaste in aeroporto a chiedere semplicemente quando programmeranno il loro nuovo viaggio in Sicilia e già vi renderete conto il danno che questa terra sta avendo e le imprese che stanno avendo.
0: Eh sì, perché
1: Quindi chiaramente.
0: tu devi partire e dici, vabbè, però io a Catania non ci vado perché non so nemmeno se atterro, se arrivo oppure no. Palermo è intasato e quindi uno dice, vabbè, ma a questo punto non ci vado, no?
1: È chiaro, è chiaro. Quindi le responsabilità poi sicuramente non ricadranno su chi sta dietro una scrivania, ma sono effetti che pagherà chi fa impresa, perché cancellare un volo al di là delle difficoltà e dei fastidi delle persone che sono sacrosante, ma ci sono anche aziende che si sono viste cancellare prenotazioni, il turismo ormai, e noi che viviamo prevalentemente di turismo, tutto questo non lo possiamo permettere. È chiaro che serva ormai al di là delle emergenze, perché qua ormai il vulcano c'è sempre stato, c'è. Qualcuno mi dice: vabbè, ma il problema adesso è perché il vulcano sta eruttando più frequentemente. Vabbè, ma questa
0: Certo.
1: non è chiaramente una scusa.
0: Prendiamo provvedimenti nei confronti del vulcano, nei confronti dell'Etna. Senta Civoli, allora qua naturalmente molti dicono, vabbè, ma cioè, sei aeroporti è un'enormità, ma credo che questo dipenda in una tipica situazione all'italiana e per certi versi mi consenta, non è una cosa razzista,
1: Sì, sì.
0: alla siciliana,
1: Sì.
0: dato che le strade, le ferrovie sostanzialmente sono nelle condizioni nelle quali sono, alla fine fai un aeroporto più aeroporti possibile perché se no non arrivi nei posti molto semplicemente.
1: Ma qua il problema è chiaramente, sì, come dice lei, tutto siciliano, ma direi che diciamo anche una commedia all'italiana, perché poi tutto il mondo è paese, noi magari subiamo gli effetti maggiori di quello che sono le difficoltà del paese. Però è chiaro che già noi, come imprese, come aziende, come cittadini, abbiamo già le consuete e solite difficoltà nel muoverci già all'interno della nostra terra. A livello infrastrutturale sappiamo che cosa c'è. Adesso abbiamo anche la difficoltà a muoverci all'esterno. Io chiedo come possiamo pensare a internazionalizzazione, a competenze nei mercati. Difficoltà incredibili da tutti i punti di vista.
0: Cosa farebbe lei adesso in sostanza?
1: Allora, adesso serve che ci si assuma veramente la responsabilità. Serve una cabina unica di regia, di gestione delle emergenze, dove le aziende che gestiscono gli aeroporti, la regione, la protezione civile, le organizzazioni di rappresentanza si siedono e programmino le
0: Sì,
1: emergenze,
0: però
1: perché
0: lei
1: qui
0: sa, mi
1: siamo.
0: scusi Scivoli, mi perdoni,
1: Mi prego.
0: lei sa come funzionano i tavoli in questo paese, quindi allora il tavolo va bene, però cosa farebbe lei praticamente adesso?
1: E beh, ma qua al di là delle questioni che oggi, ieri per esempio l'aeroporto è stato chiuso due volte, aperto
0: Sì.
1: alle 8, chiuso alle 10, ma il problema non è l'emergenza, perché è chiaro che chi chiude l'aeroporto lo fa per la questione di sicurezza, è chiaro. Il problema è che bisogna pensare anche alla logistica.
0: Sì.
1: Noi viviamo di turismo, come dicevo prima, e la recettività deve essere la prima cosa alla mano. Non è possibile tenere persone anche per la cosa più semplice in coda all'aeroporto per andare in bagno. Cioè, ci sono persone anziane, disabili, cioè, questo non è possibile, questo è un danno incalcolabile. Qualcuno pensa addirittura di iniziare a fare una

0: class
1: action. Però mi scusi ancora, Scivoli, però la gestione immediata, cioè la gestione immediata, adesso se tu hai l'Etna che per i prossimi due mesi fa il cattivo, cosa fai in questi due mesi?
0: Allora, intanto abbiamo a ridosso dell'aeroporto di Catania abbiamo Comiso, quindi andrebbe potenziato, sì. Comiso andrebbe utilizzato, diciamo, come risorsa naturale, diciamo, per quelle che sono le esigenze immediate, ma poi migliorare i collegamenti con Catania, con Palermo e anche Trapani. Queste sono le risorse che abbiamo, perché altrimenti dobbiamo inventarci un nuovo aeroporto, e considerando i tempi biblici siciliani e italiani, se ne parlerà, diciamo, fra un millennio, non so.
1: Sì, sì, ma italiani, guardi, oggi, se lo dico agli ascoltatori, ringraziando Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia, oggi le cronache fiorentine del Corriere della Sera e di Repubblica parlano del nuovo stop, della nuova discussione in maggioranza sull'ampliamento, la modifica della pista dell'aeroporto di Firenze, della quale si discute da 40 anni. GR.
2: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
2: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
6: Arr. Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ma dove va con quel veicolo?
9: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
8: Però, che design e che capienza.
9: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
8: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
12: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
13: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
14: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
15: Le 7:59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Guerra in Ucraina.

0: attacchi alle droni sulla regione di Kiev, chiusi gli aeroporti polacchi. Caro carburanti e sconta anche le tariffe di luce e gas, rendimenti dei BTP ai massimi da 3 anni. Caso Regeni, opposizioni contro Tajani, Meloni no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Intelligenza artificiale, Trump firma il patto con le big tech, inaugurata una nuova era. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano i nuovi attacchi russi con missili balistici su Kiev. Numerose esplosioni si sono udite nella capitale ucraina e l'aeronautica militare ha fatto scattare l'allerta. Al momento sono 2 le vittime.
1: Un bimbo estratto senza vita dalle macerie di una casa, un altro sopravvissuto ma con un grave trauma cranico, insieme ad una coppia, forse i genitori, feriti dalle schegge. È il bilancio dei nuovi attacchi russi con droni e missili balistici che hanno colpito Vyshgorod, cittadina di 30.000 abitanti alle porte di Kiev, rimasta anch'essa sotto attacco tutta la notte. Obiettivo principale le infrastrutture energetiche, ma le bombe di Mosca non risparmiano scuole, negozi, case e uccidono anche una donna. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów per operazioni militari.
2: Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо.
1: Avremo nuovi colloqui in settimana per altre difese e ulteriori sostegni all'Ucraina, annuncia Zelensky nel consueto messaggio serale senza svelare con quali paesi, ma ringraziando i vertici europei per una nuova tranche di aiuti finanziari e chi, come il Belgio, annuncia altri caccia F-16. Infine il presidente ucraino sfiora l'incidente diplomatico con la Corea del Sud, che convoca anche l'ambasciatore, svelando di aver consegnato a Seul 2 soldati di Pyongyang catturati sul fronte l'anno scorso. Forse cercava il favore della nostra opinione pubblica, spiegano le autorità della penisola asiatica, ma così ha esposto a possibili ritorsioni i familiari dei prigionieri in Corea del Nord. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la Russia protesta contro la NATO per le esercitazioni che simulano l'isolamento dell'exclav di Kaliningrad, mentre l'Estonia accusa Mosca di aver sabotato un'azienda di armi.
3: L'ultimo episodio della guerra ibrida che si sta intensificando in Europa è ambientato in Estonia, dove le autorità hanno accusato i servizi di intelligence russi per l'incendio del 15 agosto scorso a Tallinn, capitale estone, nella sede di Mirrem Robotics, compagnia specializzata nella produzione di veicoli senza pilota che l'azienda fornisce all'Ucraina. Secondo il ministro degli esteri estone, Margus Tsahkna, l'atto di sabotaggio è stato ordinato dai servizi speciali russi. Un allarme che si unisce alle crescenti preoccupazioni della NATO per l'intensificarsi di attacchi e provocazioni, in particolare sul Baltico, nel fianco orientale della NATO più vicino alla Russia. Da Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato le accuse dell'Estonia come infondate e surreali, tanto da non poter essere prese sul serio. Passando al contrattacco, il Cremlino ha a sua volta accusato la NATO per le esercitazioni militari dell'estate scorsa presso Kaliningrad, l'exclav russa stretta tra Polonia e Lituania. Per difenderla, avverte una lettera inviata alla NATO, la Russia è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a propria disposizione. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: In Italia, con i prezzi dell'energia che continuano a crescere, la nuova mossa dell'Eni, che dopo il taglio del prezzo dei carburanti ha deciso uno sconto sulle bollette di luce e gas. Spero che altri attori diano una mano, dice la premier Giorgia Meloni da Praga, e i rendimenti dei BTP toccano i livelli più alti degli ultimi 3 anni.
4: ARERA, l'autorità del settore, ha annunciato che la tariffa della luce in questo quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La notizia riguarda i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela, ma è indicativa dei rincari che arriveranno anche per chi ha il contratto a prezzo variabile. Poco dopo la previsione di ARERA, ieri pomeriggio, Eni Plenitude ha annunciato un'offerta luce e gas scontata del 30% rispetto alla sua offerta principale, con prezzo bloccato per 24 mesi. Annuncio a cui hanno risposto a stretto giro Enel e A2A, rivendicando le loro di offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In autostrada, benzina e gasolio tornano intanto sotto la linea rossa dei 2,2 e 2,4 euro in modalità self, mentre le promozioni continuano ad estendersi. Dopo Eni e IP, Kuwait applicherà un price cap di 30 giorni da domani con un approccio modulare, e anche reti di distribuzione più piccole come Enercoop e singoli benzinai iniziano ad aderire. Gli impianti coinvolti dalle promozioni sono circa 5.300 su 20.000, ma a regime potrebbero essere molti di più. La Commissione UE sta intanto valutando cosa è possibile fare per sostenere l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto, lo ha riferito ieri il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il rialzo globale dei rendimenti colpisce anche l'Italia. I tassi di interesse dei BTP decennali sono saliti al massimo dal 2023 al 4,6%, tanto che lo spread rispetto ai Bund tedeschi è tornato a sfiorare i 100 punti base, per la prima volta dal giugno del 2025. Ma non si tratta di un allarme che colpisce solo l'Italia. Il rialzo dei rendimenti è globale. I titoli di Stato americani pagano infatti gli interessi più alti dal lontano 2007, i Bund tedeschi dal 2009 e i titoli giapponesi addirittura dagli anni 90. Quali sono i motivi di questi aumenti? Innanzitutto il rialzo del prezzo del petrolio, che sta facendo lievitare l'inflazione in tutto il mondo. Questo spinge e spingerà le banche centrali ad alzare i tassi di interesse ulteriormente. Anche questo fa salire i rendimenti dei titoli di Stato. Infine, i mercati sono sempre più preoccupati per i conti pubblici degli Stati e per i crescenti debiti pubblici, a partire dagli Stati Uniti. Così il mercato chiede tassi di interesse sempre più elevati per comprare i titoli di Stato, cioè per prestare soldi agli Stati. E i conti pubblici ne pagano le conseguenze. La spesa per interessi è sempre più elevata. Moria Longo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la Premier Giorgia Meloni da Praga interviene anche sul caso Regeni. Noi abbiamo utilizzato i canali politici e diplomatici con il Cairo. Ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali ci avvicineremmo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci, ha dichiarato la Premier, mentre le opposizioni chiedono al ministro degli esteri Antonio Tajani di intervenire in Parlamento.
6: Cerca di spiegarsi meglio il ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le parole a seguito della sentenza sul caso Regeni. L'importante è andare avanti, dice, e non strumentalizzare per arrivare alla verità.
7: Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità. Perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
6: Ma non si fermano le polemiche dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, quando Tajani aveva specificato sono stati condannati 3 agenti, non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive, il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria PD Elly Schlein.
8: Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, nessuno potrà più negarlo.
6: Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Il rischio è la prescrizione per allungamento dei tempi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Svolta vicina per il caso Garlasco. Entro la fine dell'autunno la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. E intanto i difensori di Alberto Stasi presenteranno l'istanza per la revisione del processo.
9: La procura di Pavia ha 9 mesi di tempo, ma con ogni probabilità già entro metà dicembre depositerà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. La difesa potrebbe chiedere il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Fu la strada seguita dai legali di Alberto Stasi in occasione del primo processo. Legali che ora, sulla base dei nuovi elementi contenuti negli atti della chiusura delle indagini su Sempio, si preparano a formulare la richiesta di revisione del processo. Così l'avvocata Boccellari.
10: A Stasi un mese più, un mese meno non cambia niente, noi non ci facciamo mettere pressione, puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così.
9: L'elemento chiave sul quale ruoterà l'istanza è il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi. Le controanalisi smentirono l'esistenza della traccia, ma i risultati, scrive la procura di Pavia, sono sempre stati tenuti nascosti. Sotto accusa i RIS di Parma, per l'ex generale Garofano non vi fu alcun depistaggio. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e i massimi esponenti del settore dell'intelligenza artificiale che hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante e nasce l'era della superintelligenza.
11: Donald Trump invita a pranzo alla Casa Bianca gli amministratori delegati delle principali aziende dell'intelligenza artificiale, sigla un documento per autoregolamentare il settore e firma un ordine esecutivo per ribattezzare lo strumento tecnologico.
12: We've changed the name Steve officially to SI. Okay.
11: Cambiamo ufficialmente il nome dell'intelligenza artificiale in superintelligenza, dice il presidente degli Stati Uniti, che non dà spazio agli appelli di alcuni big a rallentare lo sviluppo della tecnologia per paura che sfugga al controllo umano.
12: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation
11: Basta una forte autoregolamentazione, dice Trump, non servono paletti, esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. Gli Stati Uniti stanno anche pensando a un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale, spiega Trump, sottolineando che se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene saranno bloccati. Ma l'accordo sull'autoregolamentazione, puntualizza Trump, è moralmente vincolante. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole. Le 24 ore.
0: E ieri giornata di proteste in Francia con cortei, manifestazioni e occupazioni di scuole contro il caro vita. Oltre 300.000 manifestanti in tutta la Francia, secondo i sindacati. Blocchi anche nelle scuole superiori con gli studenti che chiedono migliori condizioni scolastiche. Oltre 400 sono stati fermati dalla polizia. Proteste anche in Spagna contro il caro affitti e in generale contro il caro casa.
13: L'ondata di malcontento generata dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid ha spinto la coalizione di governo a lavorare in tutta fretta ad un accordo per far fronte all'emergenza abitativa in Spagna. In attesa dell'ok definitivo in Parlamento, previsto per venerdì prossimo, il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legge che stabiliscono alcune misure chiave, tra cui la proibizione degli sfratti per persone in condizioni di vulnerabilità fino al 2030, ed una proroga di 2 anni per gli affitti in scadenza entro la fine del 2028, stesso anno entro cui viene inoltre stabilito il divieto d'acquisto di immobili da parte dei fondi di investimento. Nel frattempo sono ancora diverse centinaia le persone accampate nella Plaza del Sol di Madrid, epicentro della rabbia popolare, seguite da analoghi accampamenti di protesta in altre città spagnole. Mari Carmen potrà intanto ritornare nella sua casa dopo l'accordo raggiunto con la società proprietaria dell'immobile, che prevede la firma di un nuovo contratto di locazione della durata di 8 anni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Possibili disagi per chi vola oggi per uno sciopero dei controllori di volo dell'ENAV che incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 13 alle 17. ITA Airways ha annunciato la cancellazione di circa il 29% dei voli e disagi sono prevedibili anche per i collegamenti delle altre compagnie aeree. Calcio, dopo il successo con la Turchia, la nazionale italiana è rientrata a Coverciano, dove è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis.
14: È chiaro che questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare.
15: Le parole del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò danno bene l'idea del peso specifico del convincente successo di Bursa. Dopo l'ennesimo flop mondiale, un'estate tumultuosa, il caso del tesseramento mancato dello stesso Malagò che ne mette in dubbio la permanenza in carica e il KO di Roma col Belgio, l'azzurro intorno alla panchina di Roberto Mancini si era fatto davvero cupo. Ma nel mezzo del diluvio, nello stadio a forma di coccodrillo, almeno la squadra si è ritrovata e non è poco. Certo, i turchi senza Yıldız e Çalhanoğlu e un Montella sempre più in bilico in panchina sono sembrati poca cosa, ma appena venerdì scorso avevano perso solo 1-0 contro la Francia che venerdì incroceremo a Parigi. Ma a Bursa si è intravista l'Italia del futuro, certo, ma soprattutto quella del presente, con vecchi e nuovi protagonisti, dal Rinato Bastoni a Fagioli e Frattesi, per arrivare al bomber più esposito e allo straripante Caglioda. Certezze appena trovate e ora subito alla prova dei Blé e del loro nuovo timoniere Zinedine Zidane. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giorno 24, torna alle 8:59.

0: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
5: 24 mattino. 30 settembre, 8:15 minuti e 20 secondi. Paolo Mieli, ciao, buongiorno, eccoci.
6: Buongiorno, buongiorno. Sto leggendo e rileggendo una grande inchiesta fatta oggi dal Wall Street Journal sull'Iraq, perché oggi non è un giorno qualsiasi. I giornali europei, soprattutto quelli italiani, trascurano un po' la circostanza, il fatto che gli Stati Uniti lasciano dopo 23 anni l'Iraq, e secondo quello che scrive Wall Street Journal potrebbe accadere un pandemonio. Già ci provarono una quindicina d'anni fa a lasciare l'Iraq e fu un primo pandemonio, quindi può essere un nuovo focolare, può essere, ti dico, non voglio fare l'uccello del malaugurio, però è una cosa a cui presterei maggiore attenzione. Se vuoi bilanciarlo con qualcosa di ottimistico dal mondo arabo, un'altra notizia che invece è presente anche sui giornali italiani, che in Marocco è stata nominata la prima premier donna, Fatima Zahra Al-Mansouri, che è un'avvocata di 50 anni, è già stata, mi ricordo, sindaca di Marrakech. E il giornale, che non è la prima volta che un paese arabo nomina una donna, perché era già accaduto in Tunisia, alcuni giornali lo ricordo, con Nail Arbouden Ramadan, che è stata primo ministro fra il 21 e il 23, però ha un significato diverso in Marocco, perché insomma, è un paese sostanzialmente, mi fa dire, la gerarchia più importante. Infatti si pone subito un problema religioso, perché era accanto al re o dietro nel settore femminile. Insomma, il Marocco è un paese che ha una sua centralità, è un paese moderato, come è noto, più liberale. Questo è avvenuto tutto, il re l'ha scelta sulla base delle elezioni. C'è un sistema un po' come quelli occidentali, insomma. Il re Mohammed VI l'ha scelta, potendone scegliere altre, come accade in Italia col Presidente della Repubblica. L'articolo migliore, più completo, è quello di Karima Mual da Casablanca sulla Stampa. Devo dire che io sto osservando la Stampa da quando c'è stato questo cambio imposto dall'editore Leonardis, ed è un giornale che mi piace, perché pensavo, ho capito che Antonio De Rosa, il nuovo direttore, l'avrebbe resa più local, cioè si sarebbe occupato più di Piemonte, cosa che la Piemonte e Torino, che la Stampa stava abbandonando. Invece tiene anche il punto sugli esteri, che è un suo settore tradizionalmente forte. L'articolo che ho letto questo articolo di Karim Amual di oggi me lo ha confermato. Poi ci sarebbero tante altre notizie, insomma il discorso di Barna, ma oggi fammi saltare gli esteri e venire, cioè saltare gli esteri, te ne ho parlato, ma insomma venire più vicino in Italia, perché ieri sera mi ha molto colpito, è tornato Di Battista, Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 e ha fatto un discorso, ha raccontato che ha un tumore al cervello, un tumore cerebrale, dice sto ogni giorno un po' meglio, però ha fatto un discorso molto coraggioso sul tumore, dice faccio parte di quel club che dice perché proprio a me questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, la retorica di ce la farò perché combatto non mi piace, ce la farò perché combatto è un modo di dire io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori, poi ha detto che il governo è premier, cioè, ha ribadito le sue posizioni ultra di sinistra, però ha dato atto a Giorgia Meloni e al governo di essersi comportati bene con lui, insomma è stato un modo di tornare e di annunciare il proprio tumore, cosa che oggi fanno in molti, molto dignitoso, molto serio, insomma si vede che è frutto di un'elaborazione
5: non retorico, tra l'altro, no?
6: per niente retorico, insomma una cosa che ha molto colpito. Adesso vedremo, poi siccome la notizia si è avuta la sera tardi quando è andata in onda di martedì, domani probabilmente sui giornali ce ne sarà di più. E poi ci sono gli effetti del voto di Reggio Calabria, da dire a proposito del voto di Reggio Calabria, che è un voto di elezioni suppletive per un parlamentare, ha vinto il centrodestra, come è noto, ne abbiamo parlato ieri mattina, e il contraccolpo forte è su Vannacci, che si è dimostrato meno indispensabile di quanto si potesse ritenere o di come i sondaggi lo davano. Che vuol dire? Vuol dire che Vannacci è scomparso? No, assolutamente, perché anche se Vannacci fosse al 4%, mettiamo la metà di quello che gli attribuiscono i sondaggi, dal momento che ci sarà una legge che darà il premio di maggioranza allo schieramento che avrà ottenuto quantomeno il 42%, puoi capire bene che quel 4%, Renzi stesso dice il mio 2% mi volete o non mi volete, perché quel 2% può essere decisivo.
5: Certo.
6: Quando c'è una soglia così alta, ammesso che la legge passi, sto dandola come se fosse già passata, quel 4% rimane comunque qualcosa di importantissimo, averlo o non averlo. Il centrodestra tiene duro, anche perché ha vinto, c'è, annuncia Alessandro Gonzato sul giornale, giornale, una grande fuga da Vannacci, lasciano altri 700 iscritti per da Cuneo Latina, però sai, gli iscritti contano, li contano i voti. Piuttosto mi ha interessato un articolo di Tommaso Montesano su Libero, che dice nessun boom per il generale e ora i sondaggi frenano. Ma come ora i sondaggi frenano? I sondaggi si fanno per capire come voteranno le persone, no? Non che guardano quello che accade e il giorno dopo si adeguano, ora frenano. Ce lo dovevate dire prima che le cose andavano meno bene di quanto era annunciato, se no che allora lo so fare anch'io il sondaggista, capisci? Guardo come va un voto locale e mi aggiusto i sondaggi, come se dicesse tra le righe, non lo dice così esplicitamente, che i sondaggisti aggiustano i sondaggi, capisci?
5: Sì. Che in realtà non è così, cioè semplicemente fanno rilevazioni settimanali, poi sai, in queste rilevazioni settimanali succede che le persone, anche sulla base di quello che succede, di quello che dice Vannacci, cambiano idea.
6: Vuoi che non mi aspettassi questa tua obiezione? Ma lo scrivono oggi, il voto si è saputo ieri sera.
5: Sì.
6: L'altro ieri sera, scusami, e oggi, un conto se fra una settimana dicessero calata un po' a Vannacci ed è un effetto del voto di Reggio Calabria. Un conto è che lo scrivono oggi, che annunciano oggi che i sondaggi frenano. Quando l'hanno saputo? In mattinata, nel pomeriggio? Come si fa a sapere? Comunque, lasciamo perdere, i partiti stanno aggiustati, Salvini ha confermato il suo congresso il 24-25 ottobre, ne parla Lorenzo De Cicco su Repubblica, ma dà un annuncio, toglie il nome dal simbolo. Effettivamente anche a me sembrava un po' bizzarro, mi sembra che il nome del simbolo sia per Salvini presidente, insomma da qualche anno sì. Quel nome, oppure forse solo Salvini, il nome nel simbolo per uno che è così dondolante nella sua carica di segretario mi sembrava un po' troppo, però mi sembra che nonostante le contestazioni che c'erano state nei giorni scorsi, questa volta il congresso si fa e c'è una cosa che non mi aspettavo, che adesso nel centrosinistra invece si va a parti invertite.

0: Conte, che teme per Schlein e predica la tregua ai suoi, non dovete attaccarla perché dice se si indebolisce, il Movimento 5 Stelle hanno paura di una crisi nel PD. Tu dirai un giornale avverso? No, l'ho letto sul Fatto in un articolo molto accurato di Luca De Carolis che racconta di questo e poi si capisce da molti segni, c'è un articolo analogo sul Corriere della Sera che dice che la Schlein vuole le primarie con un solo candidato, il segretario,
1: Cioè, con un solo
0: insomma,
1: candidato per
0: per
1: partito, diciamo, no? Quindi.
0: certo, non solo candidato per partito ovviamente, cioè ogni partito, perché lì sembrava che se
1: No, nel
0: il
1: senso,
0: PD si volesse
1: le primarie
0: rappresentare.
1: con un solo candidato, beh, diciamo, sarebbe un po', no, un po'
0: Beh, no,
1: troppo.
0: sono allora, nella tradizione della sinistra italiana in genere si fanno primarie con un solo candidato, nel senso che è un candidato su cui si sono già messi d'accordo e poi
1: Sì.
0: mettono come ornamenti due o tre personaggi minori che servono solo quelle fra Renzi e Bersani, furono primarie al Fulmicotone. In genere si fanno però insomma, in questo caso hai ragione tu, primarie dove se c'è la Schlein c'è Conte, ma non ce ne sono altri del PD. E la Schlein nella giornata racconta Elisa Calessi, ha tenuto duro sull'Ucraina, avanti con l'aiuto, nessuna resa, pace giusta non vuol dire arrendersi ai russi, però Tridico in un'intervista al Manifesto dice: ah, ma sì, sulle armi serve discontinuità, ma troveremo una sintesi. È
1: Sì.
0: un articolo molto possibilista, non è più un articolo
1: Sì.
0: armato. E poi c'è una cosa molto divertente di Marianna Rizzini sul Foglio, dove dice che i centrini, cioè tutti quei piccoli partiti di centro, vanno tutti con Renzi oppure no, cioè stanno discutendo se andare tutti con Renzi e nel frattempo, siccome come sai Renzi adesso farà la Leopolda venerdì quando noi non ci saremo, maldizione, tutto
1: Così.
0: succede sui giornali di sabato, vabbè, non voglio più fare quel discorso, ma mi ha fatto ridere un articolo di Domenico Barbati sulla Verità, che siccome De Luca deve andare ad aprire l'aeroporto, il sindaco, insomma, non c'è bisogno che racconti chi è Enzo De Luca, il partito di Bonelli si scaglia contro l'esborso per il pernottamento del sindaco a Firenze per la Leopolda, ci costa 1200 euro, uno scandalo, e non vogliono impedire al sindaco di andare lì a spendere un sacco di soldi. È divertente, nel frattempo Renzi ha già annunciato che lui se nelle primarie vince Conte, voterà Conte, insomma, stanno aggiustando, come capisci bene, li ho
1: È
0: messi tutti
1: un po' il
0: insieme
1: tiro. Sì.
0: per dire che stanno aggiustando le carte. Poi ci sono le
1: Scusa,
0: profanazioni.
1: prima delle profanazioni, fammi solo dare una piccola risposta, perché poi qua gli ascoltatori magari non ascoltano sempre e poi si fanno guidare un po' dalle loro inclinazioni politiche. Allora, Matteo scrive per esempio:
0: Ah,
1: ma
0: così.
1: perché non dite che ha votato il 22%? A parte che l'abbiamo detto infinitamente, il 10% è tantissimo per Vannacci. Mi sentirei di dire a Matteo che in realtà il problema è proprio quello, nel senso che se Vannacci contava sull'effetto novità anche per trascinare persone alle urne, come è successo, o nell'alternativa per trascinare persone alle urne, come è successo per l'AfD in Sassonia, beh, questo risultato non si è avuto, anzi, cioè l'impatto sull'astensionismo, cioè sul recupero di astensioni non
0: Esatto,
1: c'è stato, e
0: esatto,
1: quindi forse è quella la riflessione anche che dovrebbe fare. Non si presenta come tutta sta novità, forse. Comunque, va bene. Prego Paolo,
0: esatto.
1: scusami.
0: Comunque, poi giusta precisazione, dicevo le profanazioni, ieri sono state profanate, anzi fra ieri e oggi, ieri è stato profanato il Campidoglio e oggi la Scala di Milano. In che senso è stato profanato il Campidoglio? Nel senso che in Campidoglio è stato dato un premio per la cultura a Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile.
1: Sì.
0: Non c'era il mago do Nascimento,
1: no.
0: Non so se ti ricordi, erano
1: sì.
0: Finite.
1: Allora va sotto il nome, scusa, di Premio Internazionale per la Cultura e diciamo Anna Marchi è stata premiata per il suo libro di ricette e la figlia credo per un libro autobiografico.

0: una cosa di questo genere.
1: Sì, e la figlia ha detto: dove sta la ragione, la polemica? La cultura non è mica solo Michelangelo, giusto, Pirandello, anche la nostra cultura. Però il consigliere Nanni, che aveva dato l'autorizzazione, dice: se avessi saputo della loro presenza non avrei sostenuto la richiesta. E questa cosa ha sollevato un sacco di discussioni. Oggi sulla pagina dei commenti di Repubblica sia Michele Serra che Francesco Merlo se ne occupano. Michele Serra, sono tutti e due indignati, nemmeno la più alta delle dighe, questa Michele Serra, è in grado di arginare la gioiosa immoralità di una parte consistente del nostro popolo. E invece Francesco Merlo scrive: mi ero sempre chiesto come mai nel paese dei premi e delle truffe, dove anche i premi sono truffe, non premiassero mai più bravi. E insomma, ma la cosa più buffa,
2: aspetta, facciamo una cosa, ti faccio sentire un passaggio di Vanna Marchi dopo la premiata, perché su Instagram ha parlato naturalmente,
1: fammelo sentire.
3: Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo, povero, piccolo, eccetera eccetera, poi ha una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio osannata, veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci. E che devo dire, ringrazio il mio editore, ma
2: è così,
3: soprattutto
2: è così, così Vanna Marchi, no?
1: Ah, ma di questo, guarda, se ne è Mattia Grandi, un giornalista del Resto del Carlino, è andato subito a sentire il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi, che si dichiara indignato, dice: quella è una donna con una scarsa credibilità. Appunto, lei stessa ha ricordato di essere stata in prigione, quindi oltre all'imbarazzo della sinistra, perché come è noto Roma ha una giunta di sinistra, e quindi c'è questo consigliere ex del PD di Azione, adesso non ho capito che ha dato l'autorizzazione, dice: io non sapevo nulla, nella sala prenotata dal consigliere ex PD non sapevo nulla, il comune pensa a una stretta sulla sala. C'è pure Castel Guelfo, l'insurrezione.
2: Che si arrabbia perché dice è il paese più brutto. Lei dice: il paese più brutto del mondo. Ma come?
1: Del mondo.
2: Ma come?
1: E poi la Scala, che c'entra la Scala? La Scala, dimmi. Perché Maurizio Landini ha scelto la Scala per festeggiare i 120 anni della CGIL. E la Scala di Milano, come sai, è sempre stato oggetto dal 68 di contestazioni, uova, pomodori, gli operai erano sempre dall'altra parte, e quindi un grande sindacalista, insomma molto famoso nella storia del sindacalismo italiano, Cremaschi, ha detto: una scelta di pessimo gusto. E Capanna, che nel 68 guidava i lanciatori di ortaggi, dice: avrei preferito una grande fabbrica, ma invece Landini insiste, si farà questa festa, sarà all'altezza della Scala, della tradizione. Dice: non vedo perché la CGIL non può festeggiare alla Scala, e secondo me c'ha ragione lui, dai, questa cosa di che la Scala è diventata il tempio e deve essere per forza contestata da gran tempo. La Scala, no. Ma anche il Campidoglio può ospitare Vanna Marchi, dai. Sono eccessi.
2: Ma poi quello era un evento a pagamento, cioè la Protomoteca si può affittare, l'ha affittata l'editore, credo che sia alla fine la storia sia quella. Poi uno può, il comune può decidere di non.
1: E allora dai, concludiamo dicendo: viva le profanazioni, profaniamo tutti questi posti, poi ognuno penserà quello che vuole, se ha preso un premio pure Vanna Marchi, o se Landini, dalla tuta blu al frac, si indizia Giorgio Gandola sulla verità, dalla tuta blu al frac, ti metterai i frac, che ti
2: caro
1: importa,
2: Paolo,
1: che ci vuoi fare?
2: Caro Paolo, a domani.
1: Ci sentiamo domani.
2: Ciao.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali. Ti ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, I sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare

0: prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
8: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
9: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
10: La nostra attenzione negli ultimi mesi si è concentrata molto e naturalmente, anzi direi negli ultimi anni, sull'ascesa di una destra più destra, se così possiamo definirla, una destra a volte estrema come è per esempio quella di AfD in Germania, o come è per certi versi anche quella americana, cioè la scalata ai repubblicani di Donald Trump, è sicuramente una destra più destra. E forse in tutto questo abbiamo messo meno gli occhi su un altro fenomeno che per certi versi è speculare che sta avvenendo, ossia l'ascesa di una sinistra più a sinistra. È successo a New York, sta succedendo nei democratici americani ed è un fenomeno abbastanza evidente e abbastanza forte, e sta succedendo in parte anche in Europa. È quello che abbiamo visto in azione nelle elezioni a Berlino delle settimane scorse, dove Die Linke ha riscosso un grande successo, ed è con noi questa mattina Luigi Pantisano, che ne è co-presidente, che è tedesco ma nato da genitori italiani, cresciuto là naturalmente, ma che insomma parla un buon italiano perché la Calabria l'ha frequentata sempre, vero Pantisano? Buongiorno, eccoci.
11: Buongiorno, sì, l'ho sempre frequentata.
10: Naturalmente.
11: Direi che il calabrese lo so parlare un po' meglio dell'italiano, però ci provo.
10: Poi magari ci dà una prova di dialetto se vuole. Senta, allora, ci racconta un po' più che il vostro successo, naturalmente, che idea si è fatto di questa nuova sinistra che sta salendo e che sta crescendo in varie parti del mondo?
11: Posso parlare della sinistra nostra qui in Germania?
10: Sì.
11: Siamo un partito molto giovane negli ultimi 2 anni, per quelli che non lo sanno in Italia. 2 anni fa avevamo 40.000 membri, abbiamo avuto una scissione con la Sarah Wagenknecht, che era una personalità importante nel nostro partito per tanti anni, ha preso una via più in direzione della destra e sta per cooperare anche con l'AfD adesso in Sachsen-Anhalt. E ci siamo divisi perché avevamo posizioni differenti in molti temi politici, e da quel momento che lei se n'è andata con i suoi seguaci siamo andati da 40.000 membri ad oggi a più di 130.000 membri nel nostro partito. Lui, il maggior numero di questi membri sono persone giovani in sotto dei 30 anni. Siamo un partito giovanissimo, siamo un partito molto attivo e uno che abbiamo cambiato il modo come facciamo politica. Siamo un partito

0: sito che va porta a porta, va dalla gente, parla con le persone, siamo presentissimi sul luogo, lì dove siamo attivi. Questo è quello che ha cambiato il nostro corso qui in Germania. Per dire, a Berlino abbiamo bussato a 270.000 porte negli ultimi 6 mesi.
1: Ma quanto è cittadino come partito e quanto invece riesce a toccare altre zone del paese?
0: E direi che momentaneamente siamo concentrati moltissimo sulle città.
1: Sì.
0: Però nel cambiamento del nostro partito negli ultimi 2 anni, con tutti i membri che ci abbiamo, siamo un partito anche sparso in tutta la sfera nazionale. Solo che lì siamo all'inizio di costruire la nostra politica. Così dove avevamo 300-400 membri, io sono da Stoccarda, avevamo 300 membri, adesso siamo 1200 membri qui. Però paesini dove avevamo solo 2-3 membri, adesso ce ne abbiamo 100-150. Lì ci serve un po' di tempo per costruire anche in questi luoghi una struttura di partito che può essere attiva e un posto di organizzazione, di classe, di massa, che ci vuole anche un po' di tempo per diventarli più grandi.
1: Adesso, tra un attimo verremo con lei alla questione che riguarda poi i programmi e quello che succede. Cioè, abbiamo tutti negli occhi in queste ore anche le foto di quella piazza di Madrid con le tende per la protesta nei confronti dello sfratto di una signora anziana e disabile, la reazione del governo Sanchez. E quindi quanto la questione della casa gioca in tutto questo e gioca anche nell'essere cittadini. Se vogliamo, ma intanto saluto Lorenzo Desio, che è professore ordinario di scienza politica alla Luis Guido Carli, direttore del CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali. Desio, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Però la dobbiamo sentire, Desio, aspetti, vediamo un attimo com'è l'audio, com'è che Pantisano dalla Germania lo sentiamo perfettamente. Dov'è Desio? Eccoci qua. Desio, allora il suo libro Democrazia a Dio, edito dalla Terza. Desio, ci aiuti a capire, è un fenomeno speculare a quello della destra, ha caratteristiche diverse, naturalmente ha caratteristiche diverse da paese a paese, questo è ovvio, eh? Però forse qualcosa si sente, qualche segnale si coglie. O no?
2: Sì, senza dubbio, anzi,
1: Quante volte è venuto da noi Desio? Quante volte è venuto da noi Desio? E ormai lo dovrebbe sapere. Vabbè, adesso lo recuperiamo, Desio. Intanto andrei sulla questione della casa. Pantisano, quanto incide la questione della casa, che è una crisi non solo europea fondamentalmente, è un pezzo della vittoria di Mamdani a New York, è stato costruito intorno a questa questione.
0: Incide tantissimo. Abbiamo la situazione in Germania che nelle città il costo degli affitti è aumentato a Berlino negli ultimi 10 anni di più di 70%. Ci sono situazioni che la maggior parte di famiglie, una coppia con due figli, ci sono studi che dicono che coppie con due figli pagano la metà dei loro introiti del lavoro per l'affitto. Praticamente la gente lavora la metà del mese per potersi pagare l'affitto e porta a una situazione che non ci sono più soldi per le ferie, dove i tedeschi prima facevano 2 volte all'anno, andavano in ferie per 2 o 3 settimane. Non è più possibile. Se ce la fanno ad andare 2 settimane all'anno in ferie a qualche parte, già è molto. Con i costi della vita che aumentano anche in tanti altri settori. Adesso la benzina, che è altissima anche qui in Germania, l'affitto porta a problemi sociali a tanta gente. E questo è un tema per moltissime persone. Praticamente il più grande problema sociale che abbiamo in Germania è la domanda dell'affitto. E poi ci sono situazioni come nelle città grandi a Berlino che mancano gli appartamenti. La gente cerca un appartamento, quando vanno a vederselo, a cercarci, sono 200-300 persone per un appartamento.
1: Quindi
0: Ed è un
1: anche un
0: problema
1: problema
0: immenso.
1: strutturale, di assenza proprio di case. Andiamo al traffico, poi andiamo ad Adesivo e poi voglio tornare da lei su questo tema, perché tra le proposte, tra le idee c'è anche quella addirittura degli espropri. Insomma, è una ricetta, ci pare un po' estrema, però ne parliamo dopo il traffico.
3: Strade in

0: diretta.
1: Bentrovati, sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo code per incidenti tra Ferrara Nord e Altedo in direzione Bologna. Sulla 14 Adriatica per lavori in corso si viaggia incolonnati tra il bivio per la 1 e il raccordo Casalecchio in direzione Ancona. Disagi in Toscana, in seguito ad un incidente registriamo code per 9 km sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli dove a causa di un incidente si verificano code tra Damiani e Astroni per chi viaggia verso Capodichino. In Sicilia, sulla tangenziale di Catania, lunghe code per un incidente si verificano tra lo svincolo per l'aeroporto Fontanarossa e San Giovanni Galerno in direzione sud. A più tardi.
0: 24 mattino.
2: Eccoci Desio, vediamo se l'abbiamo recuperata. Dunque,
3: vediamo, mi sentite adesso?
2: Sì, la sentiamo finalmente.
3: Buongiorno a tutti.
2: Lo vede questo fenomeno speculare di una sinistra che cresce mentre cresce la destra?
3: Ma sì. Sì, in realtà potremmo vederli semplicemente come due tipi di risposte leggermente diverse, neanche moltissimo, alla stessa domanda, allo stesso fenomeno, che definirei sostanzialmente il ritorno dei problemi sociali semplici, materiali, una casa, un buon lavoro, uno stipendio decoroso, riuscire ad arrivare alla fine del mese. Vede, io la contrapposizione che vedo è l'atteggiamento rispetto alle grandi trasformazioni del nostro tempo. I grandi partiti tradizionali mainstream più centristi, sostanzialmente negli ultimi due decenni, hanno portato avanti l'idea che le grandi trasformazioni degli ultimi decenni, quindi globalizzazione, integrazione europea, fossero dei processi win-win in cui vinciamo tutti, avrebbero portato soltanto benefici. In realtà quello che condividono questi partiti più radicali a sinistra e a destra è l'idea che in realtà ci sono stati dei vincenti e dei perdenti. Faccio un esempio: aver integrato il mercato comune in Europa senza avere degli standard comuni, per esempio sulle retribuzioni, su dei salari minimi parametrati al costo della vita, ha fatto sì che ci siano state massicce delocalizzazioni, per esempio verso l'est Europa, e questo significa, non a caso, che il successo di alcuni partiti populisti, lei pensi al nord della Francia, era una zona tradizionalmente comunista, dopo la deindustrializzazione è diventato un feudo di Marine Le Pen. Quindi questo ci dice che anche i partiti di destra radicale, che in teoria dice ma quelli parlano di immigrazione, parlano di Europa, in realtà quello che c'è sotto, noi abbiamo degli studi su questo tema, è spesso un disagio economico. Quindi una domanda simile che poi trova risposte in partiti diversi, a Berlino nella Die Linke, nei Land invece più periferici dell'ex Germania Est verso Alternative für Deutschland, ma dietro c'è un comune disagio rispetto oggettivamente a un peggioramento delle condizioni economiche, una società più diseguale.
2: Sì, e partiti tradizionali che tutto questo non riescono ad intercettarlo. Pantisano, come si diceva, ricette diverse tra quelle proposte dalla vostra candidata a Berlino, ci sono addirittura gli espropri. Ci spiega come dovrebbe funzionare questa cosa?
4: Ma vorrei dire due cose prima, se mi permette.
2: Prego.
4: Primo, direi che dei partiti, se sento parlare di partiti tradizionali, mi viene in mente il Partito Comunista Italiano, che è uno dei partiti più tradizionali che ci erano, se si parla di sinistra e sinistra, dove in Italia era un partito anche che aveva, è stato un partito di massa con percentuali da più dei 30%, è stato sempre un fattore importante in Italia, dove più negli ultimi anni è diventato più piccolo la sinistra, e adesso con Sinistra Italiana e Verdi AVS prova a risalire nelle forze che aveva nel passato. Ma comunque la seconda cosa è che c'è una grande differenza tra noi e l'AFD. Se vediamo nella risposta che abbiamo noi in confronto all'AFD sulla richiesta degli affitti, l'AFD dice chiaramente che in Germania abbiamo 80 milioni di abitanti, 20 milioni di abitanti sono persone che hanno radici altrove, come me. Dicono che la soluzione che loro propongono per il problema degli affitti è a rimigrare gli stranieri e i migranti che vivono qui, anche me, i miei genitori e tanti altri italiani. E così facciamo posto e ci sono le abitazioni per i tedeschi. È una posizione xenofoba ad altri tempi qui in Germania. E questa è la gran differenza, per questo
2: Sì.
4: mi fa un po'
2: No,
4: male sentire che
2: no, aspetti,
4: abbiamo
2: aspetti, aspetti, aspetti. No,
4: disuguaglianze.
2: no, no, no, aspetti, aspetti. Però Desio, quello che diceva è che sono risposte diverse, però a domande simili. Cioè, AfD dà quel tipo di risposta. Se vuole, se il problema è quello della casa, AfD dà una risposta che è quella che dice lei. Poi magari ce ne sono altre. Non abbiamo un rappresentante di AfD a raccontarcelo. Voi date un'altra risposta, ma la domanda dei cittadini è la stessa. E quindi questa crescita delle estreme, per così dire, è dovuta al fatto che c'è una domanda dei cittadini che gli altri partiti non riescono a intercettare. Quindi non è che stiamo dicendo che volete fare la stessa cosa di AfD, giusto per
4: No,
2: essere
4: ma
2: chiari.
4: è importante
2: Quanti
4: per far chiare dove siamo noi, in differenza
2: sanno? Sì,
4: dell'AfD. Poi
2: certo.
4: sulla questione dell'esproprio. L'esproprio è scritto nella Costituzione tedesca, la possibilità dell'esproprio per ricomunizzare parte per la società. E le abitazioni possono essere espropriate, specialmente queste che noi diciamo a Berlino. Diciamo che aziende che hanno più di 3.000 abitazioni, specialmente l'azienda Vonovia, che non è un'azienda di appartamenti, ma un'azienda che specula alla borsa, dove ogni anno dai 6 al 9% di redditi ai loro azionisti sulle abitazioni. Praticamente la gente paga l'affitto per far guadagnare a persone tramite i redditi alla borsa. E questo è quello che noi vogliamo cambiare. Gli affitti sono per le persone, per viverci dentro e non per azionisti per specularci alla borsa. E questo è quello che noi facciamo. Per di più, a Berlino poi specialmente, queste abitazioni sono spesso abitazioni che sono state costruite, sono abitazioni popolari che negli anni 90 sono state svendute dai governi locali, anche purtroppo con partiti di sinistra che hanno svenduto questi appartamenti che adesso costano tantissimo e portano dei grandissimi
2: Però
4: problemi alla
2: mi scusi,
4: borsa.
2: Pantisano, questo è un attacco alla proprietà privata sostanzialmente.
4: Ma la proprietà privata di aziende che hanno più di 3.000 abitazioni, non è che diciamo che tocchiamo le abitazioni delle persone che hanno una casa, due case, tre case. Ad arrivare a 3.000 abitazioni sono aziende grandissime dove non danno gli appartamenti alle persone per viverci, ma è un modello di speculazione per guadagnarci un sacco di soldi sul costo degli affitti delle persone.
2: Un'ultima domanda, Pantisano, come vi ponete voi sul tema dell'armamento dell'Ucraina e del supporto militare all'Ucraina?
4: Beh, noi siamo solidali con l'Ucraina, sosteniamo qui tantissimo ucraini che vivono anche qui in Germania, però siamo contrari all'esporto di armi, non solo in Ucraina, ma in qualsiasi altra parte, anche in Israele ed altre nazioni. Vogliamo che, specialmente anche la Germania, con la sua storia, che ci abbiamo, esporti più la diplomazia e il dialogo per arrivare a una pace in Ucraina e non tramite l'esporto di armi.
2: La ringrazio e grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata a Pantisano, che è appunto il co-presidente di Linke. Magari se vorrà tornare da noi qualche volta siamo qua. E chiuderei con Desio, con una domanda, professor Desio, su quanto c'è un gioco di specchi, in parte ce l'ha già detto, però l'ascesa, diciamo, di questa sinistra-sinistra è successiva all'ascesa della destra-destra, cioè quanto è uno specchio anche di quello che si è visto da quelle parti, di quello che si è visto a destra.
3: Ma a mio parere non è tanto uno specchio, ma direi più un processo di disvelamento, nel senso che la prima a prendere l'iniziativa anni fa è stata appunto la destra più radicale con la contestazione dell'Europa, della polemica contro gli immigrati, le posizioni anti-immigrati. A mio parere è chiaro che però nel lungo termine, dal punto di vista tecnico, è difficile immaginare che politiche di remigrazione o di altro tipo possano risolvere questi problemi. Quello che sta emergendo, a mio parere, è una contraddizione. Penso a quello che diceva Pantisano e giustamente come lei lo stuzzicava sul tema del diritto di proprietà, degli espropri. Quello che sta venendo fuori in maniera sempre più chiara è che noi abbiamo avuto un modello di capitalismo che ha funzionato benissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale per almeno 40 anni. Era un capitalismo in Occidente, tutelava perfettamente la libertà di impresa e offriva opportunità di profitto, ma al tempo stesso stava in dei paletti, per cui c'erano delle riserve, per cui si garantiva comunque che i cittadini, che ci fosse un buon livello di occupazione, buoni livelli di salari, case accessibili, e questo era tutelato ad esempio da delle riserve di proprietà pubblica, da dei programmi di housing sociale. Era un capitalismo e funzionava benissimo senza minacciare il diritto di proprietà. Il problema è che negli ultimi 20-30 anni si sono lasciate le porte totalmente libere a queste forme di speculazione, ma pensi al caso spagnolo di Mari Carmen Abascal, è la stessa storia, quindi un fondo speculativo che acquista migliaia di appartamenti per ristrutturarli, per darli ad affitti molto alti, a prezzi di mercato, sfruttando anche sempre più la mobilità internazionale dei più benestanti. Il problema è che si arriva a un punto in cui la libertà di impresa comincia a minacciare il diritto dei cittadini a avere una casa decente. Quindi questa contraddizione, a mio parere, sta venendo sempre più fuori sul piano economico, e questo alimenta più oggi
2: risposte estreme sia da una parte che dall'altra. La ringrazio. Lorenzo Vesio, professore ordinario di scienza politica alla Luis Guido Cali, direttore del CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali. Il suo libro Democrazia Addio, edito dalla Terza. Carmelo Loricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, La Squadra. Da Simone Spezia una buona giornata, ci sentiamo domani alle 6:30. Ciao.
0: PIMCO vi ha presentato

0: 24 mattino.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
2: Ma tutto tutto?
3: Tutto tutto.
2: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
3: Una telefonata di notte.
4: Una fiammata improvvisa.
5: Dio mio, adesso.
4: La fuliggine.
6: Tutto nero, gran fumo.
5: Probabilmente una scintilla.
7: La produzione ferma.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non si vede più nulla del disastro.
9: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
11: Sono le 9.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Emergenza su un volo da Dubai a Tel Aviv, decollati jet israeliani, riferiscono i media. Attacchi russi in Ucraina, morto un bambino, Varsavia chiude due aeroporti. Caro carburanti, Eni fissa un tetto alle bollette, la Premier, spero che altri diano una mano. Caso Regeni, polemica su Tajani, le opposizioni, riferisca in Parlamento. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanero dalla redazione. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza poco fa, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Secondo i net, sul volo ci sarebbero circa 150 passeggeri. E secondo i dati di tracciamento del volo segnalati da Flight Radar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza. Gli sforzi compiuti questa settimana dai mediatori qatarioti per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno fatto pochi progressi, poiché nessuna delle due parti si è mostrata disposta a cedere. Lo scrive Axios citando fonti a conoscenza dei colloqui e sottolineando che la situazione di stallo rafforza la convinzione che un rinnovato conflitto militare stia diventando più probabile. Guerra in Ucraina. Nella notte, nuovi attacchi russi con missili balistici su Kiev. Numerose esplosioni si sono udite nella capitale ucraina e l'aeronautica militare ha fatto scattare l'allerta.
13: Un bimbo estratto senza vita dalle macerie di una casa, un altro sopravvissuto ma con un grave trauma cranico insieme ad una coppia, forse i genitori, feriti dalle schegge. È il bilancio dei nuovi attacchi russi con droni e missili balistici che hanno colpito Vyshgorod, cittadina di 30.000 abitanti alle porte di Kiev, rimasta anch'essa sotto attacco tutta la notte. Obiettivo principale le infrastrutture energetiche, ma le bombe di Mosca non risparmiano scuole, negozi, case e uccidono anche una donna. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów per operazioni militari. Avremo nuovi colloqui in settimana per altre difese e ulteriori sostegni all'Ucraina, annuncia Zelensky nel consueto messaggio serale senza svelare con quali paesi, ma ringraziando i vertici europei per una nuova tranche di aiuti finanziari e chi, come il Belgio, annuncia altri caccia F-16. Infine il presidente ucraino sfiora l'incidente diplomatico con la Corea del Sud, che convoca anche l'ambasciatore, svelando di aver consegnato a Seul due soldati di Pyongyang catturati sul fronte l'anno scorso. Forse cercava il favore della nostra opinione pubblica, spiegano le autorità della penisola asiatica, ma così ha esposto a possibili ritorsioni i familiari dei prigionieri in Corea del Nord. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: In Italia, con i prezzi dell'energia che continuano a crescere, la nuova mossa dell'Eni, che dopo il taglio del prezzo dei carburanti ha deciso uno sconto sulle bollette di luce e gas del 30% da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Spero che altri attori diano una mano, dice la premiera Giorgia Meloni da Praga. Ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni. Le difese dei tre 007 egiziani, condannati a 10 anni, sono pronte a impugnare la sentenza, ma il rischio è la prescrizione per l'allungamento dei tempi. Intanto l'opposizione chiede al ministro degli esteri Antonio Tajani di riferire in Parlamento dopo le sue dichiarazioni. Sono stati condannati 3 uomini non all'Egitto, aveva detto il vice premier. E la premier Giorgia Meloni sottolinea no alla chiusura dei rapporti con il Cairo. Sentiamo le sue parole.
4: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
11: Incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e i massimi esponenti del settore dell'intelligenza artificiale, che hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante, mentre nasce l'era della superintelligenza.
14: Donald Trump invita a pranzo alla Casa Bianca gli amministratori delegati delle principali aziende dell'intelligenza artificiale, sigla un documento per autoregolamentare il settore e firma un ordine esecutivo per ribattezzare lo strumento tecnologico.
15: We've changed the name, Steve, officially to SI. Okay.
14: Cambiamo ufficialmente il nome dell'intelligenza artificiale in superintelligenza, dice il presidente degli Stati Uniti, che non dà spazio agli appelli di alcuni big a rallentare lo sviluppo della tecnologia per paura che sfugga al controllo umano.
15: Well, there's a belief that there should

0: Basta una forte autoregolamentazione, dice Trump, non servono paletti, esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. Gli Stati Uniti stanno anche pensando a un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale, spiega Trump, sottolineando che se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene saranno bloccati. Ma l'accordo sull'autoregolamentazione, puntualizza Trump, è moralmente vincolante. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 ore.
1: Ora un aggiornamento sul volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo i media israeliani, il volo Fly Dubai, che aveva segnalato un'emergenza, sarebbe atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Questa mattina le borse europee puntano al rialzo, partono benino, un progresso di oltre mezzo punto percentuale che già registriamo a Francoforte e a Piazza Affari, un po' più modesta a Parigi, più 0,26%. Il focus di questi giorni è di nuovo sul mercato obbligazionario, con tutti i tassi su tutte le scadenze che stanno aumentando in maniera importante. Ieri il T-bond a 30 anni, il titolo di Stato a 30 anni appunto negli Stati Uniti, è arrivato al 5,59% ai massimi dal 2002, alti anche i rendimenti dei titoli di Stato delle principali economie europee. Ieri lo spread BTP e Bund è salito oltre i 100 punti base, stamattina ridimensiona a 98,4. Per quello che riguarda Piazza Affari, questa mattina parte bene Banca Mediolanum, più 2,29 Campari, più 1,76 Finecobank, più 1,68, un rialzo di oltre un punto su Nexi, Era ed Avio, mentre in calo abbiamo Eni, meno 0,6%, Saipem, meno 0,32%, perché si placa anche la corsa del petrolio. Il Brent a Londra, il future è a $103, lo spot a 95, il greggio americano, lo spot a $89. Oggi diversi dati economici che arrivano dagli Stati Uniti saranno fortemente tenuti sotto osservazione: il rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato, il deficit della bilancia commerciale, la terza stima del PIL del secondo trimestre, ma soprattutto è atteso il dato sull'inflazione PCE di agosto e la misura preferita dalla Banca Centrale Americana per la politica monetaria. È tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio uno nessuno 100.000. Giorno 24 torna alle 10.

0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
0: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. Tre giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Un Leonardo che c'è, non lo troverete sul canale 6.3 del digitale terrestre, no. Ma non avevi, non avevi il progetto di collegarti con i video? Avevi
2: detto... Sì, ho capito, ma se non mi viene mandato il link io non posso fare nulla. No, è la verità. Tra l'altro oggi ci sono, ma relativamente, perché mi sono svegliato alle 5:30 e da allora non mi sono più riaddormentato. Quindi...
1: Beh, avrei letto tutti i giornali, insomma, nel frattempo.
2: No, ho cercato di addormentarmi, sono rigirato nel letto, ma non sono riuscito. Quindi adesso sta cominciando già a farsi sentire una grande stanchezza. Però ti ascolto volentieri oggi.
1: Molto bene, sì. Segnalo a Lorenzo Nespoli che qui non va lo schermo. È un piccolo problema.
3: Problemi!
1: È solo da 2 anni e mezzo, 3 che bisogna riavviare. Tutto a posto, ci siamo. Siamo alla
2: quindi,
1: grande.
2: Scusa, 6 giorni prossimi viene mandato il link. Provo a ricollegarmi anche.
1: Va bene.
3: Certo, va bene.
1: Ci abbiamo anche quella. Va bene. Allora, Andrea scrive che nel canale 6.3 si vede ma non si sente. Allora, Andrea, io credo che tu debba risintonizzare il canale. Questa è la prima ipotesi.
2: Siamo partiti male, con problemi tecnici, gente che vede ma non sente, sente ma non vede.
1: No, prova a risintonizzare, fa la risintonizzazione. Opzione 2, prova a vedere se qualcuno ti ha mutato col telecomando, ma credo di no, non lo so, non vorrei pensare tanto. Dimmi, sì.
2: No, dico, facciamo come a carta bianca, partiamo tra 20 minuti, che intanto sistemiamo tutte le questioni tecniche.
1: Ma no, vabbè, il canale 6.3 funziona. Andrea dovrebbe, penso, risintonizzare i canali, forse è un bug del
2: sistema.
1: È una fatica,
2: guarda che è una bella seccatura quando devi risintonizzare i canali.
1: Ma dai.
2: Io lo faccio sempre più tardi, anzi a volte evito proprio di guardare canali per tutta la vita per non dover risintonizzare.
1: Va bene. Segnalo a Lorenzo che lo schermo è ancora
2: o non disponibile.
1: Comunque. Va bene, Pietro Lacorte in regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Possiamo partire.

0: Hai sentito l'urlo di battaglia? Vabbè, dai, oggi era un gioco facile. Gramellini, Michele Serra, tutti quanti sono concentrati sul premio internazionale della cultura ricevuto da Vanna Marchi e della figlia.
1: Ecco, questo io non ho capito chi gliel'ha dato questo premio.
0: Ti spiego tutto. Allora, intanto è successo nella sala protomoteca del Campidoglio. Tu sei mai entrato al Campidoglio in una sala ufficiale?
1: Non mi fanno entrare neanche in nessuna sala ufficiale.
0: Allora, era un evento organizzato dall'editore di Vanna Marchi, cioè una roba in famiglia. L'editore, credo che abbia scritto un ricettario su come cucina Vanna Marchi. E quindi l'editore ha prenotato la sala, credo che si possa fare ufficialmente.
1: Certo, come prenoti i castelli, sì, per fare i matrimoni,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì. Chiedendo però a un consigliere comunale, perché questa è la procedura. Quindi c'è un consigliere comunale, tale Daniele Nanni, che ha fatto la richiesta della sala. Lo stesso Daniele Nanni ha detto: non sapevo assolutamente che mi sarei trovato di fronte a Vanna Marchi e la figlia. Evidentemente ha trattato con l'editore, ha fatto anche una nota chiedendo scusa a Roma Capitale per tutta questa vicenda. Insomma, il dato di fatto è che Vanna Marchi si è trovata con la figlia insignita del premio internazionale della cultura, un premio del suo editore,

0: chiamato così, e il danno, il patatrac è fatto.
1: Patatrac, insomma, se lei ha pagato il suo debito con la giustizia e cucina bene e ha fatto un bel libro di ricette, ma bene. Perché no?
0: Ma il premio internazionale della cultura, ricordati sempre, è la narrazione, quello che conta. Cioè adesso lei dirà
1: in Italia.
0: Ma dai.
1: Oggi noi per cosa siamo conosciuti noi italiani? Per la cucina. Chi sono le vere star? Gli chef, Cannavacciuolo, Barbieri, Cracco. Loro sono le vere star. E quindi se una persona cucina bene e ha fatto un bel libretto, un bel libro di ricette, e si merita un premio internazionale alla cultura da esportare anche nel mondo.
0: Vabbè.
1: Io mi auguro un incontro anche adesso, una stretta di mano col Presidente della Repubblica.
0: No, devo dire che è stata una storia di narrazione meravigliosa. Cioè tu prenoti una sala prestigiosa, non dici chi viene, lo fa l'editore, poi nomini tutto premio internazionale della cultura e voilà! E Vanna Marchi ovviamente ha colto la palla al balzo, senti qui.
2: Allora ragazzi, sono molto felice perché come avrete visto sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo, povero, piccolo, eccetera, eccetera, poi a una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio,
0: osannata.
2: Veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci. Certo, il Campidoglio non è per tutti.
0: No. Vanera, per esempio, non è mai stato insignito di alcun premio.
1: Ma neanche a Salò mi hanno mai dato mezzo premio a Salò.
0: Che genio del male. Mi sa che c'è materiale per la zanzara qui, per questa giornata.
1: Materiale. Però si cucina bene.
0: Cioè, ho capito, se cucina bene il suo editore venderà tante copie del libro, oppure gli dirà brava, bel libro, il premio internazionale della cultura al Campidoglio. Così è un po' ambigua come situazione. Vabbè.
1: È stato bravo il suo editore a dare il nome a quel premio internazionale ed è anche molto prestigio, secondo
0: della
1: me.
0: Della cultura.
1: Sì, dico internazionale però.
0: Sì. Vabbè, senti, hai visto che per parlare di cose più serie il tuo amico, il pacato Antonio, si è un po' arrabbiato. È finito al centro delle polemiche per la dichiarazione.
1: L'hanno criticato tutti, povero pacato Antonio.
0: Sì. E però lui ribadisce, serve equilibrio dopo la condanna a 3 egiziani per la vicenda di Regeni. Sapete che Tajani ha detto sono stati condannati 3 uomini ma non l'Egitto, quindi subito
1: però,
0: sì, ma va bene, anche senza sbadiglio l'ha dichiarato.
1: No, scusa, Tajani. Perché stanotte sono
0: sì, va bene, ho capito.
1: Mi sono allontanato dal microfono,
0: però
1: scusa.
0: Tajani non ha sbadigliato, ecco, questo devo dire. E va bene, dice, senti qua sul Corriere, va bene, questa è un retroscena, preferisco portare la croce, prendermi gli insulti della sinistra, ma io da ministro degli esteri devo tener conto di un equilibrio generale nei rapporti con l'Egitto, a partire dal destino dei nostri connazionali. Sai che c'è la vicenda Nessy Guerra, c'è anche un altro italiano, come dire, si chiama Luigi Giacomo Passeri, aspetta, è condannato a 25 anni di carcere in Egitto per traffico di droga, è una vicenda che non abbiamo
1: bisogna capire se si ottiene di più dall'Egitto in questo modo oppure come diceva Manconi ieri, cioè che alla fine uno Stato forse viene più rispettato se anche nelle dichiarazioni pubbliche mantiene, diciamo così, la schiena dritta, è una delle posizioni molto chiare, ecco.
0: Sì, il tema è proprio questo, il confine, cioè è bene farsi vedere forti o farsi vedere deboli, questo è un po' il tema.
1: È un problema che non risolveremo noi oggi qui, ma nemmeno verrà risolto da altri, ecco. Resteremo ancora tra 10 anni, ci saranno 20, 30 ancora episodi così, immagino.
0: Immagino di sì. Allora, però, caro Leonardo, adesso io voglio parlare un po' del tema della giustizia in Italia sotto una luce particolare, cioè l'esame di quelli che sono alcuni dei processi. Attenzione con la premessa solita, qui non facciamo i processi, non parliamo di Garlasco in sé. Non parliamo di Garlasco in sé, troverete paginate eccetera sui giornali. Ma ieri, per esempio, Massimo Gramellini lo scriveva sul Corriere della Sera, dice: ma un cittadino

0: Che sente le notizie relative ad alcuni procedimenti, Garlasco, la vicenda Rosa Eolindo, ti ricordi, no? Per mesi si è detto il caso Yara Bossetti, con quelli che dicono c'è un innocente in carcere, ma anche i casi, e ne parleremo dopo, Ustica, vicenda ben diversa, dopo 40 e rotti anni. Il caso David Rossi, il caso Denis Bergamini, il calciatore ucciso in Calabria. Insomma, uno si disorienta a dire: ma com'è possibile che non si arriva mai a una verità giudiziaria, o quando si arriva a una verità giudiziaria poi viene messa in discussione magari 10, 20, 30, 40 anni dopo? Allora, vogliamo partire con questa impostazione con il professor Vittorio Manes, che insegna diritto penale a Bologna. Buongiorno professore, eccoci qui.
1: Buongiorno a voi tutti. Grazie.
0: Allora, ci deve aiutare a dipanare le nebbie di questo disorientamento che un cittadino che magari non ha a che fare tutti i giorni con la giustizia, con i codici, può manifestare, no? Un po' di disorientamento, mettiamola così.
1: Ma guardi, io partirei da una considerazione, perché il disorientamento è comprensibile, perché il fattore tempo non è un fattore neutro, ininfluente per l'amministrazione della giustizia. Il fatto che la giustizia possa arrivare a così significativa distanza di tempo dai fatti mette in crisi tanti valori: la certezza dei rapporti giuridici, l'accertamento delle responsabilità, l'esigenza da parte delle vittime di avere una risposta in termini di giustizia, ma lo stesso diritto di difesa, perché difendersi dopo tanti anni dai fatti è praticamente impossibile. E non per niente, diciamo, il grande Beccaria diceva: il castigo sia mite ma certo, e anche pronto in termini di risposta. Però c'è anche un altro dato, vedete, che la stabilità degli esiti, delle sentenze, delle decisioni in materia di giustizia, soprattutto in materia di giustizia penale, non può mai andare a scapito della verità e della giustizia. Cioè, un esito sbagliato, ingiusto, può e deve sempre essere rimesso in discussione, perché l'errore giudiziario e la condanna di un innocente è sempre intollerabile in uno stato di diritto. Quindi, vedete, ci sono dei valori contrapposti che possono anche determinare questa allontanamento tra i fatti e la risposta in termini di giustizia.
0: Crede
2: sì,
0: che
2: però, ma il problema è la perdita di credibilità della giustizia, perché adesso, parlando per esempio di Garlasco, c'è una persona che probabilmente verrà rinviata a giudizio mentre un'altra è in carcere per quello stesso reato. Non è un fatto sconcertante questo?
1: No, è un fatto certamente sconcertante, che a mio avviso rischia di essere destinato ad aggravarsi, perché vede, oggi la tecnologia rischia di trasformare la giustizia in un cantiere sempre aperto, dove magari attraverso nuovi strumenti tecnologici di indagine forense, di forensic analysis, possono sempre rimettere in discussione i risultati. Diventa un po' come la Sagrada Famiglia, no? Un tempio in perenne costruzione che potrebbe non arrivare mai a terra. E quindi naturalmente tutto questo disorienta, perché la certezza e la prontezza della risposta della giustizia è anche funzionale ad assicurare il valore della fiducia da parte dei cittadini. E da questo punto di vista bisognerebbe anche considerare tutto il significato e il valore garantistico che ha anche la prescrizione del reato, che è un istituto che è stato sempre visto in una luce negativa, ma che invece ha la funzione anche di dire: oltre un certo tempo, diciamo così, non si può più coltivare il rimprovero penale, perché il tempo massimo deve essere fissato dalla legge, altrimenti diventa appunto un cantiere senza fine.
0: Forse, professore, la modernità, i social, anche le tante trasmissioni, l'attenzione di blogger su questi casi, persone magari esperte, però certo non giuristi, non avvocati, gente che fa il processo fuori dalle aule, non ha aiutato a dare
1: no,
0: molta
1: guardi,
0: chiarezza.
1: Questo è un questo lei ha condivido profondamente quello che sta dicendo. Ci accorgiamo tutti, non solo parlando di Garlasco, e non ne voglio affatto parlare. Mi sembra che la giustizia si stia ormai trasformando in un grande spettacolo, in un grande show. E questo mette da questo è il punto che maggiormente mette in crisi la fiducia dei cittadini nella giustizia istituzionale, perché è come se la giustizia dei media

0: La giustizia, diciamola così, a furor di popolo, emotiva, irrazionale, addirittura dei social network, si sostituisca a quel percorso di razionalità che è appunto quello della giustizia delle aule giudiziarie, della giustizia istituzionale. E questo credo che sia un fattore che mette profondamente in crisi il livello di fiducia del cittadino, dei cittadini nella giustizia istituzionale, perché non sa più a quale giustizia credere, perché arriva molto prima la giustizia mediatica rispetto alla giustizia istituzionale. E quando magari questi esiti divergono perché i media hanno già proclamato una condanna che poi viene smentita nelle sedi giudiziarie istituzionali, il cittadino è disorientato, non sa più a quale verità e a quale giustizia credere.
1: Però a volte ci sono anche dei casi, per esempio le Iene che a lungo hanno indagato, cercato di capire la vicenda David Rossi, e questo probabilmente ha smosso anche altro in sedi giudiziarie. Qualche volta forse può anche essere utile.
0: Ma non c'è dubbio la funzione di alcune, diciamo, informazioni giornalistiche possono senz'altro essere utili, purché naturalmente abbiano a cura una corretta ricostruzione dei fatti e rispettino, diciamo, gli argini che la ricostruzione dei fatti, delle prove, delle responsabilità deve sempre seguire, altrimenti, naturalmente si esce anche lì da binari, di ragionevolezza.
2: Ma tanto per dire, le cito un messaggio di un ascoltatore che dice: ma cosa dite? Hanno nascosto le verità scomode. Immagino si riferisca al caso Garlasco, cioè queste verità assolute che molti si formano dentro di sé leggendo, informandosi. Non so, forse credo che inquinino un po' il dibattito. Per esempio, professor Manes, non nota anche lei che c'è una tendenza, forse dettata da una grande sfiducia verso le istituzioni e anche l'istituzione giustizia, a non credere mai alla verità giudiziaria? Se uno è colpevole, accertato, sicuramente si inizierà a dire che è innocente, è stato fatto un errore, è stato incastrato.
0: Guardi, negli anni 90 il livello di fiducia degli italiani nella giustizia superava il 70%. Oggi credo che siamo attorno al 30-35%. Ovviamente le rilevazioni statistiche valgono quel che valgono. C'è una profonda crisi di fiducia dovuta a tanti fattori, e questo è un enorme problema che dovrebbe stare a cuore a noi tutti, perché vede, la fiducia nella giustizia istituzionale è un architrave delle democrazie, così come la fiducia nella magistratura e la fiducia in una corretta ricerca della verità. Questo valore dovremmo, credo, impegnarci noi tutti a ripristinarlo. Ovviamente oggi è vero quello che dice lei, attraversa un momento di forte crisi.
2: Detto che gli errori purtroppo accadono. Qualcuno ricorda il caso Beniamino Zuncheddu, ne abbiamo parlato, non so se
0: Ma
2: 35 anni in
0: certo. Certo,
2: carcere.
0: però ben venga una revisione anche a lunghissima distanza, a moltissimo tempo dai fatti, quando porta a smascherare e correggere un errore giudiziario che è l'unico intollerabile in una democrazia. La democrazia non può sopportare mai la condanna dell'innocente.
1: C'è una strada, a suo parere, che potrebbe portare gli italiani ad avere di nuovo una rinnovata fiducia, o quantomeno una maggiore fiducia nella giustizia?
0: Beh, adesso i fattori sono davvero tanti, ma io credo che ci sia una sovraesposizione oggi, questa è la mia percezione, della giustizia penale, delle aspettative che si ripongono nella giustizia penale. C'è una overdose, diciamo, di giustizia penale, e questo non rende facile le cose. Bisognerebbe, diciamo, utilizzare il diritto penale, in termini molto più limitati, davvero per i fatti più gravi, con processi celeri, con processi molto garantiti che non sacrifichino mai all'efficienza e alla celerità i valori di garanzia, perché una giustizia giusta alimenta fiducia, una giustizia rispettosa dei principi costituzionali e delle garanzie crea e alimenta fiducia nel cittadino. Una giustizia, diciamo, che non rispetta i principi fondamentali che deve garantire è come la lotteria di Babilonia, dove si comprava il biglietto e non si sapeva se si sarebbe poi vinto un premio o una pena. nel meraviglioso racconto di Borges, sì, che voi ricordate.
2: Sì. Professore, noi la ringraziamo. Vittorio Manes insegna diritto penale all'Università di Bologna. E grazie. A proposito di questo, noi dopo parleremo di Ustica, dopo la pubblicità. 27 giugno 1980, avete sentito.

0: Intitolo le novità dopo un incontro Macron-Meloni, pare che la Francia sia pronta a collaborare dando una serie di documenti. Sapete che una delle teorie innegabili è che l'aereo Itavia fu abbattuto da un missile, qualcuno dice di un aereo francese, pensando che a bordo di quell'aereo da abbattere ci fosse Gheddafi, e invece fu un tragico errore. Questa è una delle teorie, sarà davvero così? Ne parleremo tra poco.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
9: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
10: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: bastardo della TV. Il PIN è quello che devi mettere, il sì, pin. 000.
1: Il PIN.
0: Cioè, tu certo, per sintonizzare pin. Alcune televisioni devi mettere la...
1: Forse perché l'hai chiesto tu, di hai impostato un
0: no.
1: PIN. Ma io non ho mai, non ho mai messo un PIN.
0: Io ce l'ho, per esempio.
1: Perché chissà, certo, devi occultare tutto. Sì, sì.
0: È un'operazione complicata. Volendo si può rinunciare, però provate.
1: Allora, 9:36 minuti, abbiamo parlato prima col professor Vittorio Manes, il senso di giustizia percepito quando ci sono indagini che continuano da decenni. Certo, la vicenda della strage del 19 Itavia di Ustica è un po' diversa, perché non è una vicenda banalmente di... non so, un delitto per cui si trova il colpevole, poi magari non è lui, non è lei. Qui c'entra tutta una vicenda che ha coinvolto stati, segreti di stati, ma lo sappiamo, 27 giugno 1980 l'abbattimento del 19 Itavia sopra Ustica. Vogliamo salutare una storica e autrice del libro edito dalla Terza intitolato Ustica, una ricostruzione storica. Lei è Cora Ranci, buongiorno e benvenuta, eccoci.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
1: Allora, si guarda adesso alla Francia, la notizia, sappiamo, Macron e Giorgia Meloni si sono parlati, la Francia sarebbe disposta a dare dei documenti. Intanto ci spieghi perché la Francia? Io l'ho detto prima, una delle ipotesi è che l'Italia sia stato abbattuto proprio da un aereo francese che pensava di abbattere l'aereo di Gheddafi, quindi un tragico errore. Ma perché si guarda alla Francia, Cora Ranci?
2: Allora, la Francia è, diciamo, sin dall'inizio di questa vicenda, sia dal 1980, pensiamo ai primi articoli pubblicati da Andrea Purgatori, si è parlato della possibilità di un coinvolgimento francese nella dinamica che ha portato all'abbattimento del nostro aereo civile, il 19 Itavia. E questo perché, inizialmente, perché appunto le potenze dotate di missili di quel tipo nell'area erano sostanzialmente Francia e Stati Uniti. Quindi inizialmente è stata un'ipotesi, diciamo, plausibile, rafforzata dal fatto che, o comunque resa ancora più plausibile dal fatto che la Francia aveva diversi motivi di contrasto con la Libia in quel momento.
1: E infatti poi successivamente ricordiamo che tutta la guerra in Libia fu molto voluta dalla Francia, no, per abbattere Gheddafi.
2: Certo, unendo tutti i puntini si può anche arrivare fino a lì, certamente. E pensiamo che nel febbraio, quindi pochi mesi prima della strage di Ustica, l'ambasciata francese a Tripoli viene devastata, saccheggiata, e anche il consolato francese a Bengasi, quindi i due paesi avevano interrotto le relazioni diplomatiche. Nel marzo, tre mesi prima, Mirage francesi tentano di abbattere un jet libico a largo delle coste libiche, senza riuscirci. Quindi la situazione era tesa per motivi di contrasto che riguardavano gli interessi francesi in Africa, precisamente in Tunisia, in Chad. In Chad, paese confinante con la Libia, a sud, era in corso una guerra civile e Libia e Francia sostenevano, diciamo, le parti che si stavano fronteggiando.
1: Motivi per il controllo di aree del paese. Ce n'erano.
2: Esatto, motivi ce n'erano. Poi diciamo che questa ipotesi diciamo è diventata... diciamo assurda in primo piano dopo le testimonianze clamorose di Francesco Cossiga nel 2007, più recentemente di Giuliano Amato, che
1: sì, ricordiamo, oggi Miguel Gotor lo ricorda su Repubblica, la interrompo su questo. Cossiga dichiarò che l'allora ammiraglio Fulvio Martini, che era il vertice dei servizi segreti italiani, gli aveva confidato che erano stati i francesi, e poi il pilota che lanciò quel missile, una volta tornato sulla portaerei e scoperto del tragico errore, si sarebbe addirittura suicidato. Cioè, chiaramente è una versione, come dire, che credibilità, non possiamo saperlo, no?
2: Certo, difficile da interpretare, anche perché Cossiga parlò nel 2007 a conclusione del processo penale che aveva riguardato i depistaggi sulla vicenda di Ustica, quindi una volta che appunto i generali dell'aeronautica erano stati assolti, e parlò quando oramai l'ammiraglio Fulvio Martini era deceduto, quindi non ha potuto confermare né smentire. Però è certamente

0: Dobbiamo ricordare che Cossiga nel giugno dell'80, al tempo della strage, era presidente del Consiglio, quindi capo del governo, e successivamente poi presidente della Repubblica, quindi capo delle forze armate, quindi sono parole diciamo importanti. Poi confermate da Giuliano Amato, che dalla metà degli anni 80 come sottosegretario si è occupato della vicenda, finanziando il recupero dell'aereo che era rimasto per 7 anni nei fondali marini e che avrebbe avuto la stessa informazione. E nessuno ha fornito le prove, ovviamente, no, e inoltre la Francia è sempre stata molto reticente, non ha di fatto collaborato in maniera soddisfacente con la nostra magistratura e col governo, perché appunto se già dagli anni 90 che vengono rivolte rogatorie e richieste alla Francia di collaborazione, ma anzi ha ostacolato le indagini anche fornendo informazioni che si sono rivelate poi false.
1: Chissà ora, non so, tu questo. Leonardo ti fidi, cioè, di quello che arriverà?
2: Nel frattempo sono state seguite altre piste attendibili?
0: L'altra pista, diciamo, è quella americana, ovviamente, perché di presenza americana invece abbiamo certezze, quindi abbiamo le registrazioni delle conversazioni che sono intercorse fra gli ufficiali dell'aeronautica che quella notte erano nelle postazioni radar, che parlano chiaramente di traffico aereo militare americano. Sappiamo che la portaerei americana Saratoga si trovava nel Golfo di Napoli, poi hanno detto che aveva i radar spenti, e poi sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno, di fatto anche loro, hanno fornito informazioni false nel giugno dell'80, quando hanno detto all'indomani della strage che nessun aereo appunto appartenente alla sesta flotta americana né operante diciamo per conto della NATO si trovava in volo quella notte, dichiarazione smentita poi dalla NATO stessa, che nel 96, grazie all'insistenza del governo Prodi, ha declassificato tutta una serie di informazioni che fino a quel momento erano rimaste coperte da segreto militare, ammettendo che erano oltre 20 gli aerei in volo quella notte. Quindi la situazione era ben diversa da quella dichiarata nell'80.
1: Sì, ma che abbiano mentito un po' tutti è chiaro, anche gli stessi francesi hanno sicuramente mentito quando dicevano per esempio che dalla base di Solenzara in Corsica non era partito nessun aereo, ma fortuna vuole che noi avevamo un testimone italiano, un generale che era lì in vacanza a Solenzara e ricorda benissimo che non riusciva a dormire perché proprio quella notte era un via vai di aerei e quindi
0: sì, si può immaginare
2: si può immaginare che se qualche aereo francese si fosse alzato in volo avrebbe comunque dovuto avvertire gli americani.
0: Sì, questo è assolutamente plausibile, lo dicono le carte anche che nostre, italiane, diciamo i documenti che si possono consultare liberamente all'archivio centrale dello Stato, lo dicono chiaramente, cioè nell'80 la Francia collaborava diciamo in maniera piuttosto integrata alle operazioni NATO, quindi era ben possibile che un'operazione NATO vedesse la partecipazione di caccia o di aerei militari francesi, era proprio un momento di profonda collaborazione.
1: Ora bisogna capire cosa arriverà dalla Francia, cioè che tipo di carte Cora Ranci potrebbero arrivare per sparigliare o dare una verità. Mi chiedo anche se perché la Francia, dopo anni insomma di profilo basso, dovrebbe mandare delle carte che magari la manifestano come colpevole, se è così, se davvero è così è successo.
0: Le carte che sarebbe utile che venissero diciamo versate, messe a disposizione, riguardano le informazioni radar, perché noi purtroppo disponiamo soltanto di un tracciato radar di fatto, mentre di altri tracciati molto lacunosi, questo perché come noto appunto c'è stata un'intensa attività di insabbiamento e distruzione delle prove, no? Moltissimi radar sono stati distrutti, non sono stati consegnati, quindi la Francia, che proprio nel terreno aveva una delle zone appunto vitali per la sua sicurezza, inoltre sappiamo che molto probabilmente aveva una portaerei, la Foch, o forse addirittura due, anche la Clemenceau, quindi due portaerei francesi presenti in quel momento in quell'area sicuramente hanno registrato i movimenti aerei, quindi i radar sarebbero appunto la prova che ci manca per vedere l'aereo aggressore, che noi vediamo nel tracciato radar che abbiamo di Ciampino, per vedere da dove era partito, se era partito come dicono gli ufficiali che quella notte appunto osservavano, che dicevano che vedevano aerei razzolare, che nel linguaggio appunto militare significa che partivano dal mare e tornavano al mare, quindi probabilmente appunto c'erano proprio delle porte aeree attive con partenze e atterraggi, quindi io direi informazioni radar sarebbero appunto
1: fondamentali,
0: cruciali. Poi loro hanno annunciato intenzione di versare carte anche degli anni successivi fino agli anni 90, quindi probabilmente a quel punto incartamenti che riguardano la vicenda, ma appunto stiamo a vedere, al momento non abbiamo delle informazioni precise.
1: No, noi nel salutarla, io prima non era lei collegata, abbiamo parlato insomma della giustizia che arriva spesso in ritardo, verità magari nei casi giudiziari tipo Garlasco, verità che poi vengono messe in dubbio. Mi ha colpito questo fatto, come sottolinea l'ascoltatrice, lei se non sbaglio è del 1983, no?
0: Sì, corretto.
1: Quindi è nata e Ustica era già avvenuta.
0: Era già avvenuta, è
1: la strage di Ustica. Però... quindi, eppure insomma, siamo qui a parlarne. Ecco, no,
0: sì, è vero, è tanto tempo. Forse, diciamo, invece, dal punto di vista storico, adottando una prospettiva storica e considerando, diciamo, l'entità di quello che è accaduto, forse non è neanche così tanto tempo, perché no, sono chiaro, ancora in vita chiaro. Persone che avevano dei ruoli all'epoca, quindi può essere
1: parlare.
0: Che appunto esatto, potrebbero parlare, ed è anche possibile che appunto la nuova congiuntura internazionale ora favorisca l'emergere di una verità, come è già avvenuto in passato, perché col crollo del muro di Berlino sono venute a galla molte verità, quindi diciamo che lo scorrere del tempo e il modificarsi degli equilibri potrebbero appunto favorire, speriamo, certo.
2: Però
0: di certo,
2: se ad esempio
0: oggi, sì. Scusi, no,
2: se emergesse per esempio
0: aggiungere che grazie a questo non verrà archiviata l'inchiesta giudiziaria,
1: questo
0: perché
1: sì,
0: l'avrebbero
1: questo sì.
0: probabilmente
1: archiviata l'archiviazione.
2: Rapidamente, se venisse accertata però ad esempio la responsabilità francese, questo poi concretamente cosa comporterebbe, per esempio un risarcimento danni da parte della Francia?
0: Beh, a livello diciamo strettamente giuridico immagino di sì, ci sarà da vedere, però io appunto anche un po' da storica direi che finalmente sarebbe il raggiungimento di una verità e che ciò avrebbe una diciamo implicazione molto positiva, cioè siamo veramente da 46 anni in attesa di un riconoscimento ufficiale della verità che diciamo ci si è arrivati molto vicini, ma manca proprio la cosiddetta pistola fumante, quindi diciamo che sarebbe proprio dovuto certamente ai familiari dell'81 vittime che ancora attendono e senza i quali non saremmo a questo punto, perché la loro attività, le loro pressioni sui governi in questi 46 anni sono stati decisivi, oltre appunto all'attenzione dei media e della stampa, ma anche io credo alla diciamo coscienza democratica del paese intero. Non è una questione appunto né di destra né di sinistra,
1: no, strage,
0: ma di dignità,
1: una strage del genere merita sicuramente verità. Grazie a Cora Aranci, ricordo il suo libro Ustica, una ricostruzione storica, edito dalla Terza, se volete approfondire. Grazie per essere stata qui con noi e dobbiamo andare al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla tangenziale nord di Milano. A causa di un incidente si verificano code tra lo svincolo per la Milano Meda e il nodo per la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultimo. Sempre in Lombardia, proprio sulla Milano Meda, un altro incidente provoca lunghe code tra Palazzolo e Cesano Maderno in direzione Milano. Sul tratto della A4 Milano-Brescia, sempre per incidente, si viaggia incolonnati tra Pero e Cormano verso Venezia. Disagi sulla A13 Bologna-Padova per un incidente che ha coinvolto 5 veicoli, si sono formate code per 9 chilometri tra Occhiobello e Altedo per chi viaggia verso Bologna. Passiamo sulla 15 Firenze-Pisa, segnaliamo code tra Montecatini e Prato Ovest direzione Firenze, anche in questo caso per un incidente. Incidente e code anche sul tratto marchigiano della A14 Bologna-Taranto, tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione Pescara e tra Fermo e Civitanova in direzione Ancona. A più tardi.
3: 1, nessuno, 100 Milan.

0: Elena, perché non si riapre il processo sulla morte di Cavour? I tempi sono cambiati, le tecniche di speculazione anche, e mi sarebbe interessante sapere se è morto assassinato o se è morto di malaria. Riapriamo tutto.
1: Va bene.
2: Buongiorno Milla e Manera. Io intitolerei un bel aeroporto a Vanna Marchi, che ne dite?
3: Comunque sti vecchi tromboni di politici sono proprio maledetti. Almeno prima di morire, di la verità, no? Divertiti.
1: Allora, ci sono ancora due messaggi?
4: Milan, ci scandalizziamo dell'Egitto, ma la Francia è come l'Egitto. Grazie.
5: Manera deve usare il PIN per sintonizzare il televisore perché l'ha ciulato in albergo.
1: Ma no, sono le stranezze di casa Manera.
6: Non ho mai rubato niente in vita mia, ma neanche una mela al supermercato. Sono proprio cristallino da questo punto di vista.
1: Senti un po', Leonardo, questa notizia. Adesso abbiamo parlato di Ustica, per carità. Riguarda, ma è una notizia, giuro, battuta con le croci dall'ANSA. Con le croci, che vuol dire?
6: È una notizia importante, fondamentale.
1: Allora, c'è stata un'emergenza su un volo aereo, sulla Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv. A Dubai
6: e
1: a
6: ne ha parlato anche prima al giornale radio.
1: Sì, ma hai sentito il motivo? Sì. Perché i piloti, sì. i pilota e copilota hanno avuto una colluttazione finché uno dei due ha perso conoscenza. Perché pare che uno sia russo e l'altro ucraino, o di origine russa il pilota e di origine ucraina il copilota.
6: Hanno fatto bene a formare l'equipaggio così, è stata una bella idea.
1: Ecco. Adesso non si ride perché hanno rischiato si è rischiata una tragedia aerea, ma io dico però, effettivamente, seguendo un po' l'ironia forzata neanche tanto di Leonardo Manera, ma come si fa a mettere adesso, con tutte le tensioni che ci sono, poi uno dei due ha perso conoscenza, vuol dire che è stata una colluttazione grave, cioè vabbè, questo niente,
6: forse volevano dimostrare chi ha formato l'equipaggio che si può andare comunque d'accordo anche se sì. Non è andata così.
1: E no, fortunatamente no. Sono atterrati in Arabia Saudita, tutto a posto, non è successo nulla, atterraggio d'emergenza. Va bene, Maurizio da Como. Maurizio, buongiorno.
7: Buongiorno Milan. Niente, io volevo intervenire sul discorso Vanna Marchi.
1: Sì.
7: Poche parole, in Italia abbiamo quelli che truffano, i ladri e i delinquenti che prendono i premi, mentre la gente onesta viene massacrata. Lampante.
1: Vanna Marchi l'ha scontata la sua pena. Non mettere al plurale i delinquenti che prendono i premi. Chi sono i delinquenti che prendono i premi?
7: Mi viene in mente, quel gioielliere che ha ammazzato quel ladro, la famiglia. Sì. Quei delinquenti che hanno preso e hanno ammazzato una bambina di 4 anni, 90.000 euro di punimento. Mi pare a me che vengono premiati semplicemente i delinquenti.
1: Vabbè, è andata un po' via la linea, non ho capito. Il caso Roggero l'ho capito, è in carcere, vabbè, abbiamo parlato.
7: Ragazzina di 4 anni che hanno...
6: lui diceva i risarcimenti.
1: Ma la ragazzina di 4 anni, adesso il caso di cronaca.
6: Diceva i risarcimenti, sì, alle persone che delinquono e poi magari muoiono nel corso delle rapine. Ecco, diceva che vengono premiati loro poi i risarcimenti.
1: Per quello. Vabbè. Comunque, insomma, adesso io sono un po' contro le generalizzazioni, da dire dal caso Vanna Marchi, che secondo me va un po' derubricato anche sotto la voce ironia. Perché sono stati abili a crearsi un premietto così e poi a pubblicizzarlo. Da qui a dire che è il paese in cui vengono premiati delinquenti, farabutti, disgraziati.
6: Vi ricordo tra l'altro che poco tempo fa anche Alessandro Milan è stato premiato, un premio letterario.
1: È vero, il premio Avalago. Sono
6: voi
1: molto
6: potete
1: orgoglioso.
6: Pensarla come volete, se vengono premiate le persone di un certo tipo.
1: Il mio
6: no,
1: libro, sappiate. I giorni della libertà, non più tardi di sabato scorso ha ricevuto il premio Amalago per il romanzo storico. Ah no, pensavo mi mettessi le risate, dai, per una volta Pietro La Corte mi ha messo gli applausi, grazie, grazie. Sì, effettivamente, solo i delinquenti. Ma dai, dai. No,
6: io ho detto fatevi voi la vostra idea, io non ho detto nulla, cioè veramente.
1: Vabbè, ma l'hai attaccato a un discorso che faceva.
6: No, ho detto non è
1: pensare.
6: Che solo i delinquenti, un po', non è che solo i delinquenti vengono premiati, comunque voi pensatela come volete.
1: Vabbè, vedo Livia Zancaner pronta, c'è il giornale radio e poi seguirà la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
17: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63. Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
18: Sono le 10.
19: GR24, Il Sole 24 Ore.
18: Volo Dubai Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita, escluso il dirottamento, si è trattata di una lite tra piloti. Colloqui tra Trump e i consiglieri per valutare uno stop all'export di gasolio, rivela il Financial Times. Blitz della DIA di Salerno, confiscati beni per 5 milioni di euro al clan Desiderio.

0: Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Non si è trattato dunque di un dirottamento, ma ci racconta tutto in diretta Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno Livia. Per oltre mezz'ora nei cieli mediorientali si è temuto il dirottamento di un volo emiratino diretto in Israele. Il segnale parte intorno alle 8:30 di questa mattina da un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo, tantissimi anche i ragazzini. Si alzano i caccia dello Stato ebraico, immediato il clima di tensione del contesto. Lo sappiamo, mentre i media riferiscono che il premier Netanyahu e il ministro della difesa hanno già chiamato una riunione di sicurezza urgente. Poi l'allerta rientra, la notizia che a far partire gli SOS che hanno provocato la mobilitazione generale di intelligence e forze armate israeliane sarebbe stata una violenta lite fra pilota e copilota, un ucraino e un russo chiusi nella stessa cabina di pilotaggio. Nel frattempo il volo è stato dirottato, questa volta davvero, ma dalle autorità, è fatto atterrare in sicurezza in Arabia Saudita. Resta dunque ora da capire chi del personale di bordo abbia segnalato il dirottamento, mentre appare intuibile cosa possa avere scatenato la violenta lite ad alta quota che avrebbe provocato tra l'altro il malore, la perdita di conoscenza appunto di uno dei due litiganti, diciamo così, uno dei due piloti. Quindi per il momento insomma una notizia che finisce, parte male ma finisce bene, ed è tutto.
0: Grazie dunque a Giorgio Stamatopoulos per questi aggiornamenti. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano, lo riporta il Financial Times. Cambiamo pagina. Shein, colosso cinese della moda, crolla in borsa dopo il forte calo degli utili.
2: I profitti crollano e la borsa non perdona. Shein chiude il secondo trimestre con l'utile netto in picchiata del 67% a 228 milioni di dollari e il mercato presenta subito il conto. Alla borsa di Hong Kong il titolo è affondato dell'11% dopo essere arrivato a perdere quasi il 14%. È il nuovo minimo dalla quotazione del 1 settembre. Il problema per il colosso cinese dell'ultra fast fashion non è soltanto quanto guadagna, ma quanto sta diventando difficile crescere. In Europa le vendite sono diminuite di quasi il 14% a 3,77 miliardi, negli Stati Uniti del 6 a 2,5. Shein ha spiegato il calo europeo con la riduzione dei volumi dopo l'aumento dei prezzi e il taglio della spesa pubblicitaria in vista della fine delle esenzioni doganali sui piccoli pacchi. Dal 1 luglio è entrato in vigore un dazio di 3 euro. Ora Shein prova a cambiare pelle senza perdere il vantaggio che l'ha resa globale, ma con un consumo sempre più consapevole delle criticità ambientali e sociali del modello di business. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia con la cronaca, blitz della direzione investigativa antimafia di Salerno, confiscati beni per 5 milioni di euro al clan Desiderio. Sotto sigilli sono finiti un opificio, 30 ricompendi aziendali nel settore degli allestimenti e noleggi di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale nel settore della ristorazione, quote di un fondo pensione, buoni postali di un imprenditore tra Rocca Piemonte e Mercato San Severino. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Petro La Corte e regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24, torna alle 11.00.

Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i

0: tuoi agenti di commercio. Olè!
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Vabbè, ma Schettino che tiene una lezione all'università sulla gestione del panico, dove lo vogliamo mettere?
1: Buongiorno Milan, ma l'unico che pensa che bisogna dare un premio all'editore per la pubblicità che si è fatto per un libro che sennò non avrebbe avuto un riscontro pubblicitario così elevato, sono solo io, Antonio da Brescia.
2: Leonardo, se sei sveglio dalle 5:30 con tutto il tempo che hai avuto, chissà che monologo brillante avrà partorito la tua mente. Genio.
3: Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, prima di procedere con il monologo, ma oggi non c'è, credo che ci sia un'altra cosa, Leonardo, ti devo sottoporre questa problematica. Noi abbiamo dei social, ricordate, potete seguirci anche su Instagram, Uno Nessuno 100 Milan, anzi lì su Instagram mettiamo dei reel, dei pezzi di trasmissione, abbiamo messo
4: dove
3: anche...
4: cercano sempre di mettermi in difficoltà.
3: Sì, sì. Allora, intanto c'è una lamentela della redazione perché dice Lorenzo Nespoli che tu non accetti mai i reel e quindi non li vuoi pubblicare sulla tua pagina, e questo è un razzismo nei
4: dipende
3: confronti...
4: se loro fanno apposta delle cose tagliando eccetera eccetera solo per mettermi in difficoltà. No, allora io cosa devo fare? Devo andare incontro a chi vuole danneggiarmi a tutti i costi?
3: Vorrei leggere alcuni dei commenti dei nostri ascoltatori sulla pagina Instagram, ecco, bravo, dopo ecco, il tuo bravo. E la tua intemerata uscita contro Pio, ecco, il modo bravo. Di giocare no, di Pio no, Esposito.
4: Allora, no, devi essere onesto.
3: Il modo di giocare.
4: Devi essere onesto. Io ho detto che Pio Esposito è forte e segna tanti gol, ma non mi piace quel modo che ha di fare sempre con le mani larghe, che si appoggia a quello dietro con le mani larghe.
3: Va bene.
4: Questo è innegabile che faccia così.
3: Alcune
4: e tu,
3: delle battute.
4: Siccome sei la persona che sei, vai a leggere apposta questi messaggi. Questo
3: ascolta.
4: Ti qualifica come persona.
3: Alcuni messaggi. Anche tu fai più o meno le stesse battute da 30 anni. Speriamo che ti crei, questo è un altro, speriamo che ti crei un bel fastidio nel prossimo derby. Confermo, fai proprio ridere, un gol e due assist. Ci dobbiamo far insegnare il calcio da Petrektek. E continua così, tralasciamo gli insulti, quelli gravi. Fai più ridere quando parli di calcio che a Zelig. E via così. E via
4: vedete,
3: così.
4: Vedete, io ho mai letto i messaggi di insulti che vengono fatti ad Alessandro Milan. No, non li leggo perché io sono una persona onesta.
3: Devo dire che a un certo punto interviene uno, dice: ragazzi, è un comico, state calmi. Tenta di arginare gli insulti. Uno che interviene dice: state
4: e
3: calmi.
4: La dice poi
3: è
4: lunga,
3: un comico.
4: La dice lunga sulla percezione, sull'idea che c'è del calcio in Italia, no? Come se fosse ma più importante di qualsiasi altra questione.
3: Vabbè. Però infatti uno replica, sì, è un comico ma milanista, e quindi giù
4: per
3: insulti.
4: Per non dirti degli insulti pesanti che sono arrivati anche a me personalmente.
3: Perché? Cosa hai detto?
4: No, sempre per quel motivo, mi sono arrivati a...
3: Certo, tocchi il calcio, tocchi Pio Esposito, tocchi entri in questo clima.
4: Oh, ma io posso dire, Pio Esposito è fortissimo, solo non apprezzo quel modo che ha sempre con le braccia larghe, eccetera. Posso dirlo questo?
3: Mi
4: o dovete
3: dice,
4: crocifiggermi?
3: No, ti crocifiggo. Mi hanno detto Claudia Schiattone, che è arrivata in regia, che hanno condiviso tutto questo anche a tutti i convocati. Quindi amplificando l'eco degli insulti per Leonardo Manera. Brava, Claudia,
4: questa
3: avanti
4: è
3: così,
4: l'atmosfera
3: avanti.
4: Che regna a Radio 24. Tranquilli che è l'ultimo anno, guarda.
3: Vabbè, adesso mi sa che c'è un GR in arrivo.
4: Sì.
5: Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radio giornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia. Il paese più bello del mondo è governato in modo superbo dalla ineguagliabile Giorgia. Giorgia, madre della patria, sorella d'Italia, cugina dell'Occidente, colei che moltiplica i pani, i pesci e il PIL, santa patrona delle coperture finanziarie, Giorgia, faro del Mediterraneo, abat-jour d'Europa. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Buone nuove per gli automobilisti della patria. L'illustrissimo esecutivo ha abolito il bollo per tutte le categorie di veicoli. Da oggi ogni italiano sarà finalmente libero di acquistare il mezzo che desidera, un'auto, una moto, un elicottero, un aereo privato, da guidare rigorosamente col finestrino abbassato, il gomito fuori e il petto gonfio d'orgoglio nazionale. Continua a scendere anche il prezzo della benzina, ormai diventato un bene alla portata di tutti. Nei bar italiani viene servita gratuitamente insieme al caffè, in alternativa al bicchiere d'acqua, ma non solo. Gli italiani hanno anche cominciato a utilizzarla per altri scopi, negli umidificatori dei termosifoni, nei ferri da stiro al posto dell'acqua distillata, per fare i gavettoni in spiaggia, ma anche per un rilassante pediluvio dopo una giornata di lavoro a causa del basso costo della benzina. L'economia va talmente bene che il governo sta studiando corsie preferenziali per i cittadini rallentati dal peso del portafoglio. I poveri si contano ormai sulle dita di una mano e il governo sta pensando di chiuderli in un museo per spiegare ai bambini com'era una volta. Notizie confortanti giungono anche dal fronte dei conti pubblici. Il disavanzo italiano si attesta al 3,08%, ma Giorgia non si arrende e ha già varato un poderoso piano per riportarlo sotto al 3%. Verranno aboliti tutti i numeri dopo la virgola. Giorgia, la più amata dagli italiani, più popolare della pizza, ma senza sovrapprezzo per la bufala. Giorgia, l'ingrediente segreto del bel paese. Festosa ripresa per la scuola italiana, fucina di menti e palestra di caratteri. Il governo è pronto a risolvere una volta per tutte l'annosa questione dei docenti precari. A ogni insegnante sarà garantita una cattedra. Nei casi in cui non fosse disponibile un posto di lavoro, la cattedra verrà comunque recapitata direttamente a casa. Per favorire una piena integrazione, il governo ha introdotto nelle scuole delle prove pratiche di italianità. Gli studenti dovranno dimostrare di saper mangiare gli spaghetti senza aiutarsi col cucchiaio, fare la scarpetta a fine pasto, parcheggiare in doppia fila con le quattro frecce già dalle elementari, occupare un posto in spiaggia mettendoci sopra l'asciugamano e saltare una coda pronunciando correttamente la frase «Devo solo chiedere una cosa». Grande impulso anche alla lotta contro il caro bollette. L'esecutivo ha annunciato l'abolizione della finestrella trasparente sulle buste, così il cittadino non saprà più in anticipo che si tratta della bolletta del gas e potrà aprirla con la stessa trepidante speranza con cui si apre una lettera d'amore, prima di scoprire che deve pagare 480 euro. Al contrario dell'opposizione che continua a lamentarsi del cambiamento climatico, Giorgia celebra il successo di questa estate che non finisce mai. Il bucato asciuga in 7 minuti e puoi mangiare il gelato tutto l'anno, non come quando c'era l'odiosa sinistra. Sul fronte europeo resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. La Premier tira dritto e respinge le critiche del governo di Madrid con un decreto che prevede una multa a tutti i ristoranti che cucinano la paella. Con questo abbiamo concluso. Vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi.
3: E Ale?
4: Altre critiche arriveranno.
3: Vabbè, ma è ovvio. Ma di che? Critiche e complimenti. E qui bisogna semplicemente capire come uno la pensa politicamente. Ma guardate che la satira, si può ridere se si ha ancora lo spirito per ridere. Se si è tristi ma dentro, sì, non si ride. E questo è normale. Allora, sono le 10:18 minuti, voglio introdurre la nostra ospite nel ricordare anche un'iniziativa che mi sembra molto bella, l'ho letta sui giornali, proprio da oggi, nella sede del Banco BPM in Piazza Meda a Milano, apre una mostra che si intitola Continuiamo a fare rumore, fino al 10 ottobre saranno esposti diversi disegni di ragazzi, 40 lavori, tra questi ci saranno anche 4 disegni ci sono quattro disegni realizzati da Giulia Cecchettin, sapete, uccisa dall'ex fidanzato. Mi sembra un'iniziativa bella e meritevole, e che ci permette di introdurre la nostra ospite, perché la nostra ospite è una magistrata della Corte Suprema di Cassazione che da decenni si occupa di queste tematiche, del combattere la violenza di genere, e esce proprio in questi giorni con un libro edito da HarperCollins intitolato Era tanto un bravo ragazzo. La magistrata è Paola Di Nicola Travaglini, che saluto, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Grazie di essere qui con noi. Beh, il titolo è molto emblematico, perché nel suo libro lei punta molto sull'aspetto culturale, che è l'aspetto cruciale della nascita, della propagazione poi della violenza di genere, non solo negli ultimi anni, ma proprio, se vogliamo, da secoli, no? Perché è una questione culturale e non una questione di altro tipo, per esempio non una questione di natura, lei lo spiega nel libro.
6: Perché sono millenni, come diceva lei giustamente, che le donne sono vittime di violenza maschile. Questi sono i dati che ci arrivano oggi da tutti gli organismi nazionali ed internazionali. Una donna su tre che in questo momento ci sta ascoltando, oltre che un uomo su tre che ci sta ascoltando, è lui autore di violenza e lei vittima di violenza. Però non lo vediamo, non la vediamo nelle nostre case, non la vediamo nei nostri luoghi di lavoro, ed è sostanzialmente naturalizzata, appunto. Cioè, quando una donna viene continuamente interrotta, non viene ascoltato il suo punto di vista, viene ridimensionata, viene chiamata prostituta in tutte le sue accezioni durante un litigio, viene umiliata, viene ridimensionata la sua intelligenza, capacità, e lasciata fuori dalla porta quando c'è un'importante riunione di lavoro. Ecco, tutte queste sono forme di violenza, violenza psicologica, ovviamente. E poi nei nostri processi arriva invece soltanto la violenza fisica, quando ormai il livello è molto alto. Quindi io da magistrata, che da 30 anni purtroppo continuo a vedere tutto questo, ho ritenuto che fosse utile scrivere qualcosa che facesse capire alle persone, uomini e donne, ma soprattutto agli uomini, quali sono i loro comportamenti intollerabili che ritengono tollerabili e che sono la base della violenza.
3: Infatti in questo libro, adesso poi approfondiremo, ci sono, come si suol dire, c'è la cassetta degli attrezzi, c'è alcuni strumenti per capire, e adesso gli chiederemo quali sono gli elementi per capire se lì si annida una potenziale violenza. Prima però le vorrei chiedere questo, perché lei, ho letto in un'intervista, sì, ha detto per esempio, se una donna va a un colloquio di lavoro, può succedere, spesso succede, magari non spesso, non lo so, che si fa notare come è vestita, come si presenta, ma lei stessa dice molte donne però ci tengono a questo aspetto, perché sono intrappolate in che cosa?
6: Ma noi siamo frutto della società e del contesto culturale. Se io in televisione, a discutere del Covid o dell'aborto, vedo esclusivamente uomini in giacca e cravatta, quando si tratta di una questione che riguarda i corpi delle donne o che riguarda il nostro intero paese, ecco, lei comprende che io non esisto come genere pensante. Quindi l'unico strumento che mi viene riconosciuto a livello collettivo e, ripeto, culturale, parliamo delle trasmissioni televisive, parliamo dei film, parliamo delle serie, eccetera. Se io nel rappresentare le donne le rappresento soltanto come bei corpi che devono comparire e apparire, e non mi preoccupo mai di rappresentarle come la loro intelligenza, la loro ironia, la loro capacità, la loro competenza, chiamare un astronauta come la Cristoforetti, che è stata un faro per tutto l'Italia e per tutto il mondo, mamma Astro, ecco, lei capisce che tutto questo ridimensiona le capacità. Quando si ridimensiona di qualcuno una capacità, e soprattutto l'intelligenza e la cultura, è chiaro che si torna ad essere corpi, e quando si è corpi e si è riconosciuti solo come tali, l'abbigliamento, la prestanza fisica, l'essere appariscenti, eccetera, diventa un valore. Ma è imposto, non è questo.
3: Sì, è imposto
6: il nostro
3: culturalmente,
6: essere.
3: Lei dice.
6: Certo.
3: Questi strumenti ce li vuole dire? Quali sono gli strumenti? Perché molti magari che sono all'ascolto, molte donne diranno, beh, vorrei capire da che segnali posso capire che c'è una situazione potenzialmente rischiosa.
6: La prima, la gelosia quando si trasforma in possesso, quando un uomo inizia ad un'attività di controllo continuo del cellulare, delle amicizie, dell'abbigliamento, quando iniziano dei divieti, tu non puoi uscire con le amiche, tu non puoi vedere i tuoi genitori, tu non puoi accettare una promozione lavorativa perché questo ti porta altrove, ecco, quando ci sono delle riduzioni della vita, della libertà personale di quella donna da parte di un uomo che viene rappresentata semplicemente come una gelosia o come una forma di amore esagerato, ecco, in quel momento scappare, fuggire, lasciare quell'uomo, perché vuol dire che ha bisogno di dimostrare di essere proprietario di quella donna e della sua libertà e non di esprimere amore.
3: Su questo, scusi, la interrompo, perché con Leonardo Manera ne parlavamo varie volte, sa che per le nuove generazioni la gelosia
4: è un valore quasi positivo. La gelosia sia dei maschi nei confronti delle femmine, che appunto anche delle ragazze nei confronti dei maschi.
3: Lei l'avrà toccato con mano, no? Tra i ragazzi, proprio tra gli adolescenti.
6: Cioè. Ecco, questa è proprio la deformazione di cosa è un sentimento. Ognuno di noi prova e ha provato gelosia, ed è un sentimento intimo, personale, che ci si tiene dentro. Un'altra cosa è quando questo presunto sentimento si esprime all'esterno imponendo il proprio volere. Questa non è gelosia, questa è violenza, è controllo, è un'altra cosa. Quindi la gelosia è preoccuparsi, dispiacersi, sentire un disagio per un certo comportamento, ma te lo tieni per te. È una cosa tua che non può limitare la libertà di un'altra donna. Se questo accade e fa troppo male, ci si lascia con molta serenità.
3: Altri segnali?
6: Il secondo segnale molto importante è quello, per esempio, sulla violenza economica, di non avere un conto corrente bancario, di imporre sempre il controllo degli scontrini fiscali quando si è fatta la spesa, di non consentire a una donna che pure guadagna di fare ad esempio delle spese per la casa se non dopo avere avuto la espressa ed esplicita adesione dell'uomo, quando cioè è ridimensionato completamente la capacità di spesa da parte di una donna, e questa viene sottoposta ad un controllo molto molto stretto. Uno degli altri elementi di rischio è, oltre a essere chiamata prostituta in tutte le sue accezioni davanti anche a parenti o amici o amiche, limitare, come dicevo prima, è molto importante soprattutto per le ragazze, limitare l'abbigliamento, cioè non consentire di essere vestite in un certo modo, di truccarsi, pensate, persino lo smalto, il colore dello smalto viene scelto dagli uomini maltrattanti, oppure non andare alle feste o non andare alle gite di classe.
3: Ma questo, scusi, succede ancora dalla sua esperienza in maniera diffusa? Cioè, perché io
6: diffusissimo. E come dite voi, è ritenuto dal contesto, da quella ragazza o dalla famiglia, sia di lui che di lei, come un gesto d'amore.
3: Cioè, sì, ti vuole bene, però sembra, ci tiene
4: sentendola
3: a
4: parlare, sembra di sentire uno scenario anni 50. Cioè, io a Milano, per esempio, non ho contezza, non ho evidenza di questa situazione. Magari in altri posti sì,
6: no,
4: immagino, però.
6: No, è tutta Italia, tutti i contesti sociali, culturali, economici e politici. Glielo dico,
4: di donne che non possono aprire il proprio conto corrente, davvero
6: assolutamente
4: succede?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. E le aggiungo che molto spesso questo avviene non in modo così chiaro e diretto, ma avviene attraverso una forma di manipolazione. Tu non sei in grado di gestire la banca, sai, io conosco il funzionario, tu non ti preoccupare, ci penso io a tutto questo, ci penso io, tu non devi pensare a nulla. Quindi attraverso la fragilizzazione, il ritenere una donna incapace nella gestione del denaro, si annida molto altro, si annida il controllo, la ragione per cui le donne non se ne possono andare quando lo vorrebbero fare.
3: L'ultima domanda è: quando ci sono questi segnali, cosa fare? Perché sa, quando si dice denunciare, c'è adesso il codice rosso, però molte donne, lo sa meglio di noi, dicono: ma io ho denunciato mille volte, sono andata, e poi finché non succede qualcosa di grave, a volte non si interviene.
6: Dobbiamo ragionare come se avessimo una malattia, un disagio, un senso di malessere che non sappiamo descrivere. Bisogna andare dal medico che ci è consigliato dai migliori, il medico migliore per quello specifico problema. Allora, le donne che hanno una qualsiasi percezione di paura, il primo elemento, chi mi ascolta, il primo elemento è la paura. Se una donna ha paura, non ridimensionate mai, perché noi non siamo visionarie. Se abbiamo paura è perché c'è qualcosa di concreto, soprattutto durante la gravidanza e soprattutto quando un uomo ha tentato di avvicinare le mani alla gola. Bisogna per prima cosa rivolgersi ad un centro antiviolenza super specializzato che si occupa solo di violenza contro le donne, quindi non anche di alcolismo, di anziani, di fragilità sociali. Chiamare il numero 1522, numero nazionale anonimo a cui si può rivolgere chiunque, uomini e donne che temono che la propria figlia, la propria compagna di studi o la propria collega abbia una situazione di rischio. Una volta rivoltisi al centro antiviolenza, il centro antiviolenza operatrici che conoscono le lingue, quindi soprattutto le donne straniere hanno questa necessità, hanno strutture specializzate sia di avvocate e sia di psicologhe. Dopodiché, se non si vuole andare presso un centro antiviolenza, che invece è fortemente consigliato, rivolgersi comunque ad un avvocato super specializzato in violenza contro le donne, sia nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, sia nell'ambito del diritto penale. Quindi il mio consiglio, i passi, ma noi abbiamo uno degli, lei pensi, uno degli ordinamenti giuridici più potenti e più efficaci nel contrasto alla violenza contro le donne, bisogna conoscerli.
3: La ringraziamo, Paola Di Nicola Travaglini, che è magistrata presso la Corte Suprema di Cassazione, ha scritto questo libro. Ovviamente abbiamo detto qualche dettaglio, ma è tutto dettagliato e ben più dettagliato nel libro Era tanto un bravo ragazzo, che vi consigliamo, edito da HarperCollins. La ringraziamo per essere stata qui e vedo una Deborah Rosciani pronterrima per la borsa.
7: Che sostiene con forza tutti i messaggi che avete dato fino ad ora, soprattutto sull'autonomia finanziaria e l'indipendenza economica delle donne, perché parte tutto da lì.
3: Anche perché tu adesso ci spieghi come gestirla.
7: Esattamente, io sono sempre dalla loro parte.
3: Vai, vai.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
10: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500. Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.

0: www.fileni.it.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Le borse europee questa mattina si muovono in rialzo, ma c'è già un cambiamento di direzione per Parigi, registrato poco proprio da qualche istante, meno 0,04% adesso, mentre segna più 0,25% a Francoforte, in rialzo di mezzo punto percentuale. Piazza Affari, chiaramente sullo sfondo le continue tensioni internazionali, ancora non si intravede all'orizzonte una soluzione per la guerra in Iran. Il petrolio questa mattina ha ridimensionato la sua corsa degli ultimi giorni, ma c'è un altro tema che genera allarme tra gli operatori finanziari, c'è il continuo aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Appunto, sui mercati obbligazionari c'è forte tensione, sono in aumento i tassi su tutte le scadenze. Ieri sul mercato americano il T-bond a 30 anni è arrivato al 5,6% ai massimi dal 2002. Piazza Affari, i migliori titoli ancora Tecnoprobe più 4% anche oggi, Campari più 2,36, Finecobank più 2,27, Banca Mediolanum più 1,91, un rialzo di un punto e mezzo per Inuit ed Era, mentre c'è un calo di un punto per Eni con le iniziative di questi giorni anche lanciate sul mercato italiano, ma scende per il calo del petrolio. Il Brent a Londra, il future, è a 102,8 dollari al barile, il greggio americano è scivolato sotto i 90. Per ora è tutto.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: hai la mia età, ormai insomma dovresti essere maturo e capire come sono fatti gli italiani, no? Fai una bella cosa, tira un bel bestemmione in diretta e vedrai che avrai meno critiche di quando parli del calcio.
1: Come diceva l'Arrigo Sacchi, il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti.
2: Sì, parla del calcio Manera e poi dopo si ficca in un grande guaio. Ma anch'io, sai che ogni tanto quando voglio fare delle provocazioni faccio dei post sul calcio, ovviamente provocatori, però poi non devi stupirti, cioè uno deve godere degli insulti.
3: No, ma a me, sennò... mi pare una cosa che io non ho mai fatto e dire agli altri studia, impara, sveglia.
2: Io spesso dico studia, è gratis. Ma non con questo, studia, informati che è gratis.
3: Allora, tutti quelli che si ritengono grandi esperti di calcio, vorrei sapere loro che esperienza hanno, se non magari averne parlato al bar.
2: Sul calcio non conta l'esperienza, sul calcio ognuno pensa, cioè il calcio è una malattia, il tifo, per cui tu se critichi Pio Esposito, anche se Pio Esposito ha sbagliato un passaggio, se tu lo critichi ti becchi gli insulti degli interisti, punto. È così, è un riflesso. Va bene, dai, sono le 10:40 minuti, adesso dobbiamo parlare di un podcast.
4: Io sono nata medium.
5: In America le forze di polizia utilizzano molto spesso i medium, però ad oggi non abbiamo l'evidenza di casi ripetibili in cui appunto un medium, lo stesso medium o medium diversi hanno trovato la verità.
6: Spesso i medium vengono coinvolti nei casi di cronaca, dando informazioni su sparizioni, omicidi, luoghi in cui trovare i cadaveri. Quando questo avviene, ci si chiede il perché del loro intervento, chi li abbia chiamati e se il loro apporto abbia
2: davvero aiutato. La voce che sentite della nostra Francesca Zanni, che saluto! Francesca, eccoci qui, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, ciao Alessandro, ciao Leonardo.
2: Allora, qualcosa si è già intuito, ma Francesca Zanni insieme a Luca Bergianti ha scritto questo podcast che esce l'ultimo lunedì di ogni mese, credo che già due puntate siano a disposizione. Medium, i casi occulti della cronaca, cioè si parla dei casi di cronaca nera ovviamente, ma con un taglio particolare, no?
7: Esatto, sì, abbiamo scelto per la prima stagione 5 storie di cronaca nera italiana,

0: o comunque cronaca, quindi sparizioni, omicidi, in cui ci sono stati gli interventi da parte di medium che sono stati chiamati o dalle famiglie o dalle forze di polizia stesse. E il nostro intento era proprio quello di raccontare quanto questi medium che sono stati chiamati abbiano apportato effettivamente alle indagini, e l'abbiamo fatto sia con i medium che poi con le voci del CICAP e di psicologi esperti di queste tematiche.
1: C'è da dire che non so se Leonardo a te stupisce sentire che sono stati chiamati dalle famiglie, posso capire, ma dalle forze di polizia, cioè il che vuol dire che
2: ci credono.
1: Ci credono, nel senso che ritengono che possano dare un apporto alle indagini. Ma è un po'. Rimango un po' stupito, ecco, permettimi
0: No, in
1: questo.
0: realtà questa è stata proprio una delle nostre grandi domande, cioè perché vengono chiamati? E nella prima puntata c'è una parte di risposta a questo. Vi posso dire che in realtà non è che ci credono tutti, ma ci
1: Ah,
0: sono
1: ecco.
0: delle altre ragioni che sentirete, sì.
1: Beh, non, bene, fai bene a non
2: Cioè,
1: svelarci.
2: erano coinvolti nei delitti i medium.
1: No, erano
2: È per quello
1: sospettati,
2: che sono stati
1: no, no, no,
2: chiamati.
1: erano sospettati, no, è bene mantenere un po' di mistero, visto che si parla di medium. Tra l'altro, ho scoperto che il plurale di medium in questo caso è medium, cioè non è media come nei mezzi di informazione, ma si utilizza sempre medium. Che tipo di delitti avete esplorato? Se vuoi
0: Allora,
1: raccontarcene alcuni.
0: sì. Nelle prime due puntate, quindi la prima che è uscita lunedì, che è quella su Denise Pipitone, divisa in due parti, ogni puntata ha la prima e la seconda parte, e si tratta appunto di una sparizione. Noi non sappiamo quale sia stato il destino di Denise. Stessa cosa anche nella seconda puntata, dove si parla di una persona scomparsa. La puntata uscirà a fine ottobre ed è dedicata al caso di Andrea Sardo Salbertini, scomparso nell'81 e mai più ritrovato. E poi però ci siamo occupati anche proprio di omicidi. Per esempio nella terza e nella quarta puntata si parla proprio di persone che sono state trovate morte, uccise, e gli inquirenti o le famiglie hanno chiamato poi i medium per avere informazioni sugli assassini.
1: Ovviamente poi tu dici, giustamente ci siamo concentrati anche con gli esperti del CICAP, che ricordiamo sono coloro del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che immagino saranno molto critici, no? Su questa
0: Esatto.
1: scelta
0: Sì,
1: dei
0: in
1: medici.
0: ogni puntata abbiamo inserito sia la voce della medium o di chi per lui, insomma, di chi ci crede, per esempio, quando il medium non era disponibile, e l'abbiamo fatto parlare, diciamo, a distanza con quelli del CICAP, che mentre da un lato si parla ovviamente di quello che loro hanno fatto e di cui sono assolutamente convinti, di quello in cui credono, gli esperti del CICAP e gli psicologi dicono quali sono le loro ragioni per non credere a queste affermazioni. Poi chiaramente sarà l'ascoltatore farsi la sua idea.
1: La sua idea, però.
2: Ma quando sono stati coinvolti appunto in queste ricerche, hanno dato dei risultati positivi, medium, oppure non è servito a niente?
0: Allora, in un caso del podcast, inspiegabilmente sì. Cioè, nella terza puntata siamo rimasti tutti basiti dal fatto che senza l'apporto della medium non si sarebbe mai trovato il cadavere. Questo sì. Gli altri casi abbiamo molti più dubbi. Poi bisogna anche lì capire chi effettivamente abbia dato l'informazione su dove trovare il cadavere, se sia stato davvero uno spirito o se sia stato qualcuno di carne e ossa, ecco.
1: Rimaniamo con questo mistero nell'ascoltare il
2: E
1: podcast.
2: voi, scusa, solo una cosa, ma voi alla fine che idea vi siete fatta?
0: Allora, è
2: Riguardo
0: stato
2: alla
0: interessantissimo.
2: capacità, diciamo, dei medium di avere dei rapporti con l'aldilà, con.
1: Lo spiritismo.
0: Allora, diciamo che è stata molto utile la spiegazione che ci è stata data dal CICAP e dagli psicologi, nel senso che molto spesso queste persone sono davvero convinte di avere delle pa capacità paranormali. Nella pratica, in realtà, noi non abbiamo avuto dei casi, a parte questo della terza puntata, in cui ci siano state effettivamente delle segnalazioni sensate. Cioè, di solito ci sono state segnalazioni che hanno portato a niente o a poco. Quindi la mia idea fondamentalmente è più scientista, tuttavia, appunto, questa terza puntata lascia moltissimi dubbi.
1: Vabbè, questa puntata la attenderemo con più ansia rispetto alle altre. Francesca, noi ti ringraziamo. Voglio ricordare che Medium, i casi occulti della cronaca, è già disponibile su tutte le piattaforme e ovviamente anche sulle piattaforme di Radio 24 e Sole 24 Ore. Grazie davvero, Francesca, e buon ascolto a
0: Grazie a
1: tutti
0: voi,
1: quanti.
0: grazie mille. Ciao.
1: Intanto andiamo al traffico.
3: Strade in diretta. Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale ovest di Milano segnaliamo code per incidente tra l'interconnessione con la A7 Milano-Genova e Corsico in direzione della 8. Sulla 13 Bologna-Padova è stato risolto il precedente incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, sempre per incidente. Si registrano code sul tratto marchigiano sia in direzione Ancona tra Fermo e Civitanova Marche, sia verso Pescara tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente causa code tra Capo di Chino e l'allacciamento con la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa più tardi.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: sono le 10:49 minuti. Intanto devo dire che si intensifica il giallo di questa Fly Dubai, di questo aereo. Poi sentiremo i dettagli nel giornale radio, perché adesso abbiamo detto di questo volo aereo che è dovuto atterrare, atterraggio di emergenza per una colluttazione tra pilota e copilota. Adesso, secondo alcune indiscrezioni che provengono da Israele, più che una colluttazione ci sarebbe stato il tentativo di uno dei due piloti di far schiantare l'aereo, e addirittura dicono alcuni funzionari israeliani che l'altro pilota o il copilota l'ha fermato con l'aiuto anche di alcuni passeggeri. Vabbè, insomma, potrebbe davvero intensificarsi questo giallo. Vedremo, vedremo. Intanto noi concludiamo con il professor Paolo Crepè, che ogni tanto viene a darci, a illuminarci un po' su qualche vicenda, insomma, dell'attualità. Professor Paolo Crepè, buongiorno e benvenuto.
1: D'altra parte, buongiorno. Sì. D'altra parte.
0: Sì, buongiorno. Intanto, scusi, inizia subito. Adesso non vorrei dire.
1: Ho sentito
0: buongiorno.
1: La sua notizia di buongiorno. Questi piloti
0: sì.
1: dell'aereo.
0: Sì,
1: ma
0: sì, sì.
1: Naturalmente, in un mondo dove non ci sono più valori.
0: Ma cosa c'entra?
1: Che cosa pretendiamo?
0: Cioè, ma vabbè,
1: pretendiamo?
0: Ma non sappiamo ancora nulla però di quello che è successo a bordo di quell'aereo, adesso i valori.
1: Ma non ha importanza cosa è successo nello specifico, ma due persone che anche semplicemente litigano mentre sono due piloti, vuol dire che mentre hanno la responsabilità di centinaia di persone, vuol dire che non hanno nessun valore, sono persone.
0: Ma non è vero, ci sono migliaia di voli aerei e non succede nulla, magari non sappiamo cosa.
1: Ma certo, questi due però quindi
0: vabbè.
1: Non hanno nessun valore, sono.
0: Non hanno nessun
1: sono
0: valore.
1: Lo specchio dei nostri tempi.
0: Forse
1: dove,
0: uno
1: dove
0: dei
1: non,
0: due sì, che se uno dei due ha salvato
1: dove
0: la
1: non
0: situazione.
1: Non c'è più nessuna idea di come. Di come bisogna vivere.
0: Vabbè.
1: Ecco, adesso per esempio pare che sia anche io fumo, no, sigarette. Ecco, pare che sia persino proibito fumare da nessuna parte, non si può più fumare
0: vicino agli altri, no? In teoria, ma tanto guardi, nessuno dà le multe.
1: L'uomo,
0: tanto,
1: il maschio, si è sempre contraddistinto per la sua attitudine al fumo.
0: All'uomo.
1: E adesso tu mi vuoi
0: anche la femmina, magari.
1: Storicamente l'uomo,
0: sì.
1: O vuole anche negare questa verità storica?
0: Va bene. Vabbè.
1: L'uomo si è sempre distinto per la sua attitudine al fumo e adesso mi si vuole anche impedire di fumare. Devo modificare la mia identità.
0: Ma che
1: glielo
0: impedisce? Ma semplicemente davanti agli altri c'è la multa, se fumi quanto vuole. Se
1: allora le racconto questo episodio. Qualche giorno fa sono andato in ospedale a trovare una mia amica che ha partorito.
0: Sì.
1: Mi avvicina un'infermiera tutta allarmata e mi dice: ma cosa fa? Fuma vicino alla culla. Mi dice di spegnere subito.
0: Ma lei fuma davanti a un neonato?
1: Ma quando è che siamo diventati così bigotti, così noiosi che non si può neanche accendere una sigaretta davanti a un bambino? Ma scherziamo.
0: Ma professor Crepè, ma mi meraviglio di lei, ma.
1: Ma secondo lei questo bambino crescerà male perché ha respirato un po' di fumo quando aveva 0 anni?
0: Ma sì!
1: O forse crescerà male perché ha i genitori rimbambiti che lo tengono nella bambagia fino a 40 anni?
0: Vabbè, ma
1: qual è la cosa che li danneggia di più?
0: Beh, lei lo danneggia con la sigaretta.
1: Questi vabbè. Allora, guardi, lei che fa sempre il buonista.
0: Ma no, ecco. Sta roba del buonista, sì.
1: Un tempo i dottori, i medici, ha presente i medici?
0: I medici, sì.
1: Quelli di una volta, avevano lo stetoscopio in una mano e la sigaretta nell'altra e non mi pare che le persone si lamentassero. Al massimo qualcuno ha avuto qualche bruciatura sulla schiena se il dottore si confondeva tra stetoscopio e sigaretta. Ma siccome aveva il camice, nessuno si permetteva di dire niente e questo era il mondo corretto.
0: Vabbè,
1: noi dobbiamo tornare, se vogliamo vivere decentemente, ad aver rispetto dei ruoli anche in famiglia.
0: Sì.
1: Per esempio, la donna che apparecchia, sparecchia la tavola.
0: Eccolo là.
1: E l'uomo che fuma la sigaretta.
0: Magari con i piedi sulla poltrona o sul tavolo in attesa.
1: Poi qualcuno dirà che la parità è una delle più grandi conquiste del Novecento. Anche il ragù è una grande conquista.
0: Sì, vabbè,
1: e
0: lo faccia lei. Lo faccia lei il ragù, per esempio.
1: Stiamo sbagliando tutto e va sempre peggio.
0: Sì. Vabbè.
1: Prima i genitori hanno cominciato a voler essere amici dei figli. Adesso vedi in giro dei nonni vestiti come Tony F. Questa è la deriva.
0: Come Tony F, vabbè.
1: Ieri sono sceso al parco sotto casa, ho sentito un ottantenne che chiamava la badante bro.
0: Bro, ah,
1: pensato
0: bro,
1: che fosse il diminutivo di brodo.
0: Bro,
1: no?
0: Bro.
1: Non era il diminutivo di brodo.
0: Però sì, no, bro, si dice bro, bella bro, fratello, bro, bella.
1: I genitori che vogliono dare le risposte ai figli, parlare con i figli, non bisogna sapere tutto, non bisogna dare punti fermi sempre a tutta risposta dei figli.
0: Niente, anzi.
1: Non bisogna dare certezze.
0: Sì, ma non bisogna neanche fumarli addosso a 0 anni, neanche a 1, a 5, a 10. Professor Crepè, dai, per favore.
1: La genitorialità sana è quella di deridere il figlio, umiliarlo, così deve crescere. Cresce senza... e vuol dimostrare di essere all'altezza,
0: se no la bambagia.
1: Una relazione funzionale si costruisce sul disprezzo.
0: Va bene, professore, guardi, siamo in chiusura. Io non lo so cosa le è successo a un certo punto nella vita, professore.
1: Che stiamo andando, anche lei si vesta come Tony F.
0: No,
1: bravo,
0: metto
1: bravo.
0: La camicia, no.
1: Fate un paio di tatuaggi sulla schiena e sull'inguine e si vesta come Tony F.
0: No, ma no, guardi, sto vestito così. Sto a posto. Vabbè, la salutiamo.
1: Buongiorno.
0: E la ringraziamo. Professor Paolo Crepè, a domani.

Buongiorno da Maurizio Mellis, sono chiamate metastrutture, strutture ingegnerizzate dotate di proprietà particolari che dipendono dalla geometria e dall'architettura interna e solo in misura minore, minima, dai materiali usati per realizzarle. Non è un concetto così astratto, pensate al cartone da imballaggio, un materiale ottenuto a partire da un materiale flessibile come la carta, eppure rigido grazie all'alternanza di strati piani e ondulati. Ecco, le metastrutture sono qualcosa di ancora un po' più raffinato, legato non alle proprietà statiche, come la capacità di sopportare un peso, ma alle proprietà dinamiche, come per esempio la capacità di isolare dalle vibrazioni oppure dagli urti. Ed è proprio questo l'obiettivo del progetto Redefine, premiato con un prestigioso ERC Grant, di cui parleremo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: siamo stati alluvionati.
1: L'azienda era compromessa.
2: Un fiume di fango, detriti.
3: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
2: Grazie anche a loro.
4: Non c'è più traccia di quello che è successo.
5: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
9: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
11: Resta con te.
15: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
16: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
17: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
16: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
17: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
18: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
19: Hai già provato Buono Premium?
20: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
21: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
22: Sono le 11.
23: GR24, il Sole 24 Ore.

Dati Istat in calo, la fiducia dei consumatori e delle imprese dopo tre mesi di crescita. La guerra in Ucraina, la Polonia alza i caccia, chiude due aeroporti dell'est del paese. Manchester City colpevole, successi basati su un decennio di violazioni finanziarie. Un buongiorno da Gigi Donelli, da Pietro Lacorte in regia. A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94 a 91, il secondo da 97 a 95. Questo è l'effetto, la lettura degli ultimi dati Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce di fatto dopo tre mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di questi cambiamenti, commenta l'Istat, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata. Ne parleremo sicuramente tra poco negli approfondimenti che seguono questo giornale radio. Intanto la Polonia questa mattina ha fatto decollare i suoi caccia in risposta agli nuovi attacchi russi contro l'Ucraina occidentale. Una prassi di fatto sempre più frequente con l'intensificarsi dei raid russi sull'Ucraina. L'aviazione militare polacca sta operando nello spazio aereo interno al paese.

0: appunto, che lambiscono il confine con l'Ucraina. E proprio per garantire la libertà operativa, un comunicato della difesa di Varsavia dice: gli aeroporti di Lublino e Rzeszów sono stati chiusi temporaneamente proprio per le necessità militari. E a proposito di aerei di conflitto, la compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione. Quali piloti ci riferiamo? A quelli che stamattina Livia Zancanervi ha spiegato, aggiornato in diretta quello che sembrava un dirottamento, e invece è stato uno scontro violento tra pilota e copilota, il tutto naturalmente in volo, pilota russo, copilota ucraino. Sapremo di più nelle prossime ore. E parliamo invece di calcio, o meglio parliamo di uno scandalo che riguarda il Manchester City. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie.
1: 9 anni di bilanci truccati per rispettare i paletti di Premier League e UEFA, crescere e vincere tanto fino a diventare uno dei club più importanti del calcio europeo. La storia del Manchester City finisce sotto accuse e getta un'ombra inquietante su passato e futuro dei Citizens. Dopo settimane di rumors, la conferma da parte della Premier League. Il panel indipendente che da anni indaga sui documenti svelati nel 2018 da Der Spiegel è arrivato alla conclusione che il Manchester City è colpevole di tutte le 115 violazioni di cui era sospettato. Contratti di sponsorizzazione fittizi, accordi con giocatori e allenatori pagati in parte dalla proprietà attraverso forme non registrate, conti abbelliti per oltre 900 milioni di sterline tra il 2009 e il 2018, così da violare sistematicamente il fair play finanziario inglese della UEFA. Accuse che il City nega con forza preannunciando ricorso, ma il terremoto sta scuotendo tutto il calcio d'oltremanica. I vertici della Premier League hanno confermato che una volta esaurito tutto il procedimento sarà il momento delle sanzioni, quali è difficile immaginare, anche perché non esistono precedenti di questa portata e il sistema non prevede un'eventuale retrocessione diretta in Premiership. Serviranno però ancora diversi mesi prima di scrivere la parola fine alla vicenda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E intanto un aggiornamento: il volo Fly Dubai di cui vi stiamo raccontando da questa mattina è atterrato regolarmente, e questo è decisamente un punto soprattutto per i passeggeri. Sono le 11:04:45, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzogiorno.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
1: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Sta partendo una guerra delle offerte, sostanzialmente. È cominciato Leni. Se parte una guerra così, a cominciare dai maggiori attori, quindi immaginiamo l'Eni, immaginiamo l'Enel, immaginiamo le grandi municipalizzate e poi anche altri fornitori, il consumatore verrà bombardato da proposte che lui non capisce.
5: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Bisogna, quando partono ste robe qui, che il governo metta lì un po' di osservazione e renda trasparente quello che succede, perché allora, dire 20% in meno, 20% in meno è una bella, ecco, dopo c'è il di cui, il perché, il come, il cosa eccetera, e lì comincia per il consumatore non capire che cosa.
6: Allora aspetti, sa una cosa, questo dubbio viene, no?
4: La gente normale penserà, socia, ma quanto guadagnavano questi qui?
7: Allora, ci sembrava opportuno riprendere le dichiarazioni del padre di tutte le liberalizzazioni, direi, Mauro. Ieri sera Pierluigi Bersani era da Floris martedì.
8: Perché verrebbe da dire, riprendendo una famosa frase di Bersani, qui è il momento di smacchiare la bolletta.
7: Smacchiare i giaguari.
8: No, non i giaguari, ma le bollette. E è partita, sì, è partita come hanno riferito tutti i giornali, avete ascoltato anche Radio 24, è partita questa concorrenza allo sconto, la concorrenza sugli sconti.
7: Una gara commerciale sta andando in scena, molto molto intensa, naturalmente, che è probabile anche, Mauro, che si intensifichi ulteriormente, perché per adesso si sono fatti avanti i player più grossi, ma chiaramente il mercato è molto ricco, è popolato da tantissimi operatori e quindi anche sulla base, immagino, della propria forza, nei prossimi giorni proporranno delle iniziative per la propria base clienti.
8: Allora, noi abbiamo il piacere di ospitare questa mattina, l'abbiamo un po' strappato a degli impegni istituzionali decisamente esatto, importanti, Renato Mazzoncini, che è l'AD di A2A, notissima municipalizzata, com'è?
7: La più grande del nord Italia, ma insomma tra le più grandi d'Italia. Mazzoncini, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eccomi.
8: Allora, Mazzoncini, premesso che come consumatore io non mi lamento tanto se parte la gara al ribasso delle bollette, però certo bisognerà un po' gestirla, anche perché abbiamo già visto con il passaggio al mercato libero non è che semplicemente si abbassa un valore che viene praticato al cliente, spesso ci sono delle offerte che sono connesse, si offrono dei servizi in più, si danno delle durate diverse, a volte prezzo fisso ma per un anno, per due, per 10, e non dico per 10 a caso.
7: Che cosa è possibile fare in questo momento storico che ha tutte le sue complessità, Mazzoncini?
9: Allora, intanto fatemi dire una cosa in premessa importante. Noi operiamo nel 99% dei comuni italiani, quindi dalla Sicilia alla Val d'Aosta al Trentino, quindi siamo presenti su tutto il territorio nazionale. Siamo oggi uno dei player principali e quindi ovviamente ci siamo posti il problema di smacchiare la bolletta, come avete detto prima, un po' di tempo fa, cioè subito dopo la crisi del 2022. Che cosa abbiamo fatto? L'unico modo che c'è per smacchiare davvero la bolletta, a nostro avviso, è quello di agganciare il più possibile le rinnovabili. Le rinnovabili oggi nel dibattito sul tema del prezzo dell'energia, direi che in maniera assolutamente condivisa e trasversale sono la fonte di generazione più economica, e quindi abbiamo costruito un prodotto, che è quello di cui abbiamo fatto il comunicato stampa ieri, un prodotto basato sulle rinnovabili, e quindi a 10 anni, sul lungo periodo, e l'abbiamo fatto dal 2023, quindi è da 3 anni che abbiamo smacchiato le bollette, non è stato uno sconto fatto in questo momento contingente. Qual è il vero tema? È che nel momento in cui tu basi il tuo prodotto energetico sulla base di una pala eolica, un pannello solare, le batterie, sei sganciato completamente dalla geopolitica del combustibile fossile, del petrolio, del gas, e quindi il tuo prezzo non dipende più da quello, ed è la ragione per cui il nostro prodotto ha lo stesso identico prezzo da 3 anni. In questo momento in cui la situazione geopolitica di Hormuz ha portato il prezzo all'ingrosso, cioè il prezzo spot, il prezzo quotidiano, a livelli molto alti, non come quelli

0: 22, ma molto alti, il nostro prezzo sta al 50% meno dell'attuale prezzo all'ingrosso e quindi è evidentemente estremamente conveniente per i cittadini.
1: E questo è però un tema da far capire, dottor Mazzoncini, ai consumatori, perché in questo periodo la confusione è tanta, probabilmente anche la vostra clientela, come quella degli altri operatori, comincerà ad essere interessata dal ricevere tantissime telefonate con delle proposte nuove. Il tema sarà anche aiutare i consumatori a capire cosa è meglio fare in questa fase, se non hanno compreso che per esempio le vostre iniziative sono legate al tema delle rinnovabili, quindi hanno potuto trarre vantaggio già da questa politica da qualche anno.
0: Allora, il primo consiglio che va dato assolutamente ai consumatori è in questo momento che devono proteggersi con contratti a prezzo fisso. Questo è il primo punto. Consideri che i nostri clienti, per esempio, ormai per il 95% degli ultimi mesi stanno facendo contratti a prezzo fisso. I contratti a prezzo fisso, anche quelli corti, tra virgolette, a 2 anni, tutti quelli che sono stati sottoscritti negli ultimi mesi non stanno vedendo assolutamente l'aumento di questi giorni, perché li hanno sottoscritti mesi fa in un momento in cui il prezzo energia era più basso. Quindi il vantaggio del contratto a prezzo fisso è che ormai è diversi anni che è stabilmente un contratto più basso dei prezzi spot giornalieri, e quindi noi sconsigliamo in questo momento ai clienti di rimanere esposti alla volatilità del mercato. Si possono sottoscrivere contratti a 1 anno, a 2 anni, o nel caso della Noi 2 di A2A o della 10 di NEN, che è l'altro nostro second brand, puoi farlo addirittura a 10 anni. La differenza qual è? Che tutti i contratti che hanno durata massimo di 2 anni sono comunque basati su, diciamo, su mix di combustibile anche fossile, quindi sono un po' agganciati al prezzo, diciamo, del fossile. Quando i contratti vengono allungati a 10 anni o a 20 anni, per le imprese lo facciamo anche a 20 anni, questo è perché è basato su una rinnovabile. Quando io metto giù una pala eolica, io conosco il prezzo di produzione di quell'energia per tutta la vita della pala, che è almeno 20 anni, e quindi sono in grado di avere dei prodotti a quel prezzo. Quindi se un cittadino ha voglia di dormire tranquillo per i prossimi 10 anni, si può andare sul nostro sito e prendere uno di questi prodotti.
1: Quindi il primo suggerimento è intanto cercare di capire come si approvvigiona l'azienda di riferimento. Il cliente può fare anche questo, in modo tale che capisce anche la natura, diciamo, dell'offerta commerciale, da che cosa deriva.
0: Certamente, è sicuramente così. Ripeto, oggi non hai nessuna possibilità di allungare il contratto se non sei basato sulle rinnovabili, perché evidentemente oggi nessuno può sapere tra 2 anni quanto costerà il gas e il petrolio, vista la situazione geopolitica mondiale.
1: Ma proprio ieri sera, peraltro, scusate Bersani, non abbiamo fatto sentire tutto, ma io l'ho ascoltato con grande interesse, in realtà contestava un po' anche questo suggerimento di dire ai consumatori bloccati fissi, perché magari qualche cosa succede in termini positivi, i conflitti terminano, le quotazioni internazionali del petrolio, i carburanti e quant'altro scendono, e noi abbiamo invitato i consumatori a bloccare su livelli molto alti le loro forniture. Esatto, mi veniva il termine.
0: Questa è una preoccupazione che può esserci certamente sul gas, non sull'energia elettrica prodotta rinnovabile, perché siccome è assolutamente conclamato che oggi la produzione di energia elettrica rinnovabile è quella con il prezzo più basso in assoluto, per far sì che in un futuro ci sia un prezzo di energia più bassa di quella dei prodotti costruiti con le rinnovabili, dovrebbe succedere che il prezzo della produzione termoelettrica a gas diventa più bassa del costo a produzione rinnovabili, scenario che francamente io non considero minimamente possibile. Quindi, come dire, se io devo coprirmi sull'energia elettrica e ho la possibilità di coprirmi con dei contratti basati sulle rinnovabili, sono sostanzialmente sicuro che sono su un floor sotto il quale sarà quasi impossibile andare, e quindi io suggerisco sul tetto di farlo. Sul tema del gas è un po' più complicato, perché in questo momento il gas è arrivato a toccare addirittura gli 80 euro a megawattora. Per capirci, 4 mesi fa era 30 euro. 30 euro è il prezzo che noi riteniamo che sarà il floor dei prossimi anni, per ragioni troppo complicate da spiegarle in radio, però insomma diciamo che i 30 euro sono il nuovo prezzo basato anche sul GNL, quindi il gas dalla Russia arrivava da noi a 20 euro, ma arrivava via pipeline, il trasporto via pipeline con i famosi Nord Stream era un trasporto più economico, e quindi anche se noi il gas continuiamo a pagarlo anche dagli Stati Uniti, più o meno lo stesso prezzo a cui lo pagavamo dalla Russia, il trasporto è più complicato perché va liquefatto, trasportato via nave e rigassificato. Quindi diciamo 30 euro il floor. A questo punto cosa succede? Lo spot, quindi se in questo momento un consumatore ha un contratto a prezzo variabile, si trova il prezzo del gas che è a 2,5 volte quello che era il floor prima di Hormuz. Come può fare a abbassare questo prezzo? Può anche qui sottoscrivere un contratto a prezzo fisso per i prossimi 2 o 3 anni, le imprese anche lo stanno facendo a 3 anni, e siccome i mercati finanziari stanno scommettendo sul fatto che la guerra finisca, le previsioni dei prezzi del gas per il 2028-29, ma già per la seconda metà del 27, sono che si abbassano. E quindi noi, come tutti i nostri colleghi delle altre aziende, riusciamo a costruire, diciamo, dei prodotti che durano 2 o 3 anni, dove il prezzo è la media dell'aspettativa dei prezzi del 27, 28 e 29. Per darvi dei numeri, quindi oggi è possibile anche per le imprese sottoscrivere dei contratti per il 27, 28, 29 poco superiore a 40 euro a megawattora, quando invece il PUN sta quasi, il prezzo del gas sta quasi al doppio. Quindi anche in questo caso, secondo me, conviene coprirsi. Poi potrebbe succedere che domani mattina riscenda a 30 e quindi uno si trova con un prezzo più alto. Sì, teoricamente è possibile, praticamente io credo che sia molto difficile, perché in questo momento non c'è solo la tematica della guerra, che evidentemente non sta finendo, ma purtroppo l'altro problema è che sono stati bombardati e danneggiati, a partire dal Qatar, gli impianti di raffinazione del GNL, come anche dei prodotti petroliferi, e qui purtroppo ci vorrà qualche anno per ripristinarli. Quindi io mi aspetto che dopo la fine della guerra, che tutti ci auguriamo possa avvenire prima possibile, ci vorranno ancora diversi semestri per poter ripristinare, diciamo, il mercato che conosciamo prima e vedere quindi il prezzo del gas ritornare a 30 euro. Diciamo che è una situazione in cui francamente io credo che sia più prudente per tutti coprirsi, e purtroppo oggi la situazione è un po' paradossale, che i cosiddetti vulnerabili sono invece quelli più esposti.
2: Infatti abbiamo visto dare, era una comunicazione, 37% di aumento sul trimestre. Una cosa però volevo chiedere, Mazzoncini, quello che spesso ci viene detto è: guardate che i tempi del passaggio, anche se oggi io volessi cambiare operatore e quindi andare verso un operatore che si fornisce con le rinnovabili, o addirittura con un operatore che mi offre un prezzo fisso di lunga durata, non sarà immediato, cioè non può scattare da domani. Di solito c'è una latenza che è nell'ordine di qualche settimana. Dico bene o sono male informato?
1: Forse anche 2 mesi.
0: Sono 2 mesi. No. Allora, i passaggi, considerate che tutti questi passaggi sono tutti regolamentati, non sono le aziende che decidono e che possono tenere bloccato, diciamo, il cliente. Quindi l'autorità è ARERA, che ha fornito tutta una serie di regole, a partire dal fatto per esempio che uno può spostarsi da un contratto all'altro senza penali, e anche i tempi di passaggio, che sono appunto l'ordine di settimane, sono tempi francamente che mi paiono del tutto gestibili. Ora consideriamo che il consumo elettrico in questo momento dell'anno è piuttosto basso, come è piuttosto basso in aprile e in maggio. Non abbiamo aria condizionata, abbiamo ancora luce naturale abbastanza importante, quindi i consumi del gas non sono ancora partiti, quindi, come dire, siamo in un momento in cui ci si può organizzare. Ecco, il problema sarà da novembre in avanti, quindi c'è tutto il tempo assolutamente per i consumatori di fare le loro valutazioni e trovare la soluzione
1: migliore.
0: Devo dire
1: che c'è qualche amministratore di condominio, parlo per me, che ha già inviato delle comunicazioni alle strutture appunto gestite, ai condomini gestiti, in cui si avverte che l'inverno potrebbe essere difficile, e per proteggersi da eventuali rate a conguaglio mostruose, appunto, magari qualcuno si ritiene già autorizzato a chiedere una rata anticipata appunto agli stabili gestiti.
2: Di prudenza,
1: esatto, come dire, ma adesso non mi viene, come si dice,
2: come preventivo,
1: mediare, ecco, eventualmente i prezzi e le rate dei
2: Mazzoncini. Vorremmo sottoporre un'ultima cosa: questo momento di concorrenza, che ripeto è benvenuto come consumatore per primo, certo, prima che come giornalista le dico va bene, fatevi pure concorrenza sui prezzi, però è anche un momento molto favorevole ai truffatori, purtroppo, perché si parla molto del tema e allora arriva la telefonata di quello che magari mettendo lì un po' di gergo tecnico e un po' di storie assolutamente di fandonie ci dice che ci strappa il contratto con una fornitura da un'altra fornitura. Come

0: potete organizzarvi voi operatori A2A, ma in generale, insomma, perché la questione è davvero molto diffusa.
1: Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare, che facciamo costantemente, è raccogliere tutte le truffe che arrivano e che per fortuna i nostri clienti ci segnalano, e facciamo esposti in continuazione. Sono tutte truffe che arrivano comunque da numeri di telefoni che sono diciamo rintracciabili. A volte sono addirittura proprio organizzate da aziendine che come dire, che poi non si nascondono neanche più di tanto, e quindi gli esposti sono normalmente lo strumento che utilizziamo. Però ovviamente, come dire, invitiamo i nostri clienti a stare molto attenti, che siano comunicazioni ufficiali, il fatto che non mandiamo SMS o controllare i numeri degli SMS, il modo classico è l'SMS che ti arriva e ti dice non ti è stato caricato il bonus sociale, piuttosto che la tariffa corretta, chiamaci.
2: Oppure anche l'urgenza, se ti dicono devi bloccare questa offerta perché tra un'ora scade, quello è proprio il classico.
1: È classica truffa, sì sì, certamente. Comunque, diciamo, il modo migliore in questi casi è che nel momento in cui il cittadino riceve una comunicazione di questo genere, ringrazia, mette giù il telefono e chiama lui l'operatore, perché nel momento in cui lui chiama l'azienda è sicuro che sta parlando con l'azienda. Quindi il modo più sicuro, se uno vuole, come dire, ascoltare la proposta commerciale che gli viene fatta, è comunque non chiudere il contratto lì, ma a questo punto contattare l'operatore. E purtroppo è sicuramente vero che in questi momenti, dove l'hype della discussione è ai massimi, ci si infilano dentro anche tanti truffatori.
2: Un'ultima domanda, dottor Mazzoncini, ci è arrivato qualche messaggio da parte di qualche ascoltatore che ovviamente chiede un chiarimento. L'operatore, il distributore, parla per la materia prima. È ovvio che tutta la fiscalità sulle bollette, voi ci potete fare ben poco, magari qualche intervento spot sugli oneri di sistema, qualcuno riesce a, come dire, far risparmiare qualcosa anche su quella voce ai propri.
1: Quello che devono guardare i cittadini sono solo due cose: il prezzo a materia prima e i costi di commercializzazione, perché sono le uniche due cose su cui le aziende possono agire. Tutto il resto sono fiscalità o oneri di rete, che sono fissi e uguali per tutti. Quindi, per semplificare la vita al lavoratore, al consumatore, deve guardare solo questi due numeri: il prezzo di commercializzazione, che è un fisso all'anno e che viaggia normalmente tra i 100 e i 150 euro, però 50 euro di differenza sono importanti, e il costo della materia prima. Queste qui sono le uniche due cose su cui noi aziende competiamo. Tutto il resto è fisso, è inutile perderci tempo, perché è fissato dall'autorità, è legato alla remunerazione degli investimenti di Terna, delle reti di distribuzione, alla fiscalità, agli oneri vari, al canone della RAI e tutto il resto. Quindi, voglio dire, su quella parte non c'è competizione. Quindi guardate esclusivamente questi due valori, e sulla base di questo ovviamente si riesce a fare una valutazione. Per esempio, se un consumatore ha una seconda casa o una utenza che utilizza poco, tendenzialmente l'importante magari è avere un fisso basso di oneri di commercializzazione, perché invece se il consumo in termini di megawattora è basso, quello lì incide poco. Se uno invece ha un grande consumo, magari può sostenere anche un costo di commercializzazione un po' più alto e avere un costo più basso della materia prima. Quindi bisogna anche caso per caso capire qual è il contratto che è più conveniente. Certo, c'è da perderci un attimo di tempo, però ne vale la pena. Consideriamo che noi veniamo da un mondo in cui, anestetizzati da 20 anni, cioè le due decadi dal 2000 al 2020, in cui il prezzo dell'energia era completamente flat vuol dire proprio fisso, ed era sostanzialmente legato al gas che arrivava dalla Russia, questo ha prodotto nei consumatori un atteggiamento verso questa commodity estremamente passivo, e oggi invece bisogna reagire in maniera diversa. Io faccio sempre un esempio: dopo la crisi petrolifera degli anni 70, tutti i consumatori sanno al decimale quanto consuma la propria automobile, fai 13,4 con un litro, la mia fai 16,1, allo stesso consumatore chiedi quanti metri cubi di gas ha consumato quest'anno, quanti metri cubi d'acqua, quanti kilowattora, nessuno ti sa dare neanche l'ordine di grandezza, ma neanche uno 100.000. Perché?

0: siamo figli, voglio dire, di 20 anni in cui è stato un non tema. Le commodity costavano poco, erano flat, le mettevi col bonifico in banca e te ne dimenticavi. Ecco, oggi bisogna avere un atteggiamento assolutamente più proattivo e si può risparmiare tantissimo, come abbiamo dichiarato appunto ieri anche noi, ma come anche Enel. Oggi c'è la possibilità di spendere il 50% di più o di meno se si sta attenti, quindi insomma bisogna stare attenti.
1: Grazie molto a Renato Mazzoncini, ADD A2A. Grazie, so che l'abbiamo sottratta a niente meno che a un consiglio di amministrazione, mi pare.
2: Io farei una cosa in più. Io guardi, però la inviterei anche qua negli studi di Radio 24, perché non è da tutti avere delle capacità anche di comunicazione su questi argomenti così complessi, come lei ci ha dimostrato questa mattina. Non è per fare dei complimenti a Vanvera, però anche un amministratore delegato, insomma, che si spende per parlare in maniera così semplice ai consumatori, ci fa sempre molto piacere. Mazzoncini, grazie.
0: Qui mi sa che serve.
2: E non siamo suoi clienti adesso, cioè nel senso che uno potrebbe anche dire così, quindi adesso dopo lo chiamiamo in privato per vedere se ci fa una propostona.
0: Va bene, vi saluto.
1: Grazie.
0: Tutti gli ascoltatori.
2: Grazie
1: mille. Buon lavoro.
2: Allora, direi che possiamo fare la borsa direttamente. Mauro, sì, dai, poi quelle due informazioni di servizio le diamo al volo più tardi, che ne dici?
1: Ah, va bene, d'accordo. Allora, le borse, Pietro, per favore.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
3: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. In farmacia e parafarmacia.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai, ai, ai.
13: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
2: Era partita bene la seduta tra i mercati europei, ma qua l'aria è già di nuovo cambiata. Parigi adesso in calo dello 0,42%, gira in negativo anche Francoforte, meno 0,12%, Milano ha azzerato il suo guadagno che ammontava più di mezzo punto percentuale nel nostro ultimo collegamento, più 0,02% in questo momento. E quindi chiaramente una situazione internazionale ancora su cui gli operatori finanziari mantengono l'attenzione. Andiamo a vedere le quotazioni del petrolio, per la verità in calo, il Brent Future a $103.6, lo spot a $96.9, il greggio americano a $90. Piazza Affari ritorna su Tecnoprobe, già ieri grande protagonista della seduta, anche oggi incassa un altro rialzo di 4 punti, segue Inuit più 2,52, Campari più 2,46, i cali invece più importanti, cioè i titoli che stanno trascinando giù Milano, Eni meno 1,52%, Saipem meno 0,7%, Ferrari meno 0,7%, meno 0,6% anche per Brunello Cucinelli, STM Poste Italiane. Per ora è tutto, torniamo subito con Due di Denari.
5: Fondi europei di coesione, opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
6: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
15: Due di Denari. Parliamo di lavoro.
17: Apprezzabili le parole di Mazzoncini, ma un consumatore come me dopo mezz'ora di discorso non ha capito niente, mi dispiace. Date qualche altro consiglio, ma più semplice.
18: Ieri chiamato a casa da una sedicente centralinista che diceva che avevano bisogno di dati per rimborsarci delle spese avvenute tramite il Lumia, e dicevano che Enel non c'entrava niente, dovevano mandarci un messaggio per poi accedere. Ciaone!
19: E poi all'atto pratico ti trovi invischiato in contratti dove vengono palesati i servizi di cui magari tu non te ne fai assolutamente niente.
20: Ho una casa vacanze in montagna e mi è arrivata la bolletta della luce, consumo energia €3,40, totale della bolletta €39,70. Cosa può interessare il consumatore il prezzo dell'energia elettrica? Sono tutti i balzelli che ci sono d'attorno.
2: Allora, guarda, immaginavamo che il dibattito che abbiamo avviato nella prima parte della trasmissione suscitasse tanto interesse, ma dobbiamo seguire l'evoluzione appunto di quello che sta accadendo, questa sta andando in scena, hanno scritto molti giornali questa mattina, questa ormai gara commerciale a chi potrà praticare degli sconti per gestire al meglio appunto la fiammata delle quotazioni internazionali in materie prime energetiche che è in corso e che sicuramente arriverà più intensa.
1: Voglio dare due cose di servizio, poi passiamo al tema che era previsto per questa parte della puntata. Vi premetto che parleremo di pensioni dei giovani soprattutto. Però due informazioni di servizio sono: la prima, se vi fosse sfuggito qualcosa, specialmente nell'ultima parte dell'intervento di Renato Mazzoncini, c'è il podcast, potete andare sul sito di Radio 24 o anche sulle piattaforme che vi piacciono di più, cercate Due di Denari e potete riascoltare, in particolare consiglio l'ultima parte, quello che dobbiamo guardare come consumatori, che possiamo guardare come consumatori e dove c'è effettivamente concorrenza tra gli operatori. La seconda informazione di servizio è che alle 14 di oggi c'è la tavola rotonda digitale, la Digital Round Table, intitolata alla longevità, vivere più a lungo ma vivere meglio, vivere bene, condotta da Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, giusto Deborah?
2: Sì, oggi pomeriggio sono impegnata con questa cosa qua.
1: Allora, due cose. La prima.
2: Non mi vedi che mi sono truccata miracolosamente.
1: Ma no, ma non c'è assolutamente differenza, sei sempre affascinante. Allora, prima informazione: comincia alle 14, va dalle 14 alle 16. È gratis. Potete ancora iscrivervi andando sul sito di Radio 24, radio24.it, andate nella sezione eventi. Se avete problemi a iscrivervi perché le varie scelte che vi vengono chieste sono complicate, scrivete @radio24.it.
2: Grazie, perché abbiamo sbloccato un po' di persone che effettivamente non riuscivano.

0: tavola rotonda di oggi, mi sono già segnato.
1: Ah, beh, pensavamo che avesse preso nota anche dei suggerimenti dati dall'amministratore delegato di A2A per gestire al meglio le significative bollette che arriveranno nei prossimi mesi. Allora, caro Mauro, c'è un concetto nuovo di nerd che noi associavamo un po' al secchione, a quello che studia tanto, al topolino della biblioteca, alla persona molto impegnata appunto nella formazione, anche insomma nelle persone appassionatissime di studio fino allo sfinimento, e invece c'è adesso una nuova definizione di nerd, è un acronimo che sta a descrivere che cosa hai letto?
2: Ho letto che praticamente sarebbero quei giovani che sostanzialmente temono di non andare mai in pensione, cioè che la pensione sarà una cosa che non li riguarderà proprio.
1: Never ever retiring demographic, dobbiamo dare il concetto in inglese, ma insomma.
2: Sì, mai e poi mai potremo avere il ritiro dal lavoro, cioè lavoreremo forever and ever, allora, se vogliamo dirla in inglese, cioè per sempre e sempre. Marchetti, ce lo spiega un po', da dove viene questa ansia da pensione? Non è giustificata ovviamente, ma probabilmente ha, come spesso accade con questi sentimenti più diffusi, più popolarmente diffusi, ha delle basi da cui parte.
0: Allora, innanzitutto sì, la definizione di nerd che avete dato ha avuto un'evoluzione nel tempo, oggi caratterizza proprio coloro i quali hanno una profonda sfiducia nei confronti del futuro dal punto di vista pensionistico. Io credo che uno dei temi principali da cui si debba partire è l'ansia che deriva dalla non conoscenza, quindi non tanto dai numeri, ma proprio dalla non conoscenza della materia. Questa credo che sia la base di lavoro su cui impostare un ragionamento molto affidabile. È chiaro che se noi oggi guardiamo le statistiche, queste gridano vendetta e ci mettono dentro una sorta di vicolo cieco, perché se andiamo a vedere un po' in mezzo mondo, comunque sia, limitandoci anche all'Europa, e vediamo che oltre la metà dei nostri giovani, delle volte percentuali ancora più severe, non si occupano proprio del tema, perché la sfiducia è totale, quindi è subentrata in un modo apicale in loro. Ora, noi dobbiamo poi chiederci il motivo per il quale i giovani hanno questa sfiducia e non si occupano quindi del tema della previdenza, e credo che tutti possiamo dire quello che crediamo, ma la responsabilità direi non è da affidare a questa generazione, no? Che invece rappresenta il futuro, e su questa generazione dobbiamo puntare tutti come società, come paese, intendo dire, quindi dobbiamo proprio partire da costruire un assetto educativo molto, molto più strutturato e molto più profondo anche.
1: Allora sì, lei citava dei dati, ha parlato di situazione europea, per esempio ne cito alcuni, per la tedesca Press Portal il 51% dei ragazzi non crede che accederà in futuro ad una pensione statale. Negli Stati Uniti viene rilevato che il 42% della Gen Z, della generazione Z, è certo che non potrà arrivare pronto finanziariamente al momento della pensione. Passando all'Italia, c'è una ricerca di Deloitte, la Global Gen Z and Millennial, e ci racconta che il timore di non arrivare alla pensione con un tenore di vita adeguato riguarda una quota di giovani superiore di circa 20 punti percentuali rispetto alla media globale. Allora, i numeri ce li abbiamo, conosciamo la situazione, conosciamo anche la condizione nella quale si ritrovano i ragazzi che entrano nel mercato del lavoro, perché sappiamo che prima di avere un ingresso come dire stabile ci mettono un bel po' di anni, prima devono studiare, perché oggi una laurea è importante appunto per avere un adeguato posizionamento nel mercato professionale, poi si inizia a lavorare, gli stipendi sono quelli che sono, e prima effettivamente di pensare alla pensione, e già prima di pensare al secondo pilastro, perché noi suggeriamo sempre di fare anche subito questa scelta, Marchetti, insomma, i ragazzi oggettivamente non è che siano proprio invogliati a mettere la testa su questo tema. Come si può fare per aiutarli a fare una riflessione consapevole su questa necessità, che chiaramente li traguarda verso un orizzonte temporale molto lungo, molto esteso, però insomma di questi temi bisogna parlare molto presto, e in famiglia si fa oggettivamente fatica. Voi siete consulenti finanziari, che tipo di suggerimenti date anche per non spaventarli e per fare in modo che il risparmio finalizzato alla previdenza, come dice sempre Mauro, non sia il cilicio, un sacrificio, una frustrazione da sopportare?
0: Allora, innanzitutto mi sento di suggerire di capire.

0: questi giovani, nel senso che non è colpa loro se oggi si trovano in una situazione nella quale non hanno affrontato, non hanno iniziato a affrontare il tema con la concentrazione che esso meriterebbe. Innanzitutto c'è anche un tema, come dire, fisiologico di età, no? Quando un ragazzo si accosta al mondo del lavoro, diceva lei giustamente, dopo la laurea, che oggi è un po' il minimo sindacale, no? Per potersi mettere su un terreno competitivo. Comunque sono ragazzi di 25, 26, 27 anni, percepiscono, vivono il momento del pensionamento come se fosse una cosa che probabilmente non li riguarderà o li riguarderà molto lontano nel tempo, quindi le sensibilità sono diverse ed è corretto anche che sia così, magari il mutuo per la prima casa piuttosto che cambiare l'auto o mettere su una famiglia, dunque altri temi che sono più cogenti. Quindi, però i giovani hanno in mano un elemento prezioso, è la vera arma che hanno in mano, appunto, paradossalmente, è l'età. E quindi si introduce qua un concetto fondamentale che è il tempo, no? Il tempo è uno dei fattori che contribuisce in modo straordinariamente importante la crescita di tutto quello che è un accantonamento nel futuro, che poi lo chiamiamo struttura previdenziale, che lo chiamiamo investimento, comunque sia, cioè, è necessario che si parta presto, prestissimo. Il Sussurro del Mondo è un libro bellissimo, il quale appunto si interrogava su qual era il momento per seminare appunto il seme dell'albero, no? E dice 20 anni fa, ma se non ci ha pensato, è il momento migliore ora, e quindi dobbiamo occuparcene in modo molto concreto. Il mio pensiero è che oggi si debba mettere seriamente testa a questo tipo di argomento, ma non soltanto appellandoci all'apparato normativo e anche a quello, ma io mi riferisco proprio anche alla consapevolezza del singolo, ognuno nella propria dimensione, compresa quella del consulente finanziario, che se vogliamo è il primo attore che dovrebbe fare e che fa, a mio parere, educazione finanziaria ogni giorno. Bisogna aiutare i nostri ragazzi a capire che la formula dell'interesse composto non è una magia, è una matematica che diventa alleata. Dunque, credo sia davvero necessario dedicare più tempo a questi aspetti.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo le informazioni sul traffico. Ricordo a tutti gli ascoltatori, qualcuno già lo sta facendo, potete sempre utilizzare i soliti numeri 349-238-6666 per i messaggi, 800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Adesso il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code per incidente tra Fermo e Civitanova Marche in direzione Ancona. Nella stessa direzione un altro incidente provoca code tra Val di Sangro e Ortona. Sulla 1 direttissima si verificano incolonnamenti per un veicolo in panne tra il Bivio per la Variante e Badia in direzione Firenze. Passiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove per un incidente si sono formate delle code tra Sesto San Giovanni e Monza Viale Zara per chi viaggia verso la tangenziale Ovest. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia si viaggia a rilento causa lavori tra l'interconnessione con la 1 e Piacenza Ovest in direzione Torino. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: Due di denari.
4: Qualcuno cantava: ci riposeremo solo dopo morti.

0: Io nell'ottica della pensione ho sia il fondo pensione di categoria, ma anche accumulo mensilmente su un ETF azionario.
1: Complimenti a Mauro che fa la tavola rotonda e non la round table. Ciao, buongiorno.
2: Concorrenza sleale, eh? Fai di tutto per accaparrarti il favore dei nostri ascoltatori.
3: Ma no, ma perché so? Perché qualcuno soffre sempre un po' l'inglese e allora proviamo a metterlo anche in italiano. Bene, per me, le mie antiche passioni più che altro. Valerio Marchetti, ambassador e area manager di Fineco, i giovani e la pensione, anche sulla previdenza complementare, come dire, già si fa fatica ad aver fiducia nel sistema, quello obbligatorio, quello pubblico, figuriamoci sulla previdenza complementare. Ci sono delle statistiche che dicono, le statistiche sono la rilevazione della COVIP, della commissione di vigilanza, soltanto un giovane su cinque ha una iscrizione a un fondo di previdenza complementare. E questo forse, giustamente lei faceva una questione di educazione, Marchetti, però qui è proprio anche di informazione prima ancora che di educazione.
2: Ma possiamo raccontare, Mauro, quello che ci è successo davanti alla macchinetta del caffè questa mattina? Si dice il peccato ma non il peccatore. Un collega ci ha raccontato che la sua compagna ha appena firmato per l'adesione al fondo di previdenza chiuso, negoziale, e quindi, come dire, previsto dalla sua categoria, e parlando con il fidanzato è stato lui, che è un collega che lavora qui a Radio 24, a spiegargli che il fondo pensione investe sui mercati. Lei non lo aveva minimamente capito. Quindi intanto, purtroppo, anche a livello aziendale c'è una scarsità di informazione. Si sottopone un modulo ai lavoratori, lo si fa firmare e purtroppo non c'è un livello di consulenza adeguato, e lo possiamo anche capire. Però qui siamo veramente all'anno zero, purtroppo, Marchetti.
4: Sì, sono perfettamente d'accordo, nel senso che come si diceva prima, l'informazione è la base essenziale, poi informazione e educazione fanno rima, no? Non etimologicamente parlando, ma vanno a braccetto dal punto di vista concettuale. Noi dobbiamo tenere presente che quasi sempre si ha paura di ciò che non si conosce, e quindi conoscere è la base innanzitutto per cominciare a risolvere almeno parzialmente il tema. Noi teniamo presente che soltanto il 12% della generazione Z a un livello di alto, medio-alto di alfabetizzazione finanziaria. Quindi da questo punto di vista i baby boomers sono stati più diligenti, no? Quindi in qualche modo credo si debba davvero ripartire da innescare la sensibilità, e devo dirvi che da questo punto di vista sono personalmente estremamente fiducioso anche nella frequentazione delle persone, nella vita normale, specialmente nei weekend. Mi capita spesso di incontrare appartenenti a millennials, alla generazione Z, anche un po' di alfa, e io vedo che appena il tema lo si stuzzica, vengono dietro molto bene. Quindi noi abbiamo una responsabilità enorme per dare forza a questo processo di sensibilizzazione culturale. Io credo anche a livello scolastico si potrebbe fare probabilmente di più, senza che con questo si debba vedere per forza sempre il punto di criticità. Io sto semplicemente sostenendo che le materie classiche sono un must, quelle scientifiche ancora di più, ma c'è anche l'economia, no? E l'economia raccontata in piccole dosi credo fortifichi la personalità dei nostri ragazzi, perché poi quando si arriva ad essere ventenni o qualche cosa di più, c'è certamente il tema dell'accantonamento pensionistico, ma ci sono anche altre priorità, ad esempio capire cosa si firma e cosa si sottoscrive quando sottoscriviamo un mutuo per comprare una casa. Anche quella è una forma di previdenza, praticamente è l'acquisto a rate di un bene immobile che, aspetta, fino a prova del contrario fa parte del patrimonio di una famiglia.
2: E quindi, che noi suggeriamo che è un'operazione che va fatta sempre all'insegna della grande sostenibilità. Siccome il tempo corre, Marchetti, le voglio far sentire la richiesta di Fabio dalla provincia di Cuneo, perché le chiedo di simulare una conversazione nel suo studio con un possibile cliente, o comunque con una persona che le viene a chiedere dei dei chiarimenti su come funziona la previdenza complementare. Quindi adesso con Fabio impostiamo non una trattativa, attenzione, ma una conversazione per capire quali sono, come dire, le zone grigie dell'argomento previdenza. Fabio, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi, grazie per la possibilità che mi avete dato. Allora, vado subito diretto sulla domanda perché Bravo. Il tempo è brevissimo. Allora, figlia di 23 anni che sta terminando il master universitario di 2 anni ancora futuri, vorrei partire subito a creare un piano di previdenza per mia figlia, cosa che non è stato fatto invece nelle generazioni passate per noi, no? Come può fare un genitore oggi se vuol partire per creare un piano di previdenza per il figlio o la figlia che sta ancora terminando gli studi fin da subito?
2: Quindi fiscalmente a carico, che mi pare che intanto è la domanda importante.
5: Esatto. Grazie.
2: Allora, grazie a lei. Ma Marchetti già Marchetti aveva già la risposta pronta, scatenato, già non vede l'ora di rispondere.
4: No, perché mi avete messo fretta sul tempo e quindi volevo essere puntuale anche io.
2: 4 minuti abbondanti ce li ha tutti.
4: Benissimo. Allora, la cosa che volevo dire al gentile ascoltatore, intanto fagli complimenti perché si pone il tema e quindi ci sta mettendo concretamente testa. Mi sento di fare una piccola premessa, naturalmente senza fare i conti in tasca a nessuno, perché nella vita c'è chi ha un po' più di fortuna e chi ne ha un po' meno, ma dal mio punto di vista, quando un bambino o una bambina mette piede su questa terra, chi può gli accenda un fondo pensione dal primo giorno di vita? Perché abbiamo detto prima che il tempo in finanza è galante. Voi tenete presente che se un fondo pensione che si focalizzi soprattutto sull'economia reale, quindi soprattutto sulla parte azionaria, perché i giovani hanno dalla loro, come si diceva, il tempo, voi tenete presente che un fondo pensione mediamente, se guardiamo le statistiche storiche, che rimane 20 anni rispetto a uno che invece rimane 30 anni, dunque c'è una differenza di 10 anni, il secondo raddoppia il capitale rispetto al precedente, c'è un effetto di ricapitalizzazione che è veramente una formula che va spiegata con semplicità ma è incredibilmente importante. Al radioascoltatore gli suggerirei semplicemente di riferirsi al proprio consulente di famiglia e naturalmente avendo la figlia che sta iniziando un percorso professionale, sta finendo gli studi e il master, io gli suggerirei di attivare immediatamente un fondo pensione che peraltro ha anche delle convenienze dal punto di vista fiscale. Per la famiglia che ha a carico appunto la giovane studentessa, ma mi ha colpito ad esempio molto anche un passaggio che avete riprodotto prima di un radioascoltatore che diceva: ho acceso un fondo pensione aperto di categoria, non ricordo bene a cosa ha fatto riferimento, ma nel frattempo
2: il fondo di categoria e poi l'ETF azionario,
4: esatto, e ha messo anche un fondo azionario. Previdenza e pianificazione previdenziale non dobbiamo associarla esclusivamente all'aspetto del fondo previdenziale, del fondo pensione. Previdenza è tutto ciò che appunto, come le dice la parola, è previdente e quindi ha a che fare con la pianificazione di un accumulo progressivo. Quindi ha fatto benissimo il radioascoltatore a accendere un fondo pensione, ma a fare anche un ETF azionario.
2: Allora, tra l'altro, guardi, io non so neanche se dirlo, Mauro, però noi conosciamo dei comparatori sul tema della previdenza integrativa che sono molto efficaci. Ce n'è uno che funziona molto bene e vale
3: guarda,
2: la pena
3: possiamo
2: dirlo,
3: cavarcela dicendo che ci sono dei comparatori e un sacco di informazioni su covip.it, che è la commissione di vigilanza dei fondi pensione, quindi lì che voi abbiate un fondo pensione di categoria o ce l'abbiate individuale o entrambi, perché si può fare, potete andare lì e vedere tutte le informazioni che vi pare. Poi ci sono dei comparatori anche privati, uno dei quali è Ciao Elsa, il nome richiama ovviamente colei che è stata ministra del lavoro, e Ciao Elsa è un sito che offre anche lì una comparazione.
2: E poi se Fabio, appunto, come diceva Marchetti, ha un consulente finanziario che lo aiuta nella gestione del proprio risparmio, gli apre anche questa porta, nel senso magari non ha ancora condiviso con questo professionista che lo segue la necessità di questa sua figlia. Ci sembra strano, forse Fabio non lo ha, perché se è un bravo consulente finanziario sarà stato lui a sollecitare in realtà l'adesione ad un fondo pensione per la figlia, quindi nel caso, se non ce l'ha, Fabio meglio, magari individui anche una persona che la sappia accompagnare in queste decisioni.
3: E a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto dicendo ma i giovani guadagnano troppo poco, lo sappiamo, devo dire che anche gli anziani per loro parte comunque
2: cioè sono delle pensioni che sono degli straccetti con cui pulire la nostra scrivania.
3: Però come ha detto Valerio Marchetti, il tempo è galante in finanza, quindi più tempo c'è e più di solito poi quello che si è messo da parte cresce, anche che fosse poco.
2: Scusami, l'ultimo suggerimento a Fabio. Poi l'8 ottobre abbiamo la Digital Round Table, la tavola rotonda digitale sulla previdenza complementare. Guardi, si metterà lì davanti seduto e prende tutte le informazioni necessarie per far fare a sua figlia una scelta adatta.
3: Valerio Marchetti, Ambassador e Area Manager di Fineco, grazie di essere stato nostro ospite, Marchetti.
4: Io ringrazio voi e, se me lo consentite, con una piccola battuta: il tema della longevity parte da quando siamo molto giovani.
2: Infatti ne parleremo tantissimo oggi pomeriggio.
3: Grazie mille e adesso andiamo, no? Perché alle 14. Guarda, esatto. Ma faccio in tempo a iscrivermi anche adesso?
2: Ma tu, perché non ti sei ancora iscritto?
3: No, ma perché ho avuto da fare.
2: Guarda che ti bacchetto sulle dita immediatamente.
3: Avevo judo, non potevo.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Arr! Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026. Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
10: Sono le 12 e un minuto.
11: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Il caro energia fa volare l'inflazione, ma a spingere ci sono anche alimentari e trasporti e poi più 1,7 il carrello della spesa. La guerra in Ucraina, la Polonia riapre gli aeroporti nell'est del paese dopo gli attacchi dell'Alba nei pressi del confine. Mancini dalla Turchia alla prova d'esame con la Francia venerdì azzurri allo Stade de France. Ancora un buongiorno cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Martin Garramone in regia, da tutti noi di Radio 24. Partiamo con due servizi che fanno il punto. Da un lato, ovviamente, dico sul tema del caro carburanti che ci accompagna e sugli effetti, dunque, sull'inflazione, sul costo della vita. E allora, sentiamo Teresa Trillò, Alessandro Arona, facciamo il punto sulla situazione.
1: Il caro energia fa volare l'inflazione. A settembre, stima l'Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto. Su base mensile l'aumento dei prezzi è dello 0,7%. Rispetto a un anno fa, spiega l'Istat, sull'inflazione pesa soprattutto l'andamento dei prezzi degli energetici, con i regolamentati cresciuti del 25,9% e i non regolamentati del 22,2%. Ma a tirare la volata all'indice dei prezzi al consumo ci sono anche gli alimentari. Non lavorati, trasporti, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. I prezzi del carrello della spesa poi sono cresciuti dell'1,7% su base annua e dello 0,9% rispetto ad agosto. E i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto registrano un aumento del 5,3%. A settembre, rileva l'Istat, cala inoltre la fiducia di consumatori e imprese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il prezzo medio della benzina self sulla rete stradale è oggi di 2,101.

0: 11 euro, il gasolio 2,318, in autostrada 2,138 la benzina e 2,345 il gasolio. C'è dunque una ulteriore discesa rispetto a ieri e rispetto a domenica sono 6 centesimi in meno sulle strade e 11 in autostrada, per effetto del prezzo fisso lanciato da lunedì dall'ENI e seguito progressivamente da IP e dai marchi convenzionati. Da domani si aggiungerà Q8. Il mercato resta però spaccato, circa metà dei distributori non riesce a seguire le grandi società perché compra il carburante all'ingrosso a prezzi più alti e i primi distributori ENI restano senza carburante. Salgono intanto le bollette, l'ARERA ha comunicato ieri un aumento del 37% nell'ultimo trimestre dell'anno per la luce, mercato tutelato ma indicatore per tutto il mercato libero, e aumenti analoghi si sono già registrati sul gas. E anche per le bollette domestiche sono partiti gli annunci di sconti da parte di Eni, Enel e A2A. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E adesso vi diamo un aggiornamento sull'FDB 1073, il volo Dubai-Tel Aviv, di cui di fatto parliamo da questa mattina, da quando l'aereo viene dirottato, ma si chiarisce rapidamente che non si tratta di un dirottamento, poi emerge l'ipotesi di uno scontro tra a bordo, tra pilota e copilota, si parla della nazionalità russa e ucraina dei due coinvolti. Bene, gli sviluppi successivi raccontano un'altra versione. Questa arriva dai servizi israeliani, che i piloti appunto del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv sarebbero uno omanita, uno emiratino. Lo scontro c'è stato, ma con altri elementi che si aggiungono.
2: La violenta lite fra il pilota omanita e il copilota emiratino scoppia ad alta quota sul volo Fly Dubai partito dalla capitale emiratina e diretto a Tel Aviv. Uno dei due viene ferito da un fendente mentre alcuni passeggeri bloccano l'aggressore. L'aereo perde quota fra i 174 passeggeri e il panico. Scatta l'allarme dirottamento che fa alzare in volo i caccia israeliani in pochi istanti. Poi, dopo un'ora di trilling nei cieli mediorientali, l'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita e alcuni testimoni ora riferiscono che uno dei due litiganti voleva far schiantare l'aereo, rievocando così una triste casistica che accompagna la storia dell'aviazione civile. Fra i casi più remoti, il pilota 35enne della Royal Air Maroc, che nel 94 decise di farla finita ad Agadir, portando con sé 44 passeggeri, 8 italiani. Caso analogo, il Boeing 737 dell'indonesiana Silk Air nel 97, il capitano si suicida con 104 viaggiatori a bordo. Tira con me le ultime parole concitate del pilota Egyptair che nel 99 inabissa l'aereo al largo della costa est americana, 217 vittime. Più recente il suicidio del pilota Germanwings che aveva nascosto all'azienda tendenze suicide certificate dai medici e nel 2015 uccise 150 persone lanciando l'aereo contro le Alpi francesi. Dopo l'11 settembre le porte della cabina di pilotaggio sono blindate mentre rimangono aperti alcuni interrogativi sui test che si devono superare per impugnare una cloche. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Cambiamo decisamente argomento. Il calcio, dopo il successo con la Turchia, la nazionale italiana è rientrata a Coverciano, prepara dunque la sfida di venerdì con la Francia.
3: È chiaro che questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare.
4: Le parole del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò danno bene l'idea del peso specifico del convincente successo di Bursa. Dopo l'ennesimo flop mondiale, un'estate tumultuosa, il caso del tesseramento mancato dello stesso Malagò che ne mette in dubbio la permanenza in carica e il KO di Roma col Belgio, l'azzurro intorno alla panchina di Roberto Mancini si era fatto davvero cupo. Ma nel mezzo del diluvio, nello stadio a forma di coccodrillo, almeno la squadra si è ritrovata e non è poco. Certo, i turchi senza Yıldız Çalhanoğlu e un Montella sempre più in bilico in panchina sono sembrati poca cosa, ma appena venerdì scorso avevano perso solo 1-0 contro la Francia che venerdì incroceremo a Parigi. Ma a Bursa si è intravista l'Italia del futuro, certo, ma soprattutto quella del presente, con vecchi e nuovi protagonisti, dal rinato Bastoni a Fagioli e Frattesi, per arrivare al bomber più esposito e allo straripante Kayod. Certezze appena trovate e ora subito alla prova dei Blé e del loro nuovo timoniere Zinedine Zidane. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso con Gianluca Nicoletti che ci anticipa il tema di Melog.
5: Oggi ci porremo la domanda se l'arte legata all'intelligenza artificiale ci costringerà a costruire una nuova sensibilità estetica. A tra poco.
1: A tra pochissimo, grazie anche a Gianluca Nicoletti, è tutto per questa edizione di GR1.

0: www.tileni.it.
1: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
2: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
3: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
4: www.sistemi.com.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Colesterolo alto. Le donne, pur essendo più fedeli, più aderenti alle terapie, raggiungono meno degli uomini gli obiettivi di colesterolo LDL indicati dalle linee guida. Questo paradosso viene rilevato dai risultati del registro multicentrico italiano AT-Target, che è coordinato dal gruppo di ricerca guidato dal professor Pasquale Perrone Filardi, past president della Società Italiana di Cardiologia, che è in linea con noi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie. Noi abbiamo voluto verificare se in un contesto di mondo reale, cioè nella pratica clinica quotidiana, l'impiego di questi farmaci di ultima generazione, che sono gli anticorpi anti-PCSK9, farmaci molto efficaci nella riduzione del colesterolo LDL, quindi il colesterolo che causa l'aterosclerosi, abbiano la stessa efficacia negli uomini e nelle donne. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché c'erano state delle segnalazioni che da studi precedenti randomizzati, quindi in un contesto clinico completamente differente, si era registrata una minore efficacia, anche se relativamente minore, ma non tanto minore, dei PCSK9 nelle donne rispetto agli uomini. E quindi abbiamo voluto vedere in questa rete italiana i centri cardiologici che prescrivono il PCSK9, quindi quasi una quarantina di centri in tutta Italia su oltre 2500 pazienti, se questo fosse vero anche nel contesto della pratica clinica corrente. Abbiamo riconfermato questi risultati. Il PCSK9 funziona un po' meno nelle donne rispetto agli uomini come efficacia nella riduzione del colesterolo. E quindi, conseguentemente, le donne raggiungono target raccomandati dalle linee guida con più difficoltà, in maniera minore, in misura minore rispetto agli uomini. Ecco, questo è il dato principale dello studio, che richiama l'attenzione su una differenza di genere e su quanto dobbiamo essere ancora più attenti nelle donne rispetto agli uomini per raggiungere i livelli desiderati oggi di LDL colesterolo.
1: Professor Pasquale Perrone Filardi, mi dia un consiglio di cuore per le donne all'ascolto.
2: Le donne, purtroppo, ed è questo un aspetto importante di questa ricerca, arrivano alle terapie, ecco, come i PCSK9, con valori di colesterolo molto più alto rispetto a quelli degli uomini. Evidentemente le donne continuano a essere trattate peggio degli uomini, e questo è qualcosa che noi vogliamo e dobbiamo assolutamente correggere. Si tratta, come

0: questo registro di donne a rischio cardiovascolare altissimo, in molti casi che hanno già subito un evento cardiovascolare. Quindi questo studio, al di là della piccola differenza dei PCSK9 tra uomini e donne, deve darci lo sprone affinché le donne siano trattate con la stessa attenzione che registriamo viceversa negli uomini.
1: Mi verrebbe da dire, professor Perone Filardi, alle amiche all'ascolto, cercate un cardiologo che abbia davvero a cuore la salute del vostro cuore, posso dirlo?
0: Oddio, perché il cuore delle donne dovrebbe stare a cuore di tutti noi.
1: Grazie al professore per essere stato con noi, alla prossima. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Mailog. State bene, buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: in this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: L'intelligenza artificiale sta aiutando gli artisti a esprimersi, no? Oppure sta rendendo tutti capaci di sembrare artisti a questo punto?
3: Entrambe le cose, una cosa non esclude l'altra. Ci sono gli impostori che simulano degli artisti, perché è così facile creare un video con l'intelligenza artificiale.
4: L'AI pianifica le scene, decide le inquadrature, mantiene i personaggi identici in ogni fotogramma e muove persino le labbra a tempo con il parlato.
5: A volte, quando utilizzi strumenti di questo genere, ti chiedi dove, diciamo, inizia la tua creatività, quanto ci sia del tuo nel prodotto finale.
6: È sicuramente un tema su cui dobbiamo fare una riflessione, visto che ieri abbiamo parlato dell'evoluzione del giornalismo attraverso gli strumenti anche di intelligenza artificiale. Oggi, visto che l'intelligenza artificiale è ormai diventato l'elemento principe della narrazione quotidiana, della lettura della realtà, dobbiamo porci anche il problema di quanto l'intelligenza artificiale abbia a che fare con il dominio dell'arte, dell'originalità, della creatività. Avete sentito contributo d'apertura, parlava Adamo Romano, che è un creator digitale, e Giuseppe Ragazzini, che è un illustratore. Il tema è chiaro, sia nella musica, sia nella rappresentazione pittorica, sia nella fotografia, sia nella grafica, sia anche nella letteratura, nell'arte sotto forma scritta, l'intervento ormai di elementi di intelligenza artificiale può rendere assolutamente un testo, un prodotto appetibile, apparentemente originale, piacevole, anche se poi l'artista non abbia tutte le caratteristiche per essere considerato tale. Alla stessa maniera possiamo fare a meno, se viviamo la contemporaneità, la modernità, di usare sistemi che abbiamo a disposizione per esprimerci. Ma guardate che anche quando cominciò a nascere l'idea di una computer art, di una possibilità di elaborare immagini attraverso dei software, quando abbiamo cominciato a scrivere con un word processor, e quindi chi scrive ancora la macchina per scrivere diceva sì, ai miei tempi io, se devo scrivere un pezzo, devo pensarci prima, perché se sbaglio devo sbianchettare, tu prendi, copi, incolli, sposti, facile così, c'hai anche il correttore che ti toglie i refusi. E ci sentivamo, noi chiamavamo i primi laptop, come degli indegni prosecutori di un'arte artigianale che era quella dello scrivere. Beh, oggi le cose sono molto cambiate e probabilmente il tema è che noi dovremmo cominciare ad addestrare la nostra sensibilità estetica anche a prodotti in cui ci sono interventi dell'intelligenza artificiale, perché io non voglio fare né il catastrofista né quello che profetizza dei mondi terrificanti, ma è logico che un sistema che semplifica il lavoro, rende piacevole il lavoro, crea dei prodotti che hanno mercato e quindi entrerà sempre di più nella

0: rappresentazione del mondo come la conoscevamo tradizionalmente, realizzata attraverso strumenti manuali, individuali e artistici. Quindi dobbiamo pensare che indietro non si torna, questo è poco ma sicuro. Non serve nemmeno mettere quegli indicatori, sembra quasi figliolo, quante volte tu hai peccato, si vede dalle occhiaie che tu hai abusato del tuo corpo, ecco, sembra una roba del genere. Leggo in alcuni luoghi ci sono i maestrini che puntano il dito: hai usato al 20% l'intelligenza artificiale per scrivere questo pezzo? E certo che l'ho usata, sicuramente che l'ho usata, l'ho fatto rivedere, ho controllato le fonti, ho visto se corrispondesse poi alla realtà. 800240024, dobbiamo capire esattamente come bisogna muoversi in un mondo che ogni giorno rappresenta nuove complessità. Stefano Morigi, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca.
0: Allora, Stefano Morigi, felice ritorno a Melog. Sono ormai decenni che discutiamo, chiacchieriamo, ragioniamo sul mondo che cambia, sulla tecnologia, sulla carne, sull'umanità. Oggi è docente di cittadinanza digitale e cultura algoritmica presso presso l'Università di Modena Reggio Emilia, dove attualmente è anche presidente del corso di laurea in Digital Education e direttore del Master in Intelligenza Artificiale per le professioni e l'impresa. Stefano Morigi ha organizzato nel suo corso di laurea un incontro che ci sarà proprio il 1 ottobre nell'Aula Magna, appunto, dell'Università Unimore di Modena e Reggio Emilia, dedicato al tema della Digital Education, cioè esattamente quello di cui cerchiamo di parlare questa mattina, quindi vi anticipiamo anche il tema di un convegno. Allora Stefano, molto velocemente, vediamo se nella mia introduzione ti ritrovi in qualche maniera o c'è qualcosa da aggiungere. Io penso che è inutile demonizzare lo strumento. Chi nasce pippa, pippa resterà tutta la vita, anche se ha l'intelligenza artificiale. Chi ha qualcosa da dire, da rappresentare, è uno strumento in più per dire e rappresentare quello che vuol rappresentare.
1: Apprezzo il dono della sintesi con cui hai condensato un dibattito super sfaccettato. Mi permetto di aggiungere una nota, per così dire, a piedi pagina. Ci sono categorie con cui noi proviamo a dire qualcosa su questi temi che in maniera un po' troppo scontata, prioristica, riteniamo tipiche e distintive dell'umano: l'intelligenza, ma anche la creatività. E quando ci troviamo di fronte a macchine, dispositivi, scegliamo un po' il termine che preferiamo, che la simulano l'intelligenza o la creatività, e sottolineo la parola simulano, con una qualche efficacia, ecco la comparsa di fantasmi sulla fine della creatività, dell'intelligenza, o addirittura, come in questi giorni si è detto, sulla potenziale estinzione della stessa umanità. Io ci andrei un po' più cauto, perché questi sono periodi sicuramente di grande transizione, scandita anche, potremmo dire, soprattutto da dispositivi tecnologici potenti che sono destinati a ridisegnare la scena della cittadinanza, della politica, dell'arte, della scienza, dell'educazione.
0: Al momento la politica li usa in maniera molto rozza, se pensi ai filmatini peplum che girano come strumento di propaganda politica, cioè da Trump a Vannacci, ancora è un uso abbastanza rozzo dell'intelligenza artificiale.
1: Noi parliamo d'altro, però, naturalmente. Che la visibilità di quegli esempi diventa poi unità di misura per quello che si può o si potrebbe fare anche in altri contesti. Quello è un uso povero, volgare, spesso anche illegittimo delle tecnologie. Si fatica ad andare un po' più in là e a porsi le domande del caso. La creatività, definiamola anzitutto, ma può essere esclusivamente una prerogativa tipicamente distintiva dell'essere umano? L'avanzata di queste macchine come ci porta a ridefinire questo concetto? Spesso si parla anche di autenticità relativamente all'opera d'arte, ma anche al corpo umano. Ti ricordo che qualche tempo fa, ormai sono passati anni, ci siamo interrogati proprio su come le tecnologie stavano cambiando o avrebbero dovuto cambiare le categorie di interpretazione del corpo stesso dell'essere umano.
0: Mi duole averlo ripetuto, ma sono passati 15 anni, scrivemmo un libro assolutamente incompreso, c'era anche un capitolo che anticipava questo tema. E abbiamo avuto un periodo di capacità profetica, probabilmente. Ragionammo anche su questo, certo.

0: eravamo partiti dal concetto di reliquia, proprio perché la reliquia è ciò che rimane di un corpo in qualche senso speciale, ma di un corpo autentico, originale. E quando una reliquia, come è accaduto a un ormai santo nazionale, era diventata praticamente di silicone, era difficilmente distinguibile da un gadget ripetibile e producibile all'infinito. Allora che ne
1: è? Ti faccio una domanda, scusa Stefano, una domanda che probabilmente aiuta gli ascoltatori a comprendere. Quando un prodotto dell'ingegno, sia ingegno puramente umano, quindi organico, sia un genio fatto dall'intelligenza artificiale che è andata a tingere comunque i residui, i reflui, i risultati di ingegni umani, li ha classificati, li ha organizzati, li ha messi insieme e ha creato qualcos'altro, riesce ad emozionare, cioè mi crea delle emozioni, mi dà delle palpitazioni, mi mette in sindrome di Stendhal. Ma cosa c'è di diverso rispetto all'opera d'arte che dà le stesse sensazioni?
0: E questa è una delle grandi domande che dovremmo porci e che fa, come dire, da controltare all'altra. Cioè, siamo sicuri che l'arte o ciò che fino ad oggi abbiamo considerato arte è il prodotto di un'umanità autentica, laddove per autentica implicitamente si intende qualcosa di non contaminato dall'interazione e dall'impatto con le tecnologie. Ricordo a tutti che la parola arte viene dalla parola tecne, non c'è un'arte che non sia, come dire, vincolata, contaminata, potenziata dall'utilizzo delle tecnologie. Non ci sarebbe creatività senza una strumentazione tecnologica.
1: Vabbè, senza
0: dobbiamo cominciare a liberarci da una serie
1: di strumenti per scolpire, non sarebbe l'arte la rappresentazione più sublime dell'arte della scultura, ad esempio. Lo stesso vale per la pittura. C'è una profonda tecnica nella pittura, studio, calcoli e poi proprio la tecnica di stesura del colore. Cioè, il frutto dell'immaginario ha bisogno di supporti per realizzarsi. I supporti variano attraverso i tempi. Si potrebbe obiettare, ma sai, lui usava una tinta sintetica e acrilica invece che usare le polveri che usavano gli antichi artisti. Ma si porrà sempre questo problema.
0: Si porrà sempre. E di nuovo, tu prima evocavi la macchina da scrivere piuttosto che il computer, visto che oggi e anche domani, in occasione dell'inaugurazione del corso di laurea che gentilmente ricordavi, parleremo di sguardo. Pensa al dibattito scatenato dall'emergenza di un'altra tecnologia particolarmente performativa per quei tempi, cioè la fotografia, che riproduceva appunto, con tutte le virgolette del caso, fedelmente la realtà e sembrava liquidare l'esperienza della pittura con tutta l'autenticità che si trascinava dietro di sé a un polveroso scaffale della storia dell'arte. Non è stato
1: tu
0: così.
1: Pensa, artisti che vivevano facendo ritratti a personaggi celebri, da un giorno all'altro hanno visto che questi amavano di più farsi fare una foto perché li rappresentava meglio. Gli hanno, ma Dio mio, questa tecnologia ci toglierà il mestiere, ancora esistono pittori e artisti. Volevo sentire anche l'altro ospite, intanto lo presento perché l'ho tenuto in silenzio finora. Francesco Disa, buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, Francesco Disa è un filosofo, un artista digitale, uno scrittore, insegna intelligenza artificiale applicata presso l'ABA Brescia e Firenze. Il suo lavoro, fra i lavori più recenti, c'è Suniata, che è il primo fumetto realizzato con l'intelligenza artificiale pubblicato in Italia, che ha suscitato un gran casino, che tutti gli autori di fumetti dicono: come li fai con l'intelligenza artificiale, noi che ci stiamo a fare? Sta per ristampare adesso con Sossella Editore La rivoluzione algoritmica delle immagini, che parla proprio di quello di cui stiamo parlando a noi, quanto dobbiamo cominciare a pensare che sta nascendo una nuova estetica su cui dobbiamo raffinare anche degli strumenti di lettura e di interpretazione. Ricorda un attimo cosa è accaduto quando lei ha pubblicato questo fumetto realizzato con l'intelligenza artificiale.
2: Non dei bei ricordi, nel senso che
1: per quello li voglio sentire.
2: Certo, quando fu pubblicato ci fu una prevedibile, prevista, per carità, e quindi anche abbastanza ben digerita shitstorm di polemiche, soprattutto da persone che lavoravano nell'ambito del fumetto. Io sono stato un po' come dire incauto, ma insomma anche volutamente, perché era anche l'ambito in cui c'era più polemica allora, un ambito in cui diciamo la

0: l'artigianato è sempre tenuto di gran valore, quindi
1: poi guardi, lei penso sia molto più giovane di me, ma io ricordo che negli anni 80, quando cominciavano le televisioni commerciali a pubblicare le anime giapponesi in maniera anche piuttosto rozza, si diceva i fumetti e i cartoni animati fatti col computer, volete mettere rispetto ai cartoni della Disney? Allora già da allora, eravamo negli anni 80, c'era questo dibattito.
0: Sì, ma questa infatti è una polemica che torna con ogni tecnologia. Io sono comunque già abbastanza vecchio per averla vissuta un'altra volta con la computer graphics, perché avevo iniziato precocemente e mi dicevano che faceva tutto il computer, prima ancora che esistessero scuole di grafica che dimostrano appunto che no, c'è qualcuno che deve imparare. Questa è una polemica che bene o male si ripercuote e ritorna con in modo sisifeo, cioè sembra appunto la maledizione di Sisifo che deve portare in alto la roccia per poi vederla ricadere. Infatti c'è anche una studiosa che l'ha definita proprio così, è un ciclo, Amy Orben è la studiosa, è un ciclo che si ripete ogni volta che una nuova tecnologia arriva sul mercato, e secondo me è dovuto al fatto che ogni nuova tecnologia ci ricorda cose che abbiamo dimenticato e dato per scontato, ovvero che in realtà il problema alla radice è che la creatività non è solo umana, non è solo quella dell'uomo, ma è distribuita, ed è distribuita anche negli strumenti. E gli strumenti però non sono solo intelligenza artificiale, nel senso non è solo l'intelligenza artificiale che cambia questo paradigma. Noi ce ne accorgiamo ora con l'intelligenza artificiale, ma in realtà ogni volta c'è questo trauma, perché ogni volta ci rendiamo conto, oh, ma la fotografia fa le cose da sola, allora non c'è creatività umana, oh, ma il computer fa delle cose da solo, non c'è creatività umana, e così via, e così via, e così via, praticamente ogni volta. Per me è proprio sbagliato, l'errore è proprio la radice, cioè è far propria quest'idea, che tra l'altro è molto storicizzata, cioè legata più che altro al romanticismo e poi alle sue declinazioni contemporanee e europeo, del genio che crea dal nulla in una sorta di autonomia neanche intellettuale, proprio spirituale, nel senso quello che...
1: Ma ogni genio è stato genio anche in quanto aveva un uso originale, rivoluzionario della tecnologia esistente, la usava forzandone la destinazione d'uso, e per questo nasce il genio, nella capacità di usare la tecnologia per realizzare un suo progetto, penso. Mi scrive Fabrizio Intonti, ha ragione, dice, ma siete tutti e tre d'accordo, dove andiamo? E in effetti ci posso fare, non posso contraddire il mio modo di pensare, però vorrei che lo facesse magari qualcuno che ci ascolta. Non è che vogliamo fare una conferenza a senso unico, se qualcuno pensa che oggi ci sia un attentato profondo all'espressione artistica, letteraria, pittorica, creativa per l'intelligenza artificiale, lo dica e lo argomenti. Io sarei felice di cambiare opinione se qualcuno mi dà gli strumenti per farlo. Ci fermiamo un istante, informazione della borsa.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La partenza era stata più promettente per le borse europee. Hanno tutte girato in territorio negativo. Parigi sta perdendo mezzo punto, Francoforte meno 0,13, Milano meno 0,23%. Eppure il petrolio è tornato un pochino a calmarsi rispetto all'andamento delle ultime settimane. Il Brent a Londra, lo spot a 97 dollari, il future a 103, il greggio americano, sempre lo spot, la consegna immediata a 90 dollari, e questo per oggi non basta appunto ai mercati azionari a riprendere quota. C'è la preoccupazione per l'alto rendimento dei titoli di Stato, appunto il mercato obbligazionario molto nervoso. Ieri pensate che il T-bond americano, il titolo di Stato con scadenza trentennale, è arrivato al 5,6% ai massimi dal 2002. Oggi abbiamo diversi dati economici dagli Stati Uniti, il rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato di settembre, il deficit della bilancia commerciale ad agosto, la terza stima del PIL del secondo trimestre e il dato sull'inflazione PCI di agosto. È l'inflazione più tenuta sotto osservazione dalla Federal Reserve per le iniziative di politica monetaria. Piazza Affari, i titoli che trascinano a ribasso Milano: Eni meno 1,46, Poste Italiane meno 1,36, Banco BPM meno 1,14, Generali in ribasso di un punto, Ferrari meno 0,9% con Telecom. In positivo corre ancora Tecnoprob più 3,80%, Inuit più 3, Campari più 2,60%. È tutto.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
11: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.

0: Dog.
1: Suno, che è quest'app che permette di creare musica generata con AI, ha già superato i 100 milioni di persone che hanno creato musica sulla piattaforma e ha circa 2 milioni di utenti paganti e arriva a generare qualcosa come 7 milioni di canzoni al giorno. Cioè abbiamo superato la fase in cui chiediamo di fare canzoni per scherzo. Suno dice che viene utilizzata anche da producer, scrittori di canzoni professionisti, proprio come parte del loro processo creativo.
2: Qui è Gianluigi Ballarani che parla di Suno, un'app musicale che genera 7 milioni di canzoni al giorno. Ricordate, in occasione, mi sembra, di due Sanremi fa, o il precedente Sanremo, mandammo in onda un Sanremo tutto fatto con l'intelligenza artificiale, compresi gli artisti, le biografie degli artisti, le canzoni, i testi. Molti che non lo sapevano pensavano che fossero veramente delle canzoni del festival, anzi le giudicavano anche belle. Oggi di questo parliamo. È innegabile che non si può far nulla, il processo è inarrestabile. Il mondo sarà presto pieno di un'infinità di creazioni digitali di cui l'intelligenza artificiale è il principale protagonista. Alcune potranno essere considerate entrare nell'ambito delle espressioni artistiche, altre saranno semplicemente spazzatura, ma questo vale anche per i libri, si pubblicano tantissimi libri, c'è un'infinità di artisti che alla fine non lasciano nessuna traccia del loro passare. Devo capire però come noi possiamo affinare, educare il nostro senso estetico,

0: non posso, come facevo io una volta, mettermi a fare su cartoncino una cosa che poi non posso più neanche modificare. È già cambiato tutto con l'entrata del digitale. Oggi utilizzi l'intelligenza artificiale. Se devo fare un quadro opera artista da mettere al Louvre, è un altro discorso, lì ci sono da fare dei distinguo diversi, perché la riproducibilità, l'originalità, tenendo presente che l'intelligenza artificiale, molti pochi lo sanno, si può addestrare ad avere dei prodotti originali. Però, e qui concludo, bisogna anche riconoscere che laddove tu, artista tra virgolette, produci qualcosa di innovativo e rimani addirittura sorpreso da quello che l'intelligenza estrae partendo dalla tua idea, devi dire che c'è un coautore, che è artificiale, ma c'è un coautore. Tu hai dato un là, ma addirittura l'opera finale sorprende lo stesso autore, perché capita.
1: No, questo sono molto d'accordo che vada dichiarato l'uso, questo sono d'accordo, ma per la pubblicità mi sembra sia già obbligatorio. Ma io faccio un esempio stupidissimo: giorni fa ho trovato un mio scarabocchio che avevo fatto tipo 40 anni fa, stavano i primi anni in redazione, facevo le caricature col pennino e con la china dei miei colleghi, l'ho messo all'intelligenza artificiale, mi ci ha fatto un fumetto, una graphic novel, un filmato, l'ha fatto rinascere a nuova vita. È sempre il mio disegno, però mi rendo conto che è stato in qualche maniera rivitalizzato, riportato in linea con i tempi. È logico, però devo dirlo, non posso fingere che opera mia anche la rielaborazione. Gabriele da Ravenna.
2: Sì, buongiorno Nicoletti. Io credo che l'intelligenza artificiale farà invece emergere le migliori menti, cioè coloro i quali riusciranno a sfruttare un'opportunità come l'intelligenza artificiale riusciranno, come nel mondo del lavoro mai, in nessun altro settore, ad emergere e a differenziarsi rispetto a tutti gli altri, che saranno probabilmente nella gran parte dei casi omologati e si faranno omologare, mi passi il termine, da questa intelligenza. Per cui le migliori menti naturali verranno fuori grazie all'intelligenza artificiale, di questo ne godranno ovviamente i primi e i più attenti a questo cambiamento. Grazie.
1: No, vorrei subito commentasse Stefano Morigi queste due telefonate. Ricordo che è docente cittadinanza digitale, cultura e algoritmi presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, e per ottobre ridimmi te in sintesi cosa state organizzando, che proprio in linea con quello che stiamo dicendo oggi.
3: Domani mattina presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, sede.
1: Ma già domani è già ottobre, vero? Scusami.
3: Già ottobre inauguriamo l'anno accademico del corso di laurea in Digital Education, affrontando con i nostri studenti, con la cittadinanza, col mondo delle imprese, proprio questi temi che sono sempre più cruciali e meritano approfondimento dentro e fuori le università. Gli ascoltatori che ho appena sentito toccano ciascuno a suo modo dei temi centrali, con il primo, se ricordo, Mario da Modena, l'illustratore. Condivido l'idea che sta cambiando uno scenario e noi dobbiamo radicalmente attrezzarci di categorie adatte alla comprensione di un inedito che siamo destinati a vivere. Troppo spesso invece ci arrocchiamo su modalità di interpretazione dei fenomeni che hanno funzionato per l'interazione con altre tecnologie. L'attrito è evidente, l'angoscia monta, si generano i fantasmi sui quali anche gli stessi produttori di intelligenza artificiale speculano, perché diffondere la paura è il primo passo per poi produrre un marketing della paura. Prima ti terrorizzo e poi ti fornisco meglio, ti vendo anche la soluzione. Visto che Fabrizio Intonti diceva che siamo tutti d'accordo, ma gli ricordo che chi è su queste posizioni rappresenta nel panorama globale una sparuta minoranza, quindi può accadere ed è anche utile che accada questa minoranza e trovi espressione. Faccio una provocazione. Giustamente l'ascoltatore diceva che per ragioni legali, giuridiche, che nello specifico del quale adesso non ho il tempo di andare, è opportuno segnalare che quell'opera, quel prodotto artistico, diciamo, è stato realizzato con l'ausilio di strumenti, di dispositivi generativi e quant'altro. Oggi nessuno dichiara più di aver prodotto un ritratto con l'ausilio di una macchina fotografica. Mi chiedo se questa transizione sicuramente da fare, queste dichiarazioni sicuramente da condividere anche appunto a tutela

0: della proprietà intellettuale e quant'altro, non debbano esse stesse, da qua a breve, essere completamente riviste in uno scenario di totale ibridazione dove il soggetto agente, il soggetto creante, non finisca più dove finisce il perimetro del nostro corpo biologico, anche dal punto di vista della proprietà intellettuale.
1: Cioè, mi sembra capire, Francesco Disa, così ci rimbalziamo un po' le riflessioni. Quello che dice Morigi mi fa pensare che a un certo punto bisogna cominciare a dare una personalità giuridica anche all'intelligenza artificiale, cominciare a riconoscere l'esistenza come nell'uomo bicentenario. La differenza però fra l'avvento della fotografia e l'intelligenza artificiale, che la fotografia non era confondibile con un'opera d'arte pittorica, perché era proprio diverso il supporto, diversa la maniera di produrre la realtà, a parte l'iperrealismo che poteva esserci anche in pittura, è che l'intelligenza artificiale difficilmente ci fa capire il suo intervento, è un intervento più nascosto, quindi è proprio forse giusto che vada in qualche maniera dichiarato.
2: Ma io tendenzialmente sono a favore, sì, del dichiarare lo strumento, è comunque un'informazione in più e non vedo che male possa fare se io faccio appunto un'opera con intelligenza artificiale. Non dico di aver fatto un dipinto, ovviamente, e se ci potesse essere una confusione ben venga scioglierla in anticipo. Però qua c'è anche un'altra cosa da tenere di conto, molto pratica ma assolutamente importante, che ora come ora, se te dichiari l'uso di intelligenza artificiale, bene che vada, il tuo risultato viene svalutato, male che vada potrebbe anche essere rifiutato. Cioè, se io propongo un romanzo scritto con intelligenza artificiale, usando intelligenza artificiale, è molto probabile che gli editori lo rifiutino a priori per questo motivo. Mentre ci sono proprio anche delle prime ricerche, poi c'è stato anche un fenomeno popolare che l'ha dimostrata in modo più visibile, che fanno vedere come se te dici che usi l'intelligenza artificiale, chiaramente proprio ingannando, no? Facendo gli studi che ingannano, quindi mostrando cose non fatte con AI a persone ma dicendogli che sono fatte con intelligenza artificiale, il parere estetico cala in automatico, mi sembrava attorno al 10%.
1: Certo, dico è finto, è fatto, ma allora figuriamoci, certo, me ne rendo perfettamente conto, è come una persona che alcuna donna dice guarda le tette mie sono siliconate e magari probabilmente gli cade il desiderio, qualcosa del genere, perché ancora abbiamo un grosso pregiudizio di confronto di ciò che non è totalmente prodotto da una mente organica o faccia parte di un corpo organicamente organizzato. Sentiamo Maria Giovanna da Roma.
3: Allora, buongiorno, è tutto molto molto interessante. Io sto in macchina, non vi dico da adesso che ho pochissimo tempo così non vi annoierò. E sono d'accordo, diciamo al 100% di quello che è stato detto, di quello che ho ascoltato riguardo al fatto che assolutamente non dobbiamo limitare la parola creatività eccetera a qualcosa di circoscritto, non ci sono delle regole precise, è uno strumento che va usato, cioè chi più ha creatività più lo userà meglio, chi più è onesto lo userà onestamente, ma è sempre stato tutto così, quindi io non mi meraviglierei più di tanto. E quest'ultimo aspetto che avete appena tirato fuori è interessantissimo, perché fa capire come c'è un discorso psicologico, cioè che se tu sai che c'è l'intelligenza artificiale, dice beh allora non è farina del suo sacco, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente dobbiamo andare oltre, dobbiamo abbracciare questo nuovo supporto in maniera corretta, attenta, critica, però diciamo usiamolo e la creatività quando c'è veramente esce fuori. Questa è la mia opinione.
1: No, è molto interessante, faremo intervenire il nostro ospite tra un istante dopo le informazioni del traffico.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ancora code per incidente si verificano sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e lo svincolo per la statale 36 in direzione della tangenziale ovest. Incidente anche sulla A4 Brescia-Padova con code tra Montecchio e Montebello in direzione Milano. Passiamo sulla 1 direttissima, segnaliamo incolonnamenti per un veicolo in panne tra Il Bivio per la variante e Badia in direzione Firenze, mentre tra Orvieto e Attigliano si viaggia a rilento in direzione Roma a causa di un incidente. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia si registrano code a tratti per 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno per chi viaggia verso Genova per lavori in corso. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: dialogue.
1: Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata, una chiacchierata sicuramente complicata che non potrà esaurirsi nella mezz'ora di trasmissione, logico. E abbiamo ancora un ascoltatore, poi concluderò, visto che il tempo ancora è pochissimo, rimasto con i due ospiti che abbiamo invitato. Ricordo che domani ci sarà un incontro in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Modena e Reggio, in cui verrà toccato esattamente questo tipo di problema. Fra le altre cose sarà approfondito e quindi chi fosse da quelle parti può benissimo farne parte. E allora andiamo con l'ascoltatore Alessandro da Torino.
2: Buongiorno, senta, io farò un pochino in disaccordo, nel senso che lancio una riflessione contraria contro questa peana che è stata fatta, ed è questa: fino ad oggi, insomma, fino a recentemente, l'artista aveva la tecnologia e la tecnica, la imparava e la governava. Quello che probabilmente temono gli artisti o la preoccupazione che hanno è che l'intelligenza artificiale si sovrapponga al desiderio della creatività e quindi possa anche essere da censore di quella che è la creatività, perché possa dire no, questa cosa secondo me non va fatta, secondo me questo non è possibile crearla, secondo me questa tua opera d'arte io te la censuro perché i miei diktat che mi dà chi gestisce l'intelligenza artificiale mi impedisce di darti dei consigli del genere e degli aiuti. Non so se sono stato chiaro.
1: No, contraddico il fatto che abbiamo fatto un peana, stiamo semplicemente esponendo dei punti di vista. Nessuno di noi è stipendiato da chi produce sistemi di intelligenza artificiale, ma lei dice esattamente che l'uso dell'intelligenza artificiale in qualche maniera limita l'autonomia dell'artista, questa è la sintesi?
2: Beh, siccome ha una sua morale l'intelligenza artificiale, se lei va su ChatGPT è sempre molto edulcorata la risposta che dà, sì, potrebbe limitare quella che dovrebbe essere la libertà assoluta, e quindi l'artista che prima governava la tecnica viene governato dalla tecnica dell'intelligenza artificiale.
1: Adesso mi è chiaro, lei dice... parte, stiamo parlando di sistemi di intelligenza artificiale che sono quelli che si trovano free quando uno si mette a cercarli in rete, parliamo di sistemi un po' più elaborati in cui ci sono delle possibilità di intervento maggiori, e l'aspetto morale buonista dell'intelligenza artificiale mi sembra ormai sia un problema che ci siamo lasciati dietro le spalle. Allora, Stefano Morigi, dettaglia meglio cosa accade domani, perché lo dici tu esattamente, poi rispondi a questo ascoltatore.
3: Domani a partire dalle 9:30 presso l'Aula Magna a Reggio Emilia dell'Università di Modena e Reggio Emilia si terrà l'inaugurazione dell'anno accademico del corso di laurea di Digital Education. Avremo gradito ospite Francesco Disa e parleremo di Digital Education, di creatività, di arte, di sguardo al tempo, per così dire, delle intelligenze artificiali.
1: Cosa noi dire stiamo scaldando un po' gli animi, proprio perché domani sia esatto. Importante questo confronto.
3: Abbiamo gli animi, i muscoli e anche gli algoritmi. Che cosa dire all'ascoltatore? Una raccomandazione: occhio alle parole che si utilizzano, perché anche il linguaggio è una tecnologia. Ha detto che l'intelligenza artificiale ha una morale. Basterebbe rileggersi Kant per capire che la morale, come la responsabilità, altra parola molto scivolosa, sono, come dire, abilità, caratteristiche che presuppongono un soggetto libero. Il dibattito contemporaneo sta mettendo in discussione, non solo in filosofia ma anche nelle neuroscienze, che lo stesso soggetto umano non sia assolutamente libero nel prendere le sue scelte, figuriamoci delle macchine. Quindi dire che l'intelligenza artificiale ha una morale con tanta leggerezza è uno dei tanti equivoci da cui dovremmo liberarci in direzione di una alfabetizzazione tecnologica e digitale da cui siamo ancora troppo lontani, e questo tipo di intervento ce lo dimostrano in maniera
1: sì,
3: palese.
1: Dice semplicemente che ChatGPT, nemmeno nelle prime versioni free, non ti diceva che Morigi era cattivo e Francesco Disa era una cattiva persona perché era abituata a non correre rischi, ma parliamo di sistemi alle origini, alla loro diffusione popolare. Allora, Francesco Disa, visto che siamo in conclusione, domandiamo se lei riesce anche a sviscerare proprio da artista e da filosofo, visto che lei si è misurato poi in questa operazione provocatoria e ne avrà senz'altro poi analizzato le reazioni. Se c'è questa limitazione della cosiddetta libertà dell'artista nella sua potenzialità espressiva per il fatto che si affidi a un sistema, che la gente pensa che lei si metta davanti a un computer e dice fammi una versione della Gioconda e quello va, non è così, la costruzione di un'opera è molto più complessa e richiede un intervento molto più dettagliato da parte dell'umano.
0: Sì, richiede un intervento molto dettagliato che ancora pochi conoscono, perché ancora poche persone usano e sanno usare e sanno come viene usata questa tecnologia in ambito creativo. Poi in realtà il limite è partecipato da tutti gli strumenti, cioè se io uso la macchina fotografica ho dei limiti. Ad esempio non posso fotografare cose che non esistono, è comunque un limite, ci sembra assurdo ma è un limite, ed è vero che con l'intelligenza artificiale ci sono dei limiti, alcuni sono queste appunto censure di alcuni sistemi commerciali che comunque sono abbastanza aggirabili ormai, soprattutto con gli strumenti open source, quindi sì, effettivamente questa è un po' una cosa un po' superata, però comunque è chiaro che ogni strumento presenta dei vincoli, dei limiti, e il ruolo dell'artista secondo me quando ci lavora per fare arte, non appunto per fare un'opera commerciale, che pure è super legittimo, ma è un altro tipo di lavoro, è anche forzarli questi limiti, sabotarli, come direbbe Valentina Tanni, cioè cercare di piegare la tecnologia e le sue linee di attrito verso quella che è la propria poetica. Secondo me sta proprio qua la creatività nel lavoro con intelligenza artificiale, cercare di non essere te lo specchio della macchina, ma riuscire a trasformare la macchina attorno a te. È sempre una creatività collettiva e distribuita, ma come dicevo all'inizio non credo che esista altra forma di creatività se non...
1: Sì, Francesco Lisa, come avevamo detto all'inizio, devo interromperla perché la sigla ci sta portando via l'ultimo brandello del nostro tempo, esattamente questo, se lo scopo è creare delle emozioni, fornire dei punti di vista eccentrici rispetto a quello comune, alla visione comune e condivisa, anche l'intelligenza artificiale può essere uno strumento. Ringrazio Martin Garrabone, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, a domani.

Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.

0: 1878 sa di felicità.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera, quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
11: Arr. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
12: evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Per le idee che fanno discutere.
15: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
16: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
17: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
18: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Paura sul volo Dubai Tel Aviv, atterraggio d'emergenza dopo una lite tra piloti. Israele non esclude l'ipotesi terrorismo. Missili russi nella zona di Kiev, uccisi un bimbo e una donna. La Polonia chiude due aeroporti a rischio sicurezza. Prosegue anche oggi il leggero calo dei carburanti ai distributori dopo i tagli annunciati da alcune compagnie. Intanto il caro energia fa volare l'inflazione, a settembre balza più 4,2%. Incidenti sul lavoro, alla Fincantieri di Ancona un operaio di 55 anni è morto in seguito a un incendio, uno di 29 è rimasto ferito, nel Milanese morto cadendo da un solaio un operaio di 48 anni. Sempre a Milano le celebrazioni per i 120 anni dalla nascita della CGIL con il capo dello Stato Mattarella. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, secondo Israele potrebbe esserci un episodio di terrorismo dietro all'incidente che ha fatto atterrare in emergenza un volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il volo Fly Dubai con 150 passeggeri a bordo ha infatti deviato la sua rotta per poi atterrare in Arabia Saudita dopo una lite tra il pilota e il copilota. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano decollati d'urgenza.
2: Un atto di terrorismo sventato in extremis è la pista seguita dalle autorità israeliane su quanto avvenuto a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Poco dopo il decollo da Dubai scoppia una violenta colluttazione ad alta quota fra i due piloti, un emiratino e un omanita. Uno dei due viene ferito da un fendente mentre alcuni passeggeri bloccano l'aggressore. L'aereo perde 4.000 metri di quota in mezzo minuto. Fra i 174 passeggeri è il panico. Scatta l'allarme di dirottamento che fa alzare in volo i caccia israeliani in pochi istanti. Poco dopo un'ora di trilling nei cieli mediorientali, l'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, e sono alcuni testimoni a quel punto a riferire che il pilota omanita avrebbe gridato Allahu Akbar tentando di far schiantare l'aereo con a bordo in maggioranza cittadini dello Stato ebraico. Ad evitare il peggio, raccontano i media, anche la presenza sul volo di altri piloti della compagnia in transito che hanno fatto atterrare l'apparecchio. Il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz annullano la prevista visita nella striscia di Gaza, mentre dalle indagini sarebbero già emerse le prime conferme sulla matrice terroristica dell'episodio. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci sono stati nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina. Nel mirino alla città di Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale Kiev, dove è stata colpita una palazzina, tra le vittime anche un bambino. Esplosioni ci sono state anche nella zona di Kiev.
3: La capitale ucraina e la sua regione è ancora sotto attacco, con nuove vittime. Almeno 5 i morti, tra cui un bambino e una donna, e 14 feriti, denuncia Zelensky, le cui forze di difesa affermano di aver neutralizzato 5 missili balistici e 155 droni, tra quelli lanciati da Mosca nella notte. Esplosioni, incendi e interruzioni di corrente elettrica nella capitale. Mosca afferma di aver colpito un centro di elaborazione dati a Kiev, uno dei principali snodi per lo scambio di traffico internet per le forze armate ucraine, nonché una centrale idroelettrica e una termica. Violenti raid che hanno ancora una volta sortito la reazione della Polonia, che ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Lublino e Rzeszów per garantire, ha spiegato, la libertà operativa all'aviazione militare. A oltre 4 anni e mezzo dall'inizio del conflitto, la Russia non è affatto interessata a negoziati seri, ha affermato il cancelliere tedesco Merz ieri sera, alla luce di un incontro tra i ministri degli esteri tedesco e russo a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora veniamo in Italia. Sono in calo anche oggi i prezzi dei carburanti ai distributori dopo le decisioni di Eni, EP e Kuwait di applicare un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Invece c'è l'inflazione che rialza la testa, a settembre segna un preoccupante più 4,2%.
4: Scende ancora il prezzo medio dei carburanti in modalità self, benzina a 2,111 euro, gasolio a 2,318. È l'effetto del prezzo fisso lanciato da lunedì dall'Eni, 1,99 la benzina e 2,19 il gasolio, seguito progressivamente dall'IP e dai marchi convenzionati e da domani da Kuwait. Il mercato resta però spaccato, come dimostra la media: circa metà dei distributori non riesce a seguire delle grandi società perché compra il carburante all'ingrosso a prezzi più alti. Salgono intanto le bollette. Da febbraio, prima della guerra, il costo finale per gli utenti domestici dati a RERA sul mercato a prezzo variabile è salito del 30% per il gas, agosto, e del 55% per la luce, con il più 37% calcolato ieri dall'ARERA sul trimestre finale dell'anno su quello precedente. E anche per le bollette domestiche sono partiti gli annunci di sconti da parte di Eni, Enel e A2A, tentativi ovviamente anche commerciali di trovare nuovi clienti con contratti fissi per almeno 2 anni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: A settembre vola l'inflazione, spinta dal caro energia. L'indice dei prezzi al consumo, stima l'Istat, è aumentato del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto, e su base mensile l'incremento dei prezzi è dello 0,7%. Rispetto a un anno fa, sull'inflazione, sottolinea l'Istat, pesa soprattutto l'andamento dei prezzi degli energetici, ma a tirare la volata ci sono anche gli alimentari non lavorati, trasporti, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Il carrello della spesa segna un aumento dell'1,7% su base annua e dello 0,9% rispetto ad agosto. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto crescono inoltre del 5,3%. I consumatori non risparmiano critiche al governo, così come l'opposizione. Per una famiglia, stima l'Unione Nazionale Consumatori, il costo della vita sale in media di 1.100 euro su base annua e la batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93 euro a beneficiario. Secondo il PD, gli sconti a tempo non bastano. L'emergenza caro vita, dice Antonio Misiani, è sempre più grave. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: 2 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore allo stabilimento Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto e un altro di 29 di origine bengalese è gravemente ferito. I 2 lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti ieri sera da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese invece questa mattina un operaio di 48 anni è morto mentre stava svuotando il solaio di un edificio rurale nella frazione di Robecco sul Naviglio. E proprio oggi a Milano si tengono le celebrazioni per i 120 anni dalla nascita del sindacato CGIL. In collegamento la nostra inviata Cristina Carpinelli, buongiorno.
6: Buongiorno Alessio, è stato accolto da una standing ovation il Presidente della Repubblica Mattarella oggi alla Scala per celebrare i 120 anni della CGIL, un sindacato che si interroga sul mondo del lavoro e sulle tante sfide dai cambiamenti climatici all'intelligenza artificiale. I delegati presenti, provenienti da ogni parte d'Italia, mi hanno consegnato la fotografia di un mondo del lavoro con troppe zone d'ombra, come racconta Maria Rita Poggio, segretaria CGIL Umbria. Sentiamo.
7: Noi dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per proteggere le condizioni materiali dei lavoratori, a cominciare dalla sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo si continua a morire di lavoro. Proteggere dallo sfruttamento. Noi abbiamo ancora tanti fenomeni di caporalato che non riguardano solo il sud. Abbiamo tante parti di lavoro grigio, cioè di persone che fanno dei part-time involontari e che oltre a questo sono anche spesso costrette a fare delle ore in più non pagate.
6: Il segretario CGIL Landini ha ringraziato Mattarella per la sua presenza e per essere sempre stato al fianco dei lavoratori, ha detto. Poi l'affondo sulla situazione attuale: l'aumento delle spese militari va a discapito di salari, sanità e istruzione, dice. Sergio Cofferati, storico segretario CGIL, si è invece soffermato sul ruolo del lavoro oggi. Sentiamo.
8: Il sindacato continua ad avere una importanza fondamentale nel sistema sociale e nel mondo dell'economia. Deve saper aggiornare le sue richieste rivendicative.
6: Oggi il Presidente della Repubblica viene a celebrare con voi 120 anni. Quanto è importante la sua presenza?
8: Importantissima, una cosa di grandissimo valore.
6: Per il governo era presente la ministra del Lavoro Calderone, il sindaco di Milano Sale e la segretaria PD Schlein. È tutto, a te la linea.
1: Grazie a Cristina Carpinelli. Ancora una notizia di cronaca: dopo la decisione della Francia di consegnare i documenti all'Italia sulla strage di Ustica, la dichiarazione del procuratore di Roma Francesco Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone, nuove prospettive nell'indagine sulla strage di Ustica, ha detto Lovoi chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. A quanto si apprende, il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere su questa istanza di ritiro della richiesta di archiviazione. 13 e 10 minuti, siamo allo sport, il calcio con il terremoto che scuote la Premier League dopo la conferma arrivata ieri che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di varie accuse relative a violazioni delle norme finanziarie tra il 2009 e il 2018.
9: 9 anni di bilanci truccati per rispettare i paletti di Premier League e UEFA, crescere e vincere tanto fino a diventare uno dei club più importanti del calcio europeo. La storia del Manchester City finisce sotto accusa e getta un'ombra inquietante su passato e futuro dei Citizens. Dopo settimane di rumors, la conferma da parte della Premier League, il panel indipendente che da anni indaga sui documenti svelati nel 2018 da Der Spiegel è arrivato alla conclusione che il Manchester City è colpevole di tutte le 115 violazioni di cui era sospettato. Contratti di sponsorizzazione fittizi, accordi con giocatori e allenatori pagati in parte dalla proprietà attraverso forme non registrate, conti abbelliti per oltre 900 milioni di sterline tra il 2009 e il 2018, così da violare sistematicamente il fair play finanziario inglese della UEFA. Accuse che il City nega con forza preannunciando ricorso, ma il terremoto sta scuotendo tutto il calcio d'oltremanica. I vertici della Premier League hanno confermato che una volta esaurito tutto il procedimento sarà il momento delle sanzioni, quali è difficile immaginare, anche perché non esistono precedenti di questa portata e il sistema non prevede un'eventuale retrocessione diretta in Premiership. Serviranno però ancora diversi mesi prima di scrivere la parola fine alla vicenda. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
10: Guida una Defender, falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano.

0: lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
3: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
6: Effetto giorno.
7: Ecco le notizie di oggi. Paura su un volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza dopo una lite tra piloti. Israele non esclude l'ipotesi terrorismo. Missili russi nella zona di Kiev, uccisi un bimbo e una donna. La Polonia intanto chiude due aeroporti a rischio sicurezza. Prosegue anche oggi il leggero calo dei carburanti ai distributori dopo i tagli annunciati dalle compagnie. Intanto il caro energia fa volare l'inflazione, a settembre balza al più 4,2%. Due incidenti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, morto un operaio di 55 anni, nel milanese morto cadendo da un solaio un lavoratore di 48 anni. E sempre a Milano le celebrazioni per i 120 anni della nascita della CGIL con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, 13 e 15 minuti, quasi 16 minuti in questo momento. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi ricordo 349-238-6666 per stare insieme in questa ora di Effetto Giorno su WhatsApp e commentare le principali notizie di questa giornata. Ripartiamo da una di queste principali notizie, la seconda che avete sentito nel riassunto, nei titoli di giornata. Partiamo dal fronte Ucraina perché ci sono nuovi attacchi russi soprattutto nella zona di Kiev, e poi c'è stato l'annuncio da parte della Polonia della chiusura di due scali a causa di questioni riguardanti la sicurezza. E poi c'è da segnalare la coincidenza con l'apertura, la prima seduta della nuova Duma russa eletta con le recenti appunto elezioni in Russia. E tutto questo parliamo con il nostro Gigi Donelli, che è qua in studio con noi. Gigi, buongiorno.
8: Buongiorno a te Alessio, un saluto agli ascoltatori.
7: Benvenuto. Allora, inviato in tante occasioni, e tra l'altro tra poco racconteremo anche in che modo Radio 24 seguirà questa fase. Partiamo dai nuovi attacchi. Aumentano quelli anche proprio diretti verso la capitale in questo periodo, e anche verso obiettivi civili. Gigi Donelli, sta cambiando anche qualcosa nell'atteggiamento della Russia in questa fase?
8: Beh, direi decisamente sì. Sono almeno due settimane che gli attacchi sui centri urbani si sono intensificati. Peraltro c'è un aggiornamento, tu avevi dato giustamente un bilancio, ma proprio due istanti fa Zelensky aggiorna, sono 5 morti tra cui un bambino, 14 feriti, il bilancio dei RAI, delle forze armate russe in Ucraina di questa mattina, perché stiamo parlando di aggiornamenti quotidiani. Per quanto riguarda il bersaglio sulle città, sì, decisamente, decisamente, che vuol dire le infrastrutture. Non dimentichiamoci che per tutto l'anno scorso e soprattutto l'autunno e l'inverno scorso abbiamo parlato degli attacchi sulle centrali termiche. In questo momento nelle città ucraine la temperatura è poco più bassa della nostra, quindi il problema non è ancora presente, ma ricordiamo anche che l'inverno ucraino significa, cambia ovviamente, anche loro non è che sono tutti gli anni uguali, l'anno scorso è stato particolarmente duro con punte ripetute di 25 sotto zero e con temperature sotto i 10 sotto zero per 35 giorni di fila a Kiev. Quindi, e chi vale la pena insistere, perché è la capitale, ma perché è anche un punto di aggregazione per i rifugiati. Quindi c'è un'enorme preoccupazione con cui appunto il governo ucraino deve fare i conti.
7: Sempre oggi, altre notizie.

0: Di oggi sono la chiusura degli aeroporti di Lublino e Rzeszów in
1: In
0: Polonia,
1: Polonia.
0: in una zona credo che sia vicino alla frontiera.
1: Assolutamente sì, e non
0: Ecco.
1: sono due aeroporti particolari, qualsiasi. Allora, Lublino e Rzeszów, guardando la mappa proprio, il
0: Sì.
1: fianco orientale che va verticale dal Baltico, diciamo, al Mar Nero, Lublino più a nord, Rzeszów è nell'angolo in basso a destra della mappa polacca, ma soprattutto è il capolinea di quella che viene chiamata l'Aviation Valley. La, diciamo, cultura, la tradizione della produzione aeronautica e militare in Polonia si concentra storicamente in quell'area del paese. Forse il nome Sikorsky è un nome, come dire, particolarmente noto, come gli elicotteri che poi sono diventati americani, ma questa è un'altra storia. Cioè, lì si concentra appunto la Valle del Volo. Oggi, in particolare, l'aeroporto di Rzeszów, che è anche quello dove atterrano le delegazioni straniere, dove è atterrato Biden a suo tempo sulla via di Kiev, piuttosto che Macron e Giorgia Meloni, è diventato un hub centrale anche per quanto riguarda l'instradamento dei materiali di sostegno. E quando dico di sostegno, ovviamente penso a tante cose, ma penso anche alle armi.
0: Quindi la Polonia ieri, soltanto ieri, andiamo veramente a un ritmo molto veloce, anche se poi va detto che ci sono stati anche allarmi come quello per esempio proveniente dalla Spagna, che poi la Francia e l'Italia hanno smentito, no, del possibile lancio di droni russi verso paesi del Mediterraneo. A volte capita che questi allarmi vengano smentiti. L'attacco alla base RAF in Gran Bretagna sembra un po' ridimensionato, non c'erano esplosivi sui furgoni, però dicevamo andiamo al ritmo di un allarme al giorno. Ieri è successo qualcosa attorno alla questione di Kaliningrad. La Russia ha fatto dichiarazioni pesanti per delle esercitazioni che ci sarebbero state intorno a Kaliningrad. Che cos'è Kaliningrad? Ricordiamo ancora una volta cosa sta succedendo.
1: Kaliningrad verrebbe da rispondere, Königsberg una volta era patria di grandi filosofi, lì,
0: Canto.
1: disegnata dalla storia esattamente di Immanuel Kant. Oggi che cos'è? Oggi è,
0: Purtroppo non è più quello
1: no, si
0: il
1: parla di
0: significato.
1: tutt'altro genere, è il punto più occidentale della presenza della Federazione Russa appunto nel territorio europeo, ma è storicamente accerchiata, è storicamente accerchiata. Scusatemi, a volte i telefoni ripartono.
0: Capita.
1: È storicamente accerchiata dalla Polonia e da una piccola parte di Lituania.
0: È un
1: Ora,
0: exclave, si dice così, perché è un
1: esattamente, quindi è
0: pezzettino
1: un
0: russo
1: pezzo
0: dentro.
1: russo al di fuori dell'enorme spazio dei 17 milioni di chilometri. Ed è ovviamente un punto di tensione. 3 giorni fa, un elicottero, un Mi-6, quindi un elicottero da combattimento russo, è stato per 43 secondi nello spazio polacco. Perché dico 43 secondi? Perché sono uscite con 3 stellette queste notizie,
0: Sì.
1: 43 secondi. Ora è chiaro che intorno a questa realtà c'è l'enorme preoccupazione, a volte l'eccesso magari o dei messaggi che si mandano anche attraverso i servizi e di cui noi, e parlo
0: Non
1: di noi
0: possiamo
1: giornalisti,
0: sapere.
1: diventiamo in qualche modo dei portatori. Bisogna però tenere una certa attenzione sulle differenze, quello che accade appunto nelle grandi paure nella
0: Sì.
1: guerra ibrida e quello che accade invece quotidianamente sul campo di battaglia e sulle città.
0: Dicevamo che sono giorni importanti anche perché la Russia, pur
1: Cambia.
0: all'interno di un sistema politico che possiamo dirlo, poi non tutti magari la penseranno in questa maniera, ma insomma, diciamo, sul grado di democraticità delle elezioni in Russia ci sono
1: Ora,
0: tanti,
1: se,
0: anche
1: beh,
0: punti fermi, insomma, non
1: insomma,
0: c'è
1: i punti
0: molta
1: fermi
0: democrazia.
1: sono che dal
0: Però,
1: 99 Vladimir Vladimirovich è il
0: esatto, vince
1: capo
0: tutte le elezioni.
1: comandante. Questa elezione della Duma, quindi del
0: Ecco.
1: Parlamento, in realtà rappresentano una novità, perché persino nella grande storia di successo di Vladimir Putin all'interno della Federazione Russa non si era mai avuta una Duma così completamente schierata con il partito di Edinaja Rossija, cioè Russia Unita, che è il suo partito che lui ha creato. Quindi cambia molto? Forse in realtà non tanto. Cosa può cambiare se incrociamo questa solidità del Parlamento della Federazione Russa al fatto che si parla da tempo di una nuova chiamata alle armi dei soldati russi, evidentemente? Perché Ricordiamoci che si tratta di un'operazione militare speciale che aveva

0: aveva le caratteristiche di una grande operazione di polizia. Poi questa, diciamo, farsa è un po' crollata col tempo, ma ci sono ampi margini per mobilitare delle truppe, soprattutto alla luce di quello, di quelle che sono le notizie che arriva dal fronte orientale. Citiamo l'International Study of War, che è un'agenzia di specialisti di Washington che normalmente riteniamo affidabili. Raccontano che in realtà le truppe ucraine stanno spingendo quindi verso est e che le truppe della Federazione Russa nell'area di Donetsk e di Kharkiv sono in forte difficoltà. È difficilissimo avere certezze su queste informazioni. Di sicuro si parla apertamente anche sulla stampa russa del fatto che forse sarebbe tempo, alcuni la auspicano, è tempo di avere più soldati russi, è tempo di finirla con gli ucraini. Quindi potrebbe accadere davvero nelle prossime ore.
1: Il tentativo di un ennesimo tentativo di spallata. Gigi Donnelli, l'ultima cosa, Radio 24 sarà in prima linea proprio in questo periodo con...
0: Sì, dalla fine della prossima settimana, insomma, torniamo a ripercorrere le strade e le vie ferroviarie di questo grande paese. Da un lato, come avete sentito, ci sono tanti elementi di preoccupazione e di interesse e quindi andremo a sentire lungo le strade e, ripeto, lungo le vie ferrate, quella che è l'aggiornamento della realtà quando siamo ormai in vista del quinto inverno di guerra.
1: Gigi Donnelli, grazie.
0: Grazie a te.
1: Buon lavoro e buon viaggio tra qualche giorno in Ucraina. Staremo a vedere, racconteremo, seguiremo. Adesso invece, quando sono le 13:25 minuti e 30 secondi, ci occupiamo della questione carburanti, ma che sta diventando anche una questione carburanti e bollette, perché dopo la mossa sui carburanti con l'annuncio di un tetto ai prezzi da parte dell'ENI, a cui sono seguiti tra l'altro annunci analoghi anche da parte della IP controllata dall'Azerbaigian e della Kuwait, controllata da Kuwait naturalmente, arriva un annuncio che riguarda anche le bollette, proprio da parte dell'ENI, che annuncia uno sconto per calmierare i costi di luce e gas. Ne parliamo con Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Buongiorno Roventini, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie.
1: Vogliamo cercare, allora, intanto, vabbè, le informazioni di servizio, se volete, sul Sole 24 Ore oggi naturalmente, e magari ci torniamo anche su, ma anche provare a fare un piccolo ragionamento insieme a Roventini, perché questo è un momento, c'è una fortissima inflazione, i prezzi energetici sono saliti tanto, è naturale pensare, no, che ci debba essere un abbassamento dei margini di profitto delle compagnie energetiche, cosa che fino ad ora non è accaduta. No, Roventini. Adesso invece qualcosa sembra che si stia muovendo su fronte carburanti e bollette con queste iniziative di auto, diciamo, riduzione da parte delle compagnie. Sembra quasi che gli stati, gli enti regolatori, insomma, non siano in grado di deciderlo loro. Sono le compagnie, e questo poi è il mercato, che si autoregolano. Le chiedo, ecco, intanto cominciare da questa congiuntura qua, no? Da questi annunci. Cosa sta succedendo su questo mercato? Parliamo per l'Italia.
2: Vedendo che siamo nel mezzo.
1: Eh no, questo è proprio un pessimo inizio. C'è un problema con la linea con Roventini, che era lì in onda, in attesa, sperava di poter iniziare a dire la sua, a ragionare, e invece dobbiamo passare i prossimi secondi cercando di recuperare il collegamento con lui, ma lo stiamo facendo, e quindi tra pochissimo spero, ma lo credo, che professor Roventini della Scuola Sant'Anna di Pisa ci aiuti a leggere questo momento e a ragionare un po' su questi prezzi che vanno e vengono. Roventini, prego, ci sente?
2: Sì, dico, siamo nel mezzo di una crisi energetica comparabile a quella degli anni 70 e gli 80, e questa crisi colpisce molto di più l'Italia degli altri paesi, perché noi abbiamo sbagliato la nostra politica energetica degli ultimi anni, nel senso che noi abbiamo puntato soprattutto sul gas. Siamo il paese europeo con la maggiore dipendenza dal gas in Europa, 75% di dipendenza energetica, e quindi la crisi colpisce. In tutto questo le compagnie energetiche hanno realizzato extra profitti, quindi il minimo che possono fare è darsi una sorta di regolata.

0: perché poi potrebbe anche intervenire il governo, e forse il governo avrebbe dovuto intervenire anche prima.
1: Confermo quello che diceva Roventini, ma non è che io ho l'autorità per confermarlo, ci mancherebbe. Qui davanti a me alcuni dati Eurostat, i prezzi dell'energia elettrica per megawattora, l'Italia si è confrontata con Francia, Spagna, Germania e Polonia, è sempre sopra nella curva, ma questa cosa va avanti da anni, insomma era così nel 20, nel 21, nel 22 ed è così anche adesso che siamo nel 26. La Spagna è quella che se la passa meglio, anche la Polonia hanno diversificato, professor Roventini, no? Meno gas e più altre fonti energetiche. Però su questi abbassamenti delle compagnie carburanti e bollette qualcuno dice si distorce il mercato perché le piccole compagnie non riescono a stare al passo. Cioè, la concorrenza è importante perché sappiamo che è importante, ma come si contemperano queste esigenze? Come se ne esce?
0: Ma io penso che la concorrenza, l'idea che io di concorrenza come economista è che la concorrenza deve fare bene ai consumatori, non alle piccole imprese. Cioè, possiamo fare mille esempi, dai tassisti ai balneari e via dicendo. Se si vuole salvare, diciamo, le piccole imprese, quindi non si vuole calmierare i prezzi, l'altra cosa sarebbe da fare sarebbe tassare gli extra profitti di tutte le imprese e utilizzare questi extra profitti per dare dei sussidi alle famiglie più povere. Purtroppo da questo punto di vista il governo secondo me ha sbagliato, perché ha sprecato risorse per tagliare il prezzo del gasolio, della benzina alla pompa, e quindi è un sussidio che è stato molto costoso, di cui tutti hanno beneficiato, anche chi guida un mega SUV, mentre sarebbe stato molto meglio proteggere le famiglie più povere. Queste sono le due, diciamo, alternative immediate, e poi nel lungo, come diceva lei, bisogna fare come la Spagna, perché la Spagna ha investito sistematicamente nelle rinnovabili e ha disaccoppiato il prezzo dell'elettricità dal gas, mentre l'Italia è andata in giro. Mi ricordo il governo Draghi con l'ENI per avere forniture dal Qatar, adesso il Qatar non può più esportare, quindi questo crea un problema alla nostra sicurezza energetica oltre che nei costi.
1: Abbiamo un po' vanificato gli sforzi fatti sulle rinnovabili, Roventini, perché sono stati fatti tanti passi in avanti in Italia, poi la crescita, il boom si è un po' fermato, e poi c'è stata la crisi appunto della guerra russa-ucraina che, come diceva lei, ha fatto correre un po' tutti in cerca di gas qua e là, alternativa alla Russia. Ma l'Italia, diciamo, può ancora rimettersi un po', non so come dire, in corsa per questo riallineamento del mercato energetico?
0: Sì, sì, l'Italia ancora, se si ha la volontà politica di farlo, si può fare, basterebbe, insomma, sbloccare tutte le richieste per la creazione di centrali, per esempio solari, che abbiamo nel nostro paese. Sono procedure burocratiche, bisogna intervenire, però io purtroppo penso che manchi anche una volontà politica, perché noi allo stato attuale abbiamo meno capacità di energia solare di un paese come la Germania. A me sembra che in Italia ci sia un po' più di sole che in Germania, quindi secondo me c'è ancora tanto che possiamo fare per rendere il paese più resiliente di fronte a questi shock energetici.
1: Io mi fermo qua e ringrazio il professor Andrea Roventini, lo ricordo, direttore dell'Istituto di Economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 13:32, ci fermiamo, c'è il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. In farmacia e parafarmacia.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
9: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano.

0: Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Non ce la fanno a mantenersi in positivo le borse europee che a metà seduta ripiegano in rosso. Milano perde lo 0,2% e torna sotto i 52.000 punti. Parigi cede mezzo punto, Francoforte 2 decimi. Settembre si appresta a chiudere con il segno meno per l'azionario europeo, piegato dall'impennata dei rendimenti. Quello sul Bund tedesco è in calo sotto il 3,6%, ma resta vicino ai massimi dal 2009. Mentre sul fronte geopolitico lo stallo tra Stati Uniti e Iran sembra consolidarsi, i timori per l'inflazione si acuiscono. Il prezzo del petrolio in mattinata ha ripreso a salire, cosa che solo in parte sostiene i titoli del settore. Sull'azionario milanese in testa Technoprobe più 4% in attesa dei dati dell'americana Micron. Acquisti su Banca Mediolanum più 1,4% e Fineco più 1,5%, con JP Morgan che ha ripreso la copertura sui titoli con giudizio overweight. Fuori dal listino principale, Juventus perde il 7,2% dopo aver annunciato il quarto aumento di capitale dal 2019. Stefania Arcudi per Radio Core, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
12: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
14: Effetto giorno.
15: 13.38, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Vediamo velocemente 349 238 6666 sulla questione carburanti. In Francia, scrive Giorgio,

0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Non so se non ci sente, Bianchi.
1: No, io adesso la sento, c'è stato un attimo di vuoto.
0: Di vuoto. Allora, e dicevo...
1: Ma siamo qua, pronti tutti sul filo.
0: Su chi va?
1: Mi dica.
0: Allora, dicevo, la sintesi che fa il Sole 24 Ore è questo. Alunni in calo dell'11%, cresce il numero dei prof. In Italia, anche se c'è un problema con l'età e con le qualifiche, che non sempre sono a livello degli altri paesi europei, migliora la dispersione scolastica, migliora questo aspetto dell'Italia, così come migliorano anche i NEET, gli studenti che non lavorano né studiano perché sono in calo. Ci stiamo un po' riallineando ai paesi OCSE. Professor Bianchi, cosa l'ha colpita in particolare di questo studio? Le voglio chiedere questo prima di tutto.
1: Beh, innanzitutto ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che questo rapporto annuale dell'OCSE è il punto di riferimento in cui ognuno fa il conto di che cosa è avvenuto. Allora, la cosa che mi ha colpito di più è un dato che francamente mi fa piacere, che in controtendenza rispetto a tutto il mondo, l'Italia è il paese in cui le scuole professionali e tecniche aumentano. E devo dire, questo le dico, mi fa piacere anche perché questo è stato voluto decisamente dal governo Draghi, e questo ha portato a ridare ai nostri studenti un'opzione importante sulle scuole professionali e tecniche, dando in più anche un'opzione che è quello degli ITS. Il cui effetto però ancora non si vede in questi dati, perché questi, ricordi che la legge 99 è della primavera del 22 e quindi questo è il terzo anno scolastico, terzo anno accademico, e quindi gli effetti dell'introduzione dell'ITS, che sono un livello universitario, ancora non si vede, perché ovviamente il dato che è più preoccupante di questo rapporto OCSE è il fatto che noi abbiamo molti meno laureati che gli altri paesi OCSE, ma poi soprattutto sì, che il triennale non è ancora stato percepito, non è stato percepito dalle imprese in modo da dare effettivamente uno scarto di salario rispetto ai diplomati. Però questo dato, che noi abbiamo migliorato di molto la scuola tecnica e professionale, gli ITS, e con questo è servito per ridurre la dispersione e dall'altra parte i NEET, questo io considero questo un dato molto positivo e personalmente me ne rallegro.
0: Senta, sulla questione dei laureati adesso ci arriviamo. Invece c'è un altro dato che mi ha colpito negativamente, che riguarda, diciamo, la qualifica degli insegnanti italiani. Sembra che fare l'insegnante non sia la prima scelta. In Italia il 15% degli insegnanti delle medie, prima di fare questo, prima di salire in cattedra, hanno fatto un altro lavoro. Quindi, diciamo, sembra quasi che questa sia una scelta successiva, un ripiego, ed è un dato superiore, il doppio rispetto alla media OCSE. Perché in Italia ancora fare l'insegnante non è la prima scelta, Bianchi?
1: Allora, guardi, io la prendo con le pinze questa cosa, perché se da una parte è indubbiamente vero che i salari in Italia degli insegnanti sono più bassi che all'estero e contestualmente non è chiaro un percorso di carriera, il fatto che prima di andare a insegnare dei ragazzi le persone abbiano fatto anche un altro mestiere, beh, secondo me non è un fatto così negativo. Cioè, il fatto che sempre meno la scuola deve essere semplicemente una scuola di informazioni, di dati, in un mondo che ormai noi siamo tutti travolti dalle informazioni, ma è un luogo in cui imparare a vivere assieme tutti, il fatto di avere degli insegnanti che hanno altre esperienze, secondo me,
0: può
1: non
0: allargare
1: è
0: il campo il delle fatto, competenze, può,
1: esatto,
0: essere, può essere letto così. Senta, invece, sul numero di laureati, questo è un altro dato che ci inchioda, perché tra i lavoratori, tra gli adulti, scusi, in età lavorativa 25-64 anni, nell'area OCSE ci sono 43%, quasi la metà di laureati. In Italia siamo al 22%, la metà.
1: Certo, però ecco, come ne dicevo prima, questi dati scontano ancora il fatto che non avevamo lanciato con la legge del 22 gli studi tecnici superiori. Ricordi che ad esempio nel dato che fa da riferimento alla Germania, molti di quelli che si considerano laureati hanno fatto questi percorsi di scuola-lavoro. Quindi l'intervento che è stato fatto e che ha già dato dei risultati, in termini di riduzione della dispersione, secondo me avrà un effetto quando gli ITS entreranno effettivamente a pieno. Tenga conto che contestualmente non sono ancora entrati in calcolo gli ITS, perché ovviamente questi sono dati del

0: 25, che sono 3 anni scolastici, 3 anni accademici rispetto al 22, quindi non si vedono ancora gli effetti, mentre quando si parla di scuola bisogna sempre calcolare i tempi lunghi di impatto, perché deve svolgere tutte le funzioni. Però anche in questo caso articolare di più i livelli universitari, introducendo quello che ad esempio è uno dei perni del livello universitario tedesco, che sono appunto queste scuole fra imprese, accademie aziendali, università, istituti superiori, secondo me potrà permettere di avere un recupero, se però le imprese stesse danno molto spazio e partecipano alla vita di questi ITS e dall'altra parte le stesse università cominciano a chiarirsi di più sul rapporto fra triennali e magistrali e dottorato, cioè se in un qualche modo riusciamo a dare un percorso. Questo anche nei confronti delle imprese, perché ad esempio noi sappiamo da verifiche dirette che ad esempio oggi le nostre imprese non considerano il dottorato come rilevante.
1: Chiaro, chiarissimo. Io ringrazio Patrizio Bianchi, professore di economia all'Università di Ferrara, lo ricordo anche ex ministro dell'istruzione 2021-2022. Dunque abbiamo commentato e cercato di capire un po' i numeri all'interno di questo rapporto importante sull'educazione, quindi sullo stato del sistema scolastico dei paesi OCSE, tra cui anche l'Italia. Adesso ci fermiamo per la prossima pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, mentre un veicolo in avaria provoca incolonnamenti tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna. Code per lavori sono presenti nel Milanese, sul tratto tangenziale nord Fiera in direzione Milano, sulla A21 Torino-Brescia registriamo code a tratti per lavori tra l'interconnessione con la 1 e Piacenza Ovest per chi viaggia verso Torino. Sempre per lavori, in Liguria, sulla A10 Genova a 20 miglia si verificano code a tratti per 9 km tra Pietra Ligure e Spotorno direzione Genova. Prestare attenzione sul tratto pugliese dell'A14 Adriatica, è segnalato fumo per un incendio tra Canosa e Andria. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Effetto giorno.
1: Allora, a proposito di scuola, ma non di scuola in Italia, in Francia in questi giorni, e ieri è stata una giornata particolarmente calda su questo fronte, ci sono in campo delle proteste studentesche che vanno avanti appunto da giorni. Ieri c'è stata una giornata particolarmente intensa, ci sono stati scontri in diverse città, compresa Parigi. Le cronache ci riferiscono di 440 persone fermate, decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. C'è stato anche l'intrecciarsi con credo uno sciopero dei lavoratori dipendenti pubblici. Ne parliamo con Danilo Ceccarelli da Parigi, corrispondente. Ciao Danilo, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, la prima cosa che ti voglio chiedere è perché scioperano ci sono queste proteste degli studenti, perché sappiamo che per i dipendenti, per i lavoratori, la questione si concentra soprattutto sul caro vita. Abbiamo appena parlato di scuola, quindi mi voglio collegare su questo con te, Danilo.
4: Sì, la mobilitazione, che ricordo quella di ieri, era circa il 7º-8º giorno, è stata indetta da molte scuole a Parigi soprattutto e nella sua regione l'Île-de-France per chiedere semplicemente migliori condizioni all'interno degli istituti, una mobilitazione che è stata promossa, se possiamo utilizzare questo termine, dal partito della sinistra radicale della France Insoumise, che è stato fortemente criticato dal premier Sébastien Lecornu, soprattutto dopo gli incidenti che ci sono stati ieri, che appunto ricordo i blocchi di ieri si sono inseriti all'interno di una giornata di sciopero generale indetto dai sindacati per i dipendenti pubblici. Ieri c'erano circa 400 scuole bloccate dagli studenti su un totale di circa 3.700 in tutta la Francia, e a fine giornata se ne contavano ancora 330. Oggi sembra essere una giornata molto tranquilla, non ci sono particolari notizie.

0: notizie sull'argomento. Molti hanno letto la giornata di ieri, dove ricordo sono scesi in strada, secondo il Ministero dell'Interno, 206.000 persone contro le 300.000 contate dal sindacato della CGT. Una piccola anticipazione di quella che potrebbe essere una
1: Sì.
0: nuova stagione calda per il presidente Emmanuel Macron, perché ricordo che per il 17 ottobre è stata indetta una nuova giornata di protesta da parte dei Gilet Gialli. Ricordo il movimento che è emerso nel 2018, che aveva messo a ferro e fuoco la Francia per diversi mesi. È ancora presto per fare previsioni su cosa sarà questa nuova protesta. C'è chi si attende un nuovo periodo di manifestazioni, magari purtroppo anche di scontri, mentre c'è chi sottovaluta questo ritorno. Ricordo che già negli anni passati i Gilet Gialli avevano provato a riunirsi, a riorganizzarsi. Ricordo un movimento che fondamentalmente non ha leader, è un movimento
1: Sì.
0: arrivato dal basso. Ecco, interessante però notare come in questo periodo storico ci sia da parte dei servizi una particolare attenzione sul rischio di ingerenze esterne, soprattutto da parte
1: Assolutamente.
0: della Russia, perché ovviamente, come ricorderemo, i Gilet Gialli sono nati proprio sui social network, quindi c'è una particolare attenzione in questo periodo, che tra l'altro è l'ultimo del mandato presidenziale di Macron, perché nel 2027
1: Ci sono
0: giungerà
1: le
0: al
1: elezioni,
0: termine, ci
1: naturalmente, il
0: saranno
1: 18
0: elezioni.
1: aprile. Danilo Ceccarelli, corrispondente da Parigi, grazie, buon lavoro, a presto. Questa è la situazione in Francia, proteste tra gli studenti, ma anche sciopero dei dipendenti pubblici, e poi torneranno in piazza i Gilet Gialli tra qualche giorno. Oggi invece è la giornata internazionale del podcasting. Cominciamo sentendo un estratto delle parole che contano, podcast nuovo di Radio 24.
2: Dazi. Contro dazi, dazi sospesi, dazi rimessi, dazi minacciati. Era oggettivamente da decenni che non sentivamo parlare di dazi. Il mondo della globalizzazione aveva, non dico abolito i dazi, ma come principio aveva la famosa terra piatta di Friedman, in cui tutti avrebbero commerciato con tutti. Poi è arrivato Donald Trump e ha pensato che per riequilibrare un deficit commerciale che l'America ha sui beni, mentre è in avanzo commerciale sui servizi, lo strumento migliore fossero i dazi. Una cosa è certa: alla fine, se i dazi hanno un'efficacia, l'efficacia la paga il consumatore.
3: Insomma, quello che nasce come uno strumento per proteggere un paese, le sue imprese e i suoi posti di lavoro può avere effetti che arrivano molto più lontano. Può cambiare le scelte delle aziende, spostare le produzioni, modificare gli scambi tra paesi e alla fine arrivare fino al prezzo che paghiamo quando compriamo un prodotto.
1: Allora, due voci, quella di Sebastiano Barisoni e quella di Daniele Brunetti, per quanto riguarda questo podcast, le parole che contano. Una ha il dizionario di Focus Economia, il sottotitolo, una delle novità dei podcast di Radio 24, e ne parliamo con Alessandra Scaglioni, che è responsabile dei podcast di Radio 24. Alessandra, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua. Allora, raccontaci un po' questo momento particolare per quanto riguarda le produzioni di Radio 24, poi in questa giornata che è anche la giornata internazionale del podcasting, Alessandra.
4: Sì, noi abbiamo approfittato ovviamente di questa giornata per presentare un po' di novità dell'autunno. Sono parecchie, ma non ve le racconto tutte, ve ne dico solo alcune. Le altre poi le trovate sul nostro sito e sul sito di 24orepodcast.com. Una è quella che hai fatto ascoltare tu, ed è un podcast settimanale che nasce da Focus Economia e che si chiama Le parole che contano, appunto, ed è fatto da Daniele Brunetti con Sebastiano Barisoni per spiegare le parole, ma in realtà la sostanza di alcuni termini che riguardano l'economia. E poi abbiamo continuato un po' con questa linea di podcast che nascono da programmi in onda. Infatti il prossimo che uscirà, e sarà il 6 ottobre, sarà Un punto sulla mappa, un podcast che esce due volte alla settimana, al martedì e al venerdì. Lo conduce Giampaolo Musumeci, che è il conduttore, come gli ascoltatori sapranno, di Nessun luogo è lontano, e che racconta i luoghi chiave della geopolitica. Poi, tra le altre novità, vi segnalo che è appena uscito un podcast narrativo true crime che si chiama Medium, i casi occulti della cronaca, che è stato fatto da Francesca Zanni, che ha già realizzato diversi podcast.

0: di questo genere, e questo parla dei casi appunto di cronaca nera dove in qualche modo sono state coinvolte medium. Poi abbiamo tante altre cose, per esempio abbiamo chiaramente 2024 speciale intelligenza artificiale di Enrico Pagliarini, che è tornato in onda a settembre e che parla di intelligenza artificiale. C'è Tecno, che è il podcast del Sole 24 Ore di Luca Salvioli sulle nuove tecnologie, che è diventato settimanale. E poi vabbè, ci saranno parecchie altre cose, ma adesso non ve le dico tutte. Però sì, volevo ricordare, se posso, che sì, questo fine settimana c'è a Milano il Festival del Podcasting, che è a Cascina Triulza, e ci saremo ovviamente anche noi. Chi vuole venire, sabato alle 12 presenteremo alcuni dei nostri podcast, e poi ci sarà un premio che si chiama Pod 24, che ogni anno 24 ore podcast dà al miglior podcast emergente, perché insomma ce ne sono tanti.
1: Benissimo, hai fatto bene a ricordare anche questo appuntamento, grazie Alessandra Scaglioni. Queste insomma alcune le trovate per esempio anche su Sole 24 Ore di oggi, riassunti i principali nuovi lanci dei podcast di Radio 24, tante parole da ascoltare quando volete. Noi ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto. Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione, ciao a tutti, buona giornata.

0: Bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su Bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
7: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it. Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info, greenitaly.net.
8: Le 13.59.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

bentrovati con le notizie di GR24, l'aggiornamento, paura su un volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza. A quanto si apprende, il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare i caccia israeliani. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo, secondo quanto riferiscono i media israeliani. Missili russi nella zona di Kiev, ucciso un bimbo e una donna. Intanto la Polonia ha deciso di chiudere due aeroporti a rischio sicurezza. Prosegue anche oggi il leggero calo dei carburanti ai distributori italiani, dopo i tagli annunciati dalle compagnie. Eni intanto annuncia anche uno sconto sulla bolletta di luce e gas. Intanto però il caro energia fa volare l'inflazione, che a settembre, secondo l'Istat, balza al più 4,2%. Incidenti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona: un operaio di 55 anni è morto in seguito a un incendio. Nel milanese è morto, cadendo da un solaio, un operaio di 48 anni. Ustica: la disponibilità da parte delle autorità francesi a collaborare con l'Italia apre un nuovo filone, nuove prospettive all'indagine sulla strage di Ustica. Lo ha detto oggi il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento. Vi lascio a tutti convocati.

0: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Allora, fenomeni, adesso è tutto a posto, abbiamo vinto 4-1 in Turchia, siamo ritornati ad essere una grande nazionale.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

una bella serata sotto tanti e tutti i punti di vista. Qualche partita di calcio nella mia vita credo di averla vista. Un'atmosfera del genere, una partita della nazionale, non di una squadra di club, non mi era mai capitato. I diversi esordienti, che questi sono la speranza sulla quale ci dobbiamo affettuosamente, non dico disperatamente, aggrappare, perché insomma vincere in un contesto climatico ambientale così difficile con dei ragazzi poco più che ventenni, è chiaro che questo è solo il primissimo passo. Si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare. Sono tornato ieri notte con il charter della squadra, divertentissimo, e il clima all'interno della squadra è molto buono, e su questo credo che Mancini stia facendo, secondo me, in pieno la sua parte, anche la presenza di Claudio Ranieri, e siamo molto contenti adesso.

0: andiamo avanti. Certo, il calendario non è semplice. No, ma dico, ma chi se l'è inventato sto calendario? Veramente una cosa pazzesca. Vabbè, la Francia, ma insomma, questo è il menù, bisogna accettarlo.
1: Questo l'ancora per il momento presidente federale Giovanni Malagò, ancora per il momento con la data di scadenza, oggi grandi firme. Ciao Pierluigi Pardo.
2: Buongiorno, come va?
1: Buongiorno, molto bene, sono qui con un pluripremiato romanziere. Buongiorno Marco Bellinazzo.
3: Ah, pensavo ci ne fosse un altro.
1: No,
3: chi c'è? Sono io.
1: Scusa, no, stai raccogliendo con il tuo romanzo, la colpa di chi muore, tonnellate di premi, di riconoscimenti.
3: Beh, sì, ieri c'è stata.
1: Devi dire cosa ne viene a me a Pardo? Cioè,
3: beh, parte. Diciamo che anche l'amicizia merita un riconoscimento reciproco, e quindi questo. Insomma, ieri è arrivato il premio CONI per la letteratura sportiva, insomma, dopo il premio Invictus, il Banca della Sport, il premio Panatone, insomma, sono contento. Qualcuno ha detto un triplete dei premi di letteratura sportiva. In realtà, insomma, è un libro a cui ho lavorato tanto. Il tema, quello della tratta dei giovani calciatori africani, è un tema che mi appassiona e mi addolora, e se ne parla fin troppo poco, e quindi spero che questi premi siano più che altro una luce su questo argomento, insomma, ma la finirei qua.
1: La finisci qui, è noi sempre la solita una stretta di mano.
2: Ma
1: possiamo darti del tuo o dobbiamo darti del lei?
3: Tra amici sempre del tu ci si dà.
1: Vabbè, ok Pier, dicevi?
2: No, dico, i giornalisti, anche i giornalisti che si occupano di economia, vedi che hanno un cuore, questa cosa è molto importante, è molto bella, è un grande segnale.
3: È un grande segnale il paese che cambia.
2: Tutti i proventi, chiaramente poi lui li investe meglio degli altri, e quindi questo lo porterà a avere una condizione di benessere, però
1: ma noi niente, diciamo, per altro una stretta di mano.
2: Che rallegrarcene lui,
1: certo. Ma senta Bellinazzo, possiamo anche parlare di bassezze come bilanci in rosso della Juventus?
3: Beh, gli ultimi giorni sono stati molto
1: frizzantini,
3: eccitanti per uno che si occupa di numeri di bilanci, anche se siamo a bilanci, diciamo, approvati dai consigli di amministrazione, quindi non c'è proprio tutti i dati, tranne che per la Juve che subito li svela, però abbiamo i dati salienti delle tre big del nostro calcio, che hanno fotografato una situazione prevedibile, prevista, ma ormai consolidata, in cui l'Inter è diventata il primo club. L'Inter, con tanti problemi economici di qualche anno fa, non c'è più. C'è un Inter che vince e che si è portato ormai stabilmente sopra i 500 milioni di ricavi, è arrivata a realizzare due bilanci inutili consecutivi, no? Pensando ai bilanci degli anni scorsi sembra quasi un miracolo, e non lo è una scelta presa di gestione, oltre chiaramente a quello che ha accompagnato questi bilanci con i risultati in campo, la finale di Champions per quanto persa, le finali di Champions aggiungerei per quanto perse, però hanno portato tanti certo. soldi, tanta esposizione mediatiche, quindi tanti sponsor, e abbiamo oggi un club in salute che addirittura ha riportato il patrimonio netto in territorio positivo, l'indebitamento c'è ma è sceso, e questo appunto in un ipotetico podio mette l'Inter al primo posto, subito dopo metterei chiaramente il Milan, e quello più in difficoltà tra i tre top club è sicuramente la Juventus.
1: Sì, Juventus, Pierre, 1 miliardo in 9 anni ha perso, adesso c'è una nuova ricapitalizzazione, sì. Già 60 milioni versati, però insomma sono numeri dal 2019, insomma le ricapitalizzazioni, no,
2: non so come sia andato l'azione in borsa, stamattina era partita molto male, poi un po' stava rimbalzando, stava dai minimi, stava risalendo un po', ma non so adesso le ultimissime. E no, io forse perché sento l'amico Bellinazzo spesso e quindi ho accesso, diciamo, alla sua amicizia, alle sue, io l'ho detto tante volte in questi anni, cioè l'Inter ha fatto un capolavoro, io in questi anni l'avrò detto 100 volte, anche di fronte a dei catastrofismi che a un certo punto c'erano. Per me un po' letterari, cioè io non ho mai pensato che l'Inter non potesse pagare gli stipendi, poi magari Marco invece lo confermerà, però sicuramente ci sono stati dei momenti, parlo di anni fa, di grande complessità. L'Inter ha fatto un capolavoro, nel senso che l'Inter è uscita dalla ristrettezza economica, dallo spending review, con un alto livello però di competitività sportiva, che poi è stato il volano per riuscire a essere protagonista, perché poi alla fine il risultato

0: risultato sportivo si accompagna al risultato economico, non è chiaramente l'unico driver per un risultato economico, ma è un elemento sempre più importante. La Juve ha vissuto, secondo me, la clamorosa sfiga del Covid. Cioè, la Juve, vorrei sentire Berinazzo su questo, è stata la società che ha fatto l'investimento più grande, più corposo, più gigantesco della sua storia e non l'ha potuto sfruttare al meglio perché c'è stato il Covid. Questa cosa per me rimane una cosa che chiaramente era impronosticabile, no? E il Milan conserva un grandissimo brand, però insomma, ha fatto un po' di errori negli ultimi anni, però chiaramente ha un suo grande appeal. Ma sono cicli della storia, quindi non è che il mondo finisca oggi. Magari fra qualche anno troveremo nuovamente una Juve protagonista. Poi, se andiamo su un ulteriore spunto degli ultimi anni, secondo me, l'ho detto tante volte e me ne assumo responsabilità, la Juve ha sbagliato nell'anno della cacciata di Allegri, perché ha fatto una rivoluzione che nei fatti ha portato a delle spese assolutamente assurde. Poteva mandar via Allegri, ribadisco, non è un elemento, poteva mandar via Allegri, però secondo me ha proprio sbagliato valutazione, nel senso che ha pensato di dover fare chissà quale rivoluzione e quella rivoluzione è stata inefficace. Questo è quello che vedo. Poi c'è una crescita del Napoli, credo continua nel corso degli anni. C'è molto interessante lo scenario della Roma con un nuovo stadio, quindi capire da qui a 10 anni che come possiamo immaginare la Roma nel futuro. E poi insomma ci sono mille altre storie interessanti.
1: No, questa della Roma mi interessa, la Lazio. Gliela giro subito, Marco.
2: Guarda, la Roma e la società, diciamo, in questo momento è messa peggio tra le big, portandosi dietro dei deficit importanti, cioè di Friedkin, tra l'acquisto del club, ricapitalizzazioni, azione di capitale, ci ha messo in 4 anni 1 miliardo. Però dopo tanti errori negli ultimi 2 anni, con la scelta di Gas, con scelte chiare sul management sportivo e no, perché ora hanno ricostituito anche il management aziendale e soprattutto andando dritti su Pietralata, sul nuovo stadio, andato in una direzione precisa. Chiaramente hanno ancora problemi con la UEFA, di settlement agreement, sì. Ma voglio dire, l'accesso alla Champions League è un po', sarà la chiave di volta. Infatti sono molto curioso di vedere il prossimo bilancio della Roma, quello della prossima stagione. Tornando sulla Juve, solo per dire che io distinguerei due fasi: fase Cristiano Ronaldo / Covid,
1: sì,
2: che ha creato i presupposti per questo tipo di crisi, per il miliardo di aumento di capitale in questi 9 anni. La Juve il primo anno di Cristiano Ronaldo fa 60 milioni di ricavo in più, l'anno dopo arriva il Covid.
1: Sì.
2: E questo margine
0: una sfiga determina
2: che
0: una sfiga allucinante.
2: I 30 milioni di costo di Cristiano, certo, più gli altri investimenti, hanno determinato una situazione rispetto alla quale poi non c'è stato come ha fatto lì, perché l'Inter usciva dallo stesso problema, non aveva Cristiano Ronaldo ma aveva avuto Antonio Conte, grande fase espansiva, grandi investimenti, arriva il Covid, l'Inter va in difficoltà, ma l'Inter riesce con interventi precisi a risalire la china e arriva alla situazione, sì, di oggi. La Juve invece ha accumulato quei ritardi a cui faceva riferimento anche Pier e quegli errori che hanno fatto sì che oggi ci si trovi di fronte a un nuovo aumento di 250 milioni di aumento di capitale, una stagione di assenza di nuovo, diciamo, dalla Champions, che ti dà tutte quelle leve che ricordavamo prima e che hanno funzionato per l'Inter. Dentro però questa situazione, io ho scritto un pezzo, insomma il titolo era il bilancio di ricostruzione, ecco, dopo tante annunciate ricostruzioni, questa con Carnevali e con Spalletti, a cui si dà un minimo di continuità al di là delle difficoltà oggettive che ci possono essere temporanee nel percorso di ricostruzione, ma mi sembra essere...
1: Hai cambiato 3 governi, non solo 4 allenatori ma pure 3 governi alla Juventus, cioè non mi sembra fuori dal mondo il fatto che i conti dicano quelle cose lì, perché come diceva ieri Pierluigi ci sono stati tentativi di rivoluzione, le rivoluzioni costano e se non funzionano ne paghi il prezzo per anni, e questo è quello che sta facendo la Juventus. Ragazzi, cambi 3 governi in 3 anni è tanta roba. No, ma io volevo fare girare a Pierre, che tra poco devo salutare, però prima un discorso.
0: No, ma sto perché guarda, qui
1: sei a casa tua, fai quello che vuoi, sei a casa
0: campi
1: tua.
0: La golf, vedete? Stasera vado a Trento,
1: Vado a Trento, io domani a Genova, ricordatelo,
0: Io domani faccio un part time, perché alle 14 al Festival di Trento in contemporanea
1: un ricordo
0: di Luca Vialli con Gianfranco Zola, Massimo Mauro e Dennis Wise. Però ti mando sicuramente delle cose, anche domattina vedo Gallinari e Dan Peterson, ma non voglio parlare di basket, sto scherzando, un grande Devo Nolla.

0: che ha fatto un calcio straordinario. E dai, è sempre un grande spettacolo Virtus Olimpia, potrei fare così. Potrei fare un fischietto.
1: Io scusami, sottolineo
2: Napoli. Tu vieni a sottolinearmi Napoli.
1: No, ecco.
2: Vabbè, ragazzi,
1: piccolo inciso, attenzione all'altra parte di Napoli.
2: Sì, con proprietario Napoli, americano con grandi ambizioni.
1: Ho visto la partita
0: meravigliosa la Virtus.
1: I due più forti,
0: Napoli. Napoli è in grande crescita, campionato interessante, ci sono Venezia, siamo messa molto bene, insomma, dai, ci divertiamo.
2: No, ma sembra questo il campionato di calcio in cui c'è una squadra che è abbastanza chiaramente più forte delle altre e dietro è un grande miscuglio, cioè l'ho detto l'altro giorno, sembra un po' il campionato della la Serie A di calcio.
0: Non ho visto una brutta Virtus ieri, devo essere molto sincero, ma ho visto una squadra che insomma ha dei margini.
2: No, ma nemmeno settimana scorsa, poi però, un giorno chiamo Benazzo, lo faccio venire qui e mi faccio spiegare la storia di NBA Europe, perché anch'io
1: quella è bella.
2: Sì, è molto bella, ha parlato ieri a Copenaghen anche il numero 2 dell'NBA, ma speriamo.
1: È molto bella come
2: coinvolgiamo i club di calcio.
1: Come storia, come complessità per tutto quello che racconta sull'evoluzione dello sport. Poi vedremo cosa sarà.
2: Bravo.
0: Poi vediamo. Ne parlavo l'altro giorno con Alessandro Mamoli e con Pessina, e il tema è sempre quello, secondo me, no? È, da un lato tu non puoi non guardare con attenzione e con interesse a un soggetto come l'NBA, con la sua forza economica, con la sua cultura del basket, perché non è che qui c'è soltanto uno che c'ha i soldi, c'è uno che c'ha i soldi e che oltretutto è esponente e portatore della più grande cultura cestistica al mondo, con tutto che non è la mia, perché io preferisco l'Eurolega, io preferisco Virtus Olimpia o Partizan Stella Rossa a una partita di regular season dell'NBA. Però detto questo, stiamo parlando quindi di un progetto talmente grande che non lo si può trascurare. Bisogna capire come questo progetto, se ci sarà una sintesi con i valori dello sport europeo, che in qualche modo l'NBA ha dimostrato di saper apprezzare, perché comunque l'attenzione certo che c'è dell'NBA nei confronti dell'Europa è lusinghiera, è bella, vuol dire, a parte che l'NBA negli ultimi anni è diventata molto più europea ed extraamericana rispetto al passato, proprio anche per i giocatori che ci giocano, ma evidentemente sono interessati al nostro modello, che è un modello diverso, un modello dove a noi francamente, se tu ci spari, voglio dire, ci fai la kiss cam, ieri sera hanno fatto la kiss cam, va benissimo, oppure mi spari le magliette, va benissimo, perché io è chiaro che devo portare pure le famiglie, sì, ma sull'87 pari io non voglio che tu mi mandi, o sull'85 pari non voglio che, cioè, non so come dirti, quindi sì, un mix di queste due cose. Allora, per esempio, Atene, che facciamo con Atene? Facciamo una squadra sola? Atene è impossibile fare una squadra
2: a Istanbul,
0: sola,
2: fai una squadra sola, no? Impossibile. A Belgrado
0: fai una squadra sola,
2: ma c'è la rivoluzione,
0: Bologna in questo meccanismo qui non è una grande città in termini di, diciamo, urbanistici, ma è una capitale del basket, Bologna, no? Parlo anche della Fortitudo, perché voglio dire, ci sarebbe anche quello. Allora, riuscire a mettere insieme queste cose è molto complicato, è molto difficile, e vedremo dove ci porterà.
2: Intanto l'avvicinamento con l'Eurolega secondo me è estremamente positivo, perché l'Eurolega ha il polso esatto di tutte queste situazioni. No, volevo tornare al calcio facendo un discorso girando da Marco Bellinazzo, magari populista, però mi sembra che le dinamiche del calcio siano simili a quelle sociali che viviamo tutti i giorni, cioè soprattutto se sei un grande club, se sei in Champions sei ricco e lo diventi sempre di più, se stai fuori dalla Champions, parlavi prima della Roma che non c'era da un po', un anno, due anni, capita al Milan, capita alla Juventus, e allora diventi povero e la classe media non c'è più.
1: Guarda, è esattamente, io sono un po' di tempo che lo scrivo. La prima volta l'ho scritto in Goal Economy era il 2015, c'è cioè il problema della cristallizzazione del calcio europeo, causata da un lato da quel modello di fair play finanziario che aveva un ottimo obiettivo, riduciamo i costi. Il calcio europeo, quando venne varato il fair play finanziario, perdeva 1,6 miliardi all'anno, sì, tra tutte le squadre. Sì. L'obiettivo quello è stato raggiunto, ma si è fossilizzato il sistema, nel senso che se il principio è che non puoi spendere, come era, almeno sulla carta, più di un euro di quello che guadagni, e chi guadagnava già 300 era avvantaggiato rispetto a chi ne guadagnava 50. Certo. E questo ha fatto sì che chi ha frequentato stabilmente, certo, la Champions si è arricchito al punto che oggi abbiamo squadre che fatturano 1 miliardo. Paradossalmente

0: Inizialmente chi voleva investire non poteva investire, e per investire cosa ha fatto? Ha fatto le sponsorizzazioni gonfiate, ha fatto le società
1: ha
0: offshore,
1: fatto Manchester City,
0: ha fatto prima ancora del Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain è lo stesso modello. Paris Saint-Germain viene acquistato nel 2011 dal Qatar, di fatto fatturava 70 milioni, oggi ne fattura 800. E il primo anno, io ricordo benissimo, cominciavo ad occuparmi di questi temi, il bilancio del Paris Saint-Germain era, primo anno catariota, 350 milioni. Com'è possibile? Vai a leggere e c'era una sponsorizzazione retroattiva con l'ente del turismo del Qatar. Chiaro. Su quella roba lì c'è stata una battaglia della UEFA, che poi ha partorito il classico topolino di una multa e una restrizione.
1: Questa inglese cosa partorisce?
0: Questa inglese, la UEFA aveva provato a buttare fuori il City, poi il City è andato al TAS ed è entrato nelle coppe qualche anno fa. Di fatto a livello UEFA quasi nulla. Perché in Inghilterra è successo quello che è successo? Perché sono arrivati gli atti di Football Leaks e Der Spiegel, in cui veniva, e soprattutto perché in Premier facevano i severi con i club americani. I club americani hanno detto: guardate che c'è da lì qualcuno che forse da qualche anno, e da lì è partita questa inchiesta, commissione indipendente, le violazioni palesi. Il punto, ragazzi, questo è uno spartiacque per quello che il calcio deve essere, perché oggettivamente il Manchester City è come il doping. Hai dopato il calcio inglese ed europeo.
2: Posso fare, perché il discorso è meraviglioso e dovremmo chiamare Barisoni per parlarne. Non sto scherzando, perché è un discorso che riguarda realmente la libertà di impresa e anche la libertà di impresa di attività che non si ripagano. È esattamente questo. Adesso citavamo l'esempio del basket. Il basket, ieri sera c'era la partita fra l'Olimpia e la Virtus, che sono due squadre, numeri alla mano, bilanci alla mano, l'Olimpia più della Virtus, che negli ultimi anni hanno fatto dei sacrifici di natura economica. Ringraziamo per sempre il signor Armani, ringraziamo il signor Zanetti. Cioè il break even non c'è stato. Poi l'Olimpia forse anche un po' di più, anzi sicuramente, perché ha un monte ingaggi sicuramente più alto. Però voglio dire, questa cosa che possono esistere degli investimenti che non si ripagano dal punto di vista... Allora, o tu fai un sistema, e torniamo alla grande distinzione fra lo sport americano e lo sport europeo, o tu fai un sistema basato sul salary cap, sulle opportunità uguali per tutti, un sistema marxistico, abbiamo detto tante volte questa cosa, dove tutte le, quelli che partecipano hanno lo stesso punto di partenza, hanno un budget che è uguale o comunque simile, oppure accetti l'idea che possano esistere delle persone che appunto dicono: io voglio dare 300 milioni di euro al Club X perché me lo paga il fondo per il proloco, il fondo di... questa cosa è molto difficile filosoficamente stabilire se questa cosa è doping, come dice giustamente Beninazzo, o cioè sicuramente
1: ma
2: è doping,
1: così
2: ma è un doping
1: vai
2: accettabile
1: a creare,
2: o no?
1: Vai a creare, però in questo modo vai a creare una Superlega che esiste nei fatti, cioè hai un nucleo di squadre che partecipano stabilmente al la Champions League e che sono i ricchi e diventano sempre più ricchi, dall'altro lato hai i peones
0: tu
1: e diventano
0: oggi
1: sempre più peones.
0: Hai 8-9 squadre che vanno dai 600 in su.
1: Sì.
0: L'Inter è a 500 e anche il Milan, che sono la Juve a 460-70 mediamente, sono in quella fascia media che però senza lo stadio, senza tra virgolette un miracolo
1: Champions
0: sportivo industriale, tipo vinci la Champions,
1: certo,
0: quella roba lì non ci arrivi.
1: Certo,
0: non ci arrivi,
1: chiaro,
0: non ci arrivi. E quelle sette squadre continuano a correre: Real Madrid, Barcellona, un miliardo di
2: ma
0: fatturato.
2: Non c'è dubbio,
1: e la classe media sparisce proprio come la nostra società.
2: Ragazzi, da anni. E io sono d'accordo. Quando Agnelli diceva della Superlega, io sono stato contrario, ricorderete quei giorni di telefonate, di interventi anche molto. Io ero contrario e rimango assolutamente contrario per il modo in cui la Superlega era stata annunciata e soprattutto per il fatto che era essenzialmente un qualcosa di chiuso. Però nei fatti, ma questo lo diciamo sempre, negli ultimi 10 anni, 15 anni, un meccanismo di sperequazione fra le big e le medie a livello di calcio mondiale c'è in assoluto, tant'è vero che il campionato tedesco, guarda, non voglio, così a occhi chiusi ti dico che lo vince il Bayern, il campionato francese a occhi chiusi ti dico che lo vince il Paris Saint-Germain, può succedere una volta su 10 che non lo vinca, perché è talmente clamorosa la sproporzione. Quindi
0: guardate,
2: il vero
0: scusami
2: tema
0: Pierre,
2: è capire, sì.
0: No, dico, questo modello di Champions, visto che sembra oggi che la UEFA, no, ha sposato il calcio del popolo contro la FIFA di Infantino, questo modello di Champions, da quando hanno cambiato il sistema, al di là del format, ma la distribuzione dei premi, la distribuzione dei premi è stata spostata apparentemente in maniera più democratica sulla meritocrazia, cioè sulla parte dei playoff, chi va nei playoff, chi va più avanti guadagna di più.

0: Ecco, ma se voi fate un calcolo su chi ci va normalmente dai quarti in poi, certo. E quindi rischi, cioè, capito, è un momento, è un sistema che si autoalimenta.
1: No, no, beh, esattamente così.
0: Formalmente.
1: Senti, ma io ho un ascoltatore.
2: Sempre, ricordatevi sempre il draft dell'NBA. Noi lo facevamo nella nostra lega di fantacalcio dal 1996. Lo so che è un esempio autoreferenziale, è molto stupido. Noi facevamo una cosa. Saluto Riccardo Faggi, presidente della nostra storica Lega, e ogni anno il dodicesimo, la Lega 12, era il primo a scegliersi il giocatore della Serie B, è il draft americano, no? È il concetto, è la cultura dello sport americano in cui le franchigie sono quelle e l'equilibrio fra le 30 franchigie è un principio
1: lo
2: fondante.
1: Lo so, ma in America, succede, Pierre, ma in America succede anche che ci sono le squadre che fanno...
3: Cioè questo tema, c'è stato un certo Kawhi Leonard che insomma, ha avuto qualche problema
1: insieme ai Clippers. No, ma perché...
3: però
1: no,
3: è un caso isolato almeno quello. Insomma.
1: Io volevo sentire Enrico da Prato che ci ascolta. Ed è a telefonato. Buongiorno, buongiorno Enrico.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io ho ascoltato con molta attenzione e molto interesse tutta la parte più economica, diciamo, della faccenda. Però io vorrei portarvi il punto di vista di un tifoso. Quindi, anche alla luce di quello che si sente in questi giorni, no? La nazionale che non è amata. Ora, date una buona ragione a un tifoso juventino quando ieri sono uscite la sentenza, diciamo, il City è stato condannato dopo 8 anni di indagini, l'Udinese è stata assolta per la plusvalenza Mandragora, per cui la Juve ha pagato pesantemente e insieme ai loro dirigenti, oltretutto il team principal della Ferrari è stato condannato. Date una buona ragione a un tifoso juventino per tifare l'Italia. Vi ringrazio.
1: Mi sembra un giro largo.
3: Beh, c'è molta dietrologia, no? A parte gli scherzi. Cioè, è chiaro che i tifosi molto spesso fanno fatica a star dietro a questi argomenti. Le plusvalenze, lo dico sempre, è inutile provare a condannare chi fa presunte plusvalenze fittizie se non hai tutte le prove, e la maggior parte delle inchieste sulle plusvalenze si sono arenano. Basate su cui si arenano perché non c'è un criterio scientifico, l'abbiamo sempre detto, insomma, certo. non è il listino della borsa, il listino dei prezzi ipotetici dei calciatori che vediamo su siti specializzati.
2: Io ho sempre detto che finché c'è questo tipo di sistema economico basato sul liberale, se io decido che la mia penna Bic 4 colori con la quale mi segno tutte le cose del foglio telecronaca
1: vale
2: 150 euro, certo. Te la vendo a 150 euro e gente è così pirla da comprarmela a 150 euro, voglio dire, cioè se questa cosa formalmente è una cosa, ma questo l'abbiamo detto 1000 volte,
3: questa è la riprova. E credo
2: poi
3: che
2: sul fatto di tifare per l'Italia
1: mi sembra un giro largo
3: perché insomma, presupporrebbe che qualcuno vuole danneggiare volontariamente la Juve. Io credo che qualcuno, diciamo, in generale quando la magistratura si avvicina al calcio tende a fare spesso disastri, nel senso che non si conoscono le specificità del calcio e dell'industria del calcio. Per esempio l'inchiesta possibile, la richiesta di fallimento del Bari ieri è stata ritirata perché quella richiesta si basava, al di là del caso Caprile, su cui non entriamo, anche lì in questione di plusvalenza, ma sul fatto che la società del Bari, stando in Serie B e C, era in deficit strutturale. Volevo dire a questi magistrati che purtroppo le società di calcio di Serie B e C hanno bisogno dell'apporto di capitale, quindi tant'è certo. Vero che De Laurentiis ha messo i 12 certo. milioni per coprire la roba e la richiesta di fallimento è stata ritirata, ma per quanti mesi abbiamo letto che al di là chiaramente a Bari della sia una situazione complessa, la questione della multiproprietà, certo. I tifosi non sono chiaramente contenti di questa situazione, ma astraiamoci e guardiamo giuridicamente la cosa. Per 3 mesi c'è stata pendente una richiesta di fallimento di un club per una roba che non aveva presupposti giuridici, perché i club di Serie B e C in particolare purtroppo sono in deficit, hanno bisogno dell'apporto di capitale della roba, è così,
1: vivono in quel modo lì. Vabbè ragazzi, continuerei a parlare con voi per ore, ma purtroppo non posso.
2: Sai che noi potremmo fare un giorno, sai che facciamo un podcast. La maratona Berinazzo, non sto scherzando. Dai, facciamo un podcast, facciamo 4-5 ore, no, non 24, facciamo 4-5 ore perché il tema è gigantesco, sì. Però alla fine si torna sempre alla contrapposizione fra due sistemi, che sono il sistema americano del salary cap, del draft, dell'equilibrio, quindi un sistema chiuso dove tu hai una serie di franchigie che hanno sostanzialmente le stesse risorse, e poi invece il sistema, diciamo, più liberista dello sport europeo, del calcio europeo, dove la sperequazione si alimenta, perché anche quando l'UEFA fa una cosa che comunque è meritoria, perché quello che diceva Berinazzo, quello che diceva Marco è giusto, cioè io cerco di dare dei premi che siano comunque legati al risultato sportivo, però è evidente che se io ho più risorse per raggiungere il risultato sportivo 9 volte su 10,
1: certo,
2: poi quel bonus me lo pappo io perché sono
1: ma
2: più forte,
1: certo,
2: di te,
1: e divento sempre più forte, tu diventi sempre più debole, più piccolo, ma il senso è questo. D'altra parte non siamo americani e la NBA magari sta provando a capirlo, ne discutevamo prima, per quello che, quindi il sistema nostro è quello lì
3: che definivo bella l'ipotesi NBA Europe a livello concettuale, cioè esatto, nel senso che come diceva Pier c'è questo tentativo di fondere due mondi, è il primo punto in cui si cercano di fondere due mondi, non è il modello NFL che viene a giocare le partite in Europa, che distribuisce i paesi alle squadre, dice tu ti prendi quel mercato e vai a colonizzare quel mercato, è il modello in cui cerchiamo di capire se possiamo fondere
1: se
3: due
1: possiamo
3: sistemi
1: lavorare insieme, tu
3: e non so se ci si riuscirà, però per questo è molto affascinante.
1: Ma tanto insomma, quando vorrai venirci a trovare, Sua Maestà Eccellenza,
3: io vengo sempre volentieri qua, sì. Ora tutto che sono pluripremiato, maggior ragione,
1: poi siamo due amici, l'hai detto prima molto bene, grazie Marco Berinazzo,
3: grazie a voi,
1: ciao Piera, domani
2: che fa oggi, che fa oggi Berinazzo?
3: Oggi parliamo di stadi.
2: Si mette lì nel suo cottage in campagna con il sigaro.
3: Oggi parliamo di stadi perché Pier, oggi notizia che appunto la FIGC darà la lista alla UEFA degli stadi, sì, che potrebbero ospitare Euro 2032. Vediamo chi è rimasto dentro e chi è stato espulso dalla lista.
1: Poi vediamo se non buttano fuori
3: direttamente
1: se
3: anche
1: il cartellino rosso non scatta per l'Italia, ma questo è un altro discorso. Grazie ragazzi, ci fermiamo, poi c'è Carlo Pellegatti, arriva anche Federico Zancan, chiacchieriamo di calcio.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.

0: cresce.
1: Cresce.
2: Resta con te.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Restano deboli le borse europee in attesa di una serie di dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Rientrano le tensioni sui titoli di Stato dopo che il vicepresidente della Fed Williams ha dichiarato che non è necessaria una riduzione dei tassi di interesse subito. Sotto i riflettori resta comunque il conflitto in Medio Oriente e l'impatto sui prezzi dell'energia. Inflessione Parigi -0,57%, Milano -0,41% e Francoforte -0,27%, oscilla intorno alla parità Londra. In lieve flessione i titoli di Stato, spread tra BTP e Bund a 98 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,56%. A Piazza Affari corrono Tecnoprobe +3,77%, Inuit +2,20% e Campari +2,03%. In fondo al listino invece c'è Eni -1,44%. In chiusura, come di consueto, i cambi euro su dollaro in questo momento a 1,13,58. È tutto.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.

0: segnato Lamine Yamal, fenomeno vero.
1: Poco spazio, bello taglio senza palla di Rogers, contenuto, arriva Kane con il sinistro, mette la firma anche stasera il capitano Harry Kane, 2-0 Inghilterra.
2: Buongiorno caro Pelegatti.
3: Buongiorno.
2: Ben arrivato.
3: Grazie.
2: Ben arrivato. Abbiamo anche mio amico Federico Zancandà Sky, perché sta raccontando tutta la Europa League, la
3: Nation League.
2: Nation League e racconteranno
3: noi
2: i mondiali.
3: E noi lo ascoltiamo e vediamo.
2: Ciao Federico. Buongiorno.
3: Un saluto.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Un grande saluto a tutti.
3: Sì. Allora, direi subito di partire da questa. Così Zancan lo citiamo subito.
2: Sì.
3: Ci sono dei giocatori che pagano, che strapagano. Centrocampisti, difensore, non so, McGuire, tanto McGuire non ci sente, forse 80 milioni. 120 milioni di Kane sono spesi benissimo. Cioè, ci sono dei cani malati che pagano cifre pazzesche. Ma Kane 120 è ben pagato.
2: Cioè, dovrebbe

0: di fascia alta, no? Fascia altissima, nel senso, l'ho fatto sfuggire. E il Bayern ha fatto shopping alla grande in Inghilterra, perché lì hanno preso Kane, hanno preso anche Olise e hanno preso Luis Diaz, quindi insomma hanno costruito una squadra su giocatori che si sono affermati in Inghilterra, che poi hanno portato via il calcio inglese. Su Kane credo sia superfluo qualsiasi discorso. Non è solo quello che segna un gol a partita, ma è l'attaccante che ti fa giocare, che fa anche il centrocampista aggiunto quando serve. Ha a suo modo anche una leadership che riesce a esercitare sui compagni, sia nel Bayern che nell'Inghilterra. E davvero un po' tardi forse, ma è arrivata la consacrazione assoluta. Vedremo se lo porterà anche al Pallone d'Oro.
1: Sì, meriterebbe.
2: Anche rimpianto del campionato italiano, il rimpianto della Juventus, sto esagerando Federico, sto esagerando Carlo, è quello che poteva essere Vlahovic, come fisicità, come presenza, biondo. Ecco, ho esagerato Federico.
0: Sì, un po' sì.
2: Sei
0: Diciamo la
2: gentile
0: verità,
2: però, vabbè.
0: no, Kane è un altro livello. Poi che Vlahovic sia un rimpianto, sì, sono d'accordissimo, perché è un giocatore di cui abbiamo intravisto il talento, e poi è
2: Vero.
0: un talento che si è un po' perso, chissà per quali motivi, un po' legati forse a Vlahovic, un po' al contesto in cui ha giocato negli ultimi anni. Però Kane è qualcosa di più, perché Vlahovic, quella capacità di giocare per la squadra, di dare l'assist, di sfilarsi dalla posizione di numero 9 classico, e non ce l'aveva quel livello lì, Vlahovic.
2: C'è un
0: Ma un
2: erede.
0: giocatore, secondo me no, cioè un 9 così completo, direi di no. Nello scenario ci sono altri giocatori forti con caratteristiche un po' diverse, ma un 9 che è anche un 10 con quelle medie realizzative e con quella capacità di incidere sulle partite, non c'è, secondo me. Poi sai, Kane, qualcuno gli ha rimproverato in passato, anche con qualche ragione, di essersi un filino nascosto in alcune partite decisive. E questo è un argomento sul tavolo, perché effettivamente qualche volta nel momento decisivo,
2: Sì,
0: alle
2: ogni
0: grandissime
2: tanto dicono
0: partite
2: questa
0: del
2: cosa
0: Bayern,
2: anche,
0: dell'Inghilterra, è
2: queste cose
0: successo.
2: le dicono anche a Lautaro. Ogni
1: Sì,
2: tanto,
1: vabbè.
2: però vediamo quando ha segnato, cioè.
1: Lautaro ha dimostrato con i fatti, no, ma Kane è diventato comunque così 9 e 10 nella sua ultima reincarnazione. Io credo che anche il lavoro di Kompany abbia influito, perché adesso lo vedo fare delle cose che vedevo fare a Totti, cioè il lancio spalle alla porta di 40 metri, fa il numero 10 vero e poi la butta dentro. No, ma io volevo chiedere ad entrambi se avete mai visto, se vi ricordate una squadra sul cui impero non tramonta mai il sole come la Spagna.
2: Lascio poi a Federico. Stavo volendo, sono contento senza che ci siamo preparati come sempre, perché la Spagna spero che possa raggiungere quell'allure di squadra della storia, che forse fa un po' fatica, ma che mi sembra che meriti nelle più grandi nazionali della
1: Della
2: storia.
1: storia.
2: Parlo di Ungheria di Deguti,
1: Sì.
2: parlo delle grandi squadre. La Francia, anche lei. Adesso vediamo tra Francia e Spagna, perché la Francia è piena di campioni. Però la Spagna meriterebbe forse di arrivare l'Ungheria di
1: Sì,
2: Deguti,
1: sì,
2: ecco
1: sì.
2: quelle cose lì.
1: Sì, beh, d'altra parte, ragazzi, europeo, vinto con la pipa in bocca, il mondiale vinto, ma poi soprattutto ricominci e vai a vincere in Inghilterra e ieri sotterri la
2: Con
1: Croazia.
2: gli inserimenti dei giovani che ti possono garantire,
1: Vabbè.
2: tipo Cubarsí, lasciamo stare Yamal, Cubarsí, eccetera, dei giovani che ti possono far proseguire questa via
1: Questo è
2: meravigliosa.
1: incredibile, Federico.
0: Sì, assolutamente. Ma sai, della Spagna a me impressiona i tanti modi che hanno di batterti. Perché ieri abbiamo visto Yamal, però per esempio Yamal al mondiale non ha brillato particolarmente. Non hai mai la sensazione di poterli battere. Poi, per esempio, l'Inghilterra non è andata lontano a batterla, perché hanno avuto un rigore per il 3-1 qualche giorno fa. Però anche al mondiale avevi questa quasi certezza che alla fine la partita l'avrebbero portata a casa loro, perché alla fine è il controllo che hanno totale sulla partita che è impressionante. Ricordiamo che il ciclo della Fuente è partito non con tutte queste certezze, no? Hanno vinto tutto, messo in fila Nations League, europeo, mondiale. Hanno trovato un sistema in cui si esaltano i campioni, perché hanno Cubarsí e Yamal che garantiranno a questa nazionale di essere all'elite per anni, però anche i comprimari. È stato anche il mondiale dei Merino, dei Pedro Porro, delle Oyarzabal. È un collettivo perfetto in cui si è si inseriscono

0: due o tre giocatori fortissimi e giovanissimi, per cui è difficile vedere la fine di questo ciclo, obiettivamente.
1: No, Arrigo Sacchi direbbe una grande, un grande spartito con i grandi musicisti, che è il massimo.
2: Eh beh, certo, anche perché grande spartito senza i grandi musicisti lo andiamo a suonare alla fiera del paese.
1: E solo i musicisti, vedi Galacticos, senza spartito.
2: Senza spartito, sempre alla fiera del paese. Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico. Federico, stai con noi. Torniamo subito.
3: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Emilia, sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, code per un veicolo in avaria tra la Quercia e Sasso Marconi in direzione Bologna. In Liguria, sulla 12 Genova-Livorno, rallentamenti all'altezza di Genova S in direzione Genova per un incidente in galleria Monte Sperone. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, incolonnamenti invece per lavori tra Pietra Ligure e Orco Feglino verso Genova. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un altro cantiere tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Ci spostiamo sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, sempre per la presenza di cantieri, code in direzione Bologna tra Pescara Nord e Atripineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Infine, sul tratto molisano della A14, code per un veicolo in avaria, anche qui in una zona interessata da lavori tra Poggio Imperiale e Termoli, verso Bologna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in Diretta, tornerà tra un'ora circa.

0: Dunque, approfittando della presenza di Carletto, oltre che di Federico Zancan, volevo parlare un po' dei milanisti.
1: Dei milanisti?
0: E anche degli ex milanisti.
1: Sì, allora, milanisti, cari milanisti, care e cari milanisti, gustiamoci questo Modric. Ieri ho visto la partita con la Spagna. Spagna, la Spagna che ha perso dalla Croazia che ha perso dalla Spagna, a Siviglia tutti in piedi, cioè è il calcio oggi, cioè sono quei giocatori super partes. Mi auguro che, un po' egoisticamente, che vinca con il Milan, che lasci ancora il suo imprinting, che il Milan gli regali la Champions League. E tu mi dirai: perché gioca il prossimo anno? Io lo voglio vedere entrare al Santiago Bernabeu. È il mio sogno.
0: Sì, no, sono un po' ardito, prima deve andare, magari
1: i sogni arditi e le risalite.
0: Sì, no,
1: mi sembra.
0: No, io concretamente, prosaicamente, direi, e la giro a Federico Zancan, oltre a questa considerazione su Modric, che ieri è stato risparmiato contro la Spagna, tanto non c'era niente da fare. No, Gonzalo Ramos, salvo al di là del portiere della Norvegia, che ha combinato più disastri dell'uragano Katrina. Però Gonzalo Ramos è uno che i gol li sa fare sotto gli occhi di un CR7 panchinato.
1: Come non capitava da, mi sembra, Zancan, loro sono più bravi di me in queste cose dal 2008.
0: Sì, da quando avevamo i pantaloni corti.
1: Esatto.
0: Federico.
2: Sì, allora, verrebbe da dire finalmente, anche se suona male, no? Cioè, con tutto il rispetto assoluto che si deve a una leggenda come Cristiano Ronaldo, però il Portogallo è stato un po'... frenato, uso questo termine, questi anni dalla presenza di Cristiano, no? Più importante e più influente dell'allenatore stesso, si era detto dopo il mondiale che aveva in qualche modo scelto lui Jorge Jesus come CT gradito, e invece arriva e lo mette in panchina perché ha 41 anni, perché di giocatori forti il Portogallo ne ha tanti, e perché in alcune occasioni Ronaldo è stato una zavorra, onestamente, no? L'abbiamo visto anche nell'ultimo mondiale, brutto da dire, però è stato così. Ho l'impressione che il Portogallo, che ha una generazione fenomenale, veramente fenomenale, abbia lasciato qualcosa sul campo per il rispetto che hanno dovuto a Cristiano, per il fatto di non riuscire a metterlo in disparte.
1: La solita frase.
2: Ramos è un vero 9, è un vero numero 9, lo è per il Milan, lo è per il Portogallo. A me è un giocatore che è sempre piaciuto.
1: La vera frase è quella degli americani: lasciare la festa quando c'è ancora gente.
0: Sì, no, ma alzarsi da tavola avendo ancora un pochino di fame. Ma Gonzalo Ramos, hai visto quello che ha fatto, no, Carlo?
1: Sì, ma poi bello anche il secondo, lascia perdere che ha annullato di un centimetro, però lì c'era. Qualcuno dice, ma
0: in Portogallo gioca centravanti, nel Milan fa il mediano.
1: Sì, attenzione però, Federico, attenzione Carlo, nel primo tempo uguale al Milan non ha ricevuto un pallone,
0: uh-huh.
1: Attenzione, uh-huh. Anche lui si è dato da fare, però la partita è stata molto simile. Lui non tira in porta nel campionato italiano da quando Zancan e tu eravate ancora sotto l'ombrellone. 28 agosto, ultimo tiro nella luce della porta. Non gol, tiro.
0: No, Matteo. Federico?
2: Io sarei cauto, secondo me, ripeto, un giocatore che può essere il terminale giusto, ovviamente è un centravanti, un 9, dipende da come gioca la squadra, e la squadra deve aiutarlo. Per me è un giocatore che ha anche bisogno di giocare con continuità, perché non l'ha mai fatto in carriera, no? Nel Benfica
1: un po' come Giroud,
2: il vice di Darwin Núñez, e poi si è un po' diviso con lui. Nel Paris Saint-Germain, un po' per la qualità dei compagni, ma un po' perché era un calcio che non prevedeva il centravanti, ha fatto fatica, ha giocato a singhiozzo, peraltro quando ha giocato gli spezzoni li ha giocati anche bene, incidendo anche nelle vittorie del PSG. Voglio vederlo giocare un mese in fila a titolare tutte le partite in un Milan che cresce ovviamente anche come produzione offensiva e che magari riesce a mettere i giocatori attorno giusti, perché insomma Morim ci ha messo un po' forse a trovare, anzi ci sta mettendo un po' a trovare la formazione, però io penso che, cioè, credo che la scelta di puntare su Gonzalo Ramos sia stata giusta, perché era il tipo di giocatore che serviva al Milan. Poi sulla valutazione, sulla quotazione economica, magari il giudizio sospeso, però sulle qualità del giocatore, del giocatore, secondo me non sono discussione.
1: Mi ha battuto, quando poi tu mi sei tu che chiami, mi ha battuto un po' il cuore quando ho visto entrare Leao.
0: Ecco, volevo dirtelo, ma come ti collochi tu a questo momento nero, a questo anno orribile?
1: Io ho una linea, salvo qualche eccezione. Il giocatore che ha indossato la maglia del Milan, io sono sempre affezionato e ho il massimo rispetto. Quindi qualcuno magari gode, tra virgolette, sul fatto che non abbia, che non segni neanche in Turchia.
0: Non sempre, gli pigli i fischi.
1: Ecco, io auguro che ritorni, non so se ritornerà, che auguro che torni quando è uscito. Mi sembrava un giocatore del Milan che entra in campo nel Portogallo. Lo seguo, e dato che oltretutto è un bravo ragazzo, è dolce, è un bravo ragazzo con le sue, coi suoi, diciamo, con le sue, coi suoi hobby, eccetera. Io auguro, lo seguo con affetto. Spero che segni tanti gol nel Galatasaray.
0: Quindi non sei uno di quelli che dici: guarda che l'abbiamo venduta appena in tempo.
1: No,
0: guarda che...
1: non lo faccio per i miei cavalli. Chiaro che se poi il mio allenatore vince, di solito i miei cavalli che vendo non vincono poi l'Arc de Triomphe. Però no, non tiro contro.
0: A me fa un po' compassione.
1: Non so se tornerà, non so Federico cosa ne pensi, ma è troppo tempo. L'ho visto giocare una volta nell'ultimo anno e mezzo da Leao, a Cremona.
0: È quello.
1: E me lo ricordo, una volta.
2: Sì, ho l'impressione che sia, parlavi prima di Vlahovic, no? Sia un altro giocatore che ha promesso, ha anche mantenuto effettivamente. E che adesso è un po' perso, tra l'altro la parabola è simile perché tutti e due sono andati a giocare in Turchia. Sai, nel Portogallo ha sempre fatto un po' fatica a giocare, onestamente, perché ha una concorrenza interna incredibile e sicuramente questo suo momento storico non lo aiuta a giocare anche in nazionale. Non lo avrei perso in assoluto, perché penso che abbia ancora i colpi. Sai, anche Osimhen in quel contesto turco in realtà sta confermando di essere un giocatore fortissimo, di più forti numeri 9 al mondo. Vediamo se riesce a fare un percorso simile a Leao, anche se per me rimane un giocatore forte con dei limiti proprio che sicuramente non risolverà mai.
0: Tu prima hai detto un bravo ragazzo, forse pure troppo.
1: Federico, la domanda epocale. Federico, stai attento, domanda epocale.
0: Poi chiudiamo.
1: Chiudiamo. Diego Moreira a destra o a sinistra? Domanda epocale.
2: Epocale ti direi a destra, mi sembra un pochino più efficace a destra.
1: E poi piedi invertito.
2: Piede invertito, dipende anche dove, nel senso con
1: io
2: chi lo associ, tra virgolette, lo preferisci a sinistra.
1: Sì, io
2: no,
1: così.
2: Io penso che detto che ovviamente può giocare su tutti e due i lati, mi sembra possa essere un po' più efficace a destra, però il giudizio è anche sospeso perché ripeto, è stato un Milan un pochino, usavo un termine sperimentale, comunque Morim non ci ha messo pochissimo a risolvere alcuni problemi tattici, a mettere i giocatori nella giusta posizione,
1: quindi giudizio sospeso.
2: Un po' sospeso sì, però secondo me i colpi li ha, e quello diciamo che l'abbiamo già visto.
0: Grazie Fede, grazie,
1: un abbraccio
0: davvero,
1: Federico,
0: buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto.
1: Qual
2: grazie.
1: È la prossima partita?
0: Cos'è che fai?
2: Sai che neanche mi ricordo. No, diretta a gol domani sera. Sopra il Portogallo, poi ritorniamo con la ripresa del campionato delle coppe. Non ci fermiamo mai.
1: Mai. Nessuno sì. Noi.
0: Ciao
1: nessuno.
0: Federico,
1: ciao,
0: grazie.
1: Federico.
0: Ciao. No, Carletto, noi scendiamo qui.

0: Noi scendiamo qua dal nostro meraviglioso yacht. Perché qui
1: domani vado a Genova, infatti. Domani vado a Genova.
0: Non sapevo, ma vai al Salone
1: della Nautica. Vado al Salone saremo lì in diretta.
0: Ah, bello!
1: Sì, no. Bello. Bisogna qualcosa, vuoi che ti porto qualcosa?
0: No, io ho la mia barchettina piccolina, per adesso va bene così. Anche perché i barconi, quelli grossi a due motori,
1: sì.
0: Io magari vado e poi torno, sì. Vado a mangiare a casa e ritorno. È impegnativo se devo tornare a fare tutte le manovre, al limite.
1: Non bisogna essere schiavi dei mezzi di trasporto.
0: Invece così, molto flessibile, tu tic tac. Cioè, capisci? Quindi sempre piccolina, giusto.
1: Mercoledì prossimo.
0: Mercoledì prossimo spero di avere un bel ospite che ha scritto un bel libro. Sarò in. Non so se sarò qui, oppure sarò in remoto. E ci sarà però l'inossidabile, irreprensibile Giovanni Capuano.
1: Esatto, che la settimana prossima vado in giro con la tua barchetta.
0: Non lo sapevo.
1: Te lo dico adesso. Grazie Carlo Peregati, Claudia Schiattone in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ci sentiamo domani da Genova.
2: Sono stanco, voglio andare a casa.
3: Mi siete divertiti, però.
4: Saluti.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
11: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
12: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
13: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
14: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
15: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
14: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
15: Questo... è ininfluente. Questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco. Poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
14: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Il sabato no, per esempio, la domenica no.
15: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
14: È fatto.
16: Uno, nessuno, nessuno c'è da Milano.
6: Le 15:02.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: La ministra dei trasporti di Israele chiede la sospensione dei voli Fly Dubai durante le indagini sull'aereo atterrato a Tel Aviv. Carburanti in calo, effetto del price cap di Eni, IP e Kuwait, ma l'inflazione balza a 42% a settembre, bollette della luce a più 50%. DDL antisemitismo in dirittura d'arrivo, via libera dalla commissione a Montecitorio, partiti divisi, si astiene il PD. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La ministra dei trasporti Miri Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa dell'indagine sull'incidente dell'aereo per Tel Aviv, lo riportano i media israeliani. La ministra ha chiesto anche all'autorità per l'aviazione civile di verificare se gli Emirati Arabi Uniti abbiano violato l'accordo con Israele secondo il quale solo i piloti in possesso di passaporto di paesi con cui Israele intrattiene relazioni diplomatiche sono autorizzati ad atterrare in Israele, questo alla luce delle indiscrezioni secondo cui il coipilota coinvolto nell'aggressione abbia cittadinanza omanatina.
1: Ore di tensione nei cieli del Medio Oriente per il volo 1073 di Fly Dubai, partito dalla città emiratina e diretto a Tel Aviv. Questa mattina l'aereo, con a bordo oltre 150 persone, ha trasmesso per pochi istanti il codice di dirottamento ed è sceso di quota virando verso l'Arabia Saudita. Due caccia israeliani sono decollati d'urgenza. Il velivolo è poi atterrato a Tabuk. Ma di dirottamento, secondo fonti della sicurezza israeliana, non si tratterebbe. All'origine ci sarebbe una violenta lite in cabina di pilotaggio. Un passeggero racconta di un pilota accoltellato, l'aeroporto di Tabuk conferma che comandante e primo ufficiale sono rimasti feriti e ricoverati. Altre fonti israeliane non escludono che uno dei due piloti abbia tentato di far schiantare l'aereo. Alcuni video diffusi dai passeggeri dimostrerebbero l'intenzione. Fly Dubai parla solo di incidente e assicura che tutti i passeggeri sono salvi. Un velivolo israeliano è in arrivo a Tabuk per portare i passeggeri fino a Tel Aviv. Indagini in corso, ma molte versioni non trovano ancora conferme ufficiali. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: L'inflazione in Italia è salita a settembre oltre le attese al 4,2% annuo dal 3,3% di agosto. Nel solo mese di settembre i prezzi al consumo sono saliti dello 0,7%, trainati dagli energetici a più 22%. All'inizio dell'anno l'inflazione era all'1%, progressivamente salita al 4,2% attuale. Si susseguono intanto le offerte delle grandi società su carburanti e bollette, con prezzi che restano però del 30-40% superiori rispetto a prima della guerra all'Iran, più 55% per le bollette della luce.
2: Scende ancora il prezzo medio dei carburanti in modalità self, benzina a 2,111 euro, gasolio a 2,318. È l'effetto del prezzo fisso lanciato da lunedì dall'Eni, 1,99 la benzina e 2,19 il gasolio, seguito progressivamente dall'IP e dai marchi convenzionati e da domani da Kuwait. Il mercato resta però spaccato, come dimostra la media, circa metà dei distributori non riesce a seguire le grandi società perché compra il carburante all'ingrosso a prezzi più alti. Salgono intanto le bollette. Da febbraio, prima della guerra, il costo finale per gli utenti domestici, dati ARERA sul mercato a prezzo variabile, è salito del 30% per il gas, agosto, e del 55% per la luce, con il più 37% calcolato ieri dall'ARERA sul trimestre finale dell'anno su quello precedente. E anche per le bollette domestiche che sono partiti gli annunci di sconti da parte di Eni, Enel e A2A, tentativi ovviamente anche commerciali di trovare nuovi clienti con contratti fissi per almeno 2 anni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La crescita americana invece è stata rivista al rialzo per il secondo trimestre a più 2,2%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un più 1,5%. L'inflazione USA al 3,4% in agosto è sotto le attese. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato del relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore, Movimento 5 Stelle AVS e Futuro Nazionale contro, Italia Viva a favore e il PD non ha partecipato al voto. E questa era l'ultima notizia, adesso le storie di Matteo Caccia, il GR torna alle 16.

0: Bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su Bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
4: Poi se ne andò, rimase il silenzio della solitudine. Per rialzarmi ho dovuto rimettere me stesso al centro.
5: E quindi anche le anime affine si incontrano, secondo la mia esperienza, nel momento giusto, nel momento in cui devono incontrarsi.
4: Storie di scintille immediate e di noie reiterate in una puntata che si intitola L'appuntamento.
6: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

La frase che ha appena detto Andrea, il protagonista di questa puntata con la sua storia d'amore, farà sobbalzare sulla sedia decine, centinaia, migliaia di persone là fuori che dicono allora sto qua ad aspettare. Allora non mi metto nemmeno a cercare, non mi metto ad andare su Tinder oppure a uscire la sera a cercare di in vacanza di capire se carino quello, interessante quell'altra, perché sennò è fatto tutto dal destino. Ma ne parleremo con lui, ne parleremo più tardi. La cosa che invece chiedo a voi è di ascoltare la sua storia, che è una storia molto interessante, perché racconta della fine di un amore lungo, di figli grandi, di sofferenza certo, ma anche di speranza e di appunto ritrovamento di quella cosa lì che si chiama amore, che ognuno poi chiama come può e come pensa di poterlo immaginare, perché appunto ognuno poi credo che lo immagini a modo suo. E poi dopo la storia di Andrea vi raccontiamo invece un'altra storia, che è la storia molto curiosa di una donna che cerca di innamorarsi di uno che non le piace tanto, un po' si innamora e alla fine poi quando lui si sposa con un'altra dice sai cosa, forse è meglio che cerchi qualcun altro, ma alla fine quando trova anche lei l'amore si sente riconoscente nei confronti di quel tizio che non le piaceva così tanto. Allora so che sembra incasinata così, ma ascoltate la storia, è tutto molto più chiaro di quanto io ve l'ho raccontata. È una puntata che ha due belle storie che parlano d'amore, si intitola L'appuntamento. Benvenuti.

0: Cosa succede se passi la vita a costruire una fortezza per la tua zona di conforto? Succede che le mura che mi proteggevano non mi hanno fatto vedere ciò che accadeva realmente. Il 2018 è stato l'anno del buio, quello che non raccomando a nessuno. Dopo 25 anni di matrimonio con una donna speciale, ma abitata da un'insoddisfazione dell'anima che nessun amore poteva colmare, tutto è crollato. Nemmeno la bellezza dei nostri due figli era riuscita a regalarle la pace. Eravamo diventati una meravigliosa macchina da gestione familiare, ma avevamo smesso di essere una coppia. Quando lei cercò altrove ciò che non trovava in noi, il mio mondo si sgretolò. Mi ritrovai al limite, con il fiato spezzato dalle crisi di panico, a cercare di tenere insieme cocci che non volevano più incastrarsi. Poi se ne andò, rimase il silenzio della solitudine. Per rialzarmi ho dovuto rimettere me stesso al centro, riprendendo in mano i desideri lasciati in sospeso per la mia famiglia.
1: È l'anno in cui ho fatto comunque un passaggio, sicuramente aiutato dalla counselor che io ho anche descritto, che mi ha dato un po' una mano a rendermi più indipendente nei pensieri, no? Perché qualcuno mi diceva spesso e volentieri che io ero un family man, no? Come dire, uomo famiglia in cui trovavo la mia dimensione nella famiglia, nella coppia. E sgretolandosi questo concetto di coppia che in qualche modo ho portato avanti per 25 anni, è chiaro che qualcosa doveva essere sostituito e quindi io dico un anno sicuramente è stato necessario.
0: Ho riscoperto i viaggi in moto, nuovi amici e una nuova passione per la vela. Ricordo ancora quella mattina di freddo e pioggia sul lago di Como. Ero lì con una nuova sfida da portare a compimento, prendere la patente nautica. L'esaminatore era una coppia sfacciata e poco simpatica di Braccio di Ferro, un uomo che sembrava godere nel mettermi in difficoltà tra bussole rotte e strambate. «Uomo a mare!» gridò all'improvviso, lasciando tra le onde grigie il salvagente, simbolo del recupero. In quel momento non stavo solo manovrando una barca, stavo recuperando me stesso. Eseguii la manovra da manuale con una precisione chirurgica che nasceva dalla disperazione di chi sa cosa significa affogare. Quel mattino, con la pioggia che mi rigava al volto, ho capito che potevo farcela. Per riemergere dovetti mettermi in dubbio, sacrificare le mie certezze e attraversare tutto il dolore dell'abbandono. In quel baratro apparve Anna Chiara, una counselor che mi era stata consigliata. Fu lei, con la sua dedizione e dolcezza accogliente, a tendermi la mano per tirarmi fuori dal fango. In quel periodo di analisi e riflessione profonda, cercai di comprendere cosa mi fosse mancato e dove avessi sbagliato. Fino ad apprendere una verità tanto semplice quanto difficile, dovevo ritrovare me stesso e imparare a bastarmi. Ci riuscii solo aprendomi totalmente a lei, affidando le mie ferite alle sue cure. Finita la terapia, la gratitudine si trasformò in qualcosa di travolgente. Le dichiarai quello che pensavo fosse innamoramento e lei rispose con la stessa passione. Fu una relazione stordente, un incendio che mi portò fino in Australia, dove lei si era trasferita per riunire la sua famiglia. Partii da solo, cercando una rotta che non esisteva. Tornai con un peso nel cuore, una strana sensazione di essere fuori luogo. Eppure testardo, prenotai il secondo volo per tornare da lei il mese successivo. La vita però manda sempre dei segnali. Bisogna solo avere il coraggio di restare in ascolto e la prontezza di coglierli nel momento propizio. Arrivò giugno 2023, prima di quel secondo viaggio per l'Australia. Incappai in un annuncio. Cercavano volontari per un evento in Valle d'Aosta. Ero alla ricerca di relazioni sane, di quelle che sanno di erba bagnata, legna arsa e fatica condivisa, come quelle che lo scautismo mi aveva cucito addosso anni prima. Sentii il richiamo della foresta, quella nostalgia che brama esperienze fuori dall'ordinario, vibrante nelle ossa e nell'animo, che in fondo non mi ha mai lasciato. Il primo giorno nel bosco, la vidi. Laura. Laura

0: giorni piove.
1: Laura era una dei responsabili dell'evento, una forza della natura che gestiva il caos con una grazia ancestrale e un entusiasmo contagioso. Si muoveva con la sicurezza di chi apparteneva a quella terra, una forza madre, tranquilla e gioiosa. Quando i nostri sguardi si incrociarono, in me scoccò una scintilla che non aveva nulla di razionale. Fu un déjà vu viscerale. Non la stavo conoscendo, la stavo riconoscendo.
2: Ha tutte le caratteristiche di un corpo di fulmine come viene descritto normalmente, no? Però è una sorta di riconoscere l'intesa con un'altra persona che non è portata da un aspetto razionale, non è portata da una bellezza esteriore, non è portato da una simpatia che ci si può ritrovare o la puoi ritrovare facilmente magari nelle persone affabili, no? Ma lei in qualche modo riuniva una serie di caratteristiche che non sono razionali, caratteristiche emozionali, caratteristiche di sensibilità, di cuore, di anima, dove diciamo la mia presenza e la sua presenza in quel momento si riconoscevano.
1: Ma tutto questo fu solo una sensazione che analizzai in seguito. In quel momento sentivo solo che eravamo rimasti noi due al mondo e tutto il resto svaniva. Si avvicinò, mi chiese del mio cognome francese e se fossi lì con la famiglia. «Sono solo», risposi con una sincerità che mi bruciava in gola. «Abbandonato, separato e ancora follemente innamorato, però ora di un'altra donna». Glielo dissi con una franchezza quasi brutale. Si adombrò e nei suoi occhi vidi lacrime insieme ad un lampo di incredulità, una scintilla di speranza o forse di riconoscimento. Ci allontanammo dal frastuono nel silenzio tra l'erba e gli alberi. Lì mi raccontò che anche lei era reduce da 18 anni di un amore finito dopo l'abbandono del suo compagno solo pochi mesi prima. Eravamo due sopravvissuti allo stesso uragano, arrivati sulla stessa spiaggia nello stesso istante. Era curiosa di comprendere come potessi ancora credere nell'amore. Si commosse in modo struggente e capii tutto il suo dolore. Abbattai ogni riserva. «Posso abbracciarti?» le chiesi. Lei rispose senza titubanze, sorprendendosi di tanta naturalezza. Si acquattò fra le mie braccia in un pianto fatto di dolore e sollievo immenso. In quell'istante, l'Australia svanì. Chiamai Anna Chiara, annullai il volo, fermai il mondo. Avevo trovato la mia vera rotta. Sotto un albero illuminato dai riflessi del fuoco di una sera nel bosco, ci scambiammo un bacio rubato che sapeva di promessa e di vita nuova. Da quel momento la mia vita è diventata un'avventura quotidiana. La casa di Vigevano si è trasformata in un rifugio spensierato durante i giorni della settimana. Tre uomini, io e i miei figli, che si prodigano a fare tutto in un'armonia che non avevamo mai conosciuto. Poi il mio lavoro a Milano e quei weekend fugaci verso Aosta, correndo verso di lei. Sono passati 3 anni di amore imperioso, matto e potente. Laura mi ha accolto nella sua casa con un cuscino nuovo, un gesto che per me è stato il rito di ingresso nella sua anima. Abbiamo conquistato ogni centimetro della nostra libertà. Viaggi in moto con il vento in faccia, il camper parcheggiato sotto le stelle, camminate in montagna, cene a lume di candela a Parigi, ma anche serate a guardare un film romantico insieme sotto una calda e complice coperta. Ci siamo cercati e trovati in una chimica travolgente, un modo di fare l'amore che è scoperta e celebrazione continua. Tra i momenti di scoperta condivisa delle rispettive famiglie, conobbi suo padre, una persona malata, ombrosa eppure così risoluta da uomo d'altri tempi. Sentii l'urgenza di chiarire, presentarmi, fargli comprendere tutta la mia profondità nei gesti e nelle intenzioni. Lui era proprio il custode di una famiglia unita e fiera. Gli ho scritto una lettera e gliel'ho letta guardandolo negli occhi. Lui capì e mi accettò a suo modo. Si prese cura di dirmi di stare al caldo in moto nel mio peregrinare e sentimmo su di noi la sua benedizione. Oggi, quando guardo la scarsella in cuoio scozzese che Laura mi regalò sulla panchina nel bosco, sorrido. Ricordo lei seduta sulle mie gambe, viso a viso, quel bacio che era un giuramento di ritrovarci sempre e di non darci mai per scontati. Ogni chilometro tra Vigevano e Aosta, ogni strambata sul lago e ogni crisi di panico passata sono stati solo il pezzo per arrivare qui. All'appuntamento che non ho mancato, quello con la felicità.

0: Lui è Mango, che canta Australia, per introdurre la chiacchierata con Andrea, che in realtà con l'Australia ormai ha ben poco a che fare. Pronto? Ciao Andrea, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, buongiorno a voi.
0: Dove ti trovi? A Vigevano, in Val d'Aosta? Dove sei?
1: In questo momento lavoro a Milano, ma
0: Che,
1: diciamo, sono giornate come sempre di movimenti, sempre a Vigevano, Aosta, e sono luoghi che per me sono diventati un po' due case, ecco.
0: Cosa fai nella vita, Andrea?
1: Ho un'azienda di allestimenti fieristici. Lavoro in questo campo molto interessante, mi porta sempre a viaggiare, conoscere persone nuove, e in questo momento è un'attività che mi porta via molto tempo, ecco.
0: Andrea, a questo proposito, giusto per partire, diciamo, e poi andare oltre, Anna Chiara come l'ha presa quel tuo uomo? Cioè, tu l'hai detto tutto, sei stato cristallino, sì. l'ha vissuta male?
1: Sì. Allora, no, in questo, secondo me, Anna Chiara, che nella sua attività di counselor ci ha visto molto lungo, aveva già capito, se vogliamo, che questa era una cosa che poteva avere, come dire, un epilogo anche abbastanza nel breve, perché per mille motivi certe cose si conoscono e si sanno, secondo me anche un po' con

0: con sensibilità, dicendogli quello che mi era capitato. Lei l'aveva capito, ma lei mi aveva seguito per un anno e più in tutto il mio percorso di rinascita, e questa cosa mi ha sicuramente rincuorato, mi ha dato anche la possibilità di essere franco e sincero, ecco, con lei.
1: Certo. E a proposito, e veniamo a Laura, come sta Laura intanto?
0: Molto bene.
1: Molto bene.
0: È molto indaffarata.
1: Senti, l'inizio di questa storia è proprio come ci racconti, avvenuto nel giro di, non dico pochi minuti, ma poche ore in quel bosco intorno al fuoco.
0: Assolutamente sì, è stato comunque un si può tranquillamente chiamare colpo di fulmine, ma vado anche oltre, diciamo, colpo di fulmine può dar luogo a così luoghi comuni abbastanza semplificati. Secondo me ci si è conosciuti a un livello superiore, no? Quello che io penso sia un po' il coinvolgimento delle anime, di quello che un po' viene, diciamo, lo si sente, non ha una percezione, non ha una ragione, più che una percezione, che se vogliamo, e comunque è un qualcosa che è avvenuto proprio nel breve, e anche lei si è sorpresa, che lei comunque nella sua attività era molto, diciamo, coinvolta, e anche chiaramente nell'epilogo della sua storia è anche molto sofferente, se vogliamo, però questa cosa ci ha permesso di aprirci molto francamente, molto dell'anima, ecco, con un linguaggio dell'anima molto aperto, diciamo, al di là delle parole, se
1: certo,
0: vogliamo.
1: Certo, molto diretto. Da quanto tempo state insieme adesso, Andrea?
0: Ah, ormai sono 3 anni passati, e ogni giorno per me è un giorno nuovo, come posso dire, ed è una scoperta, la scoperta della bellezza di una relazione a due, che ormai è andata anche oltre, se vogliamo, la parte principale e iniziale dell'innamoramento, è andata oltre, ma per merito di entrambi, e se vogliamo anche merito di un amore maturo, quell'amore che in qualche modo oggi ci coinvolge pienamente, ci mantiene sempre molto stimolati l'uno con l'altro, molto attivi e felici, ecco. Io non so che altro termine, magari forse banale, ma in qualche modo io tocco felicità ogni giorno.
1: Insomma, saperla riconoscere anche la felicità non è da tutti, e non è male. Qualcuno diceva: quando sei felice facci caso, direi che tu ci stai facendo caso e noi siamo felici per te, quasi contagiosa. In bocca al lupo per tutto, salutaci Laura. Grazie. I ragazzi, tutti quanti, a presto.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: Anche per noi.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao Andrea. Ciao.
0: Ciao.

0: www.filenie.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Apre in rialzo Wall Street dopo i dati sull'inflazione americana scese in agosto al 3,4% sotto le attese degli analisti. Dow Jones più 0,13%, S&P 500 più 0,30%, Nasdaq più 0,36%. Le borse europee invece restano deboli: Parigi meno 0,62%, Milano meno 0,65%, Francoforte meno 0,42%, negativa anche Londra meno 0,06%. Affari corrono Technoprobe più 3,77%, Campari più 2,30% e Inuit più 2,20%. In fondo al listino Avio meno 1,73%, male anche Diasorin meno 1,68 euro su dollaro a 1,13,64. È tutto.
9: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Matteo Caccia racconta.
16: La puntata di oggi si intitola L'appuntamento, come la più fitta canzone della divina Ornella Vanoni, che non smette mai di mancarci. Abbiamo due storie d'amore quest'oggi, sono due storie, la prima l'avete sentita, che in qualche modo raccontano, no, quello che succede al primo appuntamento, grosso modo. Nel caso di Andrea, la prima storia, dopo aver incrociato lo sguardo di Laura, ha sentito qualcosa immediatamente di fisico, no? Un'energia potentissima, lui dice. Ma non è sempre così, o meglio, non sappiamo se è sempre così. È una risposta possibile ce la dà un'altra storia che stiamo per raccontarvi, che abbiamo trovato su Modern Love. La scritta Jenny Singer si intitola Mi dava sui nervi ed era proprio quello che cercavo in un uomo. State con noi. Al nostro primo appuntamento su Bumble, lui tirò fuori da una borsa di tela una bottiglia di vino e due flute di plastica.

0: scolastica. Stappò, versò e cominciò a farmi una lezione sulla mia tesi di laurea. Era una giornata di sole a Manhattan, mentre il suo cane si sdraiava sull'erba, lui mi raccontava della propria tesi, scritta 2 anni prima, suggerendomi di leggerla. Dopo un'ora dissi che dovevo andare. «Aspetta, vorrei prendere un caffè. Puoi tenere il cane mentre entro?» 10 minuti dopo ero sotto un'impalcatura con il guinzaglio in mano. Il cane si allontanava lentamente guardandomi con educato orrore. Alla fine lui uscì a mani vuote. «E il caffè?» «L'ho preso dentro», mi disse. Pronunciava espresso come expresso. Da tempo il disturbo d'ansia generalizzato aveva cominciato a governare la mia vita. Anche le attività più semplici potevano scatenare una sensazione di pericolo imminente. Andare in cucina per tostare una fetta di pane mi faceva sentire come se stessi andando incontro a una catastrofe. Avvicinare qualcuno in un bar o a una festa mi paralizzava. Le app di incontri sembravano una scorciatoia, potevo conoscere una persona attraverso la scrittura, evitando lo sguardo di uno sconosciuto in una stanza affollata. Eppure arrivavo a ogni primo appuntamento con la nausea, terrorizzata dall'idea di essere osservata e giudicata. Poi, quando bevevo dei cocktail troppo costosi, spesso riuscivo a divertirmi.
1: Non sono bello, non sono Brad Pitt, ma nonostante questo sono pieno zeppo di messaggi e match su Bumble. Io uso Bumble. Bumble è una chat molto complessa per la maggior parte degli uomini perché non riescono ad avere match. Funziona che cosa? Variare spesso le fotografie, non metterle tutte, mettine 3 e cambio spesso l'ordine.
0: Nei primi appuntamenti c'erano regole rassicuranti, ci si incontrava, si chiacchierava, poi ognuno tornava alla propria vita. Quasi sempre non ci si rivedeva. I primi appuntamenti erano una specie di terapia d'urto per la mia ansia sociale. Ma un secondo o un terzo incontro mi terrorizzavano. Avrei esaurito gli argomenti? Avrei avuto problemi intestinali a casa di qualcuno? Come si trascorrevano ore insieme senza poter scappare? Con il ragazzo di Bumble invece mi sentivo stranamente tranquilla. Andavo a casa sua, bevevo vino rosso mentre lui parlava di Nabokov, portavamo il cane a spasso nel West Village e guardavamo film comici in televisione. La sua mancanza di autoconsapevolezza mi liberava dall'ossessione per ogni espressione facciale e ogni parola. Non mi sentivo osservata perché lui non sembrava osservare davvero nessuno. Il suo appartamento diventò un rifugio. I miei amici erano perplessi. Perché passavo così tanto tempo con un uomo che sembrava indifferente a me? «Devi provare qualcosa per lui», dicevano. Io non trovavo altro che compagnia, mescolata a una certa irritazione. Lo invitai alla mia festa per i 25 anni. Si presentò con un formaggio morbido e una baguette, limitandosi a un solo sproloquio politico fuori tema. Lo osservai parlare con i miei amici che passarono dallo scetticismo all'indignazione e infine all'affetto. «Devo ammetterlo, lo adoro», mi sussurrò una persona. «In realtà è divertente», mi scrisse un'altra. Sotto la sua superficie di sicurezza e condiscendenza stava emergendo una persona piacevole. Non eravamo innamorati, ma non sembrava più che ci limitassimo a frequentarci, stavamo diventando amici. Poi lui conobbe qualcuno e smettemmo di vederci. Quando si lasciarono, ricominciamo a frequentarci. A volte io uscivo con altre persone e quando quelle relazioni finivano tornavo da lui. Questo meccanismo continuò per anni. Anche l'ansia continuava. Andavo in terapia, prendevo farmaci, ma vivevo con la sensazione di essere in pericolo e di dover rimanere sempre allerta. Una sera arrivai a casa sua sull'orlo di un attacco di panico. «Siediti, ti guiderò in alcuni esercizi di respirazione», disse. Con la sicurezza di un maestro zen, cominciò e funzionò. Un'altra sera bussai alla sua porta dopo una festa, piangendo. «Non avrò mai successo», dissi. «Ho paura di parlare con le persone». «Certo che avrai successo. Facciamo un piano per la tua carriera». E anche quella volta funzionò.

poi si innamorò, non di me. Incontrai la sua nuova compagna alla sua festa di compleanno. Era spiritosa, bellissima. Dopo aver parlato con lei, lo presi da parte e gli dissi quanto mi piacesse. «Guardaci»,

in terapia cognitivo-comportamentale. Durante una seduta su Zoom le raccontai di un primo appuntamento andato molto bene. Il mio accompagnatore aveva parlato di redistribuzione della ricchezza e di romanzi. Mi aveva fatto domande e ascoltato le risposte. La sua attenzione mi aveva fatto sentire esposta. Volevo rivederlo, ma mi aveva invitato a cena. Immaginavo il ristorante come una casa degli orrori. Sarei stata troppo nauseata per mangiare, costretta a mantenere il contatto visivo per diverse portate. Dopo, forse, avrebbe voluto venire a casa mia. Come avrei fatto a fingere normalità per così tanto tempo? È arrivato il momento di un esperimento comportamentale, mi disse la terapeuta. Mi suggerì di andare a cena e poi invitarlo a casa. Non cercare di sedurlo, mi disse. Servigli una piccola ciotola di carote. Mentre andavo al ristorante, tremante per l'ansia, pensai al ragazzo di Bumble. Nel corso degli anni era diventata la persona con cui avevo trascorso più tempo in situazioni intime. Ero stata ansiosa, scortese, noiosa e imbarazzante, eppure con lui era sempre andato tutto bene. L'uomo a cui servii la ciotola di carote diventò il mio fidanzato. Quando gli raccontai del mio disturbo d'ansia, mi disse che ne soffriva anche lui. Mi manca il respiro. Succede anche a me, è terribile, mi disse. Quando il cuore mi correva, proponeva: usciamo a fare degli scatti di corsa. Alla fine optammo per lo yoga. Andammo a vivere insieme e ci alternavamo nell'uscire di casa, così che l'altro potesse fare terapie su Zoom. Dopo mesi passati a discutere di ogni possibile difficoltà, fissammo sul calendario Google condiviso la data della nostra proposta di matrimonio. Durante i preparativi ci alterniamo nel panico. Una caratteristica dei disturbi d'ansia è il desiderio di una certezza assoluta, incompatibile con la vita reale. Una persona ansiosa vorrebbe sapere che nessuno è arrabbiato con lei, che non sta morendo e che nulla andrà mai storto. Amare un'altra persona ansiosa non ha risolto questi problemi. Possiamo prometterci sostegno, ma non possiamo prevedere il futuro. Quando descrivo alla mia terapeuta possibili catastrofi, lei risponde: non si può sapere. Quando guardo il mio compagno e sono sorpresa della mia fortuna, penso alle persone che mi hanno aiutata a imparare a stare accanto a lui. Gli amici che mi hanno ascoltata, la terapeuta che ha messo in discussione i miei pensieri, gli algoritmi delle app che ci hanno fatto incontrare. E il mio fastidioso appuntamento di Bumble, che mi ha insegnato a stare con un'altra persona, abbastanza a lungo, da poterla amare.

0: anche noi.
1: Loro sono Baustelle che cantano Cin Cin per chiudere questa strana storia raccontata da Jenny Singer, che ci spiega come non essere stata, o meglio, essere stata innamorata ma non essere stata fidanzata con una persona che un po' la infastidiva l'abbia aiutata poi a innamorarsi di un'altra. Strade in diretta, poi torniamo a raccontare la storia delle donne dell'Odissea.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori, un buon pomeriggio in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, code di 9 km per lavoro in corso tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Nella stessa direzione code tra l'innesto con la 26 dei Trafori e Genova Pegli per un veicolo in avaria. Veicolo rimosso invece sulla A1 Milano-Napoli con code ancora tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Milano. In Toscana un secondo veicolo in avaria provoca rallentamenti sulla 11 Firenze-Pisa tra Pratove e Prato Est in direzione di Firenze. Infine sulla Firenze Pisa Livorno per lavori code di 1 chilometro tra San Mignato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, ci risentiamo più tardi.
2: Matteo Caccia racconta.
1: Dopo Elena, ovviamente, Penelope è una delle più importanti protagoniste del podcast

0: Le donne dell'Odissea, in cui Alessandro Casale ci guida in un'interpretazione alternativa del personaggio, diversa dall'immagine della moglie fedele, della regina intrepida attesa intenta a tessere la sua tela, della dea del focolare che ci hanno sempre raccontato. Per Alessandro basta pensare all'incontro con Ulisse. Penelope non sa che il mendicante arrivato a Itaca è in realtà suo marito, e proprio per questo il fatto che decida di incontrarlo e di confidarsi con lui è tutt'altro che ingenuo. A quel mendicante dalle condizioni sgraziate racconta infatti che, ormai rassegnata, si sarebbe concessa in sposa a colui che fosse riuscito a tendere l'arco di Ulisse e a scoccare una freccia facendola passare attraverso i 12 anelli. Una scelta che dice molto più di quanto possa sembrare sulla vera Penelope. Ripartiamo da qui.
1: Devo fare una confessione: finché non ho visto la figura disegnata non ho mai capito cosa diavolo significhi far passare una freccia nell'anello di 12 scuri. In realtà l'anello delle scuri è quel buco dentro il quale si infila il manico, quindi si tratta di mettere 12 scuri senza il manico una dietro l'altra in fila e scagliare una freccia che passi attraverso quel minuscolo passaggio. Difficile anche per Robin Hood. Ma la vera difficoltà è un'altra, e anche questo ci dimostra come l'idea dell'arco sia molto sottile. Chi saprà tendere l'arco dell'eroe? Cominciamo dicendo che l'arco non è proprio un'arma da eroi. Nell'Iliade gli eroi si schiacciavano a pietrate, si sbudellavano a colpi di spada o di lancia, pochissimi usavano l'arco, per il motivo che era considerato un'arma da codardi. Paride usava l'arco, per esempio, o per i greci Teucro, che era il fratellastro di Aiace, piccolo e secco, che tirava le frecce e poi si nascondeva sotto lo scudo del gigantesco fratello. Per dire, Ulisse, quando parte per la guerra, l'arco non se lo porta nemmeno. È un'arma da schiappe. Però quella è pur sempre l'arma di un eroe. Piegare quell'arco, fissare una corda a un estremo, poi all'altro, incoccare la freccia e poi tenderlo, richiede forza. Proprio quella che manca ai pretendenti di Penelope. La sfida dell'arco ci dimostra proprio questo. L'età degli eroi è finita. Siamo nell'età degli uomini e nessuno di loro è in grado di usare nemmeno la più scadente fra le armi degli eroi. Ma non anticipiamo i tempi. Dopo il colloquio con Penelope, Ulisse prepara quel piano che lei gli ha suggerito senza che lui se ne accorgesse, passo dopo passo. Ordina al figlio Telemaco di nascondere le armi pesanti nella sala e di chiudere le porte a un suo comando. Poi si prepara con cura per la strage. Il giorno dell'annuncio la sala è gremita fino a scoppiare. Ci dice Omero che i pretendenti al trono sono 108, senza contare i servi e gli scagnozzi vari. Poi ci sono i servi della casa, le ancelle, che però vengono fatte uscire. Il momento è solenne. Penelope, pallida in volto, prende dal muro l'arco dell'eroe e lo consegna al primo dei pretendenti. Questo si chiama Antinoo. È il più autorevole del gruppo e quello che si è divertito a umiliare Ulisse quando si è presentato a corte nei panni di un vecchio. Antinoo afferra quell'arco pesante con mani incerte, fissa la corda a un capo e poi con tutta la forza di cui è capace tenta di piegarlo, ma l'arco non si piega. La sala, che assisteva col fiato sospeso, inizia a mormorare. Qualcuno si fa scappare una risata. Penelope osserva Antinoo che, rosso in volto, si appende con tutto il corpo per piegare quell'arma formidabile, ma quella non si muove nemmeno un po'. Ora la sala sghignazza apertamente e un altro dei pretendenti gli strappa l'arco di mano. La regina assiste impassibile. Antinoo viola per l'umiliazione e si sposta in un angolo, mentre il secondo dei pretendenti tenta di fissare la corda all'arco, ma nemmeno lui riesce. E così il terzo, il quarto. Uno dopo l'altro, i pretendenti si affannano in quell'impresa impossibile. La sala ora non ride più. Mormora compatta. Si sentono insulti e grida contro la regina, che li ha ingannati di nuovo, costringendoli a una prova impossibile. Intanto i principi continuano ad affannarsi attorno a quell'arco che non si piega. Quando tutti hanno tentato e fallito, da un angolo della sala il vecchio mendicante, che ha assistito in silenzio a quello spettacolo penoso, si alza e, con tono umile, chiede se anche lui può provare. Molti ridono, alcuni lo insultano. Antinoo, che ancora non si è ripreso dalla figura patetica, lo minaccia di morte. Penelope alza la voce, che gli si consenta di tentare. Anzi, promette una ricompensa maggiore al vecchio se riuscirà dove quei principi hanno fallito. La folla rumoreggia, ma ora è Telemaco che impone il silenzio. che si consegni l'arco al vecchio, poi si mette davanti alla madre e le ordina di uscire. Penelope alza gli occhi sul figlio e si mostra stupita da quell'ardire. Il figlio sembra ergersi in tutta la sua altezza su di lei con un piglio che non gli aveva mai visto. Poi lancia un'ultima occhiata alla sala e a quel vecchio che ha preso in mano l'arco. Senza aggiungere una parola, esce e va nelle sue stanze. Appena uscita, tutte le porte sono sigillate. Il vecchio prende con calma la corda, la fissa con le sue mani nodose a entrambi i capi dell'arco, piegandolo senza il minimo sforzo. La sala piomba in un silenzio sbalordito. Poi incocca la freccia e senza quasi prendere la mira la scaglia contro il bersaglio. La freccia passa attraverso gli anelli delle 12 scuri e si pianta nel muro. Senza aspettare, prende dalla faretra un'altra freccia, la incocca e la scaglia. E questa c'entra la gola di Antino, che muore soffocato dal suo stesso sangue. In quel breve istante, la stanza sembra esplodere. Sedie che cadono, uomini che urlano, prima per la sorpresa, poi per la rabbia, poi per il dolore. Ma noi ce ne andiamo di sopra, nelle stanze di Penelope. Omero ci dice che Atena la fa piombare in un silenzio profondo, ma per una volta mi permetto di dubitare. Se io fossi il regista di questa scena, la metterei seduta davanti allo specchio, mentre le urla e i suoni della mattanza risuonano dal basso. E farei una lunghissima, lentissima zoomata sul suo viso impassibile. E la vedrei sistemarsi i capelli, mettersi il nero attorno agli occhi e indossare i gioielli migliori per accogliere, questa volta con tutti gli onori, il marito che ha atteso 20 anni e ora sta ripulendo la casa. Impassibile e spartana fino al midollo. Di sotto la strage arriva a compimento. Ulisse e Telemaco, aiutati da Atena, che ancora una volta si getta nella mischia, ammazzano uno dopo l'altro tutti i pretendenti. Poi Telemaco fa impiccare le serve traditrici. L'Odissea inizia con un massacro, quello di Troia, e finisce con un altro massacro. Una volta compiuto, Ulisse ordina che vengano ripulite le stanze dal sangue e purificate. Solo a quel punto Atena gli restituisce il suo aspetto. Di nuovo giovane e bello, così come quando è partito, si presenta finalmente a Penelope, questa volta con le sue vere sembianze. Come nel loro primo incontro, Penelope si mostra ingenua, felice, con gli occhioni grondanti di lacrime, accoglie il suo sposo con parole ispirate: uomo straordinario, è bellissimo, sei esattamente come ti ricordavo il giorno in cui le tue lunghe navi salparono da Itaca. Che meraviglia! Lui si lascia scappare un sorriso, ma ecco che senza cambiare espressione, Penelope chiama la serva Euriclea e le ordina di portare giù il letto che lui stesso ha costruito perché possa riposare dopo tanta sofferenza. E se non sappiamo la storia di quel letto, non capiamo cosa stia macchinando quella donna fuori dal comune. Perché il letto di Ulisse non può essere spostato. Lui stesso aveva costruito quella casa e l'aveva fatta attorno a un grande albero d'ulivo. Poi, una volta finita la casa, aveva fatto a pezzi quell'albero e sul suo tronco ancora vivo aveva fabbricato il suo letto. Un letto che affondava le radici nella terra al centro della casa. Il letto di un uomo che non sarebbe mai voluto partire e che di sicuro non poteva essere spostato. Quella battuta di Penelope, dopo 20 anni di attesa, è esattamente la battuta della donna da cui ha sempre voluto tornare. Quella che lo sfida al suo stesso gioco, la cui mente viaggia a una velocità superiore alla sua. È lì che la riconosce ed è lì che lei finalmente accetta di riconoscere lui. Quello è il momento in cui entrambi tolgono le maschere e si ritrovano, uno davanti all'altra, alla fine del viaggio.

Loro sono Calibro 35 che cantano l'appuntamento, la cover della canzone di Ornella Vanoni. Andate ad ascoltarvi per intero il podcast di Alessandro Casale, Le donne dell'Odissea. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Pernocchi. Grazie a voi, Matteo Caccia Racconta. Tutto piccolo, tutto attaccato. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi prendiamo le vostre storie e ci facciamo un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani, puntuali, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La digitalizzazione delle strade sta cambiando il nostro modo di viaggiare, trasformando l'asfalto in una rete intelligente capace di dialogare con i veicoli di nuova generazione. Di Smart Roads parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
9: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
10: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
11: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
10: Ma tutto tutto?
11: Tutto tutto.
10: Ma chi? Ma come?
11: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
12: Sono le 16.
13: GR24, Il Sole 24 Ore.
12: Volo Fly Dubai Israele sventato un altro 11 settembre, Netanyahu, passeggeri eroi. Missili e droni nella zona di Kiev, uccisi un bimbo e una donna. Ancora morti sul lavoro, 2 vittime ad Ancona e nel Milanese. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il copilota omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina con Israele che denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto, un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi, rende omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza. Ho dato istruzione all'apparato di sicurezza di prepararsi ad affrontare eventuali ulteriori minacce, ha dichiarato poi il premier israeliano. Passiamo invece alla guerra in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi russi su Kiev.
5: Esplosioni, incendi, interruzioni di corrente elettrica e ancora vittime nella capitale ucraina dopo gli ultimi raid russi che hanno provocato almeno 5 morti, tra cui un bambino e una donna, e 14 feriti. Lo denuncia Volodymyr Zelensky, le cui forze di difesa affermano di aver neutralizzato 5 missili balistici e 155 droni, tra quelli lanciati nella notte da Mosca, che afferma di aver colpito un centro di elaborazione dati a Kiev, uno dei principali snodi per lo scambio di traffico internet per l'esercito ucraino. Violenti raid che hanno ancora una volta sortito la reazione della Polonia, che ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Lublino e Rzeszów per garantire, ha spiegato, la libertà operativa all'aviazione militare. In arrivo per Kiev tre caccia F-16 dal Belgio, ha comunicato Zelensky. La Russia, a differenza di altri, non si umilierà chiedendo l'elemosina in giro per il mondo, ha dichiarato Vladimir Putin. Il leader del Cremlino ha parlato davanti ai deputati della nuova Duma, che si è riunita oggi dopo le elezioni per la prima volta. Nessuno potrà piegare o intimidire il popolo russo, ha ribadito Putin, che nel suo discorso ha dato per scontato il totale raggiungimento degli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo. I due lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. Nel milanese invece, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 cinque operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Gli imputati sono 21 più le società coinvolte. Siamo di fronte a una pericolosa e inaccettabile corsa al riarmo, così il segretario della CGIL Landini dal palco del Teatro alla Scala di Milano, dove si sono svolte le celebrazioni per il 120° anniversario della CGIL. Un discorso pronunciato di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Ministra del Lavoro Calderone, ai leader dell'opposizione Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.
6: Fa ingresso il Presidente della Repubblica.
8: Un lunghissimo applauso ha accolto il Presidente della Repubblica Mattarella alla Scala, dove si sono celebrati i 120 anni della CGIL, una a due giorni per parlare delle nuove sfide del mondo del lavoro, con il segretario della CGIL Landini che avverte la tecnologia non è neutra e richiede un'azione politica per evitare lo sfruttamento dei lavoratori. Lo sguardo va ai giovani, ai quali, dice Landini, deve essere data la possibilità di restare in Italia con salari equi, superando la precarietà e azzerando le morti sul lavoro. Poi l'affondo sul riarmo.
14: L'aumento delle spese militari non determina più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, nuove politiche industriali e occupazionali.
8: Una cerimonia che si è conclusa con un fuori programma che ha coinvolto l'intera platea. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E questa era l'ultima notizia, adesso Giampaolo Musumeci con Nessun Luogo è Lontano, il GR torna alle 17:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
7: Israele, allarme nei cieli, la base aerea della RAF, ancora misteri, Russia, la Duma, Putin e Kaliningrad. Benvenuti alla nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
9: Serious scare in the skies over the Middle East.
10: Possible disaster averted as a bloody brawl breaks out in the cockpit during a packed flight from Dubai to Tel Aviv.
9: Well, still to come, history in Morocco, the king just appointing the country's first female prime minister.
11: Kaliningrad is once again at the center of Europe's most dangerous security debate.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: Questa è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Come sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, la geopolitica? Se amate il racconto video, canale 63 del Digitale Terrestre, lì tutto merito di Milena Grigoli, i suoi montaggi video, la regia di Etienne Perot. Per voi come sempre, in ogni caso ricordo il 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti, cercateci sui social, c'è la pagina Facebook, ci sono gli account X, c'è il nostro canale Instagram. 16.09, una manciata di secondi qui a Milano, 17.09, quasi 20 secondi a Tabuk in Arabia Saudita, dove il volo Fly Dubai è da poco atterrato.

0: Sfiorata la tragedia nei cieli del Medio Oriente allargato nelle prime ore di questa mattina. Un volo della Fly Dubai, una compagnia emiratina che nasceva come low cost ma poi ha sviluppato parecchio tutti i suoi voli affiliata con Emirates, peraltro c'è una connotazione immediatamente geopolitica, è stata la prima dopo i piani di Abramo a inaugurare un volo che collegasse gli Emirati Arabi Uniti a Israele, segnale tangibile della normalizzazione. Cosa è accaduto? C'è stata una colluttazione, un'aggressione all'interno della cabina di pilotaggio. Due piloti all'inizio della mattinata sembravano, uno russo e uno ucraino. Rumors, notizie non verificate si sono rincorse, adesso è tutto tragicamente molto più chiaro. Il pilota omanita, forse con doppio passaporto, così avrebbe eluso i controlli, perché piloti omaniti non potrebbero pilotare su aerei con destinazione Israele, ha accoltellato il pilota emiratino, da lì appunto è scaturita una colluttazione, in qualche modo è riuscito l'aggredito a aprire la porta della cabina di pilotaggio, sono intervenuti gli altri passeggeri che hanno disarmato l'aggressore. Israele sta trattando la questione come un attacco terroristico. Cercheremo di capire meglio cosa sta accadendo e quali possono essere i riverberi, le ripercussioni politiche. Ve lo anticipo fin da subito, politicamente in Israele ce ne saranno e parecchie. Perché? Perché già ieri Benjamin Netanyahu aveva lanciato l'allarme: guardate che potranno attaccarci nei prossimi giorni, siamo in piena campagna elettorale. Yair Lapid, piccatissimo, uno dei volti dell'opposizione che contenderà questa tornata elettorale a Netanyahu, ha detto Netanyahu non deve parlare di allarme, di sicurezza nazionale, c'è lo Shin Bet, c'è il Mossad e anche questo episodio verrà sicuramente utilizzato nella campagna elettorale. Cercheremo di capire i dettagli di questo evento, così come cercheremo di fare luce ancora una volta per il terzo giorno consecutivo su quella nebbia misteriosa che avvolge il tentato attentato alla base della RAF a Fairford, sud-ovest del Regno Unito. Perché dico che la nebbia continua a avvolgere quell'evento? Beh, perché la BBC e parte della stampa britannica rivela che, ricordate i 5 arrestati, sospettati, poi rilasciati su cauzione? Ricordate quella donna, quella contadina che in piena notte aveva chiamato al 999 dicendo ci sono 3 van bianchi, c'è gente con i balaclava, è tutto molto sospetto? Ebbene, pare che uno dei 5 arrestati avesse chiamato egli stesso il 999 un'ora prima della contadina. E poi è allarme per Kaliningrad dopo un'esercitazione della NATO che è in realtà di circa un mese fa. Pochi giorni fa, c'è stata, poche ore fa ormai, una lettera formale di protesta da parte della Russia alla sede NATO di Bruxelles, al quartiere generale, perché si denuncia la condotta aggressiva e responsabile della NATO che in questa esercitazione avrebbe simulato l'accerchiamento e l'isolamento di Kaliningrad. Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha appena parlato, ha spento per così dire quell'iniziale fuoco di ulteriore tensione. Vladimir Putin ha parlato a lungo davanti alla Duma che si è appena insediata dopo le elezioni che hanno consacrato Russia Unita come inequivocabilmente primo partito in Federazione Russa. Non ha fatto cenno a questo aspetto, piuttosto ha fatto cenno al fatto che l'operazione speciale in Ucraina continua, nessuno potrà intimidire i russi e nessuno di noi, ha detto Vladimir Putin, andrà a fare la carità, a pietire qualsiasi cosa in giro, come fanno invece altri. C'è tantissima carne al fuoco, carne che viene ai noi rosolata e condita minuto dopo minuto, quindi seguiremo con noi questa ora intensissima di attualità internazionale che non può non partire da che cosa? Dai dossier. Il primo dei quali ci porta a un capitolo che è clamorosamente storico e importante, e se non fosse successo tutto quello che è successo ci avremmo dedicato l'intera puntata, perché le forze armate statunitensi hanno completato il ritiro totale delle loro truppe dall'Iraq. Lo ricorderete, l'invasione dell'Iraq nel 2003, il ritiro nel 2011, la richiesta di Baghdad sotto assedio da parte dello Stato Islamico, il rientro dei militari statunitensi nel 2014. Ora, a distanza di 12 anni, con l'ISIS che si era ridotto a un lumicino, ma adesso arrivano segnali particolarmente preoccupanti da tutti i paesi dell'area, gli Stati Uniti si ritirano, lasciando molti analisti perplessi, perché si dice, ma come, è in corso un'operazione militare contro l'Iran e in questo momento proprio ti vai a ritirare? Seguiremo anche questo dossier. Così come meriterebbe ampio spazio quello che è accaduto in Francia, enormi proteste studentesche contro le condizioni delle scuole nel paese, soprattutto quelle a cui hanno accesso gli studenti a più basso reddito. Sono soprattutto studenti delle scuole superiori che arrestano, ma non soltanto Parigi è stata coinvolta, tantissime città francesi. Il Ministero dell'Educazione ha detto che nelle proteste di martedì, pensate, sono state coinvolte 400 scuole su 3.600 e anche le forze dell'ordine sono state particolarmente impegnate. Arrestati 440 persone, la maggior parte delle quali sono adolescenti, sono minorenni, 48 agenti feriti durante gli scontri in tutto il paese. Sappiamo bene che la Francia ha una tradizione di manifestazioni di piazza particolarmente veementi e quindi seguiremo da vicino anche questo capitolo francese che, vi ricordo, si innesta in quella che diventerà la lunghissima campagna elettorale per l'Eliseo. Infine, una notizia molto molto interessante che diamo in estrema sintesi ha a che fare con l'assemblea annuale degli stati membri della Corte Penale Internazionale. È prevista tra il 30 novembre e il 7 dicembre. Bene, non si svolgerà a New York come da tradizione, nella sede dell'ONU, ma all'Aia, nei Paesi Bassi. Sostanzialmente, direte voi, perché? Non tanto perché alcuni membri, anche autorevoli di governo, capi di Stato, sono stati colpiti da mandati di cattura, ma esattamente il contrario. Alcuni giudici, alcuni membri della Corte sono colpiti da sanzioni come ritorsione da parte di alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, non possono mettere piede appunto negli Stati Uniti stessi. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Allora adesso torniamo su quel volo Fly Dubai che ha vissuto attimi di terrore registrati praticamente in diretta su alcuni account social, tra Instagram e non soltanto, di alcuni passeggeri che erano a bordo.
1: Abbiamo neutralizzato i terroristi, stiamo per atterrare. Per chiunque mi possa sentire, abbiamo bisogno d'aiuto. Stiamo scendendo verso Tabuk. Le persone a bordo stanno bene, tranne il pilota. Abbiamo bisogno d'aiuto.
2: The plane start to lose control.
1: L'aereo ha iniziato a perdere quota. Le persone si sono messe a gridare, pensando di morire. Dopo pochi minuti, altri due piloti a bordo hanno preso il controllo dell'aereo e alcuni passeggeri sono andati dall'uomo che, con un coltello, voleva uccidere il pilota. Lo hanno disarmato e buttato a terra.

0: L'allarme sui cieli del Medio Oriente, questo volo che era partito da Dubai ed era diretto a Tel Aviv, erano trascorse circa 3 ore quando è avvenuto qualcosa che non accadeva da almeno 20 anni, lo ricostruiscono molto bene alcuni analisti israeliani. Erano cioè 20 anni che non si assisteva a un tentativo di dirottamento o missione suicida su un aereo in qualche modo legato a Israele. Dico in qualche modo perché? Perché non è la compagnia di bandiera israeliana, ma è quella compagnia Fly Dubai che è assurda agli onori della cronaca quando, con i piani di Abramo, gli Emiratini hanno steso un tappeto rosso a Israele, normalizzando i rapporti e creando la prima tratta, appunto, con una linea emiratina. A bordo un pilota dell'Oman, un pilota degli Emirati Arabi, la colluttazione, il ferimento. Non è chiara la dinamica per come si sia aperta la cabina di pilotaggio, ma sono intervenuti alcuni passeggeri e per fortuna è andato tutto bene. Adesso l'aereo è atterrato in un piccolo aeroporto del nord dell'Arabia Saudita, abbastanza vicino allo spazio aereo israeliano. Alcuni dei passeggeri stanno già facendo ritorno verso Israele. Al di là dell'aspetto sicurezza, che poi indagheremo nei prossimi giorni per capire cosa è andato storto, qualcuno dice doppio passaporto del pilota omanita che avrebbe anche occultato un coltellino nel proprio bagaglio. Dicevo, c'è l'aspetto politico, perché ieri c'era stato l'allarme di Benjamin Netanyahu che diceva ci attaccheranno prima di queste elezioni. C'era stata la risposta durissima di Yair Lapid, che contende a Netanyahu appunto questa tornata elettorale. La sensazione è che quello che è accaduto comunque entrerà in qualche modo nella campagna appunto elettorale israeliana. Nello del Gatto, in diretta da Gerusalemme. Ciao Nello, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, aiutaci a capire se intanto la stampa israeliana sta fornendo qualche altro dettaglio, perché qui abbiamo fonti abbastanza dirette, cioè tutti, 170 credo, passeggeri israeliani in qualche modo sono testimoni, hanno assistito, alcuni sono intervenuti in questa vicenda.
1: Sì, praticamente sono 166 i passeggeri israeliani su 174 membri, insomma, persone che stavano sull'aereo, e l'aereo è riuscito ad atterrare proprio grazie al fatto che c'erano dei piloti israeliani sul volo, che sono riusciti a entrare poi in cabina di pilotaggio e hanno fatto atterrare il volo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile farlo. Un medico ha prestato soccorso al comandante dell'aereo che è stato ferito, mentre invece gli altri hanno bloccato, dicono addirittura con il cavo delle cuffiette, quelle audio, insomma, sì, che danno per sentire la musica sull'aereo, il copilota. E il problema adesso è capire che cosa è successo e che cosa poteva succedere, perché il solo ministro della difesa Katz parla di un attentato jihadista, esplicitamente di un attentato jihadista. Netanyahu non ha parlato di dirottamento, non ha parlato di altro, non si fanno come dire, non si dice chi sia stato, anche se molti ovviamente puntano il dito sull'Iran, e resta il giallo di questo copilota che sarebbe di nazionalità anche omanita, sì. E questa cosa sarebbe pure contraria all'accordo che ha fatto Fly Dubai per volare in Israele, perché i piloti dovevano essere soltanto di paesi che hanno normalizzato i rapporti con Gerusalemme, quindi c'è tutta una questione. Resta comunque il fatto pure che gli israeliani sono ancora in Arabia Saudita. Ricordiamo che non ci sono rapporti tra Israele e Arabia Saudita, e arrivano immagini dei passeggeri che vengono curati dai sauditi sul posto, sauditi che si sono presi carico poi sia del pilota ferito che hanno arrestato quello e stanno conducendo le indagini.
0: La voce, il resoconto

0: la cronaca di Nello del Gatto in diretta da Gerusalemme, un evento che è tragicamente straordinario, lo ricordavo prima, alcuni analisti dicevano erano 20 anni che non accadeva qualcosa di simile legato appunto a presenza israeliana nei cieli. El Al, lo ricordo, la compagnia di bandiera israeliana, non volava da mesi, almeno da marzo, sugli Emirati per una serie di preoccupazioni proprio sulla sicurezza. Quanto questo impatterà sulla campagna elettorale, Nello? Già davo conto insomma del fatto che sia Netanyahu aveva lanciato le allarmi, Yair Lapid particolarmente piccato dice guarda Netanyahu non sei tu che devi lanciare gli allarmi della sicurezza ma è piuttosto Mossad o Shin Bet. La temperatura com'è?
1: Se lo Shin Bet avesse lanciato l'allarme 3 anni fa probabilmente non saremmo dove stiamo, perché è chiaro che la sicurezza interna dipende dallo Shin Bet, appunto dalla sicurezza interna. Il punto è che però ormai c'è uno scollamento tra i servizi, nonostante adesso non ci siano più gli stessi vertici che c'erano nel 2023, c'è una sorta di diffidenza tra i servizi e il governo. Il governo cerca di agire in maniera autonoma, si può dire, rispetto a quelli che sono i servizi che sono cambiati, come ho detto, nei vertici ovviamente non sono cambiati totalmente negli apparati, quindi insomma resta ancora un po' di problema tra loro. Tra l'altro il periodo è lo stesso, il 7 ottobre è capitato al 7 ottobre perché c'erano le feste ebraiche e in questo periodo siamo in periodo di feste ebraiche, in questi giorni c'è Sukkot, la festa delle sì. capanne, quindi insomma sono periodi di allerta. Tra l'altro non solo non volavano negli Emirati, ma non volavano per esempio in Marocco sempre per questioni di sicurezza, non si volava in altri posti sempre per questioni di sicurezza, almeno le compagnie israeliane. È un periodo che il governo aveva messo in stato d'allerta tutto perché si temeva che potesse succedere qualcosa. Poi è chiaro che questo è un paese dove gli allarmi sono quotidiani, anche prima del 7 ottobre c'erano allarmi continui su qualsiasi cosa, perché questo, ricordiamocelo, è un paese che è in guerra da quando è nato, quindi è chiaro che sia così. Poi da qui a vedere che le cose succedono, certo che ne passa. Certamente questo è un problema serio, è un episodio molto serio e peserà sulla campagna elettorale, ma dopo tutto la sicurezza è sempre pesata sulla campagna elettorale israeliana.
0: Non c'è alcun dubbio. Grazie mille, Nello del Gatto, in diretta da Gerusalemme. Seguiremo non soltanto l'avvicinarsi del ricordo del 7 ottobre, ma anche la data elettorale. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, un po' di commenti, domande, messaggi degli ascoltatori. Qualcuno inizia a allungare ombre, sospetti su questo timing, il fatto che Netanyahu avesse detto, qualcuno si lancia addirittura in complottismo, è stato tutto organizzato. Allora, stiamo coi piedi per terra, come sempre facciamo, stiamo a quello che verrà confermato da più fonti, che verrà certificato, eccetera. Certo, Yair Lapid ha risposto in maniera piuttosto piccata, lo ricordavo prima, proprio a Benjamin Netanyahu. Resta a vedere quanto anche questo episodio, che per fortuna non si è trasformato, come alcune autorità israeliane hanno detto, un potenziale 11 settembre, verrà utilizzato come leva in una campagna elettorale che si preannuncia particolarmente rovente, perché non c'è soltanto questo tema, c'è il tema naturalmente della striscia di Gaza, del board office appena presentato con pochissimi fondi durante l'ONU, il tema dei bombardamenti continui nella striscia di Gaza stessa, il tema dell'occupazione del sud del Libano, il tema dell'occupazione in Siria, insomma è un Israele, è un paese che si presenta alle urne con tantissime ferite ancora aperte dal lato loro, ma anche dossier apertissimi che i paesi intorno e la comunità internazionale non stanno aiutando a risolvere. Così come né la stampa britannica né indiscrezioni, telefonate, messaggi ci stanno aiutando a capire cosa è accaduto, e torniamo a quel mistero della base di Fairford, base della RAF, come con presenza statunitense. Perché la stampa inglese, in particolare la BBC, ve lo dicevo, rivela che cosa? Che uno dei 5 arrestati poi rilasciati su cauzione avrebbe avvertito il 999 un'ora prima della chiamata dell'agricoltrice, spero che si dica così, perdonate lo scivolo nel caso, perché un ascoltatore mi ha appena rimbrotato, non si dice più contadina, si dice agricoltore, se, come dire, era svilente o non acconcio il termine, chiedo bene naturalmente, lungi da me, non è un mondo che purtroppo conosco, quindi... E quindi, insomma, c'era questa signora che a notte fonda aveva dato l'allarme. Un'ora prima l'allarme era stato lanciato da uno dei 5 arrestati, che è qualcosa che complica tremendamente, come immaginate, la percezione che possiamo avere di tutto questo. Allora ha provato a fare chiarezza Piero Dal Pozzo, affidandosi a chi consuma le scarpe lì da parecchio tempo: giornalisti locali, Estelle Farrell Roig, di base a Bristol, content editor per Live News Network nel sud-ovest dell'Inghilterra. Che atmosfera si respira? Immaginate un piccolo villaggio del sud-ovest della Gran Bretagna, dell'Inghilterra in particolare, che a un certo punto viene scosso dal complotto del secolo, potremmo dire. Ascoltiamo.
2: Obviously, I think the last few days have been quite surreal in this sleepy part of the Cotswolds.
3: Gli ultimi giorni sono stati piuttosto surreali in questa zona tranquilla delle Cotswolds. Sai, queste sono solitamente zone molto tranquille, molto verdi ed eleganti. Dopo quello che è successo domenica, per cominciare, sono state evacuate 85 abitazioni e penso che quasi 30 residenti siano stati rilocati in hotel. Penso che parole come surreale siano state usate da alcuni dei residenti di Fairford. Ora le cose stanno lentamente tornando alla normalità. Da quello che ho capito, il cordone di sicurezza è stato in gran parte rimosso, ma quando ieri il nostro fotografo era sul posto, ha detto che c'erano ancora posti di blocco armati e che solo gli abitanti del villaggio, ovvero le persone che vivono lì, potevano entrare. Un altro enorme cambiamento per questi residenti è il fatto che i media provenienti da tutto il Regno Unito e persino dall'estero si siano presentati in quella che di solito è una zona molto tranquilla del paese. Tutti hanno chiaramente ricevuto visite da molti giornalisti diversi e le loro dichiarazioni sono state condivise da tutti.
0: Il racconto della giornalista Estelle Farrell, perdonatemi, Roig, del Live News Network sud-ovest dell'Inghilterra, di base a Bristol, raggiunta dal nostro Piero Dal Pozzo, che ha aggiunto poi nell'intervista, che è un pochino più lunga, ma quest'oggi sta succedendo un po' di tutto, non abbiamo tempo di farvela sentire, che la sfida vera adesso per i media, non locali ma nazionali e internazionali, è quello che dicevamo prima con gli ascoltatori, cioè stare coi piedi per terra. E sì, ci sta che uno si abbandoni a speculazioni per capire quali sono le piste, le tesi più plausibili, però la speculazione tout court naturalmente deve essere qualcosa che non dovrebbe appartenerci, perché sennò si alimenta un rumore di sottofondo dal quale poi è difficile uscire. Diamo i numeri, in senso buono, alla borsa, poi torniamo.
4: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR. No.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in

0: Diretta.
1: Prosegue in territorio positivo Wall Street dopo la pubblicazione dei dati che segnalano un rallentamento dell'inflazione e una crescita del PIL. Dow Jones più 0,19%, S&P 500 più 0,48%, Nasdaq più 0,70%. Nonostante l'andamento di Wall Street, le borse europee continuano a perdere terreno appesantite dai prezzi del petrolio che alimentano i timori di inflazione. Parigi perde lo 0,65%, Francoforte lo 0,39%, Milano lo 0,70%, oscilla invece intorno alla parità a Londra. Lo spread tra BTP e Bund resta oltre i 100 punti base, con il rendimento italiano al 4,57%, a Piazza Affari sugli scudi Tecnoprob più 2,54% e Campari più 2,36%. In fondo al listino invece ci sono Generali meno 1,88% e Diasorin meno 1,68%. Euro su dollaro, il valutario in chiusura come di consueto a 1,13,57 in questo istante. Tutto.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Stazione.
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
3: Nessun luogo è lontano

0: Dal mistero nei cieli, mistero perché ancora molti dettagli devono essere svelati, i medi orientali con quel fallito, forse sventato, attacco jihadista, staremo a vedere la matrice naturalmente nei prossimi giorni, al mistero che continua a aleggiare quelle nebbie che avvolgono la base della RAF nel sud-ovest del Regno Unito, peraltro zona anche decisamente vocazione agricola. Colgo la palla al balzo per tornare a quella mia presunta, cioè mi additavo come mancante di sensibilità sul termine che ho utilizzato, contadina, chiedo venia, era la stampa, però poi alcuni ascoltatori che questo fanno di professione mi consolano, perché qualcuno scrive: contadino, scarpe grosse, cervello fino, non è un insulto, ho 38 anni, lo faccio come lavoro e orgoglioso di esserlo e fa gran bene. L'ascoltatore, qualcun altro ancora più audace e meraviglioso dal punto di vista delle immagini, voi non potete vederlo ma io sì, ci manda, dice non è affatto un insulto appunto anche lui, e ci manda: chiamaci tranquillamente contadini, per me è un onore, intanto che ascolto pianto gli spinaci, e mostra appunto la lunga sequenza di piantine che sembrano veramente deliziose. Allora, piccola parentesi bucolica a parte. C'è un altro messaggio invece che mi lascia un po' perplesso, perché mi dice: tu che sei filo ucraino, appoggi le truppe naziste di Zelensky, dai pure la colpa a questo fallito dirottamento a Vladimir Putin. Lungi da me, gentile ascoltatore, sicuramente non do la colpa nemmeno a Vladimir Putin di quella lettera piuttosto piccata che la rappresentanza russa ha mandato alla NATO. Forse se si possa intaccare su qualcosa, sul comportamento russo, è la tempistica. Ricapitolo cos'è accaduto. Ad agosto, esercitazione da parte della NATO. Sarebbe stato simulato un accerchiamento, un isolamento per meglio dire, dell'esclave russa di Kaliningrad. Pochi giorni fa, una lettera formale di proteste dell'ambasciatore russo a Bruxelles presso la NATO recapita appunto una protesta formale. Da lì si alzano i toni, dicendo sostanzialmente, Vladimir Putin dice: siamo pronti a difendere Kaliningrad con ogni mezzo e con ogni arma. Il tutto avviene nel giorno in cui oggi Vladimir Putin ha presenziato alla nuova Duma dopo le elezioni, ma non ha menzionato questo aspetto. Cosa sta accadendo? Cosa possiamo capire dai toni utilizzati? Dalle parole utilizzate ci soccorre Eleonora Tafuro, è analista, Russia, Caucaso, Asia Centrale, ISPI. Eleonora, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie a te per l'invito.
0: Allora, due o tre nodi potevano essere questi, direi, la giornata di oggi. Da un lato appunto la nuova Duma che si insedia con un colore super Russia Unita, forse il più alto da quando conosciamo Putin. Il secondo, i coscritti, cioè l'aumento dei soldati. E il terzo appunto il nodo Kaliningrad, che però credo che Putin non abbia toccato, no?
1: No, esatto, però è un nodo fondamentale all'interno dei rapporti tra la Russia e la NATO, soprattutto con i paesi dell'Europa orientale che fanno parte della NATO, essenzialmente i paesi baltici, che sì, sono particolarmente esposti ad un rischio. Il Kaliningrad, come dicevi tu, un'esclave russa che la Russia potrebbe usare per tagliare i paesi baltici dal resto dell'Europa, dal resto della NATO, quindi potrebbe per esempio occupare il corridoio di Suwalki, che è appunto questa striscia di 60-65 chilometri, che appunto, se andasse sotto controllo russo, effettivamente taglierebbe i paesi baltici dal resto della NATO. E però c'è una percezione opposta dalla Russia, nel senso che la Russia percepisce Kaliningrad come un asset, no? Però anche come una vulnerabilità, perché la NATO potrebbe tentare di occuparlo e facendo così taglierebbe proprio questa esclave dal resto della madrepatria.
0: Il nodo Kaliningrad, molto bene riassunto dall'Eleonora Tafuro, analista di ISPI, tra poco vado, e tanti messaggi che tornano sul mistero del volo Fly Dubai, su quello che è accaduto, ripeto ancora una volta, ci saranno evidentemente ulteriori sviluppi, non sfugge a nessuno che capita in un momento di elettorale in cui questo episodio può naturalmente essere utilizzato dal governo e dall'opposizione, come già in parte sta accadendo naturalmente. Tra poco peraltro sentiremo un racconto, una chiave diversa, Antonio Talia, proprio su Kaliningrad, che ci riporta un po' indietro anche nella storia. Eleonora Tafuro, il fatto di avere una Duma con una componente così massiccia di deputati di Russia Unita cambia in realtà qualcosa? Perché con te raccontavamo, si voleva una certificazione scritta, carta doveva cantare, che Russia Unita era indubitabilmente il primo partito. Ora che i deputati sono in maggioranza di Russia Unita, cambia qualcosa per Putin, per la politica?
1: No, perché credo che la Duma abbia ormai perso centralità, politica e peso proprio nel processo di decisione, che è altamente centralizzato, quindi dipende proprio dalla presidenza. Anche la, elaborazione della politica estera è molto verticale in Russia, quindi diciamo a livello pratico non cambia molto. Quello che chiaramente Putin voleva era lanciare un messaggio di unità e di legittimità del suo potere in un momento in cui comunque la Russia sta affrontando oggettivamente delle difficoltà sia sul campo di battaglia in Ucraina che proprio sul proprio territorio,
0: Sì.
1: no? Anche per via degli attacchi ucraini e, come sappiamo, delle conseguenze anche sui prezzi dei carburanti e sulla disponibilità di queste materie prime.
0: Eleonora Tafuro, ti chiederei quasi un telegramma su quello che è l'ennesimo decreto firmato da Vladimir Putin, il quarto aumento di questo tipo dall'inizio dell'anno, cioè parlo dell'aumento dell'organico delle forze armate russe. È un aumento di poche migliaia di uomini, credo 15.000, adesso sto cercando il numero esatto, 15.500 unità, che porta gli effettivi a 2.441.630, credo che sia il secondo esercito più numeroso al mondo. Aumentare gli effettivi col contagocce, verrebbe dire, cioè quattro aumenti da 15.000 nel giro di un anno, invece che una coscrizione un po' più massiccia. Ci dice qualcosa del modus operandi? È un timore di. Lo faccio piano piano, lo dico malissimo, lo faccio piano piano così passa in maniera più dolce?
1: Eh certo, insomma, una delle più grandi preoccupazioni proprio prima, no, delle elezioni parlamentari era proprio che Putin avrebbe

0: non è che ci aspettavamo, perché certo, effettivamente mancano i soldati, soprattutto questi soldati russi hanno un'aspettativa di vita sempre minore sul campo di battaglia.
1: E così Vladimir Putin associa una retorica sempre particolarmente muscolare, i russi non si arrenderanno di fronte a nessuno, nessuno ci può minacciare, la risposta dovrebbe essere tutti ci mobilitiamo, tutti partiamo, in realtà si fa col contagocce per trovare proprio un equilibrio tra una retorica particolarmente incendiaria e un passo passo sul campo di battaglia. Poi il fronte non ci restituisce in realtà l'avanzamento russo nelle speranze di Vladimir Putin, piuttosto anche, come spesso accade, una serie di colpi di coda da parte degli ucraini. Gli ultimi, operazioni Vivaldi, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Intanto grazie mille, Eleonora Tafuro, come sempre, ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Buona serata.
1: Allora, io direi, prima di andare a sentire come se la cava chi è la guida, proviamo a capire meglio di cosa stiamo parlando quando parliamo di Kaliningrad. Che cos'è questa esclave in territorio russo? Perché è così importante? Perché c'è questa doppia percezione? I paesi del Baltico si sentono minacciati dall'esclave stessa, l'esclave si sente minacciata dall'accerchiamento della NATO. Certo, verrebbe da dire, alcuni paesi lì attorno non erano nella NATO prima dell'invasione su larga scala. Sentite Antonio Talia.
2: Aprile 1945. Dopo i massicci bombardamenti alleati degli anni precedenti, le forze sovietiche conquistano Königsberg, città di lingua tedesca in territorio polacco, affacciata sulle sponde del Mar Baltico. Gli accordi di Potsdam, stretti per definire il destino della Germania sconfitta, stabiliscono che Königsberg spetta all'Unione Sovietica. La popolazione tedesca viene espulsa, scatta il ripopolamento di cittadini russi e nel 1946 la città cambia nome e diventa Kaliningrad, un pezzo di territorio russo piantato nel nord della Polonia, a pochi chilometri da Danzica. Kaliningrad diventa un exclave russa, un territorio che appartiene in tutto e per tutto a Mosca, ma senza alcuna continuità territoriale con il resto del territorio russo. È troppo strategica per lasciarla a qualcun altro, perfino a uno stato satellite come la Polonia comunista. Durante la Guerra Fredda, Kaliningrad diventa uno snodo di traffici militari, cantieri navali e intrighi. Serve alle fregate russe per evitare i ghiacci invernali degli altri porti del Baltico e al KGB per tenere d'occhio quello che succede in Polonia, dove movimenti come Solidarność iniziano ad alzare la testa. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, Kaliningrad rimane alla Russia e oggi, con l'aumento delle tensioni dopo l'invasione dell'Ucraina, la collocazione geografica la rende più strategica che mai.
1: Questa è l'ulteriore pennellata analitica del nostro Antonio Talia per capire l'importanza di Kaliningrad. Kaliningrad, da dove la Russia potrebbe minacciare l'utilizzo di armi nucleari contro i paesi NATO se l'Alleanza Atlantica dovesse bloccare l'accesso proprio a Kaliningrad? Il tutto nasce da una serie di misunderstanding, direbbero gli anglosassoni, che hanno a che fare con che cosa? Con quell'esercitazione NATO di un mese fa, nella quale, sto pensando anche a Sentinel, a tutte quelle manovre NATO atte alla protezione dei paesi NATO e dei membri della NATO stessa, che essendo però particolarmente vicina alla Federazione Russa, evidentemente hanno una percezione speculare e antitetica rispetto a quello che accade. Lunedì sera, questa lettera formale che vi dicevo, intanto Antonio Talia sempre mi segnala due cose importanti. Un aggiornamento sul Fly Dubai, l'attentatore è stato arrestato e interrogato dai sauditi intanto. E poi, invece su Russia, la Zakharova, le fabbriche europee che producono munizioni per l'Ucraina sono un nostro obiettivo legittimo. Questa è una notizia, direi, molto molto rilevante, perché vuol dire che tutte quelle fabbriche in territorio europeo che in qualche modo offrono sostegno all'Ucraina diventano obiettivo. Siamo passati da un tentativo di Mark Rutte di smussare un attimino gli angoli a Maria Zakharova, che però, dobbiamo confessare, non è nuova a atteggiamenti, diciamo, un po' gridati, un po' forti, ecco, un po' aggressivi, mettiamola così. Allora, facciamo una piccola pausa. Traffico, poi provo a rispondere a alcune domande su Kaliningrad e poi andiamo in Marocco, perché lì c'è una buona notizia. Per la prima volta il re ha concesso a una donna di vestire il ruolo di premier. Traffico.
3: Strade in diretta. Bentrovati in nostra compagnia, nuovo aggiornamento.

0: Intanto un incidente sull'8 Milano-Varese provoca code tra lo svincolo di Fiera Milano e l'innesto con la 4 in direzione di Milano. Sul tratto milanese della 4 invece in direzione di Venezia code per un secondo incidente tra l'innesto con la 8 e Cormano. Ci spostiamo in Liguria. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ancora lunghe code segnalate 9 km per un cantiere di lavoro tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla tratta Ancona-Pescara della 14 invece un cantiere di lavoro provoca 5 km di coda tra l'innesto con la 25 e lo svincolo di Atri Pineto in direzione di Ancona. Ancora rallentamenti e code tratte sulla 16 Napoli-Canosa per lavori in corso tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Nessun luogo è lontano.
2: E in chiusura abbiamo questa dichiarazione della portavoce del Cremlino, Maria Zakharova, del Ministero degli Esteri, perché Peskov è portavoce del Cremlino, che getta parecchia benzina sul fuoco e dice tutte le fabbriche di munizioni in territorio europeo sono obiettivo legittimo. Diciamo che a livello di escalation, quantomeno retorica e verbale, stiamo raggiungendo livelli piuttosto alti. Qualcuno scrive in estrema sintesi: i russi sono cattivi e noi siamo buoni, come sempre. Qualcun altro... mi piacerebbe sapere come definire il regime di Putin. L'ascoltatore di prima come definirebbe l'ascoltatore di prima il regime di Putin? Io dittatura, anche perché ha fatto fuori giornalisti e oppositori. Così Sandro da Milano, che mi sollecita in una definizione: è un regime che ha avuto una svolta autocratica, direi visibile a tutti, ne hanno fatte le spese quasi tutti gli oppositori politici, perché l'opposizione politica che c'è è di facciata, tantissimi giornalisti che hanno provato a indagare su alcuni loschi affari anche fuori dal territorio russo, perché molti noi dimentichiamo, per esempio, quei colleghi russi che morirono in Repubblica Centrafricana indagando sulla Wagner, sto parlando di parecchi anni fa. E detto ciò, una Duma sempre più svuotata, poteri assoluti al potere dal 1999, si vota, per carità, però è certamente una deriva molto molto autocratica, molto seria. Prima di tornare magari in chiusura alle ultimissime, voglio farvi sentire la voce della professoressa Caterina Roggero, che insegna alla Statale di Milano, è anche analista senior per ISPI, esperta di Nord Africa, ha scritto tantissimi libri su Nord Africa, e in particolare l'abbiamo raggiunta per una notizia che è notevole per il Marocco, perché un'avvocatessa cinquantenne, ex ministra dell'urbanistica, quindi molto noto alla politica marocchina, è stata designata dal re Mohammed come prima premier marocchina. Sentite.
3: A una settimana dal voto in Marocco è stata nominata come capo del governo una donna. Questa è la principale novità per il Marocco, che non ha mai avuto un primo ministro donna, un capo del governo donna, ed è senz'altro una novità importante che denota comunque un'attenzione nei confronti del rinnovamento. Però al tempo stesso non è un nome nuovo assolutamente, e già da alcuni anni si pensava che El Mansouri potesse divenire, avesse diritto ad assumere questo ruolo, perché è molto conosciuta all'estero. Ecco, se vogliamo è un po' un messaggio simbolico fa parte di quella vetrina che il Marocco vuole mostrare all'estero di paese sulla via dello sviluppo, ampiamente sulla via dello sviluppo moderno e quant'altro. E la nuova capo del governo era l'ex sindaco di Marrakech, che è altrettanto vetrina del Marocco al mondo come città turistica più importante. Quindi senz'altro è un segnale questo in tal senso, ma è appunto una donna che fa parte del partito PAM, che è arrivato per la prima volta in testa alle preferenze di voto, ed è appunto ambiva a questa carica, a questa nomina già da un po' di tempo, proprio perché comunque si era distinta. Diciamo che avrà davanti a sé una serie di dossier che comunque che sia donna non cambiano, su una questione prettamente femminile come potrebbe essere la riforma del codice della famiglia, della Mudawama, non si è mai espressa in modo radicale o rivoluzionario, mantenendo comunque la linea del re. C'è da ricordare infatti che questo partito, il partito di cui fa parte, è il partito di ispirazione monarchica, fondamentalmente più forse vicino al sovrano di tutti gli altri.
2: La professoressa Caterina Roggeros, Università Statale di Milano, ISPI, esperta di Nord Africa, tantissimi suoi libri appunto sulla storia del Nord Africa che vi consiglio, fotografa così l'importanza e anche tutta la serie di sfide che attendono Fatima El Mansouri, già sindaco di Marrakech, città simbolo di questo Marocco che oramai guarda con grande vicinanza soprattutto all'Europa. Poi c'è tutta la questione Ceuta, ma ci torneremo nei prossimi giorni. Insomma, staremo a vedere come si comporterà da premier. 349-238-6666, abbiamo gli ultimi ben 4 minuti, allora posso dedicarmi a voi, dubbi, curiosità, commenti e anche un po' di provocazioni. I servizi di tutto il mondo fanno fuori ricercatori, giornalisti e politici pericolosi, scrive un ascoltatore, non è esattamente così, gentile ascoltatore, in Occidente, salvo qualche forse rarissima eccezione, inchieste giornalistiche hanno fatto cadere i governi, inchieste giornalistiche e opposizione politica hanno fatto cambiare idea alla maggioranza della popolazione che poi si è espressa con un voto. Abbia pazienza, non possiamo paragonare il panorama mediatico russo o il panorama politico della dissidenza russa all'Italia, alla Spagna, agli Stati Uniti. Non è assolutamente la stessa cosa, non so bene da dove attinga questo genere di informazioni. Qualcuno in maniera molto provocatoria, a quelli a cui piace tanto la politica russa perché non ci vanno a vivere, e qualcun altro invece punta il dito su di noi, questa cosa non riesco a capire, mi dà sempre molto da pensare. Con i nemici si dialoga, ci state trascinando verso la guerra come successe nel 1914. Allora, un paio di notazioni se stiamo sulla stretta attualità. Con i nemici si dialoga, ha perfettamente ragione, da sempre, noi personalmente auspichiamo il trionfo della diplomazia. Lo hanno auspicato anche tanti leader, non soltanto della NATO, europei e anche della NATO, quando, e lo raccontavamo perché eravamo in diretta tutti i giorni, prima di quella fine febbraio del 2022 fecero la spola con Mosca supplicando Vladimir Putin di non dare seguito all'invasione quando questa sembrava molto molto forte. Gli ultimi dinieghi ai tentativi diplomatici arrivano da Mosca, anche questo è abbastanza innegabile. Su ci state trascinando verso la guerra, il fatto di attribuire a noi media, a noi giornalisti, francamente un ruolo quasi da non da pompieri ma da coloro che gettano benzina sul fuoco, francamente lo respingo al mittente. Ma sa perché? Perché mi ricollega al discorso di prima. Se fosse davvero tutto come in Russia, questo messaggio non potrebbe essere letto, cioè io e lei non potremmo dialogare anche in maniera accesa come stiamo facendo in questo esatto istante. La vera differenza è assolutamente quella. E poi, con un po' di rispetto per fior di giornalisti che hanno perso la vita in Russia cercando di fare il loro mestiere, un po' di rispetto sarebbe gradito. Qualcuno ricorda che in Marocco hanno votato in pochi, un misero 38%, ha ragione, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la Gen Z, come dicono quelli bravi, ha snobbato completamente questa tornata elettorale, non hanno votato i giovani, e questo è un tema naturalmente. Qualcuno, Calavera Bernardi, lo so che non devo leggerlo, secondo te. Invece di mettere questa musica di riempimento, dice, che vabbè, so che ti fa salire il sangue, dice mettete del sano e buon metal, ha ragione. Sembra quasi venerdì e stiamo un po' duettando con gli ascoltatori, ma ecco, è sempre Valeria Bernardi che preme play, ha ribadito, ha ragione. Kaliningrad mai stata polacca, semmai tedesca, l'ha raccontato molto bene Antonio Talia nella sua scheda, gentile ascoltatore. Allora, un occhio alle agenzie per capire se ci sono novità dopo quella che è stata la dichiarazione particolarmente aggressiva di Maria Zakharova, che era, la ribadisco, le fabbriche europee che producono munizioni per l'Ucraina sono un nostro obiettivo legittimo. No, non ci sono rasserenamenti, piuttosto rincara la dose. L'Unione Europea fa di tutto per evitare una soluzione pacifica. E ho la sensazione che di qui ai prossimi giorni avremo di che trattare, anche perché avremo un po' di novità anche di colleghi che andranno a consumare un po' gli scarponi in zona, quindi potremo raccontare con dovizia di particolari come evolve anche dal punto di vista diplomatico questo, non soltanto il nodo Kaliningrad, ma tutto il conflitto tra Russia e Ucraina. Tempo davvero scaduto, cosa ci piacciono? Beh, le opinioni, soprattutto se ben informate.
4: Dannato metal. Chiaro il messaggio.
2: Chiarissimo, come è chiarissimo il mio ringraziamento a tutti gli ascoltatori e un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, un saluto.
5: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
11: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
12: Sono le 17.
13: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Volo Fly Dubai, Katz, tentativo di un attacco jihadista, Netanyahu, passeggeri eroi. Balneari al via, il bando per le gare, concessioni fino a 20 anni, canone variabile e indennizzi. WhatsApp, arriva il parental control per i teenager anche in Italia. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, sventato solo grazie all'eroismo di alcuni passeggeri israeliani che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, hanno sopraffatto il terrorista e con le proprie mani hanno restituito il controllo dell'aereo a un altro membro dell'equipaggio di piloti presenti sul posto. Lo ha dichiarato in una nota il ministro della difesa Israel Katz. Secondo le prime informazioni in nostro possesso, l'intento del terrorista era uno solo: far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri, e intanto il premier israeliano Bibi Netanyahu ha definito i passeggeri eroi. Secondo le ricostruzioni, il copilota omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. L'aereo è poi atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In Italia adesso, presentata al Ministero delle Infrastrutture la bozza per il bando nazionale per le concessioni balneari.
1: Il documento è stato elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e servirà a comuni e regioni per bandire le gare in vista della scadenza fissata al 30 settembre 2027. Si tratta sostanzialmente di un vademecum che indica le modalità da seguire per le varie procedure da adottare. Si aggiudicherà la concessione a chi presenterà l'offerta giudicata più vantaggiosa. Una delle questioni più delicate dibattute in questi anni al centro delle rivendicazioni dei balneari riguarda gli indennizi a favore dei concessionari uscenti. Le linee guida del MIT prevedono il pagamento dei risarcimenti per gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Altro elemento importante: il canone allo Stato non sarà fisso, potrà variare, si legge nel documento, in relazione alle diverse opere previste nel progetto di utilizzazione dell'area demaniale presentato dal soggetto aggiudicatario. E ancora, la durata delle concessioni potrà variare dai 5 ai 20 anni, comuni e regioni potranno rivedere la mappa dei lotti nel caso accorpandoli. Si potrà partecipare alla gara in forma singola o associata, ma recita il documento del Ministero, l'offerta dovrà essere limitata ad un numero massimo di lotti per ciascuna tipologia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Un altro operaio di 29 anni, di origine bengalese, è gravissimo. I due lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando, e a Ivrea, al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 5 operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Arriva il parental control per i teenager su WhatsApp anche in Italia.
2: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp, lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni, dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione, e 2 mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E questa era l'ultima notizia. Adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 18.

0: Teledata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.

17 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vado come sempre a passo di gambero, cioè dall'ultimo che tratteremo, sperando di avere abbastanza spazio, no, sicuramente lo riprenderemo perché è un tema che ci sta molto a cuore. È uscita la bozza del bando tipo nazionale, è ancora possibile di aggiustamenti, che riguarda i balneari, le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 a 20 anni. Lo dico perché è un tema che abbiamo più volte affrontato e anche molto dibattuto. Sappiamo, da un lato, i molti ascoltatori in quanto clienti dicono ci vuole maggiore concorrenza, dall'altro gli operatori, li abbiamo avuti ospiti molte volte, dicono attenzione, qui c'è stato un investimento anche molto forte, si rischia, l'accusa molte volte evocata è che gli stabilimenti balneari finiscono in mano a grandi gruppi, non dico multinazionali, ma grandi gruppi, perché hanno sparisca la conduzione familiare e quant'altro. Dicevo, le nuove concessioni avranno durata da 5 fino a 20 anni. Il testo era previsto già dal decreto legge dello scorso 11 marzo, per cui le gare dovranno essere poi avviate con la pubblicazione di un bando almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continuano ad avere efficacia sino al subentro del nuovo concessionario. Vengono disciplinati gli indennizzi per il concessionario uscente e previsti limiti alla concentrazione di licenze, e questo diciamo dovrebbe in qualche modo svuotare l'accusa. Adesso diventeranno grandi conglomerati di grandi gruppi. È un documento di 36 pagine con 20 punti, perché sono 20 punti che l'amministrazione concedente deve includere con la comunicazione delle strutture interne responsabili della procedura. Vado oltre la parte burocratica. Il criterio di aggiudicazione della concessione è unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, per esempio a favore delle piccole e medie imprese o delle imprese che applicano clausole sociali per garantire la stabilità occupazionale. La valutazione dell'offerta economica non potrà essere superiore al 10% del punteggio massimo relativo all'offerta tecnica, e poi requisiti indicativi, per esempio almeno un servizio igienico adatto ai portatori di handicap, una doccia con spazi di manovra per carrozzine a mare, percorsi pedonali complanari verso tutti i servizi con passerelle di larghezza minima di 1,20 m che permettono l'accesso diretto alla battigia, e poi disciplinate le spiagge libere attrezzate. Ne parleremo più avanti se riusciamo a farlo oggi, sicuramente avremo almeno un inizio di approfondimento. L'altro tema che tratteremo oggi, dopo i continui allarmi che sono arrivati in questi giorni, non lo dico in senso così poco serio, con tono quasi che va verso l'ilarità, noto che tutti questi allarmi che riguardano l'intelligenza artificiale sono arrivati dopo il rinvio della quotazione di Anthropic. L'ho già detto, c'è chiaro che c'è un'evoluzione, perché il presidente americano Trump ieri non ha mostrato alcuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ieri ha incontrato alla Casa Bianca i vertici delle aziende mondiali, quindi Anthropic, OpenAI, Palantir, Nvidia, Meta, SpaceX, Google, Microsoft e Amazon, e con un decreto presidenziale ha rinominato l'AI in superintelligenza.

tutti hanno aderito, dice, ha detto Trump, è la cosa più grande che ci sia, la più grande che ci sia mai stata, molto più grande di internet, chi vincerà questa corsa vincerà tutto. E ha detto che a breve nominerà uno zar dell'intelligenza artificiale, che non ho capito bene che funzioni avrà, però ha anche aggiunto che gli Stati Uniti stanno pensando a un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Se i modelli non verranno usati a fin di bene, lì bloccheremo. E ieri hanno firmato le grandi aziende tecnologiche un accordo moralmente vincolante per adottare misure per regolamentare l'intelligenza artificiale. In realtà è un'autoregolamentazione, lo ha detto lo stesso presidente americano. Ci sarà una forte componente di autoregolamentazione. Io preferisco sempre all'autoregolamentazione, regolamentazione nel senso che ti dà maggiori garanzie, perché poi lasciare che si auto, poi dipende anche dall'etica di ognuno, che ci sia autoregolamentazione, secondo me un po' di rischio lo include. Comunque tutti, da Elon Musk a Zuckerberg, Bezos, Wang, ha detto Trump, tutti hanno voluto dimostrare che di fronte alla sfida con la Cina gli Stati Uniti non vogliono mettere un freno allo sviluppo. Ne parleremo, perché se da un lato il fatturato di, oltre che per quello che è successo ieri alla Casa Bianca, il fatturato di OpenAI si sta avvicinando ai 70 miliardi e recupera su Anthropic, ci sono stati, al di là dell'ordine esecutivo ieri firmato sulla superintelligenza, poi vedremo perché anche si è voluto cambiare il nome in intelligenza artificiale a superintelligenza, perché anche legalmente da questo punto di vista, ci sono stati vari allarmi. Allora io ricordo, al di là degli appelli di Amodei, che adesso è diventato Dario Amodei, numero uno di Anthropic, quello che mette sempre più in guardia sui rischi, ha detto dobbiamo lavorare assieme per poter vincere in sicurezza con l'intelligenza artificiale. Zuckerberg sempre ieri ha detto, quindi Facebook, Meta, ha detto le aziende tecnologiche hanno concordato su controlli interni robusti. Il New York Times nel frattempo ieri riportava di dipendenti di OpenAI che avevano lanciato l'allarme sull'intelligenza artificiale ma furono ignorati. E poi ricordo anche gli appelli che sono... OpenAI quando ha rinunciato al lancio del suo nuovo modello di ultima generazione e ha detto il modello non è abbastanza affidabile e ha detto ci sono timori per la sicurezza, e non è l'unico, tra l'altro Anthropic e OpenAI non sono ancora quotati in borsa, ed è addirittura la quotazione di Anthropic doveva essere intorno ai 2000 miliardi ma ha, diciamo, rimandato, da quello che abbiamo capito, al prossimo anno. E dicevo, oltre a questo, nel prospetto di Anthropic, per esempio per il collocamento in borsa, scrive la società di Amodei, avverte formalmente gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità, e lo mette nel prospetto informativo sulla quotazione. E dobbiamo, ed è lì poi l'appello a lavorare assieme, ed è l'ultimo allarme lanciato. Allora cercheremo di capire perché da un lato sia stato cambiato il nome in superintelligenza, che cosa sia questa autoregolamentazione, e c'è anche un sospetto che continua a circolare, e cioè che questi allarmi siano arrivati o per delle difficoltà in chi sta producendo i nuovi modelli, e quindi la richiesta fermiamoci un attimo, lo dico io, fermiamoci, riflettiamo, o anche per diciamo in qualche modo, in alcuni casi si sono ipotizzate operazioni di marketing, cioè dire guardate è sfuggito al controllo, figurati quanto potente è. Devo dire che la maggior parte di chi guarda queste dichiarazioni con malizia e scetticismo propende per la prima ipotesi, cioè aver rinviato la quotazione di Anthropic. Diciamo, questi allarmi distolgono dal motivo per cui l'hai fatta slittare, che non ci sia un problema interno in realtà di affidabilità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale. Il sospetto malizioso è allora ti metti a parlare d'altro per non parlare di come stanno andando gli elementi di ricerca e sviluppo dei nuovi modelli, e anche di questo parleremo. E poi in apertura due temi su tutti: uno è l'inflazione. L'inflazione ha ripreso a correre perché le stime preliminari per quello che riguarda il mese di settembre sono di

più 4,2% su base annua contro il 3,3% del mese precedente. E gli analisti stimavano un 3,7%, quindi è più alta, nettamente più alta delle attese. È tra l'altro dovuta quasi esclusivamente all'andamento dei prezzi energetici. Quelli regolamentati hanno fatto più 26% sull'anno prima, quelli non regolamentati più 22%. Però attenzione, perché inizia, io spero che non vada avanti, però non ho nessun potere per dirlo, inizia anche il cosiddetto effetto spin-over, cioè inizia a allargarsi, perché anche gli alimentari non lavorati sono cresciuti dal 3 al più 5,5% sull'anno scorso. Devo dire, ancora il cosiddetto carrello della spesa non dà segnali così preoccupanti, però è cresciuto dell'1,7%, cresce meno, molto meno dell'inflazione normale. Invece i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che tengono dentro anche il caro carburanti, fanno un più 5,3%. Tradotto, che cosa vuol dire? Vuol dire che si stanno iniziando a estendere, per quanto siano ancora sotto il livello di inflazione, gli effetti sugli altri prodotti, quello che abbiamo visto nel 2021 e soprattutto nel 2022. Perché succede questo? Beh, ci possono essere fattori congiunturali, penso a tutto il tema della frutta e verdura, spesso anche elementi di variazioni stagionali, ma perché a un certo momento, se iniziano a pesare i costi dell'autotrasporto, in parte vengono scaricati sul prodotto finale. B, perché sappiamo che a un certo momento il rischio più grosso non è solo sugli alimentari. Io metterei la firma per un'inflazione sul carrello della spesa, che vuol dire beni alimentari per la cura della casa della persona, a un più 1,7% sull'anno scorso. Ma sappiamo che poi iniziano a esserci, cioè aumentano i costi di trasporto, anche i costi produttivi, a un certo momento anche la filiera della distribuzione inizia a scaricarli. E poi c'è l'effetto che ho chiamato emulativo, ma su questo abbiamo fatto un podcast, che è stato il primo podcast della serie di podcast originali per quello che riguarda Focus Economia, e quindi il podcast prima è stato quello sull'inflazione, in cui abbiamo spiegato, il podcast si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, abbiamo spiegato cosa vuol dire l'effetto emulativo, come lo chiamo io, e vuol dire che a un certo momento, se non si raffredda l'inflazione dei beni energetici e i prezzi, e inizia a allargarsi altri prezzi, altri prodotti, tu poi inizi ad avere un'inflazione che si autoalimenta. In questo senso, chi può toccare i listini e inizia a pagare di più, non solo il pieno dell'automobile, ma anche la spesa, ma anche le voci degli alimentari, per esempio, non lavorati, se può inizia a dire: beh, quasi quasi ritocco anch'io i miei di listini. Ho sempre fatto l'esempio, non perché ce l'ho con i commercialisti, adoro i commercialisti, è di un libero professionista che dice: beh, senti, se tutto costa di più, anch'io posso ritoccare un po' la mia parcella. È quello che è avvenuto nel 21, 22 e /23, cioè quella che si chiama in gergo inflazione di fondo, l'inflazione che ormai tu stai generando al di là della dinamica dei prezzi del petrolio e del gas a livello internazionale. E a proposito di questo, e ho chiuso, parleremo con ARERA, l'autority che ha la vigilanza sui mercati energetici, perché allora abbiamo visto le offerte di Eni, Enel, ascolteremo anche quello che ha detto oggi Mazzoncini da Deborah Rosciani e Mauro Meazza, quindi A2A, però voglio dire, le bollette per i cosiddetti vulnerabili, quindi chi ha più di 75 anni, chi è titolare di bonus sociale o è beneficiario della legge 104, o abita in strutture abitative di emergenza, magari per terremoti, o isole non interconnesse, beh, ARERA ha detto attenzione, dove sono ancora nella parte, diciamo, non mercato libero ma mercato tutelato, nel quarto trimestre la bolletta elettrica aumenterà del 37% rispetto al trimestre precedente. Non sono la maggior parte dei clienti, sono 3 milioni di persone, ma e poi c'è stato chi ha commentato: guardate, allora a questo punto il prezzo fisso è la miglior difesa, l'ha fatto per esempio Elettricità Futura. Questo al netto dell'annuncio di un tetto ai prezzi, più che un tetto
un pacchetto

diciamo, annunciato da Eni tramite Plenitude, e l'iniziativa anche di Enel, che l'ha definita la più bassa del mercato. Però attenzione, perché dal 1 luglio del 24 la maggior tutela è terminata per i clienti domestici non vulnerabili, quindi gli altri sono o hanno mantenuto, come molti di noi, molti di voi hanno fatto, l'operatore precedente e sono andati nel regime cosiddetto transitorio, perché poi andrai poi sull'operatore privato. Sono 3 milioni, però proprio per le loro caratteristiche è lì che fa più notizia vedere un aumento della bolletta del 37% da un trimestre all'altro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 6363 del Digitale Terrestre.

come va l'euro, vanno le borse? Beh, chiaro che l'inflazione non è piaciuta in generale, non è piaciuta soprattutto quella italiana, non è solo quella italiana, abbiamo visto anche ieri l'inflazione spagnola a crescere molto. Però insomma, Milano perde lo 0,75%, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte lo 0,80%. Ci sono meno tensioni rispetto a ieri sui titoli di Stato. Adesso darò anche lo spread. Però per ora, oggi rispetto a ieri, che c'era stata una fiammata, si respira un po' di più. Dicevo, Francoforte meno 0,75%, l'America è invariata sul Dow Jones, più 0,50% sullo Standard & Poor's, più 0,70% sul Nasdaq.

Allora, c'è stato qualche dato americano anche interessante. La crescita americana nel secondo trimestre è stata al 2,2%, che è un dato migliore delle attese. E va detto, l'inflazione è alta, però ci si attendeva un 3,7%, siamo al 3,4%. La crescita americana è stata un po' meglio delle attese, anche perché il settore privato ha creato circa 15.000 posti di lavoro in più rispetto alle attese. Invece è crollata la fiducia dei consumatori americani a quota 81,9, tra timori crescenti per rialzo dei prezzi e situazione occupazionale. Devo dire che lo spread adesso si è un po' tornato vicino a 100 punti, ma non si segnalano, ribadisco, tensioni sui titoli di Stato.

Altri titoli, allora, continua a recuperare la crescita di Tecnoprobe più 2,30%, Mediolanum più 1,70% come Inuit, Campari invece Amplifon guadagna l'1,17%. Non ci sono grandi cali oggi, neanche grandi rialzi, va detto. Generali perde il 2%, Cucinelli l'1,90%, come Diassori, in Ferrari meno 1,60%, Banco BPM meno 1,40%. Intesa meno 1,30 come Fincantieri, Unicredit meno 1,20 come il Monte dei Paschi di Siena. Euro su dollaro a quota 1,13,54. Vado adesso anche sugli altri mercati, petrolio, gas come sempre. Allora, petrolio WTI a 91 dollari il barile più 1,6, Brent a 103 più 0,80. Siamo un più 36% da 27 febbraio per il WTI e più 42% per il Brent. Ancora, oggi tra l'altro non ci sono novità sull'eventuale blocco all'esportazione di gasolio da parte americana. Faccio notare che ad agosto noi abbiamo importato come Europa un 21% in più rispetto al 2025.

0: in media, ma ad agosto, tra fine maggio, cioè dopo l'attacco all'Iran, ad agosto abbiamo importato il 50% del diesel, del gasolio in più rispetto all'agosto del 2025 dagli Stati Uniti. Benzina, attenzione, scendono i prezzi per via dei tetti messi da Kuwait, IP ed Eni, ma anche c'è un leggero calo delle quotazioni internazionali. Risultato: la benzina modalità self-service ieri 2,111 euro al litro, resta un più 26%, gasolio 2,316 euro al litro. Ora, se ricordate, se ricordiamo i price cap, cioè i limiti messi, devo dire che ancora è conveniente, dico non perché abbia nessun interesse verso Eni, Kuwait o IP, perché anche se i prezzi medi incamerano, ripeto, i tetti già messi, comunque è a 1,99 per la benzina invece di 2,11 e gasolio è 2,19 invece del 2,31 che è il prezzo medio. E qui resta ancora un vantaggio, è chiaro che fanno media anche quei distributori. Ieri ci siamo occupati del mondo della pesca. Il tetto massimo non, introdotto da Eni, per esempio, non viene applicato alla cosiddetta rete alternativa, cioè non la rete tradizionale, non la rete dei distributori, perché loro si riforniscono all'ingrosso, ce l'ha spiegato bene ieri il rappresentante dei pescatori. E il prezzo per la pesca oscilla come prezzo tra 1,30 e 1,70 euro al litro. Il picco, per inciso, si è registrato a Lavagna, in Liguria. In alcuni casi gli aumenti sono del 200%. E visto che un peschereccio medio con circa 140 giornate di attività e 15 ore di lavoro al giorno consuma fino a 180.000 litri di gasolio l'anno, ecco da dove è arrivato il calcolo che citavamo ieri di 45.000 euro in più per il peschereccio che consuma di più, che è quello a strascico, ce l'ha spiegato il nostro ospite. Comunque, il carburante per un peschereccio negli anni 2000 rappresentava il 20-30% dei costi di esercizio, l'altro sostanzialmente è il costo dei pescatori, e adesso è arrivato a incidere per il 60% sul costo di esercizio. Poi c'è un sit-in a Porto Empedocle, i pescatori dicono non torneremo in mare, oggi è l'ultimo giorno di fermo biologico, ma non ci sono le condizioni per poter riprendere in mare. Anche i tassisti chiedono un intervento urgente contro il caro carburante, o sarà sciopero. Andiamo sul gas, che è in crescita oggi 71,5 più 3% euro a megawattora. Un anno fa, o meglio prima della guerra, era a 32 euro, siamo a più 120%. Elettricità domani a 209 euro a megawattora, verrà venduta un anno fa a 112. E adesso andiamo su meteo e pubblicità, qualche altra notizia in breve, poi il primo tema di approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it.

0: Agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera è stabile, ma il cielo sarà più nuvoloso al nord-ovest e in Sardegna, senza precipitazioni rilevanti. Sole prevalente altrove, domani cielo che si copre al nord-ovest e in Sardegna, anche con piogge sparse sulle relative montagne. Nubi irregolari sul resto del nord e del centro, sole al sud, scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63. Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
10: Focus Economia.

0: 17:34 minuti, adesso arriviamo all'inflazione, perché come anticipavo non c'è solo quella italiana, è salita in tutta Europa. C'è un ascoltatore che sta mandando decine di messaggi, so 20 volte più economia di te, più immagino, so di economia 20 volte più di te e ho un dottorato. Perché ci sei tu a condurre questa trasmissione? Questa è una bella domanda, però. Questa sarebbe meritocrazia? Anche questa è una bella domanda. Guarda, passavo di qua e hanno detto, dai. Allora, adesso arriviamo all'inflazione, però oggi, perché ogni tanto qualche buona notizia cerchiamo di tirarla fuori, al forum dell'Alco Consumo a Roma sono stati presentati i dati sull'andamento del largo consumo, che genera oltre 600 miliardi di giro d'affari e quasi 200 miliardi di valore aggiunto, quasi il 10% del PIL nazionale, occupa più di 4 milioni di persone, con 85 miliardi di export. Ne ha parlato, perché era organizzato da Centromarca, il presidente di Centromarca Francesco Mutti, ma ne ha parlato anche con la nostra Maria Luisa Pezzali, il direttore generale di Centromarca, Vittorio Cino.
1: La fotografia che ha elaborato Nomisma per nostro conto mostra che la filiera del consumo rappresenta la seconda filiera produttiva del paese. Stiamo parlando di 600 miliardi di euro di giro d'affari, di cui soltanto ben 235 miliardi che sono attribuibili all'industria. E poi in termini di filiera, quindi dall'agricoltura alla distribuzione, includendo ovviamente anche tutto il consumo cosiddetto fuori casa, quindi la ristorazione, il turismo, stiamo parlando di un comparto che nella sua totalità occupa 4 milioni di persone e produce quasi 200 miliardi di valore aggiunto e circa 85 miliardi di export. Quindi stiamo parlando di un settore direi trainante e strategico dell'economia e non solo dell'economia nazionale.
2: In un momento complesso quale quello che stiamo attraversando, quali sono le maggiori criticità?
1: Le complicazioni internazionali, il rischio geopolitico, il costo dell'energia, le strozzature logistiche, faccio riferimento al Golfo Persico, ma faccio riferimento alla potenziale ostruzione del Mar Rosso, sono tutti elementi che ci preoccupano moltissimo. Il mondo del largo consumo, quello alimentare, ma non solo quello alimentare, spesso ha delle filiere di fornitura lunghissime, in parte importante, basata su importazioni, che guarda caso passano dagli stretti e dal Mediterraneo. Noi importiamo più del 60% delle merci attraverso il Mar Mediterraneo. Quello che ci preoccupa maggiormente è l'incertezza. Non sappiamo quando questo finirà. Malgrado un dibattito, secondo noi, un po' sbilanciato, in Italia l'inflazione sui beni di consumo è stata inferiore alla media europea, dal 19 al 25, è stata nettamente inferiore alla media europea, sia per i prodotti freschi che per i prodotti confezionati. E questo si è avuto, mi lasci dire, anche perché comunque la filiera, malgrado tutti gli shock, ha saputo contenere in parte le ricadute delle proprie perdite di marginalità verso il consumatore finale.

0: questo entriamo nel tema aumento dei prezzi. Allora guardate, poi parliamo di inflazione. Adesso io invece vorrei occuparmi di quello che ha annunciato ieri ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'autority delle reti. Ha certificato il peso della crisi energetica sulle bollette. Attenzione, io lo dico da settimane, brutto direi, io lo dico, anzi. Tutti guardano il petrolio perché chiaramente l'impatto è su gasolio e benzina. E va bene, l'automobilista se ne accorge subito. Quando però continuiamo a dire guardate che i prezzi del gas a Amsterdam sono cresciuti più del petrolio, ma fuori da ogni ombra di dubbio, perché il petrolio ha fatto, prendiamo il Brent, un più 42%, sul gas ad Amsterdam siamo esattamente al 120%. Perché continuavamo a ricordare questa cifra? E anche il PUN, il prezzo cui viene venduta l'elettricità sul mercato libero domani, è a 210, prima dell'attacco, comunque un anno fa era a 112. Perché è chiaro che a un certo momento il gas, cresciuto ben più del petrolio, anche il gas transita, erano il 20% del gas liquido, passava dallo Strait di Hormuz. Poi va a impattare anche sull'elettricità, perché noi usiamo il gas come riferimento per la fonte, diciamo, per calcolare il prezzo della bolletta, la buffer zone, quella che ti serve per garantire comunque la produzione, e prima o poi andrà sulla bolletta, con la differenza che mentre tu la benzina la vedi ogni giorno, puoi adottare delle, magari cerchi di utilizzarla meno, è più difficile quando ti arriva direttamente in bolletta su tutta la parte elettrica. È puntualmente successo ieri ARERA, ha detto nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili, quindi gli over 75, titolari di bonus sociale, beneficiari della legge 104 e utenti di strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi o di isole minori non interconnesse, vedranno crescere la bolletta del 37%, non rispetto a un anno prima, rispetto al trimestre precedente, che è anche peggio. Allora, ieri, poi ascolteremo anche A2A, ieri abbiamo parlato di Eni e di Enel, ma qui parliamo dei vulnerabili, quelli che sono rimasti nella maggior tutela dopo il 1 luglio del 2024. Presidente dell'ARERA, Nicola Dell'Acqua, buonasera Presidente.
1: Buonasera Dottor Barisone, buonasera a tutti i radiospettatori. Si sente solo durante l'emergenza, mi pare.
0: Lo so, lei prima era Presidente, era commissario all'emergenza idrica, chiamiamo per l'emergenza idrica. Adesso non voglio fare altre associazioni. Certo che è in una posizione delicata, è più difficile chiamarla quando le bollette calano, ma vedremo, appena arriverà la notizia di bollette in calo, Presidente, la chiameremo subito a questo punto. Però mi sa che ci sentiremo fra un po'. Allora, senta, invece, seriamente, fa molta specie in chi non conosce il mercato dire ma come, sono i clienti vulnerabili socialmente, vulnerabili economicamente,

0: momento in cui sappiamo che diminuirà, perché possiamo solo dire che dovrebbe poter diminuire, il prossimo trimestre calerà. Quindi in questo dobbiamo essere molto attenti e precisi. Mi permetto di dire che, diciamo, il primo risparmio di cui abbiamo bisogno è che l'utente sia informato energeticamente, cioè la cultura dell'energia. Cosa intendo? Intendo che ARERA ha messo a disposizione, dottore, degli strumenti come il portale dei consumatori, che è il portale delle offerte, www.ilportaledelleofferte, e anche lo sportello per il consumatore, quindi www.sportelloperilconsumatore, dove una persona può andare da una parte a vedere gli esatti consumi che fa, pod per pod di tutta Italia. Quindi io metto il mio pod e so che Nicola Dell'Acqua ha consumato quello in quel mese, quello in semestre, quello di un anno o precedenti. Quindi comincio a sapere quanto sto consumando. E poi nel portale delle offerte ci sono una serie di offerte sul mercato libero che l'utente può andare a scegliere. Questo direi che è il primo passo, se mi permette, per cercare di capire esattamente quanto stiamo spendendo o quanto ci è costato di
1: più. No, ma questo, allora, l'autoconsapevolezza, l'autocoscienza è fondamentale, però io vorrei sapere, Presidente Dell'Acqua, se io dico a uno che è in regime di tutela, perché magari è più di 35 anni, alla legge 104, ti aumenta del 37%, ma tu sei ancora in regime di tutela, vuol dire che io che non sono in regime di tutela, cioè che gli altri consumatori pagano molto di più, perché sennò non si capisce dov'è la tutela.
0: Allora, la tutela è intanto, come le dicevo, non è il 37%, ma solo il trimestre che è il 37%, l'annuale è il 9%, quindi è già una tutela quella di tre mesi in tre mesi. E il secondo aspetto è che ricordiamoci sempre che è un tasso variabile, quindi come tutti i tassi variabili può essere che c'è un momento in cui il mercato mi dice, come in questo, che sto pagando di più, ma se io vado a fare lo storico di quello che è la maggior tutela...
1: Cioè lei dice, se io prendo la bolletta mia o la bolletta sua rispetto a quella di un over 75 o con la legge 104, nell'arco dell'anno si vede che è un mercato più tutelato?
0: Si vede assolutamente che è un mercato tutelato, poi... Nel mercato, quello libero, scelgo io se la tariffa deve essere fissa o variabile. Ok? Quindi anche lì bisogna che ci muoviamo molto bene. Tariffa fissa e tariffa variabile. Potremmo fare l'esempio del mutuo di prima casa, no? Se io compro una casa, vado in mutuo in banca e chiedo un tasso fisso, so quello che spendo fino alla fine del mutuo. E invece se faccio il variabile, sono soggetto, può andare bene, può andare male, ma sono soggetto
1: alle variazioni. Comunque lei ci sta dicendo che il regime di tutela, preso, lasciamo stare questo rialzo trimestre su trimestre, preso nell'anno a crescite, cioè conviene, tutela, per usare proprio il termine, le persone che sono in quel regime. Una domanda, prima parlavo, so che non è il vostro compito, voi fate l'autorità di regolazione, ma lei che idea si è fatta sulla composizione della bolletta? Perché continuare ad usare il gas come riferimento, quando poi è il gas ormai dal 22, dall'invasione russa dell'Ucraina, forse la materia prima che oscilla di più, perché ho detto è cresciuta anche più del petrolio, non si riesce a uscire da questo, perché sennò il beneficio delle rinnovabili, Presidente Dell'Acqua, poi in bolletta non lo vediamo, cioè lo vedo io se sono in autoconsumo, se consumo l'energia del mio pannello, non so, la pala eolica è più difficile, ma non lo vediamo nella bolletta per tutti gli italiani.
0: Attenzione, allora qua entriamo nel mercato però dell'energia. Noi dobbiamo fare, non è che c'è un meccanismo preciso dove noi siamo legati al costo del gas. Noi siamo legati al costo del gas perché tutt'oggi in Italia per avere l'energia il 60% arriva dalla trasformazione tra gas e energia. Quindi questo 60% spessissimo fa il riferimento del mercato. Ok? Quindi io in questo caso sono fermo lì. Però ad esempio quest'estate, che è stata un'estate particolarmente siccitosa, dove anche l'acqua ha contribuito, la mancanza di acqua ha contribuito a mettere in crisi un po' l'idroelettrico, un po' lo stesso gas per il raffreddamento delle centrali,

0: questo alle volte e nei quarti d'ora in cui viene formato il mercato non è neanche stato più il gas a fare il mercato, ma anche altre risorse. Le devo dire questo, bisogna che siamo chiari su questo. L'unico modo per uscire da questo loop che sta creando il gas è seguire quello che è il PNIEC. Il PNIEC è il piano nazionale energetico che ci dice che fra 2 anni, se realizziamo tutto il fotovoltaico che è in programmazione e siamo sicuri che verrà realizzato, perché tante sono le autorizzazioni, poi anche avendo liberato il mercato virtuale avremo autorizzazioni sicuramente più veloci e più speditive, attuando questo usciremo da questo loop, perché l'energia come il solare la farà da padrona. Quindi
1: se ho ben capito, Presidente, lei dice adesso ancora il gas, tranne che in alcuni casi eccezionali, a farla da padrone, perché viene usato come, se non ricordo male, voi lo chiamate buffer, cioè la parte, certo, lo zoccolo duro, perché è chiaro che il fotovoltaico non lo puoi usare di notte, l'eolico non lo puoi usare quando manca il vento, l'idroelettrico può avere problemi della siccità, per garantire lo zoccolo duro che tu hai sempre una produzione e non un'oscillazione continua, viene usato il gas. Se ho ben capito, lei ci dice non è per questo motivo che la fa da padrone perché ancora quasi il 60% dell'elettricità è fatta col gas. Quindi, se ho ben capito, lei dice fra 2 anni, se si invertiranno i rapporti, che magari sarà il 60% rinnovabili e il 40% di gas, sarà meno forte l'incidenza in bolletta?
0: Assolutamente sì. E un'altra cosa che forse stiamo sbagliando, abbiamo sbagliato nel tempo e adesso dobbiamo correggere, è che comunque dobbiamo ricordarci che il gas, anche col PNIEC, rimarrà al 30%, non dobbiamo demonizzare il gas, perché comunque fino a che non ci saranno altre fonti, si parla di nucleare e di altro, comunque un piccolo zoccolo per 20 anni lo dobbiamo tenere. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo demonizzarlo e dobbiamo efficientare anche le centrali a gas. Perché? Perché brucino meno gas possibile e producano più energia. Cioè, noi non dobbiamo avere centrali vecchie perché diciamo il gas non si userà più. No, non guardiamo il PNIEC. Io adesso sono presidente di ARERA da 8 mesi. La prima cosa che ho fatto è stato vedermi le pianificazioni. La pianificazione dice che questo comunque 25% rimarrà. 25% della nostra energia è tanto, vero? Stiamo sempre parlando di 80 terawatt anno. Quindi, se non ci sono gli aumenti con i data center e quant'altro. Quindi il gas non lo dobbiamo vedere come un nemico. Il gas lo dobbiamo
1: assolutamente gestire. No, ma io non lo sto demonizzando e ho capito benissimo che quello che io chiamo buffer, quello che dice marginal price, va bene per la composizione dell'elettricità. Ho capito benissimo che finché non avremo qualche altra fonte in grado di garantirti la continuità, che vuol dire che produci sempre elettricità, non in base alla meteorologia, e io ne vedo una sola e si chiama nucleare, perché ho le centrali a carbone, no, a petrolio, meno che meno. Il gas e il nucleare può svolgere lo stesso ruolo, ma sappiamo che i tempi sono lunghi. È chiaro che una quota di gas ne avrà sempre bisogno, però vedremo, perché lei ci ha detto che al di là della quota di cui avremo bisogno, che magari sarà il 30%, non più il 60%, dovrebbe invece essere meno vincolata e legata la bolletta all'andamento del gas rispetto ad adesso, dove la quota di rinnovabili è ancora bassa. Guardate, nel ringraziare il presidente di ARERA Nicola Dell'Acqua, lo dico a molti ascoltatori, fino al 22, fino all'invasione russa dell'Ucraina, il gas non sapevamo neanche la quotazione molte volte, nel senso che tutti abbiamo scoperto, tra virgolette, che esiste una quotazione anti TTF di Amsterdam, perché era talmente fermo come prezzo, viaggiava 23, 24, 25 euro a megawattora, che era del tutto ininfluente, era una commodity, ma neanche di quelle più interessanti, perché avevamo fatto in questi anni puntate sul cacao, sul caffè, su altre commodities che oscillavano improvvisamente. Il gas era lì fermo. Poi tutto è cambiato, appunto, con l'invasione russa dell'Ucraina, e adesso abbiamo scoperto che, dopo quello che è successo a Hormuz, che è una fonte altro che commodity, assolutamente variabile e anche molto più variabile e sensibile dello stesso petrolio. Da qui è facile adesso passare, io spero che poi alla fine dell'anno abbia ragione dell'acqua, si andrà per i tutelati, per i vulnerabili, a un più 9% nel prezzo complessivo rispetto all'anno prima. Quello che è certo è che già invece purtroppo l'inflazione, abbiamo fatto tempo a dire guardate che a giugno, luglio, agosto l'inflazione stava viaggiando in maniera non preoccupante, non ce l'aspettavamo così, ecco, è arrivato il dato di settembre.

0: Ma avevo promesso, in effetti avete ragione, anche di far ascoltare, ecco, detto oggi, Mazzoncini di A2A sulle loro politiche, perché adesso insomma Eni, Plenitude e Enel hanno dato il là. Con Eni ha detto uno sconto del 30% rispetto all'offerta base, Enel offriamo uno sconto al 50%. Sentiamo Mazzoncini oggi ai microfoni di Due di Denari.
1: In questo momento in cui la situazione geopolitica di Hormuz ha portato il prezzo all'ingrosso, cioè il prezzo spot, il prezzo quotidiano, a livelli molto alti, non come quelli del 22 ma molto alti, il nostro prezzo sta al 50% meno dell'attuale prezzo all'ingrosso. Nel momento in cui tu basi la tua, il tuo prodotto energetico sulla base di una pala eolica, un pannello solare, le batterie, sei sganciato completamente dalla geopolitica del combustibile fossile, del petrolio, del gas, e quindi il tuo prezzo non dipende più da quello, ed è la ragione per cui il nostro prodotto ha lo stesso identico prezzo da 3 anni. Il primo consiglio che va dato assolutamente ai consumatori è in questo momento che devono proteggersi con contratti a prezzo fisso. Questo è il primo punto. Consideri che i nostri clienti, per esempio, ormai per il 95% degli ultimi mesi stanno facendo contratti a prezzo fisso. I contratti a prezzo fisso, anche quelli corti, tra virgolette, a 2 anni, tutti quelli che sono stati sottoscritti negli ultimi mesi non stanno vedendo assolutamente l'aumento di questi giorni, perché li hanno sottoscritti mesi fa in un momento in cui il prezzo energia era più basso. Quindi il vantaggio del contratto a prezzo fisso è che ormai è diversi anni che è stabilmente un contratto più basso dei prezzi spot giornalieri, e quindi noi sconsigliamo in questo momento ai clienti di rimanere esposti alla volatilità del mercato.

0: Sì, ricorda il consiglio di Mazzoncini molto quello che viene dato con i mutui, come veniva detto prima, i mutui per la casa. Il problema è se ti aspetti che i tassi uscirono oppure no. E in effetti pensavamo tutti, diciamo, che il mercato si fosse stabilizzato fino a fine febbraio a 32 euro per il gas, intorno ai 30 euro per il gas. Parliamo di inflazione, dicevo, dopo il GR24 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali. Ti ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere.

0: Dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: Oh, ti senti così?
1: Oh, ti senti...
2: Ah.
1: Prostat Act è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
4: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
13: Le 18 e un minuto.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Volo Fly Dubai, cazzo, tentativo di attacco jihadista, Netanyahu, passeggeri eroi. Foti, faremo rispettare la sentenza sul caso Reggiani. Ancora morti sul lavoro, due vittime ad Ancona e nel Milanese. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, sventato solo grazie all'eroismo di alcuni passeggeri israeliani. Lo ha dichiarato in una nota il ministro della difesa Israel Katz. Eroi anche per il premier israeliano Bibi Netanyahu.
1: È atterrato poco fa a Tel Aviv l'aereo che ha riportato a casa i circa 180 cittadini israeliani che erano a bordo del volo Fly Dubai, che stamattina ha subito un tentativo di dirottamento quando il copilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. Il volo di rientro è stato scortato da caccia israeliani e all'atterraggio i passeggeri hanno trovato ad attenderli oltre ad il premier Netanyahu, il quale in un video ha lodato gli eroi che hanno evitato un disastro e ha annunciato che il copilota è stato arrestato e viene interrogato dalle autorità saudite. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentativo di attentato jihadista. Gli apparati di sicurezza israeliani che stanno indagando propendono per l'atto terroristico, pur senza indizi di un mandante straniero. Il paese è in stato di allerta, lo stesso Netanyahu aveva lanciato l'allarme qualche giorno fa, considerando anche la concomitanza con le feste ebraiche, le stesse durante le quali 3 anni fa avvenne il massacro a opera di Hamas. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Quando la sentenza sul caso Reggiani verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento, lo si può fare grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stata importante, così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica. Così il ministro degli affari europei Tommaso Foti risponde alle polemiche sul caso Reggiani. Avvocata, 2 volte sindaca della sua città Marrakesh, Fatima Zahra Mansouri è la prima premier donna del Marocco. L'analisi di Caterina Roggero, docente di cultura araba presso l'Università degli Studi di Milano e ricercatrice dell'ISPI, al microfono di Giampaolo Musumeci in Nessun luogo è lontano.
2: È un po' un messaggio simbolico che fa parte di quella vetrina che il Marocco vuole mostrare all'estero di paese, diciamo, sulla via dello sviluppo. E la nuova capo del governo era l'ex sindaco di Marrakech, che è altrettanto vetrina del Marocco al mondo come città turistica più importante. Quindi senz'altro è un segnale questo in tal senso, ma è appunto una donna che fa parte del partito PAM, che è arrivato per la prima volta in testa alle preferenze di voto. Per esempio, ecco, su una questione prettamente femminile come potrebbe essere la riforma del codice della famiglia, della Mudawama, non si è mai espressa in modo diciamo radicale o rivoluzionario, mantenendo comunque la linea del re. C'è da ricordare infatti che questo partito, il partito di cui fa parte, è il partito di ispirazione monarchica, fondamentalmente più forse vicino al sovrano di tutti gli altri.
0: La cronaca è ancora una giornata di morti bianche.
3: 2 operai sono morti oggi in altrettanti incidenti sul lavoro che riaccendono l'attenzione nazionale sulle morti bianche. Nel porto di Ancona, all'interno del cantiere navale Fincantieri, una violenta fiammata ha investito 2 operai di una ditta appaltatrice esterna. Sofian Boutra, 55enne tunisino, è morto in ospedale per le ustioni riportate. Gravissimo un collega, un ragazzo bengalese di 29 anni. Immediata la protesta dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero. Poche ore dopo, nel Milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è precipitato nel vuoto per 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Il tutto proprio nel giorno in cui a Ivrea, dopo 3 anni di indagini, si è aperto il processo per la strage ferroviaria di Brandizzo, in cui 5 operai persero la vita sui binari travolti da un treno. Gli imputati sono 21 e la prima udienza è stata rinviata al 28 ottobre prossimo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24. 24 ore.
0: Un ragazzo di 21 anni di nazionalità polacca è morto tragicamente intorno alle 11 di questa mattina in piazza Gaulenti a Milano, precipitando da un'altezza di 15 metri, secondo una prima ricostruzione, nel tentativo di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como, è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. Questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR alle 19, adesso ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
3: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
4: Focus Economia.

0: minuti. Dunque, dicevamo dell'inflazione. Allora, il dato è, da questo punto di vista, europeo e non è solo appunto italiano, ma non è che questo ci tranquillizzi, perché c'è un'attesa di un aumento dell'inflazione al 3,7% a settembre per tutta l'area euro. E in Germania è stato diffuso il dato oggi, è al massimo dal fine del 2023, al 3,3%. Spagna è al 4,9%, ieri è arrivato il dato spagnolo, che è il valore più alto del febbraio del 2023. E anche in Francia l'inflazione è cresciuta meno che in Italia, al 3%. Poi c'è appunto il dato italiano di oggi, in cui abbiamo la sensazione che non si stia scaricando del tutto, perché il carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa della persona, sono passati dallo 0,9% all'1,7%. L'inflazione invece è al 4,2% su base annua. Però se inizio a guardare alcuni generi, tipo gli alimentari, gli alimentari non lavorati, sono passati dal 3,8% come crescita al 5,5%. Nel giorno in cui l'Istat ci dice che cala anche la fiducia dei consumatori e delle imprese. Dottor Lucio Poma, capo economista di Nomisma, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a te.
0: Allora, Poma, senta, da questo punto di vista, il dubbio, o meglio, il timore che tutti hanno e che io ricordavo in apertura del programma è il seguente: non avevamo dubbi che l'inflazione sarebbe aumentata soprattutto per i generi, anzi quasi esclusivamente per i beni energetici. Quelli regolamentati hanno fatto, a questo punto sono saliti a un più 26% rispetto a un anno fa, quelli non regolamentati a un più 22%. Però la domanda, appunto, il timore che tutti abbiamo è: sta iniziando a espandersi, a contagiare anche il resto, cioè sta iniziando a diventare anche inflazione di fondo che noi iniziamo a creare, perché alla fine, dopo che uno vede gli aumenti del pieno della benzina, del costo del trasporto e quant'altro, inizia poi a trasferirli e lì si va verso il processo di emulazione, per cui io, anche se non ho avuto dei costi più alti, vedo che tutto cresce e se posso alzo anche i miei di prezzi.
1: Allora, lei ha fatto all'inizio proprio un confronto europeo, no? Spagna, Germania, Francia, UE. Ecco, su questo bisogna dire a chi ci ascolta che l'Italia ha una situazione anomala positiva, cioè l'Italia ha 4,2 di inflazione, come hanno letto certi giornali erroneamente, hanno titolato aumenta il carrello della spesa del 4,2. Come hai ricordato, il carrello della spesa, l'inflazione di fondo è quella core, e l'Italia solo 1,7. Ad esempio la Spagna, che ha 4,9, ha 3,1% di inflazione core. La Germania, che ha 3,3, come ricordavi, ha 2,4 di inflazione core, così come l'Europa. Cioè, cosa vuol dire? L'Italia è il paese che ha l'inflazione di fondo più bassa, ma è il paese più esposto rispetto agli altri alla componente volatile, che viene appunto separata, si chiama transitorio volatile, che è quella degli energetici regolamentati o meno, ma anche del prezzo degli alimentari non lavorati, no? Perché sono volatili anche un po'. Perché questi si muovono in maniera velocissima e instabile. Per ricordare ai nostri ascoltatori, ottobre 21 eravamo sotto la soglia del 2%, ottobre 22 siamo andati al 12, 11, 8, ottobre 23 eravamo all'1%, no? Sotto a tutti gli altri, perché gli altri hanno le core, noi subiamo moltissimo questa parte volatile. E qual è la difficoltà di questo? Che mentre sulla core, in teoria, la BCE o la Fed, aumentando i tassi ufficiali di sconto, possono un po' rallentare i consumi, no? Un po' tenere sotto controllo, anche se ci credo poco, sulla parte volatile degli energetici i prezzi sono internazionali, cioè il governo e l'Europa può fare ben poco. L'unica cosa è diversificare le fonti, come diceva chi mi ha preceduto a parlare, però sì, non le controlliamo.
0: Quindi lei ci sta dicendo, Poma, che se si va a vedere l'inflazione di fondo, quella a cui facevo riferimento io, quella non legata all'energia, all'inflazione importata, quella che tutti temiamo di più, perché vuol dire che a quel punto la stai generando tu in casa, al di là di quello che importi, e diventa più difficile da debellare, lo abbiamo visto nel 2021, 22, 23. Dicevo, se vai a vedere questa inflazione, l'Italia è messa ancora bene, più 1,7%, è un dato, il carrello della spesa, guardiamo il carrello della spesa, è un dato nettamente più basso della media del 4,2%, però la nostra inflazione complessiva è più alta di quella tedesca, che ha un'inflazione di fondo più alta, ma non quella complessiva, perché da noi pesa molto di più la variabile energetica, ho capito bene?
1: Esatto, però qual è la nostra sfortuna e fortuna? Sfortuna che adesso il prossimo mese probabilmente con la benzina e via andrà su. La fortuna è che l'Italia in pochissimi mesi potrebbe rimigliorare la sua inflazione, come ha fatto, no? Dal 12 all'1 in un anno. La Germania, che aveva il 3, può migliorare dal 5 e arrivare al 3, ma sotto il 3 deve iniziare a migliorare la core, non può più farla con la volatile. Quindi la volatile colpisce di più un paese, la fa salire molto velocemente, ma altrettanto velocemente può scendere. L'inflazione core si chiama punto di fondo, no? Perché l'inflazione un po' ancorata. Ecco, sì. Quella è più difficile. Quindi
0: è quella perché la produci tu internamente. Sono d'accordo con quello che le dice Poma, cioè in questo momento con la volatilità dei prezzi, con prezzi alti, non a record, ma alti di gas e petrolio e quindi benzina e derivati, gasolio, noi abbiamo un'inflazione in media più alta, anche se quella che produciamo è più bassa di altri paesi. Però questo, qualora, io spero il prima possibile, dovesse crearsi invece un calo dei prezzi energetici, vuol dire che l'Italia ha più facilità nell'abbassare l'inflazione, perché ce n'è meno di quella dello zoccolo duro, che è più difficile da debellare, mentre la Germania ha una forte inflazione di fondo, e quindi anche qualora dovessero calare e tornare, diciamo, a livelli accettabili i prezzi di gas e petrolio, si beccherà comunque un pezzo di inflazione, perché quella è ormai generata internamente. L'ultima domanda che ho per lei, Poma, però noi fino a giugno-agosto abbiamo detto, eravamo quasi sorpresi da un'inflazione che tutto sommato stava intorno al 3,9-3,1%.
1: Sì.
0: Secondo lei il dato di oggi, non solo in Italia ma anche in Germania, in Francia e in Spagna, segnala la fine di questa, diciamo, tregua?
1: No, cioè io ritengo che in realtà con gli energetici ormai noi non possiamo più vivere tranquilli, cioè nel senso che il gas a 14-20 euro ce lo dimentichiamo, certo, no? Com'era. E quindi questa volta è stato Hormuz, libereranno Hormuz, sarà un'altra cosa, cioè c'è una tale incertezza politica generale, no? Tra gas, carbone, petrolio, Mar Nero, UPI, Hormuz, grandi snodi e via dicendo, per cui noi dobbiamo un po' farci i conti. Cioè non è che diciamo adesso libera Hormuz, il petrolio torna a 60, l'inflazione va a 1 e è tutto finito. Non sarà finito. E quindi ritengo, nella mia opinione, questo paese ha bisogno di fare un serio piano energetico.
0: Che è quello che diceva prima il presidente di Arrera, bisogna spostarsi sempre di più in attesa, vedremo che arrivi, ma i tempi non sono brevi. La legge quadro è stata votata, che arrivi il nucleare, vedremo se e quando. Devi ancora di più spostarti verso altre forme di approvvigionamento di creazione di energia elettrica. Io purtroppo sono d'accordo con lei quando le dice che la variabile energetica per un po' non ce la leveremo di torno. Ricordo che per anni, diciamo dal 2009 in poi, non ce eravamo più occupati di petrolio, del gas mai, di petrolio mai, perché dopo Lehman Brothers il petrolio era calato così tanto che viaggiava addirittura a 35, 40, 45 dollari al barile, ma non esistevano tensioni internazionali, guerre di questo tipo. E quindi dovremmo immaginare la conclusione del un accordo russo-ucraino da un lato e un accordo statunitense-iraniano, che non mi sembrano dietro l'angolo. E poi, una volta che ti sei scottato, è chiaro che la tensione sui prezzi resterà, anche perché abbiamo tutti capito la fragilità del sistema a cui ci eravamo tutti affidati. Però prendo anche la parte più positiva, cioè sì, siamo più sensibili a livello di inflazione ai prezzi di energia, ai prezzi dell'energia, però quando i prezzi dovessero calare saremmo anche più sensibili, più veloci nel fare calare l'inflazione di fondo, come è avvenuto in effetti quando tra il 23 e il 24 i prezzi dell'energia sono tornati a livelli decisamente più accettabili. Grazie anche al capo economista di Nomisma, Lucio Poma. E adesso invece andiamo a parlare di, com'è che l'avevo chiamata, superintelligenza.

0: Il motivo per cui formalmente Trump ha voluto chiamare e ha firmato l'ordine esecutivo non più intelligenza artificiale ma superintelligenza è perché le tecnologie sviluppate dagli innovatori americani hanno superato di gran lunga quanto immaginato quando si coniò il termine intelligenza artificiale, e quindi la capacità dei sistemi più avanzati odierni va ben oltre le limitazioni e l'automazione dei singoli aspetti dell'intelligenza umana, e queste capacità continueranno a migliorare non si potrà più parlare solo di intelligenza artificiale ma di una nuova era di superintelligenza. Questo è il motivo, diciamo, testuale. E ieri c'erano tutti, diciamo così, c'erano OpenAI, Anthropic, Palantir, Nvidia, Meta, SpaceX, Google, Microsoft, Amazon, a incontrare appunto nel tavolo d'incontro con il presidente americano Trump. E poi lui ha detto: sto pensando a uno ZAD dell'intelligenza artificiale, ho pensato a un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale, se i modelli non verranno usati fin di bene li bloccheremo. Ma poi è molto sottolineato il concetto dell'autoregolamentazione. I vertici delle grandi aziende hanno firmato un accordo moralmente vincolante per adottare misure per regolamentare l'intelligenza artificiale, ha detto Trump, si autoregoleranno. Ora, io ho capito, massima fiducia che saranno in grado di autoregolarsi, io preferisco sempre un regolatore esterno rispetto a chi deve fare profitto, giustamente deve fare profitto, ma a quello come primo interesse. Tra l'altro non capisco come si possa tenere assieme l'autoregolamentazione con tutti gli allarmi che abbiamo registrato in questi giorni. L'ultimo riguarda la quotazione che è stata rinviata di Anthropic, ma anche il monito lanciato da OpenAI. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Secondo il New York Times avrebbe ignorato gli allarmi già nel passato dei suoi dipendenti sui rischi dell'intelligenza artificiale. Anthropic nel prospetto, vediamo dei, per il collocamento che è stato rinviato, scrive nel prospetto per informativo, avverte gli investitori, la nostra tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità, ed è l'ultimo degli allarmi. Luca Tremolada del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera, hai detto tutto giusto.
0: Incredibile, questa è la vera notizia, diciamo così.
1: Allora, l'unico tema è che fa un po' ridere, nel senso che se la guardi un po' dall'alto, perché insomma, da un lato vediamo che a Donald Trump piacciono tantissimo queste foto di gruppo con tutte le big tech con i sorrisi tirati, no? Che guardano in telecamera. Dall'altro, insomma, l'intenzione qual è? Attenzione, vi autoregolate, per cui decidete voi gli standard. Tra l'altro nel documento non è una autoregolamentazione a costo zero, è anche previsto l'intervento di un pubblico, quindi l'intervento di un ente esterno, però diciamo che non è vincolante, diciamo che non ci sono sanzioni se non lo fai, è tutto lasciato nelle mani delle big tech, e quindi insomma ognuno deciderà in base alla propria sensibilità, anche perché su questi temi, attenzione, non è che sono tutti d'accordo, Jensen Huang non vuole una regolamentazione ancora più light, Meta, anzi Anthropi invece è d'accordo nell'intervento pubblico, allo stesso modo Google, insomma loro non sono molto d'accordo su tutto. L'unica cosa che sono d'accordo è che a stabilire gli standard devono essere le big tech americane, e questo è l'unico tema secondo me che ci interessa ed è l'unica vera notizia che esce dalla riunione di ieri.
0: Ecco, c'è un altro dubbio sullo sfondo, giro anche a te la domanda proprio alla luce di quello che anche hai detto. Alcuni hanno sospetto che tutti questi allarmi siano collegati col fatto che Anthropic ha procrastinato, ha detto ci quoteremo più avanti, da lì sono partiti. Allora qualcuno ha sospetto che l'allarme c'è sfuggito il controllo, ha fatto cose che non doveva, sia un modo per parlare d'altro e non di parlare di alcune difficoltà magari di carattere appunto tecnologico, quando vediamo, io non so se veramente OpenAI ha rinunciato al GPT 6.1 Astra perché il modello non era affidabile sulla sicurezza non è affidabile per altro genere, però c'è chi ha il sospetto che si stia creando un po' di fumo per nascondere un po' di problemi nello sviluppo e anche nei ricavi.
1: Ma forse più finanziari che nello sviluppo, nel senso che Sam Altman ha dichiarato in un'intervista: noi ci quoteremo solo quando sarà tutto sicuro. Ora, io sono un po' contrario a questa narrativa dove stanno uscendo, insomma, dai laboratori queste creature maligne, no? Che sono assolutamente fuori controllo. Non sono fuori controllo, sono fuori controllo nel momento in cui tu le lasci aperte al pubblico, no? Però se le programmi e le studi bene, c'è sempre la mano dell'uomo dietro. Ecco perché, insomma, una lettura più legata a un calcolo finanziario, a quanti profitti, a quante aziende stanno adottando realmente l'intelligenza artificiale, quello mi convince un po' di più. Io lo dico da tecnologo: attenzione, è chiaro che questa tecnologia è straordinaria e senza precedenti, e quindi c'è molto ancora da capire, ma nella storia dell'uomo non è mai successo di assistere a dei CEO, degli amministratori delegati che dicono: ma insomma, dobbiamo essere sicuri che il prodotto vada bene. È un po' come un produttore di auto che dice: beh, insomma, magari la macchina fa gli incidenti, aspettiamo a metterla fuori. No, la macchina la metti fuori con le cinture di sicurezza, in modo tale che
0: Si andrebbe verso l'altra ricostruzione. C'è qualche timore in più sull'aspetto finanziario, cioè su tutti 2.000 miliardi, vado a memoria, che hai raccolto di indebitamento. Se tu non riesci a vendere, cioè quelli sono soldi che hai raccolto a debito. E ho detto mille volte, la bolla non è di solito una bolla finanziaria, il rischio bolla non vuol dire che tu abbia investito in un settore farlocco, è che delle volte le aspettative sono troppo alte con i tempi, quindi se tu sbagli il cosiddetto timing, il settore può essere assolutamente in espansione, guarda le .com, ma se tu ti attendi 30, 40, 50 volte gli utili attesi troppo brevemente, vai in bolla, cioè esageri, non perché hai investito nel settore sbagliato.

0: Che tu ci stai dicendo che forse di più che il fatto di un mostro che sfuga dal nostro controllo ti convince l'idea che ci sia qualche valutazione di carattere finanziario. Nel salutarti e ringraziare Luca Tremolada, saluto, guarda che è un programma bellissimo, passiamo dalla superintelligenza al bando per i balneari. Io voglio solo un flash da Antonio Capacchione che poi riprenderemo venerdì, perché voglio spiegarla bene quello che è successo oggi, quindi la bozza del decreto legge. Da quello che ha letto, la convince un buon compromesso o no, Capacchione? Sì o no?
1: Grazie per l'invito, effettivamente è un argomento che merita un approfondimento e anche un impegno importante da parte delle istituzioni per evitare.
0: Sì, ma mi dica intanto sì o no, quella bozza che
1: ma poi tanto l'abbiamo. Non è un decreto legge, è una bozza di bando tipo, non è un decreto legge, è una bozza di bando tipo che è stato inviato formalmente alla conferenza unificata. Okay. Noi riteniamo che vada nella giusta direzione, ma nel contempo diciamo che a nostro avviso è insufficiente per un esercizio ordinato delle funzioni amministrative in questa materia, che deve avvenire alla luce della giurisprudenza europea e anche nazionale. Noi anche recentemente abbiamo avuto delle sentenze del Consiglio di Stato che salvano per esempio alcune proroghe al 2030.
0: No, ma adesso a me interessava, dice complessivamente va nella giusta direzione, però ci sono alcune cose che non ci convincono e di questo riparleremo con lei venerdì dopo la poco invidiabile classifica, semplicemente perché domani siamo a Genova in diretta dal Salone Nautico che inaugura domani. L'appuntamento è quindi domani alle 17:00.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee, frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'Eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Technoprobe più 2,2%. Seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai 104 dollari al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra 1,13 dollari. Ivan Torneo da Radio Corper Radio 24.
11: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
12: Sofì,

0: perfetto sa di felicità.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
0: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
8: Sì.
7: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata
8: allora
7: ai vostri toni. Scusi,
8: adesso
7: mi sto per dottor Cruciani. Mi lasci parlare, sono tranquilla.
8: Ciao Antonella. Scusa.
7: Ma va a culo, Cruciani.
9: Ma vada a fare il culo lei, signora.
10: Questo finalmente.
7: Ma va a culo, spengo. La

0: lo psicologo,
1: ma chi cazzo te l'ha scritta,
0: lo psicologo rispetta la dignità, combatte i pregiudizi e le discriminazioni di ogni genere.
1: E quale sarebbe la discriminazione che ha fatto? Spiegami. Qualche discriminazione?
0: Le donne sono tutte puttane.
2: Io mi scuso di fronte a tutta Italia per la dichiarazione che ho fatto.
1: Quale?
2: Quella delle donne. Ho sbagliato. Mi scuso. Le donne non sono tutte puttane. Le donne sono tutte ultra puttane. Hai capito? Certo, certo. Perché per le cose che ho detto. E come del resto anche gli uomini sono tutte le puttane del dio denaro. Tu sei una puttana, Cruciani, che sei qui.
1: Ti offendi,
2: ti offendi.
1: No,
2: oddio, epidermico, epidermico. Sono offeso, ti denuncio. Andatevene a fanculo.
3: È tutta gente che hai cresciuto tu. Hai cresciuto tu. Tu sei la responsabilità di un disfacimento nazionale.
1: Secondo te un uomo che porta la colazione a letto
2: è un finocchio, certo.
1: Sì, ma io
2: ma
1: pure
2: tu guarda, guardi il tuo amico, guardalo in faccia, è grigio poverino, questo occhialetto da culandra, hai capito?
4: Non mollare, tigre, non mollare mai.
2: La libertà di parola deve essere possibile a qualsiasi essere umano, quindi nessuno al mondo mi dirà come cazzo devo parlare, ok?
5: Questa trasmissione ha un grande pregio, secondo me, ed è quello di dare molto spesso la parola a persone che durante il giorno non hanno un cazzo da fare.

0: cosa. Poi dicono che la sinistra è più inclusiva, che sono più buoni, che non sono violenti, non sono volgari, mentre la destra è rozza, muzzurra, ignorante. Questo vi raccontano ogni santissimo giorno. La destra fa schifo, la destra è volgare, la destra è più ignorante, meno acculturata della sinistra, i dirigenti e i suoi elettori. Poi tu vedi che c'è un signore di Reggio Emilia, credo un consigliere comunale, comunque di una città importante, Reggio Emilia, del Partito Democratico, tal Casella, che dice addirittura: per fortuna che Bossi è morto. Per fortuna che Bossi è morto, che il signore lo ha chiamato. E poi che quelli che votano centrodestra è feccia. È feccia. Questo dice Antonio Casella. Poi si è scusato il signore. Ma questa è la fotografia. Non siete più bravi, non siete più buoni, non siete più inclusivi. Dite cazzate e ogni tanto siete volgari o siete violenti come gli altri. La mia grande solidarietà, caro David, a due signore che questa sera verranno in questa disgraziata trasmissione. La mia enorme solidarietà e un abbraccio alla signora Banna Marchi e alla signora Stefania Nobile. Stai tranquillo, avrai dopo tutto il tempo di esprimerti.
1: No, dico, non c'è bisogno.
0: Vada fa culo lei. Fermo lì. Le quali sono sottoposte a degli attacchi che io trovo veramente indegni. Cioè degli attacchi indegni da parte dell'intelligenza di questo paese, degli snob di questo paese, dei quotidiani radical chic di questo paese. Vengono attaccate perché hanno dato un premio alle due signore, hanno dato un premio in Campidoglio per la cultura, un premio privato naturalmente, un premio privato, a parte che la cultura è anche Vanna Marchi, è anche Stefania Nobile, quella è cultura, anche quella è cultura, anche quella... Seconda cosa,
1: un premio alla truffa, la miglior truffa.
0: Fermo, dopo glielo dici. La seconda, devi avere il coraggio di dirlo, però. La seconda cosa che voglio dire, potete chiamare quanto volete, tanto sono pronte all'attacco le signore. Posso dirvi una cosa? Beh, amici miei, il consigliere comunale di Roma, tal Nanni, il quale non lo conoscevo, il quale che non appartiene a nessun partito, prima era di Calenda, poi forse anche del PD, il quale si è scusato e ha detto che non conosceva, ha concesso lui, diciamo, ha dato lui l'autorizzazione per la sala in Campidoglio a Roma e poi si è scusato. Ma perché dice che non conosceva, non sapeva che sarebbero state loro due a prendere il premio. Ma non ci venire a raccontare cazzate, dai, su. Di semplicemente che è normale che due persone che hanno pagato quello che devono pagare possono ricevere un premio privato.
1: È finita.
0: Aspetta, mica è finita. È finita. La cittadinanza all'egiziana a Cadoneghe. Oggi giustamente è venuta fuori la verità che anche il secondo colloquio è andato male. Anche al secondo colloquio la signora in questione non spiccicava una parola di italiano davanti al sindaco. È chiaro? Chi non sa l'italiano è giusto che non abbia la cittadinanza. Giustissimo che non abbia la cittadinanza.
1: Cioè anche il consigliere comunale di Lodi,
0: il capogruppo di Lodi è già italiano.
1: Ma non sa l'italiano però.
0: Giù un attimo, in Svizzera tempo fa non hanno dato la cittadinanza ad una signora islamica perché quando doveva dare la mano, stringere la mano al funzionario, non voleva stringere la mano al funzionario perché non era permesso secondo la religione islamica stringere la mano a un uomo. Non gliel'hanno concessa in Svizzera, paese serissimo da questo punto di vista. Infine leggo dai giornali che la divisa è senza più fascino, dall'arma alla polizia

0: raccontato, zitto, avete raccontato per anni che la polizia era cattiva, che questo, e questo purtroppo è il risultato. Vi dovete vergognare, per quello che avete fatto.
1: Sei stato il primo.
0: Io sono stato negli Stati, la polizia non solo merita rispetto, ma io sono orgoglioso di portare il cappellino della polizia di Stato. Quando vedo una gazzella dei carabinieri,
1: hai dato ragione ai manifestanti che li massacravano, che sputavano in faccia, quella volta lì tutt'altro.
0: Ma tu stai scherzando? Ma io tira fuori solo un mio passaggio quando ho detto di quell'infame dei Notav che sputavano in faccia. Ma tu stai scherzando? Stavo dalla parte dei poliziotti.
1: Vabbè,
0: e sono
1: avanti,
0: sempre
1: dai.
0: Stato dalla parte dei poliziotti. Ma il tema non è questo, il tema è un altro: è l'elogio del crimine. Ora, Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono due adorabili persone alle quali mi sono anche financo affezionato. Questo te lo voglio dire. Non è che non mi sono
1: affezionato.
0: Io mi sono affezionato.
1: Ti sei affezionato
0: perché mi sono sinceramente affezionato. Io mi sono sinceramente pensato, perché è una coppia straordinaria.
1: Però,
0: dopodiché, il fatto, ma glielo dirò in faccia anche dopo, ma te lo anticipo, te lo tisero. Il fatto che in Campidoglio, per un errore, non si sia vista la cerimonia e si attribuisca un premio alla cultura a due persone che, però, con la cultura non c'entra niente. Adesso, tu, se
1: con
0: tutto
1: la cultura
0: è cultura,
1: non
0: no, zero. Beh, so, su cosa c'entra la cultura? C'è persone che hanno truffato delle vecchiette.
1: Senti la signora
0: gente,
1: Nobile, senti la signora Nobile.
0: Ma
1: senti,
0: no,
1: senti,
0: ma
1: senti
0: la signora Nobile è straordinaria, è meraviglioso.
1: Senti,
0: però,
1: senti,
0: ragazzi,
1: senti,
0: ma.
1: Senti.
2: Vi ha fatto rosicare, ma ditemelo, a Vanna Marchi e Stefania Nobile il premio internazionale della cultura in Campidoglio è polemica, e vai, e fatemi capire la polemica dove sta, perché sarebbe piaciuto a voi, perché non siete stati invitati, perché non rappresentate la cultura, perché non fate niente per entrare nella cultura.
1: All'attacco, all'attacco, vai.
2: Anche perché, ragazzi, per molti di voi magari la cultura è, che ne so, Pirandello, l'arte Michelangelo, ma non è così, ragazzi. Vi spiego l'etimologia e metto anche l'occhiale, come i letterati, come le persone importanti, quelle che voi definireste degne di entrare in Campidoglio. Quanta ignoranza, mamma mia. Anche questa è cultura, l'ignoranza fa parte di questo secolo, è il male del secolo.
3: Oh, l'ardosa!
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati, una buona serata a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, troviamo 2 chilometri di coda per un incidente tra Reggio Emilia e l'innesto con la A22. Per curiosi, invece, si viaggia in coda nello stesso tratto in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, ancora lunghe code per lavori, segnalati 7 chilometri verso Genova tra Pietra Ligure e Spotorno e 1 chilometro di coda tra Spotorno e Fellino in direzione Ventimiglia. Inoltre, per lavori, ritroviamo code sulla A14 nella tratta Ancona-Pescara, 5 chilometri tra l'innesto con la 25 Torano-Pescara e Pineto, con tempi di percorrenza superiori ai 35 minuti, e tra Grottamare e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. Queste le maggiori notizie, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.
4: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Beppe, ho iniziato a seguire l'account ufficiale della polizia israeliana su Instagram, ma non c'è il diritto allo speronamento, c'è il dovere a speronare, a sparare direttamente, a massacrare di botte e a usare i droni esplosivi contro le persone, contro i criminali.
2: Ma sono l'unico che quando David parla di Israele o di Netanyahu sente solo...
3: Perché i coglioni vanno inculati, cazzo!
4: Ecco, io credo che il premio alla cultura possa essere dato solo e unicamente per questo slogan, posso dirti la verità. Uno dovrebbe attribuire il premio alla cultura alla signora Vanna Marchi solo ed esclusivamente per avere coniato questo straordinario slogan.
5: Cultura,
4: certo,
5: però.
4: La cultura popolare, la

0: cultura popolare, quella dei film. Scusa, per te non è cultura popolare un film di Nino Banfi,
1: io comunque,
0: un film
1: sì,
0: di Christian De Sica?
1: Ma non c'entra niente con Vanna Marchi. Vanna Marchi non ha mai toccato nessuno.
0: È la grande
1: nessuno,
0: commedia
1: però.
0: All'italiana.
1: Ma perdonami, grande... ma Vanna Marchi
0: ma tu giudichi
1: non
0: tutto in base ai reati. Tu giudichi
1: no,
0: tutto in base
1: ma
0: ai reati.
1: Poi le persone sono cambiate,
0: cioè,
1: le due adorabili
0: signore. Mi fate risentire i coglioni vanno inculati, perché io non lo so se siano cambiate, perché non hanno mai chiesto scusa.
1: Ma se a te oggi
0: la signora Nobile è stata...
1: Ma ti devo chiedere una cosa oggi, sì. Sinceramente, con tutto, sì, il bene che noi vogliamo alle signore Marchi, sì, gli lasceresti la tua carta di credito con il codice?
0: Sì, posso
1: in tutta
0: dirti,
1: sincerità,
0: sì, sì,
1: col codice,
0: sì, sì,
1: col codice,
0: sì,
1: guarda,
0: dirti,
1: tieni,
0: sì,
1: questa è la mia carta,
0: sì,
1: di credito,
0: sì,
1: è illimitata,
0: diglielo,
1: perché
0: diglielo
1: la tua al plafond illimitato,
0: no, non è vero,
1: al plafond illimitato, sì, il tuo al plafond illimitato è gold, la tua ve la lascio,
0: no, la,
1: e questo è il PIN 273422
0: è platinum,
1: ecco, gli lasci il PIN. E questo è il PIN, lo faresti tu?
0: No,
2: per
0: fare
2: i coglioni,
0: ah,
2: vanno,
0: sì,
2: inculati, cazzo!
0: Sì, però io non sono un coglione, abbi pazienza, cioè, ho capito.
1: Esatto,
0: io non sono un coglione, cioè, sì.
1: Comunque, chiediamolo alla gente come piace a,
0: cioè,
1: te,
0: lasceresti,
1: no?
0: Ricordi lasceresti la vostra carta, la vostra,
1: sì,
0: carta,
1: ma
0: con
1: facciamo
0: il
1: una cosa un po' colta. Ti ricordi in America lo slogan comprereste una macchina usata da quest'uomo, no? Ti ricordi la campagna elettorale famosa?
0: La mia carta di credito col PIN alla signora Marchi la lascerei. Sì,
1: benissimo, agli atti, si è messo agli atti. Chiediamo alla gente, no? Apriamo i microfoni, chiediamo alla gente, voi lascereste,
0: allora,
1: le vostre, non dico chiavi di casa, ma insomma.
0: Voglio specificare ancora qualche cosa sulla mitologico decreto legge Giordano Cruciani o Cruciani Giordano, che noi porteremo avanti con grande determinazione, ti annuncio fin da adesso, addirittura nella puntata di domenica di Fuori dal Coro, te lo dico subito, te lo dico immediatamente, forse.
1: L'uso,
0: forse,
1: ma Berlusconi sa che usate le sue televisioni per fare la vostra bieca propaganda? Ma
0: allora,
1: il dottor Pier Silvio, lo sai, tanto una brava persona, fammelo salutare.
0: Non dare suggerimenti.
1: Ma il dottor Pier Silvio sa
0: non dare
1: che, utilizzate la sua televisione,
0: allora,
1: la sua televisione, per fare questa bieca propaganda, lo sa il dottore o no?
0: Primo,
1: appunto, esatto, lo
0: primo
1: sa il
0: comma,
1: o no?
0: fermo,
1: lo sa,
0: primo comma, voglio ripeterlo, primo comma della legge o,
1: cioè,
0: decreto,
1: non è la TV di Alternative for Deutschland, giù,
0: chi entra in casa altrui o nelle altrui pertinenze, pensa, nelle altrui pertinenze, nelle altrui pertinenze, uffici o negozi, perde ogni diritto, e l'offeso ha il diritto di reagire come meglio crede per difenderla. Questo è il primo comma. Il primo comma. Ovviamente è scriminato, l'offeso viene scriminato. Pensa che parola ti sto utilizzando. È scriminato da qualsivoglia accusa. Il secondo comma di questo, di questa legge Giordano Parenzo, Giordano Cruciani, è molto semplice.
1: Ma
0: è
1: chi
0: escluso,
1: l'ha fatto? Schwarzenegger,
0: escluso di conseguenza.
1: Rambo.
0: Aspetta, è escluso.
1: È consentito l'uso, infatti lo scrivo
0: giù,
1: io.
0: Giù, Roma. È escluso di conseguenza qualsiasi risarcimento ai familiari di un rapinatore, sia questo ucciso, sia stato questo ucciso o ferito. Molto semplice, non c'è bisogno di fare
1: perché
0: grandi...
1: Perché non usate il termine seccato?
0: Ma
1: sia
0: no,
1: esso,
0: ma è molto
1: seccato,
0: semplice, molto semplice. Dai.
1: È altresì previsto l'uso del tank e dei fucili e delle bombe a mano qualora al di fuori dell'abitazione si avvicinasse, metti in modo generico, persone a noi non,
0: allora,
1: grate, che può essere anche la suocera, ad esempio, del disegno di legge.
0: Allora, da Reggio Emilia, Antonio Casella, poi si è pentito, si vergogni e basta.
3: Lei che fa parte di un partito che è alleato della Lega Nord da 30 anni, quando dicevano che lei e i suoi genitori erano gente inferiore, è chiaro? Per fortuna l'ideatore di questa cosa qua, pochi mesi fa, il nostro signore l'ha chiamato.
0: Questo il dottor Casella su Bossi, per fortuna... Qualche mese fa il signore lo ha chiamato. È ovvio che questo signor Casella non può essere nemmeno paragonato a quello che Bossi è stato, diciamo, negli ultimi anni di politica italiana, negli ultimi 20 anni, 30 anni. Ma comunque questi sono i miei giudizi, non c'entrano assolutamente nulla. È una vergogna che uno dica bene che sia morto. Ma ancora non è finita.
3: Sotto i post che fate o che pubblicano i giornali, quando la prima cosa che si chiede se è uno straniero, se poi uno gli dice che è italiano, incominciano a fare, sarà uno di Pordenone, uno di quelle fecce che vi votano.
0: Una di quelle fecce che vi votano. Una di quelle fecce che vi votano. Incredibile, ragazzi, incredibile. Claudio da Pescara, vai, Claudio da Pescara. Questa è del PD, eh? Claudio, dimmi, che c'è?
4: Oh, Cruciale, sai che ci deve fare col decreto che si è preparato su quell'altro coglione dell'amico tuo con la voce a paperella di Giordano? Schiaffatevelo nel culo, rincoglionito.
0: Ah, sì?
4: Ma che cazzo
0: ma
4: vi credete di essere?
0: Calma, in calma,
4: non
0: ti
4: cervello, coglione.
0: Non ti preoccupare.
4: Non fate un cervello,
0: non ti preoccupare.
4: Decreti, ma
0: non ti preoccupare che ci arriviamo. Non ti preoccupare che ci arriviamo, amico mio. Ci arriviamo.
4: Pure un'altra volta, c'è le terre in Umbria, mo. Prenditi pure quel coglione con la voce a paperella di Giordano, così lo metti in mezzo.
0: Sì, ma tu puoi insultare chi vuoi, ma noi ci arriveremo a questa legge, ci arriveremo. Ci arriveremo, caro Claudio. Che ne dica
4: cazzo
0: tu, che lo dica Parenzo. Ci arriveremo al decreto o alla legge Giordano Cruciani. Non ti preoccupare, dimmi.
4: Non ti devi mettere a fare i decreti, coglione. Tu devi parlare di puttane e di piedi.
0: Ma io parlo di quello che mi pare.
4: Io
0: parlo di quello che mi pare.
4: Ma che Emilio, cazzo stai a dire?
0: Emilio da Milano, andiamo avanti. Emilio da Milano, vai Emilio.
5: Ciao,
0: dimmi.
5: Ciao Giuseppe, volevo parlare del decreto Ficarre Picone lì, sì, Giordano, sì. Giordano Cruciani. Perché due
6: questo,
5: comici
6: bravo,
5: l'avrebbero fatto meglio.
6: Bravissimo.
5: Ma che cazzo vi siete bevuti? Ma
6: sì,
5: cosa
6: bravo,
5: vi siete
6: bravissimo
5: bevuti? Tu vuoi privatizzare la pena di morte?
6: No. Sì, questo è questo è un po' il tema.
5: Sei impazzito.
6: Questo è un
5: tu
6: po' il
5: vuoi
6: tema
5: dare in mano
0: una privatizzazione della pena di morte.
6: Ma
0: libertà, libertà, libertà, questo è il punto.
5: Ma con questa, ma tu cosa
0: libertà
5: vuoi ottenere?
0: Di sparare
5: tu
0: se
5: pensi
0: uno vuole sparare,
5: ma
0: mica,
5: tu,
0: mica
5: ma
0: è detto che uno voglia
5: di
0: sparare.
5: Di incentivare il ladro o di dire al ladro la prossima volta
0: anche
5: arrivo
0: questo,
5: anch'io con, la,
0: anche
5: con
0: questo,
5: l'arma
0: sì,
5: voi
0: anche
5: aspettate
0: questo
5: il morto e questa è la cosa brutta.
0: Oh, che morto, ma a me non me ne frega niente. Io voglio che ci sia la libertà di una persona di difendersi se ha paura come vuole e che lo Stato non gli rompa i coglioni. Questo è l'obiettivo.
5: Invece a casa mi entra uno che mi sta sul cazzo e gli sparo, chi stabilisce che quello era un ladro?
0: Peggio per lui che ha voluto fare uno scherzo. Peggio per lui che ha voluto fare uno scherzo. Peggio per lui che ha voluto fare uno scherzo. Se tu fai uno scherzo di notte a qualcuno, ti becchi uno che si incazza e ti dà una pistolettata. Che devi fare? È così, è la vita. Se la vi, se la vi, se la vi.
5: Io porto a casa l'amante di mia madre, di mia moglie, e gli sparo.
0: Vabbè, ma cosa c'entra?
5: Ma
0: stai creando delle situazioni che non esistono. Certo,
5: giudici.
0: Se qualcuno entra a casa e tu non vuoi che entri, se è un ladro o uno sconosciuto, ho il diritto di sparare per difendermi, è chiaro?
5: Voi cugini di campagna, siete pericolosi.
0: Che c'entra cugini di campagna? Chi è? Giordano.
5: Fate un reality su Rete 4, il pistolero.
0: Vabbè, ma tu puoi dire, ma tu puoi dire quello che vuoi, ma tu puoi,
5: amico mio, lui fa già Donato, ne ha ammazzati 4. Minchia, che coppia.
0: Sei anche un po' divertente, ma noi ci crediamo in questa cosa qua.
5: No, ma io
0: tu ti puoi sfogare, noi ci crediamo.
5: Io sono divertente, ma tu conduci una trasmissione e le teste.
0: E che vuoi? Vuoi venire al posto mio? Vuoi venire al posto mio?
5: Farei meglio, guarda, sicuramente.
0: Vieni qua, Emilio, sei pure a Milano, vieni qua, vieni. Vieni anche oggi, Viale Sarca. Adesso vieni. Viale Sarca 223, che 223 l'indirizzo.
5: Dammi un giorno.
0: Vieni, c'hai coraggio.
5: Bene,
0: Viale Sarca 223. Emilio da Milano. E allora
5: coraggio.
0: Che cazzo? E dai,
5: ma
0: vieni. E vieni. Vieni, forza. Viale Sarca 223. Vieni, coniglietto. Vieni, coniglietto. Vieni, coniglietto. Vieni, coniglietto. Vieni.
5: Ma
0: veramente mi sono visto molto bene, mi conosco molto bene. Per cui se ti dico di venire.
5: Ho paura di cose, di confrontarmi con uno che dice che mi entra in casa e gli devo sparare.
0: Tu lo sai perché ti perdono? Perché purtroppo non hai capito. Cioè, dunque, l'incapacità di intendere e di volere è ancora esistere nel nostro ordinamento.
5: E non è neanche tua, la stai copiando.
0: Certo che l'ho copiata, che non è mia, mica ho detto che è mia, fermola.
7: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
15: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
16: Per le idee che fanno discutere.
0: No, la frase sono per la legalità.
16: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
17: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
16: Per allargare gli orizzonti.
18: La spesa per il PNRR.
16: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
19: Sono le 19.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Voleva un attentato in stile 11 settembre, secondo gli israeliani, il copilota che avrebbe tentato di dirottare un volo da Dubai a Tel Aviv. Caso Regeni, il ministro Foti annuncia faremo rispettare la sentenza e chiederemo il risarcimento all'Egitto. L'inflazione a settembre balza 4,2%, pesa il caro carburanti. Domani scattano le riduzioni ai distributori Q8. Arriva anche in Italia il parental control su WhatsApp. I genitori non potranno leggere i messaggi, ma controllare con chi gli adolescenti chattano e i gruppi di cui entrano a far parte. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano quanto successo questa mattina nei cieli del Medio Oriente. Un Boeing partito da Dubai diretto a Tel Aviv è stato dirottato, poi fatto atterrare in uno scalo saudita. A bordo naturalmente si è scatenato il panico. Israele si dice convinta che si sia trattato di un attentato, ma per conoscere la verità ci vorrà tempo.
21: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
19: In Ucraina un'altra giornata di missili e droni sulla regione di Kiev e la Polonia ha chiuso alcuni aeroporti.
22: Ancora vittime, esplosioni, incendi nella capitale ucraina e nella sua regione per i recenti violenti attacchi russi. Dopo 4 anni e mezzo parlano solo le armi tra Russia e Ucraina e ancora una volta la Polonia ha reagito chiudendo 2 suoi scali per garantire la libertà dell'aviazione militare, ha spiegato. Le forze di difesa di Kiev affermano di aver neutralizzato 5 missili balistici e 155 droni tra quelli lanciati nella notte da Mosca, il cui presidente dà per scontato il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina. Ucraina. Vladimir Putin lo ha detto nel suo primo discorso davanti ai deputati della nuova Duma. Nessuno potrà piegare o intimidire il popolo russo, ha ribadito il leader del Cremlino, aggiungendo che la Russia, a differenza di altri, non si umilierà chiedendo l'elemosina in giro per il mondo.
1: There is no imminent threat to NATO territory.
22: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Se dovesse verificarsi, l'affronteremo e siamo pronti, ha dichiarato il segretario generale della NATO

0: Rutte, alla luce delle recenti minacce di Putin relative al territorio russo di Kaliningrad. Calma, siamo più forti, andiamo avanti e soprattutto continuiamo a sostenere l'Ucraina, l'esortazione di Rutte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa in Egitto. Imputati 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani, resisi però irreperibili. Uno di loro è stato assolto, 3 sono stati condannati a 10 anni, ma per sequestro e non per omicidio. La famiglia Regeni e l'opposizione chiedono al governo di far applicare la sentenza e nel pomeriggio il ministro degli affari europei Tommaso Fauti ha fatto sapere che il governo chiederà il risarcimento.
2: Quando la sentenza sul caso Regeni verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento. Lo si può fare grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. Risponde così il ministro degli affari europei Tommaso Foti all'opposizione che incalza il governo ad andare avanti nelle richieste di verità all'Egitto. Ma spuntano altre notizie dal Cairo. Secondo il giornale online indipendente Mada Masr, un contatto ad alto livello tra la leadership egiziana e quella italiana sarebbe avvenuto prima della sentenza sul caso Regeni, con l'obiettivo di individuare una soluzione sul piano giuridico che tenesse conto della natura delle relazioni bilaterali tra i due paesi. E sullo sfondo ci sarebbe la vicenda di Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio, di cui l'Italia chiede la liberazione. Ma da Palazzo Chigi smentiscono categoricamente la notizia, definendola falsa, e al riguardo ricordano che l'ultimo contatto tra Meloni e Al-Sisi risale al 23 luglio scorso, in occasione della festa nazionale egiziana. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo ora delle tasche degli italiani. È arrivato il dato di settembre sull'inflazione, il dato più alto degli ultimi 3 anni. E poco fa su questo le parole della Premier Meloni. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare del deficit consentito. Sto scrivendo, dice ancora la Premier, alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata quanto prima.
3: A settembre vola l'inflazione spinta dal caro energia. L'indice dei prezzi al consumo, stima l'Istat, è aumentato del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto e su base mensile l'incremento dei prezzi è dello 0,7%. Rispetto a un anno fa sull'inflazione, sottolinea l'Istat, pesa soprattutto l'andamento dei prezzi degli energetici, ma a tirare la volata ci sono anche gli alimentari non lavorati, trasporti, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Il carrello della spesa segna un aumento dell'1,7% su base annua e dello 0,9% rispetto ad agosto. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto crescono inoltre del 5,3%. I consumatori non risparmiano critiche al governo, così come l'opposizione. Per una famiglia, stima l'Unione Nazionale Consumatori, il costo della vita sale in media di 1.100 euro su base annua e la batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93 euro a beneficiario. Secondo il PD, gli sconti a tempo non bastano, l'emergenza caro vita, dice Antonio Misiani, è sempre più grave. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'inflazione si sta mangiando gli stipendi degli italiani, dice la segretaria del PD Elise Lein. Fare la spesa, l'abbiamo sentito, costa sempre di più, non va tanto meglio per le bollette di luce e gas e alcune compagnie lanciano offerte, mentre domani scattano le riduzioni dei prezzi dei carburanti ai distributori Q8.
4: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi ENI, 1,99 la benzina, 2,99 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Preoccupati per l'impoverimento dei lavoratori italiani anche i sindacati, oggi a Milano la CGIL ha festeggiato i 120 anni di vita.
2: Gli sconti ai distributori di benzina non bastano, dice così il segretario della CGIL Landini.
5: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese, ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale.
2: Un intervento nel corso delle celebrazioni al Teatro alla Scala per i 120 anni della CGIL, cerimonia alla quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, le sfide del mondo del lavoro che deve tornare a mettere al centro la dignità e la sicurezza dei lavoratori, dice Landini. Una festa segnata a lutto dalla morte di due operai, il primo alla Fincantieri. Si tratta di un uomo di 55 anni, di origine tunisina, travolto da una fiammata. E grave anche il collega che era al suo fianco, un uomo di 29 anni, di origine bengalese. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Un'altra vittima nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni, morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Di lavoro si deve vivere e non morire, sottolinea il segretario della CGIL Landini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per contenere i costi, la casa automobilistica tedesca Volkswagen ha disdetto gran parte dei propri contratti collettivi, lo ha comunicato l'azienda al termine di un incontro con i rappresentanti dei lavoratori tenutosi ad Hannover. Balneari, il bando per le gare, concessioni fino a 20 anni, canone variabile, indennizzi, pronte le norme che comuni e regioni dovranno utilizzare per organizzare le gare. Un dossier che si trascina da anni e che ha visto un lungo confronto con Bruxelles.
6: Il documento è stato elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e servirà a comuni e regioni per bandire le gare in vista della scadenza fissata al 30 settembre 2027. Si tratta sostanzialmente di un vademecum che indica le modalità da seguire per le varie procedure da adottare. Si aggiudicherà la concessione a chi presenterà l'offerta giudicata più vantaggiosa. Una delle questioni più delicate dibattute in questi anni al centro delle rivendicazioni dei balneari riguarda gli indennizzi a favore dei concessionari uscenti. Le linee guida del MIT prevedono il pagamento dei risarcimenti per gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Altro elemento importante, il canone allo Stato non sarà fisso, potrà variare, si legge nel documento, in relazione alle diverse opere previste nel progetto di utilizzazione dell'area demaniale presentato dal soggetto aggiudicatario. E ancora, la durata delle concessioni potrà variare dai 5 ai 20 anni, comuni e regioni potranno rivedere la mappa dei lotti nel caso accorpandoli. Si potrà partecipare alla gara in forma singola o associata, ma recita il documento del Ministero, l'offerta dovrà essere limitata ad un numero massimo di lotti per ciascuna tipologia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il corpo di un ragazzo di 21 anni di nazionalità polacca è stato trovato questa mattina nei pressi della stazione di Porta Garibaldi a Milano. La prima ipotesi degli investigatori è che il giovane sia morto cercando di scavalcare una recinzione e sarebbe precipitato nel vuoto per circa 15 metri. Le sue ultime tracce risalivano alla notte fra lunedì e martedì, dopo una serata in discoteca. Arriva il parental control per i teenager su WhatsApp anche in Italia.
7: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione e due mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio, azzurri di Roberto Mancini che oggi volano da Coverciano a Parigi in vista del terzo impegno di Nations League.

0: domani sera dalle 20:45 contro la Francia allenata da Zinedine Zidane. Dopo il KO col Belgio a Roma, la vittoria in Turchia ha restituito fiducia e coraggio al gruppo, come ha spiegato il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini.
1: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
0: Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Elena Riva. Vi lascio alla Zanzara.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.

0: Guaju, si vuoi parlare telefonica a Zanzara da fallo 800 24 00 24, oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Mollo, 14 colpi di pistola, che cazzo era? Al tiro a segno? 14 colpi di pistola, la legge Cruciani Giordano, ma vaffanculo va.
2: Io e la mia fidanzata abbiamo comprato casa, il primo acquisto che abbiamo fatto, la cucina, no, il bagno, no, il divano, no, pistola CO2 con proiettili in acciaio e fino a 20 metri spacca le ossa. Vediamo, io ho comprato la proprietà, non gli altri. Io ci sto mettendo dentro i soldi, non gli altri. Non hai accesso a tutti quella casa lì. È solo per me, la mia fidanzata e i nostri futuri figli. Da buoni cittadini italiani, difendiamo la nostra patria. Facciamo l'Italia grande ancora. Figa!
3: Beh, ottimo, diciamo, il regalo di matrimonio che si sono fatti è una pistola per difendersi dentro casa. Lo vedi che questo spirito crucianiano, questo spirito libertario si sta imponendo, si sta imponendo minuto dopo minuto, frazione dopo, ed è così, questa è la realtà, questa è la realtà.
4: Ma anche il nazismo si impose minuto dopo minuto,
3: ma non diciamo
4: e entrò
3: cazzate
4: nel paese, non vuol dire niente questo, non è che siccome si impone una visione del mondo, ma lo sappiamo perfettamente perché ti conosciamo, sappiamo chi sei, sappiamo da dove vieni, sappiamo anche dove abiti, sappiamo qual è la tua va bene dire, non sai il classico, sappiamo qual è la tua storia politica, sì, che sei passato dal movimento liberale e libertario di Marco Vannella e sei finito nel braccio al generale Vannacci e ora ti metti pure a scrivere i DDA usando la TV del dottor Berlusconi. Ma ti conosciamo, lo sappiamo,
3: tu lo sai che questa vulgata che io starei,
4: ma il dottore,
3: come dire,
4: lo sa
3: che io
4: ma
3: sarei
4: il
3: praticamente
4: Berlusconi,
3: no,
4: sa
3: questa vulgata,
4: che usate la
3: no,
4: sua
3: ti
4: televisione.
3: Posso dire una cosa, questa vulgata, questa vulgata che io sarei, come dire, un sodale, un fedelissimo,
4: ma no, ma me l'ha detto tutti oggi, era presentato il libro del dottor Occhiuto con la dottoressa Sira Cusani,
3: uno scherano di Vannacci,
4: ma
3: è una cosa talmente ridicola,
4: ma in tanti me l'hanno chiesto.
3: Perché
4: oggi,
3: se avete i paraocchi,
4: oggi ero a presentare il libro del dottor Occhiuto, che presidente della Regione Calabria,
3: che dovrebbero sputare in faccia per tutto quello che hai detto di Berlusconi.
4: La dottoressa Pascale, no, mi hanno

0: Applaudito. Ma sì, mi hanno applaudito. Sì. C'è la dottoressa Pascale. Vabbè, c'è un sacco di liberali veri. Dottor Ruggeri, l'ottimo Ruggeri.
1: Allora?
0: Tra, alla fine, ma cos'è che succhia? Alla fine di tutto questo dibattito, sì, molto sì, bello, devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, vabbè,
0: allora mi si è avvicinato e mi fa: mi sa spiegare come sì, mai sì, Cruciani è così vannacciano? Dico, guarda, guardate.
1: Ma perché questo qua è un coglione, quello che ti spiega, ha detto questo.
0: Ma
1: chi
0: d'uno
1: ti ha detto questo?
0: Ma più d'uno.
1: Sono tutti dei
0: più
1: coglioni.
0: D'uno, più d'uno. Poi c'era seduto in disparte il dottor Lotito.
1: Sì, ottimo.
0: Lotito.
1: Ottimo, sì, ottimo,
0: tutto,
1: sì.
0: Non era addormentato. Sai che ogni tanto lui
1: che ti ha detto, dottor Lotito?
0: Ma guardate, ma Cruciani? Ma dico, sta a Milano. Ma vabbè, ha preso la via. Ma Cruciani? Così, basta, presento io.
1: Comunque, i magistrati Bacchiarito se Mollo fosse in pericolo. Le indagini Bacchiarito
0: se
1: Mollo.
0: Cruciani? Ma dico, sono stato
1: sì, ho capito, ho capito.
0: Ah, vabbè. Bacchiarito, che domanda è però? Ma perché uno che ti vede dice scusi, dice buongiorno, Cruciani, buonasera, io dico dottore, dite come sta? Cruciani? Ma dico, a Milano, che cazzo ne so io? Vabbè, dato via. Ma perché?
1: Bacchiarito se Mollo. Aspetta un attimo. Bacchiarito se Mollo fosse in pericolo. Ora io dico, ragazzi, ora va bene tutto.
0: Beh, questo è chiaro.
1: Va bene
0: questo
1: tutto.
0: Deve fare il diritto.
1: Ma come è possibile
0: processo,
1: che non sia in pericolo?
0: Il
1: uno preso d'assalto da 5 banditi che volevano sfondare il portone di casa.
0: Ma lo capisci o no? Che
1: ha
0: erano
1: sparato
0: già via,
1: 13
0: era
1: colpi. Forse
0: era
1: quelli, ma che ne sa
0: allora
1: quello dei
0: assolto,
1: movimenti
0: appunto,
1: dei ladri?
0: No, ma allora sarà assolto.
1: Ma,
0: scusa, ma nessuno
1: fanculo,
0: l'ha condannato
1: dai,
0: preventivamente.
1: Andate
0: però
1: a fanculo.
0: Ma nessuno preventivamente lo ha condannato. Sarà assolto, ma è chiaro che deve esserci un.
1: Posso dirti che c'è un gigante che si aggira anche fisicamente, un gigante che noi non abbiamo ancora preso coscienza del grande ritorno di Piergianni Prosperini. Senti,
0: Prosperini, ma sta col generale,
1: senti,
0: il Prospero,
1: senti,
0: però.
1: Senti, non lo so se ancora sta col generale.
2: Io non credo nella democrazia, credo nella tirannide guidata, vale a dire 5 anni di tirannide prosperiniana della città di Milano.
1: Senti.
2: Secondo?
0: Ma cos'è?
2: Chiusura delle piste ciclabili.
1: Beh, stupendo.
2: Milano è una città medievale, non ha bisogno di piste ciclabili.
1: Anch'io sono d'accordissimo su questa
2: cosa. Ha bisogno di poter scorrere, girare, lavorare. Le macchine si muovono per lavorare, per produrre, non si muovono per diletto, come pensa qualche imbecille.
1: Io posso dirti una cosa, io.
0: Ma cosa dice?
1: Ovviamente qualcuno scherzava quando sì, mi candidò a sindaco di Milano, però io voglio fare anche là una piccola proposta al centrodestra, come la legge Crux Giordano sulla legittima difesa. Sulla città di Milano, la prima proposta che farei, fossi il centrodestra, è quella di aprire a tutte le macchine. Cancellare le piste ciclabili, ripristinare la viabilità come era prima e aprire a qualsiasi macchina.
0: Ma che ti ha fatto? Pure Milano è una città che gira benissimo.
1: L'Euro 3, l'Euro 2 se esiste ancora, l'Euro 1 non esistono più le macchine così.
0: Ma è bellissimo girare in bicicletta.
1: Io farei
0: però
1: entrare tutti. Sì, ma YouTube in bicicletta, puoi andare in bicicletta.
0: Beh,
1: certo,
0: però devi rendere la città a misura di bici.
1: Tutte le macchine dovrebbero far circolare.
0: Io invece penso che
1: pure sotto Palazzo Marino con l'Euro 2. Porca puttana, questo farei. Altra proposta prosperiniana, senti, guarda Milano, ma potrebbe essere, come dire, allargata a tutte le città della penisola, senti.
2: Da, di cosa ha bisogno Milano? Di sicurezza. E allora la lotta ai Maranza, Rogoredo lo rastrelliamo un giorno sì e un giorno sì e lo puliamo come il sederino di un bambino.
1: Ma scusa,
0: paragonare un quartiere a un sedere di un bambino, scusa.
1: Ripulire come il sederino, una metafora, un'immagine così anche piuttosto
0: lirica. No, perché vuol dire che è pieno di merda, questo vuol dire sostanzialmente.
1: Questo però è vero, cioè non è sbagliato.
0: La grazia di metafora è, senti, lo puliamo un giorno
1: uno di questi
0: sì e l'altro pure.
1: Sai che uno di questi giorni ti vorrei presentare un tizio che è sui social, ma che in realtà pare che abbia una capanna a Rogoredo, che è venuto ieri sotto la sede del Sole 24 Ore tentando di entrare. Sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: voleva trovarti.
1: Sì, sì, ci sono
0: ma
1: le immagini.
0: Ce l'aveva con te.
1: Vai a vedere, sì, ce l'aveva con me, a parole naturalmente.
0: Voleva sfondare.
1: Sì, ti impazzirai per questo. Si chiama King Lucertola. King
0: Lucertola. Che cazzo è King Lucertola?
1: Un numero uno.
0: Ma come mai è venuto lì? Perché voleva
1: pare
0: farti
1: che
0: la
1: sia
0: festa.
1: Pare che sia un tossico di Rogoredo. Dunque io invece lo voglio abbracciare, voglio che racconti tutto. King Lucertola, vai a vedere, ti prego, fatti mandare adesso,
0: sì,
1: ti mandiamo le cose.
0: Ma lo cerco qua, grazie.
1: King,
0: ti ringrazio.
1: Io voglio abbracciare King Lucertola. Sai che è praticamente pelato in testa e ha una cicatrice da una parte all'altra del cranio. Il signor King Lucertola. from Rogoredo. Senti, prova a entrare, senti.
3: Adesso sentiamo qua, dobbiamo capire che è fottutissimo sto maledettissimo King.
1: Provo a entrare, era davanti alla sede del Sole 24. Pensa se incontrava il dottor Tamburini. Vabbè, che è vero che è impelagato in altre cose, il dottor Tamburini in questo periodo.
0: Sì, sì, sì, ma non c'è, insomma, non è una bella presenza a trovarsi di fronte che il King. Sì, il King Lucertola.
1: Senti, senti.
4: Allora, questo ricchi di merda.
1: Ricchi
4: non
1: di
4: mi
1: merda.
4: Hanno fatto entrare. Non mi hanno mai pagherete caro, pagherete tutto. Vi toglieremo tutti gli immobili, tutti i pagabesti barboni, i vostri immobili di merda, che tanto guarda, cazzo di palazzo, 60 persone. Ci stanno 3.000 qua dentro. E distribuzione della ricchezza.
1: E distribuzione della ricchezza, bellissima. Signor King Lucertola è venuto qua sotto, voleva redistribuzione della ricchezza. Ha detto guarda che palazzo di merda, è troppo grande. Pensate la gente sotto. Scusi, lei chi è? Sono il King Lucertola. Sto cercando Cruciani. Senti, senti.
4: A me adesso, per colpa di questi ricchi di merda che mi fanno entrare,
1: per colpa di questi ricchi di merda che non mi fanno entrare.
4: La Rogo, che comunque è il mio posto, my birthplace.
1: Dice che torna a Rogoredo, deve tornare a Rogoredo. Luciano da Napoli, vai! King Lucertola.
5: Io
1: lo chiamerei,
5: dire,
1: sai che chiamerei il King Lucertola?
0: Sì, chiamalo, certo, è ottimo il King Lucertola. Benissimo, Luciano, ottimo.
1: Dimmi
0: ottimo.
1: Luciano, dimmi.
5: Allora, sai perché Parenz è una merda nei suoi ragionamenti? Perché usa 2 metri e 2 culi. E ti spiego perché.
1: Cioè, in che senso?
5: È chiaro che. Allora, io ti premetto che sono pro-Israele.
1: Vabbè, allora?
5: Quando sono andati ad attaccare Israele, Israele che ha fatto? Li ha rincorsi fino a casa e li ha borbandati. Quindi vuol dire che ha difeso casa sua. Non ha fatto altro.
1: Dunque?
5: Io 20 anni fa ero armato e hanno tentato una rapina a mio fratello. Ma secondo
1: vabbè,
5: te
1: ma che vuoi? Cioè, ma non ho capito.
5: Per difenderlo io.
1: Ma qual è il punto?
5: Ho sparato addosso.
1: Ottimo. Hai sparato?
5: È certo che ho sparato. Perché così tu difendi la tua famiglia. Cioè, perché certo. Tu non puoi sapere quello che arriva, che intenzioni ha.
0: Ma intanto era nessuno. Ma guardi che la legge sulla legittima difesa è fatta apposta per vedere se c'è legittima difesa.
1: Ma non sparare,
0: mi sembra
1: cazzo.
0: Talmente banale quello che dico. Che
5: no, non è
0: mi...
5: banale.
0: È banale
5: non
0: perché
5: è banale.
0: La legge c'è, tesoro.
1: Vabbè,
0: la legge
1: Luciano,
0: c'è.
1: Qual è?
5: Attaccano casa c'è. Tua. Tu li
0: la legge c'è. La no, io non ammazzo i suoi che non ho armi.
1: No, lui non ha armi. Lui invece, Luciano, tu hai ancora. Tu le armi non ce l'hai più.
0: L'arma che ho è l'arma della cultura, in realtà, perché ho tantissimi libri, credo centinaia.
1: Sì, ma non ci fai un cazzo con libri. Non ci fai un
0: ho
1: cazzo.
0: Libri, quelli ne ho tantissimi. Ad esempio, molti
5: fai?
0: Libri.
5: Se
0: ma non lo so,
5: raminare,
0: ad esempio,
5: che fai? Gli butti i libri addosso.
0: Io dico questo è il mio
5: come
0: patrimonio più grande. Vi posso dare una grande, vi posso dare una delle prime edizioni dei libri di Benedetto Croce. Vi posso dare
5: ma questo. Come
0: questo.
5: Difendi la tua famiglia con i libri?
0: E come la difendo? No, la difendo con le telecamere,
5: il
0: con l'inferiata alle finestre. Come
5: capitato.
0: Devo difenderla? Con la
5: problema è che non
0: ma
5: è mai
0: per
5: capitato.
0: Fortuna, ma che devo fare? Se, non è che ho un tank, dice a casa, sai, lui ha un tank. Oppure
5: puro,
0: ho. Oppure.
5: Puro.
0: Oh, ma no, ma non è culo, ma mi dispiace, io figurati su, per chi ha avuto una rapina è terribile perché è una roba impressionante,
1: e allora,
0: immagino.
1: Dai,
5: e allora,
0: dopodiché, dopodiché,
1: cosa vuoi, dice Luciano?
5: Cosa vuoi, dice Luciano?
0: Ma io non dico, che esiste la legittima
5: difesa,
0: scusami, esiste la legittima difesa.
5: C'è una
0: differenza tra l'esecuzione del signor Roggero, ad esempio.
1: Non c'è nessuna esecuzione.
0: È un'esecuzione, condannato con sentenza definitiva per aver seccato due persone.
5: Era una rapina, sapevano a cosa andavano incontro.
1: Molto bene, Luciano.
5: È il loro lavoro.
1: Luciano è veramente un metro a panzie. No, posso dirti una cosa? Io ammiro moltissimo questo ragionamento di Luciano. Penso che sia veramente un grande pensatore, Luciano. Ma non lo dico con ironia, Luciano. Soprattutto quando prima ha detto tu cosa vuoi.
0: Se per te Luciano è un grande pensatore, il preside della Normale di Pisa, che cos'è?
1: Ma
0: io penso
5: che sei tu per dire questo.
0: Ma io non sono nessuno, figurati, sono soltanto un giornalista. Figuriamoci, ma
5: no,
0: io dico
5: tu hai un microfono
0: se per Cruciani tu sei un genio.
1: Sì,
0: voglio dire,
1: sì.
0: Marita Levi Montalcini, ma che cos'era se questo stronzo
1: ho detto un metro a panseno, ho detto un genio.
0: Ma a parte un metro a panseno,
1: un ottimo pensatore, un metro
0: a panseno. E allora Bernard Henri Levi,
1: ma non so, ma chi cazzo se lo incula Bernard Henri Levi, posso dirti, mi interessa molto di più Luciano da Napoli, no Bertrand Henri Levi.
0: Bernard,
1: lei lo conosce,
0: uno dei più grandi filosofi.
1: Conosce Luciano? Eh? Lei lo conosce
5: Ma lo sento sempre ogni sera.
1: No,
5: ma
1: Parenzo, chi? Bernard Henri Lévy. Lei sa
0: Bernard
1: chi è?
0: Bernard Henri Lévy.
5: No, non lo so, purtroppo.
1: Ma ha ragione.

0: Luciano,
1: lei è un ignorante.
0: Ma no, ma ha ragione Luciano, conosce di più Luciano De Crescenzo, magari, o conosce Totò,
1: vabbè,
0: o conosce i contemporanei, conosce, che ne so, Gigi D'Alessio, conosce...
2: No, no, conosco anche altri, ma non è la questione di chi conoscere, il problema di fondo è un altro.
0: Qual è?
2: La difesa della famiglia è legittima.
0: È sacra, direi.
1: Ma c'è già la legge.
0: È sacra.
1: C'è già la legge.
0: Ancora, insisti, Luciano.
2: Ma quale legge? La legge a casa mia la faccio io.
0: Ottima questa
1: la
0: cosa. Un altro pensiero, diciamo, stupendo. Da maître à penser, a casa mia la legge la faccio io. E andiamo al decreto Giordano Cruciani. Quando tu entri dentro casa mia, perdi ogni diritto e io posso reagire come mi pare. Sottoscrivi, Luciano?
2: E certo.
0: Fermi tutti, il decreto è già in fase avanzata. Fermi tutti.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Sono migliori delle attese i dati sul PIL e sull'inflazione statunitense, ma le borse europee guardano a casa loro e chiudono in calo l'ultima seduta mensile e del trimestre, frenate dal nuovo rialzo del petrolio Brent a $104 al barile e da una conseguente inflazione che cresce in tutta l'eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della BCE. Così Milano chiude a -0,8%, Parigi -0,7%, Francoforte -0,9% e Londra -0,3%. Intanto preoccupa anche l'obbligazionario, mentre lo spread tra BTP e Bund è risalito a quota 102 punti. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Tecnoprob +2,2%, seguita da Campari +2% e Mediolanum +1,7%. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa -2%. Non solo il greggio, sale anche il gas naturale, in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora, e sul valutario infine euro poco mosso sopra gli $1,13. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
17: Fondi europei di coesione, opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.

0: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: La Zanzara.

0: Difendere la roba che si è guadagnata con il proprio lavoro significa difendere il tempo che si è impiegato nel proprio lavoro, il tempo della propria vita che si è messo nel lavoro per comprare quelle cose. Quindi chi la vuole rubare, in realtà vuole rubare un pezzo della tua vita, e tu hai diritto di difenderti da chi ti vuole portare via un pezzo di vita. In tutti i modi, non è difendere roba, è difendere un pezzo della propria vita, del proprio tempo che si è impiegato e speso.
1: Ma ragazzi, voi non avete mica capito, ma la legge di Cruciani e del Buon Giordano è un grandissimo esempio di inclusione. Che tu sia italiano, marocchino, albanese, rumeno, ti sparo comunque. Ma la Schlein dovrebbe mettere il programma del campo largo, sai quanti voti prenderebbe?
2: Allora, caro Davide, sai la cosa che mi fa più incazzare della vicenda? Fra poco ne parleremo, di Vanna Marchi e di Stefania Nobile. La cosa che mi fa più incazzare è la posizione, l'ho già detto ma la voglio ripetere, di questo consigliere comunale che si chiama Nanni, che è un consigliere comunale della sinistra più o meno, anche se non appartiene a un gruppo politico preciso, il quale dice: mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto la concessione della protomoteca, che è una sala.
3: Quella è una valutazione che ognuno fa politica,
2: aspetta,
3: se darla o no, ma
2: aspetta, mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto la concessione. Chiaramente, se avessi saputo della presenza di Marchi e Nobile, non avrei mai sostenuto la richiesta di utilizzare la sala. E noi oggi smentiremo questa ricostruzione, perché questo signore dovrebbe assumersi la responsabilità di dire: sì, sapevo della presenza di Marchi e Nobile, era impossibile che non lo sapesse, impossibile, e lo dimostreremo, perché loro saranno qua e da quello che mi hanno detto prima mi dicono chiaramente che è impossibile che non sapesse. Dunque questo qua verrà sputtanato, questo signore che si chiama Nanni, perché uno può essere d'accordo o contrario, ma tu che hai concesso la sala non è che ti puoi tirare indietro all'ultimo secondo. Tu puoi anche essere contrario, anche se secondo me è incredibile essere contrari, ma avremo anche... ci hanno telefonato ieri anche un po' di persone, cioè di persone che dicono no, perché hanno fatto le truffe, perché anche la Nobile ha fatto l'ultima storia della gintoneria, non possono entrare in Campidoglio, non possono ricevere un premio, che peraltro è un premio privato, a parte che secondo me dovrebbero anche avere un premio dalle istituzioni per contributo alla cultura italiana. L'ho detto prima, sembra che lo dico per scherzo, caro David, ma la cultura italiana è anche questo, è anche le televendite, è anche la comicità, è anche Vanna Marchi, anche Stefania Nobile, è cultura anche questa. Poi c'è stato anche crimine, e che vuol dire? Perché dovete marchiare le persone solo attraverso il crimine? Pure Berlusconi allora è stato condannato, e allora che cosa? Gli hanno intitolato un aeroporto? Allora tutti quelli condannati non... cioè, quali condanne valgono e quali condanne non valgono? Berlusconi, tutti quanti stiamo qui a idolatrarlo, a dire è stato un genio, eccetera eccetera, intitolano un aeroporto e non dobbiamo ricordare le condanne? A me non me ne fotte nulla delle condanne, peraltro ingiuste secondo me. Alberto da Roma, dai, fra poco ne parliamo, dai. E sta zitto, ma che cazzo stai consultando là? Che stai consultando?
3: Sto guardando,
2: che stai consultando? Fra poco li devi dire in faccia a due persone con cui devi dire in faccia quello che pensi, che non sono

0: Nobile. Sì. No, no, ma ascolta, stavo guardando dei dati che mi servono per dopo.
1: Dei dati. Lui guarda dei dati.
0: Guardo dei dati, io mi informo, provo a informarmi. Hai fatto questo tuo peana, hai fatto questo tuo
1: ma non è un peana, è una cosa oggettiva. Io ho litigato mille volte con Stefania su tante cose, ma che appartengono alla cultura italiana.
0: La questione, allora scusami, la questione è molto semplice. La polemica che cosa riguarda? Riguarda il premio, ma ognuno dà il premio a che cazzo gli pare. Cioè, se un'associazione privata decide in un luogo privato suo di dare un premio, no, alla cultura, va benissimo. Perché c'è la polemica? Perché la sala è pubblica, allora... e perché in una sala pubblica del comune si attribuisce un premio culturale a due persone che tanto hanno fatto, ma non mi pare abbiano lasciato un'impronta culturale. Non parliamo di Italo Calvino, non parliamo di Moravia,
1: ecco, qua, tutto la cultura qua, è solo tu... quella, la cultura è pure Gianni Scotti, la cultura è pure la televisione popolare.
0: Ma la polemica però non verte su che cos'è la cultura.
1: Sì, ma questo signore qui perché rinnega quello che ha fatto? Perché
0: questo
1: è stato
0: signore,
1: travolto dalle
0: giustamente, travolto dalle polemiche e resosi conto.
1: Alberto da Roma,
0: resosi conto della gaffa che il comune ha fatto.
1: Adesso ci abbiamo tutto il tempo. Alberto da Roma, dai, dimmi Alberto, dimmi.
2: Allora, volevo fare un pubblico riconoscimento, un ringraziamento a Cruciani, poiché egli è per me la bussola etica. Al contrario, quando il lago magnetico di Cruciani segna il nord, io mi prendo il vento che viene da sud. Certe volte mi capita, dico sul serio,
1: ma su che
2: mi
1: cosa? Certe volte c'entra un argomento,
2: ma vogliamo parlare
1: mio.
2: Ma quelli che un argomento, ma tutte le persone che si abbraccerebbe tutte le persone che si abbraccerebbe,
1: per esempio,
2: Cruciani,
1: io vorrei abbracciare, l'ho abbracciata prima la signora Vanna Marchi, l'ho abbracciata prima, voglio molto bene la signora Vanna Marchi. E che cos'è che tiro del culo? Cos'è che impazzisci? Perché impazzisci? Cosa ti ha fatto di male? Perché che cosa mi devi rompere i coglioni?
2: Ma
1: perché
2: la signora Vanna Marchi è quella che dice che i coglioni vanno inculati.
1: Certo, un grande slogan. Io ho detto anche per questo. Questo è uno slogan che meriterebbe un premio, per esempio, perché è stato un grande slogan. Ovviamente è anche uno scherzo. È un gioco, ma anche un po' vero. Ma qual è il problema? Che ti dà fastidio? Intanto ti ricordi di questa frase? Di altre frasi del cazzo non ti ricordi?
2: Ma figuriamoci, ma troppe ne avranno dette le signore. Hanno detto addirittura che loro sono cultura, che Pirandello non è cultura, sono cultura loro.
1: No, va
2: bene, ma lasciai anche quello.
1: Scusa, intanto un applauso a Vanna Marchi. Buonasera,
3: grazie.
1: Puoi rispondere subito, Vanna, a questo signore qua.
3: Allora, innanzitutto le dico, caro signore, cioè signore non caro, che visto che Vanna Marchi si è incisa nella sua pelle i coglioni vanno inculati. Sai quante persone lo stanno facendo? Di conseguenza io sto creando lavoro per tanti ragazzi che fanno queste cose.
1: Cioè i tatuatori, che...
3: Esattamente. Quindi sono orgoglioso. E poi a me di quello che pensa lei me ne frega un cazzo, capito?
2: Capirà quanto me ne può fregare a me, anche ad altre migliaia,
3: ma perché
2: per
3: non fa una cosa? Ma perché non fa una cosa?
2: Pensano...
3: Perché non va per un buon bicchiere di vino?
2: Ma guardi,
3: e dice a Vanna Marchi.
2: Quello che voglio fare stasera. Esattamente quello che farò stasera, e se vuole lo terrò anche alla sua salute e alla sua redenzione. Sperando che il signore la migliori per la
1: alla redenzione.
3: A che cosa beve? Io bevo champagne, signore, ha capito?
2: Quale champagne?
3: Io
2: quello della gintoneria?
3: Bevo champagne.
1: Era una battuta. Che beve lo champagne della gintoneria.
4: Stefania
1: Nobile, un applauso alla signora Nobile. Buonasera.
4: No, perché la polemica è... Tu stai zitto, David, perché anche
0: eccoci
4: tu sei
0: qua.
4: Cultura.
0: Eccoci qua.
4: Mi fa rabbrividire l'idea,
0: carità,
4: ma anche tu sei cultura.
0: Per carità.
4: C'è la cultura.
0: Fammi salutare queste due splendide ragazze. No,
4: bene.
0: Fammi intanto salutare queste due splendide ragazze.
4: Se pensi che Radio 24 è cultura, io mi innervosisco, no?
0: Bravissima.
4: L'ascolto, ma è il vostro pane. Siete siete il programma numero uno in Italia. La gente cosa vuole? Averlo preso nel culo e continuare a prenderlo. E tu devi ringraziare perché grazie a questo mangi e campi anche molto bene. Quindi, muto. Tornando al consigliere,
0: tornando al premio.
1: Aspetta,
0: fatemi dire. No, io dico solo una cosa, care ragazze. Il premio adatto per voi si sarebbe dovuto chiamare La Stangata.
4: Ma non
0: in
4: l'ho
0: omaggio
4: detto io,
0: al noto film.
4: Io
0: al noto
4: non ho
0: film
4: questo
0: La
4: potere
0: Stangata.
4: Non ho
0: allora,
4: il potere.
0: Dopodiché il
4: allora,
0: fatto che siate state accolte,
4: ma gli sta sul cazzo
0: sì,
4: anche a lui.
0: Premio,
4: lo voleva lui il premio.
0: Ho il premio Liupen.
4: Metterò una parola buona. Metterò una parola buona e ti farò dare un premio piccolino come te.

0: parlato, ci ha dato la mano, buonasera, benvenuta. Dunque, bla,
1: sapeva
0: bla, bla.
1: Tutto.
0: Beh, ovvio, certo. Era lì.
2: Era lì.
1: E dunque, perché adesso dice che io non sapevo
0: perché
1: che la sala sarebbe...
0: Perché lui deve leccare il culo a qualcuno. Stefania Nobile, Vanna Marchi, no. Allora, siccome gli avranno fatto il culo, lui ha paura di perdere la poltrona, ma io mi impegnerò affinché... avvenga,
1: affinché, ok, avvenga. Dicendo anche queste, sì, cose che lui sapeva tutto.
0: Ma perché? Ma spiego,
1: che dove,
0: spiego.
1: Dimmi un complimento che ti ha fatto così, così.
0: Lui? No, benvenute, buonasera, tutto bene.
2: A me ha detto solo così. Ma lei non invecchia mai.
1: Capito? Poi questo qua le ha rinnegate dopo. È questo che mi fa girare i coglioni.
0: Allora,
1: è questa la cosa che mi fa impazzire.
0: Se noi fossimo
1: a me.
0: Arrivate, lui avesse detto: no, scusi, siete state invitate? Io avrei detto: certo, non è che parto da Milano e vengo alla promototeca, certo, così perché, certo, mi sveglio così la mattina. Ci ha accolto, come tutti gli altri.
2: Come
0: se avesse detto: scusi, non mi risulta, un attimo che vado ad approfondire.
1: Certo.
0: Allora,
1: tutto.
0: Però vorrei anche aggiungere. Scusate.
1: Dimmi, veloce però.
0: Ma qual è il divieto all'entrare in Campidoglio? Perché siamo pregiudicati?
3: Non c'è nessun divieto. No,
0: spiegami.
3: Ma cosa che c'entra?
0: No, perché
3: ma
0: sennò
3: no, tesoro,
0: bisogna...
3: Ma non è
0: ho
3: questo
0: detto,
3: tema.
0: Hanno cambiato la legge in Campidoglio?
1: Perché? Perché era pieno di pregiudicati, secondo te, là?
0: Io non lo posso sapere.
1: Cioè,
0: quello
1: dici,
0: che io dico sempre...
1: Dici, non c'è un divieto di ingresso,
0: infatti,
1: per i pregiudicati?
0: No. I fatti nostri sono pubblici. Ma se c'era un altro, magari seduto a fianco a me... che ha avuto una condanna per qualunque cosa, io posso saperlo?
1: No, ma poi che c'entra il fatto che,
0: appunto,
1: tu non puoi entrare in Campidoglio? Comunque...
0: ma allora qual è il divieto per me e mia madre?
1: Perché siete Vanna Marchi e Stefania,
0: ecco,
1: Nobile, che non
0: bene,
1: hanno mai chiesto scusa secondo
0: ma tu,
1: loro. Te
0: ma
1: lo
0: io non
1: io
0: lo chiederò mai. Ma tu ti ricordi quando venimmo da te al festival della Confindustria?
1: Sì, come no.
0: E cosa è successo?
1: Un casino, uguale. Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Musica. Allora, è con noi. No, tu voglio sapere, prima di coinvolgere una persona che ho qui alla mia sinistra, come hai preso queste polemiche tu? Ti stanno sui coglioni queste polemiche? Dimmi la verità, Vanna.
2: Ma allora, ci sto pensando.
1: Oppure godi, oppure un po' godi.
2: Allora, diciamo
1: a essere
2: che...
1: di nuovo al centro dell'attenzione,
2: allora,
1: anche degli
2: ho
1: stronzi.
2: Ho detto che adesso ho un grande desiderio,
1: sì,
2: a parte quello di far teatro con te,
1: vabbè,
2: come,
1: vabbè,
2: come ho sempre fatto, e vabbè.
1: Vabbè, voglio
2: andare dal Papa.
1: Come vuoi andare dal Papa?
3: Beh, adesso questo è un po' troppo, forse.
0: Ah, no, no,
1: aspetta.
2: Ma tu vedrai.
1: Cioè, vuoi andare dal Papa? A che,
2: certo,
1: fare? A baciare la pantofola del,
2: sì,
1: Papa? A che,
2: sì,
1: fare? Cioè, ti vuoi prostrare di fronte al Papa?
2: Baciargli, no, la mano, sicuramente.
1: Ma vuoi andare dal Papa? Vabbè, ma il Papa, sì, si accoglie tutti, non è difficile.
3: Baciargli la mano, ma lasciargli l'anello. Giusto.
0: No, ma hai rubato, ne abbiamo tanti dei nostri.
3: No, scherzando.
2: Sono
3: pieni
2: di anelli.
3: È una battuta, dai, scherzando. Ma bacio la mano nel film.
2: Ascolta, ma io e te litigavamo sempre, poi avevamo fatto la pace.
3: No, ma io ti voglio un bene del
0: Papa. Ma come non lo regge Nanni? È come il consigliere Nanni. Adesso lui.
1: La posizione carenziana, prima di coinvolgere Caterina Collovati, che è la mia sinistra, che certamente non è favorevole a questo premio, perché ti sta sui coglioni, David, il fatto che abbiano dato questo premio alla cultura?
3: No, ma non mi sta.
1: Dimmi, ieri
3: cerco
1: hai detto
3: di
1: dovrebbe essere premio Arsenio Lupin.
3: Se fosse, ma quello avrebbe più senso, perché renderebbe omaggio alla loro storia, sarebbe molto più dignitoso. Come,
1: cioè,
3: dire,
1: tu dici la figura, cioè, di Arsenio Lupin in statua,
3: vabbè,
1: come una statua.
3: A parte che è mitica, Lupin, c'è anche una serie su Netflix che guardo con i miei figli. A parte che è mitica, è una figura mitica.
1: Vabbè, allora,
3: è
1: dunque,
3: un ladro,
1: cioè, dovrebbero dare un premio con una statua, con,
3: sì,
1: un,
3: o il premio,
1: un bandito,
3: statua di sale. Ad esempio, io farei un premio,
2: dai,
3: statua di sale,
2: dai,
3: anche,
2: dai,
3: questa è una buona,
2: allora,
3: idea.
2: Comincia, ma... a fare la lotta, perché lo
3: questa
2: voglio.
3: È una buona
2: a
3: idea.
2: Punto, lo voglio.
3: Brava,
2: okay?
3: Esatto.
1: Allora, alla mia sinistra, Caterina Collovati. Buonasera.
4: Buonasera, caro Cruciani. Buonasera.
1: Allora, tu, che
4: buonasera,
1: sei la nostra moralista di riferimento, questa storia l'hai seguita. Hai di fronte qui, non ti impaurire, perché la signora,
4: no,
1: Nobile,
4: no,
1: è una che combatte per le sue idee, ma non è che,
0: grazie,
1: sia una.
0: Grazie a Dio, non mi suicido per depressione, io, credimi.
2: No, no,
0: a tanta gente che va in depressione,
1: capito,
0: perché ha gli attacchi social.
1: Beh, ho capito, però.
0: No, io rinasco.
1: E tu, con gli
0: io
1: attacchi,
0: non morirò mai.
1: Cioè, se ti attaccano sui social, tu un
0: ma
1: po'
0: io
1: godi,
0: di brutto.
1: Meglio di una chiavata.
0: Ma la chiavata basta, mi sono rotto il cazzo, dai. Basta, meglio attaccate. Beh, la signora, ad esempio,
1: sì,
0: che voglio dire, di persona è anche meglio.
4: Grazie.
0: Le faccio i complimenti. La televisione non
1: rende
0: giustizia.
2: No,
0: a volte sì, a volte
2: una bella,
0: no,
2: donna.
0: Però è una bella donna.
1: Allora non vi fate
0: ma
1: troppo i complimenti.
0: No, non sono in fase complimentosa. Allora? Ha dei bellissimi capelli che io amo in una donna. Ma la signora guadagna su di noi. Sono anni,
1: vabbè,
0: che sparla. E beh, ragazzi,
4: adesso
0: noi sappiamo qualcosa della vita della signora Collovati.
1: Ma che c'entra? Perché
0: no,
1: non ha fatto crimini.
0: Sappiamo,
1: però,
0: tra. Oh, ma la vita non rappresenta solo,
1: no,
0: crimini.
1: No, ma a me lo dici.
0: Attenzione.
1: Certo.
0: Ah, ecco.
1: Non sappiamo nulla.
0: La signora Collovati si è creata un

0: lavoro facendosi i cazzi degli altri. Allora no, deve dire grazie, no, lei a noi buono, che gli diamo tanto lavoro.
1: Questo è molto buono.
2: Io semmai ho parlato del male che voi avete fatto agli esseri umani. Ecco, cominciamo col dire.
0: Ti vendono sciogli pancia, adesso vendono punture che fanno morire la gente.
2: Giuseppe, il punto non è tanto questo. Innanzitutto
3: risponde a questo: che tu ti fai i soldi sui cazzi degli altri.
2: No, non è vero, perché io ho insomma una professione, sono una giornalista, per cui racconto, parlo di cronaca. E quindi no, assolutamente la fuoristrada, ma lei. Piuttosto ho parlato del male che voi avete fatto a tanta gente,
0: certo.
2: E quello è un male che non si paga,
0: dimentica,
2: con la galera,
0: non
2: perché il male quello
0: dobbiamo
2: è proprio un male dell'anima che
0: vive.
2: Voi avete fatto nell'anima,
0: ma l'anima
2: di gente fragile, quindi sono
0: fragile,
4: fragile
0: mi piace da morire.
2: Però tornando al premio, il punto non è che l'accesso al Campidoglio, che quello fa parte della deriva del il nostro paese, due soggetti così che entrano da deriva. Ormai siamo un paese schifoso.
3: Ma sono due esseri umani che hanno pagato,
2: consente a chi truffa di essere premiato e a chi invece subisce di essere inculato, tanto per usare un termine caro, un verbo caro alla famiglia.
3: Aspetta, però scusa, ti interrompo. Tu stai dicendo che due persone che hanno commesso degli errori o comunque sono state condannate, che sono state in galera, altri non sono stati in galera, invece hanno pagato duramente sulla loro pelle, non possono entrare in Campidoglio a prendere un premio.
2: Non è appropriato quel luogo per prendere un premio, ma ancor di più mi scandalizzo davanti a proprio al termine cultura, perché di che cultura parliamo? Se parliamo della cultura del terrore che instillavano a tutti i poveretti, i poveri cristi, quella era una cultura, la cultura del terrore che instillavano ai loro
0: Però
2: bisogna far finire.
0: Parliamo di 25 anni fa,
3: Caterina,
2: di cultura.
3: No, ma lascia perdere il termine. Ognuno attribuisce un premio privato, non lo ha attribuito la Presidenza della Repubblica.
2: Ma è proprio fuori luogo.
3: D'accordo,
0: ma fatevela con chi l'ha organizzato, tra cui i danni. Io non ho organizzato questo premio.
3: Questi qua
0: ragazzi,
3: sono i due libri che loro hanno prodotto per la casa editrice, che peraltro ha organizzato quel premio. Qualcuno può dire è un premio diciamo non particolarmente rilevante, ma chi se ne frega.
0: Non l'abbiamo organizzato.
3: Ma è un premio privato per i libri che hanno fatto, e anche per il fatto che comunque sono due personaggi popolari, perché non si può negare che siano due personaggi popolari, o no?
2: Sì, ma io trovo assurdo che si parli di cultura abbinato a queste due signore
0: che hanno una domanda.
2: Scontato la loro pena con la giustizia, eccetera, ma non finisce lì, perché moralmente voi non potrete mai ritornare nell'Olimpo proprio delle persone.
0: Ma guardi, io non ho bisogno della sua soluzione,
2: no, ma non mi interessa,
0: credo.
2: Però le dico che
0: non ho proprio bisogno di essere incensita
2: voi
0: da lei.
2: Senza coscienza,
0: cioè,
2: avete
0: le persone come
2: delle
0: lei,
2: persone malate, con problemi,
0: ma basta.
2: Ci vedrei un insigne, non so,
3: cioè, in una sala.
0: Lei voleva andare in Campidoglio. Ascolta, Alessandro Ferri, fai un premio piccolino per David, che è piccolino. Poi ne fai uno un po' più grande per la signora Collovati, perché si riempie bene la bocca coi cazzi di tutti. Serata in Campidoglio.
2: Di galera l'avessero un po' ripulita, perlomeno nel linguaggio.
3: Non c'è nessun riferimento sessuale. Si riempie la bocca con i cazzi di tutti, significa che si parla.
0: Ma lei vede il marcio, capito?
3: Aspetta,
2: ma non mi piace nemmeno come termine. Io non uso parolacce, non ho bisogno.
0: Usiamo
3: anche questa espressione.
0: Signora Collovati, dai.
3: Aspetta un attimo, scusami, Caterina, aspetta. La risposta di Vanna Marchi a quello che ha detto Caterina Collovati.
5: Quando eravamo dalla Barbara D'Urso, come mi trattò la signora, mi fece un male che pensai,
2: ma
5: È maledetta sta donna. Sta donna è maledetta.
0: Perché al potere.
5: Se io sapevo che c'era
1: chi
5: lei
1: è maledetta?
5: Qua non venivo.
1: Ma non si può dire maledetta, perché, però, ma che è terribile.
0: Perché è cattiva, Davide.
2: Posso dirvi
1: cattiva,
2: che voi veramente avete una faccia come quello che lei nomina ogni giorno.
0: Come culo.
2: Perché dire queste cose, voi che avete preso proprio per i fondelli la povera gente, e penso
0: la
2: cosa
0: povera
2: di vergognoso,
0: gente,
2: signora Marchi, qualcosa prego, di vergognoso. Prego, prego. Io pensavo che lei in età senile, insomma, fosse cambiata non solo per i problemi passati in carcere, per, voglio dire, il gabbio,
0: ma pensavo
2: che si fosse rasserenata, no. In età, voglio dire, senile.
0: Non voglio, perché mia mamma, io la proteggo. Okay, tu mi hai detto, la metti sul trono e parlo io.
3: Se vuole rispondere, se non vuole rispondere, non vuole rispondere.
0: Allora, dobbiamo parlare del premio o parliamo di 25?
3: Lei sta dicendo un'altra cosa, però
0: quindi la signora
3: il premio non andava dato per il vostro atteggiamento rispetto a quella vicenda lì.
2: Padre tira fuori un passato che non
3: cioè lei gli ha dato le maledette, lei giustamente risponde.
0: Vogliamo dire cosa ha detto la signora?
3: Non me lo ricordo cosa ha detto.
0: Adesso?
2: Cosa
0: dice? L'anima delle persone che non potremo mai.
2: Ma scusate.
0: Sembravano sferrato.
3: Il suo pensiero.
2: Il suo pensiero
0: era un pensiero della signora vale di più, perché non è pregiudicato.
3: Per me è come il tuo.
0: Ragazzi.
3: Stefania, come il tuo.
0: Basta, cioè quando una persona al carcere l'ha fatto, basta.
3: Ma io infatti
1: questo sono d'accordo, certo, questo è vero.
2: Ma poi io non sto dicendo che non hanno diritto a farsi una vita.
0: No, lei non ha diritto a dire.
2: Ci sono determinati luoghi che andrebbero evitati.
5: Non abbiamo diritto a farcela mai.
0: Lei l'ha detto adesso.
2: Il male che avete fatto può dimenticare.
0: Non mi interessa.
2: Lei lo ricordi. Resta nella coscienza delle persone. Andiamo a chiamare ad uno ad uno.
0: E sa da dove arriva la frase. Lo sa da dove arriva la frase che si è tatuata mia madre? Proprio da questo. Perché voi il vero male non lo vedete. Per voi il male sono Vanna Marchi e Stefania Nobile.
1: No,
0: il mondo non vi interessa.
2: Non siete il male.
0: Non vi interessa. Ma va bene, ma continuate a pensare che lo siamo.
3: Scusi un attimo,
0: ma
1: è chiaro che uno se si mette sotto i riflettori. Ma cara, scusami, però
0: la sua Colovati
3: ha ragione. Aspetta, voglio capire perché loro non hanno diritto.
1: Se uno si mette sotto i riflettori, ma no, aspetta.
2: No, dunque, innanzitutto questa è una cosa proprio che voglio dire, l'istituzione che si mette e ospita due persone.
3: Due persone
2: hanno fatto nel male in passato.
3: Ma che c'entra? Ma hanno pagato.
2: E non si sono mai pentite. Questo
3: è il punto.
2: Ma
3: che pentimento non è obbligato.
0: Vedi da dove arriva. La gente uccide. No, mi scusi un attimo. La gente uccide.
3: Sì.
0: Va in tribunale e dice mi dispiace.
2: Ma va.
0: Sono molto pentito.
3: Ma in televisione
0: e vengono
3: sconto
0: di pena.
2: Ma chi? Da chi?
0: Da tutti voi?
2: Ma no.
0: L'ha detto adesso. Non si sono mai pentite.
2: Esatto.
0: Di cosa?
2: Ma pentite nel senso che
0: per
2: non avete
0: far
2: ucciso
0: piacere
2: per
0: a lei.
2: Se vi foste pentiti di questa vostra attività truffaldina,
0: di
2: allora
0: che
2: cosa?
0: I maghi sono tutti lì. Occupatevi di quelli. Noi non ci siamo da 25
3: anni. Non è obbligatorio,
2: farla.
3: Ma poi non è obbligatorio pentirsi. Non è mica sta scritto da nessuna parte, uno si deve pentire. Non è che c'è scritto pentimento obbligatorio.
2: Per poter dire,
3: Fermi che torniamo.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz MiCo. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz MiCo. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
4: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, intanto mi annunciano che Emilio, quello che mi criticava, l'ascoltatore di Milano che mi criticava dandomi del cretino, dell'imbecille per la legge Giordano Crux, per la mia legge in cui voglio che chi spara dentro casa, anche a ladri che scappano, comunque che stanno per scappare, non si rende conto di quelli che stanno per scappare, e se stanno scappando o non stanno scappando, venga assolto. Il decreto Giordano Cruciani mi stava criticando come un pazzo, è arrivato qui, si è palesato per duettare con me. Vediamo se abbiamo tempo, eh. Joseph da Siracusa, intanto con noi sempre la mitologica Vanna Marchi, che ripeto ha scritto un libro che si chiama La verità e che io cucino così, che è un libro di ricette. E poi invece Stefania Nobile, vendere cara la pelle, la polemica, vendere cara la pelle, quello che il successo ti dà, quello che ti toglie. Vabbè, sono due libri pubblicati di recente, che avranno un boost in questi giorni, soprattutto per le polemiche che ci sono state, e questo sicuramente va a loro vantaggio.
1: Come si chiama il libro di ricette invece? Questo è interessante.
0: Di ricette si chiama La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore.
1: Ma tutto senza sale, però la cosa particolare sono tutte ricette senza
2: sale si muore, hanno fatto le guerre per il sale, penso.
1: Senza l'uso del sale, questo è vero.
0: Adesso
1: hanno fatto le guerre, anche perché il sale si usava per conservare i prodotti nell'antichità.
0: La signora Vanna Marchi è tanto convinta di quello che ha fatto nella sua vita e non si è pentita di nulla, mi sembra, che si è tatuata e lo sto vedendo, l'avevo già visto,
1: convinta, si è tatuata, sarà dispiaciuta per tutto quello che è accaduto,
0: ma non lo so, se è dispiaciuta di essere andata in galera, non si è mai pentita, i coglioni vanno inculati, se l'è tatuato lì, l'ha fatto vedere durante la presentazione del libro, questa qua signora, durante la premiazione l'ha fatto vedere o no? L'ha fatto vedere, ma sì, ma ragazzi, ma a lei fa schifo lo slogan i coglioni vanno inculati, a lei fa schifo.
2: Devo dire che non è nel un linguaggio che uso, no? I coglioni vanno inculati, che cosa significa?
0: Significa che è uno slogan anche divertente, che non c'è solamente la truffa, c'è anche il fatto che qualcuno si è fatto truffare perché è un coglione, e anche oggi continuano a farsi
2: truffare. Non è che dopo Vanna Marchi le truffe sono finite,
3: Ma sì, infatti, le combattiamo tutti i giorni.
2: Tutti onesti. È stata Vanna Marchi il male del secolo, adesso manifestiamo le truffe.
0: Salve da Monopoli, arriviamo.
2: Ma dove?
1: Chiaro che siete ottima compagnia.
0: Mettiti la corazza un po', che questi arrivano ad attaccarti. Mettiti la corazza.
2: Poveraccio.
4: Che paura.
0: Tante da Monopoli.
4: Sto tremando di freddo. E di paura.
5: State zitta ogni tanto.
4: Tu stai zitto.
2: Aspetta,
0: non si sta. Qui nessuno sta zitto.
2: Fallo parlare, ha solo questa occasione per fare il suo.
5: Il primo cortocircuito è che venga dato un premio a queste due squinternate.
2: Lo volevi tu.
5: Un premio alla cultura per il libro di ricette di Vanna Marchi. Vabbè. Ma chi cazzo avrà letto? Ma vabbè, che cosa.
2: C'erano anche libri di favole, vorrei dirti.
0: Ma qual è il tuo problema?
5: Il mio problema resti sempre tu, Giuseppe. Il cortocircuito più grande qua dentro resti sempre tu, lo sai perché?
0: Perché?
5: Perché dobbiamo sparare a chi ruba in presenza. Chi ha rubato da remoto lo invitiamo in studio, giusto? Complimenti. Perché
2: questa bella che è questa.
5: Come? Se dice il decreto di merda che vuoi scrivere.
0: Vabbè, ma lascia perdere, quello è un altro argomento. È un altro argomento quello. Che chiunque entra a casa di altri perde ogni diritto.
5: Vanna
0: in quel momento
5: Marchi,
0: chi entra.
5: Il giorno che io leggo il libro di Vanna Marchi, voglio morire il giorno
2: l'hai
5: prima.
2: L'hai già letto, come tutti. L'hai
5: ma
2: già letto. L'hai già letto, cornuto. L'hai già letto. L'hai già letto, cornuto. L'hai già letto. Fai cucinare tua moglie. Sei un cornuto, impara a leggere il libro, insegna a tua moglie. Coglione. E infatti la prostituzione è finita. Le puttane non ci sono più, si fanno tutte le seghe. Compreso te, perché non puoi andare a puttane. Vai, cornuto, vai.
0: Perfetta.
1: Ciao, Lardosa.
0: Matteo da Udine.
6: Buonasera.
0: Dimmi Matteo. Che c'è?
6: Il lessico della signora Marchi
2: sono scurrile,
6: sono
2: scurrile. Anche perché siamo a Radio Vaticano e quindi devo dire quattro paternostri.
0: Però vedi Matteo, scusami un attimo, posso farti un piccolo appunto su questa cosa qua? Allora, signora Nobile si esprime in questo modo anche perché qui in questa trasmissione si sente libera di rispondere a degli attacchi e dunque parla in maniera popolare. Quando è andata a prendere il premio Campidoglio e in tutte le occasioni, diciamo, ufficiali, pubbliche in cui io l'ho incontrata, l'ho vista, eccetera, non dice nessuna di queste cose. È il fatto di fare alto e basso, saper calibrare il proprio linguaggio a seconda delle situazioni. Dunque, che cazzo dici? Dai, andiamo avanti.
6: Calibrare il linguaggio, ok.
0: Se non capisci, non è colpa mia, però, dimmi.
6: No, anche tu sei di quella. Un'altra
0: di cosa
6: cosa
0: sono?
6: Tra la signora Marchi, per dire, cosa ne pensa del dottor Trump?
0: Ma che c'entra questo?
6: Cosa c'entra? No, io trovo molti punti in comune fra i due.
0: Di Trump, mamma gara,
7: magari.
6: Lei sono
7: magari. Vabbè, non saremo qua a dibattere alla Zanzara, sai, saremo da tutt'altra parte.
0: Questo è sicuro. Questo è sicuro.
6: Buon lavoro stanotte, buon lavoro.
7: Però lei può andare a letto con la slime, che è tanta roba.
0: Che c'entra buon lavoro stanotte? Non ho capito. Questo è un cretino, via. Usi. Allora, io voglio capire una cosa. Quando parlavi a lei, gli dicevi maledetta, perché gli hai detto maledetta prima?
4: Quello che mi fece dalla Barbara D'Urso.
0: Che cosa ti disse dalla Barbara?
4: Ah, me ne disse, guarda, di tutti i colori possibili e immaginabili.
0: Che avevi fatto del male a delle persone.
4: Non voglio nemmeno ripensarci più, perché altrimenti, ti giuro, me ne vado, perché non posso vederla quella persona.
0: Ma perché? Cioè, esprimeva la sua opinione.
4: Allora, c'è modo e modo per esprimere un'opinione.
0: Cioè, si dimostrò.
4: Lei mi trattò come il peggiore
0: dei criminali, dei delinquenti.
4: Sì.
0: Risulta
8: non
0: vero.
8: È vero. Non è vero, assolutamente. Credo che la signora, insomma, adesso che è avanti con l'età, forse
7: hai
8: ricorda
7: capito?
8: Male. Perché assolutamente non è nel mio costume. Non è nel mio costume. Nel mio costume non è il vostro. Anzi, io sapete cosa ho capito stasera?
0: Cosa?
8: Che questa è la dimostrazione.
7: Io che lei ha detto
8: che gli anni
7: bene.
8: Di galera peggiorano le persone. Non è vero, no? Che se esci migliore, quando dici no, e mi pare di vedere. Una cattiveria, una ferocia. Che
7: bene,
8: abbiamo
7: Madre Teresa qui alla mia destra.
8: Che scusate, non
7: quella che assolve tutto il mondo, quella
1: non
7: che capisce.
1: Per tornare al punto. Allora, per fare un esempio che tutti capiscono, così smettiamo di litigare, proviamo a essere tutti d'accordo almeno su questo. Allora, se venisse attribuito un premio, che so io, al dottor Moggi per l'eccezionalità del suo ruolo svolto nel calcio, e qualcuno si incazzerebbe, perché direbbe: scusi, ma dottor Moggi,
6: cagare,
1: però esatto. Ora, attribuire un premio alla cultura, su questo penso che siamo tutti d'accordo, in un luogo istituzionale, alle signore
0: Macchie,
1: come la fate
0: complicata,
1: nobile,
0: ma la cultura
1: è davvero
0: tante,
1: complicato
0: sono tante
1: da
0: cose,
1: spiegare, è complicato. Ora, non gli si può rinfacciare,
7: ma no,
1: le due
7: siamo
1: gente.
7: Ignoranti, dai, tu sei
1: non
7: troppo intelligente.
1: Ma non è perché
7: Roma,
1: siete ignoranti.
0: Enrico da Roma Pro Marchi, senti. Ma Enrico, dimmi.
5: Pronto?
0: Dimmi, Enrico. Dimmi.
5: A lei volevo fare i complimenti alle signore nobili semplicemente perché hanno fatto bene.
0: Signore Marchi al limite, nobile solo una.
5: Scusate alle signore Marchi perché hanno fatto bene a fregare tutta quanta la gente che si è fatta un culo a Corsale. Cioè, voglio dire, se tu hai pagato milioni di lire per una busta di sale, il coglione sei te, loro che c'entrano?
0: Questo è la tesi sgarbiana di una volta,
5: così, è
0: la famosa tesi sgarbiana. C'è
5: Vanna
0: che ride perché in fondo ti dà ragione.
7: Tanto lo continuano a vendere, non lo vende più Vanna Marchi, ma lo vendono ancora.
0: Ma c'è un po' di colpa nei creduloni, oppure è colpa tutto, è solo colpa delle persone che ingannano. Cioè,
7: sono tutti deboli.
8: Purtroppo, quando uno si riduce a dare dei soldi a due persone che ti stanno dicendo che ti guariranno da questo.
7: È una sorta di manipolazione. Allora, si approfitta del momento, altrimenti fa la fine della Panicucci che è stata denunciata. No.
8: A me pare proprio questo brutto.
7: Vabbè, no.
0: Vabbè.
7: No.
8: Perché cosa facevate? Io non vi guardavo.
7: Ma l'occhio? Le corna? Vede? Ecco, già le riconosco questo merito di aver detto io non vi guardavo. Perfetto. Allora, come fa a giudicare?
0: Vabbè,
7: per
0: sentenze,
7: quello che hanno detto.
8: Ma insomma, il tribunale ha parlato chiaro.
7: Ha parlato chiaro. Infatti, Stasi, guarda dov'è. Com'è chiaro questo tribunale?
0: Grazie.
7: Dai, va là, ragazzi.
0: Nobile, Vanna Marchi.
7: Io e mia madre siamo le numero uno. Non chiediamo scusa a nessuno. Fatevi inculare da chi vi pare. Buona serata.
0: Ciao. Musica. Number one assoluta. Antonio da Modena. Antonio, dimmi.
9: Ascolta, buonasera signor Fulciani.
0: Dimmi, caro, dimmi.
9: Volevo soltanto chiedere una cortesia.
0: Dimmi, che cortesia vuole chiedere? Ha fatto una cazzata, allora, che hai fatto? Dimmi, che
9: ho
0: che
9: fatto una cazzata. Ho mandato, ho detto due coglioni al signor Bignami, Galeazzo. Fatto sta che mi ha mandato una lettera.
0: Tu hai dato del coglione a Galeazzo Bignami, quello di Fratelli d'Italia?
1: Hai fatto male.
9: Sì, ma era su un social dove c'era scritto cosa ne pensi di questo politico.
0: E ti hanno detto, e tu gli hai detto sei un coglione. E tu sei, hai fatto male. Ti è arrivata la letterina.
1: Hai fatto malissimo.
9: Però,
1: fatto.
9: No, però ma... fatto sta che io ho mandato due email, ho mandato anche a Parenzo un'email.
1: Ma potevi dirgli,
0: come è finita?
9: Niente, ho finito che ho cancellato quel link lì, quella risposta sgradevole.
0: Vabbè, allora
9: gli ho chiesto scusa sui social.
1: Bravo, è questo, basta.
9: È soltanto che l'avvocato mi dice che entro venerdì devo dargli i soldi.
0: No, amico mio, ma quanto guadagni te? Fermo, ma quale legge? Non rompete il cazzo con queste storie. Antonio,
1: dimmi. Ti becchi una querela, sì, stai attento perché ti becchi una bella querela per questo, molto grave.
0: Antonio,
9: dimmi.
0: Non pagare.
9: Intervengo io
0: con dottor Bignami, non ti preoccupare, lo chiamo. Che fai di mestiere?
9: Io faccio metalmeccanico.
0: Quanto guadagni al mese?
9: 1600.
0: Non c'entra, ha dato del coglione. Non c'entra nulla. Ma smettetela con questo buonismo ridicolo. Con questa volontà di moralizzare internet. Ma non dire cazzate. Considera tutte le cose che dici qua tu. Musica.
1: Ma certo, io qui però c'è chi può rispondere e soprattutto.
0: Allora, eccoci qua, Emilio. Come ti chiami?
10: Emilio.
0: Emilio, allora, che cosa mi volevi dire prima? Non ho capito.
10: Te l'ho già detto.
0: Mi hai detto prima?
10: È che hai il coraggio di chiamare un'opinione legittima.
0: Sì, qual è?
10: Tua, quella sulla legittima.
0: Già te la stai facendo sotto.
10: Ma figurati, se no mica venivo da te.
0: Già te la stai facendo sotto.
10: Ma
0: dimmi.
10: Figurati. Sì. La vuoi chiamare legge? Quella, come se io adesso scorreggiassi e la chiamassi canzone.
0: No,
10: capito?
0: Non è una scorreggia, è un'idea.
10: Che vuoi chiamare legge? Le idee non possono essere chiamate legge.
0: Le idee vanno tramutate in legge. Poi sono gli specialisti che le scrivono. Forse non hai capito bene il concetto. Quella è l'idea. No, lo specialista sono i giuristi che poi mettono per iscritto questa cosa.
10: Ma quale giurista ti mette per iscritto una stronzata del genere che io sparo a uno che passa nel mio cortile, magari.
0: Ma chi l'ha detto che voglio mettere per iscritto questo? Chi l'ha detto?
10: Tu, chi passa?
0: Chi
10: io
0: entra
10: ti ho detto,
0: dentro casa mia e non può entrare dentro casa mia? Se io ho paura, se ho un'arma e reagisco, arrivederci e grazie.
10: Anche chi ha deciso che avevi paura in quel momento?
0: Io
10: mi fido di...
0: Io l'ho deciso che ho paura.
10: Ma capisci che è una follia?
0: E io mi sono messo paura. Tu sei entrato illegalmente e mi sono messo paura.
10: Ma io rispetto la tua opinione, ma tu la vuoi far diventare legge?
0: Certo. Certo.
10: Ma certo, anche.
0: Assolutamente.
10: Quindi
0: sì.
10: Io oggi avevo paura.
0: Quello di Alba che
10: andrà a fare un processo e i giudici decideranno se condannarlo oppure perché ha ammazzato una persona.
0: Ha ammazzato una persona che gli è andata a rompere i coglioni dentro casa, voleva sfondare il portone di casa.
10: Io non sto dicendo che i ladri hanno ragione, ma tra avere, essere un ladro, delinquere e morire. Per il reato di furto non c'è la pena di morte.
0: La pena di morte viene combinata dallo Stato.
10: La pena di morte la volete combinare tu e Giordano e quelli che vi seguono.
0: Tu sei completamente pazzo. La pena di morte è dello Stato. La
10: vuoi privatizzata e tu la vuoi privatizzare.
0: Decide
10: il singolo. Giustamente da anticomunista non vuoi che lo Stato intervenga sulla decisione di uccidere una persona. Decidete tu e Giordano. Ma è una follia.
0: Ma non decido io e Giordano. Io e Giordano proponiamo una cosa: che se tu vai a rompere i coglioni a casa altrui, se tu entri dentro il mio ufficio, se tu entri dentro la mia gioielleria, la mio negozio, quello che
10: ti posso sparare.
0: E ti posso sparare anche se, oltre le mura.
10: E fin qua,
0: anche oltre la porta.
10: Chi è che puoi impedire? Il problema è che tu vuoi che impedire ai giudici di stabilire se quello
0: era che
10: legittimo
0: tutto
10: oppure
0: venga,
10: no.
0: Tutto venga risolto. Ma quando è che non è legittimo secondo te?
10: Deciderà un giudice.
0: Per esempio, se uno sta scassando.
10: Se io ti punto l'arma addosso, tu hai il diritto di spararmi un colpo in testa. E se non sono armato e ti sto rubando le catene, mi uccidi.
0: E che ne so che io non sei armato? Che ne so? Che ti ho fatto la perquisizione prima?
10: Ma se non te la sto puntando. Ma il ladro che cazzo di interesse ha? Ucciderti.
0: No.
10: Il ladro ti vuole Ruggero. Io rispetto una persona che in galera sta passando l'inferno. Non dico merita di crepare in galera. Ma aveva l'assicurazione. Se ti fottono la roba, c'è l'assicurazione.
0: Come fai a giudicare la reazione di una persona?
10: Ma io non giudico niente. Ma infatti non ha preso per un duplice omicidio, un tentato omicidio, prendi 30 anni, non 14. Gli è andato 14 anni.
0: Fermi tutti, grazie di essere venuto. Fermo.
10: Grazie a te.
0: Fermo.

0: www.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
5: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
6: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: La Zanzara.

0: Cioè, fammi capire, piccolo Dave, a Bannamarchi non si può dare il premio al Campidoglio e a Berlusconi invece si può intitolare un aeroporto. Questo è sempre il tuo doppio pesismo, classico.
1: Perché adesso non possono andare la Nobile e la Marchi in Campidoglio? Ma come, perché? Sono delle truffatrici, cazzo! Delle truffatrici conclamate e le premiamo al Ministero della Cultura! Ma che stai dicendo, Croxa?
2: Allora, adesso sono andate via, naturalmente, dunque non possono rispondere a questo rincoglionito. Cosa c'entra che abbiano truffato? Non c'entra assolutamente un cazzo. Hanno ricevuto un premio, le abbiamo ascoltate prima. Tra l'altro il consigliere comunale sapeva tutto. E l'ipocrisia, poi può anche essere contrario, uno può essere d'accordo o contrario, ma uno che sapeva e poi rinnega questa cosa qua e dice che non sapeva, perché se avesse saputo non avrebbe concesso la sala. Lasciamo perdere quello che penso. Giovanni da Piacenza, vai.
3: Fenomeno, buonasera.
2: Dimmi Giovanni, dimmi.
3: Ti volevo chiedere una cosa, Fenomeno. Se puoi dire a te e a quell'altro Fenomeno di Giordano, che visto che volete fare la legge che quando uno viene nella tua proprietà gli spari, potete aggiungere un paio di comma che quando qualcuno ti truffa lo vuoi prendere a calci nel culo, quando qualche giornalista fa il coglione e lo incroci gli puoi dare qualche cazzotto sul muso?
2: Non è la stessa cosa, cretino. Non è lo stesso, magari Emilio sarà d'accordo con te, l'ascoltatore Emilio,
3: Tu stai fomentando odio in questo paese.
2: Ma tu stai fomentando coglionaggine, tu stai fomentando imbecillità.
3: Ti devono indagare.
2: Ma tua nonna indagano. Se ce l'hai ancora, magari non ce l'hai, mi dispiacerebbe.
3: Indagano tua mamma, coglione.
2: Ma mia mamma c'è, sta anche male in questo periodo, coglione.
3: Avere un'arma devi stare apposta alla capoccia. Questi che sparano non c'hanno le palle per avere le armi. E tu continui a dire cagate, tu e quell'altro Fenomeno di giornata, di giornata, quell'altro mezzo giornalista. Metti un paio di gomma, così quando qualcuno fa il truffatore, ti appavanna
2: male. Ma stai zitto, cretino. Ma stai zitto, cretino di un cretino. Ma stai zitto.
3: Ti devono cancellare dall'albo dei giornalisti.
2: Ancora con quest'albo dei giornalisti. Fai le tue proteste, fai le tue petizioni. Fai le tue petizioni.
3: Fai le tue petizioni.
2: Ma qua... No, sparare. Io dico alla gente che si dovrebbe non armare e sparare. Pensa, dico esattamente il contrario. Ovviamente seguendo le leggi, mica contro le leggi,
3: non
2: ovviamente.
3: Non si può sparare, toglietegli le armi a chi pensa queste cose. A tutti quelli che
2: aspetta, Salvatore da Rimini. Aspetta, fermo là, Salvatore da Rimini. Salvatore da Rimini, dimmi. Quest'altro abbassa la testa, disperato. Abbassa la testa quando ho detto uno può anche sparare. Emilio da Milano. Emilio
4: può anche sparare così.
2: Certo, uno può anche sparare. Secondo, certo, poi
4: te ne frega, spara.
2: Certo, sparo. Se voglio sparo. Se non voglio non sparo. Se voglio sparo per difendere.
4: Col cazzo girato sparo.
2: Ma cosa c'entra col cazzo girato? Se mi rapinano, se mi rapinano, se mi assaltano, se vogliono rompermi i coglioni, non se mi giro. Se c'ho il cazzo girato.
4: Se uno entra nella mia proprietà, e che cazzo ti ha detto che io entro perché voglio rubare?
2: Armi, ovviamente, no, per
4: qua,
2: danneggiarmi.
4: Vai in giro. Ciao,
2: certo, alle tre di notte, non entra tuo cugino a casa.
4: Ma
2: è difficile.
4: Che cazzo ne sai? Un ubriaco ne ospiti tanti, magari un ubriaco che sbaglia, entra, gli sparo. Perché mi sono girato.
2: E allora ha sbagliato a entrare. Se un ubriaco sbaglia a entrare dentro casa mia,
4: gli sparo.
2: No, ma che c'entra gli sparo? Non è che sono obbligato. Se ho paura, sparo. Se ho paura e sparo, amen.
4: Amen. Se hai paura e spari, ci sarà un giudice che ti dirà: no, cazzo, forse non potevi sparare.
2: Franco D'Ancona, richiamatemi il cretino di prima. Franco D'Ancona, dimmi.
5: Cazzo, io dico brevemente che sono strafavorevole alla legittima difesa. Per me bisognerebbe adottare il modello texano. Quindi.
2: O il modello Cruciani-Giordano, molto semplice. Il modello Cruciani-Giordano.
5: Anche se mi entro in macchina, cioè tutta la proprietà privata è sacra, quindi entro in sparo, è una cosa automatica.
2: Ma certo, ma ragazzi, ma è talmente chiaro questo concetto, le cose vanno semplificate in Italia, non vanno complicate le cose. Adesso ho letto da qualche parte, oggi l'ho detto prima, va chiarito se Mollo fosse in pericolo, il sopralluogo del consulente della procura. Ragazzi, è successa una cosa molto semplice. In quel casolare delle persone di notte, a me non me ne frega un cazzo che siano albanesi, che siano italiani, è inutile che fai
4: a te no, i tuoi seguaci sì.
2: No, nemmeno
4: sì,
2: no,
4: perché a voi
2: no,
4: vi piace
2: io
4: la
2: non ho seguaci
4: di quello che con...
2: no, a me non piace la... lo
4: no,
2: dico
4: no, ma magari involontariamente
2: dico la nazionalità, dico la nazionalità,
4: certo, giusto,
2: ma non me ne frega un cazzo se uno è albanese,
4: se ti ruba
2: italiano.
4: Un albanese,
2: se un irregolare
4: marocchino ti
2: rode
4: un po'
2: il culo, mi rode il culo, certo, perché non dovrebbe essere in Italia, certamente mi mi pare sia
4: allora,
2: anche legittimo.
4: Allora, devo andare in giro con l'ED, ti sto per creare danno fisico, no. E poi la nazionalità, la bandiera, come giochi senza frontiere, li mettiamo la bandiera.
2: Chi ha detto che si devono mettere la nazionalità? Io ho detto semplicemente una cosa, che la follia è che questa cosa qui è una cosa molto semplice, perché ci sono 5 banditi che di notte volevano sfondare una casa. Tu, proprietario di quel casolare, di quella casa, non sai che cosa ti vogliono fare. Se vogliono violentare tua moglie, se vogliono rubare,
4: allora
2: se
4: spari.
2: Vogliono rubare solo degli attrezzi. E se io mi metto paura e ho una pistola, poi stanno indagando pure sul fatto che la pistola non poteva averla in quel casolare, ma doveva averla in un'altra casa. Ma chi se ne frega?
4: Vabbè, un prossimo
2: chi
4: mi parcheggia davanti a casa. Io ho il dubbio che questo magari ha parcheggiato qua, fra mezz'ora mi vuole entrare dentro. Sai cosa c'è? Evitiamo il rischio, gli sparo. E questo stai dicendo?
2: Non diciamo cazzate, Franco.
4: Io,
2: dimmi.
4: Tu.
2: Franco, dimmi, dimmi, Franco, dimmi.
5: Se non entra, no, chiaramente. Semplice.
2: Vabbè, allora? Dunque?
5: Io sono favorevolissimo, per me è assurdo anche doverne parlare.
2: Ma sì, ma è molto semplice la cosa. Giovanni, hai capito o non hai capito che è molto semplice la cosa? È
3: no,
2: molto
3: mi devi ascoltare tu, Giuseppe. Io ti voglio bene, ma devi ascoltarmi tu. Questo
2: io
3: ragazzo
2: no.
3: Che ha parlato prima
2: io
3: mi sta
2: no.
3: Spiegando delle cose. Io spero che tu ti fermi a pisciare vicino a qualche casa così e qualche pazzo come quelli là.
2: Ma non fate esempi ridicoli. Ma non fate esempi ridicoli.
3: Uno che ha un fucile deve essere una
2: a proposito
3: persona
2: di pisciare. A proposito di pisciare, quel cretino. A proposito di non dire stronzate, a proposito di pisciare. A proposito di pisciare, quel cretino è andato a pisciare, cioè era fermo là e in 5 minuti è andato a pisciare. La prostata ormai ha fatto il suo lavoro, diciamo, è arrivata alla fase finale la prostata parenziana. Valerio da Padova, fermo là Giovanni, Valerio da Padova. Valerio, dimmi,
5: sì,
2: dimmi.
5: Mi senti?
2: Sì, dimmi, dimmi.
5: Stavo facendo un ragionamento, no? Molti radioascoltatori sicuramente avranno fatto il militare, quindi
2: allora?
5: Si ricorderanno se hanno fatto le guardie che quando erano dentro la caserma dicevano alto là, fermo sparo, se entrava qualcuno c'era il cartello, alla terza volta sparavano a vista, potevi sparare a vista. Se lo posso fare dentro una proprietà dello Stato, tanto più lo posso fare nella mia proprietà di casa. Se nella mia proprietà di casa non lo posso fare, significa che abbiamo due pesi e due misure.
2: Ma sì, vabbè, cioè, adesso questo è un ragionamento un po' raffinato,
4: no.
2: Caro Valerio.
4: Ah, pure raffinato,
2: no, raffinato, nel senso, c'è cioè, un paragone un po' assurdo, cioè un po' assurdo.
5: No, è un assurdo un caso, cioè, se vieni a casa mia vale tanto quanto quello dello Stato.
2: Ma certo, ma non c'è dubbio, ragazzi, anche
4: ma
2: adesso...
4: il militare è formato per sparare, Rogero e Mollo non sono formati per sparare.
5: Non me ne frega un cazzo, anche se non da sparare, ti trago con una katana, ti ammazzo in qualche modo.
4: È arrivato che
5: Ishiro,
4: ma vai a cagare.
2: Fermi tutti, ragazzi, fermi tutti. Tutti. Emilio è arrivato alla fine e devo dire ha combattuto, non ha avuto paura. Non sono d'accordo proprio zero con quello che ha detto, però è venuto qua. Fermi tutti.
6: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stanna ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Pioggia di fatture da Saturno.
11: Fatture processate.
10: Pratiche nebulose.
11: Già chiuse.
12: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
13: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
14: Ah.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
16: Sono migliori delle attese i dati sul PIL e sull'inflazione statunitense, ma le borse europee guardano a casa loro e chiudono in calo l'ultima seduta mensile e del trimestre, frenate dal nuovo rialzo del petrolio Brent a $104 al barile e da una conseguente inflazione che cresce in tutta l'eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della BCE. Così Milano chiude a -0,8%, Parigi -0,7%, Francoforte -0,9% e Londra -0,3%. Intanto preoccupa anche l'obbligazionario, mentre lo spread tra BTP e Bund è risalito a quota 102 punti. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Tecnoprob +2,2%, seguita da Campari +2% e Mediolanum +1,7%. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa -2%. Non solo il greggio, sale anche il gas naturale, in rialzo ad Amsterdam sui €72 al megawattora, e sul valutario infine euro poco mosso sopra gli $1,13. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
17: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
18: Finalmente, Franz, con che dati?
19: Ah boh, sì, ma non da posso fare tutto io.
18: Non te lo
19: chi lo fa?
17: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
18: Tipo Pantera quello col TH?
20: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
18: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
21: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
22: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
23: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
24: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
25: La Zanzara.

0: cazzo di pisciare dentro le bottiglie. Guardate in giro quante bottiglie ci sono col piscio dentro. È pieno, non è il tè quello. Quello è tutto piscio di voi animali.
1: Crux, per quanto riguarda pisciare per strada, io ho risolto il problema anni e anni fa. Faccio il camionista e ho comprato un bel flacone di ammorbidente da 4 litri con il collo di bottiglia grosso quanto il mio uccello, anche di più. Lo riempio di acqua e sapone fino a 5-6 cm e poi la notte, quando mi scappa da pisciare, invece di scendere dal camion nelle piazzole di sosta, piscio direttamente dentro il flacone da 4 litri senza uscire dal camion. Vuoi che ti cachi sotto di freddo la sera? E quindi piscio direttamente dentro il flacone da 4 litri dell'ammorbidente che ho svuotato e niente, questo è quanto. Ma da che mondo è mondo esiste questa cosa?
2: Molto bene, ti faccio sentire, caro Davide, quello che avviene a Carmignano Sant'Urbano in provincia di Padova. Tu dici, perché io vado a pizzicare una storia a Carmignano Sant'Urbano, provincia di Padova? Senti, senti qui, adesso ti faccio sentire tutto. Adesso, aspetta, un momento, guarda qua, senti.
3: Sacro e profano, diavolo e acqua santa, anche se sembra che la storia Carmignano Sant'Urbano si ripeta. E così, in questo tranquillo paese della bassa padovana, da giorni non si parla d'altro. Di Oblivium, il club per scambisti aperto nell'ex pub in centro, proprio di fronte alla chiesa dedicata a San Giorgio. Il martedì la parrocchiale, dove si celebrano ormai solo i funerali, è aperta e come di consueto un gruppo di persone si è ritrovato per pregare per tutte le anime, anche per quelle a rischio. Sul sagrato, tra il bar e le poste, intanto si chiacchiera.
4: È una situazione imbarazzante solo esprimersi, perché hanno portato il diavolo davanti a una chiesa. Lì ci sono persone che fanno male e basta, fanno solo del male. Dovrebbero loro vergognarsi di venire qui. E l'amministrazione a autorizzare una cosa del genere, io sono sorpreso. Come può un sindaco fare una cosa del genere?
5: Io penso che era meglio se facevano una pizzeria o non so, che vendevano le paste o una pasticceria, insomma.
3: I ben informati raccontano di un camper che nei giorni di apertura del club, venerdì e sabato, farebbe da filtro all'ingresso, invitando i clienti a usare la porta d'ingresso rigorosamente sulla rete.
2: Un club scambista davanti a una chiesa, caro David, qual è il problema? Non riesco a capire qual è un problema.
6: No, lo scambismo per me può, figuriamoci, io ormai sono abituato, ho imparato a conoscerlo grazie a questa trasmissione, sì, figuriamoci, sì, quando non è anche nulla contro, basta che accada, diciamo, fuori dal mio contesto familiare, chiunque può fare quello che gli pare. Davanti alla chiesa forse mi sembra un po' curioso, no? Non credi che davanti alla chiesa sia un po' strana come
2: ma location. Sono due cose diverse, ma sono due cose completamente diverse.
6: Magari uno esce dalla chiesa e va a farsi uno scambismo.
2: Ma qual è il problema? Non ho capito. No, qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Cioè, che di fronte a una chiesa si fa un club per

0: Cosa c'entra? Perché che si offende la facciata della chiesa, si offende
1: no,
0: che ci sono le messe a mezzanotte?
1: No, questo non lo credo, però magari tra le tante location proprio quella mi sembra un po' strano, però per carità di Dio, ma va benissimo anche qua, a me che me ne frega.
0: Allora, voglio capire se dal Veneto il dottor Maurizio Ruggero è incazzato oppure no per questa cosa qua. Ruggero, ci sei?
2: Sì, ci sono e sono indignato più che altro perché
1: sei indignato, diciamo, perché non l'hanno fatto nella tua Verona e se saresti andato a fare lo scambio, certo, non avendo nessuno è difficile scambiare.
2: Se io mi chiamassi Parenzo ragionerei così, ma
1: no, io non pratico lo scambismo, io invece sarò a Verona a portare un po' di civiltà sabato, sarò a Verona, così ti mando a fare in culo di persona.
2: Ma tu sei l'inciviltà per eccellenza.
1: Così ti mando a fare in culo di persona sabato.
2: Non puoi portare altro che defecazioni e morte.
1: Sabato sarò a Verona e se ti mando a fanculo se ti vedo di persona, con grande gioia.
2: Benissimo, dove vai di bello tra l'altro, di brutto?
0: Ma chi se ne frega, voglio capire perché sei indignato. Non ho capito perché sei indignato.
2: Torniamo a noi. Ma l'indignazione in parte è stata espressa persino da quel giudeo che sta ciarlando adesso.
1: No, ma io non nessuno
2: non
1: perché mi chiama giudeo?
2: Non si fa. No, perché vorrei vedere davanti alla sinagoga se te lo facevano. Cosa facevano?
1: Pieno di appartamenti davanti alla sinagoga, non vado a vedere cosa accade dentro quegli appartamenti.
2: Secondo. Questi club, come li chiamate voi,
0: sì,
2: non dovrebbero
0: club.
2: Esistere proprio. Non
0: ah, non dovrebbero esistere. Tu, nella tua Repubblica Veneta ideale, li cancelleresti.
2: Ma non ci sono mai state queste cose. C'erano al massimo i bordelli, ma questi sono molto peggio dei bordelli. Perché questo è un invito esplicito all'adulterio. Cioè, si organizza apposta l'adulterio.
0: Non c'è dubbio.
2: L'abbiamo capito persino
0: ma
2: voi.
0: Ma questo è chiaro, ma non è che l'adulterio. Non c'è nessun adulterio. La gente si tradisce, tra virgolette, volontariamente, si cambiano, scopano, ma quali adulteri? Ma non dire cazzate!
2: Una volta il soggetto tipo libidinoso, come puoi essere tu, come puoi essere Parenzo, che doveva proprio andare in un bordello, che tra l'altro era un bordello secondo natura e non evidentemente con i vostri amici omosessuali e via dicendo, andava in un posto riservato fuori della città, in qualche modo, no? Appartato, come posso dire, e consumava quello che doveva consumare.
0: E invece
2: questi qua si riuniscono davanti a una chiesa, in un paesucolo di 1000 anime, oltretutto, poveretti.
0: E allora?
2: No? Il motivo non credo che sia quello che consumano e poi vanno a confessarsi di fronte alla
0: chiesa. Ma perché si dovrebbero confessare?
1: Ma è un appartamento come un altro, io dico che non è un problema.
2: Sono appunto delle bestie dal punto di vista
0: sono delle
2: morale.
0: Bestie, fermo là un secondo. Allora, Augusto Pistilli, buonasera, ciao Augusto.
3: Ciao, buonasera, ciao, come stai?
0: Molto bene. Augusto Pistilli è il presidente di AssoSex, di cui fa parte questo Oblivion.
1: AssoSex
0: è un'associazione benemerita che
1: raduna del sesso.
0: Esattamente,
1: ma io conosco Asso Costruttori, Asso Dorgio, Asso
0: e questo
1: architetto,
0: è Asso Sex,
1: so.
0: I locali,
1: ma non dire,
0: i locali...
1: tutti tu li trovi, ma non dire stupidaggini, dai,
0: Pistilli,
1: non diciamo
0: rispondi a questo cretino.
3: Noi abbiamo costruito una comunità che rappresenta 300.000 associativi in questo momento.
0: Cioè ci sono 300.000 scambisti accertati,
3: accertati in questo momento. Ma quello che vorrei soprattutto dire anche a Ruggero, che si propone in questa maniera ancora oscurantista.
0: Molto oscurantista,
3: superata,
0: sì, se glielo dici lui, per lui è un vanto questa cosa qua, non lo stai offendendo.
3: Noi Cruciani, tu lo sai perfettamente, abbiamo sempre portato avanti invece la lode alla trasparenza.
0: Ma questo che c'entra? Ma lui a Ruggero non gliene frega niente che voi siete trasparenti o no. A Ruggero parla di peccato, di morale.
3: Perché dovremmo avere queste imposizioni o questi concetti che hanno nella testa, loro rimasti lì, non si sa per quale motivo, ancora a grovigliare e a pensare.
0: Il fatto che questo club, e abbiamo anche il responsabile che si chiama Vecchies, credo, Vecchies, adesso non so bene. Salve, buonasera anche pronto. A lei che sta
3: ciao,
0: dentro,
3: ciao,
0: che sta dentro questo club innanzitutto, in questo momento si trova proprio dentro questo club. Il fatto che sia stato messo di fronte a una chiesa non ti tocca per nulla, Pistilli? Chiedo a Pistilli.
3: Ma assolutamente no, perché la maggioranza dei nostri iscritti sono tutti cristiani, che addirittura frequentano.
0: Bravissimo.
3: C'è solo una problematica vera da mettere al centro, secondo me, è quella che siamo sicuri che tutti quelli che vanno al Festival dell'Ipocrisia e sono sempre presenti e non rispettano quello che invece il cattolicesimo.
0: Vabbè, ma questo, allora, Ruggero, hai sentito quello che dice Pistilli? Molto questo... chiaro. Aspetta, scusami, Augusto. Ruggero, molto chiaro. Ha detto: la maggior parte di quelli che frequentano i club scambisti, tra cui anche questo, immagino, sono cristiani.

0: sono praticanti, sono cattolici.
1: Infatti sono persone morigerate di Dio che si confessano tutte le domeniche prima della messa.
0: È gente che va a messa, magari.
2: Scusami,
1: Luciani, un attimo. Che fanno magari proposito in confessione di non peccare più, perché questo dovrebbero fare se si confessassero. Ma no, andate a dire balle, voi fate peccati mortali su peccati mortali e volete coprirvi con qualche ipocrita che ci può essere che fa la doppia vita. Per il resto è un letamaio. Voi
0: come un letamaio? Ma stai dicendo che è un letamaio? Ma diglielo in faccia, Pistilli.
1: Ma lo sto dicendo, è un letamaio morale. Perché voi
3: lei sbaglia completamente il tiro, le dico perché lei sbaglia il tiro, lo sa perché sbaglia il tiro? Perché queste persone che sono poi rappresentate da generi che vivono quella che è la libertà individuale, quello che è la libertà di espressione,
0: la libertà individuale, molto bene, la libertà individuale, questo è il punto,
1: la libertà contro Dio, è la libertà di andare all'inferno, è la libertà di perdizione che non esiste, va bene? Lo volete capire questo concetto?
0: Ma queste sono delle attività economiche libere, di gente libera che decide di vivere la sessualità in un certo modo, diverso dalla Cruciani, tua, che non ti fa nemmeno una pippa.
1: Ma lascia per, fa di male che non sei altro di Cruciani. La vuoi capire una volta per tutte che la libertà deve essere conforme alla verità?
0: Ma
1: non
0: quale verità?
1: La
0: verità.
2: Per fortuna la verità non la devo posso dirti una cosa, guarda. Per fortuna il mondo libero ha superato queste stronzate.
1: Le attività economiche devono essere moralmente indirizzate. Lo so che per gli ebrei è un problema. Lo capisco dal punto di vista.
2: Ma cosa c'entrano gli ebrei? Brutto imbecille, che non sei altro che un povero imbecille. Ma sei ossessionato, sei stronzo. Ma come ti permetti, schifoso? Ma come si permette sto stronzo? Ma come si permette attività usuraria? Ma come si permette?
0: Pazzo, fermo un attimo, non derapiamo troppo, non ci allontaniamo dal fulcro.
2: Ma più di questo che deve dire? Non derapiamo troppo. Che vuol dire troppo?
0: Frederick, dentro il club scambista, vuoi rispondere tu a Ruggero che sta delirando chiaramente? Voi quante coppie potrete ospitare? Coppie, singoli, cioè chi può entrare in questo locale?
4: In questo locale possono entrare tutti, come coppie una cinquantina, per non superare, perché non di più su questa struttura.
0: Sì.
4: E basta, cioè può venire chiunque.
0: Qualcuno della popolazione è incazzato per questa storia. Per questa storia della chiesa. A te non ti colpisce il fatto che comunque avete fatto un club davanti a una chiesa? No, chi se ne frega, dici?
4: No, non è che chi se ne frega. A parte che ci avevano venduto che la chiesa non era in funzione, ok, va bene. Comunque no, perché comunque non stiamo facendo niente di male alla fine. Non so, una polemica dove no, bravissimo. C'è gente per bene che viene qua tante volte solo a divertirsi, a bere e
0: a scopare. Poi alla fine, la maggior parte
4: no, però vengono. Benissimo.
0: Ma certo, Ruggero, scusa, scopano, ti devi rendere conto di questo, le persone scopano liberamente, uomini, donne, bisessuali, trisessuali, quello che è.
1: Tu vuoi capitanare il porcaio, no? Che è quello che ti riesce meglio.
0: Ma io non sto capitanando.
1: Ho capito, ma non è che se tu capitani il porcaio, poi quando ti presenta il Padre Eterno ti manda all'inferno, dici ma io
2: ero quello
1: capitano.
2: Se ne sbaglia.
0: Scusi, lei
2: ma
0: ha paura, Pistilli, aspetta, lei ha paura del Padre Eterno? Ecco, lei ma è il capo.
3: Assolutamente no, perché sono convinto che quando arrivo sopra in alto mi diranno lei deve andare da questa parte, da quale? In paradiso, perché ha fatto solo del bene, ha fatto crescere una comunità, ha fatto risorgere anche paesini che stavano morendo con l'indotto.
0: Abbiamo fatto divertire il mondo
3: e soprattutto la sessualità felice è quella che incontriamo tutti i giorni, che forse lo conoscete voi. Ma lo sai che cosa mi dispiace?
0: Cosa?
3: Che di questo argomento parla sempre uno come lei che non è mai entrato in un club, quindi quando lei parla di porcai,
1: vada a vedere
3: si specchi davanti a quelli che vanno in un club.
0: Allora fermi tutti, sai Davide che dovresti fare? Dovresti portare Ruggero con le telecamere in un club scambista.
2: Sì.
0: Bellissimo.
2: No, questa è un'ottima idea, che lo fai chiudere il club, che se vedono arrivare uno con la faccia da morto come quello di che cazzo è arrivato? Un portanera. Cioè se si ammoscia tutto in un club. Io non frequento club scambisti perché c'è un portanera, è un portanera, un portanera, un portanera.
1: Sì o no? Io volevo sapere, posso chiedere, Pistilli mi può rispondere per favore? Vorrei sapere, c'è ancora Pistilli? Allora, in questo club di scivi dove saranno questi sguardi licenziosi, questo ambiente che fa pena, veramente proprio ripugnante, ma al di là di questo, ammettete anche i sodomiti, voi altri?
0: Cioè, ci sono anche gay, dice questo Pistilli.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per lavori sulla A7 Milano-Genova in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Code per traffico intenso sul tratto toscano della 1 tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Si rallenta per il transito di un trasporto eccezionale sulla A14 Adriatica tra Vasto Sud e Termoli in direzione Taranto. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio!
0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera e benvenuti a Smart City. Sono chiamate metastrutture, sono strutture ingegnerizzate che sono dotate di particolari proprietà che dipendono dalla geometria e dall'architettura interna e solo in misura minore o minima dai materiali usati per realizzare queste strutture. Allora, intendiamoci, per certi versi è un concetto antico, pensate a come è fatto il braccio di una gru, l'avete visto tutti, alla tipica struttura in acciaio a triangoli. È quella struttura, ancora prima del materiale, che permette al braccio della gru di sollevare pesi importanti rimanendo una struttura comunque relativamente leggera. Ecco, oggi però quando si parla di metastrutture si fa un ragionamento più raffinato, non tanto legato alle proprietà statiche come la capacità di sopportare un peso, ma dinamiche come per esempio la capacità di isolare dalle vibrazioni che certe strutture possono avere. Ed è proprio questo l'obiettivo di Redefine, progetto di Riccardo Augello, ricercatore del gruppo di ricerca MUL2 del Politecnico di Torino, che è stato premiato con uno starting grant molto prestigioso come finanziamento dello European Research Council. Allora, benvenuto Augello.
3: Grazie.
2: Allora, prima di arrivare al vostro lavoro, vorrei che ci aiutassi un po' a capire cosa dobbiamo immaginare quando si parla di metastrutture.
3: Le metastrutture sono delle strutture, come ha detto lei, ingegnerizzate, che acquisiscono delle proprietà non presenti in natura grazie alla geometria interna. Un esempio può essere il cartone utilizzato per gli imballaggi, che è fatto appunto di carta, quindi un materiale molto
2: flessibile,
3: diciamo, preso singolarmente, molto flessibile, esatto, però è costituito da due fogli di cartone e all'interno troviamo un altro foglio di cartone disposto
2: ondulato.
3: In modo ondulato, esattamente, in modo ondulato, e questa geometria fa sì che tutta la struttura poi riesca a reggere.
2: Sì, una struttura rigida, nonostante sia fatta di un materiale molto flessibile, no? Questo è appunto il concetto di metastrutture. Voi però poi lavorate di strutture fatte, non so, più che altro di materiali metallici, quindi dobbiamo immaginare, non so, degli origami di lamiere, qualcosa del genere,
3: sì.
2: No?
3: Sì, assolutamente. Diciamo, il materiale finale per poi le applicazioni reali sarà fatto, ecco, in acciaio, invece per la prototipazione, per la, diciamo, analisi sperimentale saranno fatte strutture fatte con materiali plastici, con plastiche dalla stampa 3D.
2: È stampabile in 3D molto più facilmente, certo. Allora, diceva appunto delle strutture reali, no? Allora, voi in realtà appunto non siete dei produttori di strutture, voi siete un gruppo di ricerca che si occupa di simulazione al computer, mi lasci dire così, avete sviluppato anche nuovi metodi di modellazione, cioè delle nuove tecniche numeriche, tra l'altro molto avanzate, per simulare materiali e strutture di vario tipo, e questo è anche il caso di Redefine, cioè voi siete più, diciamo, dei matematici, degli strutturisti, no? Che dei progettisti di prodotto.
3: Ecco. Sì, esattamente.
2: Però su quali applicazioni poi concretamente lavorate tra le varie possibili applicazioni delle metastrutture?
3: L'obiettivo di Redefine è quello di progettare una serie di metastrutture il cui scopo principale è quello di filtrare le vibrazioni in ingresso, cioè si decide un range di vibrazione che per una certa applicazione
2: delle frequenze, non deve, no? Cioè, terremoti hanno, esatto, delle frequenze, sono diverse da quelle della musica, ecco, le vibrazioni.
3: Esattamente.
2: Per
3: e quindi in base a quello che si vuole ottenere si progetta,
2: si disegna
3: la struttura interna. Quindi le applicazioni reali sono tutte quelle applicazioni dove è importante ridurre le vibrazioni in ingresso. Una delle prime, una che viene subito in mente, è quella per l'attenuazione di terremoti.

0: quindi
1: Infatti.
0: in ambito civile e sismico, avere queste metastrutture che siano capaci di ridurre le vibrazioni appunto indotte dai
1: Pensiamo di
0: terremoti.
1: isolare, per esempio, un edificio, no? Dal terreno, fondamentalmente. Vibra il terreno, ma
0: Esattamente.
1: l'edificio no. Un altro esempio?
0: Un altro esempio è quello di in ambito aerospaziale per ridurre le vibrazioni che avvengono durante il lancio di un razzo, di un lanciatore. In particolare, all'interno di un lanciatore vi è il satellite che si vuole inviare in orbita e soprattutto in fase di lancio ci sono delle forti vibrazioni
1: Caspita.
0: indotte dal razzo e indotte sul satellite. Quindi avere queste metastrutture proprio disposte nella piattaforma che collega il satellite all'interno della cabina,
1: Sì, certo.
0: all'interno del
1: È
0: razzo che
1: come quando
0: possano
1: spediamo un
0: attenuare queste
1: pacco e gli
0: vibrazioni.
1: mettiamo intorno la plastica con le bolle, solo che lì
0: Esattamente, esattamente, sì.
1: concettualmente cerchi di, no, proteggerlo dagli urti. Lì voi dovete proteggere il carico dalle vibrazioni con queste metastrutture. Mi sembra tutto chiaro. Grazie, grazie Riccardo Augello. Buon lavoro. Magari ci risentiamo più in là per capire cosa avete
0: Grazie a lei.
1: combinato. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La digitalizzazione delle strade sta cambiando il nostro modo di viaggiare, trasformando l'asfalto in una rete intelligente capace di dialogare con i veicoli di nuova generazione. Siamo davanti ad una vera e propria transizione che non solo punta a migliorare la sicurezza, ma ridefinisce anche l'efficienza della mobilità moderna. Sono Massimo De Donato e abbiamo approfondito questo tema, e in particolare il tema delle Smart Roads, in compagnia di Mauro Giancaspro, Director of Technology Innovation di ANAS. Ascoltiamo l'intervista.
2: Sicuramente continueremo il percorso di sperimentazione delle tratte Smart Road per altri 150 km lungo le tratte E45, A19 e A2, e siamo ora in una fase di validazione e certificazione delle tratte già realizzate. Nei prossimi mesi l'obiettivo è quello di arrivare alla bollinatura, quindi la certificazione delle tratte interessate, per passare poi all'operazione attività e messa in produzione delle tratte.
1: Tutto questo porterà sicuramente dei cambiamenti a medio e lungo termine nelle abitudini degli italiani e degli automobilisti, ma cosa cambierà in pratica per chi guida un'auto?
2: Diciamo che l'obiettivo della Smart Road è quella di ridurre l'incidentalità, quindi migliorare quelli che sono i livelli della sicurezza stradale. E i veicoli e gli utenti della strada avranno informazioni attraverso la Smart Road di eventi o di situazioni critiche che possano in qualche modo ridurre il rischio di eventuali incidentalità. E quindi la Smart Road sostanzialmente delineerà in futuro una strada più sicura, digitale e sostenibile.
1: Il tema della sicurezza è sempre legato all'errore umano, tutte le statistiche ce lo dicono, il 99% degli incidenti avviene per un errore umano. La digitalizzazione delle infrastrutture, quindi le Smart Road e soprattutto le auto che diventano sempre più intelligenti, riusciranno a frenare questo fenomeno?
2: Beh sì, vero, oltre il 90% degli incidenti stradali, ahimè, è dato dai comportamenti umani e stili di guida. Però guardiamo al futuro in termini prospettici: quando si diffonderà la Smart Road e quando tutti i servizi si consolideranno, gran parte di queste casistiche di incidenti si ridurranno notevolmente. Basti pensare ai sistemi che già sono diffusi chiaramente tra le più grandi case automobilistiche, nel sistema di frenanti, gli ADAS, lane control, dalla parte anche chiaramente di speed and limit control, potranno essere in qualche modo coadiuvati da una Smart Road che, come rete di sicurezza ulteriore, potrà addirittura arrivare a concorrere non soltanto a scambiare informazioni, ma anche attribuire comandi a quelli che sono le strade. Un esempio di tra tutte: tra quel 90% di incidenti, circa il 25% è dovuta a colpi di sonno. Beh, con una Smart Road, diciamo, a regime, che ha la capacità non solo di comunicare informazioni ma anche dare comandi, può anche intercettare un qualche problema di secondo livello, per cui non parte il braking system o lane control e intervenire al posto dell'utente. Quindi di per sé è vero che non incide la tecnologia oggi, ma in termini, diciamo, futuristici potrebbe.
1: L'obiettivo finale è la guida autonoma di livello 4, è avere delle auto che viaggiano sostanzialmente da sole, con un guidatore che deve solo, insomma, prestare attenzione a ciò che gli succede attorno. Secondo lei, dal suo osservatorio sicuramente privilegiato, quando arriveremo a questo obiettivo?
2: Arrivare al livello di guida autonoma completa ci vorranno certamente diversi anni, se non decenni, in quanto l'intero ecosistema che dovrà allinearsi sia in termini di standard tecnologici di interoperabilità, ma anche di accessibilità a quello che è l'ecosistema, perché la Smart Road, che la strada digitale del futuro, sarà una safety net che sostanzialmente avrà la possibilità di integrare con la guida autonoma livelli di sicurezza sempre maggiori.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Mauro Giancaspro, Director of Technology Innovation di ANAS. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Radio 24 presenta I Grandi Maestri.
10: 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
12: Voleva un attentato in stile 11 settembre, secondo gli israeliani, il copilota che avrebbe tentato di dirottare un volo da Dubai a Tel Aviv. Il caso Regeni, il ministro Foti annuncia: faremo rispettare la sentenza e chiederemo il risarcimento all'Egitto. L'inflazione a settembre balza al 4,2%, pesa il caro carburanti. Domani scattano le riduzioni ai distributori Q8. Arriva anche in Italia il parental control su WhatsApp. I genitori non potranno leggere i messaggi, ma controllare con chi gli adolescenti chattano e i gruppi di cui entrano a far parte. E buonasera da Marta Cagnola, oggi in vostra compagnia per Effetto Notte, per la trasmissione che fa un po' il punto su quello che è stata la giornata delle notizie a Radio 24. Vi raccontiamo tutto quello che è successo oggi e come l'abbiamo raccontato attraverso i nostri giornali radio. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e WhatsApp. E partiamo con quello che è successo questa mattina nei cieli del Medio Oriente. Un Boeing partito da Dubai, diretto a Tel Aviv, è stato, pare, dirottato e poi fatto atterrare in uno scalo saudita. A bordo si è scatenato ovviamente il panico. Israele ci dice convinta che si sia trattato di un attentato, ma per conoscere la verità ci vorrà tempo.
13: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
12: In Ucraina un'altra giornata di missili e droni sulla regione di Kiev e Varsavia chiude alcuni aeroporti.
14: Ancora vittime, esplosioni, incendi nella capitale ucraina e nella sua regione per i recenti violenti attacchi russi. Dopo 4 anni e mezzo parlano solo le armi tra Russia e Ucraina e ancora una volta la Polonia ha reagito chiudendo 2 suoi scali per garantire la libertà dell'aviazione militare, ha spiegato. Le forze di difesa di Kiev affermano di aver neutralizzato 5 missili balistici e 155 droni tra quelli lanciati nella notte da Mosca, il cui presidente dà per scontato il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina. Vladimir Putin lo ha detto nel suo primo discorso davanti ai deputati della nuova Duma. Nessuno potrà piegare o intimidire il popolo russo, ha ribadito il leader del Cremlino, aggiungendo che la Russia, a differenza di altri, non si umilierà chiedendo l'elemosina in giro per il mondo. Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Se dovesse verificarsi, l'affronteremo e siamo pronti, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte alla luce delle recenti minacce di Putin relative al territorio russo di Kaliningrad. Calma, siamo più forti, andiamo avanti e soprattutto continuiamo a sostenere l'Ucraina, l'esortazione di Rutte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa in Egitto. Imputati 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani, irreperibili. Uno di loro è stato assolto, 3 sono stati condannati a 10 anni, ma per sequestro e non per omicidio. La famiglia Regeni e l'opposizione chiedono al governo di far applicare la sentenza. Chiederemo il risarcimento, annuncia il ministro degli affari europei Tommaso Foti, mentre Palazzo Chigi smentisce che ci sia stata una telefonata fra Roma e il Cairo prima della sentenza, notizia diffusa nel pomeriggio da un sito egiziano indipendente.
15: Quando la sentenza sul caso Regeni verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento. Lo si può fare grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. Risponde così il ministro degli affari europei Tommaso Foti all'opposizione che incalza il governo ad andare avanti nelle richieste di verità all'Egitto. Ma spuntano altre notizie dal Cairo. Secondo il giornale online indipendente Mada Masr, un contatto ad alto livello tra la leadership egiziana e quella italiana sarebbe avvenuto prima della sentenza sul caso Regeni, con l'obiettivo di individuare una soluzione sul piano giuridico che tenesse conto della natura delle relazioni bilaterali tra i due paesi. E sullo sfondo ci sarebbe la vicenda di Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio, di cui l'Italia chiede la liberazione. Ma da Palazzo Chigi smentiscono categoricamente la notizia, definendola falsa, e al riguardo ricordano che l'ultimo contatto tra Meloni e Al-Sisi risale al 23 luglio scorso, in occasione della festa nazionale egiziana. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Parliamo ora delle tasche degli italiani. È arrivato il dato di settembre sull'inflazione, il più alto degli ultimi 3 anni. Poco fa le parole della Premier Meloni: abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Sto scrivendo, ha detto alla Presidente von der Leyen, perché la questione venga trattata quanto prima.
16: A settembre vola l'inflazione, spinta dal caro energia. L'indice dei prezzi al consumo, stima l'Istat, è aumentato del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto. E su base mensile l'incremento dei prezzi è dello 0,7%. Rispetto a un anno fa, sull'inflazione, sottolinea l'Istat, pesa soprattutto l'andamento dei prezzi degli energetici. Ma a tirare la volata ci sono anche gli alimentari non lavorati, trasporti, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Il carrello della spesa segna un aumento dell'1,7% su base annua e dello 0,9% rispetto ad agosto. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto crescono inoltre del 5,3%. I consumatori non risparmiano critiche al governo, così come l'opposizione. Per una famiglia, stima l'Unione Nazionale Consumatori, il costo della vita sale in media di 1.100 euro su base annua e la batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93 euro a beneficiario. Secondo il PD, gli sconti a tempo non bastano. L'emergenza caro vita, dice Antonio Misiani, è sempre più grave. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: L'inflazione si sta mangiando gli stipendi degli italiani, dice la segretaria del PD Ellie Schlein. Fare la spesa costa sempre di più, non va tanto meglio per le bollette di luce e gas, e alcune compagnie lanciano offerte, mentre domani scattano le riduzioni dei prezzi dei carburanti ai distributori Q8.
17: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi ENI, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Preoccupati per l'impoverimento dei lavoratori italiani anche i sindacati. Oggi a Milano la CGIL ha festeggiato i 120 anni di vita.
18: Gli sconti ai distributori di benzina non bastano, dice così il segretario della CGIL Landini.
19: La situazione è che la gente non ce la fa più arrivare a fine mese, ma siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale.
18: Un intervento nel corso delle celebrazioni al Teatro alla Scala per i 120 anni della CGIL, cerimonia alla quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, le sfide del mondo del lavoro che deve tornare a mettere al centro la dignità e la sicurezza dei lavoratori, dice Landini. Una festa segnata a lutto dalla morte di due operai, il primo alla Fincantieri. Si tratta di un uomo di 55 anni, di origine tunisina, travolto da una fiammata. E grave anche il collega che era al suo fianco, un uomo di 29 anni, di origine bengalese. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Un'altra vittima nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni, morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Di lavoro si deve vivere e non morire, sottolinea il segretario della CGIL Landini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Balneari, il bando per le gare, concessioni fino a 20 anni, canone variabile e indennizzi, pronte le norme che comuni e regioni dovranno utilizzare per organizzare le gare. Un dossier che si trascina da anni e che ha visto un lungo confronto con Bruxelles.
20: Il documento è stato elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e servirà a comuni e regioni per bandire le gare in vista della scadenza fissata al 30 settembre 2027. Si tratta sostanzialmente di un vademecum che indica le modalità da seguire per le varie procedure da adottare. Si aggiudicherà la concessione a chi presenterà l'offerta giudicata più vantaggiosa. Una delle questioni più delicate dibattute in questi anni al centro delle rivendicazioni dei balneari riguarda gli indennizi a favore dei concessionari uscenti. Le linee guida del MIT prevedono il pagamento dei risarcimenti per gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Altro elemento importante, il canone allo Stato non sarà fisso, potrà variare, si legge nel documento, in relazione alle diverse opere previste nel progetto di utilizzazione dell'area demaniale presentato dal soggetto aggiudicatario. E ancora, la durata delle concessioni potrà variare dai 5 ai 20 anni, comuni e regioni potranno rivedere la mappa dei lotti nel caso accorpandoli. Si potrà partecipare alla gara in forma singola o associata, ma recita il documento del Ministero, l'offerta dovrà essere limitata ad un numero massimo di lotti per ciascuna tipologia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E cambiamo argomento, arriva il parental control per i teenager su WhatsApp anche in Italia.
21: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione e due mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Per il calcio, azzurri di Roberto Mancini che oggi volano da Coverciano a Parigi in vista del terzo impegno di Nations League domani sera dalle 20:45 contro la Francia allenata da Zinedine Zidane. Dopo il KO col Belgio a Roma, la vittoria in Turchia ha restituito fiducia e coraggio al gruppo, come ha spiegato il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini.
0: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
12: Facciamo una breve pausa e poi saremo ancora insieme con Effetto Notte.
2: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
22: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
23: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
24: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
25: Hai già provato Buono Premium?
26: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
27: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
12: E prima di passare al primo approfondimento, una notizia appena battuta dalle agenzie: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026 e 27 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, e autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Siamo ora al primo approfondimento del giorno, ovviamente la notizia con la quale abbiamo aperto da questa mattina i giornali radio. Insomma, uno dei nostri peggiori incubi, un incidente aereo, la paura di

0: un dirottamento, non si capisce cosa sta succedendo, i passeggeri sono terrorizzati, ma tuttora non abbiamo chiaro quello che è successo sul Dubai Tel Aviv di questa mattina. Da una parte la pista del terrorismo, accoltellato il comandante, il copilota voleva far precipitare l'aereo, l'ombra dell'attacco come l'11 settembre. Dall'altro lato invece non si sbilancia la compagnia aerea low cost Fly Dubai, con sede negli Emirati Arabi Uniti. Quando era scattato l'allarme aveva prontamente comunicato: i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza, non si è trattato di un incidente di sicurezza. All'inizio si parlava di una lite tra pilota e copilota, un russo, un ucraino, insomma la verità almeno su questo era un po' diversa, ma cerchiamo di capire cosa potrebbe essere successo, ma anche come sono state le fasi di questo assalto dei passeggeri, che sono riusciti poi a far sì che l'aereo fosse di nuovo controllato. Ci colleghiamo con Sergio Barlocchetti, ingegnere aerospaziale, pilota e giornalista. Ciao Sergio, bentornato a Radio 24.
1: Buonasera Marta, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Do del tuo a Sergio perché ci conosciamo bene, quindi è un grande esperto. Io sono abituata a dargli del tu, ma appunto solo per conoscenze pregresse. Tra l'altro Sergio cura il podcast KISS, Keep It Short and Simple, che parla proprio di aerei, satelliti, missili, cerca sempre di spiegarci come funzionano e come cambiano la nostra vita in modo semplice. Sergio, intanto voglio chiederti cosa hai pensato questa mattina, il tuo primo pensiero quando hai sentito di quello che non si capisce e non si capiva proprio nei primi momenti fosse successo su questo Dubai Tel Aviv.
1: Sicuramente di incredulità. E ho riflettuto anche scatenando un po' di WhatsApp con amici, colleghi, piloti, eccetera, gente comunque che vive di aviazione come me. Naturalmente l'incredulità, perché non ti aspetti, nessuno si aspetta un incidente del genere. Poi razionalizzando un attimo, questa volta l'aeroplano è tornato a terra quasi integro, sicuramente i dati di volo e i dati microfonici del registratore delle voci in cabina sono integri, e quindi si potrà capire veramente in modo dettagliato chi, che cosa, quando e come. Non deve essere una consolazione, però l'aviazione ha regole scritte dopo gli incidenti, fatte in modo che gli incidenti non possano più capitare. Però la storia dell'aviazione ci insegna che talune scelte che noi abbiamo fatto per proteggerci poi ci hanno giocato contro. Faccio un esempio banale: dopo l'11 settembre si è detto equipaggi chiusi in cabina, sterile cockpit, perfetto. Ricordiamoci poi cosa è successo a Germanwings, quando un comandante è andato in bagno e il copilota ha fatto schiantare l'aeroplano, e da lì sì, va bene chiusi in cabina, ma non da soli. E in più perizia psicologica a tutti quelli che vogliono fare i piloti professionisti. Bene, questo dimostra che nemmeno quella regola ci mette al sicuro. Ora, è molto complicato formare dei professionisti, e devo dire, purtroppo, questo lo dico da docente di materie ATPL, cioè le materie che servono per diventare piloti professionisti, si è voluto standardizzare la formazione all'ennesima potenza, perché le compagnie volevano persone pronte nel minor tempo possibile. E allora la parte teorica della TPL si fa in circa 14-15 esami in 2 anni. Dopodiché c'è tutta la parte di volo che va maturata con qualche centinaio di ore.
0: Certo.
1: Questo però cosa fa? Cosa succede? Che produce questo effetto. C'è gente che finisce nelle cabine degli aeroplani senza ancora sapere dove è seduto. Cioè manca quella parte di formazione che era una selezione naturale e che permetteva agli istruttori di eliminare o comunque scoraggiare le persone che avevano delle latenze. E molto si deve fare in quel modo. Poi è chiaro che la radicalizzazione non la elimini neanche così.
0: Certo.
1: E siccome uno dei grossi problemi che all'umanità è che in tutte le cose, dall'industria all'aviazione, ma non fa differenza anche l'incidente alla Fincantieri di questa mattina, con l'incidente, con l'incendio, noi cerchiamo continuamente di razionalizzare ciò che razionale non sarà mai l'uomo.
0: Certo, non lo potremo mai
1: Quindi,
0: sapere al 100%.
1: esatto. Quindi noi dobbiamo contare però sui numeri. Allora, diciamo che hanno volato 5 miliardi e 200 milioni di persone nel 2025. Ok, abbiamo avuto 324 decessi da incidente aereo, parlo del 2025. È un rapporto tra numero di biglietti venduti, cioè voli fatti, e decessi che nessun'altra forma di trasporto ha raggiunto mai a livello di sicurezza. Se ci pensiamo, ripeto, 5 miliardi 200 milioni, 324 decessi. Quindi dobbiamo basarci su quello. L'aviazione cresce con un ritmo di due cifre percentuali all'anno. Okay, in questo momento siamo intorno all'11-12% di voli in più tutti gli anni. E da una parte ci fa riflettere dal punto di vista ecologico, dice ok, i nuovi aeroplani emettono meno, ma se me ne metti il 12% in più tutti gli anni nel cielo, è chiaro che non ci stiamo con i conti. Dall'altro però vuol dire sempre più equipaggi, sempre più stress, sempre più rotte attive contemporaneamente. E allora anche la professione del pilota è cambiata tantissimo. Allora, un'altra domanda che si tende a fare, soprattutto in Europa, dove grazie al cielo non abbiamo problemi di radicalizzazione, però come abbiamo visto Germanwings è accaduta, è quello di dire, ok, ma queste persone che vanno nelle cabine hanno quella stabilità psicologica che serve e soprattutto sono contente di fare il lavoro che fanno, perché una volta eravamo tutti contenti di essere arrivati a fare i piloti.
0: Certo.
1: Oggi è stato, come posso dire, è passata molto questa cosa ed è un lavoro come un altro, fatto di turni estenuanti, di trasferte, di famiglie che si vedono a scatti, eccetera. E questo perché tutti pretendiamo di spendere pochissimo, andare lontano e andarci in ogni momento.
0: Ah, sì.
1: Ecco, quando noi abbiamo 70-72 mila rotte attive tutti gli anni nel globo, dobbiamo anche chiederci che quei 100 con 1400, 1500 equipaggi che stanno lavorando, chi sono? Ora, non riusciremo mai a chiarire perfettamente tutto. Quello che si può fare invece è lavorare veramente sulla formazione umana. E le compagnie lo stanno facendo. Una volta facevano i colloqui a livello di skill tecniche, ora che è tutto standardizzato, si tendono a fare i colloqui più su quelle che vengono chiamate soft skill, cioè ma questa persona ha la maturità per rapportarsi con un comandante, con un domani, un primo ufficiale, chi può diventare comandante e chi non lo può diventare perché non ne ha le caratteristiche. Ricordiamoci che diventare pilota è molto oneroso sia dal punto di vista economico per le famiglie dei ragazzi che intraprendono questa strada, sia per i ragazzi stessi, perché passati i 18 anni si fa un investimento su se stessi e quindi le caratteristiche psicofisiche, il tipo di vita che viene fatto. Ecco, molta importanza hanno le scuole di volo. Le scuole di
0: Sergio,
1: volo sono
0: aspetta
1: proprio
0: che voglio
1: quelle.
0: leggerti una notizia che è appena stata battuta dalle agenzie. Il
1: Sì.
0: pilota Omanita, che oggi avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Il pilota ha dichiarato al canale televisivo israeliano Channel 16 che il cittadino Omanita si era unito alla compagnia Fly Dubai solo 8 mesi fa. Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato. Le affermazioni sono state rilanciate dal Times of Israel. Quindi potremmo tornare, come dicevi tu, all'aspetto della radicalizzazione. Però vorrei chiederti un altro aspetto. Un audio, sentiamo.
2: Facebook ha uno studio sulla salute mentale degli
0: Abbiamo
2: adolescenti.
0: un
2: Le sue
0: problema
2: piattaforme
0: con
2: sono la base dei
0: l'audio.
2: bambini. Da oggi non abbiamo
0: Beh,
2: più.
0: insomma, era un audio del passeggero che diceva: abbiamo ha raccontato le fasi concitate di quello che è stato un po' l'assalto nella cabina e l'immobilizzazione del pilota. Ecco, intanto appunto io ero rimasta al fatto che le cabine fossero blindate. Come sono riusciti a far riprendere quota all'aereo e a mettere in sicurezza la situazione?
1: Pare che sull'aeroplano ci fosse un equipaggio in trasferimento e questo equipaggio, cioè almeno una coppia di piloti, abbia occupato il sedile di comandante e primo ufficiale e, rimosso il comandante ferito, siano riusciti a recuperare l'assetto dell'aeroplano, rimetterlo in rotta e atterrare. Chiaramente durante la picchiata l'aeroplano si è danneggiato e non sappiamo adesso l'entità di questi danni, oltre alla parte di deriva che sarebbe stata persa nel cielo per evidente superamento dei limiti strutturali. Evidentemente questo aeroplano potrà tornare a volare, come no, lo saranno i tecnici a stabilirlo. Quello che chiediamoci, chi ha selezionato quel primo ufficiale, e chiediamoci certo. come lo ha selezionato. Ecco, questo è quello che si diceva proprio, cioè purtroppo l'elemento debole della catena aviazione è l'uomo. E uno dice, vabbè, in futuro i piloti non esisteranno più, avremo solo droni che portano gente. Sì,
0: non mi rassicura del tutto, comunque neanche questo,
1: ma nemmeno quello. Quindi dobbiamo accettare purtroppo che esisterà un libero arbitrio ancora per un po'. Certamente però attenzione che se una persona ha queste latenze, i colleghi se ne accorgono, e se se ne accorgono la compagnia deve reagire. Non esiste che una persona che mostra certo. delle latenze così gravi rimanga in servizio, e rimanga in servizio su un volo oltretutto che non è interno tra Dubai e un altro paese arabo, ma è uno dei collegamenti fatti dopo i patti di Abramo, se ci ricordiamo bene, quindi che ha anche un significato, no? Perché era una normalizzazione di collegamenti che prima dei patti di Abramo non esisteva.
0: Quindi molto molto più delicata. Ti chiedo un'ultima cosa, è emerso un particolare così piuttosto bizzarro. Uno dei passeggeri che hanno bloccato il pilota ha detto: sono rientrato, ho afferrato i comandi e ho iniziato a tirarlo, aggiungendo di averlo imparato a farlo grazie a una serie televisiva che noi conosciamo come Indagini ad Alta Quota. L'aereo ha iniziato a raddrizzarsi un po' e a questo punto il pilota mi ha detto che avrebbe preso il controllo da quel momento in poi. Particolare bizzarro, verosimile?
1: È verosimile nella misura in cui i dati di volo ce lo diranno. Verrà emesso un preliminary report entro un mese e mezzo, non perdiamo l'occasione di dire come è andata a finire, e già lì la lettura del flight data recorder ci dirà veramente come sono stati messi le mani sui comandi e fino a che punto è intervenuto manualmente questa persona piuttosto che un'altra. Io richiamo anche l'attenzione sul fatto che molto del fatto che siano tutti sani e salvi è dato dalla presenza del flight marshal, cioè alla fine un paese che si ritiene sempre sotto attacco come Israele impone la presenza di agenti a bordo. Dopo l'11 settembre, se ci ricordiamo, era stata approvata questa regola che soprattutto su determinati voli c'erano uno o due marshal, no? Due agenti, e in questo caso l'agente è intervenuto, quindi anche lì il sistema ha cercato di autoproteggersi. Quello che c'è da chiedersi è come è finito un coltello, intanto come è finito un copilota in quella compagnia di una persona di quel tipo, seconda come ha fatto a portare un coltello a bordo e che sia sfuggito a tutti. Però tutti mangiamo, e se sei magari un po' rilassato eccetera non è che sia una cosa proprio impossibile. Ecco, le domande a cui rispondere, come vediamo, sono tantissime. Bisogna seguirlo questo caso. Io credo che sarà uno di quelli che porterà un altro cambiamento delle regole, diciamo dell'aria, delle regole per gli equipaggi. Vedremo.
0: Grazie a Sergio Barlocchetti, ingegnere aerospaziale, pilota, giornalista. Ascoltiamo il tuo podcast Kiss. Grazie per essere stato con noi, Sergio, come sempre chiarissimo. A presto, grazie.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Allora, facciamo una breve pausa, c'è il meteo e poi saremo ancora insieme con un altro degli approfondimenti di Effetto Notte.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 1 ottobre. La pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in aumento su tutti i settori nord-occidentali, in Toscana e in Sardegna. Sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
18: Funzionalità della prostata?
19: Oh, ti senti così?
18: O ti senti...
19: ACT!
18: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
20: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su syscom.eu.
23: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sto leggendo in questo momento un'agenzia che è appena stata battuta da La Presse. Dopo che si è portata via la mia vita e la mia famiglia, se non torna pentita oggi, quello che io chiedo come punizione per lei è la lapidazione pubblica. È un passaggio di un video pubblicato su TikTok da Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 27enne sanremese condannata per adulterio in primo o secondo grado, dopo essere stata da lui denunciata e che vive in una località segreta egiziana. Non le avete dato nemmeno i 6 mesi, quindi o lei o me. Lascio tutto in eredità secondo quanto dice l'Islam. Se Nessy deve averla vinta, scusate, se ne va con un'altra a divertirsi e non viene punita con la lapidazione pubblica, perché questo che comanda Dio non è 5 mesi o altro per quello che mi ha fatto. Se io non avrò la mia bambina immediatamente, mi dovrete dare la pena di morte perché io ho il diritto. Allora, questo è quello che ha dichiarato appunto sui social network, su TikTok, Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 27enne sanremese che vive in una località segreta egiziana. Allora, il prossimo approfondimento riguarda anche qui social network, messaggistica, ma qualcosa di molto molto molto diverso, quindi, come si suol dire, voltiamo pagina. Sapere con chi un adolescente entra in contatto, avere notifiche quando si iscrive a un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i loro, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta a un teenager, sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp, che viene lanciato in tutto il mondo, anche in Italia. Per capire un po' l'importanza di una decisione del genere, di una misura del genere, abbiamo un ospite con noi che è Marco Gui, professore associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e presidente della Fondazione Patti Digitali. Buonasera, professore.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, perché si configura la necessità di dare delle limitazioni a WhatsApp e fare in modo che i genitori possano controllare quello dei minori? Noi abbiamo la sensazione spesso che WhatsApp sia come una messaggistica particolare, è una messaggistica qualunque, e invece ha qualcosa di particolare, professore.
1: Sì, WhatsApp e la messaggistica in generale fa meno paura dei social, diciamo così, perché agli occhi delle famiglie è uno strumento anche di organizzazione familiare e serve ai ragazzini e le ragazzine a diventare autonomi nell'organizzazione della giornata, e quindi è uno strumento utile alla vita familiare. Però WhatsApp è un veicolo di informazioni che girano, quindi ha più o meno gli stessi problemi di altre piattaforme, ha problemi di contenuto, girano soprattutto tra i ragazzini della secondaria di primo grado immagini magari forti che possono scioccare, girano prese in giro, quindi nell'ambito del bullismo, però è anche uno strumento che è molto invasivo nella vita quotidiana, continue notifiche, continue interruzioni dell'attenzione mentre si fanno altre attività, e poi ha comunque problemi di sguardo da vicino, tutti i problemi anche medici di postura che stanno emergendo. E poi la questione del sonno: WhatsApp è uno degli strumenti che ci tiene svegli la sera e qualcosa che accendiamo la mattina presto, ecco, quindi anche quello del sonno è un fronte importante, quindi è uno degli strumenti più utilizzati e anche quindi che hanno una serie di problematiche.
0: Viene sottolineato ad esempio anche il fatto che esistano i gruppi e quindi si possa controllare se un adolescente si iscrive a un gruppo. Questo è ancora un altro aspetto, perché abbiamo visto come il gruppo crei delle dinamiche che possono anche essere pericolose, che sono da tenere sotto controllo.
1: Assolutamente, WhatsApp in particolare nella messaggistica si è evoluto, adesso ci sono i gruppi, i canali, quindi ci sono strumenti diversi che l'hanno fatto diventare una piattaforma molto più complessa di una volta, quindi ben venga la possibilità per le famiglie di controllare meglio che cosa fanno i figli su WhatsApp. Il discorso però è che come WhatsApp ci sono tante altre piattaforme su cui i genitori dovrebbero porre attenzione e porre filtri, quindi l'attenzione e il tempo che un genitore deve dedicare a questa attività di monitoraggio diventa veramente importante. Pensiamo che anche la console dei videogiochi ha questo, la TV, la smart TV, i social media, le altre piattaforme, quindi il lavoro, diciamo, di monitoraggio digitale di un genitore diventa davvero importante. E quindi, se potenzialmente si può fare tantissimo anche ciascuna piattaforma social, per esempio, ha una serie di possibilità. Nei fatti sono pochi i genitori che hanno le competenze, il tempo e l'energia per esercitare tutte queste possibili limitazioni.
0: Qualche giorno fa in una riunione di redazione ho citato due nomi e molti colleghi non sapevano di cosa stessi parlando. Citavo Roblox e Discord come esempi. Il problema è che molti genitori

0: molti adulti non sanno che ci sono luoghi in cui ci si incontra un po' di nascosto e si incontrano estranei virtualmente e possono essere molto pericolosi.
1: Assolutamente, anche tutto il mondo dei videogiochi è un'altra dimensione molto importante. Anche lì ci sono possibilità di monitorare, mettere filtri, mettere limiti, ma anche lì ci vuole una certa competenza, ci vuole una certa energia, come dicevo prima. Roblox, per esempio, è un ambiente che da molti è ritenuto molto pericoloso, perché appunto questi giochi generano anche delle interazioni, spesso con persone adulte, persone che sono lì proprio per trovare ragazzini e ragazzine di età molto precoci. Quindi diciamo l'universo delle dimensioni di esperienza digitale è molto vasto. Quindi la domanda è se, piuttosto che monitorare in maniera così capillare, non sia necessario una gradualità di accesso. Io penso, ad esempio, che una delle vie sia quella di posticipare l'arrivo degli smartphone, che poi sono la porta d'ingresso a molti di questi ambienti, in particolare a quello di WhatsApp di cui oggi parliamo. Quindi se potenzialmente il fatto di poter monitorare è un passo avanti, non credo che risolva la questione dell'arrivo molto precoce nelle mani dei preadolescenti di questi strumenti iperpotenti. Quindi io credo che la soluzione sarà un mix di nuove norme sociali che spingano le famiglie a posticipare questo momento e anche di tecnologie che siano più adatte alla preadolescenza, per esempio dei telefoni che abbiano solo poche funzioni basilari che permettano di essere in contatto con i propri figli. Poi, una volta che vengono introdotti, benissimo che ci siano nuove funzionalità. Io penso che le piattaforme in questo periodo stiano sentendo tanta pressione nel dibattito pubblico e quindi stiano correndo ai ripari, anche rispondendo genuinamente ad alcune esigenze che le famiglie stanno sollevando. Però non è l'unica leva con cui si risolverà il problema della precocità digitale.
0: Beh, un passo in avanti è stato fatto anche con il Kids EU Act, lo scoraggiare i minori, ad esempio, dall'aprire propri profili. Forse ci vuole anche dell'educazione ai genitori che spesso aprono i profili per conto dei figli. Ci vuole un po' un'educazione da parte dei genitori, ma anche ai genitori, a tutte le famiglie.
1: Assolutamente, spesso nella rete dei patti digitali, facciamo un esempio, quello dello zucchero, no? Una volta si metteva il ciuccio dei neonati nello zucchero, nel miele, e glielo si dava per tenerli buoni. Adesso si è sedimentato nell'opinione pubblica, nelle famiglie, che questa cosa può essere dannosa e nessuno lo fa, ma non perché ci sia una legge che lo vieti, ma perché si è diffusa una conoscenza, una consapevolezza che alcune cose non sono adatte a certe età. Nessuno dà l'alcol a dei bambini piccoli. Ecco, io penso che ci sia una somiglianza tra queste cose, quindi più noi aumentiamo la consapevolezza che questa iperstimolazione a età precoci non va bene, e più questo, io spero, verrà anche automatico. Ecco, quindi è una battaglia culturale dove però servono, You Kids Act è una norma molto importante, speriamo che venga implementata bene, servono dei paletti da un'autorità sovraordinata che aiuti un po' i genitori a coordinarsi, perché i genitori, abbiamo evidenza scientifica che i genitori vorrebbero fare delle cose ma non hanno la forza di farle da soli, perché temono che il figlio o la figlia resti isolato, resti, diciamo, escluso dal gruppo. Quindi qualche norma dall'alto ci vuole, e poi un grande cambiamento culturale che non veda più ogni innovazione digitale oppure l'abbracciare gli ultimi ambienti che il mercato dei media offre fin da piccoli come un bene in sé. Invece occorre selezionare e non partire tanto dall'ultima novità tecnologica quanto da quali sono i bisogni degli esseri umani alle diverse fasi della loro evoluzione.
0: Vero, verissimo. Io ringrazio tantissimo Marco Gui, professore associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e presidente

0: Amalfi in direzione Modena. Ed è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: Eccoci qui ancora con Marta Cagnola per questa sera, solo per questa sera, nel nostro effetto notte di Radio 24. Intanto è arrivato un messaggio al 349-238-6666, un messaggio un po' polemico di Davide che dice: avete detto che il copilota è ucraino o è un tabù? No, non è un tabù, semplicemente la notizia di una rissa tra un pilota e copilota russo e ucraino è stata poi smentita, perché si trattava di un pilota indiano, di un copilota umanita, quindi non lo abbiamo detto perché non è vero. Ora facciamo un piccolissimo salto indietro nel tempo con un pochino di nostalgia.
3: Prego maestra, music!

0: Cantando ma senza voce, un ricordo del maestro Peppino Mazzullo, attore, doppiatore, storica voce di Topo Gigio, che è morto stamani a 100 anni nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. Topo Gigio era apparso a Canzonissima, Sanremo, allo Zecchino d'Oro, in tante trasmissioni Rai. Batti beccava sempre con Cino Tortorella e Memore Migi, ma anche l'abbiamo sentita l'immensa Raffaella Carrà. Quindi un addio e un ringraziamento a Peppino Mazzullo. Ora però voltiamo pagina, perché ogni tanto si torna a parlare di balneari. Il bando per le gare, concessioni fino a 20 anni, canone variabile e indennizi, pronte le norme che comuni e regioni dovranno utilizzare per organizzare le gare. Un dossier che si trascina, lo sappiamo da anni, e che ha visto un lungo confronto con Bruxelles. Ne parliamo con Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari Italia, associazione imprenditori turistici e balneari. Buonasera Licordari e benvenuto a Effetto Notte.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, è ancora tutto in fieri, ma intanto una vostra reazione a queste proposte, a queste indicazioni per i bandi per le gare. Qual è stato il suo primo commento?
1: Guardi, intanto lei ha usato già il termine corretto, che in molte altre testate invece è stato travisato: indicazione. Infatti il bando tipo di cui stiamo parlando non decide se si devono fare le gare, disciplina invece come dovrebbe essere costruita una procedura qualora ricorrano i presupposti per farla, cioè in buona sostanza è uno strumento amministrativo che il MIT, il Ministero delle Infrastrutture, il governo mette a disposizione dei comuni per dare uniformità di comportamento. Perciò non confondiamo lo strumento con il presupposto. Il bando tipo è lo strumento amministrativo. Prima bisogna stabilire se esiste il presupposto giuridico che rende necessaria la selezione, cioè la scarsità della risorsa. Questa è la cosa più importante. La nostra reazione: consideriamo importante che nell'ultima bozza sia entrata con chiarezza il tema della verifica della scarsità. Infatti è esattamente il punto che abbiamo sempre posto, e lo abbiamo fatto anche nell'ultima riunione che abbiamo tenuto col ministro Salvini. Prima di parlare di gare bisogna verificare se ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 12 della direttiva servizi. Noi cerchiamo di far capire che la direttiva deve essere applicata nella sua interezza, nella sua totalità, non a spizzichi e bocconi o come a qualcheduno può far comodo. La scarsità, infatti, non è una opinione, non è una formula politica e non può neanche essere presunta, come erroneamente ha fatto il Consiglio di Stato. È una situazione di fatto che deve essere accertata. A conforto di quello che sto dicendo, c'è stata l'ordinanza della Corte di Giustizia di quest'estate, a luglio di quest'estate, che ha sostanzialmente detto le stesse cose che sto dicendo io ora in questo momento. L'articolo 12 della direttiva dice: se il numero delle autorizzazioni è limitato per la scarsità della risorsa naturale, allora scatta la

0: procedura di selezione. Quel se è fondamentale. Perciò non dobbiamo immaginare, e lo dico per chi ascolta, che sta cercando di capire questo argomento che sta occupando in queste ore le
1: Certo.
0: principali testate giornalistiche, l'ordine corretto è molto semplice. Prima si mappa la risorsa, poi si verifica se è scarsa, se la verifica dà esito positivo, si affronta il tema della procedura selettiva. Solo a quel punto serve perciò il bando tipo. Se io devo fare una schematizzazione di quello che ho detto, direi mappatura, poi verifica della scarsità, accertamento dei presupposti, eventuale procedura selettiva attraverso il bando tipo. Ma il bando tipo, mi fa piacere ribadirlo, non può sostituire l'istruttoria della scarsità. Cioè, il bando tipo non è la certificazione che si devono fare le gare, è soltanto quello strumento che darà uniformità di comportamento ai vari comuni. Infatti, la Corte di Giustizia lo dice anche espressamente in un'importante sentenza che è conosciuta come la sentenza del Comune di Ginosa, dove raccomanda proprio la verifica della scarsità. La nostra richiesta al governo, perciò, diventa
1: Ecco,
0: naturale.
1: su cosa ora chiedete un confronto?
0: Guardi, la richiesta più importante che noi facciamo al governo è quella della riapertura del tavolo tecnico che 2 anni fa aveva già iniziato il lavoro di mappatura nazionale, accertando con un dato ancora provvisorio che il 67% delle coste italiane è ancora libero da concessioni, cioè vuol dire che il 67% delle coste italiane ha ancora la possibilità di essere dato in concessione, perciò di creare delle nuove imprese, di creare nuovi posti di lavoro, di dare occupazione, perciò anche in quelle zone che magari sono depresse o addirittura da bonificare, perché ci sono molti tratti di litorale in Italia che sono uno scempio di scariche a cielo aperto. Ecco, qui ci sarebbe la possibilità di creare in questo contesto nuove opportunità ed è questo che si prefigge la direttiva servizi. La direttiva servizi non dice che bisogna sostituire un'impresa con un'altra impresa, nulla di tutto questo. Dice invece che bisogna creare nuove opportunità economiche, nuove opportunità di lavoro e non invece creare dei disoccupati o far indennizzare con una mancetta da nulla delle imprese che oggi hanno reso il turismo italiano, il turismo balneare italiano, l'eccellenza che ci viene copiato tra l'altro dagli altri paesi europei, i nostri competitors diciamo durante il periodo estivo. Ecco, questo io lo voglio dire con chiarezza, spero di aver espresso questi concetti che non sono facili da comprendere per chi magari la materia non la conosce approfonditamente, però il bando tipo che oggi è uscito su tutte le testate giornalistiche è solo uno strumento che servirà poi per uniformare, eventualmente, se ci saranno i presupposti, le gare di cui si sta tanto parlando.
1: Quindi mappatura, risorse demaniali. Ecco, abbiamo fatto chiarezza su quello che è stato proposto oggi e continueremo a parlarne. Lo farà ad esempio Focus Economia venerdì, lo ha annunciato oggi per capire appunto l'evoluzione di questo tema che interessa moltissimo gli italiani. Ringrazio Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia. A presto e buona serata, buonanotte, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Allora, noi abbiamo ancora poco più di un minuto, fatemi intanto ringraziare Gianmarco Ferronato in regia, Jacopo De Franchi e Cristina Lunghi in redazione e poi ho una notizia che è arrivata in realtà poco prima dell'apertura del nostro effetto notte, pressioni, verifiche sulla compatibilità dei ruoli, poi l'affondo del ministro dello sport e la decisione di fare un passo indietro. Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro Andrea Bodi e dalle polemiche che ne sono scaturite. Rassegno le mie dimissioni. Queste le parole dell'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicario del Comitato Olimpico. Una decisione

Curata ha spiegato: per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Dunque la notizia delle dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale. Questa era l'ultima notizia del nostro effetto notte, ci ritroviamo tra poco con gli aggiornamenti del giornale radio delle 22.00.

Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.

0: house.fileni.it.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
7: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
8: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah, boh.
8: Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
7: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Sono le 22.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Voleva un attentato in stile 11 settembre, secondo gli israeliani, il copilota che avrebbe tentato di dirottare un volo da Dubai a Tel Aviv. Il pilota è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Il pilota ha dichiarato al canale televisivo israeliano Channel 16 che il cittadino omanita si era unito alla compagnia Fly Dubai solo 8 mesi fa. Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne. Sergio Mattarella ha appena emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Presidente della Repubblica ha così autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno legge di conversione.

Stati Uniti, il giudice distrettuale Araceli Martinez Holguín ha approvato l'accordo transattivo tra Paramount e un gruppo di stati americani, sbloccando così la maxi acquisizione di Warner Bros. Per 110 miliardi. Questo gruppo di stati americani aveva fatto causa a Paramount a luglio, sostenendo che l'acquisizione avrebbe concentrato nelle mani di un'unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 23:00.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
7: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vado come sempre a passo di gambero, cioè dall'ultimo che tratteremo, sperando di avere abbastanza spazio, sicuramente lo riprenderemo perché è un tema che ci sta molto a cuore. È uscita la bozza del bando tipo nazionale, è ancora possibile di aggiustamenti, che riguarda i balneari, le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 a 20 anni. Lo dico perché è un tema che abbiamo più volte affrontato e anche molto dibattuto. Sappiamo, da un lato, i molti ascoltatori in quanto clienti dicono ci vuole maggiore concorrenza, dall'altro gli operatori, li abbiamo avuti ospiti molte volte, dicono attenzione, qui c'è stato un investimento anche molto forte, si rischia, l'accusa molte volte evocata è che gli stabilimenti balneari finiscono in mano a grandi gruppi, non dico multinazionali, ma grandi gruppi, perché hanno e sparisca la conduzione familiare e quant'altro. Dicevo, le nuove concessioni avranno durata da 5 fino a 20 anni. Il testo era previsto già dal decreto legge dello scorso 11 marzo, per cui le gare dovranno essere poi avviate con la pubblicazione di un bando almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continuando ad avere efficacia sino al subentro del nuovo concessionario. Vengono disciplinati gli indennizi per il concessionario uscente e previsti limiti alla concentrazione di licenze, e questo diciamo dovrebbe in qualche modo svuotare l'accusa. Adesso diventeranno grandi conglomerati di grandi gruppi. È un documento di 36 punti.

pagine con 20 punti, perché sono 20 punti che l'amministrazione concedente deve includere, con la comunicazione delle strutture interne responsabili della procedura. Vabbè, vado oltre la parte burocratica. Il criterio di aggiudicazione della concessione è unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, per esempio a favore delle piccole e medie imprese o delle imprese che applicano clausole sociali per garantire la stabilità occupazionale. La valutazione dell'offerta economica non potrà essere superiore al 10% del punteggio massimo relativo all'offerta tecnica, e poi requisiti indicativi, per esempio almeno un servizio igienico adatto ai portatori di handicap, una doccia con spazi di manovra per carrozzine a mare, percorsi pedonali complanari verso tutti i servizi con passerelle di larghezza minima di 1,20 m che permettono l'accesso diretto alla battigia, e poi disciplinate le spiagge libere attrezzate. Ne parleremo più avanti, se riusciamo a farlo oggi sicuramente avremo almeno un inizio di approfondimento. L'altro tema che tratteremo oggi, dopo i continui allarmi che sono arrivati in questi giorni, non lo dico in senso così poco serio, con tono quasi che va verso l'ilarità, noto che tutti questi allarmi che riguardano l'intelligenza artificiale sono arrivati dopo il rinvio della quotazione di Anthropic. L'ho già detto, c'è chiaro che c'è un'evoluzione, perché il presidente americano Trump ieri non ha mostrato alcuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ieri ha incontrato alla Casa Bianca i vertici delle aziende mondiali, quindi Anthropic, OpenAI, Palantir, Nvidia, Meta, SpaceX, Google, Microsoft e Amazon, e con un decreto presidenziale ha rinominato l'AI in superintelligenza, e tutti hanno aderito, ha detto Trump, è la cosa più grande che ci sia, la più grande che ci sia mai stata, molto più grande di internet, chi vincerà questa corsa vincerà tutto, e ha detto che a breve nominerà uno zar dell'intelligenza artificiale, che non ho capito bene che funzioni avrà, però ha anche aggiunto che gli Stati Uniti stanno pensando a un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale, se i modelli non verranno usati a fin di bene lì bloccheremo. E ieri hanno firmato le grandi aziende tecnologiche un accordo moralmente vincolante per adottare misure per regolamentare l'intelligenza artificiale. In realtà è un'autoregolamentazione, lo ha detto lo stesso presidente americano, ci sarà una forte componente di autoregolamentazione. Io preferisco sempre all'autoregolamentazione la regolamentazione, nel senso che ti dà maggiori garanzie, perché poi lasciare che si auto, poi dipende anche dall'etica di ognuno, che ci sia autoregolamentazione, secondo me un po' di rischio lo include. Comunque tutti, da Elon Musk a Zuckerberg, Bezos, Wang, ha detto Trump, tutti hanno voluto dimostrare che di fronte alla sfida con la Cina gli Stati Uniti non vogliono mettere un freno allo sviluppo. Ne parleremo, perché se da un lato il fatturato di, oltre che per quello che è successo ieri alla Casa Bianca, il fatturato di OpenAI si sta avvicinando ai 70 miliardi e recupera su Anthropic, ci sono stati, al di là dell'ordine esecutivo ieri firmato sulla superintelligenza, poi vedremo perché anche si è voluto cambiare il nome in intelligenza artificiale a superintelligenza, anche legalmente da questo punto di vista, ci sono stati vari allarmi. Allora io ricordo, al di là degli appelli di Amodei, che adesso è diventato Dario Amodei, numero uno di Anthropic, quello che mette sempre più in guardia sui rischi, ha detto dobbiamo lavorare assieme per poter vincere in sicurezza con l'intelligenza artificiale. Zuckerberg sempre ieri ha detto, quindi Facebook, Meta, ha detto le aziende tecnologiche hanno concordato su controlli interni robusti. Il New York Times nel frattempo ieri riportava di dipendenti di OpenAI che avevano lanciato l'allarme sull'intelligenza artificiale ma furono ignorati. E poi ricordo anche gli appelli che sono OpenAI quando ha rinunciato al lancio del suo nuovo modello di ultima generazione e ha detto il modello non è abbastanza affidabile.

inevitabile. E ha detto: ci sono timori per la sicurezza, e non è l'unico. Tra l'altro, Anthropic e OpenAI non sono ancora quotati in borsa. Ed è addirittura la quotazione di Anthropic doveva essere intorno ai 2.000 miliardi, ma ha, diciamo, rimandato, da quello che abbiamo capito, al prossimo anno. E dicevo, oltre a questo, nel prospetto di Anthropic, per esempio, per il collocamento in borsa, scrive la società di Amodei, avverte formalmente gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità. E lo mette nel prospetto informativo sulla quotazione. E dobbiamo, è da lì poi l'appello a lavorare assieme. Ed è l'ultimo allarme lanciato. Allora cercheremo di capire perché da un lato sia stato cambiato il nome in superintelligenza, che cosa sia questa autoregolamentazione, e c'è anche un sospetto che continua a circolare, e cioè che questi allarmi siano arrivati o per delle difficoltà in chi sta producendo i nuovi modelli, e quindi la richiesta fermiamoci un attimo, lo dico io, fermiamoci, riflettiamo, o anche per, diciamo, in qualche modo, in alcuni casi si sono ipotizzate operazioni di marketing, cioè dire: guardate, è sfuggito al controllo, figurati quanto potente è. Devo dire che la maggior parte di chi guarda queste dichiarazioni con malizia e scetticismo propende per la prima ipotesi, cioè aver rinviato la quotazione di Anthropic. Diciamo, questi allarmi distolgono dal motivo per cui l'hai fatta slittare, che non ci sia un problema interno in realtà di affidabilità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale. Il sospetto malizioso è: allora ti metti a parlare d'altro per non parlare di come stanno andando gli elementi di ricerca e sviluppo dei nuovi modelli. E anche di questo parleremo. E poi in apertura due temi su tutti: uno è l'inflazione. L'inflazione ha ripreso a correre perché le stime preliminari per quello che riguarda il mese di settembre sono di un più 4,2% su base annua, contro il 3,3% del mese precedente. E gli analisti stimavano un 3,7%, quindi è più alta, nettamente più alta delle attese. È tra l'altro dovuta quasi esclusivamente all'andamento dei prezzi energetici. Quelli regolamentati hanno fatto più 26% sull'anno prima, quelli non regolamentati più 22%. Però attenzione, perché inizia, io spero che non vada avanti, però non ho nessun potere per dirlo, inizia anche il cosiddetto effetto spin-over, cioè inizia a allargarsi, perché anche gli alimentari non lavorati sono cresciuti dal 3 al più 5,5% sull'anno scorso. Devo dire, ancora il cosiddetto carrello della spesa non dà segnali così preoccupanti, però è cresciuto dell'1,7%, cresce meno, molto meno dell'inflazione normale. Invece i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che tengono dentro anche il caro carburanti, fanno un più 5,3%. Tradotto che cosa vuol dire? Vuol dire che si stanno iniziando a estendere, per quanto siano ancora sotto il livello di inflazione, gli effetti sugli altri prodotti, quello che abbiamo visto nel 2021 e soprattutto nel 2022. Perché succede questo? Beh, ci possono essere fattori congiunturali, penso a tutto il tema della frutta e verdura, spesso anche elementi di variazioni stagionali, ma perché a un certo momento, se iniziano a pesare i costi dell'autotrasporto, in parte vengono scaricati sul prodotto finale. B, perché sappiamo che a un certo momento il rischio più grosso non è solo sugli alimentari. Io metterei la firma per un'inflazione sul carrello della spesa, che vuol dire beni alimentari, per la cura della casa della persona, a un più 1,7% sull'anno scorso. Ma sappiamo che poi iniziano a esserci, ci aumentano i costi di trasporto, anche i costi produttivi, a un certo momento anche la filiera della distribuzione inizia a scaricarli. E poi c'è l'effetto che ho chiamato emulativo, ma su questo abbiamo fatto un podcast, che è stato il primo podcast della serie di podcast originali per quello che riguarda Focus Economia, e quindi il podcast primo è stato quello sull'inflazione, in cui abbiamo spiegato, il podcast si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia,
abbiamo spiegato cosa vuol dire l'effetto emulativo, come lo chiamo io, e vuol dire che a un certo momento, se non si raffredda l'inflazione dei beni energetici e i prezzi e inizia a allargarsi a altri prezzi, a altri prodotti, tu poi inizi ad avere un'inflazione che si autoalimenta. In questo senso, chi può toccare i listini e inizia a pagare di più, non solo il pieno dell'automobile, ma anche la spesa, ma anche le voci degli alimentari, per esempio, non lavorati, se può inizia a dire, beh, quasi quasi ritocco anch'io i miei di listini. Ho sempre fatto l'esempio, non perché ce l'ho con i commercialisti, adoro i commercialisti, è di un libero professionista che dice, beh, senti, se tutto costa di più, anch'io posso ritoccare un po' la mia parcella. È quello che è avvenuto nel 21, 22 e barra 23, cioè quella che si chiama in gergo inflazione di fondo, un'inflazione che ormai tu stai generando al di là della dinamica dei prezzi del petrolio e del gas a livello internazionale. E a proposito di questo, e ho chiuso, parleremo con ARERA, l'autority che ha la vigilanza sui mercati energetici, perché allora abbiamo visto le offerte di Eni, Enel, ascolteremo anche quello che ha detto oggi Mazzoncini da Deborah Rosciani e Mauro Meazza, quindi A2A, però voglio dire, le bollette per i cosiddetti vulnerabili, quindi chi ha più di 75 anni, chi è titolare di bonus sociale o è beneficiario della legge 104 o abita in strutture abitative di emergenza, magari per terremoti, o isole non interconnesse, beh, ARERA ha detto attenzione, dove sono ancora nella parte, diciamo, non mercato libero ma mercato tutelato, nel quarto trimestre la bolletta elettrica aumenterà del 37% rispetto al trimestre precedente. Non sono la maggior parte dei clienti, sono 3 milioni di persone, ma e poi c'è stato chi ha commentato, guardate, allora a questo punto il prezzo fisso è la miglior difesa, l'ha fatto per esempio Elettricità Futura. Questo al netto dell'annuncio di un tetto ai prezzi, più che un tetto, un pacchetto, diciamo, annunciato da Eni tramite Plenitude e l'iniziativa anche di Enel, che l'ha definita la più bassa del mercato. Però attenzione, perché dal primo luglio è del 24 la maggior tutela è terminata per i clienti domestici non vulnerabili, quindi gli altri sono o hanno mantenuto, come molti di noi e molti di voi hanno fatto, l'operatore precedente e sono andati nel regime cosiddetto transitorio, perché poi andrai poi sull'operatore privato. Sono 3 milioni, però proprio per le loro caratteristiche è lì che fa più notizia vedere un aumento della bolletta del 37% da un trimestre all'altro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 6363 del Digitale Terrestre.

Come va l'euro, vanno le borse? Beh, chiaro che l'inflazione non è piaciuta in generale, non è piaciuta soprattutto quella italiana. Non è solo quella italiana, abbiamo visto anche ieri l'inflazione spagnola a crescere molto. Però insomma, Milano perde lo 0,75%, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte lo 0,80%. Ci sono meno tensioni rispetto a ieri sui titoli di Stato. Adesso darò anche lo spread, però per ora oggi rispetto a ieri, che c'era stata una fiammata, si respira un po' di più. Dicevo, Francoforte meno 0,75, l'America è invariata sul Dow Jones, più 0,50 sullo Standard & Poor's, più 0,70 sul Nasdaq.

Allora, c'è stato qualche dato americano anche interessante. La crescita americana nel secondo trimestre è stata al 2,2%, che è un dato migliore delle attese. E va detto, l'inflazione è alta, però ci si attendeva un 3,7%, siamo al 3,4%.

tutto la crescita americana è stata un po' meglio dell'attesa, anche perché il settore privato ha creato circa 15.000 posti di lavoro in più rispetto alle attese. Invece è crollata la fiducia dei consumatori americani a quota 81,9, tra timori crescenti per rialzo dei prezzi e situazione occupazionale. Devo dire che lo spread adesso si è un po' tornato vicino a 100 punti, ma non si segnalano, ribadisco, tensioni sui titoli di Stato.

0: Altri titoli. Allora, continua a recuperare la crescita di Tecnoprobe più 2,30%, Mediolanum più 1,70%, come Inuit, Campari invece Amplifon guadagna l'1,17%. Non ci sono grandi cali oggi, neanche grandi rialzi. Va detto, Generali perde il 2%, Cucinelli l'1,90%, Commedia Sorin, Ferrari meno 1,60%, Banco BPM meno 1,40%. Intesa meno 1,30 come Fincantieri, Unicredit meno 1,20 come il Monte dei Paschi di Siena. Euro su dollaro a quota 1,13,54. Vado adesso anche sugli altri mercati, petrolio, gas come sempre. Allora, petrolio WTI a 91 dollari il barile più 1,6, Brent a 103 più 0,80. Siamo a un più 36% dal 27 febbraio per il WTI e in più 42% per il Brent. Ancora, oggi tra l'altro non ci sono novità sull'eventuale blocco all'esportazione di gasolio da parte americana. Faccio notare che ad agosto noi abbiamo importato come Europa un 21% in più rispetto al 2025 in media, ma ad agosto, tra aprile e maggio, cioè dopo l'attacco all'Iran, ad agosto abbiamo importato il 50% del diesel, del gasolio in più rispetto all'agosto del 2025 dagli Stati Uniti. Benzina, attenzione, scendono i prezzi per via dei tetti messi da Kuwait, IP ed Eni, ma anche c'è un leggero calo delle quotazioni internazionali. Risultato: la benzina modalità self-service ieri 2,111 euro al litro, resta un più 26%, gasolio 2,316 euro al litro. Ora, se ricordate, se ricordiamo i price cap, cioè i limiti messi, devo dire che ancora è conveniente. Dico non perché abbia nessun interesse verso Eni, Kuwait o IP, perché anche se i prezzi medi incamerano, ripeto, i tetti già messi, comunque è a 1,99 per la benzina invece di 2,11 e gasolio è 2,19 invece del 2,31 che è il prezzo medio. E qui resta ancora un vantaggio, è chiaro che fanno media anche quei distributori. Ieri ci siamo occupati del mondo della pesca. Il tetto massimo non, introdotto da Eni, per esempio, non viene applicato alla cosiddetta rete alternativa, cioè non la rete tradizionale, non la rete dei distributori, perché loro si riforniscono all'ingrosso. Ce l'ha spiegato bene ieri il rappresentante dei pescatori. E il prezzo per la pesca oscilla come prezzo tra 1,30 e 1,70 euro al litro. Il picco, per inciso, si è registrato a Lavagna, in Liguria. In alcuni casi gli aumenti sono del 200%. E visto che un peschereccio medio con circa 140 giornate di attività e 15 ore di lavoro al giorno consuma fino a 180.000 litri di gasolio l'anno, ecco da dove è arrivato il calcolo che citavamo ieri di 45.000 euro in più per il peschereccio che consuma di più, che è quella strascico, ce l'ha spiegato il nostro ospite. Comunque il carburante per un peschereccio negli anni 2000 rappresentava il 20-30% dei costi di esercizio, l'altro sostanzialmente è il costo dei pescatori, e adesso è arrivato a incidere per il 60% sul costo di esercizio. Poi c'è un sit-in a Porto Empedocle, i pescatori dicono non torneremo in mare, oggi è l'ultimo giorno di fermo biologico, ma non ci sono le condizioni per poter riprendere in mare. Anche i tassisti chiedono un intervento urgente contro il caro carburante, o sarà sciopero. Andiamo sul gas, che è in crescita oggi 71,5 più 3% euro a megawattora. Un anno fa, o meglio prima della guerra, era a 32 euro, siamo a più 120%. Elettricità domani a 209 euro a megawattora, verrà venduta un anno fa a 112. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono? Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Focus Economia.

0: Allora, adesso arriviamo all'inflazione, però oggi, perché ogni tanto qualche buona notizia cerchiamo di tirarla fuori, al forum dell'Alco Consumo a Roma sono stati presentati i dati sull'andamento del largo consumo, che genera oltre 600 miliardi di giro d'affari e quasi 200 miliardi di valore aggiunto, quasi il 10% del PIL nazionale, occupa più di 4 milioni di persone, con 85 miliardi di export. Ne ha parlato, perché era organizzato da Centromarca, il presidente di Centromarca Francesco Muti, ma ne ha parlato anche con la nostra Maria Luisa Pezzali, il direttore generale di Centromarca, Vittorio Cino.
1: La fotografia che ha elaborato Nomisma per nostro conto mostra che la filiera del consumo rappresenta la seconda filiera produttiva del paese. Stiamo parlando di 600 miliardi di euro di giro d'affari, di cui soltanto ben 235 miliardi che sono attribuibili all'industria. E poi in termini di filiera, quindi dall'agricoltura alla distribuzione, includendo ovviamente anche tutto il consumo cosiddetto fuori casa, quindi la ristorazione, il turismo, stiamo parlando di un comparto che nella sua totalità occupa 4 milioni di persone e produce quasi 200 miliardi di valore aggiunto e circa 85 miliardi di export. Quindi stiamo parlando di un settore direi trainante e strategico dell'economia e non solo dell'economia nazionale.
2: In un momento complesso, quale quello che stiamo attraversando, quali sono le maggiori criticità?
1: Le complicazioni internazionali, il rischio geopolitico, il costo dell'energia, le strozzature logistiche, faccio riferimento al Golfo Persico, ma faccio riferimento alla potenziale ostruzione del Mar Rosso, sono tutti elementi che ci preoccupano moltissimo. Il mondo del largo consumo, quello alimentare, ma non solo quello alimentare, spesso ha delle filiere di fornitura lunghissime, in parte importante, basata su importazioni, che guarda caso passano dagli stretti e dal Mediterraneo. Noi importiamo più del 60% delle merci attraverso il Mar Mediterraneo. Quello che ci preoccupa maggiormente è l'incertezza. Non sappiamo quando questo finirà. Malgrado un dibattito, secondo noi, un po' sbilanciato, in Italia l'inflazione sui beni di consumo è stata inferiore alla media europea, dal 19 al 25, è stata nettamente inferiore alla media europea, sia per i prodotti freschi che per i prodotti confezionati. E questo si è avuto, mi lasci dire, anche perché comunque la filiera, malgrado tutti gli shock, ha saputo contenere in parte le ricadute delle proprie perdite di marginalità verso il consumatore finale.

0: con questo entriamo nel tema aumento dei prezzi. Allora, guardate, poi parliamo di inflazione. Adesso io invece vorrei occuparmi di quello che ha annunciato ieri ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'autority delle reti. Ha certificato il peso della crisi energetica sulle bollette. Attenzione, io lo dico da settimane, brutto direi, lo dico, anzi. Tutti guardano il petrolio perché chiaramente l'impatto è su gasolio e benzina, e va bene, l'automobilista se ne accorge subito. Quando però continuiamo a dire guardate che i prezzi del gas a Amsterdam sono cresciuti più del petrolio, ma fuori da ogni ombra di dubbio, perché il petrolio ha fatto, prendiamo il Brent, un più 42%, sul gas ad Amsterdam siamo esattamente al 120%. Perché continuavamo a ricordare questa cifra? E anche il PUN, il prezzo cui viene venduta l'elettricità sul mercato libero domani, è a 210, prima dell'attacco, comunque un anno fa era a 112. Perché è chiaro che a un certo momento il gas, cresciuto ben più del petrolio, anche il gas transita, erano il 20% del gas liquido, passava dallo Strato di Hormuz. Poi va a impattare anche sull'elettricità, perché noi usiamo il gas come riferimento per la fonte, diciamo, per calcolare il prezzo della bolletta, la buffer zone, quella che ti serve per garantire comunque la produzione, e prima o poi andrà sulla bolletta, con la differenza che mentre tu la benzina la vedi ogni giorno, puoi adottare delle, magari cerchi di utilizzarla meno, è più difficile quando ti arriva direttamente in bolletta su tutta la parte elettrica. È puntualmente successo ieri ARERA ha detto nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili, quindi gli over 75, titolari di bonus sociale, beneficiari della legge 104 e utenti di strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi o di isole minori non interconnesse, vedranno crescere la bolletta del 37%, non rispetto a un anno prima, rispetto al trimestre precedente, che è anche peggio. Allora, ieri, poi ascolteremo anche A2A, ieri abbiamo parlato di Eni e di Enel, ma qui parliamo dei vulnerabili, quelli che sono rimasti nella maggior tutela dopo il 1 luglio del 2024. Presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, buonasera Presidente.
1: Buonasera Dottor Barisone, buonasera a tutti i radiospettatori. Ci si sente solo durante le emergenze, mi pare.
0: Lo so, lei prima era Presidente, era commissario all'emergenza idrica, chiamiamo per emergenza idrica. Adesso non voglio fare altre associazioni. Certo che è in una posizione delicata, è più difficile chiamarla quando le bollette calano, ma vedremo, appena arriverà la notizia di bollette in calo, Presidente, la chiameremo subito a questo punto. Però mi sa che ci sentiremo fra un po'. Allora, senta, invece, seriamente, fa molta specie in chi non conosce il mercato dire ma come, sono i clienti vulnerabili, vulnerabili socialmente, vulnerabili economicamente, beccarsi il 37,3%, come si arriva a una cifra del genere e perché comunque è ancora un mercato a maggior tutela?
1: Allora, innanzitutto il 37% è quello di questo trimestre, noi dobbiamo guardarlo su tutto l'anno e su tutto l'anno l'aumento comunque del 9%. È un, diciamo, un mercato variabile di tre mesi in tre mesi, quello della maggior tutela, e ARERA non fa altro che prendere atto dei prezzi all'ingrosso che ci sono stati in questi tre mesi. Però è tuttora un mercato che quindi, come ho detto, è aumentato del 9%. È un tasso variabile di tre mesi che si distingue dai tassi fissi, che si distingue dagli altri tassi variabili del mercato, però è ancora un mercato di tutela. Cosa vuol dire? Vuol dire che il momento in cui sappiamo che diminuirà, perché possiamo solo dire che dovrebbe poter diminuire, il prossimo trimestre calerà. Quindi in questo dobbiamo essere molto attenti e precisi. Mi permetto di dire che, diciamo, il primo risparmio di cui abbiamo bisogno è che l'utente sia informato energeticamente, cioè la cultura dell'energia. Cosa intendo? Intendo che ARERA ha messo a disposizione, dottore, degli strumenti come il portale dei consumatori, che è il portale delle offerte, www.ilportaledelleofferte, e anche lo sportello per il consumatore, quindi www.sportelloperilconsumatore, dove una persona può andare da una parte a vedere gli esatti consumi che fa, pod per pod, di tutta Italia, quindi io metto il mio POD e so che Nicola Dell'Acqua ha consumato quello in quel mese, quello in semestre, quello di un anno o precedenti. Quindi comincio a sapere quanto sto consumando. E poi nel portale delle offerte ci sono una serie di offerte sul mercato libero che l'utente può andare a scegliere. Questo direi che è il primo passo, se mi permette, per cercare di capire esattamente quanto stiamo spendendo o quanto ci è costato di
0: più. No, ma questo, allora, l'autoconsapevolezza, l'autocoscienza è fondamentale. Però io vorrei sapere, Presidente Dell'Acqua, se io dico a uno che è in regime di tutela, perché magari è più di 35 anni, alla legge 104, ti aumenta del 37%, ma tu sei ancora in regime di tutela, vuol dire che io che non sono in regime di tutela, cioè che gli altri consumatori pagano molto di più, perché sennò non si capisce dov'è la tutela.
1: Allora, la tutela è intanto, come le dicevo, non è il 37%, ma solo il trimestre che è il 37%, l'annuale è il 9%, quindi è già una tutela quella di tre mesi in tre mesi. E il secondo aspetto è che ricordiamoci sempre che è un tasso variabile, quindi come tutti i tassi variabili può essere che c'è un momento in cui il mercato mi dice, come in questo, che sto pagando di più, ma se io vado a fare lo storico di quello che è la maggior tutela...
0: Cioè lei dice, se io prendo la bolletta mia o la bolletta sua rispetto a quella di un over 75 o con la legge 104, nell'arco dell'anno si vede che è un mercato più tutelato?
1: Si vede assolutamente che è un mercato tutelato, poi... Nel mercato, quello libero, scelgo io se la tariffa deve essere fissa o variabile. Ok? Quindi anche lì bisogna che ci muoviamo molto bene. Tariffa fissa e tariffa variabile. Potremmo fare l'esempio del mutuo di prima casa, no? Se io compro una casa, vado in mutuo in banca e chiedo un tasso fisso, so quello che spendo fino alla fine del mutuo. E invece se faccio il variabile, sono soggetto, può andare bene, può andare male, ma sono soggetto
0: alle variazioni. Comunque lei ci sta dicendo che il regime di tutela, preso, lasciamo stare questo rialzo trimestre su trimestre, preso nell'anno a crescite, cioè conviene, tutela, per usare proprio il termine, le persone che sono in quel regime. Una domanda, noi prima parlavo, so che non è il vostro compito, voi fate l'autorità di regolazione, ma lei che idea si è fatta sulla composizione della bolletta? Perché continuare ad usare il gas come riferimento, quando poi è il gas ormai dal 22, dall'invasione russa dell'Ucraina, forse la materia prima che oscilla di più, perché ho detto è cresciuta anche più del petrolio, non si riesce a uscire da questo.

0: questo, perché sennò il beneficio delle rinnovabili, presente dell'acqua, poi in bolletta non lo vediamo, cioè lo vedo io se sono in autoconsumo, se consumo l'energia del mio pannello, non so, la pala eolica è più difficile, ma non lo vediamo nella bolletta per tutti gli italiani.
1: Attenzione, allora qua entriamo nel mercato però dell'energia. Noi dobbiamo fare, non è che la nostra, non è che c'è un meccanismo preciso dove noi abbiamo, siamo legati al costo del gas. Noi siamo legati al costo del gas perché tutt'oggi in Italia per avere l'energia il 60% arriva dalla trasformazione tra gas e energia. Quindi questo 60% spessissimo fa il riferimento del mercato, ok? Quindi io in questo caso sono fermo lì. Però ad esempio quest'estate, che è stata un'estate particolarmente siccitosa, dove anche l'acqua ha contribuito, la mancanza di acqua ha contribuito a mettere in crisi un po' l'idroelettrico, un po' lo stesso gas per il raffreddamento delle centrali, questo alle volte e nei quarti d'ora in cui viene formato il mercato non è neanche stato più il gas a fare il mercato, ma anche altre risorse. Le devo dire questo, bisogna che siamo chiari su questo. L'unico modo per uscire da questo loop che sta creando il gas è seguire quello che è il PNIEC. Il PNIEC è il piano nazionale energetico che ci dice che fra 2 anni, se realizziamo tutto il fotovoltaico che è in programmazione e siamo sicuri che verrà realizzato, perché tante sono le autorizzazioni, poi anche avendo liberato il mercato virtuale avremo autorizzazioni sicuramente più veloci e più speditive, attuando questo usciremo da questo loop, perché l'energia come il solare la farà da padrona. Quindi
0: se ho ben capito, Presidente, lei dice adesso ancora il gas, tranne che in alcuni casi eccezionali, a farla da padrone, perché non perché viene usato come, se non ricordo male voi lo chiamate buff, cioè la parte, certo, lo zoccolo duro, perché è chiaro che il fotovoltaico non lo puoi usare di notte, l'eolico non lo puoi usare quando manca il vento, l'idroelettrico può avere problemi della siccità, per garantire lo zoccolo duro che tu hai sempre una produzione e non un'oscillazione continua viene usato il gas. Se ho ben capito lei ci dice non è per questo motivo che la fa da padrone perché ancora quasi il 60% dell'elettricità è fatta col gas. Quindi, se ho ben capito, lei dice fra 2 anni, se si invertiranno i rapporti, che magari sarà il 60% rinnovabili e il 40% di gas, sarà meno forte l'incidenza in bolletta?
1: Assolutamente sì. E un'altra cosa che forse stiamo sbagliando, abbiamo sbagliato nel tempo e adesso dobbiamo correggere, è che comunque dobbiamo ricordarci che il gas, anche col PNIEC, rimarrà al 30%, non dobbiamo demonizzare il gas, perché comunque fino a che non ci saranno altre fonti, si parla di nucleare e di altro, comunque un piccolo zoccolo per 20 anni lo dobbiamo tenere. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo demonizzarlo e dobbiamo efficientare anche le centrali a gas. Perché? Perché brucino meno gas possibile e producano più energia. Cioè noi non dobbiamo avere centrali vecchie perché diciamo il gas non si userà più. No, non guardiamo il PNIEC. Io adesso sono presidente di ARERA da 8 mesi. La prima cosa che ho fatto è stato vedermi le pianificazioni. La pianificazione dice che questo comunque 25% rimarrà. 25% della nostra energia è tanto, vero? Stiamo sempre parlando di 80 terawatt anno. Quindi se non ci sono gli aumenti con i data center e quant'altro. Quindi il gas non lo dobbiamo vedere come un nemico. Il gas lo dobbiamo assolutamente
0: gestire. No, ma io guardi, non lo sto demonizzando e ho capito benissimo che quello che io chiamo buffer, qualcuno dice marginal price, va bene per la composizione dell'elettricità, ho capito benissimo che finché non avremo qualche altra fonte in grado di garantirti la continuità, che vuol dire che produci sempre elettricità, non in base alla meteorologia, e io ne vedo una sola e si chiama nucleare, perché o le centrali a carbone, no, a petrolio, gasolio, meno che meno, il gas e il nucleare può svolgere lo stesso ruolo, ma sappiamo che i tempi sono lunghi, è chiaro che una quota di gas ne avrei sempre bisogno, però vedremo, perché lei ci ha detto che al di là della quota di cui avremo bisogno, che magari sarà il 30%, non più il 60%, dovrebbe invece essere meno vincolata e legata la bolletta all'andamento del gas rispetto ad adesso, dove la quota di

0: appunto con l'invasione russa dell'Ucraina, e adesso abbiamo scoperto che dopo quello che è successo a Hormuz, che è una fonte altro che con molti, assolutamente variabile e anche molto più variabile e sensibile dello stesso petrolio. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
5: Focus Economia.

0: il motivo per cui formalmente Trump ha voluto chiamare e ha firmato l'ordine esecutivo non più intelligenza artificiale ma superintelligenza è perché le tecnologie sviluppate dagli innovatori americani hanno superato di gran lunga quanto immaginato quando si coniò il termine intelligenza artificiale, e quindi la capacità dei sistemi più avanzati odierni va ben oltre le limitazioni e l'automazione dei singoli aspetti dell'intelligenza umana, e queste capacità continueranno a migliorare non si potrà più parlare solo di intelligenza artificiale ma di una nuova era di superintelligenza. Questo è il motivo, diciamo, testuale. E ieri c'erano tutti, diciamo così, c'erano OpenAI, Anthropic, Palantir, Nvidia, Meta, SpaceX, Google, Microsoft, Amazon, a incontrare appunto nel tavolo d'incontro con il presidente americano Trump. E poi lui ha detto: sto pensando a uno ZAD dell'intelligenza artificiale, ho pensato a un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale, se i modelli non verranno usati fin di bene li bloccheremo. Ma poi è molto sottolineato il concetto dell'autoregolamentazione. I vertici delle grandi aziende hanno firmato un accordo moralmente vincolante per adottare misure per regolamentare l'intelligenza intelligenza artificiale, ha detto Trump, si autoregoleranno. Ora, io ho capito, massima fiducia che saranno in grado di autoregolarsi, io preferisco sempre un regolatore esterno rispetto a chi deve fare profitto, giustamente deve fare profitto, ma a quello come primo interesse. Tra l'altro non capisco come si possa tenere assieme l'autoregolamentazione con tutti gli allarmi che abbiamo registrato in questi giorni. L'ultimo riguarda la quotazione che è stata rinviata di Anthropic, ma anche il monito lanciato da OpenAI. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Secondo il New York Times avrebbe ignorato gli allarmi già nel passato dei suoi dipendenti sui rischi dell'intelligenza artificiale. Anthropic nel prospetto, quindi Amodei, per il collocamento che è stato rinviato, scrive nel prospetto per informativo: avverte gli investitori, la nostra tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità, ed è l'ultimo degli allarmi. Luca Tremolada del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera, hai detto tutto giusto.
0: Incredibile, questa è la vera notizia, diciamo così.
1: Allora, l'unico tema è che fa un po' ridere, nel senso che se la guardi un po' dall'alto, perché insomma, da un lato vediamo che a Donald Trump piacciono tantissimo queste foto di gruppo con tutte le big tech con i sorrisi tirati, no? Che guardano in telecamera. Dall'altro, insomma, l'intenzione qual è? Attenzione, vi autoregolate, per cui decidete voi gli standard. Tra l'altro nel documento non è una autoregolamentazione a costo zero, è anche previsto l'intervento di un pubblico, quindi l'intervento di un ente esterno, però diciamo che non è vincolante, diciamo che non ci sono sanzioni se non lo fai, è tutto lasciato nelle mani delle big tech, e quindi insomma ognuno deciderà in base alla propria

0: possibilità, anche perché su questi temi, attenzione, non è che sono tutti d'accordo, Jen Tse Wang non vuole una regolamentazione ancora più light, Meta, anzi Anthropic invece è d'accordo nell'intervento pubblico, allo stesso modo Google, insomma loro non sono molto d'accordo su tutto. L'unica cosa che sono d'accordo è che a stabilire gli standard devono essere le big tech americane, e questo è l'unico tema secondo me che ci interessa ed è l'unica vera notizia che esce dalla riunione di ieri.
1: Ecco, c'è un altro dubbio sullo sfondo, giro anche a te la domanda proprio alla luce di quello che anche hai detto. Alcuni hanno sospetto che tutti questi allarmi siano collegati col fatto che Anthropic ha procrastinato, ha detto ci quoteremo più avanti, da lì sono partiti. Allora qualcuno ha sospetto che l'allarme c'è sfuggito il controllo, ha fatto cose che non doveva, sia un modo per parlare d'altro e non di parlare di alcune difficoltà magari di carattere appunto tecnologico, quando vediamo, io non so se veramente OpenAI ha rinunciato al GPT 6.1 Astra perché il modello non era affidabile sulla sicurezza, non era affidabile per altro genere, però c'è chi ha sospetto che si stia creando un po' di fumo per nascondere un po' di problemi nello sviluppo e anche nei ricavi.
0: Ma forse più finanziari che nello sviluppo, nel senso che anche Sam Altman ha dichiarato in un'intervista: noi ci quoteremo solo quando sarà tutto sicuro. Ora, io sono un po' contrario a questa narrativa dove stanno uscendo insomma dai laboratori queste creature maligne, no? Che sono assolutamente fuori controllo. Non sono fuori controllo, sono fuori controllo nel momento in cui tu le lasci aperte al pubblico, no? Però se le programmi e le studi bene, c'è sempre la mano dell'uomo dietro. Ecco perché, insomma, una lettura più legata a un calcolo finanziario, a quanti profitti, a quante aziende stanno adottando realmente l'intelligenza artificiale, quello mi convince un po' di più. Io lo dico da tecnologo, attenzione, è chiaro che questa tecnologia è straordinaria e senza precedenti e quindi c'è molto ancora da capire, ma nella storia dell'uomo non è mai successo di assistere a dei CEO, degli amministratori delegati che dicono ma insomma dobbiamo essere sicuri che il prodotto vada bene, è un po' come un produttore di auto che dice beh insomma magari la macchina fa gli incidenti, aspettiamo a metterla fuori, no, la macchina la metti fuori con le cinture di sicurezza in modo tale che
1: e qui persone... si andrebbe verso Luca, verso l'altra ricostruzione, c'è qualche timore in più sull'aspetto finanziario, cioè su tutti 2.000 miliardi, vado a memoria, che hai raccolto di indebitamento, se tu non riesci a vendere, cioè quelli sono soldi che hai raccolto a debito. E ho detto mille volte, la bolla non è di solito una bolla finanziaria, rischio bolla non vuol dire che tu abbia investito in un settore farlocco, è che delle volte le aspettative sono troppo alte con i tempi, quindi se tu sbagli il cosiddetto timing, il settore può essere assolutamente in espansione, guarda le .com, ma se tu ti attendi 30, 40, 50 volte gli utili attesi troppo brevemente, va in bolla, cioè esageri, non perché hai investito nel settore sbagliato. E anche tu ci stai dicendo che forse di più che il fatto di un mostro che sfuga dal nostro controllo ti convince l'idea che ci sia qualche valutazione di carattere finanziario. È tutto per questa puntata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si

0: incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
8: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
9: Sono le 23.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele, il pilota che ha accoltellato il comandante descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni controlli perché arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, accoltellato il comandante, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che questa mattina, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota originario dell'Oman ha accoltellato il comandante indiano e tentato di fare schiantare l'aereo, ma su questo ci sono anche opinioni discordanti. Il comandante comunque è riuscito ad aprire la porta e con l'aiuto di alcuni passeggeri l'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita. Veniamo all'Italia con una notizia di poco fa. Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio e avrebbe chiesto di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. I detenuti dicono di avere trovato nelle celle alcune microspie. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok

0: TikTok, poi interrotta nonostante il divieto di possedere smartphone. Per gestire la rivolta in corso stanno arrivando anche reparti della penitenziaria da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'esclave spagnola di Ceuta in Marocco, zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Continua la protesta nei licei in Francia e anche oggi sono stati segnalati scontri con la polizia. Nel paese oggi sono stati bloccati 356 istituti. Da ieri si registrano 625 arresti e 83 agenti di polizia feriti. Sale ancora l'inflazione a settembre, questo un po' in tutta Europa. Adesso parliamo dei dati italiani. Secondo le stime preliminari dell'Istat siamo al più 4,2% su base annua.
1: A settembre vola l'inflazione spinta dal caro energia. L'indice dei prezzi al consumo, stima l'Istat, è aumentato del 4,2% su base annua contro il 3,3% di agosto e su base mensile l'incremento dei prezzi è dello 0,7%. Rispetto a un anno fa sull'inflazione, sottolinea l'Istat, pesa soprattutto l'andamento dei prezzi degli energetici, ma a tirare la volata ci sono anche gli alimentari non lavorati, trasporti, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Il carrello della spesa segna un aumento dell'1,7% su base annua e dello 0,9% rispetto ad agosto. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto crescono inoltre del 5,3%. I consumatori non risparmiano critiche al governo, così come l'opposizione. Per una famiglia, stima l'Unione Nazionale Consumatori, il costo della vita sale in media di 1.100 euro su base annua e la batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93 euro a beneficiario. Secondo il PD, gli sconti a tempo non bastano. L'emergenza caro vita, dice Antonio Misiani, è sempre più grave. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Una notizia che arriva dagli Stati Uniti: un giudice distrettuale ha approvato l'accordo tra la Paramount e un gruppo di stati americani, sbloccando così la maxi acquisizione di Warner Bros. Per 110 miliardi. Secondo il gruppo di stati, l'acquisizione avrebbe concentrato nelle mani di un'unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood. Lo sport con una notizia che riguarda Cristiano Ronaldo. Lascia dopo 24 anni la nazionale portoghese e scrive sui social che al momento giusto dirà a tutti i portoghesi le ragioni che lo hanno spinto a lasciare la nazionale. La decisione è stata presa dopo che il CT Jesus aveva ribadito che Ronaldo non sarebbe stato in campo come titolare nella partita di Nations League contro la Danimarca. Le 23:05 abbiamo concluso questa edizione di GR24, la prossima a mezzanotte.

0: questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
4: Resta con te.
8: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
9: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Colesterolo alto. Le donne, pur essendo più fedeli, più aderenti alle terapie, raggiungono meno degli uomini gli obiettivi di colesterolo LDL indicati dalle linee guida. Questo paradosso viene rilevato dai risultati del registro multicentrico italiano AT-Target, che è coordinato dal gruppo di ricerca guidato dal professor Pasquale Ferrone Filardi, past president della Società Italiana di Cardiologia, che è in linea con noi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie. Noi abbiamo voluto verificare se in un contesto di mondo reale, cioè nella pratica clinica quotidiana, l'impiego di questi farmaci di ultima generazione, che sono gli anticorpi anti-PCSK9, farmaci molto efficaci nella riduzione del colesterolo LDL, quindi il colesterolo che causa l'aterosclerosi, abbiano la stessa efficacia negli uomini e nelle donne. Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché c'erano state delle segnalazioni che da studi precedenti randomizzati, quindi in un contesto clinico completamente differente, si era registrata una minore efficacia, anche se relativamente minore, ma non tanto minore, dei PCSK9 nelle donne rispetto agli uomini. E quindi abbiamo voluto vedere in questa rete italiana i centri cardiologici che prescrivono il PCSK9, quindi quasi una quarantina di centri in tutta Italia, su oltre 2.500 pazienti, se questo fosse vero anche nel contesto della pratica clinica corrente. Abbiamo riconfermato questi risultati. Il PCSK9 funziona un po' meno nelle donne rispetto agli uomini come efficacia nella riduzione del colesterolo. E quindi, conseguentemente, le donne raggiungono target raccomandati dalle linee guida con più difficoltà, in maniera minore, in misura minore rispetto agli uomini. Ecco, questo è il dato principale dello studio, che richiama l'attenzione su una differenza di genere e su quanto dobbiamo essere ancora più attenti nelle donne rispetto agli uomini per raggiungere i livelli desiderati oggi di LDL colesterolo.
1: Professor Pasquale Perrone Filardi, mi dia un consiglio di cuore per le donne all'ascolto.
2: Le donne, purtroppo, ed è questo un aspetto importante di questa ricerca, arrivano alle terapie, ecco, come i PCSK9, con valori di colesterolo molto più alto rispetto a quelli degli uomini. Evidentemente le donne continuano a essere trattate peggio degli uomini, e questo è qualcosa che noi vogliamo e dobbiamo assolutamente correggere. Si tratta, come in questo registro, di donne a rischio cardiovascolare altissimo, in molti casi che hanno già subito un evento cardiovascolare. Quindi questo studio, al di là della piccola differenza dei PCSK9 tra uomini e donne, deve darci lo sprone affinché le donne siano trattate con la stessa attenzione che registriamo viceversa negli uomini.
1: Mi verrebbe da dire, professor Perrone Filardi, alle amiche all'ascolto: cercate un cardiologo che abbia davvero a cuore la salute del vostro cuore. Posso dirlo?
2: Dopo Dio, perché il cuore delle donne dovrebbe stare a cuore di tutti noi.
1: Grazie al professore per essere stato con noi, alla prossima. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, state bene, buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: L'intelligenza artificiale sta aiutando gli artisti a esprimersi, no? Oppure sta rendendo tutti capaci di sembrare artisti a questo punto?
3: Entrambe le cose, una cosa non esclude l'altra. Ci sono gli impostori che simulano degli artisti, perché è così facile creare un video con l'intelligenza artificiale.
4: L'AI pianifica le scene, decide le inquadrature, mantiene i personaggi identici in ogni fotogramma e muove persino le labbra a tempo con il parlato.
5: A volte, quando utilizzi strumenti di questo genere, ti chiedi dove, diciamo, inizia la tua creatività, quanto ci sia del tuo nel prodotto finale.
6: È sicuramente un tema su cui dobbiamo fare una riflessione, visto che ieri abbiamo parlato dell'evoluzione del giornalismo attraverso gli strumenti anche di intelligenza artificiale. Oggi, visto che l'intelligenza artificiale è ormai diventato l'elemento principe della narrazione quotidiana, della lettura della realtà, dobbiamo porci anche il problema di quanto l'intelligenza artificiale abbia a che fare con il dominio dell'arte, dell'originalità, della creatività. Avete sentito contributo d'apertura, parlava Adamo Romano, che è un creator digitale, e Giuseppe Ragazzini, che è un illustratore. Il tema è chiaro, sia nella musica, sia nella rappresentazione pittorica, sia nella fotografia, sia nella grafica, sia anche nella letteratura, nell'arte sotto forma scritta, l'intervento ormai di elementi di intelligenza artificiale può rendere assolutamente un testo, un prodotto appetibile, apparentemente originale, piacevole, anche se poi l'artista non abbia tutte le caratteristiche per essere considerato tale. Alla stessa maniera possiamo fare a meno, se viviamo la contemporaneità, la modernità, di usare sistemi che abbiamo a disposizione per esprimerci. Ma guardate che anche quando cominciò a nascere l'idea di una computer art, di una possibilità di elaborare immagini attraverso dei software, quando abbiamo cominciato a scrivere con un word processor, e quindi chi scrive ancora la macchina per scrivere diceva sì, ai miei tempi io, se devo scrivere un pezzo, devo pensarci prima, perché se sbaglio devo sbianchettare, tu prendi, copi, incolli, sposti, facile così, c'hai anche il correttore che ti toglie i rifusi. E ci sentivamo, noi chiamavamo i primi laptop, come degli indegni prosecutori di un'arte artigianale che era quella dello scrivere. Beh, oggi le cose sono molto cambiate e probabilmente il tema è che noi dovremmo cominciare ad addestrare la nostra sensibilità estetica anche a prodotti in cui ci sono interventi dell'intelligenza artificiale, perché io non voglio fare né il catastrofista né quello che profetizza dei mondi terrificanti, ma è logico che un sistema che semplifica il lavoro, rende piacevole il lavoro, crea dei prodotti che hanno un mercato e quindi entrerà sempre di più nella rappresentazione del mondo come la conoscevamo tradizionalmente, realizzata attraverso strumenti manuali, individuali e artistici. Quindi dobbiamo pensare che indietro non si torna, questo è poco ma sicuro. Non serve nemmeno mettere quegli indicatori, sembra quasi figliolo, quante volte tu hai peccato, si vede dalle occhiaie che tu hai abusato del tuo corpo. Ecco, sembra una roba del genere. Leggo in alcuni luoghi ci sono i maestrini che puntano il dito: hai usato al 20% l'intelligenza artificiale per scrivere questo pezzo. E certo che l'ho usata, sicuramente che l'ho usata, l'ho fatto rivedere, ho controllato le fonti, ho visto se corrispondesse poi alla realtà. 800240024, dobbiamo capire esattamente come bisogna muoversi in un mondo che ogni giorno rappresenta nuove complessità. Stefano Morigi, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca.
6: Allora, Stefano Morigi, felice ritorno a Meloc. Sono ormai decenni che discutiamo, chiacchieriamo, ragioniamo sul mondo che cambia, sulla tecnologia, sulla carne, sull'umanità. Oggi è docente di cittadinanza digitale e cultura algoritmica presso l'Università di Modena Reggio Emilia, dove attualmente anche presidente del corso di laurea in Digital Education e direttore del Master in Intelligenza Artificiale per le professioni e l'impresa. Stefano Morigi ha organizzato nel suo corso di laurea un incontro che ci sarà proprio il 1 ottobre nell'Aula Magna, appunto, dell'Università Unimore di Modena e Reggio Emilia, dedicato al tema della Digital Education, cioè esattamente quello di cui cerchiamo di parlare questa mattina, quindi vi anticipiamo anche il tema di un convegno. Allora Stefano, molto velocemente, vediamo se nella mia introduzione ti ritrovi in qualche maniera o c'è qualcosa da aggiungere. Io penso che è inutile demonizzare lo strumento. Chi nasce pippa, pippa resterà tutta la vita, anche se ha l'intelligenza artificiale. Chi ha qualcosa da dire, da rappresentare, è uno strumento in più per dire e rappresentare quello che vuol rappresentare.
7: Apprezzo il dono della sintesi con cui hai, come dire, condensato un dibattito super sfaccettato. Mi permetto di aggiungere una nota, per così dire, a piedi pagina. Ci sono categorie con cui noi proviamo a dire qualcosa su questi temi che in maniera un po' troppo scontata, prioristica, riteniamo

0: tipiche e distintive dell'umano, l'intelligenza, ma anche la creatività. E quando ci troviamo di fronte a macchine, dispositivi, scegliamo un po' il termine che preferiamo, che la simulano l'intelligenza o la creatività, e sottolineo la parola simulano, con una qualche efficacia, ecco la comparsa di fantasmi sulla fine della creatività, dell'intelligenza, o addirittura, come in questi giorni si è detto, sulla potenziale estinzione della stessa umanità. Io ci andrei un po' più cauto, perché questi sono periodi sicuramente di grande transizione, scandita anche, potremmo dire, soprattutto da dispositivi tecnologici potenti che sono destinati a ridisegnare la scena della cittadinanza, della politica, dell'arte, della scienza, dell'educazione.
1: Al momento la politica proprio... l'usa in maniera molto rozza, se pensi ai filmatini Peplum che girano come strumento di propaganda politica, cioè da Trump a Vannacci, ancora è un uso abbastanza rozzo dell'intelligenza artificiale.
0: Noi parliamo d'altro, però, che la visibilità di quegli esempi diventa poi unità di misura per quello che si può o si potrebbe fare anche in altri contesti. Quello è un uso povero, volgare, spesso anche illegittimo delle tecnologie. Si fatica ad andare un po' più in là e a porsi le domande del caso. La creatività, definiamola anzitutto, ma può essere esclusivamente una prerogativa tipicamente distintiva dell'essere umano? L'avanzata di queste macchine come ci porta a ridefinire questo concetto? Spesso si parla anche di autenticità relativamente all'opera d'arte, ma anche al corpo umano. Ti ricordo che qualche tempo fa, ormai sono passati anni, ci siamo interrogati proprio su come le tecnologie stavano cambiando o avrebbero dovuto cambiare le categorie di interpretazione del corpo stesso dell'essere umano.
1: Mi duole doverlo ripetere, ma sono passati 15 anni, scrivemmo un libro assolutamente incompreso, dove c'era anche un capitolo che anticipava questo tema. E abbiamo avuto un periodo di capacità profetica, probabilmente. Ci ragionammo anche su questo, certo.
0: Eravamo partiti dal concetto di reliquia, proprio perché la reliquia è ciò che rimane di un corpo in qualche senso speciale, ma di un corpo autentico, originale. E quando una reliquia, come è accaduto a un ormai santo nazionale, era diventata praticamente di silicone, era difficilmente distinguibile da un gadget ripetibile e producibile all'infinito. Allora che ne
1: è? Ti faccio una domanda, scusa Stefano, una domanda che probabilmente aiuta gli ascoltatori a comprendere. Quando un prodotto dell'ingegno, sia ingegno puramente umano, quindi organico, sia un genio fatto dall'intelligenza artificiale che è andata a tingere comunque i residui, i reflui, i risultati di ingegni umani, li ha classificati, li ha organizzati, li ha messi insieme e ha creato qualcos'altro, riesce ad emozionare, cioè mi crea delle emozioni, mi dà delle palpitazioni, mi mette in sindrome di Stendhal. Ma cosa c'è di diverso rispetto all'opera d'arte che dà le stesse sensazioni?
0: E questa è una delle grandi domande che dovremmo porci, e che fa, come dire, da controltare all'altra. Cioè, siamo sicuri che l'arte, o ciò che fino ad oggi abbiamo considerato arte, è il prodotto di un'umanità autentica, laddove per autentica implicitamente si intende qualcosa di non contaminato dall'interazione e dall'impatto con le tecnologie? Ricordo a tutti che la parola arte viene dalla parola tecne. Non c'è un'arte che non sia, come dire, vincolata, contaminata, potenziata dall'utilizzo delle tecnologie. Non ci sarebbe creatività senza una strumentazione tecnologica. Dobbiamo cominciare a liberarci da una serie di
1: strumenti per scolpire. Non sarebbe l'arte la rappresentazione più sublime dell'arte della scultura, ad esempio? Lo stesso vale per la pittura. C'è una profonda tecnica nella pittura, studio, calcoli, e poi proprio la tecnica di stesura del colore. Cioè, il frutto dell'immaginario ha bisogno di supporti per realizzarsi. I supporti variano attraverso i tempi. Si potrebbe obiettare, ma sai, lui usava una tinta sintetica e acrilica invece che usare le polveri che usavano gli antichi artisti. Ma si porrà sempre

0: sempre questo problema.
1: Si porrà sempre e di nuovo. Tu prima evocavi la macchina da scrivere piuttosto che il computer, visto che oggi e anche domani, in occasione dell'inaugurazione del corso di laurea che gentilmente ricordavi, parleremo di sguardo. Pensa al dibattito scatenato dall'emergenza di un'altra tecnologia particolarmente performativa per quei tempi, cioè la fotografia, che riproduceva appunto con tutte le virgolette del caso fedelmente la realtà e sembrava liquidare l'esperienza della pittura con tutta l'autenticità che si trascinava dietro di sé a un polveroso scaffale della storia dell'arte. Non è stato
0: tu
1: così.
0: Pensa, artisti che vivevano facendo ritratti a personaggi celebri da un giorno all'altro hanno visto che questi amavano di più farsi fare una foto perché li rappresentava meglio. Gli hanno, ma Dio mio, questa tecnologia ci toglierà il mestiere, ancora esistono pittori e artisti. Volevo sentire anche l'altro ospite, intanto lo presento perché l'ho tenuto in silenzio finora. Francesco Disa, buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, Francesco Disa è un filosofo, un artista digitale, uno scrittore, insegna intelligenza artificiale applicata presso il LABA Brescia e Firenze. Il suo lavoro, fra i lavori più recenti, c'è Suniata, che è il primo fumetto realizzato con l'intelligenza artificiale pubblicato in Italia, che ha suscitato un gran casino, che tutti gli autori di fumetti dicono: come li fai con l'intelligenza artificiale, noi che ci stiamo a fare? Sta per ristampare adesso con Sossella Editore La rivoluzione algoritmica delle immagini, che parla proprio di quello di cui stiamo parlando a noi, quanto dobbiamo cominciare a pensare che sta nascendo una nuova estetica su cui dobbiamo raffinare anche degli strumenti di lettura e di interpretazione. Ricorda un attimo cosa è accaduto quando lei ha pubblicato questo fumetto realizzato con l'intelligenza artificiale.
2: Non deve ricordi, nel senso che
0: quello li voglio sentire.
2: Certo, quando fu pubblicato ci fu una prevedibile, prevista, per carità, quindi anche abbastanza ben digerita shitstorm di polemiche, soprattutto da persone che lavoravano nell'ambito del fumetto. Io sono stato un po' come dire incauto, ma insomma anche volutamente, perché era anche l'ambito in cui c'era più polemica allora, un ambito in cui diciamo l'artigianato è sempre tenuto di gran valore, quindi.
0: Poi, guardi, lei penso sia molto più giovane di me, ma io ricordo che negli anni '80, quando cominciavano le televisioni commerciali a pubblicare le anime giapponesi in maniera anche piuttosto rozza, si diceva: i fumetti, i cartoni animati fatti col computer, volete mettere rispetto ai cartoni della Disney? E allora, già da allora, eravamo negli anni '80, c'era questo dibattito.
2: Sì, ma questa infatti è una polemica che torna con ogni tecnologia. Io sono comunque già abbastanza vecchio per averla vissuta un'altra volta con la computer graphics, perché avevo iniziato precocemente e mi dicevano che faceva tutto il computer, prima ancora che esistessero scuole di grafica che dimostrano appunto che no, c'è qualcuno che deve imparare. Questa è una polemica che bene o male si ripercuote e ritorna con modo sisifeo, cioè sembra appunto la maledizione Sisifo che deve portare in alto la roccia per poi vederla ricadere. Infatti c'è anche una studiosa che l'ha definita proprio così, è un ciclo, Amy Orban è la studiosa, è un ciclo che si ripete ogni volta che una nuova tecnologia arriva sul mercato, e secondo me è dovuto al fatto che ogni nuova tecnologia ci ricorda cose che abbiamo dimenticato e dato per scontato, ovvero che in realtà il problema alla radice è che la creatività non è solo umana, non è solo quella dell'uomo, ma è distribuita, ed è distribuita anche negli strumenti. E gli strumenti però non sono solo intelligenza artificiale, nel senso non è solo l'intelligenza artificiale che cambia questo paradigma. Noi ce ne accorgiamo ora con l'intelligenza artificiale, ma in realtà ogni volta c'è questo trauma, perché ogni volta ci rendiamo conto: oh, ma la fotografia fa le cose da sola, allora non c'è creatività umana, oh, ma il computer fa delle cose da solo, non c'è creatività umana, e così via, così via, così via, praticamente ogni volta. Per me è proprio sbagliato, l'errore è proprio la radice, cioè è far propria quest'idea, che tra l'altro è molto storicizzata, cioè legata più che altro al romanticismo e poi alle sue declinazioni contemporanee e europeo, del genio che crea dal nulla in una sorta di autonomia neanche intellettuale, proprio spirituale, nel senso quello che...
0: Ma ogni genio è stato genio anche in quanto aveva un uso originale, rivoluzionario della tecnologia esistente, la usava forzandone la destinazione d'uso, e per questo nasce il genio, nella capacità

0: di usare la tecnologia per realizzare un suo progetto, penso. Mi scrive Fabrizio Intonti, ha ragione, dice: ma siete tutti e tre d'accordo, dove andiamo? E in effetti ci posso fare, non posso contraddire il mio modo di pensare, però vorrei che lo facesse magari qualcuno che ci ascolta. Non è che vogliamo fare una conferenza a senso unico. Se qualcuno pensa che oggi ci sia un attentato profondo all'espressione artistica, letteraria, pittorica, creativa per l'intelligenza artificiale, lo dica e lo argomenti. Io sarei felice di cambiare opinione se qualcuno mi dà gli strumenti per farlo. Ci fermiamo un istante, riprendiamo tra poco.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
9: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 1 ottobre. La pressione inizia a diminuire leggermente, così la nuvolosità sarà in aumento su tutti i settori nord-occidentali. In Toscana e in Sardegna sono previste alcune precipitazioni su Alpi, Prealpi piemontesi e anche in Sardegna. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
13: Ora basta. Ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
14: Ma no, abito qui dietro.
13: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
14: È naturale. Uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
13: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
14: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
15: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
16: Fondi europei di coesione, opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.

0: Dialog.
1: Suno, che è quest'app che permette di creare musica generata con AI, ha già superato i 100 milioni di persone che hanno creato musica sulla piattaforma e ha circa 2 milioni di utenti paganti e arriva a generare qualcosa come 7

0: milioni di canzoni al giorno. Cioè, abbiamo superato la fase in cui chiediamo di fare canzoni per scherzo. Nessuno dice che viene utilizzata anche da producer, scrittori di canzoni professionisti, proprio come parte del loro processo creativo.
1: Qui è Gianluigi Ballarani che parla di su un'app musicale che genera 7 milioni di canzoni al giorno. Ricordate, in occasione, mi sembra, di due Sanremi fa, o il precedente Sanremo, mandammo in onda un Sanremo tutto fatto con l'intelligenza artificiale, compresi gli artisti, le biografie degli artisti, le canzoni, i testi. Molti che non lo sapevano pensavano che fossero veramente delle canzoni del festival, anzi le giudicavano anche belle. Oggi di questo parliamo. È innegabile che non si può fare nulla, il processo è inarrestabile. Il mondo sarà presto pieno di un'infinità di creazioni digitali, di cui l'intelligenza artificiale è il principale protagonista. Alcune potranno essere considerate entrare nell'ambito delle espressioni artistiche, altre saranno semplicemente spazzatura, ma questo vale anche per i libri, si pubblicano tantissimi libri, c'è un'infinità di artisti che alla fine non lasciano nessuna traccia del loro passare. Devo capire però come noi possiamo affinare, educare il nostro senso estetico, la nostra capacità critica, tenendo conto che qualcosa sta cambiando nella creatività e nella creazione dell'opera d'arte. Oltre ai miei ospiti, vorrei sentire qualche ascoltatore che, come ho detto, siccome siamo tutti d'accordo, sembra brutto, sentiamo qualcuno che magari non è d'accordo. Mario da Modena.
2: Buongiorno, io purtroppo non sono molto non d'accordo. La mia esperienza, io sono un anziano illustratore, ho cominciato con le figurine Panini e quindi siamo anche in linea con uno dei vostri ospiti e oggi utilizzo anche l'intelligenza artificiale. Cosa voglio dire? Bisogna fare una grossa distinzione su quello che consideriamo arte pittorica, arte musicale, e quello che consideriamo produzione prodotto. Cioè, se io devo fare della pubblicità, oggi non posso, come facevo io una volta, mettermi a fare su cartoncino una cosa che poi non posso più neanche modificare. È già cambiato tutto con l'entrata del digitale. Oggi utilizzi l'intelligenza artificiale. Se devo fare un quadro opera artista da mettere al Louvre, è un altro discorso e lì ci sono da fare dei distinguo diversi. Perché è la riproducibilità, l'originalità, tenendo presente che l'intelligenza artificiale, molti pochi lo sanno, si può addestrare ad avere dei prodotti originali. Però, e qui concludo, bisogna anche riconoscere che laddove tu, artista, tra virgolette, produci qualcosa di innovativo e rimani addirittura sorpreso da quello che l'intelligenza estrae partendo dalla tua idea, devi dire che c'è un coautore. Che è artificiale, ma c'è un coautore. Tu hai dato un là, ma addirittura l'opera finale sorprende lo stesso autore, perché
1: No,
2: capita.
1: su questo sono molto d'accordo, che vada dichiarato l'uso, questo sono d'accordo, ma per la pubblicità mi sembra sia già obbligatorio. Ma io faccio un esempio stupidissimo, giorni fa ho trovato un mio scarabocchio che avevo fatto tipo 40 anni fa, stavo nei primi anni in redazione, facevo le caricature col pennino e con la china dei miei colleghi, l'ho messo all'intelligenza artificiale, mi ci ha fatto un fumetto, una graphic novel, un filmato, l'ha fatto rinascere la nuova vita. È sempre il mio disegno, però mi rendo conto che è stato in qualche maniera rivitalizzato, riportato in linea con i tempi. È logico, però devo dirlo, non posso fingere che opera mia anche la rielaborazione. Gabriele da Ravenna.
3: Sì, buongiorno Nicoletti. Io credo che l'intelligenza artificiale farà invece emergere le migliori menti, cioè coloro i quali riusciranno a sfruttare un'opportunità, come l'intelligenza artificiale, riusciranno, come nel mondo del lavoro mai in nessun altro settore, ad emergere e a differenziarsi rispetto a tutti gli altri, che saranno probabilmente nella gran parte dei casi omologati e si faranno omologare, mi passi il termine, da questa intelligenza. Per cui le migliori menti naturali verranno fuori grazie all'intelligenza artificiale, di questo ne godranno ovviamente i primi e i più attenti a questo cambiamento. Grazie.
1: No, vorrei subito commentasse Stefano Morigi, queste due telefonate. Ricordo che è docente cittadinanza digitale, cultura e algoritmi presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. E per ottobre, ridimmi te in sintesi cosa state organizzando, che è proprio in linea con quello che stiamo dicendo oggi.
4: Domani mattina presso l'Università di Modena e Reggio Emilia,
1: Ah
4: sede
1: già, domani è già
4: reggiana,
1: ottobre, vero? Scusami, non avevo cognizione
4: domani è
1: del
4: già
1: tempo.
4: ottobre, inauguriamo l'anno accademico del corso di laurea e in digital education, affrontando con i nostri studenti, con la cittadinanza, col mondo delle imprese, proprio questi temi che sono sempre più cruciali.

0: e meritano approfondimento dentro e fuori l'università. Gli ascoltatori che ho appena sentito toccano ciascuno a suo modo dei temi centrali, con il primo, se ricordo, Mario da Modena, l'illustratore. Condivido l'idea che sta cambiando uno scenario e noi dobbiamo radicalmente attrezzarci di categorie, adatte alla comprensione di un inedito che siamo destinati a vivere. Troppo spesso invece ci arrocchiamo su modalità di interpretazione dei fenomeni che hanno funzionato per l'interazione con altre tecnologie. L'attrito è evidente, l'angoscia monta, si generano i fantasmi sui quali anche gli stessi produttori di intelligenza artificiale speculano, perché diffondere la paura è il primo passo per poi produrre un marketing della paura. Prima ti terrorizzo e poi ti fornisco, meglio, ti vendo anche la soluzione. Visto che Fabrizio Intonti diceva che siamo tutti d'accordo, ma gli ricordo che chi è su queste posizioni rappresenta nel panorama globale una sparuta minoranza, quindi può accadere ed è anche utile che accada questa minoranza e trovi espressione. Faccio una provocazione. Giustamente l'ascoltatore diceva che per ragioni legali, giuridiche, che nello specifico del quale adesso non ho il tempo di andare, è opportuno segnalare che quell'opera, quel prodotto artistico, diciamo, è stato realizzato con l'ausilio di strumenti, di dispositivi generativi e quant'altro. Oggi nessuno dichiara più di aver prodotto un ritratto con l'ausilio di una macchina fotografica. Mi chiedo se questa transizione, sicuramente da fare, queste dichiarazioni sicuramente da condividere, anche appunto a tutela della proprietà intellettuale e quant'altro, non debbano esse stesse, da qua a breve, essere completamente riviste in uno scenario di totale ibridazione dove il soggetto agente, il soggetto creante, non finisca più dove finisce il perimetro del nostro corpo biologico, anche dal punto di vista della proprietà intellettuale.
1: Cioè, mi sembra capire, Francesco Disa, così ci rimbalziamo un po' le riflessioni. Quello che dice Morigi mi fa pensare che a un certo punto bisogna cominciare a dare una personalità giuridica anche all'intelligenza artificiale, cominciare a riconoscere l'esistenza come nell'uomo bicentenario. La differenza però fra l'avvento della fotografia e l'intelligenza artificiale, che la fotografia non era confondibile con un'opera d'arte pittorica, perché era proprio diverso il supporto, diversa la maniera di produrre la realtà, a parte l'iperrealismo che poteva esserci anche in pittura, è che l'intelligenza artificiale difficilmente ci fa capire il suo intervento, è un intervento più nascosto, quindi è proprio forse giusto che vada in qualche maniera dichiarato.
2: Ma io tendenzialmente sono a favore, sì, del dichiarare lo strumento, è comunque un'informazione in più e non vedo che male possa fare se io faccio appunto un'opera con intelligenza artificiale, non dico di aver fatto un dipinto ovviamente, e se ci potesse essere una confusione ben venga scioglierla in anticipo. Però qua c'è anche un'altra cosa da tenere di conto, molto pratica ma assolutamente importante, che ora come ora, se te dichiari l'uso di intelligenza artificiale, bene che vada, il tuo risultato viene valutato, male che vada potrebbe anche essere rifiutato. Cioè, se io propongo un romanzo scritto con intelligenza artificiale, usando intelligenza artificiale, è molto probabile che gli editori lo rifiutino a priori per questo motivo. Mentre ci sono proprio anche delle prime ricerche, poi c'è stato anche un fenomeno popolare che l'ha dimostrata in modo più visibile, che fanno vedere come se te dici che usi l'intelligenza artificiale, chiaramente proprio ingannando, no? Facendo gli studi che ingannano, quindi mostrando cose non fatte con AI a persone ma dicendogli che sono fatte con intelligenza artificiale, il parere estetico cala in automatico, mi sembrava attorno al 10%.
1: Dico, è finto, è fatto, ma allora figuriamoci, certo, me rendo perfettamente conto, è come una persona che alcuna donna dice guarda le tette mie sono siliconate e magari probabilmente gli cade il desiderio, qualcosa del genere, perché ancora abbiamo un grosso pregiudizio di confronto di ciò che non è totalmente prodotto da una mente organica o faccia parte di un corpo organicamente organizzato. Sentiamo Maria Giovanna da Roma.
3: Allora, buongiorno, è tutto molto molto interessante. Io sto in macchina

0: non so, vi dico da adesso che ho pochissimo tempo, così non vi annoierò. E sono d'accordo, diciamo al 100% di quello che è stato detto, di quello che ho ascoltato riguardo al fatto che assolutamente non dobbiamo limitare la parola creatività eccetera a qualcosa di circoscritto, non ci sono delle regole precise, è uno strumento che va usato, cioè chi più ha creatività più lo userà meglio, chi più è onesto lo userà onestamente, ma è sempre stato tutto così, quindi io non mi meraviglierei più di tanto. E quest'ultimo aspetto che avete appena tirato fuori è interessantissimo, perché fa capire come c'è un discorso psicologico, cioè che se tu sai che c'è l'intelligenza artificiale, dice, beh, allora non è farina del suo sacco, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente dobbiamo andare oltre, dobbiamo abbracciare questo nuovo supporto in maniera corretta, attenta, critica, però diciamo usiamolo e la creatività quando c'è veramente esce fuori. Questa è la mia opinione.
1: No, no, è molto interessante. Faremo intervenire il nostro ospite tra un istante, riprendiamo tra poco.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
8: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
7: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
8: Ma dai, 10?
7: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
6: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Bah, vabbè. Tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
1: Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata, una chiacchierata sicuramente complicata che non potrà esaurirsi nella mezz'ora di trasmissione, logico. E abbiamo ancora un ascoltatore, poi concluderò, visto che il tempo ancora è pochissimo, rimasto con i due ospiti che abbiamo invitato. Ricordo che domani ci sarà un incontro in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Modena e Reggio, in cui verrà toccato esattamente questo tipo di problema. Fra le altre cose sarà approfondito e quindi chi fosse da quelle parti può benissimo farne parte. E allora andiamo con l'ascoltatore Alessandro da Torino.
9: Buongiorno, senta, io farò un pochino in disaccordo, nel senso che lancio una riflessione contraria contro questa peana che è stata fatta ed è questa. Fino ad oggi, insomma, fino a recentemente, l'artista aveva la tecnologia e la tecnica, la imparava e la governava. Quello che probabilmente temono gli artisti o la preoccupazione che hanno è che l'intelligenza artificiale si sovrapponga al desiderio della creatività e quindi possa anche essere da censore di quella che è la creatività, perché possa dire no, questa cosa secondo me non va fatta, secondo me questo non è possibile crearla, secondo me questa tua opera d'arte io te la censuro perché i miei diktat che mi dà chi gestisce l'intelligenza artificiale mi impedisce di darti dei consigli del genere.

0: e che si trovano free quando uno si mette a cercarli in rete, parlando di sistemi un po' più elaborati in cui ci sono delle possibilità di intervento maggiori, e l'aspetto morale buonista all'intelligenza artificiale mi sembra ormai sia un problema che ci siamo lasciati dietro le spalle. Allora, Stefano Morigi, dettaglia meglio cosa accade domani, perché lo dici tu esattamente, poi rispondi a questo ascoltatore.
1: Domani, a partire dalle 9:30, presso l'Aula Magna a Reggio Emilia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si terrà l'inaugurazione dell'anno accademico del corso di laurea di Digital Education. Avremo gradito ospite Francesco Disa e parleremo di Digital Education, di creatività, di arte, di sguardo al tempo, per così dire, delle intelligenze artificiali.
0: Cosa noi dire stiamo scaldando un po' gli animi, proprio perché domani sia esatto. Importante questo
1: confronto. Abbiamo gli animi, i muscoli e anche gli algoritmi. Che cosa dire all'ascoltatore? Una raccomandazione: occhio alle parole che si utilizzano, perché anche il linguaggio è una tecnologia. Ha detto che l'intelligenza artificiale ha una morale. Basterebbe rileggersi Kant per capire che la morale, come la responsabilità, altra parola molto scivolosa, sono, come dire, abilità, caratteristiche che presuppongono un soggetto libero. Il dibattito contemporaneo sta mettendo in discussione, non solo in filosofia ma anche nelle neuroscienze, che lo stesso soggetto umano non sia assolutamente libero nel prendere le sue scelte, figuriamoci delle macchine. Quindi dire che l'intelligenza artificiale ha una morale con tanta leggerezza è uno dei tanti equivoci da cui dovremmo liberarci in direzione di una alfabetizzazione tecnologica e digitale da cui siamo ancora troppo lontani, e questo tipo di intervento ce lo dimostrano in maniera
0: sì, palese. Sì, semplicemente che c'ha GPT, nemmeno nelle prime versioni free, non ti diceva che Morigi era cattivo e Francesco Disa era una cattiva persona perché era abituata a non correre rischi, ma parliamo di sistemi alle origini e alla loro diffusione popolare. Allora, Francesco Disa, visto che siamo in conclusione, vediamo se lei riesce anche a sviscerare proprio da artista e da filosofo, visto che lei si è misurato poi in questa operazione provocatoria e ne avrà senz'altro poi analizzato le reazioni. Se c'è questa limitazione della cosiddetta libertà dell'artista nella sua potenzialità espressiva per il fatto che si affidi a un sistema, che la gente pensa che lei si metta davanti a un computer e dice fammi una versione della Gioconda, quello va, non è così. La costruzione di un'opera è molto più complessa e richiede un intervento molto più dettagliato da parte dell'umano.
2: Sì, richiede un intervento molto dettagliato che ancora pochi conoscono, perché ancora poche persone usano e sanno usare e sanno come viene usata questa tecnologia in ambito creativo. Poi in realtà il limite è partecipato da tutti gli strumenti, cioè se io uso la macchina fotografica ho dei limiti. Ad esempio non posso fotografare cose che non esistono, è comunque un limite, ci sembra assurdo ma è un limite. Ed è vero che con l'intelligenza artificiale ci sono dei limiti, alcuni sono queste appunto censure di alcuni sistemi commerciali che comunque sono abbastanza girabili ormai, soprattutto con gli strumenti open source, quindi sì, effettivamente questa è un po' una cosa un po' superata, però comunque è chiaro che ogni strumento presenta dei vincoli, dei limiti, e il ruolo dell'artista secondo me quando ci lavora per fare arte, non appunto per fare un'opera commerciale, che pure è super legittimo, ma è un altro tipo di lavoro, è anche forzarli questi limiti, sabotarli, come direbbe Valentina Tanni, cioè cercare di piegare la tecnologia e le sue linee di attrito verso quella che è la propria poetica. Secondo me sta proprio qua la creatività nel lavoro con intelligenza artificiale, cercare di non essere te lo specchio della macchina, ma riuscire a trasformare la macchina attorno a te. È sempre una creatività collettiva e distribuita, ma come dicevo all'inizio, non credo che esista altra forma di creatività se non.
0: Sì, Francesco Disa, come avevamo detto all'inizio, devo interromperla perché la sigla ci sta portando via l'ultimo brandello del nostro tempo. Esattamente questo: se lo scopo è creare delle emozioni, fornire dei punti di vista eccentrici rispetto a quello comune, alla visione comune condivisa, anche l'intelligenza artificiale può essere uno strumento. Ringrazio Martin Garrabone, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. A domani.

0: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera e benvenuti a Smart City. Sono chiamate metastrutture, sono strutture ingegnerizzate che sono dotate di particolari proprietà che dipendono dalla geometria e dall'architettura interna e solo in misura minore o minima dai materiali usati per realizzare queste strutture. Allora, intendiamoci, per certi versi è un concetto antico, pensate a come è fatto il braccio di una gru, l'avete visto tutti, alla tipica struttura in acciaio a triangoli, è quella struttura, ancora prima del materiale, che permette al braccio della gru di sollevare pesi importanti rimanendo una struttura comunque relativamente leggera. Ecco, oggi però quando si parla di metastrutture si fa un ragionamento più raffinato, non tanto legato alle proprietà statiche come la capacità di sopportare un peso, ma dinamiche come per esempio la capacità di isolare dalle vibrazioni che certe strutture possono avere. Ed è proprio questo l'obiettivo di Redefine, progetto di Riccardo Augello, ricercatore del gruppo di ricerca MUL2 del Politecnico di Torino, che è stato premiato con uno starting grant molto prestigioso come finanziamento dello European Research Council. Allora, benvenuto Augello.
3: Grazie.
2: Allora, prima di arrivare al vostro lavoro, vorrei che ci aiutassi un po' a capire cosa dobbiamo immaginare quando si parla di metastrutture.
3: Le metastrutture sono delle strutture, come ha detto lei, ingegnerizzate, che acquisiscono delle proprietà non presenti in natura grazie alla geometria interna. Un esempio può essere il cartone utilizzato per gli imballaggi, che è fatto appunto di carta, quindi un materiale molto
2: flessibile,
3: diciamo, preso singolarmente, molto flessibile, esatto, però è costituito da due fogli di cartone e all'interno troviamo un altro foglio di cartone disposto
2: ondulato.
3: In modo ondulato, esattamente, in modo ondulato, e questa geometria fa sì che tutta la struttura poi riesca a reggere.
2: Sì, è una struttura rigida, nonostante sia fatta di un materiale molto flessibile, no? Questo è appunto il concetto delle metastrutture. Voi però poi lavorate di strutture fatte, non so, più che altro di materiali metallici, quindi dobbiamo immaginare, non so, degli origami di lamiere, qualcosa del genere,
3: sì.
2: No?
3: Sì, assolutamente. Diciamo, il materiale finale per poi le applicazioni reali sarà fatto, ecco, in acciaio, invece per la prototipazione, per la, diciamo, analisi sperimentale saranno fatte strutture fatte con materiali plastici, con plastiche dalla stampa 3D.
2: È stampabile in 3D molto più facilmente, certo. Allora, diceva appunto delle strutture reali, no? Allora, voi in realtà appunto non siete dei produttori di strutture, voi siete un gruppo di ricerca che si occupa di simulazione al computer, mi lasci dire così, avete sviluppato anche nuovi metodi di modellazione, cioè delle nuove tecniche numeriche, tra l'altro molto avanzate, per simulare materiali e strutture di vario tipo, e questo è anche il caso di Redefine, cioè voi siete più, diciamo, dei matematici, degli strutturisti, no? Che dei progettisti di prodotto.
3: Ecco. Sì, esattamente.
2: Però su quali applicazioni poi concretamente lavorate tra le varie possibili applicazioni delle metastrutture?
3: L'obiettivo di Redefine è quello di progettare una serie di metastrutture il cui scopo principale è quello di filtrare le vibrazioni in ingresso, cioè si decide un range di vibrazione che per una certa applicazione non deve
2: delle frequenze,
3: deve, no?
2: Cioè, terremoti hanno, esatto, delle frequenze, sono diverse da quelle della musica, ecco, le vibrazioni.
3: Esattamente. E quindi in base a quello che si vuole ottenere si progetta,
2: si disegna
3: la struttura interna. Quindi le applicazioni reali sono tutte quelle applicazioni dove è importante ridurre le vibrazioni in ingresso. Una delle prime, una che viene subito in mente, è quella per le vibrazioni, la

0: attenuazione di terremoti, quindi in ambito civile e sismico, avere queste metastrutture che siano capaci di ridurre le vibrazioni appunto indotte dai terremoti.
1: Di isolare per esempio un edificio, no, dal terreno, fondamentalmente vibra il terreno ma l'edificio no. Un altro esempio
0: è quello di in ambito aerospaziale, per ridurre le vibrazioni che avvengono durante il lancio di un razzo, di un lanciatore. In particolare all'interno di un lanciatore vi è il satellite che si vuole inviare in orbita, e soprattutto in fase di lancio ci sono delle forti vibrazioni indotte dal razzo e indotte sul satellite. Quindi avere queste metastrutture proprio disposte nella piattaforma che collega il satellite all'interno della cabina,
1: sì, sì, certo.
0: All'interno del razzo,
1: è come
0: che
1: quando spediamo un pacco e gli mettiamo intorno la plastica con le bolle, solo che lì
0: esattamente, sì, esattamente,
1: concettualmente sì. Cerchi di, no, proteggerlo dagli urti, lì voi dovete proteggere il carico dalle vibrazioni con queste metastrutture. Mi sembra tutto chiaro, grazie Riccardo Augello, buon lavoro, magari ci risentiamo più in là per capire cosa
0: grazie
1: avete combinato. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: È mezzanotte.
7: GR 24, il sole 24 ore.
6: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele. Il pilota che ha accoltellato il comandante, descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni i controlli per chi arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Benvenuti in questa edizione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della compagnia Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, ha accoltellato il comandante, è stato descritto da un collega come un estremista religioso, pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che in mattinata, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota ha accoltellato il comandante e tentato di fare schiantare l'aereo. Il comandante è comunque riuscito ad aprire la porta e con l'aiuto di alcuni passeggeri l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
8: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
6: Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, nonostante il divieto di possedere smartphone. I detenuti sostengono di aver trovato nelle loro celle delle microspie. Per gestire la rivolta, che è attualmente in corso, sono arrivati reparti della polizia penitenziaria da Roma e da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco, zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni è avvenuta 10 anni fa in Egitto. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato, ha precisato il ministro Foti. Parliamo dell'inflazione che continua a salire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari al più 4,2% su base annua dal più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
9: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi ENI, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Parliamo delle borse, chiusura in ribasso per il Dow Jones che segna meno 0,86%, in rialzo invece per il Nasdaq che ha segnato un più 0,24%. Queste le chiusure in Europa.
10: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee, frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'Eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Tecnoprob, più 2,2%. Seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai $104 al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui €72 al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra $1,13. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
6: Una novità che riguarda WhatsApp: i genitori potranno controllare i loro figli che usano appunto la piattaforma anche in Italia.
11: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel parental control di WhatsApp lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione e due mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Un'ultima ora che arriva da Roma. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. Al momento non abbiamo altri particolari. Siamo allo sport con la nazionale di Roberto Mancini che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Nel frattempo tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera attorno agli azzurri con le dimissioni a sorpresa di Nadia Bianchedi dal ruolo di capo delegazione azzurra cui era stata chiamata dal presidente della Federcalcio Malagò. Addio quello di Bianchedi giustificato come conseguenza di un attacco ricevuto dal ministro dello sport Abodi. E a proposito di acque agitate, clamorosa rottura fra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus.
12: Perché no, o Ronaldo non è il principale tema di stare qui.
13: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari. L'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale. Forse stavolta in modo definitivo, dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e due Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
4: Sì.
3: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
4: Ciao Antonella.
3: Vaffanculo, Cruciani.
4: Ma vada a fare il culo lei, signora!
5: Questo finalmente.
3: Ma vaffanculo, spengo!

0: lo psicologo,
1: ma chi cazzo te l'ha scritta,
0: lo psicologo cose? Rispetta la dignità, che combatte i pregiudizi e le discriminazioni di ogni genere.
1: Quale sarebbe la discriminazione, okay, che ha fatto? Spiegami. Qualche discriminazione.
0: Le donne sono tutte puttane.
2: Io mi scuso di fronte a tutta Italia, sì, per la dichiarazione che ho fatto.
1: Quale?
2: Quella delle donne. Ho sbagliato. Mi scuso. Le donne non sono tutte puttane. Le donne sono tutte ultra puttane. Hai capito? Certo, certo. Perché per le cose che ho detto. E come del resto anche gli uomini sono tutte le puttane del dio denaro. Tu sei una puttana, Cruciani, che sei qui.
1: Ehi, ti offendi.
2: No, oddio, epidermico. Sono offeso, ti denuncio. Andatevene a far culo.
3: Ich hab keine Lust,

0: tutta gente che hai cresciuto tu, tu sei la responsabilità di un disfacimento nazionale.
1: Secondo te un uomo che porta la colazione a letto
2: un finocchio, certo.
1: Sì, ma io
2: pure, ma tu guardi il tuo amico, guardalo in faccia, è grigio poverito, con questo occhialetto da culandra, hai capito?
3: Non mollare, tigre, non mollare mai.
2: La libertà di parola deve essere possibile a qualsiasi essere umano, quindi nessuno al mondo mi dirà come cazzo devo parlare, ok?
4: Questa trasmissione ha un grande pregio, secondo me, ed è quello di dare molto spesso la parola a persone che durante il giorno non hanno un cazzo da fare.

0: casa. Poi dicono che la sinistra è più inclusiva, che sono più buoni, che non sono violenti, non sono volgari, mentre la destra è rozza, buzzurra, ignorante. Questo vi raccontano ogni santissimo giorno. La destra fa schifo, la destra è volgare, la destra è più ignorante, meno acculturata della sinistra, i dirigenti e i suoi elettori. Poi tu vedi che c'è un signore di Reggio Emilia, credo un consigliere comunale, comunque di una città importante, Reggio Emilia, del Partito Democratico, tal Casella, che dice addirittura: per fortuna che Bossi è morto. Per fortuna che Bossi è morto, che il signore lo ha chiamato. E poi che quelli che votano centrodestra è feccia. Questo dice Antonio Casella. Poi si è scusato il signore. Ma questa è la fotografia. Non siete più bravi, non siete più buoni, non siete più inclusivi. Dite cazzate e ogni tanto siete volgari o siete violenti come gli altri. La mia grande solidarietà, caro David, a due signore che questa sera verranno in questa disgraziata trasmissione. La mia enorme solidarietà e un abbraccio alla signora Vanna Marchi e alla signora Stefania Nobile. Stai tranquillo, avrai dopo tutto il tempo di esprimerti.
1: No, dico, non c'è bisogno.
0: Vanna fa culo lei. Fermo lì. Le quali sono sottoposte a degli attacchi che io trovo veramente indegni. Cioè degli attacchi indegni da parte dell'intelligenza di questo paese, degli snob di questo paese, dei quotidiani radical chic di questo paese. Vengono attaccate perché hanno dato un premio alle due signore, hanno dato un premio in Campidoglio per la cultura, un premio privato naturalmente, un premio privato, a parte che la cultura è anche Vanna Marchi, è anche Stefania Nobile, quella è cultura, anche quella è cultura, anche quella. Seconda cosa,
1: un premio alla truffa, la miglior truffa.
0: Fermo, dopo glielo dici. La seconda, devi avere il coraggio di dirlo però. La seconda cosa che voglio dire, potete chiamare quanto volete, tanto sono pronte all'attacco le signore. Posso dirvi una cosa? Beh, amici miei, il consigliere comunale di Roma, tal Nanni, il quale non lo conoscevo, il quale che non appartiene a nessun partito, prima era di Calenda, poi forse anche del PD, il quale si è scusato e ha detto che non conosceva, ha concesso lui, diciamo, ha dato lui l'autorizzazione per la sala in Campidoglio a Roma e poi si è scusato. Ma perché dice che non conosceva, non sapeva che sarebbero state loro due a prendere il premio. Ma non ci venire a raccontare cazzate, dai, su. Di semplicemente che è normale che due persone che hanno pagato quello che devono pagare possono ricevere un premio privato.
1: È finita.
0: Aspetta, mica è finita. È finita. La cittadinanza all'egiziana a Cadoneghe. Oggi giustamente è venuta fuori la verità che anche il secondo colloquio è andato male. Anche al secondo colloquio la signora in questione non spiccicava una parola di italiano davanti al sindaco. È chiaro? Chi non sa l'italiano è giusto che non abbia la cittadinanza. Giustissimo che non abbia la cittadinanza.
1: Anche il consigliere comunale di Lodi, il capogruppo,
0: quello è già italiano.
1: Ma non sa l'italiano.

0: giù un attimo. In Svizzera tempo fa non hanno dato la cittadinanza ad una signora islamica perché quando doveva dare la mano, stringere la mano al funzionario, non voleva stringere la mano al funzionario perché non era permesso, secondo la religione islamica, stringere la mano a un uomo. Non gliel'hanno concessa in Svizzera, paese serissimo da questo punto di vista. Infine leggo dai giornali che la divisa è senza più fascino. Dall'arma alla polizia, domande impicchiata. Cioè non c'è più nessuno o ci sono poche persone che fanno la domanda per entrare nelle forze dell'ordine. Salari bassi, dicono, case che costano troppo, poche possibilità di fare carriera. Non dicono una cosa molto semplice, molto semplice: ci sono rischi enormi se fai il tuo dovere. È per questo che non ci sono più domande per entrare in polizia, o ce ne sono poche, o nei carabinieri o nelle forze dell'ordine, perché i rischi per fare il tuo mestiere sono enormi. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Sì,
0: poi
1: su
0: ho anche la seconda, il secondo comma della legge Giordano Parenzo e Giordano Cruciani.
1: Ecco, questa ultima cosa che hai detto è chiaramente una questione, cioè del perché purtroppo meno giovani decidono di arruolarsi, insomma, di difenderci. Questo è un gran tema, la responsabilità è sicuramente politica.
0: Per i tuoi ex amici che fanno le manifestazioni.
1: Avete raccontato, avete raccontato per anni che la polizia era cattiva, e questo purtroppo è il risultato. Vi dovete vergognare, per quello che avete fatto.
0: Ma sei stato il primo.
1: La polizia non solo merita rispetto, ma io sono orgoglioso di portare il cappellino della polizia di Stato. Quando vedo una gazzella dei carabinieri,
0: hai detto semplicemente che in alcune sputavano in faccia
1: quella volta lì tutt'altro, ma tu stai scherzando. Ma io tira fuori solo un mio passaggio quando ho detto di quell'infame dei notav che sputavano in faccia, ma tu stai scherzando. Stavo dalla parte dei poliziotti stato dalla parte dei poliziotti, ma il tema non è questo. Il tema è un altro, è l'elogio del crimine. Ora, Vanna Marchi e Stefania Nobile, che sono due adorabili persone alle quali mi sono anche financo affezionato. Questo te lo voglio dire. Non è che non mi sono affezionato. Io mi sono affezionato.
0: Ti sei affezionato perché
1: io mi sono sinceramente affezionato.
0: Ma la realtà è...
1: Io mi sono sinceramente pensato perché è una coppia straordinaria.
0: Dopodiché,
1: il fatto, ma glielo dirò in faccia anche dopo, ma te lo anticipo, te lo tisero. Il fatto che in Campidoglio per un errore non si sia vista la cerimonia e si attribuisca un premio alla cultura a due persone che però con la cultura non c'entra niente. Adesso tu se
0: con
1: tutto
0: la cultura
1: è cultura.
0: Non
1: no, zero. Adesso su cosa c'entra la cultura? C'è persone che hanno truffato delle vecchiette.
0: Senti la signora Nobile,
1: è straordinaria, è meraviglioso,
2: Quando vi ha fatto rosicare? Ma ditemelo, a Vanna Marchi e Stefania Nobile il premio internazionale della cultura in Campidoglio è polemica. E vai, e fatemi capire, la polemica dove sta? Perché sarebbe piaciuto a voi? Perché non siete stati invitati? Perché non rappresentate la cultura? Perché non fate niente per entrare nella cultura?
0: All'attacco! Vai!
2: Anche perché, ragazzi, per molti di voi magari la cultura è, che ne so, Pirandello, l'arte, Michelangelo, ma non è così, ragazzi. Vi spiego l'etimologia e metto anche l'occhiale, come i letterati, come le persone importanti, quelle che voi definireste degne di entrare in Campidoglio. Quanta ignoranza, mamma mia. Anche questa è cultura. L'ignoranza fa parte di questo secolo. È il male del secolo.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Beppe, ho iniziato a seguire l'account ufficiale della polizia israeliana su Instagram, ma non c'è il diritto allo speronamento, c'è il dovere a speronare, a sparare direttamente, a massacrare di botte e a usare i droni esplosivi contro le persone, contro i criminali.
2: Ma sono l'unico che quando David parla di Israele o di Netanyahu sente solo...
3: Perché i coglioni vanno inculati, cazzo!
4: Ecco, io credo che il premio alla cultura possa essere dato solo e unicamente per questo slogan, posso dirti la verità. Uno dovrebbe attribuire il premio alla cultura alla signora Vanna Marchi solo ed esclusivamente per avere coniato questo straordinario slogan. Certo,
5: però.
4: La cultura popolare, la cultura popolare, quella dei film, scusa, per te non è cultura popolare un film di Nino Banfi, un film di Christian De Sica.
5: Ma non c'entra niente con Vanna Marchi. Vanna Marchi non ha mai truffato nessuno.
4: È la grande commedia all'italiana.
5: Ma perdonami, ma Vanna
4: ma tu giudichi tutto in base ai reati? Tu giudichi tutto in base ai reati?
5: Poi le persone sono cambiate, cioè, le due
4: mi fate risentire, i coglioni vanno inculati, perché io non lo so se siano cambiate, perché non hanno mai chiesto scusa.
5: Ma se a te
4: e poi
5: oggi
4: la signora
5: dicessero,
4: Nobile
5: però,
4: è stata,
5: scusami,
4: è stata
5: ti devo chiedere una cosa oggi, sinceramente, con tutto il bene che noi vogliamo alle signore Marchi, gli lasceresti la tua carta di credito con il codice?
4: Posso dirti, col codice.
5: Guarda, tieni, questa è la mia carta di credito, è illimitata,
4: diglielo,
5: perché la tua al plafond illimitato,
4: no, non è vero,
5: al plafond illimitato, il tuo al plafond illimitato è gold, la tua ve la lascio,
4: no, la
5: e questo è il PIN
4: 273422 è platinum,
5: ecco, gli lasci il PIN, e questo è il PIN, lo faresti tu?
4: No,
3: perché i coglioni vanno inculati, cazzo.
4: Sì, però io non sono un coglione, abbi pazienza, cioè, ho capito, io non sono un coglione. Cioè, sì,
5: comunque, chiediamolo alla gente come piace a te,
4: lasceresti,
5: no?
4: Lasceresti la vostra carta, la vostra carta,
5: ma facciamo
4: con
5: una cosa un po' colta. Ti ricordi in America lo slogan comprereste una macchina usata da quest'uomo, no? Ti ricordi la campagna elettorale famosa?
4: La mia carta di credito col PIN alla signora Marchi, la
5: lascerei.
4: Sì,
5: benissimo,
4: sì,
5: agli atti, siamo messo agli atti. Chiediamo alla gente, no? Apriamo i microfoni, chiediamo alla gente, voi lascereste le vostre, non dico chiavi di casa, ma insomma.
4: Voglio specificare ancora qualche cosa sulla mitologico decreto legge Giordano Cruciani o Cruciani Giordano, che noi porteremo avanti con grande determinazione, ti annuncio fin da adesso, addirittura nella puntata di domenica di Fuori dal Coro, te lo dico subito, te lo dico immediatamente, forse
5: l'uso,
4: forse,
5: ma Berlusconi sa che usate le sue televisioni per fare la vostra bieca propaganda? Ma
4: allora,
5: il dottor Pier Silvio lo sa, tanto una brava persona, fammelo salutare,
4: non dare suggerimenti.
5: Ma il dottor Pier Silvio sa utilizzate la sua televisione,
4: allora,
5: la sua televisione per fare questa bieca propaganda, lo sa il dottore o no?
4: Prima
5: lo chiedo, appunto, esatto, lo
4: primo
5: sa il dottore,
4: comma,
5: o no?
4: fermo,
5: lo sa,
4: primo comma, voglio ripeterlo, primo comma della legge o
5: cioè
4: decreto.
5: Non è la TV di Alternative for Deutschland,
4: giù. Chi entra in casa altrui o nelle altrui pertinenze, pensa, nelle altrui pertinenze, nelle altrui pertinenze, uffici o negozi, perde ogni diritto, e l'offeso ha il diritto di reagire come meglio crede per difenderla. Questo è il primo comma. Il primo comma. Ovviamente è scriminato, l'offeso viene scriminato. Pensa che parola ti sto utilizzando. È scriminato da qualsivoglia accusa. Il secondo comma di questa legge Giordano Parenzo, Giordano Cruciani, è molto semplice.
5: Ma
4: è
5: chi
4: escluso,
5: l'ha fatto? Schwarzenegger,
4: è escluso di conseguenza.
5: Rambo.
4: Aspetta, è escluso.
5: È consentito l'uso, infatti lo scrivo
4: giù,
5: io.
4: Giù, Roma. È escluso di conseguenza qualsiasi risarcimento ai familiari di un rapinatore, sia questo ucciso, sia stato questo ucciso o ferito. Molto semplice, non c'è bisogno di fare
5: perché
4: grandi...
5: Non usate il termine seccato.
4: Ma
5: sia
4: no,
5: esso
4: ma è molto
5: seccato,
4: semplice, molto semplice. Dai.
5: È altresì previsto l'uso del tank e dei fucili e delle bombe a mano qualora al di fuori dell'abitazione si avvicinasse, metti in modo generico, persone a noi non grate, che può essere anche la suocera, ad esempio, del disegno di legge.
4: Allora, da Reggio Emilia, Antonio Casella, poi si è pentito, si vergogni e basta.
6: Lei che fa parte di un partito che è alleato della Lega Nord da 30 anni, quando dicevano che lei e i suoi genitori erano gente inferiore, è chiaro? Per fortuna l'ideatore di questa cosa qua, pochi mesi fa, il nostro signore l'ha chiamato.
4: Questo il dottor Casella su Bossi, per fortuna qualche mese fa il signore lo ha chiamato. È ovvio che questo signor Casella non può essere nemmeno paragonato a quello che Bossi è stato, diciamo, per la, negli ultimi anni di politica italiana, negli ultimi 20 anni, 30 anni. Ma comunque questi sono i miei giudizi, non c'entrano solamente nulla. È una vergogna che uno dica bene che sia morto. Ma ancora non è finita.
6: Sotto i post che fa

0: o che pubblicano i giornali, quando la prima cosa che si chiede se è uno straniero. Se poi uno gli dice che è italiano, incominciano a fare, sarà uno di Pordenone, uno di quelle fecce che vi votano.
1: Una di quelle fecce che vi votano, una di quelle fecce che vi votano. Incredibile, ragazzi, incredibile. Claudio da Pescara, vai, Claudio da Pescara. Questa è del PD, eh? Claudio, dimmi, che c'è?
2: Oh, Cruciale, sai che ci deve fare col decreto che si è preparato su quell'altro coglione dell'amico tuo con la voce a paperella di Giordano? Schiaffatevelo nel culo, rincoglionito,
1: sì,
2: ma che cazzo vi credete di essere?
1: Calma, in calma,
2: non
1: ti
2: Non ti preoccupare
1: che ci arriviamo, che ci arriviamo, amico mio, ci arriviamo.
2: Pure un'altra volta, c'è le terre in Umbria, mo, prenditi pure quel coglione con la voce a paperella di Giordano, così lo metti in mezzo.
1: Sì, ma tu puoi insultare chi vuoi, ma noi ci arriveremo a questa legge, ci arriveremo, caro Claudio, che ne dica tu, che lo dica Parenzo, ci arriveremo al decreto o alla legge Giordano Cruciani, non ti preoccupare, dimmi.
2: Non ti devi mettere a fare i decreti, coglione, tu devi parlare di puttane e di piedi.
1: Ma io parlo di quello
2: sei,
1: che mi pare,
2: Ma che
1: Emilio,
2: cazzo stai a dire?
1: Emilio da Milano, andiamo avanti, Emilio da Milano, vai Emilio.
3: Ciao,
1: dimmi.
3: Ciao Giuseppe, volevo parlare del decreto Ficarre Picone lì, Giordano Cruciani, perché due
4: questo,
3: comici
4: bravo,
3: l'avrebbero fatto meglio.
4: Bravissimo.
3: Ma che cazzo vi siete bevuti? Ma
4: sì,
3: cosa
4: bravo,
3: vi siete
4: bravissimo.
3: Bevuti? Tu vuoi privatizzare la pena di morte?
4: No. Sì, questo
3: Questo
4: è un po' il tema.
3: Sei impazzito.
4: Questo è un
3: tu
4: po' il
3: vuoi
4: tema.
3: Dare in
1: sulla privatizzazione della pena di morte.
3: Ma
1: libertà, libertà, libertà. Questo è il punto.
3: Ma con questa, ma tu
1: libertà
3: vuoi
1: di sparare
3: tu
1: se uno vuole sparare.
3: Ma
1: mica
3: ha
1: detto che uno voglia
3: di
1: sparare.
3: Di incentivare il ladro o di dire al ladro che la prossima volta arrivo
1: anch'io con
3: l'arma.
1: Sì.
3: Voi
1: anche
3: aspettate
1: questo.
3: Il morto, e questa è la cosa brutta.
1: Oh, che morto.
3: Morto,
1: ma a me non me ne frega niente. Io voglio che ci sia la libertà di una persona di difendersi se ha paura come vuole e che lo Stato non gli rompa i coglioni. Questo è l'obiettivo.
3: Invece a casa mi entra uno che mi sta sul cazzo e gli sparo, chi stabilisce che quello era un ladro?
1: Peggio per lui che ha voluto fare uno scherzo. Peggio per lui che ha voluto fare uno scherzo. Peggio per lui che ha voluto fare uno. Se tu fai uno scherzo di notte a qualcuno, ti becchi uno che si incazza e ti dà una pistolettata. Che devi fare? È così la vita.
3: Io porto a casa l'amante di mia madre, di mia moglie, gli sparo.
1: Vabbè,
3: ma
1: c'entra? Stai creando delle situazioni che non esistono. Certo, se qualcuno entra a casa e tu non vuoi che entri, se è un ladro o uno sconosciuto, ho il diritto di sparare per difendermi, è chiaro?
3: Voi cugini di campagna, siete pericolosi.
1: Che c'entra i cugini di campagna? Chi è? Giordano.
3: Fate un reality su Rete 4, il pistolero.
1: Vabbè, ma tu puoi dire, quello che vuoi,
3: amico mio, lui fa già Donato, ne ha ammazzati 4. Minchia, che coppia.
1: Sei anche un po' divertente, ma noi ci crediamo in questa cosa qua.
3: No, ma io,
1: tu
3: ma
1: ti puoi sfogare, noi ci crediamo.
3: Io sono divertente, ma tu conduci una trasmissione e
1: che vuoi? Vuoi venire al posto mio? Vuoi venire al posto mio?
3: Farei meglio, guarda, sicuramente.
1: Vieni qua, Emilio, sei pure a Milano, vieni qua, vieni. Vieni anche oggi, Viale Sarca. Adesso vieni. Viale Sarca 223, che 223 l'indirizzo.
3: Dammi un giorno.
1: Vieni, c'hai coraggio.
3: Bene,
1: Viale Sarca 223. Emilio da Milano.
3: Non ci vuole
1: e allora
3: coraggio.
1: Che cazzo? E dai, vieni. E vieni. Vieni, forza. Viale Sarca 223. Vieni, coniglietto. Vieni, coniglietto. Vieni, coniglietto. Vieni, coniglietto. Vieni.
3: Ma
1: veramente mi sono visto molto bene, mi conosco molto bene. Per cui se ti dico di venire.
3: Ho paura di cose, di confrontarmi con uno che dice che uno entra in casa e gli devo sparare.
1: Tu lo sai perché ti perdono? Perché purtroppo non hai capito. Cioè, dunque, l'incapacità di intendere e di volere è ancora esistere nel nostro ordinamento.
3: E non è neanche tua, la
1: fermo
3: stai copiando.
1: Certo che l'ho copiata, che non è mia, mica ho detto che è mia, fermo là.

0: Baiu. Si vuoi parlare al telefono con Zanzara, da fare l'800-24-0024. Oppure se vuoi mandare i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Mollo, 14 colpi di pistola, che cazzo era? Al tiro a segno? 14 colpi di pistola. La legge Cruciani Giordano, ma vaffan.

0: io e la mia fidanzata abbiamo comprato casa. Il primo acquisto che abbiamo fatto? La cucina? No, no, no, no, no. Il bagno? No. Il divano? No. Pistola CO2 con proiettili in acciaio e fino a 20 metri spacca le ossa. Vediamo, vediamo. Io ho comprato la proprietà, non gli altri. Io ci sto mettendo dentro i soldi, non gli altri. Non è accesso a tutti quella casa lì. È solo per me, la mia fidanzata e i nostri futuri figli. Da buoni cittadini italiani, difendiamo la nostra patria. Facciamo l'Italia grande ancora. Figa!
1: Beh, ottimo, diciamo. Il regalo di matrimonio che si sono fatti è una pistola per difendersi dentro casa. Lo vedi che questo spirito crucianiano, questo spirito libertario si sta imponendo. Si sta imponendo minuto dopo minuto, frazione che dopo. Ed è così, questa è la realtà. Questa è la realtà.
2: Che, ma anche il nazismo si impose minuto dopo minuto, ma non diciamo, e entrò cazzate nel paese. Non vuol dire niente questo. Non è che siccome si impone una visione del mondo, ma lo sappiamo perfettamente perché ti conosciamo. Sappiamo chi sei, sappiamo da dove vieni, sappiamo anche dove abiti. Sappiamo qual è la tua. Si fa per dire, non sai il classico. Sappiamo qual è la tua storia politica. Sì, che sei passato dal movimento liberale e libertario di Marco Vannella e sei finito nel braccio al generale Vannacci e ora ti metti pure a scrivere i DDL usando la TV del dottor Berlusconi. Ma ti conosciamo, lo sappiamo.
1: Che io sarei,
2: ma il dottore,
1: come dire,
2: lo sa
1: che io,
2: ma il
1: sarei
2: dottor Persino
1: praticamente
2: Berlusconi,
1: no,
2: sa
1: questa vulgata,
2: che usate la
1: no, no,
2: sua
1: ti posso dire una cosa, questa vulgata che io sarei, quale, come dire, un sodale, un fedelissimo,
2: ma no, ma
1: uno,
2: me l'hanno detto tutti oggi, era presentato il libro del dottor Occhiuto con la dottoressa Siracusani,
1: uno scherano di Vannacci. Ma è una cosa talmente ridicola.
2: Ma in tanti me l'hanno chiesto anche oggi.
1: Ma perché se avete i paraocchi
2: oggi ero a presentare il libro del dottor Occhiuto, che presidente della regione Calabria,
1: che dovrebbero sputare in faccia per tutto quello che hai detto di Berlusconi.
2: Mi hanno applaudito. Sì. C'era la dottoressa Pascale. Vabbè, c'era un sacco di liberali veri, dottor Ruggeri, l'ottimo Ruggeri.
1: Allora,
2: alla fine, ma cos'è che succhia? Alla fine di tutto questo dibattito, molto bello, devo dire.
1: Sì, vabbè,
2: qualcuno mi si è avvicinato e mi fa: mi sa spiegare come mai Cruciani è così vannacciano? Dico, guarda, guardate.
1: Ma perché questo qua è un coglione, quello che ti ha detto questo.
2: Ma
1: chi ti ha detto questo? Sono tutti dei coglioni.
2: Poi c'era seduto in disparte il dottor Lotito.
1: Sì, ottimo.
2: Non era addormentato. Sai che ogni tanto lui
1: che ti ha detto,
2: lui,
1: dottor Lotito?
2: Ma guardate, ma Cruciani? Ma dico, sta a Milano. Ma no, vabbè, ha preso andato via. Ma Cruciani? Così basta, presento io.
1: Comunque i magistrati Bacchiarito se Mollo fosse in pericolo. Le indagini Bacchiarito se Mollo.
2: Cruciani? Ma dico, sì,
1: ho capito, ho capito.
2: Ah, vabbè. Che domanda è però? Ma perché uno che ti vede, ci scusi, dice buongiorno, Cruciani, buonasera, io dico l'ottore, dite come sta? Cruciani? Ma dico, a Milano, che cazzo ne so io? Vabbè, dato via. Ma perché?
1: Bacchiarito se Mollo. Aspetta un attimo. Bacchiarito se Mollo fosse in pericolo. Ora io dico, ragazzi, ora va bene tutto. Va bene tutto.
2: Deve fare il diritto.
1: Ma come è possibile che non sia in pericolo? Uno preso d'assalto da 5 banditi che volevano sfondare il portone di casa.
2: Ma lo capisci o no? Che
1: ha
2: erano
1: sparato
2: già di via.
1: 13
2: era
1: colpi.
2: Pericolo.
1: Forse
2: era
1: quelli, ma che ne sa,
2: allora
1: quello dei
2: assolto,
1: movimenti
2: appunto
1: di ladri?
2: No, ma allora sarà assolto. Ma nessuno lo ha condannato preventivamente.
1: Andate a fanculo.
2: Ma nessuno preventivamente lo ha condannato. Sarà assolto, ma è chiaro che deve esserci un.
1: Posso dirti che c'è un gigante che si aggira anche fisicamente, un gigante che noi non abbiamo ancora preso coscienza del grande ritorno di Pier Gianni Prosperini. Senti,
2: il Prospero, cosa fa il Prospero? Sta col generale,
1: senti,
2: il Prospero,
1: senti,
2: però.
1: Senti. Non lo so se ancora sta col generale.
3: Io non credo nella democrazia, credo nella tirannide guidata, vale a dire 5 anni di tirannide prosperiniana nella città di Milano.
1: Senti.
3: Secondo?
2: Ma cos'è?
3: Chiusura delle piste ciclabili.
1: Beh, stupendo.
3: Milano è una città medievale, non ha bisogno di piste ciclabili.
1: Anch'io sono d'accordissimo su questa
3: cosa. Ha bisogno di poter scorrere, girare, lavorare, le macchine si muovono per lavorare, per produrre, non si muovono per diletto, come pensa qualche imbecille.
1: Io posso dirti una cosa, io.
2: Ma cosa dice?
1: Ovviamente qualcuno scherzava quando mi candidò a sindaco di Milano, però io voglio fare anche là una piccola proposta al centrodestra, come la legge Crux Giordano sulla legittima difesa. Sulla città di Milano, la prima proposta che farei fossi il centrodestra è quella di aprire a tutte le macchine, cancellare le piste ciclabili, ripristinare la viabilità come era prima e aprire a qualsiasi macchina.
2: Ma che ti ha fatto? Pure Milano è una città che gira benissimo.
1: L'Euro 3, l'Euro 2 se esiste ancora, l'Euro 1 non esistono più le macchine così.
2: Ma è bellissimo a girare in bicicletta.
1: Io farei
2: però
1: entrare tutti. Sì, ma YouTube in bicicletta, puoi andare in bicicletta.
2: Beh,
1: certo,
2: però devi rendere la città a misura di bici.
1: Tutte le macchine dovrebbero far circolare.
2: Io invece penso che
1: pure sotto Palazzo Marino con l'Euro 2. Porca puttana, questo farei. Altra proposta prosperiniana, senti, guarda Milano, ma potrebbe essere, come dire, allargata a tutte le città della penisola, senti.
3: Da, di cosa ha bisogno Milano? Di sicurezza. E allora la lotta ai Maranza, a Rogoredo lo rastrelliamo un giorno sì e un giorno sì e lo puliamo come il sederino di un bambino.
2: Ma paragonare un quartiere a un sedere di un bambino, scusa.
1: Ripulire come il sederino, una metafora, un'immagine così anche piuttosto lirica.
2: Ma perché vuol dire che è pieno di merda, questo vuol dire sostanzialmente.
1: Questo però è vero, cioè non è sbagliato.
2: La grazia di metafora è lo puliamo un giorno sì e l'altro pure.
1: Sai che uno di questi giorni ti vorrei presentare un tizio che è sui social, ma che in realtà pare che abbia una capanna a Rogoredo, che è venuto ieri sotto la sede del Sole 24 Ore tentando di entrare.
2: Ce l'aveva con te.
1: Vai a vedere, sì, ce l'aveva con me, a parole naturalmente.
2: Voleva sfondare.
1: Sì, ti impazzirai per questo. Si chiama King Lucertola.
2: King Lucertola. Che cazzo è King Lucertola?
1: Un numero uno.
2: Ma come mai è venuto lì? Perché voleva farti la festa.
1: Pare che sia un tossico di Rogoredo. Dunque io invece lo voglio abbracciare, voglio che racconti tutto. King Lucertola, vai a vedere, ti prego, fatti mandare adesso. Ti mandiamo le cose.
2: Ma lo cerco qua, grazie.
1: King,
2: ti ringrazio.
1: Io voglio abbracciare King Lucertola. Sai che è praticamente pelato in testa e ha una cicatrice da una parte all'altra dell'altra del cranio. Il signor King Lucertola from Rogoredo, senti, prova a entrare, senti.
4: Adesso sentiamo qua, dobbiamo capire che è fottutissimo sto maledettissimo King.
1: Provo a entrare, era davanti alla sede del Sole 24. Pensa se incontrava il dottor Tamburini. Vabbè, che è vero che è impelagato in altre cose, dottor Tamburini, in questo periodo.
2: Sì, ma non c'è. Non è una bella presenza trovarsi di fronte che il King. Sì, il King Lucertola.
1: Senti.
4: Allora, questo ricchi di merda.
1: Ricchi di merda.
4: Non mi hanno fatto entrare. Pagherete caro. Pagherete.

0: ricchezza.
1: La distribuzione della ricchezza, bellissima. Signor King Lucertola è venuto qua sotto, voleva redistribuzione della ricchezza, ha detto guarda che palazzo di merda, è troppo grande. Pensate la gente sotto, scusi lei chi è? Sono il King Lucertola, sto cercando Cruciani. Senti, senti.
0: A me adesso, per colpa di questi ricchi di merda che mi fanno entrare,
1: per colpa di questi ricchi di merda che non mi fanno entrare,
0: rogo, che comunque è il mio posto, my birthplace.
1: Dice che torna a Rogoredo, deve tornare a Rogoredo. Luciano da Napoli, vai. King Lucertola.
2: Io
1: lo chiamerei, sai che chiamerei il King Lucertola?
3: Sì, questo chiamalo, certo, è ottimo il King Lucertola. Benissimo,
1: Luciano,
3: ottimo.
1: Dimmi
3: ottimo.
1: Luciano, dimmi.
2: Allora, sai perché Parenz è una merda nei suoi ragionamenti? Perché usa due metri e due culi. E ti spiego perché.
1: Cioè, in che senso?
2: È chiaro che... Allora, io ti premetto che sono pro-Israele.
1: Vabbè, allora?
2: Quando sono andati ad attaccare Israele, Israele che ha fatto? Li ha rincorsi fino a casa e li ha borbandati. Quindi vuol dire che ha difeso casa sua. Non ha fatto altro.
1: Dunque?
2: Io 20 anni fa ero armato e hanno tentato una rapina a mio fratello. Ma secondo
1: vabbè,
2: te
1: ma che vuoi?
2: Ho fatto
1: non ho capito.
2: Per difenderlo io.
1: Ma qual è il
2: io
1: punto?
2: Ho sparato addosso.
1: Ottimo, hai sparato?
2: È certo che ho sparato. Perché così tu difendi la tua famiglia. Cioè, perché certo. Tu non puoi sapere quello che arriva, che intenzioni ha. Intanto era
3: nessuno armato. Ma guardi che la legge sulla legittima difesa è fatta apposta per vedere se c'è
1: ma
3: legittima
1: no,
3: difesa.
1: Ma non sparare,
3: mi sembra
1: cazzo.
3: Talmente banale quello che dico. Ma che
2: no,
3: dimmi,
2: non è banale.
3: È banale
2: non
3: perché
2: è banale.
3: La legge c'è, tesoro.
1: Vabbè,
3: la
1: Luciano,
2: legge
1: c'è.
2: Se attaccano casa tua, tu li
3: la
2: ammazzi.
3: Legge c'è. La no, io non ammazzo i suoi che non ho armi.
1: No, lui
3: io
1: non ha armi, lui invece, Luciano, tu hai ancora. Tu le armi
3: cioè,
1: non ce l'hai più.
3: L'arma che ho è l'arma della cultura, in realtà, perché ho tantissimi libri, credo centinaia.
1: Ma non ci fai un cazzo,

0: Italia.
1: Libri, non ci fai un
0: ho
1: caso.
0: Libri, quelli ne ho tantissimi, ad esempio, molti
2: fai?
0: Libri.
2: Se ma ti non lo so, ad esempio, che fai? Gli butti i libri addosso.
0: Io dico, questo è il mio
2: come
0: patrimonio più grande. Vi posso dare una grande, vi posso dare una delle prime edizioni dei libri di Benedetto Croce, vi posso dare.
2: Ma come questo. Difendi la tua famiglia con i libri?
0: E come la difendo? No, la difendo con le telecamere, con l'inferiata alle finestre. Come
2: capitato.
0: Devo difenderla? Con
2: la
0: larga.
2: Il problema è che non
0: ma
2: è mai
0: per
2: capitato.
0: Fortuna. Ma che devo fare? Se, non è che ho un tank, dici a casa, sai, lui ha un tank.
2: Oppure.
0: Oh, ma no, ma non è culo, ma mi dispiace, io figurati su, perché chi ha avuto una rapina è terribile, perché è una roba impressionante,
1: allora,
0: immagino.
1: Dai,
2: allora,
0: dopodiché,
1: dice Luciano, la
2: cosa vuoi, dice Luciano?
0: Ma io non dico, ma io dico che esiste la legittima, scusami, esiste la legittima difesa.
2: C'è una
0: differenza tra l'esecuzione del signor Roggero, ad esempio.
1: No, non c'è nessuna esecuzione.
0: È un'esecuzione, condannato con sentenza definitiva per aver seccato due uomini, due persone.
2: Era la rapina, sapevano a cosa andavano incontro.
1: Molto bene, Luciano.
2: È il loro lavoro.
1: Luciano è veramente un metro a panse. Posso dirti una cosa? Io ammiro moltissimo questo ragionamento di Luciano. Penso che sia veramente un grande pensatore, Luciano. Ma non lo dico con ironia, Luciano. Soprattutto quando prima ha detto tu cosa vuoi.
0: Se per te Luciano è un grande pensatore, il preside della normale di Pisa, che cos'è? Se
1: per te
0: questo è un grande pensatore.
2: Ma tu per dire ma no,
0: ma io non sono nessuno, figurati, sono soltanto un giornalista. Figuriamoci, ma
2: no,
0: io dico,
2: tu hai un microfono,
0: se per Cruciani tu sei un genio.
1: Sì,
0: voglio dire,
1: sì.
0: Marita Levi no. Montalcini, ma che cos'era se questo stronzo
1: io ho detto un metro a panse, non ho detto un genio.
0: Ma a parte un metro a panse,
1: un ottimo pensatore, un metro a
0: e allora Bernard Henri Levi,
1: ma non lo so, ma chi cazzo se lo incula Bernard Henri Levi, posso dirti, mi interessa molto di più Luciano da Napoli, no, Bertrand Henri Levi. Lei lo conosce,
0: uno dei più grandi filosofi.
1: Conosce Luciano? Lei lo conosce?
2: Ma lo sento sempre, ogni sera.
1: No,
0: ma
1: Parenzo,
0: chi?
1: Bernard Henri Levy. Lei sa chi è?
0: Bernard Henri
2: no,
0: Levy.
2: Non lo so, purtroppo.
1: Ma ha ragione, Luciano.
0: Lei è un ignorante.
1: Ma no, ma
0: che
1: ha ragione,
0: devo
1: Luciano.
0: Io.
1: Conosce di più Luciano De Crescenzo, magari, o conosce Totò, o conosce i contemporanei, conosce, che ne so, Gigi D'Alessio, conosce...
2: No, no, conosco anche altri. Ma non è la questione di chi conoscere, problema di fondo è un altro.
1: Qual è?
2: La difesa della famiglia è legittima.
1: È sacra, direi.
0: Ma c'è già la legge.
1: È sacra.
0: C'è già la legge.
1: Ancora, insisti,
2: Luciano. Ma quale legge? Ma... La legge a casa mia la faccio io.
1: Ottima questa
0: la
1: cosa. Un altro pensiero, diciamo, stupendo. Da maître à penser, a casa mia la legge la faccio io. E andiamo al decreto Giordano Cruciani. Quando tu entri dentro casa mia, perdi ogni diritto e io posso reagire come mi pare. Sottoscrivi, Luciano?
2: È certo.
1: Fermi tutti, il decreto è già in fase avanzata. Fermi tutti.

0: Difendere la roba che si è guadagnata con il proprio lavoro significa difendere il tempo che si è impiegato nel proprio lavoro, il tempo della propria vita che si è messo nel lavoro per comprare quelle cose. Quindi chi la vuole rubare, in realtà vuole rubare un pezzo della tua vita, e tu hai diritto di difenderti da chi ti vuole portare via un pezzo di vita. In tutti i modi, non è difendere roba, è difendere un pezzo della propria vita, del proprio tempo che si è impiegato e speso.
1: Ma ragazzi, voi non avete mica capito, ma la legge di Cruciani e del buon Giordano è un grandissimo esempio di inclusione. Che tu sia italiano, marocchino, albanese, rumeno, ti sparo comunque. Ma la Schlein dovrebbe mettere il programma del campo largo, sai quanti voti prenderebbe?
2: Allora, caro Davide, sai la cosa che mi fa più incazzare della vicenda? Fra poco ne parleremo di Vanna Marchi e di Stefania Nobile. La cosa che mi fa più incazzare è la posizione, l'ho già detto ma lo voglio ripetere, di questo consigliere comunale che si chiama Nanni, che è un consigliere comunale della sinistra più o meno, anche se non appartiene a un gruppo politico preciso, il quale dice: mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto la concessione della protomoteca, che è una sala.
3: Aspetta,
2: mi assumo personalmente la responsabilità di aver richiesto la concessione. Chiaramente, se avessi saputo della presenza di Marchi e Nobile, non avrei mai sostenuto la richiesta di utilizzare la sala. E noi oggi smentiremo questa ricostruzione, perché questo signore dovrebbe assumersi la responsabilità di dire sì.

0: istituzioni per contributo alla cultura italiana. L'ho detto prima, sembra che lo dico per scherzo, caro David, ma la cultura italiana è anche questo, è anche le televendite, è anche la comicità, è anche Vanna Marchi, anche Stefano Nobile, è cultura anche questa. Poi c'è stato anche crimine, c'è stato anche crimine, che vuol dire? Perché dovete marchiare le persone solo attraverso il crimine? Pure Berlusconi allora è stato condannato, e allora che cosa? Gli hanno intitolato un aeroporto, allora tutti quelli condannati non... cioè, che... quali condanne valgono e quali condanne non valgono? Berlusconi, tutti quanti stiamo qui a idolatrarlo, a dire è stato un genio, eccetera eccetera, intitolo un aeroporto e non dobbiamo ricordare le condanne. A me non me ne fotte nulla delle condanne, peraltro ingiuste secondo me. Alberto da Roma, dai, fra poco ne parliamo, dai. E sta zitto, ma che cazzo stai consultando là? Che stai consultando?
1: Sto guardando,
0: che stai
1: dire,
0: consultando?
1: Fatto...
0: Fra poco gli devi dire in faccia a due persone con cui
1: devi dire che mi servono per la ringa contro Marchi Nobile. No, no, ma ascolta, stavo guardando dei dati che mi servono per dopo.
0: Dei dati. Lui guarda dei dati.
1: Guardo dei dati, io mi informo, provo a informarmi. Hai fatto questo tuo peana,
0: Ma non è un peana, è una cosa oggettiva. Io ho litigato mille volte con Stefania su tante cose, ma che appartengono alla cultura italiana.
1: La questione, allora, la questione è molto semplice. La polemica che cosa riguarda? Riguarda il premio, ma ognuno dà il premio che cazzo gli pare. Cioè, se un'associazione privata decide in un luogo privato suo di dare un premio alla cultura, va benissimo. Perché c'è la polemica? Perché la sala è pubblica, allora... e perché in una sala pubblica del comune si attribuisce un premio culturale a due persone che tanto hanno fatto, ma non mi pare abbiano lasciato un'impronta culturale. Non parliamo di Italo Calvino, non parliamo di Moravia.
0: Ecco, ma mica la cultura è solo quella, la cultura è pure Gianni Scotti, la cultura è pure la televisione popolare. Adesso
1: la polemica però non verte su che cos'è la cultura.
0: Sì, ma questo signore qui perché rinnega quello che ha fatto? Perché
1: questo signore giustamente travolto dalle polemiche e resosi conto.
0: Alberto da Roma,
1: resosi conto della gaffa che il comune ha fatto nel concetto.
0: Adesso ci abbiamo tutto il tempo. Alberto da Roma, dai, dimmi Alberto, dimmi.
2: Allora, volevo fare un pubblico riconoscimento, un ringraziamento a Cruciani, poiché egli è per me la bussola etica al contrario. Quando l'ago magnetico di Cruciani segna il nord, io mi prendo il vento che viene da sud. Certe volte mi capita, dico sul serio,
0: ma su che cosa? C'entra un argomento,
2: ma vogliamo parlare, ma quelli che un argomento, ma tutte le persone che si abbraccerebbe,
0: per esempio,
2: Cruciani,
0: io vorrei abbracciare, l'ho abbracciata prima la signora Vanna Marchi, l'ho abbracciata prima, voglio molto bene la signora Vanna Marchi. E che cos'è che tiro del culo? Cos'è che impazzisci? Perché impazzisci? Cosa ti ha fatto di male? Perché che cosa mi devi rompere i coglioni?
2: Ma
0: perché
2: la signora Vanna Marchi è quella che dice che i coglioni vanno inculati.
0: Certo, un grande slogan. Io ho detto anche per questo. Questo è uno slogan che meriterebbe un premio, per esempio, perché è stato un grande slogan. Ovviamente è anche uno scherzo. È un gioco, ma anche un po' vero. Ma qual è il problema? Che ti dà fastidio? Intanto ti ricordi di questa frase? Di altre frasi del cazzo non ti ricordi?
2: Ma figuriamoci, ma troppe ne avranno dette le signore. Hanno detto addirittura che loro sono cultura, che Pirandello non è cultura, sono cultura loro.
0: Va bene, ma lascia anche quello.
2: Scusa,
0: intanto un applauso a Vanna Marchi. Buonasera.
3: Grazie.
0: Puoi rispondere subito, Vanna, a questo signore qua.
3: Allora, innanzitutto le dico, caro signore, cioè signore non caro, che visto che Vanna Marchi si è incisa nella sua pelle i coglioni vanno inculati. Sai quante persone lo stanno facendo? Di conseguenza io sto creando lavoro per tanti ragazzi che fanno queste cose.
0: Cioè i tatuatori,
3: esattamente. Quindi sono orgoglioso. E poi a me di quello che pensa lei me ne frega un cazzo, ha capito?
2: Capirà quanto me ne può fregare a me, anche ad altre migliaia, per non dire milioni di persone.
3: Ma perché non fa una cosa? Perché non va per un buon bicchiere di vino?
2: Ma guardi, esattamente quello che farò stasera, e se vuole lo terrò anche alla sua salute e alla sua redenzione, sperando che il signore la migliori per
0: alla redenzione.
3: Che cosa beve? Io bevo champagne, signore, ha capito?
2: Quale champagne? Quello della gintoneria?
3: Io bevo champagne.
0: Era una
3: capito?
0: Era una battuta.
4: Io un poveraccio.
0: Che beve lo champagne della gintoneria.
4: Però, aspetta,
0: Stefania
4: deve stare
0: un applauso anche alla signora Nobile.
4: Ecco.
0: Buonasera, buonasera.
4: No, perché la polemica. E tu stai zitto, David, perché anche
1: eccoci
4: tu
1: qua.
4: Sei cultura.
1: Eccoci qua.
4: Mi fa rabbrividire l'idea,
1: carità,
4: ma anche tu sei cultura.
1: Per carità.
4: C'è la cultura.
1: Fammi
4: di
1: salutare
4: serie A
1: queste due splendide ragazze.
4: Oh,
1: no, no, no.

0: Bene, fammi
1: intanto salutare queste due splendide
0: ragazze. Pensi che Radio 24 è cultura, io mi nervosisco, no?
1: Bravissima,
0: Io non l'ascolto, ma è il vostro pane. Siete, siete il programma numero uno in Italia, la gente cosa vuole? Averlo preso nel culo e continuare a prenderlo nel... E tu devi ringraziare, perché grazie a questo mangi e campi anche molto bene. Quindi, muto. Tornando al consigliere
1: Manco. Tornando al premio.
2: Aspetta, cari ragazze, fatemi dire, io dico solo una cosa.
1: Il premio adatto per voi si sarebbe dovuto chiamare La Stangata,
0: ma non
1: in omaggio
0: al
1: noto film,
0: La Stangata. Non ho
1: allora,
0: il potere.
1: Dopodiché, il fatto che siate state accorte,
0: ma gli sta sul cazzo anche a lui. Lo voleva lui il premio.
1: Il premio Liupen.
0: Metterò una parola buona. Metterò una parola buona e ti farò dare un premio piccolino come te.
2: Dimmi qualcosa su questo Nanni.
0: Allora, il consigliere mal consigliato, come l'ho battezzato io, era lì con noi.
3: Ma è un vecchietto, sai.
0: Aspetta. Allora, innanzitutto i nomi erano... Noi avevamo dato addirittura i nomi di chi avremmo voluto invitare, perché sennò in Campidoglio non entri. Vabbè, ti dirò di più. Quando siamo arrivati, siccome il tassista non sapeva dove fosse la sala promototeca.
2: Promototeca, sì.
0: Bene, siamo stati scortati dai vigili di Roma, ti dico anche questa.
2: E ti hanno, ti hanno fatto i complimenti, signora Marchi.
0: Abbiamo fatto i selfie, certo. Sì,
3: ah beh, come
0: ci hanno portato dentro.
2: Vabbè,
0: perfetto.
2: Ma, insomma, questo sapeva.
0: Quando siamo arrivati lì, il consigliere mal consigliato ci ha dato la mano, buonasera, benvenuta. Bla,
2: sapeva
0: bla.
2: Tutto.
0: Beh, ovvio,
3: certo.
0: Era lì. Era lì.
2: E dunque, perché adesso dice che io non sapevo
0: perché
2: che la sala sarebbe...
0: Perché lui deve leccare il culo a qualcuno. Stefania Nobile, Vanna Marchi, no. Allora, siccome gli avranno fatto il culo, lui ha paura di perdere la poltrona, ma io mi impegnerò affinché avvenga,
2: affinché okay? Dicendo anche queste cose che lui sapeva tutto.
0: Ma perché? Ti spiego.
2: Dimmi un complimento che ti ha fatto, così
0: lui? No, benvenute, buonasera, tutto bene.
3: A me ha detto solo così. Ma lei non invecchia mai.
2: Capito? Poi questo qua le ha rinnegate dopo. È questo che mi fa girare i coglioni.
0: Allora,
2: e questa è la cosa che mi fa impazzire.
0: Se noi fossimo arrivate, lui avesse detto: no, scusi, siete state invitate? Io avrei detto: certo, non è che parto da Milano e vengo alla promototeca così perché mi sveglio così la mattina. Ci ha accolto, come tutti gli altri.
3: Come tutti.
0: Se avesse detto: scusi, non mi risulta, un attimo che vado ad approfondire.
2: Allora, tutto.
0: Però vorrei anche aggiungere. Scusate.
2: Dimmi, veloce però.
0: Ma qual è il divieto all'entrare in Campidoglio? Perché siamo pregiudicati.
1: Non c'è nessun divieto. No,
0: spiegami.
1: Ma cosa che c'entra?
0: No, perché sennò
1: no,
0: bisogna.
1: Ma non è
0: ho
1: questo
0: detto,
1: il tema.
0: Hanno cambiato la legge in Campidoglio.
2: Perché? Perché era pieno di pregiudicati, secondo te là?
0: Io non lo posso sapere.
2: Cioè, tu
0: quello
2: dici,
0: che io dico sempre.
2: Tu dici, non c'è un divieto di ingresso per i pregiudicati.
0: No. I fatti nostri sono pubblici, ma se c'era un altro, magari seduto a fianco a me, che ha avuto una condanna per qualunque cosa, io posso saperlo?
2: No, ma poi che c'entra il fatto che
0: appunto
2: tu non puoi entrare in Campidoglio? Comunque...
0: Ma allora qual è il divieto per me e mia madre?
2: Questo Vanna Marchi e Stefania Nobile,
0: ecco,
2: che non
0: bene,
2: hanno mai chiesto scusa secondo loro.
0: Ma io non lo chiederò mai. Ma tu ti ricordi quando venimmo da te al festival della Confindustria?
2: Sì, come no.
0: E cosa è successo?
2: Un casino, uguale. Fermi che tu...
4: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione era necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele. Il pilota che ha accoltellato il comandante, descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni controlli per chi arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Benvenuti in questa edizione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della compagnia Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, accoltellato e ha accoltellato il comandante, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che in mattinata, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota ha accoltellato il comandante e tentato di fare schiantare l'aereo. Il comandante è comunque riuscito ad aprire la porta e, con l'aiuto di alcuni passeggeri, l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
2: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, nonostante il divieto di possedere smartphone. I detenuti sostengono di aver trovato nelle loro celle delle microspie. Per gestire la rivolta, che è attualmente in corso, sono arrivati reparti della polizia penitenziaria da Roma e da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco, zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni è avvenuta 10 anni fa in Egitto. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato, ha precisato il ministro Foti. Parliamo dell'inflazione, che continua a salire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari al più 4,2% su base annua, dal più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
3: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi. mesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi ENI 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo delle borse, chiusura in ribasso per il Dow Jones che segna meno 0,86%, in rialzo invece per il Nasdaq che ha segnato un più 0,24%. Queste le chiusure in Europa.
4: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'Eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Tecnoprob più 2,2%. Seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai 104 dollari al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora e sul valutario infine euro in lieve recupero sopra 1,13 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
1: Una novità che riguarda WhatsApp: i genitori potranno controllare i loro figli che usano appunto la piattaforma anche in Italia.
5: Sapere con chi un adolescente entra in contatto, ricevere notifiche quando si iscrive ad un gruppo o lo abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e chi può vedere i suoi, decidere l'esperienza di intelligenza artificiale più adatta. Sono alcune delle opzioni presenti nel Parental Control di WhatsApp lanciato in tutto il mondo, Italia compresa. Se il teenager vuole modificare le impostazioni dovrà ottenere l'approvazione tramite un PIN impostato dal genitore. La novità arriva in un clima di crescente attenzione alla sicurezza e alla salute mentale dei minori sui social. Poche settimane dopo il Kids Act proposto dall'Unione Europea, che stabilisce rigorosi limiti di età per i social e impone alle piattaforme di dimostrare la sicurezza sin dalla progettazione, e due mesi dopo l'accordo da 18 miliardi di dollari patteggiato da Meta con una coalizione di stati americani per chiudere la storica causa sulla dipendenza dei minori dai social. App su cui gli adolescenti, rivelano dati Eurostat, trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno nei giorni di scuola, 6 nel fine settimana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'ultima ora che arriva da Roma. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli e si trova in terapia intensiva. Al momento non abbiamo altri particolari. Siamo allo sport con la nazionale di Roberto Mancini, che oggi va a Parigi in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Francia. Nel frattempo tensioni di politica sportiva surriscaldano l'atmosfera attorno agli azzurri con le dimissioni a sorpresa di Nadia Bianchedi dal ruolo di capo delegazione azzurra, cui era stata chiamata dal presidente della Federcalcio Malagò. Addio, quello di Bianchedi, giustificato come conseguenza di un attacco ricevuto dal ministro dello sport Abodi. E a proposito di acque agitate, clamorosa rottura fra Cristiano Ronaldo e il CT della nazionale lusitana Jorge Jesus.
6: Perché no, o Ronaldo non è il principale tema di stare qui.
7: Mentre ancora le parole del tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, riverberavano nella sala stampa dello stadio di Copenaghen, il jet privato di Cristiano Ronaldo si era già sollevato in volo da Madrid in direzione della capitale danese. Rottura totale tra CR7 e il CT portoghese, che dopo aver lasciato il 41enne pluripallone d'oro in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia, si apprestava a fare lo stesso anche contro i danesi stasera. Troppo per Cristiano, che già era rimasto appunto 90 minuti in panca a Oslo, muso lungo e quasi le lacrime agli occhi, mentre al suo posto il milanista Gonzalo Ramos decideva la sfida coi vichinghi. Del resto, anche ieri Jorge Jesus ha ribadito concetti chiari e lineari: l'allenatore è lui e lui decide chi far giocare, regola che vale per tutti, quindi anche per CR7. Peccato di lesa maestà agli occhi del fuoriclasse, che a quel punto aveva già saltato l'allenamento in programma, lasciato il centro sportivo sportivo che ospita i lusitani e organizzato il volo che l'ha portato lontano dalla nazionale. Forse stavolta in modo definitivo, dopo 234 presenze, 146 gol, un europeo e due Nations League vinte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
4: Allora, è con noi. No, tu voglio sapere, prima di coinvolgere una persona che ho qui alla mia sinistra, come hai preso queste polemiche tu? Ti stanno sui coglioni queste polemiche? Dimmi la verità, Vanni.
5: Ma allora, ci sto pensando.
4: Oppure godi, oppure un po' godi.
5: Allora, diciamo
4: a essere
5: che...
4: di nuovo al centro dell'attenzione,
5: allora,
4: anche degli
5: ho
4: stronzi.
5: Ho detto che adesso ho un grande desiderio, sì, a parte quello di far teatro con te,
4: vabbè,
5: come ho sempre fatto, e vabbè. Voglio andare dal Papa.
4: Come vuoi andare dal Papa?
6: Beh, adesso questo è un po' troppo forse.
7: Ah, non no,
4: aspetta.
5: Ma tu vedrai.
4: Cioè, vuoi andare dal Papa? A che
5: certo.
4: Fare? A baciare la pantofola del
5: sì,
4: Papa? A che
5: sì.
4: Fare? Cioè, ti vuoi prostrare di fronte al Papa?
5: Baciargli la mano sicuramente.
4: Ma vuoi andare dal Papa? Vabbè, ma il Papa si accoglie tutti, non è difficile.
8: Baciargli la mano, ma lasciargli l'anello.
6: Giusto?
7: No, ma hai rubato, ne abbiamo tanti dei nostri.
6: No, sto scherzando.
5: Sono pieni di anelli.
8: È una battuta, dai, scherzando. Sì. Ma guarda, bacia la mano nel
5: ascolta,
8: film.
5: Ascolta, ma io e te litigavamo sempre, poi avevamo fatto la pace.
8: No,
5: cos'hai,
8: ma io ti voglio un bene del
7: Papa. Ma come non lo Nanni? È come il consigliere Nanni. Adesso lui.
4: La posizione valenziana, prima di coinvolgere Caterina Collovati, che è la mia sinistra, che certamente non è favorevole a questo premio. Perché ti sta sui coglioni, David, il fatto che abbiano dato questo premio alla cultura?
8: No, ma non mi sta.
4: Dimmi, ieri cerco hai detto di chiarire. Dovrebbe essere premio Arsenio Lupin.
8: Se fosse, ma quello avrebbe più senso, perché renderebbe omaggio alla loro storia, sarebbe molto più dignitoso. Come
4: cioè,
8: dire,
4: tu dici la figura di Arsenio Lupin in statua, vabbè, come una statua.
8: A parte che è mitica. Lupin, c'è anche una serie su Netflix che guardo con i miei figli. A parte che è mitica, è una figura mitica.
4: Vabbè, allora,
8: dunque,
4: anche
8: un ladro, cioè,
4: dovrebbero dare un premio con una statua. Con
8: o il premio statua di sale. Ad esempio, io farei un premio statua di sale.
5: Dai,
8: anche questa è una buona
5: allora
8: idea.
5: Comincia a fare la lotta perché lo
8: questa
5: voglio.
8: Questa è una buona idea.
5: Lo voglio.
8: Brava,
5: okay?
8: Esatto.
4: Allora, alla mia sinistra, Caterina Collovati. Buonasera,
9: caro Cruciani. Buonasera.
4: Allora, tu, che
9: buonasera.
4: Sei la nostra moralista di riferimento, questa storia l'hai seguita. Hai di fronte qui, non ti impaurire, perché la signora
9: no,
4: Nobile è una che combatte per le sue idee, ma non è che
7: grazie
4: sia una.
7: Grazie a Dio, non mi suicido per depressione, io, credimi.
4: A
7: tanta gente che va in depressione perché ha gli attacchi social.
4: Ho capito, però.
7: No, io rinasco.
4: E tu con gli
7: io
4: attacchi,
7: non morirò mai.
4: Cioè, se ti attaccano sui social, tu un
7: ma
4: po'
7: io godo
4: da
7: no, godi, non un po', ma proprio di brutto.
4: Meglio di una chiavata.
7: Ma la chiavata basta, mi sono rotto il cazzo, dai. Basta, meglio, attaccate. Beh, la signora, ad esempio,
4: sì,
7: che voglio dire, di persone è anche meglio.
9: Grazie.
7: Le faccio i complimenti. La televisione non,
4: non rende giustizia.
7: No,
4: di
5: no,
7: a volte sì, a volte
5: una bella donna.
7: Però è una bella donna.
4: Vabbè, allora non vi fate troppi complimenti.
7: No, non sono in fase complimentosa. Allora? Ha dei bellissimi capelli che io amo in una donna. Ma la signora guadagna su di noi. Sono anni che sparla. E beh, ragazzi,
9: adesso
7: noi sappiamo qualcosa della vita della signora Collovati.
4: Ma che c'entra? Perché
7: no,
4: non ha fatto crimini,
7: sappiamo,
4: però.
7: Tra. Oh, ma la vita non rappresenta solo crimini.
4: No, ma a me lo dici, attenzione, certo.
7: Ecco.
4: Non sappiamo nulla.
7: La signora Collovati si è creata un lavoro facendosi i cazzi degli altri. Allora
4: no,
7: deve dire grazie a noi che le diamo tanto lavoro.
9: Questo
6: è molto buono.
9: Io semmai ho parlato del male che voi avete fatto agli esseri umani. Ecco,
7: quale?
9: Cominciamo col dire.
7: Di venderlo sciogli pancia, adesso
9: allora,
7: vendono
9: sciogli
7: che fanno morire la gente.
9: Allora,
7: no, mi dica.
9: Guarda,
7: mi dica.
9: Giuseppe, il punto non è tanto questo.
4: Beh,
9: ingresso.
4: Rispondi a questo, che tu ti sei fai i soldi sui cazzi degli
9: no,
4: altri.
9: No, non è vero, perché io ho insomma una professione, sono una giornalista, per cui racconto, parlo di cronaca, e quindi no, assolutamente la fuoristrada, ma lei... Piuttosto ho parlato del male che voi avete fatto a tanta gente,
7: certo.
9: E quello è un male che non si,
7: non si
9: paga
7: dimentica.
9: Con la galera,
7: non
9: perché il male
7: no.
9: Quello
7: dobbiamo
9: è proprio un male dell'anima che
7: vive.
9: Voi avete fatto nell'anima,
7: ma
9: di,
7: l'anima
9: di, gente, di gente fragile, quindi
7: ma fragile
9: sono
7: assediata,
8: facile, sì.
7: Mi piace da morire.
9: Però tornando al premio, il punto non è che loro l'accesso al Campidoglio, che quello fa parte della deriva del nostro paese, due soggetti così che entrano. La deriva, ormai siamo un paese schifoso.
4: Che consente
9: a chi truffa di essere premiato e a chi invece subisce di essere inculato, tanto per usare un termine caro, un verbo caro alla famiglia.
4: Aspetta, però scusa, ti interrompo. Tu stai dicendo che due persone che hanno commesso degli errori o comunque sono state condannate, che sono state in galera, altri non sono stati in galera, invece hanno pagato duramente sulla loro pelle,
9: loro, non di altri.
4: Non possono entrare in Campidoglio a prendere un premio.
9: Non è appropriato quel luogo per prendere un premio, ma ancor di più mi scandalizzo davanti a proprio al termine cultura, perché di che cultura parliamo? Se parliamo della cultura del terrore che instillavano a tutti i poveretti, i poveri cristi, quella era una
8: paura,
9: la cultura del terrore che instillavano ai loro però bisogna far finire.
7: Ma parliamo di 25 anni fa,
4: Caterina, scusami, per parlare di cultura. No, ma lascia perdere il termine. Ognuno attribuisce un premio privato, non l'ha attribuito la Presidenza della Repubblica.
9: Ma è proprio fuori luogo.
4: D'accordo,
7: ma fatevela con chi l'ha organizzato, tra cui Danni. Io non ho organizzato questo premio,
4: questi qua
7: ragazzi.
4: Sono i due libri che loro hanno prodotto per la casa editrice che peraltro ha organizzato quel premio. Qualcuno può dire un premio diciamo non particolarmente rilevante, ma chi se ne frega,
7: non l'abbiamo organizzato,
4: ma è un premio privato per i libri che hanno fatto e anche per il fatto che comunque sono due personaggi popolari, perché non si può negare che siano due personaggi popolari, o no?
9: Sì, ma io trovo assurdo che si parli di cultura abbinato a queste due signore che
7: per
9: hanno
7: lei la
9: certo
7: cultura? Posso
9: che
7: farle
9: certo
7: una domanda?
9: Scontato la loro pena con la giustizia eccetera, ma non finisce lì, perché moralmente voi non potrete mai ritornare nell'Olimpo proprio delle persone.
7: Ma guardi, io non ho bisogno della sua soluzione,
9: no, ma non mi interessa,
7: creda.
9: Però le dico
7: non
9: che
7: non ho proprio bisogno di essere incensita da lei.
9: Voi senza coscienza avete
7: persone come
9: delle
7: lei,
9: persone malate, con problemi,
7: ma non ci scassate il coglione, veramente.
9: Ci vedrei un insigne, non so,
4: cioè in una sala.
7: Voleva andare lei, il problema è questo, no. Lei voleva andare in Campidoglio, ascolta Alessandro Ferri, fai un premio piccolino per David, che è piccolino, poi ne fai uno un po' più grande per la signora Collovati, perché si riempie bene la bocca coi cazzi di tutti, un'altra serata in Campidoglio.
9: Di galera le avessero un po' ripulita, perlomeno nel linguaggio.
4: Non c'è nessun riferimento sessuale. Si riempie la bocca con i cazzi di tutti, significa che si parla.
7: Ma lei vede il marcio, capito?
4: Aspetta,
9: ma non mi piace nemmeno come termine. Io non uso parolacce, non ho bisogno.
4: Usiamo anche questa espressione. Aspetta un attimo, scusami, Caterina. Aspetta, la risposta di Vanna Marchi a quello che ha detto Caterina Collovati.
5: Quando eravamo dalla Barbara D'Urso, come mi trattò la signora, mi fece un male che pensai, è maledetta sta donna è maledetta,
7: perché al potere.
5: Se io sapevo che c'era lei,
6: è maledetta?
5: Qua non venivo.
6: Non si può dire maledetta, perché? Però che è terribile,
7: perché cattiva. È cattiva, David.
9: Guardate, posso dirvi che voi veramente avete una faccia come quello che lei nomina ogni giorno,
7: il culo,
9: perché dire queste cose, voi che avete preso proprio per i fondelli la povera gente, e beh insomma qualcosa di vergognoso. Io pensavo che lei in età senile insomma fosse cambiata, non solo per i problemi passati in carcere, per voglio dire il gabbio,
7: pensavo
9: che si fosse rasserenata in età senile,
7: perché mia mamma io la proteggo, tu mi hai detto la metti sul trono e parlo io.
4: Se vuole rispondere, se non vuole rispondere non vuole rispondere.
7: Allora, dobbiamo parlare del premio o parliamo di 25 anni fa?
4: Sta dicendo un'altra cosa, però
7: quindi la signora
4: il premio non andava dato per il vostro atteggiamento rispetto a quella vicenda lì.
9: Guarda, tira fuori un passato che non
4: cioè lei gli ha dato le maledette, lei giustamente risponde.

0: Beh, vogliamo dire cosa ha detto la signora?
1: No, me lo ricordo cosa ha detto.
0: No, adesso?
2: Cosa ho detto?
0: L'anima delle persone che non potremo
2: certo.
0: mai.
2: Ma scusa,
0: sembravano sferrare.
2: Il mio pensiero,
0: allora, il suo pensiero
2: era un orrore. Che
0: certo. Il pensiero della signora vale di più perché non è
1: pregiudicato. Come il tuo.
0: Oh,
1: per
0: ma
1: me
0: ragazzi.
1: Come, per me è come il tuo.
0: Ragazzi.
1: Vale. Stefania, come il tuo.
0: Basta, cioè quando una persona al carcere l'ha fatto, basta.
1: Ma io infatti.
3: Questo sono d'accordo, basta. Certo, questo è vero.
2: Ma poi io non sto dicendo che non hanno diritto a farsi una vita.
0: Lei non ha diritto a dire
2: ci sono determinati luoghi che andrebbero
4: non
2: evitati.
4: Non abbiamo diritto a farcela mai.
0: Lei
4: la
0: l'ha detto adesso.
4: Lei l'ha detto.
0: L'ha detto adesso.
2: L'ha detto adesso. Il male che avete fatto
0: lo
2: non si può dimenticare.
0: Non mi
2: lei lo ricordi. Resta nella coscienza delle persone.
0: Bene.
2: Andiamo a chiamare ad uno ad uno.
0: E sa da dove arriva la frase.
4: Così.
0: Lo sa da dove arriva la frase che si è tatuata mia madre? Proprio da questo. Perché voi il vero male non lo vedete. Per voi il male sono Vanna Marchi e Stefania Nobili.
3: No,
0: il mondo
2: non
0: vi interessa.
2: Non siete il male.
0: Non vi interessa.
2: Fatto
0: ma
2: male.
0: Va bene, ma continuate a pensare che lo
1: però
0: siamo.
1: Scusi un attimo.
0: Ma
1: è
3: chiaro
0: bene.
3: Che uno se
0: il
3: si mette sotto i riflettori. Ma cara, scusami, però
0: voglio
3: la sua Collovati ha ragione.
1: Aspetta, voglio capire perché
3: esatto,
1: loro non hanno
3: si mette sotto i riflettori. Ma no, aspetta.
2: No, dunque, innanzitutto questa è una cosa proprio che, voglio dire, l'istituzione che si mette e ospita due persone.
1: Persone
2: che
1: due persone
2: che hanno fatto nel male in passato.
1: Ma che c'entra? Ma hanno pagato.
2: E non si sono mai pentite. E questo
1: ma
2: è il punto.
1: Ma che pentimento non è
2: pagato.
0: Vedi,
2: ma infatti.
0: Vedi
2: ma
0: coglioni vanno inculati da dove arriva. La gente uccide. No, mi scusi un attimo. La gente uccide.
1: Sì.
0: Va in tribunale e dice mi dispiace.
2: Ma va.
0: Sono molto pentito.
1: Va in televisione e
0: hanno
1: vengono
0: lo sconto di pena.
2: Ma chi? Da chi?
0: Da tutti, da tutti voi?
2: Ma no.
0: L'ha detto adesso, non si sono mai pentite.
2: Esatto.
0: Di cosa?
2: Ma pentite nel senso che
0: per
2: non avete ucciso.
0: Per a lei.
2: Se vi foste pentiti di questa
0: ma
2: vostra
0: di
2: attività
0: cosa?
2: Bufandina,
0: di
2: allora
0: che cosa?
2: Uno ci pensare.
0: I maghi sono tutti lì, occupatevi di quelli. Noi non ci siamo da 25
2: se fosse
1: ma poi non è obbligatorio ma poi non è obbligatorio pentirsi. Non è mica sta scritto da nessuna
2: no,
1: parte uno si deve
2: dire,
1: pentire
2: almeno un
1: non
2: gesto,
1: è che c'è scritto pentimento
2: un
1: obbligatorio
2: per poter dire vabbè compriamoci sto libro
1: vabbè,
2: e vediamo
1: vabbè,
2: vivono
1: fermi
2: di
1: tutti che torniamo
2: no.
1: Fermi che torniamo

0: Allora ragazzi, intanto mi annunciano che Emilio, quello che mi criticava, l'ascoltatore di Milano che mi criticava dandomi del cretino, dell'imbecille per la legge Giordano Crux, per la mia legge in cui voglio che chi spara dentro casa, anche a ladri che scappano, comunque che stanno per scappare, non si rende conto di quelli che stanno per scappare, e se stanno scappando o non stanno scappando, venga assolto. Il decreto Giordano Cruciani mi stava criticando come un pazzo, è arrivato qui, si è palesato per duettare con me. Vediamo se abbiamo tempo. Joseph da Siracusa, intanto con noi sempre la mitologica Vanna Marchi, che ripeto ha scritto un libro che si chiama La verità e che io cucino così, che è un libro di ricette. E poi invece Stefania Nobile, Vendere cara la pelle, libro? La polemica, Vendere cara la pelle, quello che il successo ti dà, quello che ti toglie. Vabbè, sono due libri pubblicati di recente, che avranno un boost in questi giorni, soprattutto per le polemiche che ci sono state, e questo sicuramente va al loro vantaggio.
1: Come si chiama il libro di ricette invece? Questo è interessante.
0: Di ricette si chiama La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore.
1: Ma tutto senza sale, però la cosa particolare sono tutte ricette
2: cioè, senza sale si muore, hanno fatto le guerre per il sale,
1: senza l'uso del sale, questo è vero.
0: Adesso c'è,
1: anche perché il sale si usava per conservare i prodotti dell'antichità.
0: La signora Vanna Marchi è tanto convinta di quello che ha fatto nella sua vita e non si è pentita di nulla, mi sembra, che si è tatuata
1: Insomma,
0: e lo sto vedendo, l'avevo già
1: credo,
0: visto
1: convinta, si è tatuata, sarà dispiaciuta per tutto quello che è accaduto,
0: ma non lo so, dispiaciuta. Se è dispiaciuta è andata in galera, non si è mai pentita, i coglioni vanno inculati, se l'è tatuato lì, l'ha fatto vedere durante la presentazione del libro, questa qua signora, durante la premiazione l'ha fatto vedere
1: sì,
0: o no? L'ha fatto vedere, ma sì, ma ragazzi, ma a lei fa schifo lo slogan i coglioni vanno inculati, a lei fa schifo.
2: Devo dire che non è nel un linguaggio che uso, no? I coglioni vanno inculati, che cosa significa?
0: Cioè, significa che è uno slogan anche divertente, che non c'è solamente la truffa, c'è anche il fatto che qualcuno si è fatto truffare perché è un coglione, e anche oggi continuano
2: a
0: farsi truffare.
2: Ma tutti i giorni, non è che dopo Vanna Marchi le truffe sono finite, attenzione.
3: Ma sì, infatti, le combattiamo tutti i giorni.
2: Tutti onesti, è stata Vanna Marchi il male del secolo, adesso manifestiamo le truffe.
0: Salve da Monopoli, arriviamo.
1: Chiaro che siete in ottima compagnia.

0: Mettiti la corazza un po', che questi arrivano ad attaccarti. Mettiti la corazza.
1: Poveraccio.
2: Che paura.
0: Tante da Monopoli.
2: Io sto tremando di freddo. E di paura.
3: Sentiamo. State zitta ogni tanto.
2: Tu stai zitto.
1: Aspetta.
0: Zitto non ci sta. Qui nessuno sta zitto.
1: Vado a parlare. Ha solo questa occasione per fare il suo. Dai.
3: Il primo cortocircuito è che venga dato un premio a queste due squinternate.
1: La volevi tu.
3: Un premio alla cultura per il libro di ricette di Vanna Marchi. Vabbè. Ma chi cazzo avrà letto? Ma vabbè, che cosa.
1: C'erano anche libri di favole, vorrei dirti.
0: Ma qual è il tuo problema? Scusa, qual è il tuo problema?
3: Il mio problema resti sempre tu, Giuseppe. Il cortocircuito più grande qua dentro resti sempre tu. Lo sai perché?
0: Perché?
3: Perché dobbiamo sparare a chi ruba in presenza. Chi ha rubato da remoto lo invitiamo in studio, giusto? Complimenti.
1: Perché questo è bella che è questa.
3: Com'è? Se dice il decreto di merda che vuoi scrivere.
0: Vabbè, ma lascia perdere, quello è un altro argomento. È un altro argomento quello. Che chiunque entra a casa di altri perde ogni diritto. Vanna, in quel momento chi entra.
3: Il giorno che io leggo il libro di Vanna Marchi, voglio morire il giorno
1: l'hai
3: prima.
1: L'hai già letto,
3: che
1: come tutti. L'hai
3: ma
1: già letto. L'hai già letto, cornuto. L'hai già letto. L'hai già letto, cornuto. L'hai già letto. Fai cucinare tua moglie. Sei un cornuto, impara a leggere il libro, insegna a tua moglie. Coglione, e infatti la prostituzione è finita. Le puttane non ci sono più, si fanno tutte le seghe, compreso te, perché non puoi andare a puttane.
4: Ma è terribile.
1: Vai, cornuto, vai.
0: È perfetta.
5: Ciao, Lardosa.
0: Matteo da Udine.
6: Buonasera.
0: Dimmi Matteo, dimmi che c'è.
6: Il lessico della signora Marchi ti commenta.
1: Sono scurrile,
6: sì.
1: Sono scurrile, anche perché siamo a Radio Vaticano e quindi devo dire quattro paternostri, sì.
0: Però vedi Matteo, scusami un attimo, posso farti un piccolo appunto su questa cosa qua? Allora, signora Nobile si esprime in questo modo anche perché qui in questa trasmissione si sente libera di rispondere a degli attacchi e dunque parla in maniera popolare. Quando è andata a prendere il premio in Campidoglio e in tutte le occasioni, diciamo, ufficiali, pubbliche in cui io l'ho incontrata, l'ho vista, eccetera, non dice nessuna di queste cose. È il fatto di fare alto e basso, saper calibrare il proprio linguaggio a seconda delle situazioni. Dunque, che cazzo dici? Dai, andiamo avanti.
6: Calibrare il linguaggio, ok.
0: Se non capisci, non è colpa mia, però, dimmi.
6: No, anche tu sei di quella.
0: Di cosa
6: cosa
0: sono?
6: Tra la signora Marchi. Per dire, cosa ne pensa del dottor Trump?
0: Ma che c'entra questo?
6: Cosa c'entra? No, io trovo molti punti in comune fra i due.
0: Di Trump, ma magari.
1: Magari.
0: Lei sono
1: magari. Vabbè, non saremo qua a dibattere alla zanzara, sai, saremo da tutt'altra parte.
0: Questo è sicuro. Questo è sicuro. Ciao.
6: Stanotte, buon lavoro.
1: Però lei può andare a letto con la slime, tanta roba.
0: Che c'entra buon lavoro stanotte? Non ho capito. Questo è un cretino, via. Musica. Allora, io voglio capire una cosa. Quando parlavi a lei, gli dicevi maledetta, perché gli hai detto maledetta prima?
2: Quello che mi fece dalla Barbara D'Urso.
0: Che cosa ti disse dalla Barbara?
2: Me ne disse, guarda. Di tutti i colori possibili e immaginabili.
0: Che avevi fatto del male a delle persone.
2: Non voglio nemmeno ripensarci più, perché altrimenti, ti giuro, me ne vado, perché non posso vederla quella persona.
0: Ma perché? Cioè, esprimeva la sua opinione.
2: Allora, c'è modo e modo per esprimere un'opinione.
0: Cioè, si dimostrò.
2: Lei mi trattò come il peggiore
0: dei criminali, dei delinquenti.
7: Sì.
0: Risulta
7: non
0: vero.
7: È vero. Non è vero, assolutamente. E credo che la signora, insomma, adesso che è avanti con l'età, forse
1: hai
7: ricorda
1: capito?
7: Male. Perché
1: assolutamente
7: non è nel mio costume.
1: Guardi, nel mio costume
7: non è il vostro. Anzi, io sapete cosa ho capito stasera?
0: Cosa?
7: Che questa è la dimostrazione. Io
1: che lei ha detto
7: che gli anni di galera peggiorano le persone. Non è vero, no? Che se esci migliore quando dici no. E mi pare di vedere una cattiveria, una ferocia. Che
1: bene,
7: proprio
1: abbiamo Madre Teresa qui alla mia destra,
7: che non
1: quella che assolve tutto il mondo, quella
5: non
1: che capisce quello
5: solo
1: che...
5: Per tornare al punto, allora, per fare un esempio che tutti capiscono, così smettiamo di litigare, proviamo
4: essere tutti d'accordo almeno su questo. Allora, se venisse attribuito un premio, che so io, al dottor Moggi per l'eccezionalità del suo ruolo svolto nel calcio, e qualcuno si incazzerebbe perché direbbe: scusa, ma dottor Moggi,
6: cagare,
4: però... esatto. Ora, attribuire un premio alla cultura, su questo penso che siamo tutti d'accordo, in un luogo istituzionale, alle signore
0: ma come la fate complicata?
4: Nobile,
0: ma la cultura
4: è davvero complicato da spiegare, è complicato. Ora, non gli si può rinfacciare,
7: ma no,
4: due
7: siamo ignoranti, dai, tu
4: ma
7: sei
4: non
7: troppo intelligente,
4: ma non è perché
7: Roma,
4: siete ignoranti,
7: attenzione,
0: Enrico da Roma Pro Marchi, senti, ma Enrico dimmi.
5: Pronto?
0: Dimmi Enrico, dimmi.
5: A lei volevo fare i complimenti alle signore nobili semplicemente perché hanno fatto bene.
0: Signore Marchi al limite, nobile solo una.
5: Alla signora, scusate alle signore Marchi perché hanno fatto bene a fregare tutta quanta la gente che si è fatta un culo a Corsale. Cioè voglio dire, se tu hai pagato milioni di lire per una busta di sale, il coglione sei te, loro che c'entrano?
0: Questo è la tesi sgarbiana di una volta,
5: così,
0: è la famosa tesi
5: è
0: sgarbiana.
5: Ma anche
0: c'è Vanna che ride perché in fondo ti dà ragione.
7: Ma tanto lo continuano a vendere, non lo vende più Vanna Marchi, ma lo vendono ancora.
0: Ma c'è un po' di colpa nei creduloni, oppure è colpa tutto, è solo colpa delle persone che ingannano. Cioè delle
7: no, sono tutti deboli.
8: Purtroppo quando uno si riduce a dare dei soldi a due persone che ti stanno dicendo che ti guariranno da questo.
7: È una sorta di manipolazione. Allora, si approfitta del momento, altrimenti fa la fine della Panicucci che è stata denunciata. No.
8: A me pare proprio questo brutto.
7: Vabbè, no.
0: Vabbè.
7: No.
8: Perché cosa facevate? Io non vi guardavo.
7: Ma l'occhio? Le corna? Vede, ecco, già le riconosco questo merito di aver detto io non vi guardavo. Perfetto. Allora come fa a giudicare?
0: Vabbè, dai,
7: per quello che hanno detto.
8: Ma insomma, il tribunale ha parlato chiaro.
7: Parlato chiaro, infatti Stasi guarda dov'è. Com'è chiaro questo tribunale?
0: Grazie.
7: Dai, va là, ragazzi.
0: Nobile, Vanna Marchi.
7: Io e mia madre siamo le numero uno. Non chiediamo scusa a nessuno, fatevi inculare da chi vi pare. Buona serata.
0: Ciao, musica. Number one assoluta. Antonio da Modena. Antonio, dimmi.
9: Ascolta, buonasera signor Cruciani.
0: Dimmi caro, dimmi.
9: Volevo soltanto chiedere una cortesia.
0: Dimmi, che cortesia vuole chiedere? Ha fatto una cazzata, allora, che hai fatto? Dimmi,
9: Ho fatto una cazzata. Ho detto due coglioni al signor Bignami, Galeazzo. Fatto sta che mi ha mandato una lettera.
0: Tu hai dato del coglione a Galeazzo Bignami, quello di Fratelli d'Italia?
4: Hai fatto male.
9: Sì, ma era su... Era su un social dove c'era scritto cosa ne pensi di questo politico.
0: E ti hanno detto, e tu gli hai detto sei un coglione. E tu sei
4: hai fatto male.
0: Ti è arrivata la letterina.
4: Hai fatto malissimo.
9: Però, fatto sta che io ho mandato due email, ho mandato anche a Parenzo un'email.
4: Ma potevi dire,
0: vabbè,
4: scusa,
0: ma che hai fatto alla fine?
4: Come è
0: finita?
4: Come
0: stai tranquillo? Com'è finita?
9: Niente, ho finito che ho cancellato quel link lì, quella risposta sgradevole.
0: Vabbè, allora
9: gli ho chiesto scusa sui social.
4: Bravo. È questo, basta,
0: fermo.
9: È soltanto che l'avvocato mi dice che entro venerdì devo dargli i soldi.
0: No, amico mio,
4: ma
0: faccio,
4: in generale, se
0: chiamo
4: uno chiede...
0: io, chiamo quanto guadagni te?
4: Fermo,
0: ma quale legge? Non rompete il cazzo con queste estorsioni, Antonio. Antonio, dimmi.
4: Ti becchi una querela,
0: sì,
4: stai attento perché ti becchi una bella querela.
0: Querelami.
4: Molto grave.
0: Antonio,
4: molto grave.
0: Antonio,
9: dimmi.
0: Non pagare. Intervengo io con dottor Bignami, non ti preoccupare, lo chiamo. Che fai di mestiere?
9: Io faccio metalmeccanico.
0: Quanto guadagni al mese?
9: 1600.
0: No, c'entra, ha dato
4: del
0: coglione. Non c'entra nulla.
4: Non c'è... un attimo,
0: ma smettetela con questo buonismo ridicolo, con questa volontà di moralizzare internet.
4: Ma
0: non dire cazzate. Considera tutte le cose che dici qua tu. Musica.
4: Ma certo, io qui però c'è chi può rispondere e soprattutto.
0: Allora, eccoci qua, Emilio? Come ti chiami?
10: Emilio.
0: Emilio, allora, che cosa mi volevi dire prima? Non ho capito.
10: Te l'ho
0: già
10: detto.
0: Cosa mi hai detto prima?
10: È che hai il coraggio di chiamare un'opinione legittima.
0: Sì, qual è?
10: Tua e quella sulla legittimità.
0: Già te la stai facendo sotto.
10: Se no mica venivo da te.
0: Già te la stai facendo sotto.
10: Ma
0: dimmi.
10: Figurati. Sì. La vuoi chiamare legge, quella come se io adesso scorreggiassi e la chiamassi canzone.
0: No,
10: capito?
0: Non è una scorreggia, è un'idea.
10: Vuoi chiamare legge. Le idee non possono essere chiamate
0: legge. Le idee vanno tramutate in legge. Poi sono gli specialisti che le scrivono. Forse non hai capito bene il concetto. Forse non hai capito bene il concetto. Quella è l'idea.
10: Camionista di Mantova.
0: No, lo specialista sono i giuristi che poi mettono per iscritto questa cosa.
10: Ma quale giurista ti mette per iscritto una stronzata del genere che io sparo a uno che passa nel mio cortile, magari preso
0: chi l'ha detto che voglio mettere per iscritto questo? Chi l'ha detto?
11: Tu, chi passa,
0: chi
11: io
0: entra
11: ti ho detto,
0: dentro casa mia e non può entrare dentro casa mia? Se io ho paura, se ho un'arma e reagisco, arrivederci e grazie.
11: E
0: anche
11: chi ha deciso che avevi paura in quel momento?
0: Io,
11: mi fido di...
0: io lo decido.
11: Vabbè,
0: che ho
11: ma
0: paura.
11: Capisci che è una follia?
0: E io mi sono messo paura. Tu sei entrato illegalmente e mi sono messo paura.
11: Io rispetto la tua opinione, ma tu la vuoi far diventare legge?
0: Certo. Certo,
11: ah certo, ah certo,
0: certo
11: anche.
0: Assolutamente.
11: Quindi
0: sì.
11: Oggi avevo paura.
0: Dunque, quello, di Alba, quello di Alba che fa. Che
11: e andrà a fare un processo e i giudici decideranno se condannarlo oppure. Perché ha ammazzato una persona.
0: Ha ammazzato una persona che gli è andata a rompere i coglioni dentro casa,
11: ma
0: voleva
11: certo,
0: sfondare il portone
11: ma
0: di
11: certo,
0: casa.
11: Io non sto dicendo che i ladri hanno ragione, ma tra avere, essere un ladro, delinquere e morire. Per il
0: no, uguale,
11: reato di furto non c'è la pena di morte.
0: La pena di morte viene comminata
11: no,
0: dallo
11: la pena
0: Stato,
11: di morte la volete
0: nulla.
11: Combinare tu e Giordano e quelli che vi seguono.
0: Tu sei
11: in questa...
0: completamente pazzo. La pena di morte è dello Stato. La
11: tu l'hai privatizzata
0: Stato.
11: E tu la vuoi
0: io
11: privatizzare.
0: Io non la voglio privatizzare.
11: Decide
0: la pena
11: il singolo
0: di morte.
11: Giustamente da anticomunista non vuoi che lo Stato intervenga sulla decisione di uccidere una persona. Decidete tu e Giordano.
0: Io
11: ma è una follia.
0: Ma non decido io e Giordano. Io e Giordano proponiamo una cosa: che se tu vai a rompere i coglioni a casa altrui, se tu entri dentro il mio ufficio, se tu entri dentro la mia gioielleria, la mio negozio, quello
11: ti
0: che
11: posso
0: è,
11: sparare.
0: E ti posso sparare anche
11: e se,
0: oltre le mura
11: e fin qua,
0: anche oltre
11: puoi,
0: la porta.
11: Chi è che puoi impedire? Il problema è che tu vuoi che impedire ai giudici di
0: no.
11: stabilire se quello
0: io
11: era legittimo
0: tutto venga,
11: oppure no.
0: Tutto venga risolto. Ma e quando è che non è legittimo secondo te? Per
11: deciderà un giudice.
0: Per esempio, se uno sta scassando,
11: se io ti punto l'arma addosso, tu hai il diritto di spararmi un colpo in testa. E se non sono armato e ti sto rubando le catene, mi uccidi.
0: E che ne so che io non sei armato? Che ne so? Che ti ho fatto la perquisizione prima?
11: Ma se non te la sto puntando, ma il ladro che cazzo di interesse ha ucciderti.
0: No.
11: Il ladro ti vuole Ruggero, io rispetto una persona che in galera sta passando l'inferno, non dico merita di crepare in galera, ma aveva l'assicurazione, se ti fottono la roba c'è l'assicurazione.
0: Come fai a giudicare
11: ma
0: la reazione
11: ma io non
0: di una
11: giudico
0: persona.
11: Niente, ma infatti è stato non ha preso per un duplice omicidio, un tentato
0: vabbè.
11: Omicidio, prendi 30 anni, non 14. Gli è andato 14 anni.
0: Fermi tutti, grazie di essere venuto, fermi.
11: Grazie a te.
12: Cioè, fammi capire, piccolo Dave, a Vannamarchi non si può dare il premio al Campidoglio e a Berlusconi invece si può intitolare un aeroporto. Questo è sempre il tuo doppio pesismo, classico.
13: Perché adesso non possono andare la Nobile e la Marchi in Campidoglio? Ma come perché? Sono delle truffatrici, cazzo! Delle truffatrici conclamate e le premiamo al Ministero della Cultura! Ma che stai dicendo, Croxa?
0: Allora, adesso sono andate via, naturalmente, dunque non possono rispondere a questo rincoglionito. Cosa c'entra che abbiano truffato? Non c'entra assolutamente un cazzo. Hanno ricevuto un premio, le abbiamo ascoltate prima. Tra l'altro il consigliere comunale sapeva tutto e l'ipocrisia poi può anche essere contrario, uno può essere d'accordo o contrario, ma uno che sapeva e poi rinnega questa cosa qua e dice che non sapeva perché se avesse saputo non avrebbe concesso la sala, lasciamo perdere quello che penso. Giovanni da Piacenza, vai.
14: Fenomeno, buonasera.
0: Dimmi Giovanni,
14: ti volevo dire una cosa, Fenomeno. Se puoi dire a te e a quell'altro Fenomeno di Giordano, che visto che volete fare la legge che quando uno viene nella tua proprietà gli spari, potete aggiungere un paio di comma che quando qualcuno è di truffo lo vuoi prendere a calci nel culo, quando qualche giornalista fa il coglione e lo incroci gli puoi dare qualche cazzotto sul muso.
0: Non è la stessa cosa, cretino. Non è lo stesso, magari Emilio sarà d'accordo con te, l'ascoltatore Emilio.
14: Tu stai fomentando odio in questo paese.
0: Ma tu stai fomentando coglionaggine, tu stai fomentando imbecillità.
14: Ti devono indagare.
0: Ma tua nonna indagano, se ce l'hai ancora, magari non ce l'hai, mi dispiacerebbe.
14: Indagano tua mamma, coglione,
0: non si può sparare. Mia mamma sta anche male in questo periodo, coglione.
14: Avere un'arma devi stare apposta alla capoccia, questi che sparano non c'hanno le palle per avere le armi e tu continui a dire cagate, tu e quell'altro Fenomeno di giornata, quell'altro mezzo giornalista, metti un paio di gomma così quando qualcuno fa il truffatore ti appavanna
0: ma stai
14: quell'altra
0: zitto
14: di
0: cretino
14: e non pigli a pedate
0: ma
14: nel culo,
0: stai
14: guarda.
0: Zitto
14: facciamo
0: cretino
14: così.
0: Di un cretino ma stai zitto,
14: ti devono cancellare dall'albo dei giornalisti
0: ancora con st'albo dei giornalisti, fai le tue proteste, fai le tue petizioni, fai le tue petizioni. Fai le tue petizioni, fai le tue petizioni, ma qua. No,
14: sparare,
0: io dico alla gente che si dovrebbe armare e sparare. Pensa, dico esattamente
14: può,
0: il contrario. Ovviamente
14: può,
0: seguendo le leggi, mica
14: può,
0: contro le leggi.
14: Non
0: ovviamente.
14: Si può sparare, toglietegli le armi a chi pensa queste cose. A tutti quelli che
0: aspetta, Salvatore da Rimini. Aspetta, fermo là. Salvatore da Rimini. Salvatore da Rimini. Dimmi, quest'altro abbassa la testa, disperato. Abbassa la testa quando ho detto uno può anche sparare. Emilio allora, da Milano. Emilio
10: può anche sparare così.
0: Certo, uno può anche sparare. Secondo, certo,
10: che
0: poi
10: te ne frega, spara.
0: Certo, sparo. Se voglio sparo, se non voglio non sparo. Se voglio sparo per difendere.
10: Col cazzo girato sparo.
0: Ma cosa c'entra col cazzo girato? Dai, se mi rapinano, se mi assaltano, se vogliono rompermi i coglioni, non se mi girano. Se
10: tu hai detto se uno entra nella mia proprietà, e che cazzo ti ha detto che io entro perché voglio rubare?
0: Ovviamente, no, per danneggiarmi
10: in giro. Ciao, certo,
0: alle tre di notte non entra tuo cugino a casa.
10: Ma
0: è
10: che
0: difficile.
10: Cazzo ne sai? Un ubriaco ne ospiti tanti, magari un ubriaco che sbaglia, entra e gli sparo. Perché sono girato.
0: E allora ha sbagliato a entrare. Mi dispiace.
10: Il problema
0: è se un ubriaco sbaglia a entrare dentro casa mia,
10: sparo.
0: No, ma che c'entra gli sparo? Non è che sono obbligato. Se ho paura, sparo. Se ho paura e sparo, amen.
10: Come amen? Se hai paura e spari, ci sarà un giudice che dirà: no, cazzo, forse non potevi sparare.
0: Franco D'Ancona, richiamatemi il cretino di prima. Franco D'Ancona, dimmi.
15: Cazzo, io dico brevemente che sono strafavorevole alla legittima difesa. Per me bisognerebbe adottare il modello texano. Quindi
0: o il modello Cruciani-Giordano, molto semplice. Il modello Cruciani-Giordano.
15: Anche se mi entro in macchina, cioè tutta la proprietà privata è sacra, quindi entro e sparo, è una cosa automatica.
0: Ma certo, ma ragazzi, ma è talmente chiaro questo concetto, le cose vanno semplificate in Italia, non vanno complicate le cose. Adesso ho letto da qualche parte, oggi l'ho detto prima, va chiarito se Mollo fosse in pericolo, il sopralluogo del consulente della procura. Ragazzi, è successa una cosa molto semplice. In quel casolare delle persone di notte, a me non me ne frega un cazzo che siano albanesi, che siano italiani, è inutile che fai
10: a te i tuoi seguaci
0: no,
10: gli piace la nazionalità di quello che
0: dico la nazionalità
10: certo, giusto,
0: ma non me ne frega un cazzo se uno è albanese,
10: se ti ruba un albanese, se un irregolare marocchino ti rode un po' più il culo,
0: mi rode il culo, certo, perché non dovrebbe essere in Italia, certamente mi pare sia
10: allora,
0: anche
10: devo
0: legittimo.
10: Andare in giro con l'ED, ti sto per creare danno fisico, no. E poi la nazionalità, la bandiera, come giochi senza frontiere, li mettiamo la bandiera.
0: Chi ha detto che si devono mettere la nazionalità? Io ho detto semplicemente una cosa, che la follia è che questa cosa qui è una cosa molto semplice, perché ci sono 5 banditi che di notte volevano sfondare una casa. Tu, proprietario di quel casolare, di quella casa, non sai che cosa ti vogliono fare. Se vogliono violentare tua moglie, se vogliono rubare,
10: allora
0: se vogliono rubare solo degli attrezzi, e se io mi metto paura e ho una pistola, poi stanno indagando pure sul fatto che la pistola non poteva averla in quel casolare, ma doveva averla in un'altra casa. Ma chi se ne frega?
10: Vabbè, un prossimo chi mi parcheggia davanti a casa. Io ho il dubbio che questo magari ha parcheggiato qua, fra mezz'ora mi vuole entrare dentro, sai cosa c'è? Evitiamo il rischio, gli sparo. E questo stai dicendo?
0: Non diciamo cazzate, Franco.
10: Io,
0: dimmi.
10: Tu.
0: Franco, dimmi.
15: Se non entra, no, chiaramente, è semplice.
0: Vabbè, allora, dunque?
15: Io sono favorevolissimo, per me è assurdo anche doverne parlare.
0: Ma sì, ma è molto semplice la cosa. Giovanni, hai capito o non hai capito che è molto semplice la cosa?
16: Mi devi ascoltare tu, Giuseppe, io ti voglio bene, ma devi ascoltarmi tu, questo
0: io
16: ragazzo
0: no.
16: Che ha parlato prima,
0: io
16: mi
0: no.
16: Sta spiegando delle cose. Io spero che tu ti fermi a pisciare vicino a qualche casa così e qualche pazzo come quelli là.
0: Ma non fate esempi ridicoli. Ma non fate esempi ridicoli.
16: Uno che ha un fucile deve essere una
0: a proposito di pisciare, quel cretino è andato a pisciare. Cioè era fermo là e in 5 minuti è andato a pisciare. La prostata ormai ha fatto il suo lavoro, diciamo, è arrivata alla fase finale la prostata parenziana. Valerio da Padova, fermo là Giovanni, Valerio da Padova. Valerio,
17: dimmi. Mi senti?
0: Sì, dimmi.
17: Stavo facendo un ragionamento, no? Molti ascoltatori, sicuramente radioascoltatori, sicuramente avranno fatto il militare. Quindi
0: allora
17: si ricorderanno, se hanno fatto le guardie, che quando erano dentro la caserma dicevano alto là, fermo sparo, se entrava qualcuno c'era il cartello, alla terza volta sparavano a vista. Potevi sparare a vista. Se lo posso fare dentro una proprietà dello Stato, tanto più lo posso fare nella mia proprietà di casa. Se nella mia proprietà di casa non lo posso fare, significa che abbiamo due pesi e due misure.
0: Ma sì, vabbè, cioè, adesso questo è un ragionamento un po' raffinato,
17: no,
0: caro Valerio.
10: Raffinato,
0: nel senso, c'è cioè, un paragone un po' assurdo. Cioè, un po' assurdo.
17: No, assurdo un caso. Cioè, se vieni a casa mia, vale tanto quanto quello dello Stato.
0: Ma certo, ma non c'è dubbio, ragazzi. Anche
10: ma
0: adesso
10: il militare formato per sparare, Roggero e Mollo, non sono formati per sparare.
17: Ma cazzo, anche se non andai a sparare, ti trovo con una katana, ti ammazzo in qualche modo.
10: È arrivato Keishiro, ma vai a cagare.
0: Fermi tutti, ragazzi, fermi tutti. tutti, Emilio è arrivato alla fine e devo dire ha combattuto, non ha avuto paura. Non sono d'accordo proprio zero con quello che ha detto, però è venuto qua. Fermi tutti.

0: cazzo di pisciare dentro le bottiglie. Guardate in giro quante bottiglie ci sono col piscio dentro. È pieno, non è il tè quello. Quello è tutto piscio di voi animali.
1: Crux, per quanto riguarda pisciare per strada, io ho risolto il problema anni e anni fa. Faccio il camionista e ho comprato un bel flacone di ammorbidente da 4 litri con il collo di bottiglia grosso quanto il mio uccello, anche di più. Lo riempio di acqua e sapone fino a 5-6 cm e poi la notte, quando mi scappa da pisciare, invece di scendere dal camion nelle piazzole di sosta, piscio direttamente dentro il flacone da 4 litri senza uscire dal camion. Vuoi che ti cachi sotto di freddo la sera? E quindi piscio direttamente dentro il flacone da 4 litri dell'ammorbidente che ho svuotato e niente, questo è quanto. Ma da che mondo è mondo esiste questa cosa?
2: Molto bene, ti faccio sentire, caro David, quello che avviene a Carmignano Sant'Urbano in provincia di Padova. Tu dici, perché io vado a pizzicare una storia a Carmignano Sant'Urbano, provincia di Padova? Senti, senti qui, adesso ti faccio sentire Santignano, tutto. Adesso, aspetta, un momento. Guarda qua, senti.
3: Sacro e profano, diavolo e acqua santa, anche se sembra che la storia Carmignano Sant'Urbano si ripeta. E così, in questo tranquillo paese della bassa padovana, da giorni non si parla d'altro. Di Oblivium, il club per scambisti aperto nell'ex pub in centro, proprio di fronte alla chiesa dedicata a San Giorgio. Il martedì la parrocchiale, dove si celebrano ormai solo i funerali, è aperta e come di consueto un gruppo di persone si è ritrovato per pregare per tutte le anime, anche per quelle a rischio. Sul sagrato, tra il bar e le poste, intanto si chiacchiera.
4: È una situazione imbarazzante solo esprimersi, perché hanno portato il diavolo davanti a una chiesa lì, e ci sono persone che fanno male e basta, fanno solo del male. Dovrebbero loro vergognarsi di venire qui e l'amministrazione autorizzare una cosa del genere. Io sono sorpreso. Come può un sindaco fare una cosa del genere?
5: Io penso che era meglio se facevano una pizzeria o non so, che vendevano le paste o una pasticceria, insomma.
3: I ben informati raccontano di un camper che nei giorni di apertura del club, venerdì e sabato, farebbe da filtro all'ingresso, invitando i clienti a usare la porta d'ingresso rigorosamente sulla rete.
2: Un club scambista davanti a una chiesa, caro David, qual è il problema? Non riesco a capire qual è un problema.
6: No, lo scambismo per me può, figuriamoci, io ormai sono abituato, ho imparato a conoscerlo grazie a questa trasmissione, sì, figuriamoci, sì, quando non è anche nulla contro, basta che accada, diciamo, fuori dal mio contesto familiare, chiunque può fare quello che gli pare. Davanti alla chiesa forse mi sembra un po' curioso, no? Non credi che davanti alla chiesa sia un po' strana come
2: Ma sono due cose completamente diverse.
6: Magari uno esce dalla chiesa e va a farsi uno scambismo.
2: Ma qual è il problema? Non ho capito. No, qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Cioè, ma che di fronte a una chiesa si fa un club per scambio? Cosa c'entra? Perché che si offende la facciata della chiesa? Si offende?
6: No,
2: che ci sono le messe a mezzanotte?
6: No, questo non lo credo. Però magari tra le tante location, proprio quella mi sembra un po' strano. Però per carità di Dio, ma va benissimo anche qua, a me che me ne frega.
2: Allora, voglio capire se dal Veneto il dottor Maurizio Ruggero è incazzato oppure no per questa cosa qua. Ruggero, ci sei?
7: Sì, ci sono e sono indignato più che altro. Perché
6: sei indignato perché non l'hanno fatto nella tua Verona e se saresti andato a fare lo scambio? Certo, non avendo nessuno è difficile scambiare.
7: Se io mi chiamassi Parenzo ragionerei così.
6: Ma
7: no,
6: non io
7: non
6: pratico lo scambismo,
7: Ruggero.
6: Io invece sarò a Verona a portare un po' di civiltà sabato, sarò a Verona. Così ti mando a fare in culo di persona.
7: Ma tu sei l'inciviltà per eccellenza.
6: Così ti mando a fare in culo di persona sabato.
7: Non puoi portare altro che defecazioni e morte.
6: Sabato sarò a Verona e se ti mando a fanculo se ti vedo di persona, con grande gioia.
7: Benissimo, dove vai di bello tra l'altro, di brutto?
2: Vabbè, ma chi se ne frega, voglio capire perché sei indignato. Non ho capito perché sei indignato.
7: Torniamo a noi. Ma l'indignazione in parte è stata espressa persino da quel giudeo che sta ciarlando adesso.
6: No, ma io nessuno. Perché mi chiama giudeo?
7: Non si fa. No, perché vorrei vedere davanti alla sinagoga se te lo facevano. Cosa facevano?
6: Pieno di appartamenti davanti alla sinagoga, non vado a vedere cosa accade dentro quegli appartamenti.
7: Questi club, come li chiamate voi, non dovrebbero esistere proprio.
2: Non dovrebbero esistere. Tu

0: ma va quello che doveva consumare.
1: E invece?
0: Invece questi qua si riuniscono davanti a una chiesa, sì, in un paesucolo di mille anime, oltretutto, poveretti.
1: Sì. E allora? No?
0: E sì, adesso il
2: ma
0: motivo
2: che te ne frega?
0: Il motivo non credo che sia quello che consumano e poi vanno a confessarsi di fronte alla
1: chiesa. Ma perché si dovrebbero confessare? Ma che te ne frega te?
2: Ma è un appartamento come un altro, io delle, non è un problema.
0: Sono appunto delle bestie dal punto di vista
1: sono delle
0: morale.
1: Bestie. Fermo là un secondo. Allora, Augusto Pistilli, buonasera. Ciao Augusto.
3: Ciao, buonasera, ciao, come stai?
1: Molto bene. Augusto Pistilli è il presidente di Assosex, di cui fa parte questo, di cui fa parte questo Oblivion. Assosex è un'associazione benemerita che
2: raduna del sesso.
1: Esattamente,
2: Ma io conosco Asso Costruttori, Asso Giorgio, Asso.
1: E questo è Asso Sex. I locali,
2: ma non dire,
1: i locali...
2: tutti tu li trovi. Ma non dire stupidaggini, dai.
1: Pistilli,
2: non diciamo
1: rispondi
2: stupidaggini
1: a questo credito.
3: Noi abbiamo costruito una comunità che rappresenta 300.000 associativi in questo momento.
1: Cioè, ci sono 300.000 scambisti accertati,
3: attivi,
1: diciamo.
3: Accertati in questo
1: accertati
3: momento. Ma quello che vorrei soprattutto dire anche a Ruggero, che si propone in questa maniera ancora oscurantista.
1: Molto oscurantista, sì,
3: obsoleta,
1: ma se glielo dici, ma se glielo dici lui, se glielo dici lui, che... lui, per lui è un vanto questa cosa qua, non lo stai offendendo.
3: Noi cruciani, tu lo sai perfettamente, abbiamo sempre portato avanti invece la lode alla trasparenza.
1: Vabbè, ma questo che c'entra? Ma lui a Ruggero non gliene frega niente che voi siete trasparenti o no. A Ruggero parla di peccato, di morale.
3: Perché dovremmo avere queste imposizioni o questi concetti che hanno nella testa, loro rimasti lì, non si sa per quale motivo ancora a grovigliare e a pensare.
1: Il fatto che questo club, e abbiamo anche il responsabile che si chiama Vecchies, credo, o Vecchies, sì, adesso non so bene. Sì. Salve, buonasera,
3: sì,
1: anche
3: pronti
1: a lei, che sta
3: ciao,
1: dentro,
3: ciao,
1: che sta dentro questo club, innanzitutto. In questo momento si trova proprio dentro questo club. Il fatto che sia stato messo di fronte a una chiesa non ti tocca per nulla, Pistilli? Chiedo a Pistilli.
3: Ma assolutamente no, perché la maggioranza dei nostri iscritti sono tutti cristiani. E addirittura frequentano,
1: bravissimo.
3: C'è solo una problematica vera da mettere al centro, secondo me, è quella che siamo sicuri che tutti quelli che vanno al Festival dell'Ipocrisia e sono sempre presenti e non rispettano quello che invece il cattolicesimo.
1: Vabbè, ma questo, allora, Ruggero, hai sentito quello che dice Pistilli? Molto
3: questo...
1: chiaro. Aspetta, scusami, Augusto. Ruggero, molto chiaro. Ha detto: la maggior parte di quelli che frequentano i club scambisti, tra cui anche questo, immagino, sono cristiani, sono praticanti, sono cattolici.
0: Infatti sono persone morigerate di Dio che si confessano tutte le domeniche prima della messa.
1: È gente che va a messa, magari.
2: Scusami,
0: Ruggiani, un attimo. Che fanno magari proposito in confessione di non peccare più, perché questo dovrebbero fare se si confessassero. Ma non andate a dire a Bale, voi fate peccati mortali su peccati mortali e volete coprirvi con qualche ipocrita che ci può essere che fa la doppia vita. Per il resto è un letamaio. Voi
1: come un letamaio? Ma stai dicendo che è un letamaio? Ma diglielo in faccia a Pistilli.
0: È un letamaio morale. Perché voi
3: lei sbaglia completamente il tiro, lo sa perché sbaglia il tiro? Perché queste persone che sono poi rappresentate da generi che vivono quella che è la libertà individuale, quello che è la libertà di espressione.
1: La libertà individuale, molto bene, la libertà individuale, questo è il punto.
0: È la libertà contro Dio, è la libertà di andare all'inferno, è la libertà di perdizione che non esiste, va bene? Ho capito, ma queste sono delle attività
1: economiche libere, di gente libera che decide di vivere la sessualità in un certo modo, allora, diverso dalla
0: Cruciani,
1: tua, che non ti fa nemmeno una pippa.
0: Ma lascia perdere, l'animale che non sei altro di Cruciani. La vuoi capire una volta per tutte che la libertà deve essere conforme alla verità?
1: Ma
0: non
1: quale verità?
0: Questa roba.
1: Verità.
2: Per fortuna la verità non la posso dirti una cosa, guarda. Per fortuna il mondo libero ha superato queste stronzate.
0: Le attività economiche devono essere moralmente indirizzate.
2: Figlio,
0: lo so che per gli ebrei è un problema. Lo capisco dal punto di vista.
2: Ma cosa c'entrano gli ebrei?
0: No,
2: brutto imbecille che non sei altro che un povero imbecille. Ma sei ossessionato, sei usuraio. Ma come ti permetti, schifoso? Ma come si permette sto stronzo? Ma come si permette? Attività usuraria? Ma come si permette?
1: Pazzo, fermo un attimo, non derapiamo troppo, non ci allontaniamo dal fulcro.
2: Ma più di questo che deve dire? Non derapiamo troppo. Che vuol dire troppo?
1: Frederick, dentro il club club scambista, vuoi rispondere tu a Ruggero che sta delirando chiaramente? Voi quante coppie potrete ospitare? Coppie, singoli, cioè chi può entrare in questo?

0: locale?
1: In questo locale possono entrare tutti come coppie, una cinquantina, per non superare, perché sì. Sì, non di più su questa struttura.
0: Sì.
1: E basta, cioè può venire chiunque.
0: Qualcuno della popolazione è incazzato per questa storia. Qualcuno, per questa storia della chiesa. A te non ti colpisce il fatto che comunque avete un club, avete fatto un club davanti a una chiesa? No, chi se ne frega, dici?
1: No, non è che chi se ne frega. A parte che ci avevano venduto che la chiesa non era in funzione, ok, va bene. Comunque no, perché comunque non stiamo facendo niente di male alla fine. Certo. Non so, una polemica male, dove fai. No, bravissimo, c'è gente per bene che viene qua tante volte solo a divertirsi, a bere e
0: ma c'è a scopare, come... a scopare poi alla fine, ma maggior parte
1: quello, che sì, ma quello dico va benissimo, no, però vengono benissimo.
0: Ma certo, Ruggero, scusa, scopano, le persone scopano, ti devi rendere conto di questo, le persone scopano liberamente, uomini, donne, bisessuali, trisessuali, quello che è.
2: Tu vuoi capitanare il porcaio, no? Che è quello che ti riesce meglio.
0: Ma io non sto capitanando.
2: Ho capito, ma non è che se tu capitani il porcaio, poi quando ti presenta il Padre Eterno ti manda all'inferno, dici ma io
3: quello
2: capitano.
3: Se ne sbaglia.
0: Scusi, lei
3: ma
0: ha
3: quello...
0: paura, sì, Pistilli, aspetta, Pistilli,
2: faccia,
0: lei ha paura del Padre Eterno? Ecco,
2: ma
0: lei è il capo.
2: Assolutamente no, perché sono convinto che quando arrivo sopra in alto mi diranno lei deve andare da questa parte, da quale? In paradiso, perché ha fatto solo del bene, ha fatto crescere una comunità, avete fatto risorgere anche paesini che stavano morendo con l'indotto,
0: abbiamo
2: fatto divertire il mondo, abbiamo fatto divertire il mondo, e soprattutto la sessualità felice è quella che incontriamo tutti i giorni, che forse lo conoscete voi, ma lo sai che cosa mi dispiace?
0: Cosa?
2: Che di questo argomento parla sempre uno come lei che non è mai entrato in un club, quindi quando lei parla
4: ci
2: di porcai,
4: quanto è il vostro
2: Vado a vedere si specchi davanti a quelli che vanno in un club.
0: Scusa,
2: Davide,
0: fermi tutti. Sai, Davide, che dovresti fare? Dovresti portare Ruggero con le telecamere in un club scambista.
3: Sì.
0: Bellissimo.
3: No, questa è un'ottima idea. Che lo fai chiudere il club, che se vedono arrivare uno con la faccia da morto come quello, di che cazzo è arrivato? Un portanera. Cioè, se si ammoscia tutto in un club. Io non frequento club scambisti perché c'è un portanera. È un portanera. Un portanera.
2: Sì o no?
0: Dimmi.
2: Io volevo sapere, posso chiedere, Pistilli mi può rispondere per favore? Vorrei sapere, c'è ancora Pistilli? Allora, in questo club di scivi dove saranno questi sguardi licenziosi, questo ambiente che fa pena, veramente proprio ripugnante, al di là di questo, ammettete anche i sodomiti e voi altri?
0: Cioè, ci sono anche gay, sodomiti? Dice non questo so. Pistilli, ci sono anche gay.
2: No, allora, intanto dovete sodomiti, considerare che dove si porta avanti un concetto di
0: libertà. No, ma la domanda è precisa, possono entrare tutti, anche gay? Questa è la domanda,
2: certo,
0: giusto?
2: Assolutamente
0: la risposta
2: sì.
0: È questa, Ruggero.
2: Non
0: ci sono
2: discriminanti, ma di che cosa parliamo?
4: Ma certo, non dovete discriminare. Quindi abbiamo il massimo, abbiamo praticamente un posto dove si programmano i peccati mortali comuni, si programmano gli adulteri e in più un po' di sodoma, già che c'è, non ce lo facciamo mancare.
0: Assolutamente, evviva il club scambisti, fermi, italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
5: alle 8,
0: lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ancora ignote le motivazioni del tentato dirottamento di un volo diretto in Israele. Il pilota che ha accoltellato il comandante, descritto come un estremista religioso. L'Italia non cede proroga di altri 15 giorni i controlli perché arriva dalla Spagna, stessa misura da Madrid. Nuovo balzo per l'inflazione in Italia, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e lascia la nazionale portoghese. Benvenuti in questa edizione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Il pilota omanita che avrebbe tentato di fare schiantare un aereo della compagnia Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, ha accoltellato il comandante, è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Pregava in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiutava di stringere la mano alle donne, ha dichiarato ad un canale israeliano. Ricordiamo che in mattinata, durante un collegamento fra Dubai e Tel Aviv della compagnia Fly Dubai, un pilota ha accoltellato il comandante e tentato di fare schiantare l'aereo. Il comandante è comunque riuscito ad aprire la porta e con l'aiuto di alcuni passeggeri l'aereo è atterrato in Arabia Saudita.
2: Stanno tutti bene i 166 israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai, il cui pilota, indicato come di nazionalità omanita, ha aggredito con un coltello il comandante, un indiano, con l'intento, secondo fonti di sicurezza, di far precipitare l'aereo. All'atterraggio a Ben Gurion, dove c'era Netanyahu ad accoglierli, i passeggeri sono stati visti da sanitari e solo uno è andato in ospedale per ferite al petto. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando sul copilota per capire se sia stato incaricato da qualcuno. Le ultime indiscrezioni lo dipingono come un lupo solitario. I passeggeri hanno fatto ritorno a Tel Aviv su un altro volo della compagnia emiratina dopo che i sauditi hanno impedito ad aerei israeliani di atterrare nel regno per recuperare i passeggeri, molti dei quali non volevano di nuovo salire a bordo di Fly Dubai e sono stati convinti dopo che Mossad e Shin Bet hanno controllato la lista dell'equipaggio. Israele è in stato d'allerta ed è stata aumentata la sicurezza su tutti i voli verso il paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Momenti di tensione si registrano nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio. Un detenuto ha anche realizzato una diretta TikTok, poi interrotta, nonostante il divieto di possedere smartphone. I detenuti sostengono di aver trovato nelle loro celle delle microspie. Per gestire la rivolta che è attualmente in corso sono arrivati reparti della polizia penitenziaria da Roma e da Firenze. L'Italia ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di luglio nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco. Zona che comunque ricade fuori dall'area Schengen. Anche la Spagna ha deciso di mantenere i controlli per reciprocità. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni è venuta 10 anni fa in Egitto. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza quando questa passerà in giudicato, ha precisato il ministro Foti. Parliamo dell'inflazione che continua a salire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari al più 4,2% su base annua dal più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
3: La guerra all'Iran ha fatto salire del 55% le bollette della luce nei contratti a prezzo variabile e del 30% quelle del gas. Dai dati ARERA per i clienti vulnerabili, indicatore del mercato, da febbraio a oggi, per la luce da 28 a 43 centesimi a kilowattora, più 55%, per il gas da 1,10 euro a 1,43 euro a metro cubo, più 30%. Per ora è immune dagli aumenti chi ha il contratto a prezzo fisso, il 51% delle famiglie per la luce e il 32% per il gas, ma alla scadenza si rischia l'impennata. Le grandi società stanno lanciando offerte per nuovi clienti a prezzo fisso, la cosa migliore è valutarle con il portale offerte di ARERA. Grande variabilità anche sui carburanti, dove i prezzi medi sono scesi grazie agli sconti partiti da lunedì, ma si va dai prezzi fissi Eni, 1,99 la benzina, 2,99 2,19 il gasolio, fino a massimi molto sopra la media. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo delle borse, chiusura in ribasso per il Dow Jones che segna meno 0,86%, in rialzo invece per il Nasdaq che ha segnato un più 0,24%. Queste le chiusure in Europa.
4: L'inflazione americana rallenta e il PIL degli Stati Uniti batte le attese, ma non basta a sostenere le borse europee frenate dal nuovo rialzo del petrolio e dalle tensioni sull'inflazione che cresce in Italia e nell'Eurozona a causa dello shock energetico, alimentando la possibilità di nuove strette sui tassi da parte della Banca Centrale Europea. Così Milano chiude a meno 0,8%, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,9%, Londra meno 0,3%. A Piazza Affari la migliore è di nuovo Technoprobe più 2,2%. Seguita da Campari più 2% e Mediolanum più 1,7% in una giornata positiva per il risparmio gestito. In fondo TIM perde il 2,6%, seguono BPM e Cucinelli, entrambe a circa meno 2%. Torna, come dicevamo, a salire il petrolio con il Brent vicino ai $104 al barile, anche il gas naturale è in rialzo ad Amsterdam sui 72 euro al megawattora e sul valutario infine euro.